0: e degli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Basta miliardi a Kiev, il controcanto che intanto arriva puntuale da Salvini, che apre anche sul diesel di Mosca, così come i vannacciani. Non costerebbe meno agli italiani, ma ai russi. La replica della Premier, che infine accusa il PD di misoginia. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: 5 risoluzioni distinte sull'Ucraina, ma questa volta le opposizioni compiono, nelle parole della segretaria Dem Schlein, un passo in avanti verso l'unità. I deputati di PD, 5 Stelle, AVS si astengono infatti sulle rispettive risoluzioni, la prima volta che accade in 4 anni. In passato erano stati solo voti contrari. Opposizioni unite anche nell'attacco al governo, un fallimento su tutta la linea, dice Schlein.
2: Se abbiamo gli stipendi più bassi, tra i più bassi d'Europa, e il costo dell'energia più caro d'Europa, è sempre colpa di qualcun altro, non certo vostra, che sono 4 anni che non avete fatto nulla.
1: Stilettata anche di Renzi, Italia Viva, Meloni è come l'avvocato di Proietti: problemi sono sempre colpa dell'Europa.
3: Quando c'è un problema, l'avvocato Proietti parla col contadino Proietti, e qui il problema ce l'hai te. E se c'è una cosa che non funziona, Giorgia, Proietti, Meloni dà la colpa agli altri.
1: Mentre per Conte 5 Stelle, Meloni si presenterà al Consiglio europeo con l'ennesima letterina.
4: Forse questa richiesta ce la stai facendo con la stessa penna con cui poi hai accettato e firmato Italia all'Italia per scuola e sanità.
1: Il riarmo è la cifra di questo governo in casa. Alza AVS e tutte le opposizioni votano contro le mozioni del centrodestra, mentre Calenda, Azione, si astiene. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
5: Nessuna tregua in Ucraina, tantomeno energetica. Nonostante gli annunci di Trump, Zelensky appare sempre più preoccupato dal riavvicinamento del tycoon a Putin per l'accordo sul gasolio, per il quale sembrerebbe disposto a rifiutare a Kiev le informazioni di intelligence vitali alla sua difesa aerea. Questa non è la parte giusta della storia, afferma Zelensky, dicendo di sentirsi tradito. Sospette anche le limitazioni al sistema militare di Starlink, che nella notte avrebbero compromesso le capacità di difendersi da raid di Mosca. Inserata la connessione alla rete Starlink di SpaceX è migliorata, dichiara il Ministero della Difesa ucraino, precisando tuttavia che l'azienda di Elon Musk mantiene un limite di utilizzo in movimento. Risponde Elon Musk: i sistemi Star Shield, la versione militare di Starlink, sono di proprietà e sotto il controllo del governo statunitense. Eventuali limitazioni alla velocità o all'utilizzo sono stabilite dai militari e in ultima istanza dal presidente. Wall Street chiude negativa dopo i dati sull'inflazione. Il Dow Jones lascia lo 0,09%, il Nasdaq cede l'1,88%, lo Standard & Poor's perde l'1,10%. Primo giorno dopo l'operazione per asportare il tumore maligno al polmone per il Papa al Gemelli, Leone ha anche celebrato una messa in una stanza appositamente allestita al 10° piano dell'ospedale.
6: Il decorso post-operatorio per Papa Leone procede bene. Dopo aver trascorso una notte tranquilla, la prima al Gemelli, dopo l'intervento per asportare un adenocarcinoma polmonare, questa mattina hanno fatto sapere i medici Luigi Carbone e Stefano Margaritora, ha iniziato a camminare in stanza, a seguire una fisioterapia respiratoria e si sta già alimentando regolarmente. I valori poi sono nella norma per l'intervento affrontato. Il Papa sta bene, ha aggiunto il portavoce Matteo Bruni, e l'umore è buono. Resta la previsione di una settimana di degenza per lui e l'intenzione di compiere il viaggio in Sud America. È in buona forma e buone mani, ha confermato in un'intervista anche il fratello Luis.
7: He's in good shape, in good hands.
6: Lo hanno preso in tempo, ha detto, così potrà guarire e continuare il suo ministero. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Sicuramente abbiamo fatto qualcosa, ma erano scherzi. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno detto i due ragazzi minorenni della minicar individuati e arrestati per aver investito persone nel quartiere Monteverde di Roma.
8: La noia da scalciare, come i malcapitati che a piedi, in bici o su un monopattino incrociavano con la loro minicar nera a zonzo per le strade di Monteverde. Lo facevamo per divertirci, volevamo prenderli tutti a bastonate. Ci siamo fermati dopo che abbiamo saputo di quell'attore ferito, hanno confessato. 17 anni il guidatore del veicolo, figlio di un carabiniere, 16 anni il passeggero. Il 4 ottobre, il giorno di uno dei raid, era il suo compleanno. Nomi già noti agli archivi di polizia dopo una denuncia per un furto commesso insieme. Almeno 6 le loro vittime. L'attore Davide Jacopini era sul monopattino. Lo hanno sbattuto contro un'auto in sosta, sottoposto a 2 interventi chirurgici e ancora in terapia intensiva. Per questa aggressione i due ragazzi sono accusati di tentato omicidio. Denunciati, la loro posizione è al vaglio del Tribunale dei minorenni. Decisive per risalire ai due ragazzi le immagini registrate da una telecamera, immagini che ingrandite hanno svelato particolari della minicar. Adesivi sul cofano, LED sul paraurti anteriore e una luce rossa sulla targa. I movimenti erano stati memorizzati da un'app installata sul cellulare di uno dei due. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Champions amarissima per le italiane.
9: 4 partite, 4 sconfitte, il bilancio da incubo delle italiane in questo secondo turno di Champions, e anche quella di ieri è stata la notte delle beffe. Pensate a quello che è successo all'Olimpico di Roma: giallorossi in vantaggio per 3-1 sul Real Madrid all'82esimo grazie al gol di De Ron, pareggiato al 25esimo del primo tempo da Mbappé, e soprattutto grazie alla doppietta di Malen, 50esimo al 57esimo, i minuti delle reti dell'olandese. Roma in controllo malgrado gli infortuni che avevano costretto Gasperini a sostituire prima Coné e poi Dybala, ma ecco, si scatena a quel punto il Real Madrid con le sue riserve di lusso: all'83esimo Espia, all'85esimo Hendrik, al 90esimo l'ex di turno Rudiger, siglano l'incredibile rimonta del 4-3 dei Blancos di Mourinho. Prima il Como era stato sconfitto per 3-2 a Rotterdam dal Feyenoord, Lariani in gol con Diao a inizio della partita al 18esimo, poi le reti di Zekiel, Moussa e l'autorete di Sanchez per gli olandesi, inutile il gol di Duvikas nel finale. Oggi a risollevare ranking e morale della spedizione europea italiana ci provano in Conference League l'Atalanta contro i ciprioti del Paphos, in Europa League soprattutto il Milan e la Juventus, rossoneri in trasferta a Salisburgo, bianconeri che fanno visita al Celta Vigo. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
5: Ed è tutto per questo GR scritto e condotto da Elisabetta Fiorito e regia Paolo Corleoni. Vi lasciamo alla programmazione di Radio 24.
10: Ma lei si chiama?
11: Mi chiamo Leonardo Manera e chiamo da Radio...
10: Dicevo io, è Leonardo Manera, io la sento molto spesso con il suo, la sua spalla a Radio 24.
11: Alessandro Milan.
10: Alle 11 con Milan.
11: Milan, Alessandro Milan.
10: Milan, esatto.
12: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
10: Con Milan.
11: Milan, Alessandro Milan.
10: Milan, esatto.
12: Uno, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
13: Milan, sempre qui, sempre qui, sempre
11: dovremo,
13: qui, sempre qui.
11: Dovremo, sempre dovremo, qui. Dovremo,
13: sì.
11: Dovremo cambiare il titolo del programma, il nome
13: Milan.
11: Del programma.
13: Cioè?
11: No, uno, nessuno e 100 Miriam, io farei così.
13: Per la nostra Miriam Lucchetti. Oh, Leonardo Manera! Sei sui
11: buongiorno.
13: Treni? Sei sui treni? Sei
11: sono nel sotterraneo della stazione di Bologna,
13: no, sì,
11: da dove
13: no.
11: Parte l'alta velocità.
13: No,
11: è difficile uscire da lì. Una volta che ti infili lì dentro, che ti infogni lì dentro...
14: In partenza a binario 7 del Piazzale Ovest, il treno per Imola.
13: Ma ce l'hai fatta
14: ferma
13: a prendere il treno o l'hai perso come io ti ho augurato? Perché ci hai lasciato ieri alla fine della trasmissione dicendo che forse l'avresti perso.
11: Alla fine sono riuscito, sono arrivato a Imola e quindi ce l'ho fatta, anche se
13: Imola.
11: Con molte difficoltà.
13: Da
11: sì,
13: Forchielli sei andato, il nostro amico Forchielli.
11: Magari io sarò lì tra l'altro l'ultimo dell'anno, devo chiedere a Forchielli se mi ospita e mi offre anche un'allegra libagione per l'ultimo dell'anno, per il cenone, vediamo.
13: Dai,
11: io potrei invitarlo a teatro, facciamo questo scambio, questo baratto,
13: sì.
11: lui mi invita a cena a casa sua, mi offre da dormire, mi tiene insomma bene per un paio di giorni.
13: È stupendo, è una tenuta, c'è una tenuta al Rincone Forchielli, io sono stato una volta, è una roba meravigliosa.
11: E io in cambio gli do due biglietti gratis per lo spettacolo in teatro a Imola l'ultimo dell'anno.
13: Anche quattro, sei.
11: No, due, dipende quanti giorni mi ospita. Ogni giorno è un biglietto gratis, un giorno di ospitalità un biglietto, due giorni e così via.
13: E via, via. Allora, giustamente dicono non ci ha lasciati a fine trasmissione, non c'è mai stato ieri in trasmissione. Sì. Era Zelig, a Zelig va. Perché non dice a quelli di Zelig, sono su un treno?
11: Ma perché è di sera, cioè è diverso di sera.
13: Com'è andata ieri? Io guardavo.
11: Esco sempre tardi, io sto sempre a mezzanotte.
13: No, io sono malato a mezzanotte.
11: Lo so, però oggi, ecco, oggi farò qui a Uno Nessuno 100 Milan, per chi non l'avesse visto ieri sera, il monologo è andato in onda ieri. Quindi
13: ah, non quello della sedia.
11: No, quello della sedia tu non ricordi, ma l'avevo fatto senza sedia, ovviamente.
13: Cioè, avevi la sedia, però non si vede in radio. C'era una sedia, ce l'abbiamo una sedia qua, se vuoi venire. Anche uno sgabello, un microfono, tutto, il PC.
11: Adesso quando guarisci un po', che ti sento ancora molto costipato, sei ancora molto infettivo.
13: Pietro La Corte in regia, vai, infettivo. Miriam Lucchetti, la conduttrice qua di Uno nel suo 100 Miriam. Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli, vai sui treni tu, vattene, vattene.
11: Scusa una cosa, ma chiediamo allo speaker di Radio 24 di rifare la sigla con Uno Nessuno 100 Miriam.
13: Vabbè,
11: per un paio di giorni,
13: ma
11: per due giorni.
13: Ma anche tre o quattro, ma chi se ne frega, vai, vai.

0: Appoggio moltissimo Enrichetta, ma che crosta è Manera, che bello che crosta, che crosta, sei una crosta.
1: Cosa avete contro di me?
0: Ma meno male, ieri mi sono sfogato con gli ascoltatori perché io ho detto che nonostante tu non fossi qui, fossi sui treni, io lo so che loro amano più te di me, lo so che gli ascoltatori vogliono bene più a te che a me,
1: ma
0: e questo mi dà molto fastidio.
1: Ma non è vero.
0: Molto, io da 25 anni qui tutti i giorni, tu in giro, treni, cazzeggi, lunedì non ci sei, ma loro vogliono bene più a te che a me.
1: Ma no, non è
0: fastidio
1: vero, tu sei lì da 25 anni.
0: Fastidio.
1: Comunque non sono una crosta, però la definizione mi piace,
0: che
1: grazie.
0: Bella crosta. Allora io ho un nuovo mito, caro Leonardo, credo che mi innamorerò presto della sua imprevedibile pazzia. È la nuova portavoce di Donald Trump, che ha esordito disastrosamente. Si chiama Katie Zaccaria, disastrosamente, talmente disastrosa che ha detto a un certo punto, gli hanno fatto una domanda sulla sua famiglia e ha detto come dice il mio presidente, mio marito, ha detto, invece di dire mio marito, ha detto il mio presidente, vabbè, lapsus. Senti qua Katie Zaccaria, che è una che dice di essere avvocato ma nessuno alle prove che sia davvero avvocato.
1: Un po' come me,
0: un po'
1: insomma.
0: Come te, esatto. In questo...
1: Io però dico che non ho terminato l'università, lei invece.
0: No, lei dice che gli hanno detto: ma dov'è che ha fatto l'esame? Quando mi sono mossa in Cina con mio marito. E dicono tutti che è vietato diventare avvocati americani in Cina. È un mistero. Vabbè, ma questo è il minimo. Senti qui. In passato sono andati a vedere sui suoi social. Tutte le teorie più cospirazioniste, tipo la pillola abortiva RU486, la usavano i tedeschi insieme allo Zyklon B. La pillola è nata nel 1980. Poi sostiene che la NASA abbia su Marte una colonia di bambini rapiti e li tenga lì. Non ti dico i vaccini, ovviamente. Durante il Covid i Dem vogliono mantenere le mascherine ai nostri bambini per stuprarli. C'è questa ossessione poi per la pedofilia, vede pedofili ovunque. A Hollywood vede gli attori come pedofili e satanisti e cannibali. Questo e così via.
1: Ma sai che io apprezzo molto i complottisti.
0: Ma certo,
1: li apprezzo veramente.
0: Io l'adoro.
1: Perché
0: già
1: vuol dire che hanno molta fantasia, cioè hanno un'idea del mondo anche diversa. Quindi sono tutti da apprezzare. Io anzi vorrei che tutto il mondo fosse fatto
0: così,
1: da complottisti. Ma certo, sarebbe una vita con molta più fantasia, anche libertà di pensiero. E quindi perché no? Perché dobbiamo adeguarci per forza ai binari della scienza?
0: Ma
1: se ne occupano gli scienziati della scienza. A noi vogliamo essere liberi di pensare a qualsiasi cosa.
0: E infine ha rilanciato le teorie secondo la quale Michelle Obama sia un uomo. Ma non è meraviglioso.
1: Sarà libera di pensarla
0: ma
1: così,
0: sì,
1: questa signora.
0: Ma sì, ma infatti io già adoro la sua follia imprevedibile. Poi vabbè, fa la portavoce di Donald Trump, è questo. Tra l'altro ha chiesto tre domande alla prima conferenza stampa, tre domande da giornalisti amici, a due domande non ha saputo rispondere. Mi ha detto: ma è vero che Trump ha smesso di supportare l'intelligence ucraina? Risponderò più tardi a te su questo. Prego, un'altra domanda. Non sapeva le cose.
1: Non si può pretendere, scusa, avendo la mente impegnata in altro, in queste teorie complottiste, non può occuparsi di tutto. Quindi brava, mi ripeti il suo nome che divento il suo follower.
0: Sì, Katie Zaccaria con
1: ottimo.
0: Una CCH, Zaccaria.
1: Adesso la vado a cercare e la seguo.
0: Idolo.
1: Subito dei cuoricini.
0: Una matta totale, un idolo. Tiziano scrive: Milan, fatti una domanda del perché la gente preferisce Manera e non te. Sì, ma infatti io lo so che voi preferite Manera a me, e questo
1: non è vero.
0: Mi suscita grande scalpore. Ora, per la politica italiana invece lo sai cos'è successo. Ieri Giorgetti si è presentato in Parlamento a parlare dei conti pubblici, un tema molto serio, molto importante, soprattutto di questi tempi. Erano credo in una ventina i parlamentari. Giorgetti ha esordito così.
2: Buongiorno. Onorevoli colleghi presenti in aula, molti dei presenti diciamo così, hanno partecipato alla riunione della commissione ieri, dove tanti dei temi sono stati discussi e approfonditi nei particolari.
0: Molto bene, molto. Poi ha aggiunto a Repubblica una battuta, ha detto non vogliono lavorare, non lavorano il lunedì, ma questi non vogliono lavorare il martedì. E devo dire, Leonardo, che mi è venuto in mente il nome di un mio collega che il lunedì non è qui e il martedì ogni tanto.
1: No, lo stavo infatti dicendo, tu critichi me, ma insomma c'è anche di peggio, no?
0: Quindi... appunto.
1: Iniziamo l'anno prossimo, fai venire un parlamentare al posto mio.
0: Esatto, iniziamo da qui la nostra chiacchierata. Voglio salutare Aldo Cazzullo che torna con noi. Buongiorno Aldo. Ciao.
3: Buongiorno a tutti.
0: Devi sapere che Leonardo da contratto non lavora il lunedì. E sì. Ieri, per esempio, non ha lavorato neanche ieri.
1: Ma ecco, perché quindi... ero in altre faccende affaccendato.
0: Quindi,
1: no?
0: Quindi
3: vabbè, noi... in buona compagnia, da quello che mi sembra di capire.
0: Noi ci lamentiamo dei parlamentari. Ma... no, però ti faccio una domanda. Tu che tra l'altro hai scritto l'ultimo libro sulle meraviglie, la meravigliosa Italia del Rinascimento, no? L'epoca di Leonardo, i Medici, uno straordinario mondo culturale italiano. Ma la politica si giudica da queste cose o è qualunquismo se la giudichiamo da
3: no, no, no, no, invece lo facciamo assolutamente, dobbiamo giudicarla così, dobbiamo essere severi. Ma guarda che anche nel Rinascimento in politica eravamo deboli, finché c'era Lorenzo il Magnifico riusciva a mantenere un equilibrio. Poi Lorenzo purtroppo è morto nel 1492, l'anno della scoperta dell'America, e allora il signore di Milano, Ludovico il Moro, chiamò i francesi in suo soccorso. I francesi videro che si poteva conquistare l'Italia facilmente e la conquistarono. Ma Carlo V, l'imperatore, disse: questa è roba mia. E allora l'Italia divenne un campo di battaglia tra francesi, spagnoli, tedeschi, e fu un periodo drammatico. Certo, c'erano Michelangelo, Leonardo, Raffaello, Cristoforo Colombo, Bruno Leschi, però fu anche un periodo molto triste per noi da questo punto di vista politico.
0: Sì. Però il tuo
3: la
0: libro
3: politica non è mai stata il nostro
0: No, è chiaro, però il libro si intitola Quando l'Italia rinacque, almeno il nostro rinascimento, almeno dal punto di vista culturale. Anzi, mi facevano notare prima in redazione lì, certo

0: Nel Rinascimento la potenza di uno Stato, di un comune, si manifestava proprio attraverso l'arte, anche era quello il modo di dire noi siamo forti, no?
1: Questa è una cosa molto giusta, cioè il fatto che l'Italia non sia diventato uno Stato unitario, mentre invece la Francia sì, l'Inghilterra sì, la Spagna sì, ha fatto sì che avendo molte capitali ognuna volesse rivaleggiare con l'altra. Infatti se ci fate caso il Rinascimento sì nasce tra Firenze e Roma, o i papi, ma poi lo trovi a Napoli, lo trovi in Sicilia, Antonello da Messina, lo trovi a Venezia, Firenze, Milano e anche nei piccoli centri, Urbino, Ferrara, Mantova, Saluzzo, Parma, Modena, e ovunque la fioritura del Rinascimento, la bellezza, la cultura, l'arte, il pensiero, la ricerca, no? Si arriva fino a Galileo, la nascita del metodo scientifico, ma già Leonardo aveva intuito che è il sole, non la terra, al centro del mondo. Sì, vale la pena di dire che è il tempo in cui l'Italia rinacque, anche se politicamente e militarmente
2: no.
1: Era debuccia.
2: No, ma per carità, non vorrei fare un salto carpiato e paragonare con la politica attuale, sono passati diversi secoli, quindi non è un paragone opportuno, ma vedere invece, tu che osservi anche intervisti, le persone, racconti la politica attuale, che cosa vedi della politica italiana? Molti dicono tanto ormai i parlamenti non hanno più quel valore rispetto al valore reale, che è quello delle big tech, dei poteri forti.
1: Questo purtroppo è vero, ma io ho fatto in tempo a vivere una stagione in cui invece la gente ci credeva. Io mi ricordo quando ricordate anche voi 92-93, a parte Tangentopoli, ma poi il referendum, la gente andava a votare all'80% andavano a votare per mettere fine alla partitocrazia, quindi prima la preferenza unica, poi il maggioritario, e venne fatta una legge con i collegi uninominali che a me piaceva moltissimo, collegi piccoli, 100.000 elettori, sapevi chi era il tuo rappresentante. Sì, certo, nelle valli bianche del nord avrebbe comunque vinto la destra, al Mugello avrebbe sempre vinto la sinistra, ma la maggioranza dei collegi diventava contendibile, sceglievi la persona. Poi i partiti si sono ripresi tutto il potere, abbiamo le liste bloccate, non possiamo scegliere i nostri rappresentanti, adesso i collegi uninominali sono stati smantellati del tutto con l'ultima, secondo me pessima, legge elettorale. Siamo l'unica democrazia al mondo in cui la legge elettorale cambia a seconda dei vantaggi della maggioranza del momento.
0: Sì. E come mai non ha funzionato in Italia l'uninominale? Perché aveva più potere i cittadini, forse, effettivamente,
1: certo,
0: di scelta.
1: Logico, era il cittadino che sceglieva, no? Il partito proponeva un candidato, il cittadino diceva questo mi piace, questo no. È molto più comodo fare le liste bloccate nella segreteria dei partiti, così tu sai chi porti in Parlamento e ti illudi che possa esserti fedele.
2: Senti, Aldo Cazzullo, tu torni stasera anche in TV con una giornata particolare sulla 7, sono racconti di storia, io li trovo sempre molto appassionati perché sono molto appassionato di storia, oggi per esempio racconti gli ultimi giorni di Adolf Hitler, tra l'altro ricordiamo proprio mentre in Italia veniva esposto il 29 aprile 45 il cadavere di Mussolini a Piazzale Loreto, il giorno dopo moriva suicida Hitler. Ha ancora presa, ancora senso, sai, molti quelli che dicono ma basta, sono storie del passato, il fascismo non c'è più, il nazismo non c'è più, perché secondo te invece è importante raccontare questi
1: è importante
2: modi.
1: Raccontare, noi lo faremo da una parte ora per ora tutte le ultime ore di Hitler, la caduta, il suicidio, Goebbels e sua moglie che uccidono i loro 6 figli, Berlino distrutta, o veramente ore drammatiche, ripercorremo tutta la storia del nazismo, dal tentativo di colpo di Stato, poi l'incendio del Reichstag, la repressione, i campi di sterminio, la decisione finale, la guerra, insomma racconteremo, è una puntata sul nazismo oltre che sulla di Hitler, ma vale la pena farlo intanto perché Germania adesso è il primo partito, è un partito che non è antinazista, non dico che sia nazista ovviamente, però il 30% dei tedeschi evidentemente pensa che il nazismo non sia stato questo grosso problema. Beh, in Italia non fatevi dire niente perché mi sembra sotto gli occhi di tutti, ma il partito di maggioranza relativa si rifiuta di dirsi antifascista, c'è Vannacci che è all'8%, che cosa deve ancora fare per dimostrare di essere o mimare di essere fascista, ma Salvini insomma, lasciamo perdere, insomma alla fine è ovvio che non torna il fascismo e non torna il nazismo come l'abbiamo conosciuto con Hitler, Mussolini, Manganelli e le camere gas, però l'idea fondamentale del nazismo e del fascismo, cioè la disuguaglianza degli esseri umani, quella non è morta, l'idea che un ariano valga più di un non ariano, un tedesco di un italiano, un bianco di un nero, un eterosessuale di un omosessuale, queste idee non mi sembrano del tutto morte, anzi, e quindi tocca a tutti, anche la destra liberale, moderata, conservatrice, cattolica, a combatterla.
0: Parlando di totalitarismi, alla fine tra quelli, diciamo, del passato, pare che il fascismo abbia ancora più fascino rispetto al comunismo, che invece sembra

0: sepolto e non interessare più a nessuno. Come mai questa forma di destra estrema rispetto alla sinistra estrema è più affascinante per gli elettori anche oggi?
1: Ma è una buona domanda, no, siamo ovviamente occupati, ci occuperemo anche del comunismo in una giornata particolare. In Italia probabilmente il giudizio sul comunismo è, oddio, stavo per dire meno severo, in realtà già anche il giudizio sul fascismo non è poi così severo. Evidentemente l'autocrazia, la semplificazione, l'uomo forte al comando sono cose che ancora funzionano. Sai, sul comunismo ci sarebbe anche da approfondire, perché in effetti la Cina in teoria è uno stato comunista, no? C'è il partito comunista al governo, ma non è così, sappiamo benissimo, anzi in Cina c'è un capitalismo selvaggio. Io ho un giudizio critico sul comunismo, perché ovunque sia andato al governo l'ha mantenuto con la polizia politica e con l'eliminazione anche fisica degli oppositori, ed è stato anche un disastro dal punto di vista economico. Tuttavia questo non ci impedisce di ricordare che comunque il partito comunista italiano ha contribuito alla fondazione della Repubblica, alla Resistenza e poi alla democrazia, quindi insomma non è mai andato al governo, ma era qualcosa di diverso, questo io penso.
2: Mi tengo la frase. Due giorni fa abbiamo avuto ospite Massimo Cacciari, era lunedì, quindi tu Leonardo Manera non c'eri, non ti preoccupare. Però Massimo Cacciari ci ha spiegato come da Giovan Battista Vico a Machiavelli raccontano che la natura dell'uomo è cattiva, cioè se non poniamo degli argini,
1: io sono d'accordo, però io penso che l'uomo,
2: se non poniamo degli argini, delle continue, il rischio che una parte della malvagità torni c'è, ecco.
1: Ma guarda, io non sono d'accordo con Cacciare. L'uomo secondo me non è cattivo, l'uomo è egoista, narcisista da quando hanno inventato i social. Sai, l'egoismo è riprovevole ma fecondo, anche l'egoismo è stata ricostruita l'Italia, il familismo, invece il narcisismo è sterile, tu ti innamori della tua stessa immagine, non puoi possederti e quindi muori di inedia. Certo esistono i cattivi, i peggiori sono i sadici, quelli che godono del dolore inflitto agli altri, ma penso che la maggioranza degli italiani, delle persone in generale, ma gli italiani in particolare, non sia cattiva, semmai sia egoisti.
2: Allora, questa sera, se volete, sulla 7, una giornata particolare alle 21:15 su Hitler, sul nazismo, e poi Cazzullo che è in libreria con Quando l'Italia rinacque per Harper Collins.
0: Ah, una curiosità, sì. Anch'io avevo una curiosità.
2: Vai.
0: A parte i movimenti di estrema destra, ma in Germania, ma c'è in Germania chi dice, come diciamo da noi, Hitler ha fatto anche cose buone?
1: Beh, io mi ricordo un terrificante dialogo tra Alice Weidel, che è la capa dell'Alternative für Deutschland, un partito diciamo non antinazista, e Elon Musk, Peter Thiel, sono i veri capi, no, di questa internazionale di destra, i quali si raccontavano che Hitler era uno di sinistra, Hitler era un comunista, loro sono qualcosa di completamente diverso, no? Hitler non era comunista, e dimostreremo questa sera passo dopo passo come il disegno malvagio di Hitler abbia potuto conquistare un grandissimo consenso tra i tedeschi. Hitler, Mussolini l'elezione l'aveva vinta solo di bastonate. Hitler nel 33 vince, cioè va al potere nel 33 dopo aver vinto un voto elettorale, trasforma il suo regime in una dittatura e pianifica fin dall'inizio lo sterminio fisico dei bambini con sindrome di Down, con degli zingari, degli omosessuali e degli ebrei.
2: E io invece avevo questa curiosità, visto che tu ovviamente scrivi sul Corriere della Sera ogni giorno. Oggi Paolo Giordano scrive di questo timore dell'arrivo dell'intelligenza artificiale, che ormai c'è anche nel mondo editoriale. Ecco, tu che scrivi tanti libri che sono sempre in alto, se non primi in classifica, cosa ne pensi dell'intelligenza artificiale?
1: Io non la uso, ti dico la verità, la userei mai. Sì, posso verificare una notizia, ovviamente, sempre però molto con le pinze, perché guarda che molte volte l'intelligenza artificiale si sbaglia. Guarda, semplicemente dobbiamo metterla al servizio dell'umanità e non metterla al servizio di 4 o 5 persone che stanno accumulando quantità di potere e di denaro che non possiamo mai immaginare. Anche nel Rinascimento c'è stata una grande innovazione tecnologica, pensa al libro, i libri prima andavano scritti a mano. Con il Rinascimento nasce la stampa, la carta. Il primo grande editore è un italiano, Aldo Manuzio, e aveva come correttore di bozze un olandese di cui si lamentava dicendo: beve come tre uomini, lavora come mezzo uomo. Si chiamava Erasmo da Rotterdam.
2: Il grande Erasmo. Grazie Aldo Cazzullo per essere stato qui con noi.
1: Grazie a voi.
2: Un abbraccio. Noi un po' di intelligenza artificiale parleremo, perché, caro Leonardo, sai che c'è stato l'attacco? Non lo sai, perché ieri eri sui treni. Però
0: abbiamo
2: parlato anche di questo attacco ai supermercati in Francia. Ne hai letto qualcosa?
0: No, niente.
2: No, molto bene.
0: Però mi dici tu.
2: Beh, ma da due giorni catene di supermercati in Francia sono

0: sotto attacco di hacker che entrano nei frigoriferi e non so che fa ridere, aumentano la temperatura dei frigoriferi mandando in malora milioni di tonnellate di merce.
1: E sa che puzza, tra l'altro.
0: Sì, però è
1: questo sarà un bel problema. Sì,
0: è una forma di attacco cosiddetta di guerra ibrida. Ovviamente tutti dicono che è colpa della Russia, dillo, dai, della Russia, la Russia, ovviamente c'è la Russia, comunque ne parleremo.
2: Ma
0: come ti permetti?
3: Lola Boom, the film, set in San Pancrazio, with Leonardo Manera.
4: Cos'è un copione comico?
3: Uno. Nessuno, 100 Milan. Un programma discutibile.
5: Fly, John Connery.

0: Ah, Leonardo, c'è, buongiorno. Sai come direbbero gli amici di Pietruzzo la corte a Palermo? Ah, mi, Leonardo, tarre campasse!
1: Manera, ma un'uscita a Zelig, quanto Cuba? Quanto Cuba? 3 o 4 zeri, Manera, quanto Cuba?
2: Quanto Cuba? Credo che voglia dire quanto ti danno, ecco.
3: Buongiorno signori, ieri dopo aver seguito il canale 63 del Digitale Terrestre ho girato sul 5 e ho visto il grande Manera in azione. Bravo, bravo Leonardo, bravo, bravo, ciao.
2: Grazie.
4: Non amo più Manera di Milani, assolutamente no, no, no.
2: Milani, Maurizio Milani.
5: Sì, sì, grande Maurizio Milani.
2: Quindi ti chiami Miriam Milani tu?
5: Sì. Allora, un altro.
6: Leo, una domanda, ma come fai a ricordarti tutto a memoria? Ho visto il monologo che facesti a Zelig settimana scorsa o due settimane fa, no, forse settimana scorsa.
2: E lo ripeto, vado per strada, lo ripeto, cammino. Alcuni pensano che io sia un po' strano, però per non annoiarmi mentre lo ripeto a casa vado in giro, cammino e ripeto, così mi annoio meno. È la cosa più noiosa, devo dire, imparare a memoria. È bello scrivere, è bello farlo, ma imparare a memoria è noiosissimo.
5: Allora, in Francia, dicevo, c'è un attacco da giorni ai supermercati, ai frigoriferi che tengono la merce, che sono tutti online. Per carità, oggi leggevo su Repubblica, è la Russia, si sospetta la Russia, è tutto la Russia. Adesso, per carità, la Russia fa tante cose cattive, lo sappiamo, l'hackeraggio, la disinformazia, sicuramente sono attivi, però sembra un po' un'ossessione così, sempre è un riflesso condizionato, è la Russia, cioè ho mal di testa, è la Russia, l'Inter ha preso 4 pere ieri, è colpa della Russia, no, non lo so, vabbè, fatemi fare questa una battuta, ma saluto Alessandro Curioni, torna con noi, professor Curioni, buongiorno.
7: Buongiorno, buongiorno a voi, eccoci.
5: È interista il professor Curioni? No, spero di no.

0: Sì.
1: Ecco, no, non lo so. era una battuta la mia, no, io da milanista manco la vedo col binocolo la Champions League, quindi. No, allora partiamo da qui, poi veniamo alla questione degli attacchi ai data center, che sembra essere il nuovo fronte, no? È la Russia che ci vuole far marcire il prosciutto, e quindi
0: ma non si sa, nel senso che questo è un attacco strano da questo punto di vista, perché apparentemente non ci sono rivendicazioni, non c'è richiesta di riscatto, non c'è niente. Se non fosse per le conseguenze parecchio costose, perché qui si parla di decine di milioni di euro di perdita, uno potrebbe anche pensare a uno scherzo di un burlone. In realtà la cosa è preoccupante, nel senso che qui parliamo di oggetti che gestiscono derrate alimentari, e alla fine se ne sono accorti perché erano marcite, ma se io abbassavo la temperatura per 4 ore e poi la riportavano normale, probabilmente quelle andavano a male lo stesso, ma nessuno se ne accorgeva perché le avrebbero ritrovate ricongelate.
2: E poi con ci anche sono conseguenze,
1: conseguenze peggiori, esatto.
2: No, con conseguenze per la salute, perché certi cibi se li scongeli e poi li ricongeli diventano nocivi, no?
0: C'è quello, e poi fatemi dire, io pensavo ai refrigeratori, nel mentre mi sono venute in mente anche le caldaie, magari quelle di casa, ecco, alterare il termostato di una caldaia domestica, magari disabilitando le sicurezze, può produrre qualche inconveniente.
1: No, ma poi voglio dire,
0: più grave.
1: Tutto è in rete, lo sappiamo, le reti idriche, le reti idroelettriche. Allora, ieri per esempio c'è stata la relazione del responsabile della sicurezza, della cyber security italiana, e dice: attenzione alle nostre reti, perché ci sono anche molte reti che hanno come password 1234. Ora, uno si può difendere in tutti i modi, fare tutte le barriere cibernetiche da attacchi esterni, poi dopo, se uno, dipendente di una qualsiasi azienda di cybersicurezza, diciamo delicata, mette la password 1234, ragazzi,
0: se poi neanche la mette è ancora più facile.
1: Sì, vabbè. Insomma, le nostre reti sono sicure? Ho detto che tutto può essere bucato.
0: Certo, tanto quanto, nel senso che purtroppo quello che è successo in Francia lo interpretiamo come un caso emblematico, ma dobbiamo immaginare che potrebbe essere tutt'altro che isolato, perché è tanto comodo fare manutenzione da remoto a tanti oggetti, quindi si aprono dei canali di comunicazione, questi oggetti magari non sono predisposti per avere tutte quelle misure di sicurezza che noi ci immaginiamo, c'è un problema di aggiornare i software che magari non vengono aggiornati per mille ragioni, e si crea un ambiente perfetto per fatti come questi, ovviamente su una scala enorme, perché non parliamo di un frigorifero, cioè parliamo di centinaia di frigoriferi sparsi su tutto il territorio nazionale francese, peraltro non riguarderebbe neanche una sola marca, ma forse più d'una, sembra,
1: sì.
0: Quindi non è soltanto…
1: Sì, infatti pare che non avessero fatto l'aggiornamento del software dell'azienda danese che gestisce il software, appunto, di questi, quindi forse non l'ha fatto.
0: Alla fine è un termostato, cioè un oggettino piccolo che però vediamo quali e quanti danni può produrre. E di oggetti di questo tipo ce ne sono miliardi online che fanno… qualunque praticamente, sì. Adesso ti aprono il cancello, ti chiudono il cancello, pensiamo agli antifurti, pensiamo a impianti di videosorveglianza, e poi ripeto, caldaie, frigoriferi, ormai.
1: Curioni ha scritto il libro Guerre diffuse, no? Ho letto che c'è questa nuova tendenza, soprattutto da parte dell'Ucraina, di colpire i data center in Russia per cercare di far crollare tutto quel sistema, poi di disinformare via internet da parte della Russia. È una nuova frontiera.
0: Questa è una nuova frontiera, però qui siamo di fronte a un caso di disinformazione sulla disinformazione. Nel senso che in realtà, dai dati che ho visto anche ancora stamattina, non c'è stato un calo della disinformazione russa, semplicemente quello che è venuto meno e la riduzione del traffico proveniente dalla Russia è stata determinata dal venire meno di quei piccoli software che usano i motori di ricerca, tutti quelli russi compresi, che vanno in giro a fare le copie delle pagine per poi indicizzarle. In realtà non c'è stato un calo della disinformazione,

0: Quindi, e la cosa singolare è che questa notizia è emersa proprio laddove la disinformazione di solito viene creata, cioè dal mondo dei social network. E quindi mi viene da dire, no, la disinformazione è finita, chi lo dice? I social network. E allora siamo a
1: Che sono
0: posto.
1: la fonte della, a volte, la fonte
0: Esatto,
1: numero
0: sono
1: uno della
0: la fonte numero
1: disinformazione.
0: uno e ancora una volta si confermano tali. In realtà tutti i report tecnici non parlano di una riduzione. Quello che sicuramente si è verificato invece in Russia è stato il blocco di tutta una serie di servizi essenziali. Questo sì, ci sono immagini e testimonianze di blocchi a biglietterie, servizi postali
1: Vabbè, una
0: e
1: forma di
0: quant'altro.
1: hackeraggio anche questo, una forma
0: E anche questa, io qui distruggo le derrate alimentari, di lì creo una fila di 5.000 persone che devono fare delle operazioni in posta, in banca, al bancomat, e non riescono a farle.
1: Leonardo, devi tornare luddista, devi distruggere le macchine,
2: Bisogna tornare
1: spacca tutto,
2: all'analogico, ma ormai
1: spacca
2: non si può più
1: tutto.
2: tornare indietro, e questo è il fatto. Ormai,
1: Guarda.
2: non potendo più tornare indietro, come ci possiamo attrezzare invece? Per
0: Dobbiamo andare
2: evitare
0: avanti con
2: queste.
0: prudenza. Cioè, il punto vero è quello di evitare sempre le fughe in avanti. Cioè, noi stiamo digitalizzando la qualunque e lasciamo sempre, costantemente indietro il tema della sicurezza. Per giunta creiamo strati di tecnologie una sull'altra e finiamo per non capirci più neanche niente. Nel senso che un po' è aggiornata, un po' è nuova, un po' è vecchia, un po' me la sono dimenticata, un po' ho costruito su un sistema vecchio una cosa nuova, quindi non posso modificare quello vecchio, se no non mi funziona la cosa nuova. Stiamo creando complessità e quindi inevitabilmente fragilità.
1: Però oggi, per esempio, sul Corriere della Sera Paolo Giordano scrive questo editoriale, è uno scrittore e anche un matematico, e lui proprio contro l'intelligenza artificiale, il rischio anche che vengano rubati i libri in rete, succede anche questo, guardate cosa scrive: io ho disconnesso da internet il computer su cui scrivo, ne comprerò uno solo per scrivere, non salverò niente sul cloud, non stamperò nulla, non invierò nulla, consegnerò alla mia agente sulla chiavetta il libro, l'agente lo darà all'editrice, ho ripulito tutta la chiavetta, non sono un luddista, ma sto, come dire, mi devo difendere così.
0: E poi lo do all'editor che lo carica sul suo cloud.
1: No, l'editor lo dovrà darà a disposizione, che anche l'editor con la chiavetta andrà fisicamente lentopede alla casa editrice, che ragazzi, dice: e se non basterà tornerò a scrivere a mano, torneremo agli amanuensi.
0: Montale consegnava gli articoli al Corriere della Sera scritti a mano.
1: Anche il nostro amico Mauro Corona scrive tutti i libri a mano e poi li dà alla casa
0: No,
1: editrice.
2: e beh, è un modo questo per andare appunto avanti con prudenza, no?
1: Molta
2: Per non
1: prudenza. Sì,
2: delegare tutto se stessi al digitale.
0: Beh, diciamo che c'è anche una via di mezzo, no?
1: Sì,
0: Possiamo
1: certo.
0: anche fermarci a metà strada, per cui evitare di eccedere da una parte e non eccedere dall'altra. Cioè, il progresso è bello quando si dice a misura d'uomo, no? Ecco, noi qui la misura la stiamo sicuramente perdendo e soprattutto stiamo perdendo di vista il tema che questi oggetti ormai
1: Sì.
0: sono terribilmente vicini a noi fisicamente e soprattutto noi non siamo spesso consapevoli di tutta la tecnologia che c'è dentro, cioè è opaca, non la
1: Sì.
0: vediamo.

0: move about, be nice and have fun and listen.
1: Milan si chiama dipendenza tecnologica, non siamo capaci neanche ormai di controllare la temperatura del frigorifero.

0: Meglio 2 ore di vocali di Manera e sottofondo del treno che viaggia piuttosto che 10 minuti di Milan che parla.
1: Avanti, avanti, fate pure. Non me la prendo, eh. Ho solo un nodo allo stomaco, un groppo in gola, perché questa è la riconoscenza. Questo è quello che ho seminato e raccolgo dopo 25 anni di radio. Un raccolto marcio.
2: Se qualcuno si ricorda, anche nel film Balle Spaziali La Morte Nera c'aveva come password 1234, se qualcuno si ricorda il film di Mel Brooks degli anni 80.
1: Che ne so, sei in un'azienda di sicurezza nazionale di elevatissimo livello, sei un impiegato, tutto il sistema protegge da attacchi, ma tu sei un impiegato e hai il tuo computer come se fosse al Pentagono in America, 1234, e l'hacker entra lì e ci fa crollare tutto, e vabbè.
3: Secondo me non conta dove lavori, perché dopo un po' ti abitui a quel posto di lavoro e lo consideri come un posto di lavoro qualsiasi.
1: Appunto,
3: quindi alla fine non dai più attenzione. Sì, dici, ma sì,
1: tanto. E Pietro Lacorte, scusa, beve un caffè. Ma perché beve? Scusa, cioè, dalla tazzina. Noi siamo qua a soffrire. Lui c'ha proprio il caffè nella tazzina.
3: Non c'è qualcuno che può portarmi qui a casa no. Un caffè?
1: Sì, Jimmy. Chiama Jimmy. No, sono lì con la moca. Con la moca, hanno il caffè della moca. Noi siamo qua a lavorare.
3: Io adesso scendo a prendere un caffè. Ciao.
4: Cari cittadine e cari cittadini. Voglio ringraziare
5: uno, nessuno, 100 Milan,
4: un punto di riferimento, non solo in Italia, ma in Europa, nel mondo.
5: Voglio ringraziare.
4: Grazie.

0: Manera non è sempre stato il mio comico preferito, ma devo dire che da quando è con Milan lo adoro. Bravo Milan.
1: Cioè bravo Manera. Vabbè, sì, grazie. Grazie, mi prendo la mia parte. Cioè l'ho valorizzato. Oh, vabbè.
2: Ricordatevi che al furto del Louvre la password era Louvre.
1: Sì, sì.
3: Ciao Alino, ma la storia della password 1234 è una bufala.
1: No,
3: sono
1: no.
3: Tutti sistemi che ti impongono di mettere un carattere maiuscolo, uno minuscolo, un numero, un carattere speciale, altro che 1234.
1: Magari sei la password del cellulare, tua, il tuo PIN. 1234 e poi uno ti entra nel cellulare, è il cellulare aziendale, certo non la password, però se tu poi dopo tu hai la password del cellulare 1234 aziendale, ti entra nel cellulare, ti sono entrato nell'azienda. Allora, vorrei farti commentare anche un altro mito, oltre a quello del portavoce della Casa Bianca. Non so se hai visto il consigliere capogruppo di Forza Italia ad Alessandria, si chiama Vincenzo De Marte, si è collegato in consiglio comunale dicendo: pensavo che la telecamera fosse spenta, era alle terme. Cioè un po' prima in accappatoio, poi a torso nudo.

0: tutto proiettato. Lui non lo sapeva, pensava di aver spento la telecamera, invece tu secondo me lo stimi un pochino.
1: Cosa c'è di male? Gli antichi romani al Termarium facevano grandi sessioni di lavoro. Sapevo, quindi diciamo che ci ispiriamo alla tradizione. I senatori romani si trovavano al Termarium per decidere, congiurare, no? Quindi perché no? Noi perché che siamo eredi di quella tradizione.
0: Bravo De Marte, bravo, dillo così.
1: Bravo De Marte.
0: Sapevo. Va bene, siamo pronti al monologo. Oggi abbiamo una sigla, una sigla, una base anche un pochino diversa, se non sbaglio.
1: Rifaccio quello che è andato in onda ieri, se me lo ricordo, perché ormai sono passati alcuni giorni.
0: Beh, ma puoi leggere qui.
1: No.
0: Vabbè.
1: No.
0: Vabbè. Prego.
1: Allora, secondo voi la vita è più verità o finzione? Quotidianamente io cerco di raccontarlo in questi pochi minuti. Sono le 8, anzi le 7. Vedi che non me lo ricordo. Sono le 7, vado in cucina, mia moglie è già sveglia. Fingo di essere ancora innamorato di lei, in realtà sono anni che non ci baciamo più con passione. Una volta quando ci baciavamo la lingua andava dappertutto, magari ci baciavamo a Milano e la lingua arrivava a Buccinasco, per dire. Adesso invece quando ci baciamo la lingua sta lì ferma, come un geco, ma fingo di essere ancora innamorato di lei. Ore 7:30, saluto mio figlio di 10 anni, fingo di essere sempre felice quando faccio qualcosa con lui, non è così. La cosa che mi pesa di più è accompagnarlo alle feste di compleanno dei suoi compagni di scuola fingendo di divertirmi quando in realtà preferirei fare qualsiasi altra cosa, per esempio anche andare in un allevamento di pitbull travestito da osso. Ma fingo di essere sempre felice quando faccio qualcosa con lui. Ore 8, vado al bar, fingo che sia per il caffè, in realtà è per la barista, perché ogni volta che le chiedo il caffè lei si volta e rimango lì a fissarle il fondo schiena, il momento più gratificante della mia giornata. Infatti chiedo sempre un caffè lungo. Una volta le ho chiesto 12 caffè, alla fine non mi sono sentito bene e al bar mi hanno chiesto: ha bisogno di qualcosa? Ho risposto sì, un ultimo caffè. Ore 9, arrivo al lavoro, fingo che il mio collega mi sia simpatico, in realtà lo odio, lo detesto, perché mentre parla mi tocca le braccia e il petto, poi parla ad alta voce, sputa. Gli sorrido, ma mentre parla dentro di me gli auguro mal di testa, nevralgie, cefalee, sindrome di Steven Johnson, necrosi epatocellulare, pancreatite, depressione, convulsioni, atassia, anemia megaloblastica, alterazione del metabolismo dei folati, leucopenia, leucocitopenia, peste polmonare. Ma fingo che mi sia simpatico. Ore 13. Vado a mangiare in mensa, fingo che il cibo della mensa mi piace, in realtà lo odio perché mi fa venire la gastrite, il medico mi ha detto che non potrò più bere il caffè, dovrò bere solo l'orzo, dopo l'orzo c'è solo la morte. Io credo che l'inferno sia un posto, ci sono tutte le bibite, bevande del mondo, ma quando ne prendi una per berla, quella si trasforma in orzo. Ore 14, il capo ci illustra gli obiettivi dell'azienda, fingo di essere interessato, ma mentre parla dentro di me gli auguro mal di testa, nevralgie, cefalee, sindrome di Steven Johnson, necrosi epatocellulare, pancreatite, depressione, convulsione, atassia, anemia megaloblastica, alterazione del metabolismo dei folati, leucopenia, leucocitopenia, peste polmonare, morte. Se fosse per me sterminerei tutte le persone che lavorano in aziende e al loro posto assumerei solo la barista per fare caffè dalla mattina alla sera. Ore 16, fingo di lavorare, in realtà chatto sui social per trovare donne giovani, ma per trovare donne giovani io mi fingo più giovane e anche le donne che mi rispondono si fingono più giovani. Alla fine abbiamo la stessa età. L'ultima volta che ne ho incontrata una non siamo andati a far l'amore, siamo andati in farmacia a comprare il Meritene Forza e Vitalità. Ore 18, vado al centro commerciale per sembrare giovane, compro un paio di pantaloni a vita bassa, così le ragazze giovani mi vedono e dicono: guarda quel sessantenne, è già incontinente.

0: ore 20, ceniamo a casa con un minestrone pronto, precotto, solo da riscaldare, ma sui social fingo di averlo cucinato io con ingredienti freschissimi. E il minestrone sui social lo definisco come un piatto gourmet, lo chiamo frammenti dell'orto sospesi in lacrime vegetali, così su Facebook ho molti like da parte di persone che fingono di essere interessate a me quando in realtà non gliene frega niente. Ore 22, sono molti mesi che con mia moglie non facciamo più sesso, stasera ci proviamo. Solo che lei può fingere l'orgasmo, io non posso fingere l'erezione, perciò prendo prima la pillola blu e poi un gel da spalmare nella zona dell'inguine che dovrebbe migliorare le prestazioni. Me lo spalmo tutto fino ai bronchi, come il Vicks Vaporub. E alla fine riesco a portare a termine la missione, poi mi volto dall'altra parte. Finalmente, quando dormo, non devo più fingere, non devo più indossare maschere. Ma da domattina si ricomincia nello stesso modo. Io non vorrei davvero vivere così, ma ormai riesco a essere me stesso solo quando parlo con ChatGPT.
1: GR24 di mezzanotte.
2: Meloni contro Trump, rischioso l'accordo sul gasolio russo, replica di Mosca, lite in aula con il Movimento 5 Stelle PD, Starlink depotenziato, Zelensky, i raid di Putin seminano morte. Il Papa si è alzato ed è di buon umore, messa al gemelli dopo l'intervento. Presi due minorenni della mini car, ci volevamo divertire. Champions, altra notte amara per le italiane, KO di Roma e Como. Un saluto da Elisabetta Fiorite dalla redazione. L'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta molto rischiosa che rischia di legittimare Putin, dice Meloni nelle comunicazioni al Senato prima del vertice dell'Unione Europea, durante le quali ribadisce il pieno sostegno a Kiev. Applausi anche dai riformisti del PD, ira di Mosca, non sono fatti suoi. Ok alle due risoluzioni di maggioranza, nel campo largo astensioni incrociate tra PD, AVS, Movimento 5 Stelle.
3: È il costo dell'energia la priorità che Meloni vuol portare al Consiglio europeo insieme al capitolo del caro prezzi, su cui dice serve una risposta rapida e coordinata di Bruxelles. Dalla richiesta di più flessibilità contro l'inflazione a meno tasse sulle emissioni, la Premier sollecita un cambio di passo.
4: E cioè evitare che regole pensate in un contesto completamente diverso da quello che viviamo finiscano oggi per aggravare gli effetti delle crisi che stiamo attraversando.
3: Sul bilancio europeo chiarisce che non firmerà un accordo svantaggioso per l'Italia. Sul fronte Ucraina, la Premier ripete che solo una pace giusta e duratura può mettere al sicuro l'Europa.
4: Sostegno a Kiev, pressione su Mosca e unità euroatlantica rimangono i pilastri della nostra azione.
3: Poi l'affondo contro Trump per l'intesa sul gasolio russo.
4: L'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. E quindi il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari.
3: Legittimazione di Mosca, danno alla leva delle sanzioni. La Premier ribadisce poi il sostegno allo Stato ebraico, vittima dell'eccidio di Hamas del 7 ottobre, ma rivendica la condanna sottoscritta con altri paesi europei degli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Basta miliardi a Kiev, il controcanto che intanto arriva puntuale da Salvini, che apre anche sul diesel di Mosca, così come i vannacciani. Non costerebbe meno agli italiani, ma ai russi. La replica della Premier, che infine accusa il PD di misoginia. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Cinque risoluzioni distinte sull'Ucraina, ma questa volta le opposizioni compiono, nelle parole della segretaria Dem Schlein, un passo in avanti verso l'unità. I deputati di PD, 5 Stelle, AVS si astengono infatti sulle rispettive risoluzioni, la prima volta che accade in 4 anni. In passato erano stati solo voti contrari. Opposizioni unite anche nell'attacco al governo, un fallimento su tutta la linea, dice Schlein.
6: Se abbiamo gli stipendi più bassi, tra i più bassi d'Europa, e il costo dell'energia più caro d'Europa, è sempre colpa di qualcun altro, non certo vostra, che sono 4 anni che non avete fatto nulla.
5: Stilettata anche anche di Renzi, Italia Viva, Meloni, è come l'avvocato di Proietti: i problemi sono sempre colpa dell'Europa.
7: Quando c'è un problema, l'avvocato Proietti parla col contadino Proietti, e qui il problema ce l'hai te. E se c'è una cosa che non funziona, Giorgia, Proietti, Meloni dà la colpa agli altri.
5: Mentre per Conte 5 Stelle, Meloni si presenterà al Consiglio europeo con l'ennesima letterina.
8: Forse questa richiesta ce la stai facendo con la stessa penna con cui poi hai accettato e firmato Italia all'Italia per scuola e sanità.
5: Il riarmo è la cifra di questo governo, incalza AVS e tutte le opposizioni votano contro le mozioni del centrodestra, mentre Calenda, Azione, si astiene. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
2: Nessuna tregua in Ucraina, tantomeno energetica. Nonostante gli annunci di Trump, Zelensky appare sempre più preoccupato dal riavvicinamento del tycoon a Putin per l'accordo sul gasolio, per il quale sembrerebbe disposto a rifiutare a Kiev le informazioni di intelligence vitali alla sua difesa aerea. Questa non è la parte giusta della storia, afferma Zelensky, dicendo di sentirsi tradito. Sospette anche le limitazioni al sistema militare di Starlink, che nella notte avrebbero compromesso le capacità di difendersi da raid di Mosca. In serata la connessione alla rete Starlink di SpaceX è migliorata, dichiara il Ministero della Difesa ucraino, precisando tuttavia che l'azienda di Elon Musk mantiene un limite di utilizzo in movimento. Risponde Elon Musk: i sistemi Star Shield, la versione militare di Starlink, sono di proprietà e sotto il controllo del governo statunitense. Eventuali limitazioni alla velocità o all'utilizzo sono stabilite dai militari e in ultima istanza dal presidente. Wall Street chiude negativa dopo i dati sull'inflazione. Il Dow Jones lascia lo 0,09%, il Nasdaq cede l'1,88%, lo Standard & Poor's perde l'1,10%. Primo giorno dopo l'operazione per asportare il tumore maligno al polmone per il Papa al Gemelli, Leone ha anche celebrato una messa in una stanza appositamente allestita al decimo piano dell'ospedale.
9: Il decorso post-operatorio per Papa Leone procede bene. Dopo aver trascorso una notte tranquilla, la prima al Gemelli, dopo l'intervento per asportare un adenocarcinoma polmonare, questa mattina hanno fatto sapere i medici Luigi Carbone e Stefano Margaritora, ha iniziato a camminare in stanza, a seguire una fisioterapia respiratoria e si sta già alimentando regolarmente. I valori poi sono nella norma per l'intervento affrontato. Il Papa sta bene, ha aggiunto il portavoce Matteo Bruni, e l'umore è buono. Resta la previsione di una settimana di degenza per lui e l'intenzione di compiere il viaggio in Sud America. È in buona forma e buone mani, ha confermato in un'intervista anche il fratello Luis.
10: He's in good shape, in good hands.
9: Lo hanno preso in tempo, ha detto, così potrà guarire e continuare il suo ministero. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Sicuramente abbiamo fatto qualcosa, ma erano scherzi. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno detto i due ragazzi minorenni della minicar individuati e arrestati per aver investito persone nel quartiere Monteverde di Roma.
11: La noia da scalciare, come i malcapitati che a piedi, in bici o su un monopattino incrociavano con la loro minicar nera a zonzo per le strade di Monteverde. Lo facevamo per divertirci, volevamo prenderli tutti a bastonate. Ci siamo fermati dopo che abbiamo saputo di quell'attore ferito, hanno confessato. 17 anni il guidatore del veicolo, figlio di un carabiniere, 16 anni il passeggero. Il 4 ottobre, il giorno di uno dei raid, era il suo compleanno. Nomi già noti agli archivi di polizia dopo una denuncia per un furto commesso insieme. Almeno 6 le loro vittime. L'attore Davide Jacopini era sul monopattino. Lo hanno sbattuto contro un'auto in sosta, sottoposto a 2 interventi chirurgici e ancora in terapia intensiva. Per questa aggressione i due ragazzi sono accusati di tentato omicidio. Denunciati, la loro posizione è al vaglio del Tribunale dei minorenni. Decisive per risalire ai due ragazzi le immagini registrate da una telecamera, immagini che ingrandite hanno svelato particolari della minicar: adesivi sul cofano, LED sul paraurti anteriore e una luce rossa sulla targa. I movimenti erano stati memorizzati da un'app installata sul cellulare di uno dei due. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Champions amarissima per le italiane.
12: Quattro partite, quattro sconfitte, il bilancio da incubo delle italiane in questo secondo turno di Champions, e anche quella di ieri è stata la notte delle beffe. Pensate a quello che è successo all'Olimpico di Roma, giallorossi in vantaggio per 3-1 sul Real Madrid all'82esimo grazie al gol di De Ron, pareggiato al 25esimo del primo tempo da Mbappé, ma e soprattutto grazie alla doppietta di Malen, 50esimo al 57esimo, i minuti delle reti dell'olandese. Roma in controllo malgrado gli infortuni che avevano costretto Gasperini a sostituire prima Coné e poi Dybala, ma ecco, si scatena a quel punto il Real Madrid con le sue riserve di lusso, all'83esimo Espia, all'85esimo Hendrik, al 90esimo l'ex di turno Rudiger, siglano l'incredibile rimonta del 4-3 dei Blancos di Mourinho. Prima il Como era stato sconfitto per 3-2 a Rotterdam dal Feyenoord, Lariani in gol con Diaw a inizio della partita al 18esimo, poi le reti di Zekiel, Moussa e l'autorete di Sanchez per gli olandesi, inutile il gol di Duvikas nel finale. Oggi a risollevare ranking e morale della spedizione europea italiana ci provano in Conference League l'Atalanta contro i ciprioti del Paphos, in Europa League soprattutto il Milan e la Juventus, rossoneri in trasferta a Salisburgo, bianconeri che fanno visita al Celta Vigo. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Ed è tutto per questo GR scritto e condotto da Elisabetta Fiorito e regia Paolo Corleoni. Vi lasciamo alla programmazione di Radio 24.

0: Allora, voglio dare due notizie in più, perché stanno uscendo dalle agenzie le notizie relative alla cosiddetta banda della minicar. Sapete che è una notizia che per giorni ha tenuto in sospeso anche tutte le redazioni. C'è stata una svolta e sentiremo i dettagli, e vi invito a seguire dopo il giornale radio. Comunque sono stati fermati due ragazzi minorenni, 16 e 17 anni, avrebbero confessato, cioè hanno detto sì, siamo stati noi. Tra l'altro ci sono dei particolari che stanno emergendo, sono stati identificati e fermati dai carabinieri, e uno dei due è figlio di un carabiniere, quindi c'è anche questo, come dire, immagino, dramma personale, familiare, no? Hanno ammesso di avere colpito l'attore Davide Jacopini, ma sono stati anche accusati di altre aggressioni. E vabbè, adesso ci saranno ovviamente tutte le reazioni. Comunque sono due minorenni, 16-17 anni, che hanno detto sì, siamo stati noi. Vabbè, alle 10:40 minuti. Questo è... Ma che succede? Oh, ah!
1: Cittadine e cittadini italiani, interrompiamo la trasmissione radiofonica Uno Nessuno 100 Milano, perché da oggi c'è un nuovo modo di vivere la quotidianità, più ordinato e normale. Con i prodotti Vanacci, una linea tutta italiana, solida e fedele alla tradizione, ogni cosa è sempre al suo posto. E allora scopriamo insieme le proposte della settimana. Telefono intelligente Vanacci. Essenziale e senza compromessi è arrivato il telefono intelligente Vanacci, pensato per chi non ha nessuna intenzione di stare al passo con i tempi. Grazie all'esclusivo sistema operativo, gli aggiornamenti sono disponibili soltanto per

0: tornare alla versione precedente. Dotato di un'ampia memoria interamente dedicata alla conservazione dei valori tradizionali, il telefono intelligente Vanacci custodisce tutto ciò che conta davvero, come un assistente vocale che risponde esclusivamente agli ordini impartiti con voce autoritaria e un navigatore patriottico che vi avvisa per mettervi in allerta quando vi avvicinate a un centro sociale. Se improvvisamente non c'è campo, si attiva automaticamente la modalità riconquista per recuperare il territorio perduto. E quando la conversazione prende una piega progressista, col telefono intelligente Vanacci cade la linea. Telefono intelligente Vanacci, quando la patria chiama, non puoi riattaccare. Proseguiamo ora con gli occhiali Vanacci.
1: Ecco.
0: Per chi vuole guardare il mondo senza cambiare mai punto di vista, arrivano gli occhiali Vanacci. Dotati di lenti progressive, ma rigorosamente non progressiste, gli occhiali Vanacci garantiscono una visione perfetta grazie alla lente destra, mentre quella sinistra è puramente decorativa. La speciale messa a fuoco selettiva permette di vedere in modo nitido tutti i problemi del paese provocati dall'opposizione, mentre il sistema brevettato anticampo largo restringe automaticamente la visuale quando all'orizzonte compaiono Elie Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni o Angelo Bonelli. La montatura robusta è progettata per resistere a qualsiasi attacco della stampa. E grazie all'esclusiva tecnologia fotocromatica, le lenti si oscurano automaticamente ogni volta che passate di fianco a un gay pride. Occhiali Vanacci, per chi non vede alternative. È sparito.
1: No, no, come è sparito?
0: È sparita la musica, non la sentivo più.
1: No, no.
0: Terminiamo ora con l'ultimo prodotto. I materassi Vanacci. Non volete abbassare la guardia nemmeno quando andate a dormire? I materassi Vanacci sono quello che fa per voi. Extra rigidi, perché anche nel sonno bisogna dimostrare di avere una spina dorsale. Sono dotati di bordi perimetrali rinforzati per difendere i propri confini da qualsiasi invasione notturna. Le molle non cedono mai, neanche sotto pressione, e sono rigorosamente insacchettate una a una per impedire qualsiasi forma di aggregazione non autorizzata. Ideali per la camera da letto, ma soprattutto per la camerata, i materassi Vanacci sono disponibili in versione singola e matrimoniale, quest'ultima rigorosamente riservata a un uomo e una donna. Infatti, grazie all'innovativo sistema Salva Normalità, se due persone dello stesso sesso si coricano insieme, una delle due viene immediatamente catapultata fuori dal letto. L'ergonomico sostegno posturale permette di dormire comodamente sulla tenti, mentre una sofisticata tecnologia di controllo del sonno interrompe qualsiasi sogno di cambiamento. E per non perdere nemmeno un minuto al servizio della patria, la sveglia incorporata suona ogni mattina alle 5 con l'inno di Mameli. In omaggio, un lenzuolo tricolore stirato alla perfezione, perché la fluidità non è ammessa dentro il talamo della virilità italica. Materassi Vanacci, il riposo del vero patriota. A presto con i nuovi prodotti Vanacci.
1: Vergognati, Leonardo, non fa ridere per un beep, Fabio, sei nascosto, però ci sono anche inarrivabile, sei un genio, però c'è anche sei un poveretto da ghetto dei perdenti.
2: Molto bene, naturalmente sono d'accordo, no. Anche perché Leonardo Manero è una persona esteticamente discutibile, no, quindi no. È destinato a rimanere per sempre nel ghetto dei perdenti.
1: No, no, in realtà mi sbaglio, dice Dimitri, scrive: Marena, sei un genio numero uno assoluto, chi non apprezza e capisce la satira è un poveretto da ghetto dei perdenti. Quindi era un tuo grande elogio, grande elogio. Grazie. Per te e grande

È grande, neanche insulto, è da perdente, da ghetto dei perdenti. Anch'io mi sono sentito molto, molto vicino a Jerry Pannocchia in questi giorni, non so perché, psicologicamente, così, a Jerry Pannocchia.

0: Palla messa dentro, Forbes può controllarla, si accentra. Forbes calcia addosso a Martinez, sotto porta, tre soldi, terzo gol del centravanti del Brugge. Una serata che non dimenticherà soldi. Mai questa.
1: E tre soldi, tre gol. Vabbè, no, ma noi per carità Champions League la guardiamo col binocolo, per cui insomma. Peraltro c'era qui Elisabetta Fusconi prima che si aggirava, insomma, per la straordinaria performance del portiere
2: Sommer, il suo idolo,
1: il portiere svizzero Sommer, che adesso non gioca più nell'Inter, ma ne ha prese tre. Tutto ieri, però
2: bisogna dire che non ha fatto un grande cambio come portiere l'Inter adesso.
1: No, devo dire che effettivamente
2: Sommer non sembrava il migliore dei portieri possibili, ma con Martinez insomma.
1: Dobbiamo salutarci.
3: Dobbiamo chiudere.
2: Sei un po' sei un po' migliorato, che magari dopo domani vengo.
1: Va bene, anche domani. Vai. Ciao.
4: Buon pomeriggio a tutti.

0: No, no, domani è impossibile.
1: Ucraina, Stati Uniti, tradimento Starlink, stop all'intelligence, Europa, la difesa contro i cyberattacchi, Berlino al via il processo per il Nord Stream. Benvenuti a una nuova puntata.
2: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
3: Ukrainian President Volodymyr Zelensky says there was no warning from partners overnight about the launch of Russian ballistic missiles. German prosecutors say that Ukrainian authorities ordered the attack that severely damaged the Nord Stream 2.
4: Hackers attacked hundreds of French supermarkets this week.
5: Also es geht ja in einem Prozess logischerweise darum, dass man den Täter für ein Geschehen.
6: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
1: Questo è Nessun Luogo Lontano, io sono Giampaolo Musumeci, con me ci sono Antonio Talia, Valentina Ternullo, Piero Dal Poz, in console c'è Valeria Bernardi. Per la TV i montaggi sono di Milena Grigolo, la regia è quella di Etienne Perrot, per voi in ogni caso c'è il 349-238-6666, scaldate pure i polpastrelli, state con noi in quest'ora in cui racconteremo ciò che accade al di fuori dei confini italiani. Ne trovate un eco sui nostri social, da X alla pagina Facebook, c'è il nostro canale Instagram e come sapete oramai c'è il canale 63 del Digitale Terrestre. Sono passate da poco le 16.09, qui in Viale Sarca Milano, sono le 17.09 al confine in Donbass, dove con Starlink a rilento gli ucraini hanno combattuto quasi alla cieca.

di un certo numero di missioni. È evidente che questa azione non è una coincidenza e che è legata all'attuale situazione politica. Piccola nota, la situazione politica la conoscete molto bene. Zelensky e Trump sono ai ferri corti. Trump solo pochi giorni fa ha detto che l'Ucraina avrebbe bisogno di un altro presidente. Trump solo poche ore fa ha siglato un accordo sul diesel con la Russia di Vladimir Putin, che è suonato come un sonoro schiaffone all'Ucraina di Volodymyr Zelensky. SpaceX da parte sua non ha confermato alcun cambiamento nelle funzioni di Starlink e d'altra parte è arrivato anche una secca smentita da parte della Casa Bianca, che dice: guardate che noi continuiamo a condividere l'intelligence con Kiev. Intanto Vladimir Putin omaggia a modo suo la tregua energetica, colpendo varie centrali elettriche ucraine, lasciando al buio e senza corrente elettrica 600.000 ucraini in varie regioni. Intanto l'Europa si interroga sulla sua vulnerabilità ai cyberattacchi. La matrice in molti casi è ignota, in altri casi è riconducibile a gruppi russi. A farne le spese anche recentemente una catena di supermercati, decine di migliaia di frigoriferi con danni per milioni col cibo che è andato a male. Parleremo di questo, ma parleremo anche del fatto che ad Amburgo, in Germania, si apre un processo storico. Un ex ufficiale delle forze speciali ucraine è infatti il primo imputato a comparire in quel tribunale per il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream. Lo ricorderete, nel settembre del 2022, le esplosioni nel Mar Baltico. Ebbene, quest'oggi si apre il processo a Sergei Kuznetsov. A 4 anni da quegli attacchi che hanno colpito una delle principali infrastrutture energetiche che collegavano la Russia all'Europa. Parleremo anche di questo, come preannunciato. Mi invito a scaldare già i polpastrelli. Domande e commenti li leggo qui. Noi intanto partiamo dai dossier. Intanto il primo messaggio da parte di Claudio è molto molto chiaro e traduce in qualche modo la nuova, l'ennesima giravolta politica statunitense in questo modo. Ho l'impressione che gli USA vogliono dare il messaggio a Zelensky che è ora che venga a patti. Direi che la lettura è molto semplice ma allo stesso tempo molto acuta e molto efficace. Così come è stato efficace ai loro il raid della polizia turca sostanzialmente in diretta gli studi televisivi di un canale di opposizione, era mattino presto, si chiama Alt TV. Erano appunto in onda, arrestati 11 persone, le autorità turche hanno nominato, pensate, un amministratore fiduciario che adesso guida l'emittente. Ed è l'ennesimo duro colpo che il presidente turco Erdogan dà alla libertà di espressione, alla libertà dei giornalisti in Turchia, appunto. Nel frattempo vi porto in Arabia Saudita, in Yemen, lì dove i ribelli Houthi stanno mettendo a durissima prova la resistenza della terza città del paese, sto parlando di Taiz, e peraltro stanno circolando sui social una serie di video che mostrano soldati Houthi di Ansar Allah nei dintorni, nel governatorato appunto di Taiz, che come dicevo è la terza città più grande dello Yemen ed è da mesi al centro di una battaglia che combattuta senza esclusione di colpi. Perché dico accerchiamento e soffocamento? Perché la scorsa settimana gli Houthi hanno interrotto una strada che era fondamentale anche per gli approvvigionamenti che collegava Taiz ad Aden, lasciando sostanzialmente da un lato le forze governative accerchiate e dall'altra parte lasciando, così dicono alcuni report, la città con viveri, rifornimenti per 2-3 settimane, non di più. Poi starà a vedere se la città appunto cadrà o se si troverà una qualche forma di accordo. Ieri Donald Trump si trovava ad Anchorage, capitale dell'Alaska, per fare campagna elettorale a favore dell'attuale senatore Dan Sullivan alla ricerca di una rielezione. Di per sé non è una grande notizia, ce ne rendiamo conto, se non fosse che l'Alaska è un bel baluardo per i repubblicani, perché sono almeno 20 anni, forse di più, che non viene eletto un democratico. Come per il Texas, il partito repubblicano si trova costretto a raccogliere consensi in quello che a tutti gli effetti è un suo bastione, una sua roccaforte. Tanto che mentre Donald Trump volava a nord in Alaska, J.D. Vance era in Texas, che è l'altra roccaforte per i repubblicani, perché secondo alcune proiezioni la batosta elettorale potrebbe essere molto molto pesante per i repubblicani, e staremo a vedere se inciderà o meno anche il nuovo volto, la nuova portavoce della Casa Bianca, che ieri, proprio mentre eravamo in diretta, ha tenuto la sua primissima conferenza stampa. E fra l'altro non è uscito tantissimo, con tutta la squadra buttavamo un occhio mentre eravamo in diretta alle dichiarazioni della nuova, che va a succedere a Caroline Leavitt,
che lo ricorderete tutti, si era ritagliata una posizione da veemente portavoce della Casa Bianca, era una che rispondeva a tono, stava parlando.

0: parecchi minuti a parlare con i giornalisti. Insomma, la sua nuova portavoce per la Casa Bianca, Kathy Zaccaria, invece ha fatto un piccolo briefing, solo 15 minuti. Li ha passati la maggior parte del tempo a elogiare Donald Trump. C'è stata anche una piccola gaffe su quale alcuni giornalisti hanno ricamato, ha scambiato gaffe linguistica, per carità, ha scambiato il presidente per il marito. Durissimo David Smith sul Guardian: è andata male, un imbarazzante non so dove guardare. Almeno Levitt diffondeva la propaganda con fervore, dice l'analista del Guardian. Evidentemente l'ufficio comunicazione di Trump ha trovato nuovi e più ingegnosi modi di torturare i giornalisti. Insomma, non è partita bene col piede giusto la nuova portavoce della Casa Bianca. Staremo a vedere, ripeto, se la comunicazione è un pezzo fondamentale per Donald Trump, se anche questo inciderà sulle midterm. Ufficialmente la Levitt si è ritirata per meglio dedicarsi alla famiglia. Staremo a vedere se la Zaccaria riuscirà a ripetere la buona efficacia comunicativa della stessa Levitt. Vi porto in Kosovo, Pristina, la voce è quella del nostro ministro della difesa, Guido Crosetto, lo ascoltiamo.
1: Lo facciamo questa volta riprendendo il comando del generale Vergori, lo facciamo con un impegno che proseguirà anche quando KFOR diminuirà il suo impegno in Kosovo, perché per noi i Balcani rappresentano un punto di riferimento per la nostra sicurezza. Mettere in sicurezza i Balcani, utilizzare i Balcani anche in futuro pensando di installare qua radar che ci consentono di difendere sia questi paesi sia il nostro paese per prevenire minacce è una cosa fondamentale.
0: Così il ministro della difesa Guido Crosetto, che andava a celebrare che cosa? Che per la 15ª volta l'Italia alla guida di KFOR, la missione sotto egida della NATO che va a supervisionare il fragile Kosovo. Peraltro Crosetto in quell'occasione ha anche fatto una piccola menzione sul Libano, ritenuto importantissimo da Roma, perché lo sapete, a dicembre finisce UNIFIL e c'è quella proposta franco-italiana. Rispetto a questa, Crosetto ha detto la priorità sarebbe continuare con sotto l'egida dell'ONU, quindi un UNIFIL 2.0. Se non fosse possibile, con un accordo multilaterale, l'Italia è pronta a fare la sua parte. Crosetto ha ribadito l'importanza di esserci in un momento così delicato per il paese dei cedri. Peraltro è il nuovo comandante di KFOR, vi riporto in Kosovo. Il comandante Vergori ha comandato la brigata paracadutisti Folgore e ha anche guidato il settore ovest della missione UNIFIL in Libano. È quindi un comandante che ha un'ottima esperienza su quel tipo di teatri. Con questa notizia chiudiamo per oggi almeno i nostri dossier internazionali. Per voi 349-238-6666 e noi iniziamo il nostro viaggio, andiamo in Ucraina.
2: If President Trump wants to change the leader in Ukraine, he has to know that only our people can change.
3: Se il presidente Trump vuole cambiare il leader in Ucraina, deve sapere che solo il nostro popolo può farlo. Sono pronto per le elezioni. In realtà avremo bisogno di almeno 60 giorni per garantire la sicurezza delle infrastrutture e preparare le elezioni. Ma dobbiamo fronteggiare gli attacchi. Ogni ora gli Shahed iraniani ci attaccano. Ogni ora. E non stiamo parlando di decine di Shahed, parliamo di migliaia di droni, missili balistici, missili da crociera. Come possono andare a votare i cittadini in questa situazione? Parliamo innanzitutto di sicurezza. Ogni ora la nostra gente va nei rifugi antiaerei a causa degli attacchi dei russi, perché non vogliono fermare la guerra. Se vogliono interrompere questa guerra, devono acconsentire al cessate il fuoco.
0: Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky risponde all'omologo statunitense quando diceva l'Ucraina ha bisogno di un nuovo presidente, e lo fa anche a tono, e lo fa sfidandolo su un campo sul quale Donald Trump non sta battendo palla, perché Trump ha chiesto una tregua energetica, ha provato a chiedere qualche volta il cessate il fuoco, ma la risposta russa non è tardata. Sono state colpite varie postazioni, almeno 6 centrali elettriche, col risultato che almeno, così dicono i rapporti dal terreno, 600.000 ucraini sono senza corrente elettrica. Ne sa certamente di più, e lo stai noi vivendo sulla sua pelle, Gigi Donelli, che come sapete è in viaggio in Ucraina, inviato di Radio 24, ricordo il suo Europa Europa. Ciao Gigi, buongiorno, bentrovato.
4: Bentrovati a voi, buonasera.
0: Allora, innanzitutto domanda d'obbligo. Prima, fino a qualche ora fa, eri a Kharkiv, nella seconda città più importante dell'Ucraina. Adesso, se ho ben capito, ti sei spostato più verso il confine col Donbass.
4: Assolutamente sì. Sono in un luogo che si chiama Blitzknyuki, i gemelli tradotto, e siamo quindi Kharkiv ormai è lontano, siamo nella stessa regione ma nell'angolo più sud-orientale, e a circa 25 km da qui inizia il Donbass. E stavo, scusa, mi sono quasi fermato un attimo perché un momento fa è passato un caccia molto vicino, e non era un drone, era proprio un caccia, un aereo.
0: Sì.
4: E anche questo è qualcosa che in altre zone, diciamo, del paese molto raramente si sente.
0: Il racconto, le immagini in diretta di Gigi Donelli, inviato di Radio 24, alla presenza dei jet da combattimento evidentemente indica che la linea del fronte è molto più vicina. Una linea del fronte, Gigi, ti chiederò come in Ucraina si sta vivendo le ultime ore, perché l'ultima volta che ci siamo sentiti ti avevo sottoposto questa sorta di metafora, una similitudine per meglio dire, una tragedia geopolitica, quella che era, si era consumata nel weekend appena trascorso, l'accordo sul diesel, Donald Trump che chiede un nuovo presidente all'Ucraina, Zelensky in evidente difficoltà. Adesso abbiamo aggiunto purtroppo drammatica carne al fuoco per gli ucraini. Starlink che va a rilento e i soldati ucraini, dice lo Stato Maggiore, sono andati alla cieca, abortendo parecchie missioni. Secondo, è mancata almeno in un attacco con missili balistici l'intelligence americana. Trump smentisce, ma i missili hanno colpito varie città ucraine. La situazione si è deteriorata nel giro di pochissime ore, Gigi.
4: Ma sì, io stesso devo dire che ho notato per la prima volta una cosa che nella mia, per quanto ridotta, esperienza non ha precedenti, e cioè prima l'esplosione e poi l'allarme. Perché questo? Perché fa parte esattamente del meccanismo di informazione che da una parte è l'infrastruttura ucraina, ma dall'altra è sempre stata l'infrastruttura satellitare americana. Quindi per due volte, una volta stanotte mentre appunto dormivo a Kharkiv, prima si è sentita chiaramente una grossa esplosione in una parte della città, per fortuna lontana da dove ero io, ma l'allarme è partito quasi 30 secondi dopo, che ovviamente non ha alcun senso. È un discorso che comunque è assolutamente condiviso in queste ore, ed è un discorso che ovviamente preoccupa tantissimo. Tu parli del fronte, immagino ne abbiate parlato dell'operazione Vivaldi, che è stata considerata con grande interesse anche dalla stampa locale, perché sì, di fatto in estrema sintesi è stata una spinta delle forze armate ucraine verso est. È chiaro che rimanere senza le informazioni più sofisticate in una fase di questo tipo è un ulteriore enorme problema.
0: Gigi Donelli ricorda l'operazione Vivaldi, che ha permesso, fra l'altro, con pochissime perdite, di non soltanto riguadagnare parecchi chilometri quadrati, ma anche di prendere prigionieri centinaia e centinaia di soldati russi. E questo ha interrotto in qualche modo quel lentissimo, logorante avanzamento da parte dei russi. Gigi, l'ultima domanda ha a che fare con questo. Ne parliamo sempre quando tu sei in Ucraina, ma il tema è l'inverno, ne abbiamo parlato anche l'ultima volta. Adesso leggo 600.000 persone senza corrente elettrica, con seri problemi. Questo sta diventando il tema, nei prossimi mesi sarà il tema. Hai la sensazione che i granelli di sabbia nella clessidra stiano per finire?
4: No, proprio per niente, devo dirti. Poi magari sarò smentito, e per certi versi mi auguro di essere smentito, perché se lo scopo non è certo di protrarre il racconto infinito di questa guerra. No, perché comunque le motivazioni che stanno dietro anche a questa resistenza sono molto solide. Ho visto un sacco di cose pessime in questi giorni, però ho visto anche alcune cose che, come dire, fanno capire che esiste anche una generazione di persone che sta costruendo anche qui nell'estrema parte est di Kharkiv nuove scuole, nuove infrastrutture, ospedali. Fa impressione vedere persone che lavorano su appunto un nuovo ospedale pubblico proprio qua vicino a Blitzknyuki, in una situazione in cui passano i caccia sopra. Ecco, l'impressione non è della disfatta. L'inverno ovviamente è un problema. Stasera, adesso io sono uscito fuori per prendere meglio il segnale, credo che più o meno ci saranno 7-8 gradi. Fa freddino, ma non dimentichiamo che, come dire, la resistenza di questo paese è capace di tante cose. Certo, il fatto che gli Stati Uniti siano così chiaramente, o meglio, il presidente degli Stati Uniti sia così propenso ad assecondare le aspettative del Cremlino, è un fattore molto serio. L'Europa probabilmente deve anche scegliere se e come farsi sentire.
0: E qua si parla di temperatura geopolitica, non è tanto il gelo invernale, quello fisico, no, quello climatico, esatto, che spaventa gli ucraini.

0: ci racconta Gigi Donelli in diretta dal confine col Donbass, ma piuttosto il gelo geopolitico, quello che arriva dagli Stati Uniti. Gigi, grazie mille, come sempre, una buona giornata, un buon lavoro e soprattutto in bocca al lupo.
1: Grazie, buon lavoro.
0: Intanto al 349-238-6666 ci sono un po' di contributi interessanti. Un ascoltatore, Mauro, dice: mi trovo in Ucraina, città di Vinnytsia. Solo oggi sono stati 9 allarmi. La popolazione è stanca e delusa da Trump. Vorrebbe una pace, ma nel rispetto dei morti che hanno difeso la patria. Aggiungerei, attaccandomi alle parole di Gigi Donelli, nel rispetto anche di chi si è sacrificato per riguadagnare quelle centinaia di chilometri con l'operazione Vivaldi. Potremmo citarne tante altre. Vladimir Putin insiste invece per avere tutti quei territori, anche quelli non interamente conquistati. Capite bene che per chi ha versato sangue e per chi ha dei morti è qualcosa di difficile da accettare. Qualcuno scrive: com'è possibile che ancora si possa definire l'America di Trump un alleato, non esistendo più accordi di cooperazione, senza avere un obiettivo comune? Il contrario, andrebbe definito nemico. Beh, gentile ascoltatore o ascoltatrice, nel documento di sicurezza nazionale statunitense qualche mese fa l'Europa veniva indicata come nemico. Questo è purtroppo il drammatico tempo che ci tocca raccontare. Allora, prima della borsa, anzi sì, la borsa, mi stavo confondendo, prima della borsa vi faccio sentire un primo assaggio di un'analisi che è di Stefano Mele, avvocato, presidente della Commissione di Sicurezza Cibernetica del Comitato Atlantico Italiano. Stiamo su questo tema, il rallentamento di Starlink sulla difesa ucraina, la mancata condivisione delle informazioni di intelligence, qual è l'impatto? Ascoltate l'avvocato Stefano Mele, esperto di cyber security, il microfono è quello di Antonio Talia.
2: Beh, sappiamo molto bene qual è l'impatto di una degradazione dei servizi di Starlink. Questo lo sappiamo anche guardando alla storia, quello che è successo proprio il primo giorno dell'invasione della Russia all'interno del territorio ucraino. Contestualmente all'invasione, attraverso un attacco cyber, come sappiamo ormai è storia, il governo russo ha fatto anche un attacco informatico nei confronti di un operatore via SAT che forniva servizi satellitari molto simili ovviamente a quelli di Starlink. Con quale obiettivo? Con quello di accecare la catena di comando e controllo della difesa militare ucraina. Quindi è verosimile che oggi, al di là dei dettagli che in questo momento sono ancora abbastanza fumosi, una simile degradazione sia tesa anzitutto all'interno del contesto bellico per cercare di indebolire la capacità di difensive militari e di sicurezza nazionale dell'Ucraina a fine di valorizzare e portare ancora di più il vantaggio all'interno del conflitto cinetico che la Russia si aspetta di ottenere. Quindi questo per il primo tema. Sulla ovviamente condivisione delle informazioni, a maggior ragione in un teatro di guerra, avere informazioni di intelligence affidabili e soprattutto a livello di tempistiche immediate è quanto mai fondamentale, sia ottenute attraverso i satelliti, attraverso la propria intelligence, quindi parliamo del governo ucraino, sia attraverso altre fonti, ma ovviamente anche nella collaborazione informativa con i paesi occidentali. Quindi ci troviamo di fronte a due lati di una stessa medaglia, dove da una parte si indebolisce attraverso magari una degradazione dei sistemi di Starlink la capacità di comando e controllo, di intelligence e di difesa in generale del governo ucraino, dall'altra abbiamo che un rallentamento dei rapporti, un indebolimento dei rapporti con i paesi like-minded può portare comunque anche ancora una volta un indebolimento delle informazioni e quindi della difesa ucraina sul territorio.

0: Questo è Nessun Luogo Lontano, il quotidiano racconto della grande attualità internazionale che nelle ultime ore si è fatta drammatica, soprattutto per l'Ucraina e gli ucraini. Cos'è accaduto? Starlink andava a rilento, l'intelligence americana non è arrivata alle orecchie di chi doveva dare gli allarmi antiaerei, il risultato sono ancora morti, il risultato sono ancora infrastrutture e soprattutto civili ed energetiche che sono state prese in mira. Di questo stiamo ragionando in una giornata che vede peraltro anche l'inizio forse della luce su un mistero che ci ha tenuti drammaticamente appassionati, il mistero dell'esplosione, il sabotaggio del Nord Stream, perché si è aperto in queste ore ad Amburgo il processo a carico di un ex ufficiale ucraino. 349-238-6666. Qualcuno scrive: ma per i democratici negli Stati Uniti chi sta facendo campagna elettorale? La domanda è pertinente da un lato perché sappiamo che Trump adesso è in Alaska, ad Anchorage, J.D. Vance è in Texas per cercare di salvare quelli che sono i bastioni repubblicani. Beh, i democratici, mi vengono in mente un paio di nomi: Tallarico, Syed, hanno tanti nomi, nessuno di loro spicca a livello nazionale, si dice puntiamo su questo cavallo perché lui veramente può arrivare alla presidenza, e forse questo è un po' il successo di una campagna più orizzontale, più liquida, mentre dall'altra parte i repubblicani, come spesso è accaduto e come molti repubblicani rimproverano a loro stessi e al partito, è troppo trampiana questa campagna elettorale, è troppo un referendum sulla riconferma del presidente in queste midterm. Sempre i messaggi. Ingeneroso dire che Trump voglia far capire a Zelensky di scendere a patti, chiede la capitolazione, scrive qualcuno. E ancora qualcuno punta il dito sulla potenziale vulnerabilità da parte di chi si voglia attore, utilizzatore di Starlink. È un tema che abbiamo tirato fuori parecchie volte anche nel podcast La Geopolitica dello Spazio. Il punto qual è? Che quando tu hai un monopolista, perché a livello di satelliti Musk non ha eguali in tutto il mondo, l'Europa prova a rincorrere ma mancano lì di zeri per avere una costellazione che copra così tanto e che sia così efficace, efficiente, stiamo parlando di orbite basse peraltro, e a lui ti deve affidare. Ma questo è certamente un serio problema, anche perché Elon Musk non ha mai nascosto una doppia anima, una imprenditoriale, una visionaria, è quello che ci porterà a vivere su Marte, l'altra è strettamente politica, ha abbracciato il popolo MAGA, ha sponsorizzato Donald Trump, è entrato nell'amministrazione Trump come tagliatore di spese folli e adesso ha riguadagnato il primato della singola persona che più investe in una campagna elettorale americana, quella di midterm. È evidente che è un dossier da maneggiare con particolare cura. Torniamo alla voce di Stefano Mele, lo ricordo, è avvocato, presidente della Commissione Sicurezza Cibernetica del Comitato Atlantico. Ci ha chiacchierato Antonio Talia per capire non soltanto quanto inciampo possa dare agli ucraini lo Starlink che non funziona e la mancanza di intelligence americana, ma il fatto che Starlink è anche in Europa ed è stata presa di mira da sabotaggi avvenuti in Polonia a fine settembre e un altro recentemente in Bulgaria. Sentite.
1: Il peso è assolutamente rilevante. Qui io la leggo su due piani. Il primo piano è un messaggio all'Europa ed è un messaggio di andare a sabotare appunto infrastrutture che risiedono su un territorio che è limitrofo alle operazioni, ma comunque non fa parte delle operazioni. Evidentemente, immagino ovviamente, il governo che ha richiesto questo genere di attacco deve aver valutato che quella specifica infrastruttura desse dei servizi anche al governo ucraino. E quindi qui c'è anche una riflessione molto seria che dobbiamo fare, che è legata soprattutto al ruolo in contesti conflittuali, all'interno di un conflitto armato, di infrastrutture serventi le parti che stanno combattendo il conflitto, ma al di fuori del territorio del conflitto, che oggi vengono considerate evidentemente dei bersagli, io ritengo non pienamente in linea con il diritto internazionale umanitario, ma se vuoi dopo questa la approfondiamo. Il tema è senz'altro, quindi, questa lettura e la rilevanza che oggi anche infrastrutture hanno anche al di fuori del teatro di guerra, perché magari danno dei servizi. L'altra ovviamente è quella, come dicevo prima, di indebolire la difesa del governo ucraino. Quindi un messaggio per l'Europa e un ulteriore tassello di indebolimento per l'Ucraina.
0: L'avvocato Stefano Mele, che ragiona anche sulla presenza di terminali Starlink in territorio europeo, che recentemente sono stati colpiti da più e più attacchi Li ha ricapitolati sempre il nostro Antonio Talia, li ascoltiamo insieme.
2: Km a sud di Varsavia sorge una stazione per le telecomunicazioni che, vista dall'esterno, sembra solo l'ennesimo stabilimento perso tra le vastissime pianure della Polonia. In realtà è uno snodo fondamentale per collegare i satelliti di Starlink alle reti infrastrutturali di terra. Nella notte tra il 22 e il 23 settembre 2026, due figure con il volto coperto da passamontagna si introducono nello stabilimento, cospargono di benzina gli impianti elettrici e il generatore di riserva e appiccano un vasto incendio. Per gli investigatori, l'obiettivo consisteva nel compromettere i servizi di Starlink in Polonia e a catena anche in vaste zone dell'Europa centrale e in Ucraina. Secondo il coordinatore dell'intelligence polacca Tomasz Simoniak, non ci sono dubbi sul coinvolgimento russo. Le indagini sono chiuse, almeno per ora. Negli ultimi giorni la polizia tedesca ha arrestato 3 sospetti e una sospetta, accusati dell'attentato per conto dei servizi segreti russi, in cambio di diverse migliaia di dollari in criptovalute. Un caso isolato? Non proprio, visto che nelle ultime ore una vicenda analoga sta esplodendo in Bulgaria. Dopo l'interrogazione parlamentare di un deputato dell'opposizione, Ivo Mircev, il premier Rumen Radev ha confermato un'indagine in corso sul rogo appiccato all'inizio di ottobre in uno stabilimento Starlink vicino a Sofia, dove 11 delle 17 antenne di collegamento con i satelliti sono state distrutte. Le ultime statistiche di Reuters e International Institute for Strategic Studies mostrano un picco dei cosiddetti attacchi ibridi in Europa negli ultimi mesi, e Starlink sembra ormai tra i bersagli principali.

0: Questo è sempre Sul Luogo Lontano, il racconto della grande attualità internazionale che adesso racconterà per l'appunto quello che potrebbe diventare un tassello, perdonate la ripetizione, il gioco di parole, di un ulteriore racconto, cioè una piccola pagina di storia in quello che è stato a tutti gli effetti il sabotaggio degli ultimi anni. Parliamo infatti dell'attacco al Nord Stream che, badate bene, ha avuto risvolti non soltanto infrastrutturali, lo stop energetico e lo stop a quella linea vitale che congiungeva Russia e Germania, ma potrebbe avere anche una serie di ripercussioni politiche molto molto ampie. Si apre infatti ad Amburgo, si è aperto un processo importantissimo, alla sbarra c'è un capitano, un ex capitano dell'esercito ucraino e appartenente in particolare ai servizi segreti militari, l'SBU. Tra poco vado ai messaggi al 349-238-6666, intanto buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo anche Daniel Mosseri, firma del Foglio, voce di Nessun Luogo dalla Germania. Ciao Daniel, grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi.
0: Allora, partiamo con le conseguenze politiche, che forse sono quelle, come dire, un po' più antintuitive, perché questo processo arriva in un momento in cui già Friedrich Merz ha dei problemini, in cui l'AfD mette a segno colpacci a livello locale, insomma in cui il governo tedesco, come spesso è accaduto negli ultimi anni, ha qualche problema. Il problema politico qua potrebbe diventare che se, come l'accusa tedesca sta portando avanti a livello di tesi, verrà dimostrato che le autorità ucraine lo sapevano, che quindi è stato un sabotaggio commissionato, poi con quale faccia Friedrich Merz potrà continuare ad appoggiare l'Ucraina contro la Russia, Daniel?
1: Sì, è esattamente il problema politico di Merz di queste ore, perché l'AfD, che è sempre stata avversaria dell'aiuto all'Ucraina, avversaria proprio dell'Ucraina, contraria al sostegno militare, contraria al sostegno finanziario e a favore invece di ottimi rapporti con la Russia, ha già chiesto due tipi di conseguenze. La prima diretta vuole che il processo si concluda con una condanna per questo capitano Seri Kuznetsov, ma soprattutto non vuole più, l'ho detto a chiare parole, che la politica del cancelliere Friedrich Merz sia legata all'Ucraina. Dicono: non è possibile che il nostro cancelliere faccia dipendere tutta la politica nazionale dall'aiuto all'Ucraina, che se non ci fosse Merz sarebbe già fallita. Mettendo un po' il dito nella piaga, perché è vero che gli aiuti tedeschi a Kiev sono superiori agli aiuti di tutti gli altri paesi europei messi insieme, per cui AfD, va aggiunto, non è sola poi in questa campagna anti-Ucraina, perché ci sono almeno altri due partiti sull'estrema, in questo caso sinistra, ovvero i socialcomunisti della Linke e l'altro partito nato da una costola della Linke, il PSV, che sono anche a favore del ripristino di buone relazioni con la Russia. Il problema quindi per Friedrich Merz è nato economico, con la fine del gas russo che arrivava a buon mercato in Germania, e si sta trasformando in un problema diplomatico e politico, certo. Perché come hai detto, questo Kuznetsov era in servizio, quindi bisogna capire se ha fatto questa bravata di calarsi a 80 metri

0: per far esplodere tre dei quattro, delle quattro pipe del nostro, sì, da solo, ovvero con una combriccola di amici, ovvero se invece era, come si può anche sospettare, mandato da qualcuno su commissione. Se così sarà dimostrato, sarà un bel problema per il povero Friedrich Merz.
1: Sarà un problema per Friedrich Merz, sarà un gigantesco problema per la leadership ucraina e per Volodymyr Zelensky. Fatemi rispondere a un ascoltatore che dice: la solita storiella dei cani sciolti che vale solo per gli ucraini, imbarazzante. Caro ascoltatore o ascoltatrice, anche quando ci sono stati atti di sabotaggio riconducibili alla Russia, abbiamo detto nome e nazionalità di quelli che sapevamo naturalmente, molto spesso non erano affatto russi, quindi erano manovalanza locale, e abbiamo spesso sottolineato, anzi sempre sottolineato, quando la pista russa c'era e quando non c'era. E quindi, imbarazzante, non vedo particolare imbarazzo. Prova ne sia, credo, il fatto che stiamo concentrandoci proprio su questo processo che potrebbe mettere alla sbarra lo stesso Kuznetsov. Siamo però in diretta con Daniel Mosseri da Berlino. Daniel, nel frattempo mi sembra di capire che il punto fondamentale, lo hai ben toccato, è capire quanto e se la leadership ucraina si possa distanziare, perché, e me lo raccontava Antonio Talia, è scritto in un libro molto molto interessante che adesso troverò anche, che si chiama The Nord Stream Conspiracy, scritto da Bojan Panchevsky, che dice sostanzialmente: è vero, l'obiettivo finale era costringere la Germania a uno stop dell'acquisto del gas dalla Russia, perché portava introiti proprio anche per l'invasione. Ma Panchevsky dice: guardate che la questione è più sfumata. Un piano di contingenza era stato concepito dal governo dell'intelligence, cioè quel piano lì di sabotare Nord Stream era sui tavoli della leadership ucraina, ma i vertici non avrebbero dato effettivamente il via libera operazione, e gli ufficiali avrebbero agito di testa loro. Prova ne sia, dice Panchevsky, che sono stati licenziati, cioè non erano più militari in grado. Qualcuno potrebbe obiettare: è ovvio, gli togli la divisa per farle agire un pochino più liberamente. Detto ciò però, Daniel, torniamo alla contingenza, visto che citavo quella chiusura del Nord Stream a 4 anni di distanza. Che problemi energetici o di bolletta o economici ha causato la Germania?
0: Beh, certamente ha causato dei bei problemi. La Germania, prima di tutto, è un paese dove la bolletta energetica è già molto alta rispetto alla media europea. Il primo paese è la Danimarca, il secondo è la Germania. Far venir meno il gas russo è stato un problema, perché il gas russo aveva una qualità, era particolarmente a buon prezzo, per cui ha dovuto la Germania diversificare gli acquisti, acquistando gas dal Qatar come dal Canada a prezzi più alti. Nel frattempo tutto questo poi accadeva mentre si chiudevano le ultime 3 centrali nucleari, oppure non producevano che il 6% coprivano solo il 6% del fabbisogno. Ma psicologicamente e politicamente è stato molto difficile per i tedeschi capire perché si chiudessero le centrali mentre veniva anche meno il gas russo.
1: Certo.
0: Oggi quel problema sembra superato. Certo, rimane una grande ostilità di Merz e del centro tedeschi a unirsi ancora, a legarsi di nuovo alla Russia, e l'abbiamo visto anche come Merz abbia respinto il recente accordo per il diesel voluto da Donald Trump, certo, a favore del russo. Bisogna anche dire allo stesso tempo che bisogna ricordare che Nord Stream comunque non era un progetto ben voluto da nessuno, era un progetto che faceva bene solo ai tedeschi e ai russi, ed era stato ampiamente criticato dall'America, dagli Stati Uniti, sì, dalla Commissione Europea, dalla Polonia, dagli Stati Baltici e ovviamente dall'Ucraina, tutti i paesi, cioè, che venivano saltati da questo gasdotto che andava a collegare direttamente la Germania alla Russia, impedendo a questi paesi di imporre dei pedaggi per il passaggio di questo gas russo.
1: Chiarissimo, come sempre Daniel Mosseri, aver bypassato tanti paesi europei non è stata una scelta strategica, diciamo, ben vista da quei paesi stessi. Sono davvero in chiusura, grazie mille Daniel Mosseri in diretta da Berlino, una buona giornata, un buon lavoro, vi ribadisco quello che ci piacciono tantissimo le opinioni ben informate e anche la sigla.
2: Musumeci, sempre e comunque, niente metal.
1: Ci piace anche ringraziare voi tutti per l'ascolto e la grande partecipazione, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, tranne Valeria Bernardi. Ci sentiamo domani, un saluto.
3: Le monde est fait d'herbivore et de carnivore. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.
4: GR24 di mezzanotte.
5: Meloni contro Trump, rischioso l'accordo sul gasolio russo, replica di Mosca, lite in aula con il Movimento 5 Stelle PD, Starlink depotenziato, Zelensky, i raid di Putin seminano morte. Il Papa si è alzato ed è di buon umore, messa al gemelli dopo l'intervento. Presi due minorenni della minicar, ci volevamo divertire. Champions, altra notte amara per le italiane, KO di Roma e Como. Un saluto da Elisabetta Fiorite dalla redazione. L'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta molto rischiosa che rischia di legittimare Putin, dice Meloni nelle comunicazioni al Senato prima del vertice dell'Unione Europea, durante le quali ribadisce il pieno sostegno a Kiev. Applausi anche dai riformisti del PD, ira di Mosca, non sono fatti suoi. Ok alle due risoluzioni di maggioranza, nel campo largo astensioni incrociate tra PD, AVS Movimento 5 Stelle.
6: È il costo dell'energia la priorità che Meloni vuol portare al Consiglio europeo insieme al capitolo del caro prezzi, su cui dice serve una risposta rapida e coordinata di Bruxelles. Dalla richiesta di più flessibilità contro l'inflazione a meno tasse sulle emissioni, la Premier sollecita un cambio di passo.
7: E cioè evitare che regole pensate in un contesto completamente diverso da quello che viviamo finiscano oggi per aggravare gli effetti delle crisi che stiamo attraversando.
6: Sul bilancio europeo chiarisce che non firmerà un accordo svantaggioso per l'Italia. Sul fronte Ucraina, la Premier ripete che solo una pace giusta e duratura può mettere al sicuro l'Europa.
7: Sostegno a Kiev, pressione su Mosca e unità euroatlantica rimangono i pilastri della nostra azione.
6: Poi l'affondo contro Trump per l'intesa sul gasolio russo.
7: L'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. E quindi il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari.
6: Legittimazione di Mosca, danno alla leva delle sanzioni. La Premier ribadisce poi il sostegno allo Stato ebraico, vittima dell'eccidio di Hamas del 7 ottobre, ma rivendica la condanna sottoscritta con altri paesi europei degli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Basta miliardi a Kiev, il controcanto che intanto arriva puntuale da Salvini, che apre anche sul diesel di Mosca, così come i vannacciani. Non costerebbe meno agli italiani, ma ai russi. La replica della Premier, che infine accusa il PD di misoginia. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Cinque risoluzioni distinte sull'Ucraina, ma questa volta le opposizioni compiono, nelle parole della segretaria Dem Schlein, un passo in avanti verso l'unità. I deputati di PD, 5 Stelle, AVS si astengono infatti sulle rispettive risoluzioni, la prima volta che accade in 4 anni. In passato erano stati solo voti contrari. Opposizioni unite anche nell'attacco al governo. Un fallimento su tutta la linea, dice Schlein.
9: Se abbiamo gli stipendi più bassi, tra i più bassi d'Europa, e il costo dell'energia più caro d'Europa, è sempre colpa di qualcun altro, non certo vostra, che sono 4 anni che non avete fatto nulla.
8: Stilettata anche di Renzi, Italia Viva, Meloni è come l'avvocato di Proietti: i problemi sono sempre colpa dell'Europa.
10: Quando c'è un problema, l'avvocato Proietti parla col contadino Proietti, e qui il problema ce l'hai te. E se c'è una cosa che non funziona, Giorgia, Proietti, Meloni dà la colpa agli altri.
8: Mentre per Conte 5 Stelle, Meloni si presenterà al Consiglio europeo con l'ennesima letterina.
11: Forse questa richiesta ce la stai facendo con la stessa penna con cui poi hai accettato e hai firmato Italia e l'Italia per scuola e sanità.
8: Il riarmo è la cifra di questo governo, incalza AVS, e tutte le opposizioni votano contro le mozioni del centrodestra, mentre Calenda, Azione, si astiene. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
5: Nessuna tregua in Ucraina, tantomeno energetica, nonostante gli annunci di Trump. Zelensky appare sempre più preoccupato dal riavvicinamento del tycoon a Putin per l'accordo sul gasolio, per il quale sembrerebbe disposto a rifiutare a Kiev le informazioni di intelligence vitali alla sua difesa aerea. Questa non è la parte giusta della storia, afferma Zelensky, dicendo di sentirsi tradito. sospette anche le limitazioni al sistema militare di Starlink, che nella notte avrebbero compromesso le capacità di difendersi dai raid di Mosca. In serata la connessione alla rete Starlink di SpaceX è migliorata, dichiara il Ministero della Difesa ucraino, precisando tuttavia che l'azienda di Elon Musk mantiene un limite di utilizzo in movimento. Risponde Elon Musk: i sistemi Star Shield, la versione militare di Starlink, sono di proprietà e sotto il controllo del governo statunitense. Eventuali limitazioni alla velocità o all'utilizzo sono stabilite dai militari e in ultima istanza dal presidente. Wall Street chiude negativa dopo i dati sull'inflazione. Il Dow Jones lascia lo 0,09%, il Nasdaq cede l'1,88%, lo Standard & Poor's perde l'1,10%. Primo giorno dopo l'operazione per asportare il tumore maligno al polmone per il Papa al Gemelli, Leone ha anche celebrato una messa in una stanza appositamente allestita al 10° piano dell'ospedale.
12: Il decorso post-operatorio per Papa Leone procede bene. Dopo aver trascorso una notte tranquilla, la prima al Gemelli, dopo l'intervento per asportare un adenocarcinoma polmonare, questa mattina hanno fatto sapere i medici Luigi Carbone e Stefano Margaritora, ha iniziato a camminare in stanza, a seguire una fisioterapia respiratoria e si sta già alimentando regolarmente. I valori poi sono nella norma per l'intervento affrontato. Il Papa sta bene, ha aggiunto il portavoce Matteo Bruni, e l'umore è buono. Resta la previsione di una settimana di degenza per lui e l'intenzione di compiere il viaggio in Sud America. È in buona forma e buone mani, ha confermato in un'intervista anche il fratello Luis.
13: He's in good shape, in good hands.
12: Lo hanno preso in tempo, ha detto, così potrà guarire e continuare il suo ministero. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Sicuramente abbiamo fatto qualcosa, ma erano scherzi. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno detto i due ragazzi minorenni della minicar individuati e arrestati per aver investito persone nel quartiere Monteverde di Roma.
6: La noia da scalciare, come i malcapitati che a piedi, in bici o su un monopattino incrociavano con la loro minicar nera a zonzo per le strade di Monteverde. Lo facevamo per divertirci, volevamo prenderli tutti a bastonate. Ci siamo fermati dopo che abbiamo saputo di quell'attore ferito, hanno confessato. 17 anni il guidatore del veicolo, figlio di un carabiniere, 16 anni il passeggero. Il 4 ottobre, il giorno di uno dei raid, era il suo compleanno. Nomi già noti agli archivi di polizia dopo una denuncia per un furto commesso insieme. Almeno 6 le loro vittime. L'attore Davide Jacopini era sul monopattino. Lo hanno sbattuto contro un'auto in sosta, sottoposto a 2 interventi chirurgici e ancora in terapia intensiva. Per questa aggressione i due ragazzi sono accusati di tentato omicidio. Denunciati, la loro posizione è al vaglio del Tribunale dei minorenni. Decisive per risalire i due ragazzi le immagini registrate da una telecamera, immagini che ingrandite hanno svelato particolari della minicar: adesivi sul cofano, LED sul paraurti anteriore e una luce rossa sulla targa. I movimenti erano stati memorizzati da un'app installata sul cellulare di uno dei due. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Champions amarissima per le italiane.
14: 4 partite, 4 sconfitte, il bilancio da incubo delle italiane in questo secondo turno di Champions, e anche quella di ieri è stata la notte delle beffe. Pensate a quello che è successo all'Olimpico di Roma: giallorossi in vantaggio per 3-1 sul Real Madrid all'82esimo grazie al gol di De Ron, pareggiato al 25esimo del primo tempo da Mbappé, ma soprattutto grazie alla doppietta di Malen, 50esimo al 57esimo, i minuti delle reti dell'olandese. Roma in controllo malgrado gli infortuni che avevano costretto Gasperini a sostituire prima Coné e poi Dybala, ma ecco, si scatena a quel punto il Real Madrid con le sue riserve di lusso: all'83esimo Espia, all'85esimo Hendrik, al 90esimo l'ex di turno Rudiger siglano l'incredibile rimonta del 4-3 dei Blancos di Mourinho. Prima il Como era stato sconfitto per 3-2 a Rotterdam dal Feyenoord, l'Ariani in gol con Diao a inizio della partita al 18esimo, poi le reti di Zekiel, Moussa e l'autorete di Sanchez per gli olandesi quasi inutile il gol di Duvicas nel finale. Oggi a risollevare ranking e morale della spedizione europea italiana ci provano in Conference League l'Atalanta contro i ciprioti del Paphos, in Europa League soprattutto il Milan e la Juventus, rossoneri in trasferta a Salisburgo, bianconeri che fanno visita al Celta Vigo. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
5: Ed è tutto per questo GR scritto e condotto da Elisabetta Fiorito e regia Paolo Corleoni. Vi lasciamo alla programmazione di Radio 24.

0: La conoscete anche voi, vero? L'avete cantata ai vostri bambini oppure quando eravate bambini? Allora, canticchiando, ce ne andiamo a Firenze stamattina. Sì, stamattina viaggiamo, andiamo all'ospedale Meyer per conoscere una storia speciale. Il protagonista si aggira in corsia, però non ha nessuna intenzione di indossare il camice. È peloso, è rosso e aggiungo però che ha quattro zampe e si chiama Pitagora. E quindi è un gatto, un bellissimo gatto. E che cosa ci fa tra le corsie del Meyer? Ce lo facciamo raccontare dalla dottoressa Francesca Mugnai. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Eccoci qua, poi cercheremo anche gli unicorni. Psicologa, filosofa ed esperta di interventi assistiti con gli animali dell'associazione Antropozoa. Dottoressa, intanto benvenuta. Lei è Pitagora. Chi è Pitagora? Che cosa gli è venuto in mente di entrare e aggirarsi in corsia?
1: Pitagora è, diciamo, un gatto molto speciale che ha portato una grandissima novità all'interno del reparto di psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza in cui opera, in cui lavora tutti i fine settimana, e a parte la fase estiva, perché logicamente
0: anche lui fa le sue vacanze,
1: caldo.
0: Certo,
1: esattamente. E, ha portato proprio una grandissima novità all'interno dell'ospedale. Dopo 25 anni di lavori con i cani, grazie alla Fondazione Meyer, abbiamo fatto questa nuova sperimentazione in accordo con l'ospedale, quindi è stato veramente un momento entusiasmante per tutti, di grande rinnovamento e di gioia.
0: Ma come hanno reagito i ragazzi? Perché il gatto ha un comportamento un po' particolare. Voi lavorate anche con i cani, il cane sembra più empatico, ti viene incontro, si lascia accarezzare, e il gatto sceglie. Decide
1: il
0: lui.
1: Gatto sceglie,
0: ecco, se
1: il
0: venire.
1: Gatto decide lui. Mm. Sì, infatti sono proprio delle modalità relazionali completamente diverse, però possono convivere nella relazione con l'uomo, assolutamente. Quindi il gatto è un animale che porta comunque dei meccanismi di libertà, di definizione molto più leggeri rispetto al cane, quindi anche un impegno emotivo un pochino diverso. Quindi in psichiatria quello che poi sta portando Pitagora è proprio la possibilità per questi pazienti di riuscire a raccontarsi in una maniera gentile, in una maniera molto semplice, rispetto appunto anche ai loro dolori e alle loro sofferenze. Quindi è un catalizzatore proprio relazionale Pitagora, come tutti i gatti poi, insomma.
0: Come tutti i gatti. Dottoressa, ma mi racconti, quando i ragazzi hanno visto arrivare Pitagora, che reazione hanno avuto? Cosa è successo?
1: È successo che non se l'aspettavano, perché vedere un gatto in una stanza, perché noi operiamo all'interno di una stanza dell'ospedale, del reparto di psichiatria, proprio adibita alla presenza di Pitagora, in cui Pitagora appunto ha tutti i suoi oggetti, perché le esigenze etologiche di un gatto sono molto diverse rispetto a quelle di un cane. Il gatto è più impegnativo a livello etologico e quindi ha necessità anche di un accudimento e di un'attenzione diversa. Quindi entrare già nella stanza del gatto è un momento ritualistico importante. Si entra in uno spazio diverso in cui il felino, in questo caso Pitagora, è presente, gira, chiede, miagola, perché Pitagora, per esempio, come tantissimi gatti rossi, vocalizzano tantissimo. Quindi questa richiesta anche relazionale vocale è interessante, perché sembra che si costruisca proprio un dialogo, e effettivamente un dialogo si costruisce a livello emotivo. E quindi in base poi alla presenza del ragazzo o dei ragazzi, perché l'attività viene fatta anche a piccoli gruppi, si costruisce appunto si costruiscono delle attività che poi possono essere di vario tipo.
0: Ad esempio?
1: Essere attività.

0: Per esempio, un aspetto viene fuori tantissimo rispetto al cane, l'aspetto narrativo. Tutti i ragazzi, consideriamo che siamo appunto in un reparto molto delicato, dove ognuno ha una sua storia di dolore emotivo, no? Di dolore mentale profonda. Spesso raccontare, parlare con Pitagora, quindi parlare nel senso parlare sui gatti, diventa una maniera di raccontare la propria storia, di rinarrarla. Allora, per esempio, mi ricordo l'esempio di una ragazza che aveva un disturbo del comportamento alimentare, che aveva salvato un gattino da un campo rom e trattava questo gattino con una grande attenzione, una grande capacità d'accudimento, quindi con un amore che lei non aveva mai sperimentato. Insieme a lei abbiamo riflettuto su questo aspetto di grande accudimento che lei aveva. E la presenza di Pitagora gli è servita proprio a capire come quel gatto in quel momento della sua vita l'ha quasi salvata, quindi l'ha, come dire, protetta da un dolore emotivo. Quindi la presenza di Pitagora riesce anche a nominare dei momenti, no? A denominare delle situazioni emotive che spesso diventa difficile. Quindi è proprio come dire, dà proprio un tag emotivo, se vogliamo, per certi aspetti,
1: Mi
0: con
1: piace,
0: lentezza e
1: un tag
0: precisione.
1: emotivo. Ma lei ci può postare la foto di Pitagora così poi noi sui nostri social lo vediamo? È un bel gattone
0: Certo.
1: arciccio alla faccia tonda?
0: Un po', sì, un po' grosso.
1: Ecco, ma lui quindi vive lì, alla sua stanza, non è che va avanti Andrei come un cane. Ad esempio, invece i
0: No,
1: cani,
0: no, no.
1: ecco, rispetto al cane. Come cambia una seduta, un incontro con un ragazzo e un cane e un ragazzo e un gatto? Che cosa di diverso in più o complementare da questa interazione con il cane e con il gatto? Perché voi utilizzate, no, questi interventi assistiti con gli animali, difatti sia con Pitagora, in questo caso, il nostro amico gatto rosso e con i cani.
0: Esatto, sì, anche con dei cani, sono un'equipe di circa 5 cani che operano al Meyer. Allora, no, volevo solo specificare che Pitagora abita con me, quindi è proprio uno dei miei gatti. Io ho 7 gatti rossi, ecco, insomma, la mia è proprio una passione sfegatata, e poi opera al Meyer settimanalmente, però ecco, viene trasferito, non
1: Ah, non
0: abita
1: abita lì.
0: appunto in ospedale. No, no. Ma le differenze sono tantissime, perché quando
1: Ho
0: un
1: notato, non voglio
0: ragazzo.
1: fare la psicologa, perché non ne sono capace, non la sono, però ho notato subito, no, viene a casa con me. Quanto amore in questa frase, è uno dei miei 7 gatti rossi, bellissimo.
0: Sì,
1: Ci ha portato
0: io.
1: con questa espressione, ci ha portato a casa sua, la immaginiamo.
0: Sì, è piena di gatti e di cani e di tanti altri animali, però fin da bambina io amavo molto i gatti rossi, e questo insomma è stato per me anche un grande regalo riuscire a collaborare con Pitagora. Beh, cosa si crea di differente? Proprio sono due mondi relazionali completamente diversi. Il cane chiede un contatto fisico, chiede una presenza anche, come si può dire, leggera, non elaborata, invece il gatto, la persona la chiede con una definizione anche emotiva, con una prossimità molto precisa. Cioè, con i cani ci possiamo anche muovere nello spazio, avere anche dei movimenti un pochino più veloci. Con il gatto, per esempio, costruisce già un rituale anche prossemico molto particolare. Bisogna essere un po' fermi, casomai a terra. Quindi anche il corpo, quando c'è il gatto, cambia. Con il cane ci muoviamo molto di più, con il gatto invece andiamo su un livello di staticità e di rilassamento potente. E questo, considerando appunto i pazienti che ci sono in reparto, vuol dire anche imparare l'attesa, e quindi imparare un tempo in cui il gatto è in qualche maniera protagonista insieme a loro. Quindi sono proprio due modalità emotive diverse, diverse.
1: Grazie, buon lavoro, alla prossima.
0: Grazie a voi.

Quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, prima di uscire in mare aperto, forse conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione. Questa traiettoria, questa rotta, sempre per usare dei termini coerenti con l'inizio del mio discorso, riteniamo di doverla confermare esattamente in un momento come questo.

0: testo in cui si annunciano nuvoloni all'orizzonte.
1: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
2: Meazza, Rosciani, il futuro dei miei soldi è nelle vostre mani.
3: Sei una grande, Deborah. Insieme a Mauro siete tanta roba, come dicono i giovani.

0: Sì, Marco ci ha scritto il nome dell'autrice di questa canzone dedicata a Capoverde. Adesso voglio vedere se hai il coraggio di leggerla.
1: Cesaria Evora, io leggo quello che ci ha scritto Marco.
0: Guarda, hai messo l'accento giusto.
1: Dedicata a Capoverde.
0: Sì, esatto, chissà se la canta il signor Ken Robinson.
1: Non lo so, non credo proprio però. Perché vogliamo parlare di Ken Robinson?
0: Perché abbiamo trovato la storia di questo signore sulle pagine del Telegraph, in realtà è una storia riportata poi dal Messaggero. Allora, questo signore qua ad un certo punto è andato in pensione, era anche reduce da una storia personale molto triste perché aveva perso la moglie per un male incurabile e aveva investito nel corso della sua vita in un fondo pensione raggiungendo una somma di circa 140.000 euro. Che cosa ha pensato di fare? Come metterla a frutto, investendo su consiglio di un suo amico consulente finanziario, quindi non su consiglio di un consulente finanziario, ma questo sarebbe stato anche un suo amico, investendo in un resort di lusso a Capoverde. Nella sostanza che cosa ha fatto? Intanto questo fondo pensione era autogestito in una forma evidentemente britannica, sulla quale noi non abbiamo molte informazioni, magari sarà il caso, Mauro, anche di così.
1: Evidentemente gli dava molto...
0: Cosa fai? Ti spegni il microfono? Ti censuri da solo? Si è incastrato il microfono, adesso allora vado avanti da solo?
1: No, l'ho riparato, l'ho riparato in diretta, però poi presenterò la fattura naturalmente al servizio di logistica dell'azienda.
0: Sì, stavi dicendo?
1: Stavo dicendo che probabilmente lui aveva una maggiore libertà perché ha potuto, leggo dal Messaggero, ritirare tutto l'ammontare, presumibilmente quindi... anche in anticipo.
0: Quindi non una rendita differita come quella che abbiamo spiegato nella nostra Digital Roundtable la settimana scorsa. Quindi non sotto forma di rendita periodica, quindi non come succede in Italia, o un pezzetto di capitale o rendita, ha potuto ritirare tutto.
1: Esattamente, e ha deciso di investirlo in un investimento sicuro.
0: Certamente, allora lui è venuto a conoscenza della costruzione di questo resort di lusso appunto a Capoverde, ha acquistato una stanza d'albergo in questo complesso a 5 stelle nell'arcipelago africano con una promessa di rendimento netto del 7% annuo, quindi lui era titolare di questa stanza d'albergo che veniva evidentemente occupata da turisti eccetera, che era un investimento appunto che gli generava questa somma. Ma i problemi sono cominciati subito, perché
1: sì.
0: Intanto ha investito in un resort in costruzione.
1: Sulla quindi, carta, come si dice.
0: Esattamente, quindi per 3 anni, diciamo, questo investimento non ha generato un solo centesimo. Poi sono arrivati i primi guadagni, quindi lui si è un po' illuso, 5.500 euro l'anno, adesso non so al volo in sterline a quanto ammonti questa cifra. Poi è arrivato il Covid, zero turismo per un po' di tempo e poi nel 2023 il colpo di grazia perché la società di gestione di questo resort, una società britannica, Rowan Moore, a cui era appunto intestato l'immobile, è colata a picco e finito in amministrazione controllata e con essa anche i soldi del nostro signore qua, del nostro amico.
1: Il quale, lo riveliamo, essendo un ex consulente finanziario, si è compilato e gestito la pratica da solo, proprio per l'amministrazione controllata, immaginiamo che forse qualcosa è riuscito a prendere come creditore e in questo momento purtroppo per lui si è messo a fare l'autista per poter pagare le bollette, quindi ha cambiato decisamente lavoro e il rendimento garantito, superfluo ricordare che non esistono rendimenti garantiti, rendimenti certi. Ogni investimento ha la sua alea, ha la sua dose di rischio.
0: E poi diciamo che non è nuova questa idea di arrivare alla pensione e sfruttare i proventi di una vita di lavoro per investimenti appunto un po' particolari, magari con l'idea anche di raggiungere

0: suo fondo pensione e quindi ciò che deriva da una vita di lavoro.
1: No, lo chiedo perché il nostro ospite, che già chi ci segue sul canale 63 del Digitale Terrestre può vedere qui in studio in Viale Sarca 223,
0: un ospite di valore mondiale.
1: Beh, questo come sempre, non abbiamo mai ospiti al di sotto di questo livello,
0: non ce la facciamo proprio.
1: Il nostro ospite, dicevo, è uno scrittore, un imprenditore e in realtà che si occupa di lavoro, esatto, non di pensioni, almeno che io sappia finora.
0: Ancora no, perché è molto più giovane di noi, comunque anche autore di libri di successo sul mondo del lavoro, addirittura alcuni sono stati trasferiti anche su pellicola cinematografica, poi la pellicola, che immagine romantica, non esiste neanche più, adesso abbiamo tutto digitale.
1: Effettivamente
0: vabbè,
1: denuncia un po'.
0: Però forse quando è uscito quel film lì era ancora su pellicola. Alessandro Rimassa, ciao, benvenuto.
2: Grazie dell'invito, ma a dire il vero non lo so, nel senso che scrivo i libri ma non so come si facciano esattamente film. Il film Generazione 1000 euro era del 2009, quindi secondo me era già digitale.
0: Era un ibrido, mettiamola un po' così, un po' è un po', un 50-50 sarà stato, non lo sappiamo.
1: Adesso chiediamo agli ascoltatori se sono in grado
0: che
1: di dircelo.
0: Che sicuramente lo sanno, sicuro.
1: Ci sarà qualche cinefilo che è in grado di spiegarci se già nel 2009 si giravano dal fortunato libro di Alessandro Rimassa, che aveva cominciato online, peraltro, Generazione 1000 euro, è stato un esperimento pre-social, perché nel senso che Facebook ancora doveva arrivare in Italia.
2: Corretto, nel senso che dicembre 2005 lo pubblicammo io e Antonio Incorvaia, che era il mio coautore, su un sito e si diffuse molto rapidamente, nel senso che arrivavamo a 30-40 mila download. L'idea era: regalate un libro per Natale, il libro è gratis, quindi il regalo non vi costa nulla, perché parlavamo di questa generazione in grande difficoltà, giovani con speranze enormi ma con un lavoro prevalentemente precario e con uno stipendio basso. C'erano i contratti a progetto, non so se ve li ricordate.
1: Sì, uno dei tanti passaggi per cui, per così dire, in cui si è alternato il lavoro del terzo tipo, perché a un certo punto lo chiamavamo anche così, che siccome non era né autonomo né dipendente si diceva: beh, questi sono lavoratori del terzo tipo.
2: Era un lavoro di serie B, nel senso che nella stessa azienda due scrivanie, una di fianco all'altra, da una parte avevi una persona assunta, garantita, e dall'altra una persona con un contratto a progetto di 3 o 6 mesi, pagata meno e terrorizzata che quel contratto non fosse poi rinnovato.
0: Certo.
2: E quindi era un bel tema, insomma.
0: Anche per la modalità con cui avete divulgato il libro, anche influencer, diciamo, della prima ora, in qualche modo, Alessandro.
2: Allora, divertente, non esisteva il termine né influencer né creator. Quindi eravamo due persone che avevano un'idea, non avevano un editore all'epoca, poi ne ho scritti altri 8 di libri dopo, ma il primo è sempre difficile trovare un editore, e quindi l'idea fu: costruiamo un sito, mettiamolo online. Avevamo però tante conoscenze in tante radio, e le radio ci aiutarono tantissimo a favorire il download del libro.
0: Allora,
2: insomma,
0: ne ha scritti 8, dal primo andiamo direttamente all'ultimo, noi che
1: sì,
0: presentiamo oggi.
1: Il libro di cui parleremo tra pochissimo con Alessandro Rimassa è Piena occupazione, 5 proposte concrete per quello che manca al lavoro. E diciamo, se vogliamo prendere dalla scheda, mercato del lavoro in grande trasformazione. Prima di cominciare la trasmissione dicevamo: la sfida ovviamente che incombe sul lavoro è l'intelligenza artificiale. Farà del bene, farà del male, non lo sappiamo, sicuramente
2: bene,
1: non risolveremo la questione nella prossima ora, però potete parlarne con noi e soprattutto con Alessandro Rimassa componendo questi numeri di telefono.
0: Mm-hmm.
1: 800 24 00 24. Sì, no, ma li ho ripassati.
0: No, perché
1: prima,
0: ieri ero a Roma, magari nel frattempo li avevi cambiati invece.
1: No. 800 24 00 24 è il numero verde, quindi è gratuito. Così lo dico, perché fa sempre piacere risparmiare qualcosa. E invece 349 238 6666 è il numero per messaggi WhatsApp, scritti o vocali, lì dipende dal vostro contratto che avete con l'operatore telefonico.
0: A proposito di contratti, cosa vogliamo sapere dai nostri ascoltatori questa mattina? Allora, io do un'occhiata anche un po' a quella che è l'introduzione del libro di Alessandro, dove ci racconta che il nostro paese è entrato nell'era della piena occupazione tecnica, perché abbiamo alti livelli di occupazione, livelli record di occupazione, una disoccupazione ai minimi storici, ma in realtà non abbiamo conseguito un miglioramento del benessere delle persone. Un po' la riflessione muove da questa sintesi, Alessandro.
2: Esatto, il dato straordinario di quest'anno: siamo arrivati al 5,2% di disoccupazione, mai avevamo visto un dato del genere in Italia. E quindi tu dici: beh, se c'è lavoro per tutti vuol dire che

0: E ci sono anche stipendi più alti. No, assolutamente no.
1: Come sempre, le statistiche nascondono delle grandi realtà.
0: La piena occupazione per me è il nuovo punto di partenza, quindi godiamo del fatto che tante e tanti hanno un lavoro, ma dobbiamo ricostruirlo quel lavoro, perché quel lavoro si è rotto, perché abbiamo il record di working poor, cioè persone che hanno un lavoro ma sono in stato di povertà, 10,2% in Italia, è uno dei dati più alti all'interno dell'Unione Europea. Abbiamo stipendi particolarmente bassi, abbiamo un cuneo fiscale che continua a influire sulle retribuzioni, e quindi di fatto possiamo sì festeggiare il record di occupati, ma dobbiamo capire che dobbiamo ricostruire da lì il lavoro, ed è un tema che tocca le persone direttamente, tocca le aziende e tocca ovviamente lo Stato con delle riforme. Però, come dire, se non andiamo a toccare tutti e tre i punti, e quindi io poi nel libro provo a spiegare che cosa le persone devono fare per diventare vere azioniste di sé.
1: Bravo,
0: provo
1: perché,
0: a raccontare,
1: come dire, l'intraprendenza delle persone forse è una grande voce che manca rispetto a questo grande
0: però è fondamentale. Poi abbiamo bisogno di aziende che ripensino il rapporto con le persone. Noi in Italia abbiamo avuto probabilmente il più grande costruttore di un nuovo modo di fare aziende, che è stato Adriano Olivetti, però eravamo nel 1950, quindi evidentemente dobbiamo trovare un nuovo modo di fare impresa oggi. E poi ovviamente abbiamo bisogno dello Stato, perché abbiamo bisogno di leggi che cambino il lavoro per come è oggi, perché altrimenti rimarrà un lavoro povero e non possiamo permettercelo. È un lavoro povero anche perché siamo arrivati alla piena occupazione grazie a tanti e tante ultra cinquantenni che rimangono nel mondo del lavoro, che prima andavano in pensione. La pensione continua a essere alzata.
1: Al tuo cospetto.
0: Voi siete giovanissimi, no, voi siete giovanissimi, non volevo che sembrasse. Però è tanto lavoro nel mondo dei servizi, che è un lavoro per sua natura povero. L'ultimo tema gigantesco che abbiamo è quello che si chiama tasso di sostituzione, cioè oggi per un lavoratore o una lavoratrice che escono dal mondo del lavoro ne abbiamo 0,7 che possono entrare, da qua a 10 anni per due che escono ne avremo solo uno. Questo evidentemente toccherà di nuovo anche il benessere delle persone, perché toccherà tutto il sistema pensionistico, perché non avremo più soldi per pagare le pensioni. Quindi o ce ne occupiamo oggi oppure domani, ma domani è tra 5, 7, 8 anni, abbiamo un problema enorme.
1: Vi bastano come provocazioni? Sono allora, sufficienti?
2: Ma io credo proprio di sì, però guarda, ha dato un assist fantastico per quella notizia che andiamo a dare tra pochissimo.
3: Meaz and Roshani, they look after your money.
4: La cosa più importante è quella di far comprendere alle persone quali possono essere non solo le possibilità, ma anche la conseguenza delle scelte. Allora ecco, certamente guardare al primo pilastro, che è poi quello che dà stabilità e dà sicurezze, ma contemporaneamente invece aprirsi a una riflessione più profonda e più ampia anche sul secondo pilastro pensionistico, quindi sulla previdenza complementare, credo che sia oggi quantomeno necessario e anche urgente, se vogliamo dirlo.
2: Abbiamo estratto questo dalla intervista che la ministra Marina Calderone ha rilasciato al Sole 24 Ore TV, sempre canale 63 digitale terrestre. Poi devo ringraziare un'ascoltatrice proprio a proposito del canale 63.
1: Lella.
2: L'ascoltatrice che ci ha scritto perché ci ha visto sul canale 63. E l'obiettivo appunto della ministra Calderone è permettere a lavoratrici e lavoratori di orientarsi in scelte di investimento, quindi un portale e due simulatori per orientarsi nella scelta di previdenza complementare, che poi va proprio in scia a quanto ci stava dicendo Alessandro Rimassa, la necessità assoluta di pensare a una pensione di scorta, non solo alla pensione in sé, ma anche a una pensione in aiuto, cioè a degli investimenti
1: la
2: mirati.
1: Pensione in più.
2: La pensione in più, appunto.
1: Certo, Alessandro.
0: Posso però dire una cosa su questa?
1: Lo so che tu pensi che il TFR deve andare direttamente in busta paga dei ragazzi. Su quali litigheremo nel corso della trasmissione?
0: È questo secondo me il punto, nel senso che questo governo, e lo hanno fatto poi anche i governi precedenti, ha sostanzialmente sta trasformando il TFR in previdenza non più complementare ma previdenza obbligatoria, perché oggi sulle aziende da un certo numero di dipendenti in su, sostanzialmente il TFR, se tu non opti al contrario, va direttamente
1: in
0: previdenza
1: automatica, certo. Poi dal primo luglio per i neoassunti, certo.
0: Già paghiamo obbligatoriamente il 33% all'INPS, ci aggiungiamo un 7,49% di TFR, vuol dire che il 40% del nostro stipendio finisce in previdenza. Per una persona che entra nel mondo del lavoro 25-26 anni, avendo una pensione, diciamo, che sarà sicuramente dopo i 70, ma davvero vogliamo obbligare queste persone per 45 anni a mettere tutti i soldi in una previdenza e non invece educare queste persone a costruirsi una vita finanziariamente libera?
2: Dopo ho una cosa da chiederti su questo, ma finisco la descrizione del simulatore ministeriale, dei due simulatori, pardon, ministeriali. Allora, consentono di inserire i propri dati, reddito, stime di crescita dello stipendio, percentuale di risparmio di cui si è capaci in questo momento, profilo di rischio della linea di investimento, cioè magari più sull'azionario e quindi tendenzialmente più rischioso, ma nel lungo periodo redditizio, oppure sull'obbligazionario più difensivo, come si dice. Facendo tutto questo, l'utente può avere un quadro del risultato del risparmio nel fondo pensione. Data del pensionamento, avvertono, stima meramente indicativa, perché ovviamente nessuno può sapere, se comincia a lavorare oggi, quali saranno le regole di pensionamento tra 40 o 50
1: quasi
2: anni.
1: Quasi che non lo sappiamo neanche io e te, che ce l'abbiamo dietro l'angolo praticamente.
2: E tasso di sostituzione, nel senso non dei lavoratori di cui parlava prima Rimassa, ma rapporto tra l'ultimo stipendio e il primo assegno pensionistico. Quindi il tutto fornito da questo calcolatore, che comprende anche il vantaggio fiscale, perché appunto l'incentivo che questa legislatura e questo governo hanno proseguito, ma è già stato avviato più di 30 anni fa, dal 93 in avanti, è stato quello di premiare fiscalmente subito il fatto di dover consegnare per tanti anni invece una quota del proprio risparmio. E allora lo Stato cosa fa? Dice: vabbè, allora per dirti che sei stato bravo e per incentivarti ti do uno sconto fiscale. La domanda che ti voglio fare però è questa: ma non è che se noi mettiamo il TFR in busta, peraltro anche ci sono delle parti politiche che lo stanno sostenendo, lo stanno presentando, ci si sta ragionando,
1: ma anche nella comunità degli economisti per esempio c'è già una corrente di pensiero che sostiene fortemente questa opzione, questa
2: non battaglia. Rischiamo di fornire un alibi per non avere più aumenti di retribuzioni, perché dice: beh, già ti abbiamo dato il TFR, godi e sii contento.
0: Allora, io penso di no. Credo che il TFR, che è un istituto tipicamente italiano, che c'è in pochi paesi al mondo, avesse un senso nel passato, quando avevamo un lavoro che era tutta la vita nella stessa azienda, che poi era dopo collegato anche a vita di famiglia particolarmente ampie,
1: reti sociali,
0: reti sociali, esatto. Oggi credo che invece il TFR debba finire in busta paga. Credo che la sfida sia a portarlo in busta paga completamente detassato, quindi un lordo per netto, e credo che sia necessario per iniziare ad aumentare le retribuzioni. È uno dei tasselli.
1: Perché il punto è quello: le retribuzioni basse, che hanno bisogno di un altro pilastro, forse più che il sistema pensionistico, quasi, Alessandro.
0: Certamente. Quello è il punto. Noi abbiamo retribuzioni troppo basse, collegate anche al fatto che abbiamo aziende troppo piccole, nel senso che la retribuzione di ingresso in un'azienda sotto i 3 dipendenti è inferiore ai 20.000 euro. Quella retribuzione di ingresso arriva oltre i 40.000 euro nelle grandi aziende multinazionali. Evidentemente il nanismo aziendale in Italia è un problema e quindi va affrontato anche quello. Secondo me l'inserimento immediato del TFR in busta paga ridà potere d'acquisto oggi per oggi e deve essere uno dei punti che poi ci permette di costruire retribuzioni più alte e una crescita continua delle retribuzioni.
1: Noi dedichiamo tantissime trasmissioni al tema della previdenza complementare sostenendola, te lo diciamo con grande onestà intellettuale, semplicemente perché per molte categorie di lavoratori il fondo pensione è l'unica forma di risparmio che si riesce a gestire e a organizzare appunto nell'ambito della propria famiglia, quindi l'obbligatorietà anche del versamento del TFR o di una quota del proprio stipendio in un fondo a volte può essere importante anche per questa ragione, ma è importante soprattutto, Alessandro, per la prospettiva demografica che abbiamo, perché noi oggi vediamo enormi platee di anziani che non ce la fanno con la pensione che percepiscono, perché sappiamo che parliamo di altre categorie, certo, di lavoratori di generazioni passate, ma i giovani di oggi hanno una prospettiva di vita molto lunga e per un lungo periodo di tempo hanno bisogno di risorse economiche importanti. Se non iniziano a risparmiare anche con questa forma molto presto, arriviamo a 60-70 anni.
0: La mia proposta va in tre direttive, cioè TFR in busta paga subito, programmi ed educazione finanziaria veramente diffusi a partire dalle scuole, perché il risparmio è frutto di educazione finanziaria delle persone. E però il terzo pilastro che metto nel libro è, attenzione, il TFR, se invece viene portato in previdenza complementare, può aumentare fino al 50%, naturalmente con poi un credito d'imposta a favore dell'impresa. Quindi diventa una scelta della persona: se lo metto in previdenza complementare mi aumenta tantissimo la cifra, se preferisco averlo oggi lo porto a casa immediatamente, con però un punto fondamentale di educazione finanziaria. Noi abbiamo bisogno di educarci, voi lo fate, come dire, ogni mattina da quanti anni?
2: 10.
1: Dieci a due di denari, ma io da 20 dal 2004. Sì, sì.
0: Però questo è il punto. Abbiamo una popolazione italiana che è finanziariamente totalmente ignorante, e questa è una sfida paese.
1: E per fortuna continua ancora ad accantonare, magari a risparmiare tanto e a investire in maniera un po' meno brillante, però.
2: Ma sull'investimento presto daremo qualche ulteriore contributo. Devo fare informazioni di servizio.
1: Sì.
2: Allora, del libro di Alessandro Rimassa abbiamo detto il titolo già, lo ripetiamo: Piena occupazione, 5 proposte concrete per quello che manca al lavoro. Lo state vedendo anche sul canale 63 del Digitale Terrestre. Il portale del Ministero del Lavoro di cui vi ho parlato lo trovate a lavoro.gov.it/, cioè la sbarretta, insomma, lavoro.gov.it/previdenza-alto-complementare, e lì c'è l'indirizzo. Poi io mi permetto di consigliare covip.it, che è il sito della commissione di vigilanza, dove ci sono anche lì tanti materiali per approfondire il tema.
1: Io devo fare la borsa, ma avrei anche bisogno di che tu mi racconti che cosa ci...
2: Allora,
1: cosa ci dice Lella?
2: Gli ascoltatori, Lella ci dice che ha guardato il canale 63,
1: brava, grazie.
2: Ringraziamo, speriamo non sia l'unica, ma che sia una di tanti, e ci dice che si aspettava che tu fossi...
1: No, leggilo tutto dall'inizio, siete belli,
2: sì,
1: dice.
2: Ma vabbè, questo lo non volevo proprio...
1: Ma diversi da come vi avevo immaginato.
2: Sì, allora diceva che ti pensava più paffuta.
1: E invece sono magra come un chiodo, tipo Olivia di Braccio di Ferro.
2: E di me si era fatta l'idea che io avessi i capelli più scuri, ohimè, sì, li ho avuti in altre epoche della mia vita, e però anche la barba.
1: Hai la voce da barba.
2: Si vede che ha una voce da
1: autorevole.
2: Barba.
5: Ci sarà veramente lavoro per tutti un domani? E tutti potranno ancora lavorare? O forse ci sarà bisogno di un reddito universale?
6: Parliamo di lavoro.
7: Devi smetterla di essere sempre insicuro su tutto, vado di qua, vado di là. Arrivi a un certo punto che devi darti delle risposte, no?
8: Ma lo stai chiedendo a me, eh?
7: Questa è l'unica epoca della storia in cui i figli stanno peggio dei padri, e la nostra risposta qual è? Mangiare sushi?

0: allora, il trailer di Generazione 1000 euro. Sì.
1: Sì, devo dire che la battuta del mangiare sushi funziona,
0: ti è familiare?
1: Purtroppo funziona ancora adesso.
0: Ti è familiare?
1: No, no, ma lo dico così con un po' di amarezza, nel senso che Alessandro Rimassa, sì, è rimasta un po' questa cosa.
2: Però
1: consoliamoci con l'effimero.
2: Nel 2006 mangiare sushi costava caro, oggi probabilmente costa quasi meno di una pizza. Quindi...
0: lo you can eat.
2: esatto.
0: Va bene, senti, ritorniamo al libro A Piena Occupazione, quello per il quale ti abbiamo invitato in questa trasmissione. Tu dedichi attenzione ad un certo punto, forse proprio nel capitolo 1, a quella che è la longevità professionale, cioè la vita lavorativa si allunga fino a 60 anni, ma diciamo che va ben oltre, le competenze diventano obsolete ogni pochi anni, e questa è la ragione per la quale, peraltro, parlando spesso di donne, della necessità che siano indipendenti dal punto di vista economico, raccomandiamo di non lasciare il lavoro, perché basta lasciarlo. Giustamente succede per le maternità, ma per un periodo un po' troppo prolungato, quando si rientra non ritrovi mai esattamente la scrivania che hai lasciato e l'impiego che hai lasciato, magari perché è stato rimpiazzato da un lavoratore o una lavoratrice più giovane, ma proprio perché magari è cambiata quella mansione, no Alessandro?
2: Il lavoro sta cambiando velocissimamente. Il World Economic Forum nell'ultimo Future of Jobs Report diceva 38% delle competenze che nei prossimi 5 anni sostanzialmente cambiano, magari rimane la stessa etichetta, continuano a chiamarsi in quel modo, ma in verità il contenuto cambia tantissimo. La longevità è il grande tema di questi anni, di questo periodo. Si parla della longevità in termini di salute, bisogna parlare di longevità finanziaria e quindi la programmazione della nostra vita dal punto di vista delle nostre finanze, e bisogna parlare di longevità professionale, perché se spostiamo sempre più avanti il momento di andare in pensione, e così è e così sarà, e questo non cambierà a dispetto di qualche proclama di qualche politico ogni tanto, ma come dire, sono proclama fine a se stessi. Se spostiamo più avanti, dobbiamo sapere che abbiamo bisogno di acquisire continuamente nuove competenze, e non possiamo pensare che sia l'azienda mi deve dare nuove competenze. Io lo dico da imprenditore, certo che l'azienda deve darti nuove competenze,
0: c'è il diritto soggettivo alla formazione continua, certo,
2: però io come lavoratrice, come lavoratore, devo rendermi employable, cioè occupabile, quindi avere le competenze che mi servono oggi. Vuol dire corsi di formazione continua, vuol dire chiedere anche all'azienda di darmi corsi di formazione, vuol dire dall'altra parte l'azienda che ha i corsi di formazione deve continuamente pensarci. C'è un famoso dialogo, non so se vero o fiction, tra un responsabile HR e un amministratore delegato. L'amministratore delegato a un certo punto dice: ma se formiamo tutte queste persone e poi se ne vanno? E il responsabile HR risponde: e se non le formiamo e poi restano?
0: Il dilemma shakespeariano.
2: però io dico, quindi è importante che le aziende si occupino della formazione delle proprie persone, ma è importante che noi come persone, ancor prima che come lavoratrici e lavoratori, ci occupiamo della nostra formazione, evidentemente oggi sempre più legata alla trasformazione tecnologica, sempre più legata all'inserimento dell'intelligenza artificiale o della superintelligenza, a seconda di come vogliamo chiamarla. Dobbiamo andare a capire quali sono le competenze e far evolvere man mano la nostra professionalità. Quello concorre anche a aumenti di stipendio, perché siamo più sexy dal punto di vista professionale rispetto ad altre persone.
1: E più contendibili anche da parte dei vari datori di lavoro. Allora, ti voglio dire che la tua proposta del TFR ha, diciamo così, scatenato la bagarre, quindi abbiamo già degli ultra.
0: Esatto, le tifoserie
1: pro
0: come
1: e
0: sempre.
1: Contro,
2: certo,
1: e
2: certo.
1: Pro e contro, poi se vuoi ti facciamo vedere i messaggi. E invece vorrei parlare dell'elefante o della mucca nel corridoio, come disse un politico una volta, cioè l'intelligenza artificiale. Perché quando pensiamo a nuove competenze da acquisire, la prima competenza che ci preoccupa e ci esalta per altri versi è proprio quella lì. Riusciranno le nostre aziende, riusciranno i nostri eroi ad acquisire abbastanza dimestichezza con questo strumento, e si rivelerà una cosa positiva o negativa? Io ti dico subito che sono perplesso.
2: E io ti rispondo subito che sono ultra ottimista, così facciamo anche il gioco delle
0: parti. Rilanciamo in positivo la conversazione di stamattina.
2: La sfida dell'intelligenza artificiale è una sfida che tocca le singole persone nell'imparare a utilizzarla e nel imparare ad aumentare il proprio lavoro, ma lo hai raccontato tu, Deborah, prima, non so se eravamo già in diretta o me lo...
0: Allora, che cosa ti ho detto?
2: Tu mi hai detto che ti sono arrivate 7 pagine di un documento.
0: Dovevo gestire una moderazione di un evento e uno dei relatori, per suggerirmi le possibili domande che avrei dovuto fargli, mi ha mandato 2 sere
2: pagine.
0: Prima. Ma non 7 pagine, che sarebbe stato il minore dei problemi, a carattere 11, quindi in realtà erano 50, e io immediatamente, per velocizzare i tempi, perché non avevo tempo di prepararmi su questo documento, l'ho caricato su Copilot e gli ho chiesto: me la sintetizzi questa documentazione in 3 pagine, cosa che ho fatto anche col tuo libro.
2: Sei
0: contento di questo?
2: No, lo faccio anch'io col mio libro. Questa mattina ho detto: ah, ok, vado a 2 di denari, sono abbastanza preparato. Sai, un'ora di diretta, hai un po' paura, anche perché io il libro ho finito di scriverlo il 31 di maggio.
3: 2 di denari.
4: Io sarei molto d'accordo a mettere il TFR direttamente in busta paga, anche perché è un prelievo forzato. Il problema è che molti italiani, probabilmente, invece che investirlo nel fondo pensione oppure in un ETF azionario, probabilmente se lo spenderebbero tutto.
5: Nel 2005, quando scrivevo Generazione 1000 euro, il lavoro era un gioco a somma zero. Per ogni giovane che entrava, un'altra persona doveva in teoria uscire. E il precariato era l'unica grammatica conosciuta. Oggi quel mondo è archeologia. Abbiamo ufficialmente abbattuto il mostro della disoccupazione, raggiungendo il record storico di occupate e occupati. Celebriamo la fine della lotta per la quantità. Se abbiamo dunque vinto la battaglia del quanti, abbiamo però perso di vista il come. Mentre nel 2005 il lavoro era rotto a causa della precarietà, oggi si è rotto perché ha smesso di generare benessere e significato, portando a fenomeni come la Great Resignation e il Quiet Quitting. La piena occupazione è ora la nostra nuova linea di partenza, il punto di discontinuità che ci permette finalmente di smettere di parlare di sussidi e iniziare a pretendere valore.
0: Ringraziamo come sempre Alessandra De Luca, che impreziosisce tutte le letture che le sottoponiamo, appunto, per valorizzare poi il programma. Dove eravamo rimasti?
1: Ma eravamo rimasti che questa lettura che abbiamo preso appunto dal libro di Alessandro Rimassa contiene 2 termini, di cui uno sembra un po' caduto in disuso.
0: Le grandi dimissioni.
1: Post pandemia c'era stato una crescita, forse non tanto in Italia, forse più in altri paesi.
2: Beh, anche in Italia, in verità, nel settore dei servizi, dei servizi a basso valore aggiunto, penso ristorazione, hotellerie, eccetera, c'erano state tante dimissioni, in particolare delle persone più giovani. L'altro termine fa più paura.
1: Quiet quitting.
2: Quiet quitting,
1: sì,
2: vuol dire
1: che io sto qui ma faccio il meno possibile, e se possibile anche meno.
2: È un po' fantozziano, no? La gazzetta sotto il tavolo, cioè ricordiamo nei film di Fantozzi. Oggi non è la gazzetta sotto il tavolo, ma sicuramente è fare il meno possibile. Secondo me noi dobbiamo lavorare su un lavoro di senso, e devo dire, vedo tante aziende farlo, e quindi riscoprire il senso di quel lavoro, il senso di appartenenza a quell'azienda e il lavorare insieme nella stessa direzione. Ma dobbiamo occuparci di salari. Dobbiamo occuparci di quanti soldi abbiamo in tasca e diamo in tasca alle persone, perché altrimenti il lavoro di senso, se poi non mi permette di pagare l'affitto,
0: se non è inutile che facciamo questa grande discussione su quanto costano le case, appunto.
1: Nel tuo libro c'è anche un argomento abbastanza, io lo trovo molto delicato, la crisi della rappresentanza. Mi spiego, non solo per la proprietà di questa radio, ma proprio perché la crisi della rappresentanza vuol dire che chi rappresenta i diritti dei lavoratori, chi rappresenta le posizioni datoriali, in qualche modo non morde più la realtà. Questo sembra sostenere il tuo libro, cioè non ha più esattamente quella funzione che ha sempre avuto di come dire, migliorare le condizioni di lavoro per gli uni, ma tenere conto delle necessità degli altri.
2: Io sogno l'attuazione della Costituzione, in cui si dice che tanto i partiti politici quanto i sindacati rispettano una serie di norme di trasparenza, eccetera. Quindi vorrei davvero riuscire a entrare nei sindacati italiani e vedere i loro dati, perché vengono dati, non vengono dati, ci sono, eccetera. Perché quello che sembra emergere è che la maggior parte poi degli iscritti ai sindacati sono pensionati, e quindi il sindacato non morde più, ma perché in verità morde su chi rappresenta, cioè i pensionati, e non morde più sui lavoratori perché non li rappresenta. Noi abbiamo una crisi di rappresentanza da questo punto di vista. Se pensiamo a quando fu firmato da diversi sindacati il contratto nazionale collettivo per il mondo guardie giurate, che poi un giudice stabilì essere sotto la soglia di povertà, evidentemente un problema ce l'abbiamo. Se pensiamo a quanto tempo ci mettiamo a rinnovare i contratti, è evidente che, come dire, la colpa non è solo dei sindacati, è anche responsabilità delle associazioni dei datori di lavoro, datoriali. Però questo sistema evidentemente non è il sistema che ci può portare nel futuro, e probabilmente la rappresentanza non va assolutamente cancellata, ma va ripensata, perché deve essere vera rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori di oggi.
0: Allora, stiamo tenendo in caldo Alessandro dalla provincia di Bologna da un po'. Alessandro, stiamo andando verso la chiusura, se può essere molto sintetico, ma volevamo sentire il suo messaggio.
3: Sì, grazie, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Alessandro da Imola, 62 anni. Io non capisco la tanto demonizzazione del precariato. Cioè, il precariato mi sta bene, però che sia pagato almeno il 30% in più. Le due scrivanie dei due lavoratori affiancati, uno diciamo di ruolo e l'altro no, e quello non di ruolo prende il 30%.
0: Il precariato è una brutta condizione.
1: Allora ti ripropongo la domanda dell'ascoltatore: se al posto di precariato diciamo c'è il tempo determinato e il tempo indeterminato, ci sono i contratti a termine e ci sono i tempi
0: il contratto a progetto, a tempo indeterminato.
1: E all'inizio, cioè 30 anni fa, quando fecero la riforma Dini, si immaginava che questi lavoratori non così a tempo indeterminato avessero un prelievo previdenziale ridotto.
2: Certo.
1: Poi si è accorti che non andava bene, e quindi adesso sono sostanzialmente parificati.
2: La verità è che oggi comunque noi inseriamo tantissime lavoratrici e lavoratori con contratti a tempo indeterminato. Dall'altra parte, certo, il contratto a tempo determinato dovrebbe essere pagato di più, dovrebbe essere decontribuito, detassato, perché dovrebbe lasciare più soldi in tasca alla lavoratrice e al lavoratore, e costare anche di più all'azienda, perché abbiamo bisogno comunque di stabilità nel lavoro. Quindi come dire, precariato no, rispondo ad Alessandro. Diversità di contratti e anche possibilità per le persone di scegliere diversità di contratti, o anche di lavorare da freelance. Il talent as a service è un nuovo trend che, specie nelle professioni tecnologiche, c'è. Ci sono tante persone, non solo giovani, che vogliono lavorare per progetto, però quella deve essere una scelta. Per fortuna il contratto a progetto invece il governo Renzi qualche anno fa lo abolì, perché quello era un abominio.
1: Adesso non vorrei suscitare delle illusioni, ma ad esempio ci sono degli influencer, anche magari di nicchia, che però fanno proprio questo talent as a service, cioè io ho un'abilità nel promuovere una certa cosa, quindi le aziende mi contattano per appunto far sì che io faccia conoscere il loro prodotto.
2: Noi, è vero, sì, dobbiamo guardare tutti i tipi di lavori, dobbiamo guardare anche il mondo dei servizi, dobbiamo guardare tutto il mondo dei blue collars, e dobbiamo costruire un lavoro che permetta alle persone di avere più soldi in tasca. E lo ripeto, c'entrano le persone, c'entrano le aziende, c'entra tanto lo Stato.
0: Allora sì, in realtà dovremmo chiudere, ma 10 secondi ce li devi regalare, Alessandro, perché noi abbiamo platee molto ampie di ragazzi formati dalle università, ricchi di competenza, molto formati, conoscono le lingue, cioè poi brancolano nel buio quando devono candidarsi per le aziende, buttano curriculum a pioggia, non sanno proprio bene come interfacciarsi con la realtà del mondo del lavoro. Un suggerimento pratico prima dei saluti.
2: Intanto leggete bene le offerte di lavoro, più che fare le candidature spontanee, e cercate tra le vostre competenze, tra le vostre conoscenze, tra ciò che avete studiato, quali sono i link, e siate originali nella candidatura. Abbiamo bisogno...
0: Personalizzatela magari,
2: esatto,
0: se possibile.
2: Perché abbiamo bisogno di persone e di singole persone, di qualità, e non abbiamo semplicemente bisogno di ricevere dei curriculum, ma posso dire, dobbiamo ricevere dei racconti di chi sono oggi e chi voglio essere domani.
1: Piena occupazione, 5 proposte concrete per quello che manca al lavoro, per i tipi di Egea, la casa editrice Università Bocconi, autore Alessandro Rimassa, che è stato nostro ospite. Grazie.
0: Chi glielo prende il passaporto?
1: No, ma infatti lui non si può allontanare dagli studi. Adesso ragioniamo sui metri da cui, per i quali può allontanarsi. Ma...
0: Grazie Alessandro, in bocca al lupo per tutto.
2: Grazie a voi, crepi il lupo.
0: Torniamo domani?
1: Sì, penso di sì. Adesso guardo l'agenda.

0: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso e poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
1: GR24 di mezzanotte.
2: Meloni contro Trump, rischioso l'accordo sul gasolio russo, replica di Mosca, lite in aula con il Movimento 5 Stelle PD, Starlink depotenziato, Zelensky, i raid di Putin seminano morte. Il Papa si è alzato ed è di buon umore, messa al gemelli dopo l'intervento. Presi due minorenni della mini car, ci volevamo divertire. Champions, altra notte amara per le italiane, KO di Roma e Como. Un saluto da Elisabetta Fiorite dalla redazione. L'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta molto rischiosa che rischia di legittimare Putin, dice Meloni nelle comunicazioni al Senato prima del vertice dell'Unione Europea, durante le quali ribadisce il pieno sostegno a Kiev. Applausi anche dai riformisti del PD, ira di Mosca, non sono fatti suoi. Ok alle due risoluzioni di maggioranza, nel campo largo astensioni incrociate tra PD, AVS Movimento 5 Stelle.
3: È il costo dell'energia la priorità che Meloni vuol portare al Consiglio europeo insieme al capitolo del caro prezzi, su cui dice serve una risposta rapida e coordinata di Bruxelles. Dalla richiesta di più flessibilità contro l'inflazione a meno tasse sulle emissioni, la Premier sollecita un cambio di passo.
4: E cioè evitare che regole pensate in un contesto completamente diverso da quello che viviamo finiscano oggi per aggravare gli effetti delle crisi che stiamo attraversando.
3: Sul bilancio europeo chiarisce che non firmerà un accordo svantaggioso per l'Italia. Sul fronte Ucraina, la Premier ripete che solo una pace giusta e duratura può mettere al sicuro l'Europa.
4: Sostegno a Kiev, pressione su Mosca e unità euroatlantica rimangono i pilastri della nostra azione.
3: Poi l'affondo contro Trump per l'intesa sul gasolio russo.
4: L'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. E quindi il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari.
3: Legittimazione di Mosca, danno alla leva delle sanzioni. La Premier ribadisce poi il sostegno allo Stato ebraico, vittima dell'eccidio di Hamas del 7 ottobre, ma rivendica la condanna sottoscritta con altri paesi europei degli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Basta miliardi a Kiev, il controcanto che intanto arriva puntuale da Salvini, che apre anche sul diesel di Mosca, così come i vannacciani. Non costerebbe meno agli italiani, ma ai russi. La replica della Premier, che infine accusa il PD di misoginia. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Cinque risoluzioni distinte sull'Ucraina, ma questa volta le opposizioni compiono, nelle parole della segretaria Dem Schlein, un passo in avanti verso l'unità. I deputati di PD, 5 Stelle, AVS si astengono infatti sulle rispettive risoluzioni, la prima volta che accade in 4 anni. In passato erano stati solo voti contrari. Opposizioni unite anche nell'attacco al governo, un fallimento su tutta la linea, dice Schlein.
6: Se abbiamo gli stipendi più bassi, tra i più bassi d'Europa, e il costo dell'energia più caro d'Europa, è sempre colpa di qualcun altro, non certo vostra, che sono 4 anni che non avete fatto nulla.
5: Stiletto anche di Renzi, Italia Viva, Meloni è come l'avvocato di Proietti, i problemi sono sempre colpa dell'Europa.
7: Quando c'è un problema, l'avvocato Proietti parla col contadino Proietti, e qui il problema ce l'hai te. E se c'è una cosa che non funziona, Giorgia, Proietti, Meloni dà la colpa agli altri.
5: Mentre per Conte 5 Stelle, Meloni si presenterà al Consiglio europeo con l'ennesima letterina.
8: Forse questa richiesta ce la stai facendo con la stessa penna con cui poi hai accettato e firmato Italia l'Italia per scuola e sanità.
5: Il riarmo è la cifra di questo governo, incalza AVS, e tutte le opposizioni votano contro le mozioni del centrodestra, mentre Calenda, Azione, si astiene. Alessandra Schepisi, Radio 24, e Sole 24 Ore, Roma.
2: Nessuna tregua in Ucraina, tantomeno energetica, nonostante gli annunci di Trump. Zelensky appare sempre più preoccupato dal riavvicinamento del tycoon a Putin per l'accordo sul gasolio, per il quale sembrerebbe disposto a rifiutare a Kiev le informazioni di intelligence vitali alla sua difesa aerea. Questa non è la parte giusta della storia, afferma Zelensky, dicendo di sentirsi tradito. sospette anche le limitazioni al sistema militare di Starlink, che nella notte avrebbero compromesso le capacità di difendersi dai raid di Mosca. In serata la connessione alla rete Starlink di SpaceX è migliorata, dichiara il Ministero della Difesa ucraino, precisando tuttavia che l'azienda di Elon Musk mantiene un

0: limite di utilizzo in movimento, risponde Elon Musk ai sistemi Star Shield, la versione militare di Starlink, sono di proprietà e sotto il controllo del governo statunitense. Eventuali limitazioni alla velocità o all'utilizzo sono stabilite dai militari e in ultima istanza dal presidente. Wall Street chiude negativa dopo i dati sull'inflazione, il Dow Jones lascia lo 0,09%, il Nasdaq cede l'1,88%, lo Standard & Poor's perde l'1,10%. Primo giorno dopo l'operazione per asportare il tumore maligno al polmone per il Papa al Gemelli, Leone ha anche celebrato una messa in una stanza appositamente allestita al 10° piano dell'ospedale.
1: Il decorso post-operatorio per Papa Leone procede bene. Dopo aver trascorso una notte tranquilla, la prima al Gemelli, dopo l'intervento per asportare un adenocarcinoma polmonare, questa mattina hanno fatto sapere i medici Luigi Carbone e Stefano Margaritora, ha iniziato a camminare in stanza, a seguire una fisioterapia respiratoria e si sta già alimentando regolarmente. I valori poi sono nella norma per l'intervento affrontato. Il Papa sta bene, ha aggiunto il portavoce Matteo Bruni, e l'umore è buono. Resta la previsione di una settimana di degenza per lui e l'intenzione di compiere il viaggio in Sud America. È in buona forma e buone mani, ha confermato in un'intervista anche il fratello Luis.
2: He's in good shape, in good hands.
1: Lo hanno preso in tempo, ha detto, così potrà guarire e continuare il suo ministero. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Sicuramente abbiamo fatto qualcosa, ma erano scherzi. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno detto i due ragazzi minorenni della minicar individuati e arrestati per aver investito persone nel quartiere Monteverde di Roma.
3: La noia da scalciare, come i malcapitati che a piedi, in bici o su un monopattino incrociavano con la loro minicar nera a zonzo per le strade di Monteverde. Lo facevamo per divertirci, volevamo prenderli tutti a bastonate. Ci siamo fermati dopo che abbiamo saputo di quell'attore ferito, hanno confessato. 17 anni il guidatore del veicolo, figlio di un carabiniere, 16 anni il passeggero. Il 4 ottobre, il giorno di uno dei raid, era il suo compleanno. Nomi già noti agli archivi di polizia dopo una denuncia per un furto commesso insieme. Almeno 6 le loro vittime. L'attore Davide Jacopini era sul monopattino. Lo hanno sbattuto contro un'auto in sosta, sottoposto a 2 interventi chirurgici e ancora in terapia intensiva. Per questa aggressione i due ragazzi sono accusati di tentato omicidio. Denunciati, la loro posizione è al vaglio del Tribunale dei minorenni. Decisive per risalire ai due ragazzi le immagini registrate da una telecamera, immagini che ingrandite hanno svelato particolari della minicar, adesivi sul cofano, LED sul paraurti anteriore e una luce rossa sulla targa. I movimenti erano stati memorizzati da un'app installata sul cellulare di uno dei due. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Champions amarissima per le italiane.
4: 4 partite, 4 sconfitte, il bilancio da incubo delle italiane in questo secondo turno di Champions, e anche quella di ieri è stata la notte delle beffe. Pensate a quello che è successo all'Olimpico di Roma, giallorossi in vantaggio per 3-1 sul Real Madrid all'82esimo grazie al gol di De Ron, pareggiato al 25esimo del primo tempo da Mbappé, ma soprattutto grazie alla doppietta di Malen, 50esimo al 57esimo, i minuti delle reti dell'olandese. Roma in controllo malgrado gli infortuni che avevano costretto Gasperini a sostituire prima Coné e poi Dybala, ma ecco, si scatena a quel punto il Real Madrid con le sue riserve di lusso: all'83esimo Espia, all'85esimo Hendrik, al 90esimo l'ex di turno Rudiger, siglano l'incredibile rimonta del 4-3 dei Blancos di Mourinho. Prima il Como era stato sconfitto per 3-2 a Rotterdam dal Feyenoord, l'Ariani in gol con Diao a inizio della partita al 18esimo, poi le reti di Zekiel, Moussa e l'autorete di Sanchez per gli olandesi, inutile il gol di Duvikas nel finale. Oggi a risollevare ranking e morale della spedizione europea italiana ci provano in Conference League l'Atalanta contro i ciprioti del Paphos, in Europa League soprattutto il Milan e la Juventus, rossoneri in trasferta a Salisburgo, bianconeri che fanno visita al Celta Vigo. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Ed è tutto per questo GR scritto e condotto da Elisabetta.

0: da grande voglio far circolare l'economia e ridurre le emissioni. Voglio raggiungere la parità tra i generi e la massima sicurezza sul lavoro. Voglio lanciare solo prodotti di qualità, sostenibili e fatti bene.
1: Un grande imprenditore si vede fin da piccolo. Vai su uni.com e scopri tutto quello che le norme Uni possono fare per il tuo business. Uni, un mondo fatto bene.
2: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione di Maurizio Melis.
4: Buonasera, benvenuti a Smart City. Immaginate di poter rendere il legno temporaneamente flessibile e modellabile, come più o meno accade con i metalli e con le plastiche. Oggi è qualcosa che richiede dei processi altamente energivori, basati di fatto su una lenta, diciamo, cottura a vapore che ammorbidisce la lignina. Almeno finora, perché l'ITI, l'Istituto Italiano di Tecnologia, ha sviluppato e descritto in un articolo su Nature un processo per modellare il legno completamente nuovo e potenzialmente più sostenibile. Alla base del nuovo processo c'è il Sirene, è un nuovo solvente comparso da poco sul mercato che si è dimostrato capace appunto di ammorbidire il legno, ed è un derivato questo solvente dalla stessa cellulosa che è poi presente nelle piante. C'è un video postato dall'IIT dove si vede una lastra di legno imbevuta di questo solvente che si piega, diciamo, un po' come una girella senza rompersi, e le possibili ricadute per settori come il design piuttosto che l'arredamento sono quindi evidenti. Ne parliamo con Atanassia Atanassiou, che è vice direttrice scientifica dell'Istituto Italiano di Tecnologia, dove coordina l'unità Smart Materials e ha coordinato anche questa ricerca. Benvenuta a Smart City.
5: Grazie per avermi con voi.
4: Intanto, se ci aiuta appunto a capire come funziona, no, questo nuovo processo per modellare il legno.
5: Come ha detto prima, il legno, anche pezzi grossi, viene imbevuto in questo solvente, che tra l'altro non è da solo, è mischiato con acqua, allora anche il costo si abbassa così. Mentre è bagnato, si può piegare in un modo che con nessun altro processo, se non sotto pressioni alte o temperature alte, si può piegare.
4: Lei mi ha spiegato riesce ad ammorbidire la parte cristallina della cellulosa, è cosa che non si riesce a fare altrimenti.
5: È la prima volta, e per questo l'abbiamo pure brevettato, è la prima volta che un solvente riesce a penetrare il legno, non solo la lignina che è amorfa o la emicellulosa che è amorfa, ma anche la parte cristallina molto dura, quella è la parte che fa il legno molto duro, che è la cellulosa. Allora penetra e ammorbidisce il legno in un modo che diventa come una plastica che la puoi piegare come vuoi. Mm.
4: Ecco, poi a questo punto voi piegate il legno, che come si completa il processo?
5: Mentre il legno è bagnato con questa miscela di sirene e acqua, come dicevo, si può piegare, dopodiché si deve asciugare. Abbiamo diversi modi di asciugarlo, evaporando, scambiando con un altro solvente, ci sono diversi modi. Comunque lo asciughiamo e quando si asciuga praticamente ritorna ad essere il legno rigido di prima, nel senso, certo, sì, molto rigido, però nel frattempo si è piegato senza rompersi.
4: Senta, questo processo, oltre che più sostenibile ambientalmente, può anche essere competitivo economicamente, perché poi sappiamo che questa cosa non è secondaria.
5: Sicuramente il fatto che non utilizziamo temperature altissime e il fatto che non utilizziamo pressioni altissime già è un vantaggio rispetto agli altri processi. Il fatto che utilizziamo acqua è anche un altro vantaggio. Sirene per adesso è un solvente che, siccome è nuovo, la sua produzione in questo momento è qualche centinaia di tonnellate in Europa, ma molti lavorano su fare la produzione.
4: Quindi insomma, se le economie di scala faranno scendere il prezzo del sirene, anche il vostro processo diventerà economicamente competitivo. A cosa può essere applicato? Quali settori?
5: Io lascio un po' l'immaginazione di andare a diversi settori, ma sicuramente cominciamo da design, mobili, costruzioni, può essere anche una costruzione con un bel design dentro la casa, per esempio, ma anche strumenti musicali, strumenti musicali è un ambito che già stiamo parlando con alcuni costruttori.
4: Giocattoli, poi, insomma, ce ne sono, no? Esatto, e poi anche altri ambiti, sì, mi vengono in mente, ovviamente, le doghe piuttosto che ecco, a livello di un ipotetico sviluppo industriale, di cosa avreste bisogno?
5: Siccome il processo è facilmente scalabile, dipende anche dall'azienda che ci contatta, che strumenti hanno dentro l'azienda, allora è abbastanza adattabile questo. L'altra cosa che stiamo valutando anche internamente è se possiamo fare anche noi una startup utilizzando questo processo per poi diverse applicazioni. È tutto sul tavolo in questo momento, è una ricerca che abbiamo cominciato un anno fa, ma sta andando molto bene.
4: Atanasia Atanasiu, grazie, ma noi so che ci risentiremo, perché questa novità di riuscire a penetrare nella cellulosa può avere molte altre ricadute. Alla prossima.
5: Grazie, alla prossima.
4: Cari ascoltatori, ci fermiamo qui, appuntamento a domani e buona serata.

0: C'è la salma dell'uomo dell'epigrafe. Indossa un completo grigio fuori moda. Le mani tengono stretto il rosario.
1: Non mi hanno mai fatto impressione i cadaveri, no? So che non c'è più e che la persona che è rimasta in positivo nei miei ricordi, no?
0: Storie di veglie casuali e di veglie infinite in una puntata che si intitola Finché morte.
2: Matteo Cacce racconta Storie che non sai.

Questa è una puntata che ha davvero delle bellissime storie, e anche se è un mercoledì qualunque, sono le 3 del pomeriggio, o è un giovedì all'alba e state ascoltando la puntata, o è in podcast ed è un pomeriggio luminoso, o magari invece è una sera al crepuscolo, o è un'alba, insomma avete capito, qualunque sia l'orario in cui ascoltate queste storie sono perfette da ascoltare adesso, perché ci raccontano di che cosa accade quando non ci siamo più e di che cosa accade quando ci sopravvivono le cose intorno a noi, o quando noi sopravviviamo alle cose che non ci sono più. Insomma, avete capito, vi stiamo raccontando delle storie che hanno a che fare con dei cimiteri, dei luoghi, i luoghi in cui le persone vanno a trovare i propri morti, i propri cari. E Giacomo ci va a trovare delle persone care che appunto sono lì sepolti in un cimitero, ma trova una persona che conosce appena appena, che è mancata da poco, e decide di fermarsi per stare un po' con lui e per salutarlo. E poi invece un'altra storia incredibile che arriva dagli Stati Uniti, la storia di un uomo che amava così tanto sua moglie che quando lei muore lui decide di prendere un piccolo mausoleo all'interno del cimitero di New York e di trasferircisi a vivere per 10 anni. Solo la notte non può fermarsi ovviamente perché il cimitero chiude, ma per il resto tutti i giorni è lì con lei. La puntata si intitola Finché morte. Benvenuti.

Il vigneto in inverno è un luogo davvero silenzioso. Le viti apparentemente morte stanno in realtà aspettando la primavera per svegliarsi e ricominciare a germogliare. Ma io, in questo momento, non ho la pazienza di aspettare i loro frutti. Nella strada del ritorno, dopo aver potato per ore piante di ribolla, fermarsi in una cantina sociale diventa una priorità. Anche la seconda sosta dei miei nonni è programmata. Sotto un cielo grigio, fermo la macchina nel

0: parcheggio del cimitero. Vista l'ora devo stare attento, il cancello automatico si chiuderà fra pochi minuti. Attraversando la parte vecchia raggiungo la tomba di famiglia infilandomi le mani in tasca per ripararle dal freddo, rallentando il passo senza accorgermene. Attorno a me solo lapidi che con le loro foto sbiadite, corrose dal tempo e coperte da un velo di muschio mi hanno sempre affascinato. Molte di loro hanno lumini accesi e fiori, spesso finti. Io no. Nella mia tomba non mettetemi fiori. Li voglio adesso, finché vivo. Da morto vorrei essere ricordato per gli alberi e i fiori che ho piantato e curato nei giardini della gente, non con un crisantemo che gela in mezzo a ghiaia e a marmo.
1: Sì, io sono un metalmeccanico che però, oltre al pollice verde, anche un cuore verde. A me piace, ho una casa grande, sono poi di origine contadina e quindi sono sempre stato in contatto con la natura e con gli animali. Ecco perché mi piacciono i fiori e le piante, e visto che proprio nel mio giardino ne abbiamo anche tante e molto alte.
0: Giunto alla tomba saluto i nonni appoggiando le labbra sulla loro foto. Intorno a me non c'è anima viva, se non una civetta che è appollaiata sul cornicione di un loculo poco distante e non smette di cantare. Quando incontro questo piccolo rapace mi viene sempre in mente zia Augusta, mancata tanti anni fa. Se c'è una persona nella vita di cui non avrei potuto fare a meno era proprio lei, una donna d'altri tempi, un punto di riferimento. Come tante persone di quegli anni anche zia era superstiziosa. Ricordo che in autunno, quando i maroni cadevano con i loro ricci dall'albero, ne raccoglieva uno e lo metteva nella tasca del grembiule, rigorosamente nero come il fazzoletto che teneva in testa. Quel frutto autunnale era un talismano che, sosteneva lei, l'avrebbe protetta per tutta la stagione fredda dall'influenza. Se c'era un animale che non sopportava era proprio la civetta. A quel tempo, a detta di molti, l'odiato pennuto era considerato l'animale porta sfortuna per antonomasia. Unendo il sacro con il profano, come a proteggersi da un maleficio, la zia si faceva il segno della croce ogni volta che la vedeva. Se poi la sentiva cantare, come sta facendo in questo momento, allora erano guai. Al segno della croce aggiungeva un Gloria, un Salve Regina e un Padre Nostro. Secondo la sua teoria, presto la morte si sarebbe fatta viva. A differenza di zia Augusta, non ho mai creduto alla superstizione. Fortuna, sfortuna, nella mia testa non esiste nulla di tutto ciò, esiste solo il destino.

I rami ormai spogli del grande salice selvatico cresciuto vicino al muro di cinta hanno lasciato cadere le foglie proprio sopra la pesante lastra di cemento posta al centro della nostra tomba. Mi serve una scopa. È vicino ai cassonetti delle immondizie e a una mensola in legno sulla quale vedo appoggiati annaffiatoi di diverse misure. Nella stanza a fianco, che una volta veniva usata dal becchino per riesumare le salme e trasferirne i resti nelle apposite cassette, c'è un'epigrafe appesa alla porta. Strano, non è il suo posto. Riconosco la persona. È un anziano che mi è capitato di vedere diverse volte giocare a carte in un bar del paese. Il vetro a specchio della porta non mi permette di vedere l'interno della stanza. Mi avvicino fino a toccarlo con la punta del naso. Intravedo pareti ricoperte da piastrelle, quattro sedie disposte una a fianco all'altra, un armadio vuoto e sopra un tavolo una bara piena. Decido di entrare, la porta è aperta. C'è il cadavere dell'uomo dell'epigrafe. Indossa un completo grigio fuori moda. Le mani tengono stretto il rosario.

0: Era solo e ho trovato la porta aperta, quindi sono entrato due volte perché c'era questa attrazione per dargli per vederlo due volte e salutarlo bene, insomma, fargli fare il mio piccolo, salutarlo, insomma, anche se non lo conoscevo.
1: Il pensiero arriva senza bussare. Che senso ha correre tutta la vita se poi finisci così, senza nessuno accanto anche prima di essere sepolto? Mi sento in colpa quando, uscito dalla stanza, lo lascio di nuovo solo. Dopo aver pulito la tomba, ripongo la scopa al suo posto, poi, senza incertezze, decido di entrare in quella stanza una seconda volta, recitare una seconda preghiera e tracciare un secondo segno della croce con l'aspersorio. Mi siedo per alcuni istanti, poi, come se mi potesse sentire, lo saluto. Buon viaggio, Aldo. Nell'attraversare il viale centrale del cimitero che mi riconduce al parcheggio, incrocio ancora una volta gli occhi gialli della civetta, che senza battere ciglio continua a fissarmi. Mi fermo di colpo, un brivido scorre lungo la schiena, inevitabile pensare a quell'uomo lasciato solo. I miei occhi socchiusi la sfidano, le mani ruvide si stringono a pugno, le labbra screpolate dal freddo le sussurrano: «Stronza».

0: Loro sono Pan 5 che cantano Shandy in the Graveyard, e questo brano, ci ricorda il nostro Luca Michele, che non sfugge niente, nasce proprio da questa band, i Pan 5, che hanno una storia incredibile, perché sono scomparsi per 20 anni, e poi grazie al web, a internet e una ricerca forsennata dei loro fan su Reddit sono ritornati in vita, letteralmente. No, letteralmente no, perché vorrà dire che è una forma di nuova morte e nuova vita, ma semplicemente si sono rimessi insieme e dopo 20 anni hanno creato di nuovo la loro band, per introdurre e chiacchierare un pochettino con Giacomo e capire qualcosa di più della sua bellissima storia. Ciao Giacomo, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno Matteo, grazie per avermi chiamato, è un piacere parlare con voi.
0: Anche per me, anche per noi, come stai?
1: Tutto bene, soprattutto oggi che sono al telefono con te.
0: Senti, dove si svolge questa storia? Dove è accaduta?
1: Beh, questa storia è accaduta nel cimitero del paese, un piccolo cimitero un po' fuori dalla zona delle case, a Bagnarola. Poi io sono un piccolo paese nel comune di Sesto Regina, che è nella provincia di Pordenone.
0: Siamo in Friuli, insomma, siamo in Friuli Venezia Giulia.
1: Sì, siamo in Friuli, sì, a destra del Tagliamento.
0: Senti, sappiamo, perché lo dici anche nel racconto, fa differenza tra la destra e la sinistra del Tagliamento?
1: Sì.
0: Per un friulano?
1: Sì. Divide in due il Friuli, no? Perché se non sbaglio tu hai la moglie, se non sbaglio, di...
0: Ho la compagna, sì, sì. Ho la compagna nata a Palmanova e ho una suocera a Martignacco, quindi conosco bene.
1: Sì, sì, divide il Friuli, che è fra le province di Udine e Pordenone, no? Quindi il nostro Friuli.
0: Senti, tu sai, dice qualcosa di più di chi era Aldo?
1: No, Aldo, guarda, Aldo lo avevo visto, come ho scritto, qualche volta al bar. Fra l'altro è di un paesino vicino, Ramuscello, perché probabilmente il cimitero non ha questa stanza che è tipo un obitorio, no? Mm-hmm. E quindi lo hanno messo lì,

0: mi hanno detto che era morto per un, di, morto, di morte, si dice di morte violenta, no? Quando deve essere caduto e deve aver sbattuto la testa da qualche parte, e siccome era solo lo hanno portato lì, insomma, perché nessuno, non c'era nessun familiare.
1: Quante volte ti capita di andare al cimitero?
0: Beh, insomma, un po' come tutti, andiamo a trovare, penso, comunque qualche volta all'anno, no? Solo che quel giorno lì avevo deciso di fermarmi, stavamo attraversando come famiglia un periodo molto difficile e quindi avevo bisogno di una preghiera in più, diciamo, no? Perché ci aiutasse. E così mi sono fermato, non il tempo, come ho scritto, era una giornata veramente da cimitero, perché c'era un grigio quasi nero, anche se ci troviamo a dicembre, quindi le giornate sono le più corte dell'anno, no? Certo. Quindi era proprio una giornata da cimitero, ecco.
1: Senti, cos'è che ti ha spinto a sederti lì accanto a lui e a fargli un po' di compagnia?
0: Pietà, perché mi sono sorpreso di trovare lì un cadavere, e soprattutto la porta aperta, poi tutto in cimitero, non c'ero solo io, ma è veramente c'ero solo io, non c'erano macchine, biciclette parcheggiate. E quindi sì, sono entrato e, proprio per pietà verso questa persona che avevo riconosciuto, e ho trovato strano che non ci fosse nemmeno un custode delle pompe funebri, almeno, no? Comunque, se non c'è nessuno, almeno lo avessero coperto con la parte superiore della cassa. E quindi invece me lo sono trovato lì, io non ho paura, insomma, non mi faccio condizionare da queste cose, sono entrato e poi, proprio per un senso di pietà, che mentre pulivo la tomba così mi ha spinto a ritornare a dare un ultimo saluto, no? Perché, come ho scritto, sembrava un morto meno morto degli altri che mi circondavano, no?
1: sì, lo hai detto, ed è vero anche che c'è una forma di pudore o addirittura forse sì di paura nei confronti delle persone morte. Io ricordo che quando è mancata mia nonna, che è la persona più cara che mi è mancata di recente, le ho fatto una foto e intorno a me la mia famiglia era un po' spiazzata dal fatto che avessi fatto una foto, invece a me non dispiaceva l'idea di avere un ricordo di lei anche in quella forma lì, che è una forma diversa da quella a cui
0: ecco qua. È la prima volta che lo sento. Questo io no.
1: Senti, c'è qualcosa, so che sembra una domanda esistenziale, ma io ci provo, visto che ci ha mandato questa bellissima storia.
0: Sì.
1: Questo momento che hai vissuto e questa storia che ci hai raccontato, ci dice qualcosa, di noi? Cioè dice qualcosa di come siamo oggi, non solo di come siamo più soli, ma in generale il fatto di essersi trovato con una persona morta lì da sola e aver deciso di stare un po' con lui?
0: Sì, beh, diciamo che in un posto così fa ancora più malinconia, no? Mi ha fatto, come dicevo prima, mi è dispiaciuto che fosse solo, lasciato solo così. Io non so se ha parenti, non ne ha più, però è sembrato quasi un abbandono, per quello che poi sono entrato due volte. E insomma, mi ha fatto tristezza, così una preghiera in più, ho detto non gli fa male.
1: Giacomo, grazie davvero per questa storia e la chiacchierata. Salutaci Bagnarola e ci vediamo in Friuli.
0: È tutto il comune di Sesto, perché insomma abbiamo fatto un po' di pubblicità, no? Perché sapevamo di essere ospiti qua, no? Io parlo
1: okay.
0: Di mia moglie,
1: quindi
0: abbiamo detto sì,
1: l'avete raccontato in giro. E allora perfetto, un saluto a
0: tutti i giorni, no?
1: Come si chiamano gli abitanti di Bagnarola?
0: Bagnarolesi,
1: veramente.
0: Però facciamo il comune Sesto Regina, ecco.
1: Però scusami, Bagnarola in sé quanti abitanti ha?
0: Ma sui 2005, insomma. Poi tutto il comune siamo sui 6.000 qualcosa, insomma.
1: Fantastico. Allora un saluto a tutti. Okay. Giacomo, grazie davvero, in bocca al lupo per tutto, grazie. E mandaci altre storie.
0: Volentieri, grazie mille.
1: Ciao, a presto. Ciao.

0: Archie Merry Me, sì, sentitela questa canzone di Always. Ora le borse in diretta, questa è Radio 24, Matteo Caccia racconta, la puntata si intitola Finché morte, torniamo tra pochissimo.
1: In quel momento comunque la scena era surreale, perché entra Giuliana,
2: partire e andare dietro a lui in maniera assolutamente fiduciosa, tranquilla, serena.
0: C'è chi racconta da sempre, chi lo fa ogni giorno, a casa, al lavoro o negli spogliatoi. C'è chi invece si tiene le cose per sé e preferisce coccolarle solo nel suo ricordo. Ma ricordare è diverso da raccontare.
2: Queste persone lo chiamano promettendo cifre mirabolanti.
1: È bello partire e sapere che c'è sempre qualcosa che ti attende se uno ha un paese di origine.
0: Quando raccontiamo, le nostre memorie prendono forma, peso, consistenza, diventano storie. Qui raccontiamo storie tutti i giorni e tutti i giorni siamo felici di riceverne.
3: Ci fanno vedere le foto dai bambini, ci si racconta le storie.
4: I sottufficiali erano proprio lì davanti che non vedevano l'ora quasi di sparare, facevano proprio a gara e io invece stavo sempre un po' nell'ombra.
0: Se non lo hai ancora fatto, scrivi la tua, bastano un paio di pagine. Mandale a matteocacciaracconta@radio24.it. Noi le prendiamo e ci facciamo un'intera stagione. Perché raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo.
5: Il presidente di UCIMU, Riccardo Rosa, ti invita dal 13 al 16 ottobre a Fiera Milano Ro per 35 BIMU, manifestazione internazionale dedicata a macchine utensili, robot, automazione, digital e additive manufacturing, tecnologie ausiliarie abilitanti, 400 imprese, 2 padiglioni, 50 convegni programmati. 35 BIMU è promossa da UCIMU Sistemi per Produrre, con il supporto di Regione Lombardia. Ingresso gratuito, preregistrazione in bimu.it.
6: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso e poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
7: È possibile coniugare apertura globale all'innovazione e capacità di governare le tecnologie strategiche. La Digital Roundtable di Radio 24, sovranità digitale, costruire l'autonomia tecnologica per accelerare innovazione e crescita, condotta da Enrico Pagliarini, approfondirà il significato concreto della sovranità digitale e le sue ricadute sulle strategie industriali italiane. Appuntamento il 23 ottobre dalle 15. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi.
8: In collaborazione con
9: Lutec, digitale e intelligenza artificiale per generare valore.
10: La sintesi della giornata, le interviste per capire e spiegare i fatti che diventano idee, politica, economia, scenari internazionali, cronaca e sport. Effetto giorno è un passaggio obbligato per districarsi nella giungla dell'attualità. Sono Alessio Maurizio e vi aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 13, naturalmente qui su Radio 24.
11: Matteo Caccia racconta.
0: Il Greenwood Cemetery di Brooklyn è uno dei cimiteri più belli e ricchi di storia di New York. Le sue colline ondulate, i grandi mausoleumi.

dei, sentieri alberati creano una grande atmosfera di pace. Ma nascosta tra i suoi monumenti c'è una delle storie d'amore più struggenti e commoventi della città. Questa è l'incredibile storia di Jonathan Reed, un marito devoto il cui quotidiano rituale di lutto divenne leggendario. State con noi. Jonathan Reed era un commerciante di successo nella Brooklyn della fine dell'Ottocento. Tra i suoi conoscenti era considerato un uomo d'affari rispettabile e un marito profondamente legato alla famiglia. Non era ricco secondo gli standard dell'elite dell'epoca, ma viveva abbastanza agiatamente da poter garantire alla sua amata moglie Mary una vita stabile e confortevole. A quanto raccontavano tutti, il loro era un matrimonio profondamente affettuoso. Amici e vicini descrivevano il loro legame come insolitamente intenso, perfino per gli standard dell'età vittoriana. Mary non era soltanto la moglie di Reed, era il suo punto di riferimento emotivo, la sua compagna, la sua gioia più grande. Quando morì, nel 1893, il mondo di Reed crollò. Travolto dal dolore e incapace di immaginare una vita senza di lei, Reed acquistò un mausoleo privato nel Greenwood Cemetery di Brooklyn. Fu lì che Mary venne deposta. Accanto a lei c'era anche una bara vuota, destinata un giorno a lui. Ma invece di chiudere la tomba e andarsene, Reed fece qualcosa di straordinario. Secondo il New York Times, arredò il mausoleo proprio come il salotto di una bella casa. Nel luogo in cui Mary riposava, mise una stufa a petrolio per mantenere calda la stanza. Il servizio dei piatti del loro matrimonio, quadri, fotografie che ritraevano Mary nelle diverse fasi della sua vita, un orologio, dei libri, il lavoro a maglia che lei aveva lasciato incompiuto e perfino il loro pappagallo domestico, prima vivo e dopo la morte imbalsamato. Non era più soltanto una tomba. Era una casa, un santuario, un rifugio. Ogni mattina Reed arrivava all'apertura del cimitero e diceva «Buongiorno Mary, sono venuto a stare un po' con te». Poi restava nel mausoleo per l'intera giornata. Parlava con Mary, mangiava usando il loro servizio di nozze, le leggeva dei libri e vegliava accanto a lei. La sera, quando le regole del cimitero lo obbligavano ad andarsene, usciva a malincuore, ma soltanto per tornare la mattina seguente. Ripeté quel rituale ogni singolo giorno, per più di 10 anni.

0: into the dark. La notizia della sua veglia cominciò a circolare e ben presto iniziarono ad arrivare visitatori. Secondo Reed, soltanto nel primo anno furono 7.000. I Reed cominciarono a ricevere ospiti da ogni parte del mondo, tra cui 7 monaci buddisti arrivati addirittura dalla Birmania, convinti che Reed sapesse qualcosa sulla vita dopo la morte. Cominciarono a presentarsi anche alcune donne e qualcuna gli manifestò un interesse sentimentale. Reed le respingeva sempre, con gentilezza ma con fermezza. Aveva promesso a Mary che non l'avrebbe mai lasciata e poi, sosteneva, Mary non era morta. Dal suo corpo se n'era semplicemente andato il calore. Se lui fosse riuscito a mantenere caldo il mausoleo, lei avrebbe continuato a dormire serenamente. Per Reed la morte non era definitiva, era soltanto una condizione temporanea. La sua veglia dunque non era soltanto lutto, era speranza. Per alcuni la storia di Jonathan Reed rappresenta la più grande testimonianza possibile di un amore eterno. Per altri è il ritratto straziante di un dolore così profondo da divorare l'intera esistenza di un uomo. Eppure, per più di 10 anni, Reed rimase fedele al suo rito senza saltare un solo giorno. La sua devozione lo trasformò in una leggenda vivente, nel simbolo di un amore così intenso da sfidare il tempo, la ragione e perfino la morte. Nel 1905 alcuni dipendenti del cimitero trovarono Jonathan Reed disteso sul pavimento del mausoleo con le braccia protese verso la bara di Mary. Era stato colpito da un ictus fatale. Reed venne sepolto accanto alla moglie che aveva tanto amato, occupando finalmente la bara vuota che aveva fatto preparare molti anni prima. Il mausoleo venne sigillato e da allora la chiave è scomparsa. La storia di Jonathan Reed continua a vivere perché parla di paure e desideri universali. La paura della perdita, la paura della solitudine, il desiderio di un amore capace di andare oltre la morte. In una città definita dall'ambizione, dalla velocità e dalla continua reinvenzione di sé, la sua silenziosa devozione quotidiana appare quasi in contrasto con tutto ciò che la circonda e ci ricorda che alcuni legami sembrano impossibili da spezzare, perfino dalla morte.
1: Ti amo, Molly. Ti ho sempre amata tanto.
2: Idem.
1: È meraviglioso, Molly. L'amore che hai dentro

0: L'amore è più forte della morte, cantano i The Love is Stranger Than Death, per chiudere questa storia meravigliosa che abbiamo letto sul New York Times. Si intitola La triste e dolce storia dell'uomo che visse dentro a un mausoleo, in una puntata che invece vi ricordo si intitola Finché morte.
1: Pinneggia, pinneggia, pinneggia, invece sul limite dei 15. Ottima questa volta Sara Curtis, al comando.
2: Guarda come va Sara Curtis.
1: Siamo al record del mondo, vicinissimi al record del mondo.
3: Nella mia città tutte le strade portano nell'animo e nel cuore dei campioni, per scoprire la loro natura al tempo stesso umana e divina. Sono Dario Ricci e vi aspetto a Olimpia, la città dello sport, ogni domenica alle 16.30 su Radio 24 e in podcast extra large su radio24.it e su tutte le piattaforme audio.
4: Matteo Caccia racconta.
0: Grisha Perelman, il personaggio, il protagonista, personaggio principale del racconto del podcast Dov'è Perelman, che vi stiamo raccontando in queste settimane, è arrivato nel momento giusto della sua vita, è riuscito a fare della matematica la sua vita. La Russia sta iniziando ad aprire i propri confini, rendendo più facile l'espatrio. A Parigi si occupa degli spazi di Aleksandrov e si specializza in un ramo della matematica che si chiama topologia. Dopo alcune vicissitudini durante le quali rimarca i suoi principi ferri e incorruttibili, Grisha sembra sparire nel nulla. Grisha vuole sparire. Dov'è Perelman? Torniamo ad ascoltare la voce di Stefano Pisani.
5: Dopo la delusione del convegno, rientra a Berkeley e la sua borsa di studio termina nella primavera del 1995. Sebbene gli arrivino varie richieste, era diventato una specie di star dopo la congettura dell'anima, nonostante il disastroso intervento svizzero, lui rifiuta tutte quelle che non prevedano minimo un posto di ruolo ed esige di non fare la solita trafila accademica. In questo periodo si toglie lo sfizio perfino di chiudere la porta in faccia proprio a Princeton, con delle modalità che resteranno nella storia. «Vengo solo se mi date un posto di ruolo», dice. Allora l'università risponde: «Beh, abbiamo pensato a un posto di assistente, in ogni caso si potrebbe fare, però ci servirà comunque qualche altra informazione, il suo curriculum per esempio». E Grisha ribatte: «Il mio curriculum? E perché? Non avete già letto il mio articolo?» Niente male per un matematico di soli 29 anni con poche pubblicazioni all'attivo e appena 6 mesi di esperienza come docente. Si può facilmente immaginare come va a finire. Grisha, quindi, torna addirittura in Russia, a vivere a Cursino, che sebbene sia praticamente un sobborgo di San Pietroburgo abbastanza degradato, è sempre la sua città natale. E ci torna ovviamente con sua madre. Forse è proprio questo quello a cui Grisha punta. Ritornare alle origini per superare la sua impasse nella ricerca. Chiede di riavere il suo posto all'interno dell'istituto Steklov senza avere obblighi di docenza. Anzi, a dirla tutta, non voleva avere obblighi di nessun tipo. Sentiamo Nicola Ciccoli.
6: Negli anni successivi alla dissoluzione dell'Unione Sovietica, alla metà degli anni 90, le istituzioni collegate all'Accademia delle Scienze Russe, come l'Istituto Steklov, erano sprofondate nel caos sul piano organizzativo e nel degrado dal punto di vista materiale. I ricercatori non erano più tenuti a render conto del proprio lavoro e di come impiegavano il tempo. Gli organigrammi degli istituti si erano pian piano riempiti di gente ormai scomparsa o, nel migliore dei casi, emigrata da tanti anni all'estero. Gli edifici, che già in epoca sovietica subivano manutenzioni strutturali minime, dopo 5 anni di negligenza avevano cominciato letteralmente a cadere a pezzi. Gli stipendi dei ricercatori erano talmente inadeguati all'inflazione, di poco valore ormai, che tanti dipendenti nemmeno più prendevano la briga di andare a ritirarli e cercavano fonti alternative di reddito. Molti si trasferivano in Occidente in pianta stabile, oppure insegnavano 6 mesi in patria e 6 mesi all'estero.
5: Per Grisha, però, questi problemi non c'erano. Nel suo istituto c'è sia il riscaldamento che la corrente e la linea telefonica funziona per la maggior parte del tempo. Ai suoi bisogni frugali provvede la madre. Grisha è rimasto solo con lei, visto che la sorella si era trasferita all'estero. La metropolitana collega ancora il centro di Leningrado con Cursino. Insomma, a Cursino non gli manca nulla. Anche considerando che, mentre era negli Stati Uniti, Grisha aveva messo da parte decine di migliaia di dollari. nel 1995 una famiglia di due persone a San Pietroburgo poteva vivere agevolmente con meno di $100 al mese. Il momento in cui Grisha inizia a studiare la congettura di geometrizzazione coincide con un'altra bizzarra novità, ovvero la sua progressiva sparizione. Trascorre sempre meno ore allo Steklov e arriva pian piano a presentarsi all'istituto solo nel giorno di paga. Risponde sempre più di rado alle email. Quel mondo, che fino a quel momento aveva avuto qualcosa da dargli, ora non gli è più utile, perché Grisha si sentiva perfettamente formato in campo matematico. È diventato inutile, eppure quell'ambiente di accademici continua ad avere delle pretese verso di lui, che per Grisha sono assolutamente incomprensibili. Di tutta risposta, Grisha decide così di lasciarselo alle spalle e di dedicarsi solo al problema di geometrizzazione di Thurston, l'unica cosa che gli interessa. Non si preoccupa più di nient'altro al mondo se non della matematica, senza le distrazioni rappresentate da esami, gare, tesi e insegnamento. Quel briciolo di pazienza che aveva per queste distrazioni, d'altronde, si era totalmente consumato. Nel 1996 la Società Europea di Matematica vuole premiarlo per il suo lavoro sugli spazi di Aleksandrov come uno tra i migliori matematici con meno di 32 anni al mondo. È bello, no? Grisha, quando viene a saperlo in anteprima, non solo rifiuta il premio, ma dice che avrebbe creato uno scandalo se solo fosse stato dato l'annuncio della sua vittoria. Perché lo fa? Ci sono diverse teorie in merito. Quella più accreditata è che Perelman ritenesse che nella giuria del premio non ci fossero persone in grado di valutarlo davvero. Può darsi che lui ritenesse che il suo lavoro non fosse terminato e che quindi non aveva senso dargli un premio, perché si era bloccato, non era riuscito a comprendere pienamente gli spazi di Aleksandrov. Quel colpo per lui era stato durissimo. Perelman, comunque, si mostra come quel tipo di persona che vuole essere l'unica a poter decidere se merita o meno di ricevere un'onorificenza e in ogni caso vuole essere lasciato in pace. Tornato in Russia, comunque, partecipa ancora a eventi pubblici organizzati dalla comunità dei matematici, soprattutto quelli dedicati ai ragazzi. Non lo fa perché crede che sia qualcosa di particolarmente utile o perché la cosa in qualche modo gli piaccia. Lo fa principalmente per rispetto verso la tradizione dei club e delle gare di matematica in cui anche lui si era formato.

nuovo, Grisha lo fa perché sente che questa è la regola e sappiamo bene come Grisha si comporta con le regole che riconosce come valide, le rispetta. Contemporaneamente è sempre più restio a rispondere a qualsiasi domanda inerente ai suoi progetti lavorativi. Diventa sempre più difficile che risponda alle email. Siamo a metà degli anni 90 e nessuno riesce a sapere di cosa si stia occupando Grisha. Se qualche collega riesce a incontrarlo e gli fa qualche domanda in merito, lui risponde «Non mi va di parlartene». Nessuno ha sue notizie rilevanti per anni. La sua sorte sembra quella di tanti matematici che nei primi anni di carriera ottengono risultati brillanti ma poi finiscono per farsi inghiottire dal buco nero di qualche problema impossibile da risolvere. Nel febbraio del 2000, Mike Anderson dell'Università di Stony Brook riceve però improvvisamente un'email da Perelman. Grisha, come era nel suo stile, senza tanti convenevoli nonostante gli anni di silenzio, va dritto al punto. Ciao Mike, ho appena letto il tuo articolo sulla generalizzazione del teorema di Lichnerowitz e c'è un punto nel tuo testo che mi turba non poco.

0: Lui è Sufjan Stevens, che canta Death with Dignity, cioè morte con dignità, per chiudere una puntata che invece si intitolava Finché morte. Grazie ancora a Stefano Pisani che ci permette di raccontare il suo podcast. Grazie a voi se avete voglia di condividere questa storia con delle persone che pensate potrebbero avere un sollievo o avere magari, come dire, uno spunto in più per tirare avanti nella propria vita. Ecco, questa è la puntata magari che decidete di condividere con qualcuno. Andate sul sito di Radio 24 oppure ovunque voi ascoltate i vostri podcast e condividete questa puntata. Grazie ad Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Linea al GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: Il mare è decisivo per l'industria. Il 16 ottobre Parliamo di Mare, iniziativa d'approfondimento voluta dal ministro per le politiche del mare Nello Musumeci, fa tappa a Confindustria Verona per un confronto sul ruolo strategico del mare per la competitività della manifattura italiana tra rotte, infrastrutture, logistica e accesso ai mercati.
2: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
3: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese, TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Efficienti e integrabili con rinnovabili e sistemi ibridi. Le pompe di calore possono essere la leva per la transizione energetica delle nostre case. Il 21 ottobre dalle ore 15 segui la Digital Roundtable di Radio 24, l'evoluzione delle pompe di calore, energia che si rinnova, con Maurizio Melis. Il giornalista di Radio 24, insieme a esperti del settore, analizzerà risvolti tecnici e prospettive di mercato. Iscriviti su radio24.it, sezione eventi.
7: In collaborazione con
8: Teon, pompe di calore ad alta temperatura, tecnologia che fa crescere l'industria.
7: E con
9: Heat Pump Technologies, l'evento sulle pompe di calore e i sistemi energetici integrati.

0: Sono le 6.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Oggi il Consiglio europeo a Bruxelles, Meloni contro Trump, rischiosa l'intesa sul gasolio russo. Papa Leone ha concelebrato la messa al Gemelli notte tranquilla dopo l'operazione. Aggressioni con la mini car a Monteverde, ci volevamo divertire, hanno confessato i due minorenni. Calcio, altra notte amara per l'italiana in Champions League, sconfitte Roma e Como. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera e dalla redazione. Attacco della Premier Giorgia Meloni al presidente americano Donald Trump sul gasolio russo nelle comunicazioni della Premier al Senato in vista del Consiglio europeo che si apre oggi a Bruxelles. Ieri in serata le risoluzioni di maggioranza approvate anche dalla Camera. Scontro con Giuseppe Conte dell'Ischlein.
2: È il costo dell'energia la priorità che Meloni vuol portare al Consiglio europeo insieme al capitolo del caro prezzi, su cui dice serve una risposta rapida e coordinata di Bruxelles. Dalla richiesta di più flessibilità contro l'inflazione a meno tasse sulle emissioni, la Premier sollecita un cambio di passo.
3: E cioè evitare che regole pensate in un contesto completamente diverso da quello che viviamo finiscano oggi per aggravare gli effetti delle crisi che stiamo attraversando.
2: Sul bilancio europeo chiarisce che non firmerà un accordo svantaggioso per l'Italia. Sul fronte Ucraina, la Premier ripete che solo una pace giusta e duratura può mettere al sicuro l'Europa.
3: Sostegno a Kiev, pressione su Mosca e unità euroatlantica rimangono i pilastri della nostra azione.
2: Poi l'affondo contro Trump per l'intesa sul gasolio russo.
3: L'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. E quindi il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari.
2: Legittimazione di Mosca, danno alla leva delle sanzioni. La Premier ribadisce poi il sostegno allo Stato ebraico, vittima dell'eccidio di Hamas del 7 ottobre, ma rivendica la condanna sottoscritta con altri paesi europei degli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Basta miliardi a Kiev, il controcanto che intanto arriva puntuale da Salvini, che apre anche sul diesel di Mosca, così come i vannacciani. Non costerebbe meno agli italiani, ma ai russi. La replica della Premier, che infine accusa il PD di misoginia. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, il sole 24 ore.
4: 5 risoluzioni distinte sull'Ucraina, ma questa volta le opposizioni compiono, nelle parole della segretaria Dem Schlein, un passo in avanti verso l'unità. I deputati di PD, 5 Stelle, AVS si astengono infatti sulle rispettive risoluzioni, la prima volta che accade in 4 anni. In passato erano stati solo voti contrari. Opposizioni unite anche nell'attacco al governo, un fallimento su tutta la linea, dice Schlein.
5: Se abbiamo gli stipendi più bassi, tra i più bassi d'Europa, e il costo dell'energia più caro d'Europa, è sempre colpa di qualcun altro, non certo vostra, che sono 4 anni che non avete fatto nulla.
4: Stiletta anche di Renzi, Italia Viva, Meloni è come l'avvocato di Proietti, i problemi sono sempre colpa dell'Europa.
6: Quando c'è un problema è l'avvocato Proietti, parla col contadino Proietti, e qui il problema ce l'hai te. E se c'è una cosa che non funziona, Giorgia, Proietti, Meloni, dà la colpa agli altri.
4: Mentre per Conte 5 Stelle, Meloni si presenterà al Consiglio europeo con l'ennesima letterina.
7: Forse questa richiesta ce la stai facendo con la stessa penna con cui poi hai accettato e hai firmato Italia e l'Italia per scuola e sanità.
4: Il riarmo è la cifra di questo governo, incalza AVS, e tutte le opposizioni votano contro le mozioni del centrodestra. Mentre Calenda, Azione, si astiene. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
0: Nessuna tregua in Ucraina nonostante gli annunci di Trump, e il presidente Volodymyr Zelensky appare sempre più preoccupato del riavvicinamento del tycoon Vladimir Putin per l'accordo sul gasolio, per il quale sembrerebbe disposto a rifiutare a Kiev le informazioni di intelligence vitali alla sua difesa aerea. Questa non è la parte giusta della storia, afferma Zelensky dicendo di sentirsi tradito. Sospette anche le limitazioni al sistema militare di Starlink, che avrebbe compromesso le capacità di difendersi dai raid di Mosca. In serata la connessione alla rete Starlink di SpaceX è migliorata, ha dichiarato il Ministero della Difesa ucraino, precisando tuttavia che l'azienda di Elon Musk mantiene un limite di utilizzo e movimento. Risponde Elon Musk: i sistemi Starshield, la versione militare di Starlink, sono di proprietà e sotto il controllo del governo statunitense. Eventuali limitazioni alla velocità o all'utilizzo sono stabilite dai militari e in ultima istanza dal presidente americano. Papa Leone ha concelebrato la messa in un'apposita sala allestita al decimo piano del Policlinico Gemelli, lo hanno riferito ieri fonti vaticane. Il pontefice ha passato in recupero il primo giorno dopo l'operazione per asportare un tumore maligno al polmone al Gemelli. Ha svolto la fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare in stanza, ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione e pranzo, si legge nel bollettino medico diffuso dal Vaticano che definisce il decorso regolare. Sicuramente abbiamo fatto qualcosa, ma erano scherzi. Così uno dei due giovani ha confessato a carabinieri e magistrati le aggressioni compiute nel quartiere Monteverde di Roma. Il 4 ottobre abbiamo iniziato a girare alle 21.30 circa fino all'una di sera. Ho perso un berretto a Ponte Testaccio, afferma. Ho urlato a un signore in bicicletta per spaventarlo e lui ci ha rincorso, ma non è caduto. Era forse l'1.10. Il 5 ottobre ci siamo affiancati a un signore in monopattino. Gli ho tolto la mano dal manubrio e il signore deve essere caduto. Ho letto sul giornale che si chiamava Jacopini Davide. L'altra confessione. I commissari straordinari di Acciaierie d'Italia hanno annunciato in serata che gli stabilimenti ex Ilva di Taranto, Genova e Novi Ligure non chiudono e continuano a produrre. La soddisfazione dei sindacati al termine di 3 giorni di sciopero. Il rappresentante Fiamma CGL Armando Palombo.
8: Si torna a lavorare con la prospettiva che dal 15 novembre non c'è la chiusura degli impianti. Documento che è arrivato sul filo e che è stato prodotto dopo che noi siamo entrati in questo palazzo. Siamo entrati in questo palazzo, dopo forzando, dopo mezz'ora i commissari straordinari sono stati convocati insieme ai sindacati nazionali per firmare un'ipotesi, una bozza che era già circolava nell'aria da 3 giorni. Quindi abbiamo perso come salario 72 ore di salario, ma abbiamo investito tanta energia, che vale anche per il futuro, come sono stati 7 giorni di sciopero per gli stessi motivi, mi permetto di dire per incapacità di molti, a dicembre, e abbiamo difeso a dicembre, l'abbiamo difeso adesso, lo diffonderemo anche nelle scadenze prossime, che lo sappiano. Per noi lo stabilimento di Genova deve rimanere a produrre, perché in primis a mercato facciamo un prodotto, e grazie a tutti i lavoratori.
0: Parla di segnale forte e concreto per le famiglie che troppo spesso si sentono abbandonate a se stesse la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli nel giorno in cui la Camera ha approvato il disegno di legge sulla figura del caregiver, ovvero chi si prende cura del familiare con disabilità. Nel testo vengono individuate 4 tipologie di caregiver, innalzata la soglia ISEE da 15.000 a 25.000 euro con contributi economici che variano e possono arrivare a 1.200 euro ogni 3 mesi. Protestano le associazioni, non è abbastanza, dicono. Alessandra Corradi, portavoce nazionale del coordinamento Caregiver Familiari Uniti, intervistata da Cristina Carpinelli.
9: È un testo assolutamente carente, non è possibile che nessuno abbia pensato ai servizi da riorganizzare sui territori, perché sono quelli che mancano.
10: Anche a livello economico non siete soddisfatti di quello che è stato?
9: No, sono stati trattati come delle badanti, ma con la beffa che noi non ci pagano, le

0: badanti vengono pagate.
1: Ed ora la Champions League con un'altra notte amara per le italiane.
2: Quattro partite, quattro sconfitte, il bilancio da incubo delle italiane in questo secondo turno di Champions, e anche quella di ieri è stata la notte delle beffe. Pensate a quello che è successo all'Olimpico di Roma, giallorossi in vantaggio per 3-1 sul Real Madrid all'82esimo grazie al gol di De Ron, pareggiato al 25esimo del primo tempo da Mbappé, e soprattutto grazie alla doppietta di Malen, 50esimo al 57esimo, i minuti delle reti dell'olandese. Roma in controllo malgrado gli infortuni che avevano costretto Gasperini a sostituire prima Koné e poi Dybala, ma ecco, si scatena a quel punto il Real Madrid con le sue riserve di lusso, all'83esimo Espia, all'85esimo Hendrik, al 90esimo l'ex di turno Rudiger, siglano l'incredibile rimonta del 4-3 dei Blancos di Mourinho. Prima il Como era stato sconfitto per 3-2 a Rotterdam dal Feyenoord, l'Ariani in gol con Diao a inizio della partita al 18esimo, poi le reti di Zekiel, Moussa e l'autorete di Sanchez per gli olandesi, inutile il gol di Duvikas nel finale. Oggi a risollevare ranking e morale della spedizione europea italiana ci provano in Conference League l'Atalanta contro i ciprioti del Paphos, in Europa League soprattutto il Milan e la Juventus, rossoneri in trasferta a Salisburgo, bianconeri che fanno visita al Celta Vigo. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Ed è tutto per questa edizione curata con Elisabetta Fiorito, grazie a Filippo Reggio regia. Un Giro 24 torna alle 6:59.
3: GR 24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini. Cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per chi guarda oltre il parabrezza, ci vediamo sul 63. Quattro ruote al sole, ogni lunedì alle 22, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
4: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
7: Ad ottobre, Sport Equipe 6 GT, il SUV sportivo da 185 cavalli, è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equipe è un brand di Tier Automobile Group.
8: Qual è il valore dell'innovazione in ambito oncologico e quali le priorità per l'Italia? Il 19 ottobre dalle ore 15 segui la Digital Roundtable di Radio 24, l'oncologia del futuro tra sfide e opportunità, con Nicoletta Carbone. Un confronto tra istituzioni, comunità scientifica, associazioni di pazienti e industria sul valore dell'innovazione in oncologia, le sfide ancora aperte e le soluzioni necessarie per il futuro. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
9: Con il supporto non condizionante di Novartis.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Buongiorno, ma diciamoci una cosa, voi al mattino, quando siete davanti allo specchio, pure in ascensore, ah mamma mia, gli ascensori hanno una luce terribile, davanti a quello specchio, prima di uscire vi fate un sorrisino da dire vai, inizia una buona giornata, dicono che aiuti. Non so quanti di voi lo facciano, io cerco di farlo, ma oggi abbiamo un buon motivo per guardarci un po' più da vicino, perché parliamo proprio del nostro sorriso, in particolare della bocca, in particolare le labbra, la pelle che le circonda, quei piccoli cambiamenti che arrivano con il tempo, forse, comunque a me arrivano. È una zona a cui chiediamo parecchio, alla quale non sempre dedichiamo le attenzioni giuste, e allora vorremmo oggi capire un po' come funziona per prendere cura e soprattutto anche quali sono le novità che la dermatologia ci mette a disposizione. Ne parliamo con il dottor Nicola Drmach. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: È andata bene?
2: Ottima pronuncia.
1: Oh, anche perché Nicola me la sento un po' parente, perché a me infatti a casa non nessuno chiama Nicoletta ma o Nico o Nicola, e trovo che sia un nome bellissimo. Festeggiamo lo stesso onomastico insieme.
2: Yes.
1: Ecco, 6 di dicembre. Allora, specializzato dermatologo, specializzato in trattamenti laser presso l'IDE, che è l'Istituto Dermatologico Europeo di Milano. Allora, dottore, intanto guardiamoci allo specchio e vediamo che la pelle delle nostre labbra è diversa, no? Da quella delle altre zone. È per questa ragione che è così delicata, che si secca, si screpola e perde morbidezza e definizione quando gli anni passano?
2: Sì, un diciamo invecchiamento del labbro lo possiamo immaginare in 3D. Una classica ruga si sviluppa su due piani, mentre sulle labbra subentra molto importanza della profondità, perché subito sotto c'è un muscolo, poi sotto c'è un po' di tessuto adiposo, sono tutte strutture, sotto ci sono le ossa, perciò sono tutte strutture che subiscono modifiche e alterazioni, perciò anche nell'andare a correggere qualcosa dobbiamo sempre pensare a questa cosa in 3D, superficie, profondità.
1: E quindi è più complessa. Chissà se le nostre labbra potessero parlare quante ne racconterebbero di noi, ma meno male che stanno zitte. Ma mi viene, osservando le nostre labbra, vediamo che ci sono dei cambiamenti. Ad esempio il famoso codice a barre, che si pensa che sia un problema delle persone che hanno fumato, che continuano a fumare, ma che è presente anche sulle labbra di persone che non hanno mai acceso una sigaretta.
2: Esatto.
1: Quindi vuol dire che ci sono altri fattori, altre situazioni. Io sto pensando, no? La butto lì così, tanto per chi bruxa, chi ha una malocclusione.
2: No.
1: Ecco, c'entrano, non c'entrano? Perché
2: non
1: arrivano?
2: Zero.
1: Ecco.
2: Niente. Allora, la zona periorale, allora va visto tutto nel contesto del viso. Perciò
1: sì.
2: Il labbro, la zona periorale, va vista come il fondo di una discesa. Perché sopra ci sono zigomi, tempia, tutte zone che perdono volume, cute perde elasticità, perciò c'è una discesa.
1: Sì.
2: Quando si arriva sul fondo, le rughe nasogeniene, le marionette, rughe della marionetta, quelle sono ancorate. Perciò tutto quello che arriva da sopra inizia, come dire, piegarsi sopra, perciò si formano i famosi solchi. A livello proprio delle labbra, i nostri denti nel tempo cambiano, si spostano verso dentro, perdita di volumi, del grasso, riduzione del volume dell'osso. Perciò è come un palloncino che si sta sgonfiando, con la parete che è sempre più, diciamo, morbida, meno si retrae da sola di meno. E per quanto riguarda codice a barra, quello è un argomento ancora più a parte. Codice a barra, bisogna conoscere anatomia. Codice a barra, la cute in superficie è letteralmente ancorata al sottostante muscolo.
1: Sì.
2: E perciò quando iniziamo, diciamo, con il tempo questo ancoraggio diventa, queste fibre, questi setti fibrosi diventano sempre più rigidi, e quando in un punto la cute inizia a cedere, in quel punto si inizia a piegare sempre di più, c'è quell'ancoraggio che la tira verso giù sempre di più, e l'unica cosa che aumenta è il tono del muscolo. Perciò il tiraggio è sempre più forte. Perciò anche quando uno vuole riparare questa cosa, non può minimamente pensare di risolvere il problema giocando con la superficie, con la ruga.
1: Deve, perché lei ci ha detto subito che è da vedere in 3D. Certo che dopo 3D. Tutta questa descrizione, io ho iniziato con un sorriso, che bello, ma sapere che sto guardando in regia Valeria, la mia amica, anche lei dice vogliamo, ecco ci sono. Lei ride perché è giovane, ma guardi che poi non riderà neanche più lei.
2: Sono giovane, inizio a avere codice a baracchino. Ecco, perché non mi trucco, allora non mi scappa il trucco dentro.
1: Ecco, quindi magari...
2: Però una donna lo odia perché il trucco scappa dentro la,
1: esatto,
2: la ruga.
1: Ma in generale, proprio a livello delle labbra, esistono oggi delle tecniche, dei trattamenti che lavorano su questo?
2: Sì, ecco, allora, esistono tanti.
1: Ecco, che rigenerano.
2: Bisogna solo
1: ecco.
2: combinarli. Il segreto sta nella combinazione. Bisogna

0: giocare, bisogna stimolare giù il muscolo, bisogna lavorare a livello dei setti, bisogna lavorare a livello della cute, perciò sono le combi. Oggi esistono le tecniche, il problema è più quando uno va da qualche parte a fare qualcosa, magari ti capita che fa solo una cosa piuttosto, cioè magari non c'è l'attrezzatura per fare un'altra. Allora, ecco, è più là la difficoltà, però
1: Perché
0: ci sono le
1: sì,
0: tecniche,
1: però
0: secondo me.
1: no, e vorrei dire, se lei mi aiuta e se lei è assolutamente d'accordo, che si pensa che sia un problema squisitamente femminile, ma il cambiamento delle labbra,
0: No, una
1: ecco,
0: volta.
1: si verifica anche nell'uomo e comunque dà
0: Esatto.
1: un'immagine, in qualche modo ti cambia l'immagine. Quindi nell'ottica di quella che viene adesso definita dermatologia rigenerativa, quindi un po' io la traduco un po' come l'ho capita, ma lei mi correggerà, un po' dare alla pelle quello che gli serve per fare il suo
0: Esatto,
1: lavoro e mantenersi
0: esatto, esatto.
1: in salute, in buon funzionamento. Che cosa, cioè, tutte queste tecniche tra loro combinate, dove vanno a lavorare? Su tutti i livelli?
0: Esatto, e soprattutto, guardi qua, è importante una cosa, è come pensate a uno giovane che va in palestra e continua ad andare in palestra fino all'età di 60 anni, e poi pensate a un altro che non è mai andato in palestra e poi a 60 anni decide di andare in palestra.
1: Sì.
0: Trovate due risultati diversi. Perciò anche qua, ma questo vale per tutto l'invecchiamento in generale, bisogna giocare poco, in maniera garbata, leggero. Presto, così i fibroblasti vengono mantenuti in vita, il numero di fibroblasti, tipo di collagene che la cute produce. È proprio una prevenzione, proprio quello che la parola rigenerare. Rigenerare, cioè l'orologio, tirarlo indietro fino a un certo punto lo si può fare, ma quando si forma un tessuto fibroso,
1: Certo.
0: un setto fibroso è un setto fibroso, lo devi andare a rompere sotto, cioè per dire già diventa, ecco, devo già la parola rompere può iniziare a disturbare. Ma se uno inizia a lavorare da presto con leggeri stimoli, a prescindere se sono tecnologie laser o leggero acido ialuronico, non parlo di quei volumi inguardabili, parlo di quei tocchetti,
1: Sì.
0: come dire, pochi, leggeri, si lavora proprio a monte del problema.
1: Ecco, che nessuno se ne accorge, ma intanto la tua, no, quando ti guardi allo specchio sorridi. È un po' quello,
0: Esatto,
1: no?
0: esatto.
1: Va bene. E quindi, insomma, chi ben comincia al metà dell'opera. È sempre così. Ecco, se me lo dicevate prima. Professore, dottore, solamente un'ultima domanda rapidissima prima di salutarla, che abbiamo. Ci sono persone che hanno fatto dei trattamenti e si ritrovano con magari un volume di labbra che non risponde più ai loro gusti, al loro sentirsi, al loro vedersi. Si può fare qualcosa?
0: Guardi, qua veramente finiamo stasera alle 8. Dipende, zone dove, per esempio, prendiamolo così, il 90% di lavoro sul labbro è con acido ialuronico.
1: Sì.
0: Nella mia pratica, 10% di lavoro sul labbro è di acido ialuronico, cioè esatto opposto. Cosa succede? Inietti acido ialuronico nel punto sbagliato, nel muscolo, questo crea la fibrosi all'interno del muscolo, perciò il muscolo diventa sempre più rigido, quello non lo ripari. Quello io tento di riparare con i laser, cose un po' riesco a ammorbidire, ma veramente cioè, sono, come si dice, brutte gatte da pelare.
1: Brutte gatte da
0: Perciò,
1: pelare.
0: esatto, perciò, come dire,
1: Piano, sì.
0: rivolgersi ai professionisti, anche guardi questo pure è importante, ma io sono dermatologo e tifo per la mia branca, però ormai oggi di queste cose si occupano tutte le figure anche che non c'entrano con la pelle.
1: Sì.
0: Perciò anche nella scelta di dove rivolgersi tutte, là è importante, perché sembra niente, ma tra iniettare l'acido ialuronico, tra la mucosa e il muscolo, e iniettarlo nel muscolo ci sono 1,5 mm di
1: Un
0: differenza.
1: millimetro e mezzo, ma tanto per renderci
0: Anche
1: conto
0: meno.
1: in cosa vi muovete. Dottore, grazie per essere stato con noi. Torneremo sicuramente a sentirci e intanto le auguro un buon lavoro
0: E buona giornata a tutti.
1: anche a lei, con tanti sorrisi. Grazie, grazie al dottor Nicola Dermacz per essere stato con noi. Prima di salutarvi, vorrei darvi un appuntamento. Continuiamo naturalmente a parlare di salute e voglio darvi una buona notizia. La ricerca oncologica va sempre avanti. La sfida adesso è farle arrivare a tutti in tempi giusti e allo stesso modo in ogni territorio. Per questo abbiamo organizzato una Digital Round Table dal titolo

0: Per demolire ogni vostra certezza, Melog. Sollazzatevi pure nel piacere del dubbio, tranquilli, non caleranno le vostre diottrie. Piuttosto rallenterete di almeno il 72% il vostro decadimento cognitivo. Tutto senza effetti collaterali.
1: Melog, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti. Da lunedì a venerdì alle 12:10 su Radio 24.
2: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
3: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Cibus Tech. Dal 27 al 30 ottobre si incontrano a Parma i protagonisti delle tecnologie dedicate al food and beverage. Migliaia di espositori, 50 conferenze, aree demo e tanta innovazione vi aspettano a Cibus Tech per capire e interpretare scenari e tendenze del settore alimentare e delle bevande. Ingresso riservato agli operatori. Info su cibustech.com.
5: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
6: Ehi, amico!
7: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
6: ai ai ai,
7: vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
6: evviva!
7: Vai su agenti.it.
5: Agenti.it,
6: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
8: Il genio di Matisse ti aspetta al MUDEC di Milano. In mostra, oltre 100 opere esplorano l'influenza di culture lontane sulla sua arte unica e inconfondibile. Un viaggio tra colori, forme e suggestioni alla scoperta del suo linguaggio rivoluzionario. Scopri Matisse, il mondo in una stanza, al MUDEC di Milano fino al 21 febbraio.
9: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
10: Resistenza, velocità, strategia e lavoro di squadra. Questo è il mondo dei motori e come sapete a tutti i convocati ve lo raccontiamo ogni giovedì dopo le 14:30 in Endurance Race. Le grandi corse, non solo Endurance ma anche Formula 1 e tutto ciò che riguarda il motorsport. Insieme a me, Carlo Genta, ci saranno sempre i miei compagni di guida, Jonathan Ferroni e i piloti di CTR Racing. Quindi vi aspettiamo a bordo su Radio 24.
1: Tempo in diretta.
11: Bentrovati, ecco le previsioni per giovedì 15 ottobre. Domina l'anticiclone sul nostro paese. I venti soffiano dai quadranti settentrionali al sud. Condizioni di atmosfera stabile, cieli per lo più poco nuvolosi, clima mite di giorno con picchi di 25 gradi su Toscana e Lazio, mari molto mossi, lo Ionio e il basso Adriatico, scarica l'app di ilmeteo.it.
12: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
13: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
12: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
13: Basta che sia un Qashqai!
14: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
13: Wow, una bomba!
12: Tranquilli, intendeva l'offerta!
14: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
15: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
16: Aiuto, cadiamo!
15: O ti senti ACT?
17: Oh, che forza!
15: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
18: Funzionalità della prostata?
19: O ti senti così?
18: O ti senti...
19: ACT!
18: Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
20: Il futuro del digital marketing e dell'e-commerce si incontra sul Lago di Garda. Il 21 e 22 ottobre alla CISE torna il Global Summit Digital Marketing ed e-commerce. Due giornate di incontri business one-to-one, networking e conferenze su AI, SEO, GEO, CRM, dati, conversioni e e-commerce. La partecipazione è gratuita per direttori e responsabili digital marketing ed e-commerce.

0: Conferenza. Registrati su jedsummit.it. Global Summit trasforma il confronto in nuove opportunità.
1: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
2: La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business. Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
3: Abuso permessi legge 104?
4: Axerta. Indaga. Documenta. Accerta.
3: Axerta.it
0: vi presenta...
5: Ancora una notte di bombardamenti sull'Ucraina, mentre il rallentamento di Starlink, parzialmente rientrato, rende difficoltose le intercettazioni di missili e droni. Ieri più di 500.000 di persone è rimasto senza elettricità e ci sono stati altri morti e feriti. Meloni, in Parlamento prima del Consiglio europeo, definisce rischioso l'accordo sul gasolio di Trump con Mosca. Poi critica l'Europa e chiede risposte coordinate sull'energia. Le opposizioni presentano 5 mozioni diverse. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
6: È giovedì, finalmente.

0: 4 mattino di Simone Spezia.
1: Buongiorno Spezia, caffettino?
2: No, presi pure troppi oggi, eh.

0: una serie di eventi fa percepire molto chiaramente quanto gli Stati Uniti stiano progressivamente abbandonando l'Ucraina. Poi naturalmente con questo presidente possiamo aspettarci di tutto, anche un cambiamento di opinione improvviso, ma a quanto pare nella notte è emersa la notizia che gli Stati Uniti avrebbero proposto agli europei di sbloccare alcuni asset russi, tutto questo dopo aver siglato questa sorta di accordo con Putin per lo sblocco di alcune tonnellate di gasolio, che tra l'altro servono a molto poco, come abbiamo raccontato, sul mercato mondiale per abbassare i prezzi. E a tutto questo si associa la vicenda di Starlink, sulla quale va fatta qualche precisazione. Starlink, come ormai sapete, è il sistema di collegamento internet satellitare ad alta velocità fornito da SpaceX, che è la società di proprietà di Elon Musk. Gli ucraini hanno lamentato nei giorni scorsi che, anzi nella giornata di ieri, che di fatto i servizi erano estremamente rallentati e funzionavano male ad alte velocità, che sono le alte velocità che servono ai droni intercettori per colpire i missili e eventualmente altri droni, naturalmente. Ebbene, questo rallentamento effettivamente c'è stato, in parte è rientrato, ma nella notte Elon Musk ha detto: guardate che non è colpa mia, perché quella parte di Starlink, quella parte di connessione che si chiama Star Shield, è in capo alla difesa americana, quindi è la difesa americana che controlla quei terminali. E questo vuol dire... cosa vuol dire? Vuol dire che è la difesa americana che ha rallentato i collegamenti di Starlink, non è stato Elon Musk. Non cambia tantissimo, perché la relazione tra Elon Musk e l'amministrazione americana è una relazione solida, come sapete perfettamente, quindi... però è un ulteriore segnale, un ulteriore segnale di abbandono, se vogliamo. Prima di andare a tutto questo e anche alle parole di Giorgia Meloni, in aula una piccola nota, visto che poi la storia con la quale abbiamo aperto ieri e con la quale abbiamo aperto anche la rassegna stampa, la storia della donna di 94 anni sfrattata dalla sua casa a Firenze, con un aumento dell'affitto triplicato sostanzialmente a 450 euro che era l'equo canone a 1200 euro, si conclude per così dire felicemente. Nel senso che in serata è arrivato l'annuncio della proprietà, riferisce oggi sempre Jacopo Storni a pagina 2 del Corriere Fiorentino, e dice: può restare lì con l'affitto invariato. Tutto questo dopo il clamore, la presa di posizione della sindaca Funaro e via dicendo. Un caso che ricordava per certi versi, alla lontana ovviamente, perché non era un grande fondo il proprietario di quell'immobile, la vicenda di Mari Carmen Abascal, la donna sfrattata da Madrid e che ha scatenato la protesta delle tende. Sono le 6:35 minuti di giovedì 15 ottobre, c'è Filippo Reggi, regia, Giorgio De Luca in assistenza e redazione, Alessandro Marco Tulli, Marco Santoro, Margherita Ina e Luca Ferrero, la squadra di 24 mattino, ne fate parte anche voi. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Dunque, la questione degli americani e del rapporto con l'Ucraina e direi soprattutto del rapporto con la Russia. Ieri sul tema dell'Ucraina si è concentrato un pezzo importante dell'intervento di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. Un intervento nel quale si è parlato ovviamente anche di energia, si è parlato della necessità di un maggiore coordinamento dell'Europa, c'è stata anche qualche sferzata all'Europa che chi vuole leggere in chiave un po' più elettorale è libero di leggerla in chiave più elettorale, ma si è parlato appunto anche della questione Trump e Meloni è intervenuta con queste parole.
1: In questo contesto dobbiamo considerare anche l'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. È una scelta che io considero molto rischiosa, Chiaramente tutti comprendiamo e condividiamo l'esigenza di contenere i prezzi dell'energia che pesano su famiglie e imprese anche in Italia. Ma dobbiamo essere consapevoli che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. E quindi il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari.
0: Così dunque le parole di Meloni, che suscitano una reazione dura da Mosca, che dice l'accordo sul gasolio non è affare di Meloni, e quelle di Kiev con Zelensky, che ringrazia, dice grazie Meloni per il sostegno e la posizione inequivocabile. Diciamo che è chiaramente una critica, perché Meloni ha detto tra le altre cose che questo accordo legittima Mosca. Diciamo, non è una critica brutale, è un accordo molto rischioso, sì, ce la rischiamo un po' in qualche modo, però è certamente una critica al presidente americano. Sostegno netto all'Ucraina, la posizione del governo, dice Meloni, non cambia.
1: E nessuno mi convincerà del fatto che la resa di chi difende la propria libertà possa definirsi pace. La pace che vogliamo e che lavoriamo per costruire, anche pagando un prezzo in termini di consenso, è una pace giusta. Perché solo una pace giusta può durare, solo una pace giusta mette al sicuro l'Europa e i nostri interessi. Dunque la posizione del governo non cambia. Sostegno a Kiev, con particolare attenzione alla popolazione civile, pressione su Mosca e unità euroatlantica rimangono i pilastri della nostra azione.
0: Così dunque Meloni, che guadagna anche gli applausi, e questo ha fatto un po' discutere, di una parte dei parlamentari del Partito Democratico, diciamo quelli sono più atlantisti, così possiamo definirli, dell'area riformista del Partito Democratico. Dice Calenda, va bene, ok, bello il sostegno a Kiev, però che fine ha fatto il pacchetto di aiuti militari che avremmo dovuto varare entro il 2026? Sentiamolo.
2: Nel condividere quello che lei ha detto dal punto di vista ideale sull'Ucraina, nel pensare che da questa parte dell'emiciclo ci sia una confusione che talvolta sconfina nella propaganda a favore di Putin, le chiedo però che fine ha fatto il pacchetto di armi che dobbiamo mandare all'Ucraina. Perché se questo è quello che lei pensa sul conflitto russo-ucraino, allora dobbiamo mandare quel pacchetto, lo dobbiamo mandare subito.
0: Così dunque Calenda. E poi ci sono le altre parti dell'opposizione, ossia il Partito Democratico, il

0: Movimento 5 Stelle. Sentiamo due passaggi delle repliche in aula di un'opposizione che poi si è divisa, nel senso che ha presentato cinque mozioni diverse, perché il tema di fondo è esattamente il tema dell'Ucraina e di cosa fare. Opposizione che ha deciso di fare una serie di astensioni incrociate in questo gioco, ragazzi, è veramente, posso dirlo con tutto il rispetto, un po' imbarazzante, nel senso si presentano cinque mozioni diverse e poi ci si astiene incrociati per non votare contro, anche se non si condividono le stesse idee. Però sono giochi parlamentari e li prendiamo per quello che sono. Schlein.
1: Beh, non sono sorpresa, anche oggi la Presidente Meloni è venuta a raccontarci che è sempre colpa di qualcun altro, ma con il governo più longevo poteva almeno oggi prendersi mezza responsabilità dei fallimenti in cui ha portato il Paese. Se abbiamo gli stipendi più bassi, tra i più bassi d'Europa, e il costo dell'energia più caro d'Europa, è sempre colpa di qualcun altro. Ci sono gli studenti accampati nelle tende qui fuori, e se Carmelo ci ha raccontato di guadagnare 800 euro come commesso part-time in un centro commerciale e di spenderne 600 per l'affitto, è senza dubbio colpa di qualcun altro, non vostra, che non avete mai regolamentato gli affitti brevi, che avete cancellato il fondo per l'affitto, che avete usato i fondi del PNRR per arricchire gli studentati privati, vero Presidente?
0: Così dunque Schlein, pensavo Lauricella, invece no, parlava di un commesso, un commesso Carmelo che ha parlato evidentemente con loro e ha raccontato tutto questo. Sentiamo Conte.
2: Ha scritto l'ennesima letterina all'Europa, si è presentata col piattino in mano, ma che vuole che le dicano? Probabilmente le diranno: cara Meloni, guarda che tu ci stai chiedendo adesso più soldi perché c'è la campagna elettorale, ma forse questa richiesta ce la stai facendo con la stessa penna con cui poi hai accettato e hai firmato Italia all'Italia per scuola e sanità, mentre ci sono 6 milioni di cittadini che rinunciano alle cure. Forse la stessa penna con cui, cara Meloni, hai firmato anche l'impegno al 5% del PIL che dirotterà l'economia verso il riarmo.
0: Così dunque Conte, e questo il quadro politico della giornata. Poi vedremo che cosa succederà nel Consiglio europeo, laddove pare che si sia vicini ad un accordo su richiesta dell'Italia per sganciare almeno parzialmente il prezzo del gas utilizzato per produrre energia elettrica, ossia quello delle centrali termoelettriche, dal prezzo del TTF di Amsterdam, e quindi sostanzialmente abbassarlo per poter abbassare il costo dell'elettricità. Ricordo che grossolanamente il 40-50%, a seconda dei momenti, dell'elettricità prodotta in Italia viene prodotta appunto da centrali a gas, quindi il gas per noi è soprattutto, non solo ovviamente, un problema di elettricità e di produzione elettrica. Altre due note, direi più di, no, di, non solo di cronaca. Innanzitutto la vicenda della minicar, ossia quei ragazzi che a Roma hanno fatto una serie di aggressioni, hanno messo a segno una serie di aggressioni nelle sere del 4 e del 5 ottobre nei confronti di sei persone che stavano transitando da sole a piedi, in monopattino, in bicicletta, spingendole, tirando calci e cose di questo genere. Nessuno ha riportato gravi lesioni tranne Davide Iacopini, l'attore sottoposto a due interventi chirurgici alla testa dopo essere finito con il monopattino contro un'auto in sosta. Sono stati fermati, hanno confessato, sono un ragazzo di 16 anni e un ragazzo di 17 anni, tutte e due, come si dice in gergo, di buona famiglia, insomma, no, ragazzi teoricamente per bene, che appunto alla fine hanno confessato: l'abbiamo fatto per gioco, ci annoiavamo, ci siamo fermati dopo aver saputo di Iacopini. Chi vuole può mettere in connessione tutto questo, e poi torneremo a parlarne alle 8:35 con quello che è successo al Vomero l'altro giorno a Napoli, e quando una decina di ragazzi, anche loro aperte virgolette di buona famiglia, chiuse virgolette, tra loro a quanto pare, tra gli indagati c'è anche il figlio di un carabiniere, hanno preso a botte il padre di due ragazze che erano state a loro volta aggredite. Ci torneremo per ragionare ancora una volta intorno ai giovani. Non passi sotto silenzio che una ragazza di 23 anni è stata condannata a morte nel nord-est dell'Iran, si chiama Nazmeh Amini, 23 anni.

0: Anni studia contabilità e vive appunto a Mashhad. Per un post pubblicato sui social è ritenuto blasfemo dalle autorità, dunque condannata a morte in un paese nel quale la guerra ha aumentato, se possibile, una repressione già feroce e una repressione che riguarda in particolar modo le donne che là, come in Afghanistan, sono sottoposte ad una sorta di apartheid. Non sfugga anche che, beh, c'è la storia bellissima, ma forse recuperiamo l'audio più avanti del Vincenzo De Marte, capogruppo di Forza Italia al Consiglio Comunale di Alessandria e vicepresidente della provincia, che martedì scorso è apparso in Consiglio Comunale. Le call sono sempre pericolose, quindi fate attenzione veramente a quando c'è la telecamera accesa o spenta. Era in accappatoio ed era collegato da una spa. E quindi durante il consiglio comunale era là così. La cosa è stata trasmessa in diretta streaming sul sito YouTube del comune. Il sindaco stava illustrando il progetto dell'autorità del Po per gli interventi di contenimento delle piene del fiume Borbina. La presidente della commissione ha richiamato De Marte chiedendogli di scusarsi per il comportamento. Ha detto di essere convinto di aver la telecamera spenta. Vabbè, occhio, occhio, traffico.
1: Una telefonata di notte.
2: Una fiammata improvvisa.
3: Dio mio, adesso.
2: La fuliggine.
4: Tutto nero, gran fumo.
3: Probabilmente una scintilla.
5: La produzione è ferma.
6: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
4: Grazie anche a loro.
5: Non si vede più nulla del disastro.
7: Per essere preparato e sapere cosa fare dopo un incendio, scegli PIA, Pronto Intervento Azienda, il servizio Belfor di preparazione e gestione operativa dell'emergenza. Per informazioni, pia.belfor.it. Oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfor.
8: Strade in diretta.
9: Una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto. Segnaliamo code per un incidente sulla 1 nel tratto Bologna-Firenze tra la variante di Valico e Calenzano in direzione Firenze. Sulla 14 nel tratto Pescara-Bari, attenzione ad un altro incidente avvenuto tra Bitonto e l'allacciamento con Bari Nord con il raccordo per la tangenziale in direzione Taranto. Traffico congestionato con code sulla 12 Genova-Rosignano tra Genova Est e l'innesto con la 7 verso Genova, sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Genova Aeroporto e l'allacciamento con la 7, poi proprio sulla 7 Milano-Genova tra la barriera di Genova Ovest e l'innesto con la 12 Genova-Rosignano in direzione Milano. È tutto, grazie dell'attenzione, a più tardi.
10: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso e poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Everyday.
11: 24 mattino.
0: Una piccola correzione, è figlio di un carabiniere, a quanto pare uno dei due ragazzi della microcar. Ho fatto un po' di confusione perché tra i ragazzi identificati, per la vicenda del Vomero ci sono i figli di due poliziotti, solamente identificati naturalmente, quindi non si sa se effettivamente e quanto abbiano partecipato a quel pestaggio.
12: Ma russi, americani, ma i nostri agricoltori che fanno sciopero e fanno manifestazioni insieme agli autotrasportatori, non dite niente neanche voi di Radio 24?
0: Ci arriveremo, ci arriveremo.
13: Buongiorno Simone, volevo fare una domanda. Ma se il prezzo dei carburanti adesso è dovuto non tanto al prezzo del petrolio al barile, ma a una più scarsa, diciamo, quantità di materiale raffinato. Siamo sicuri che il fatto che l'Ucraina bombardi le raffinerie russe non c'entra davvero nulla con questo aumento dei prezzi?
0: Ma può darsi anche che c'entri naturalmente, però almeno in parte ovviamente, però gran parte dell'aumento al quale abbiamo assistito, amico mio, e lo abbiamo raccontato in mille occasioni, dipende dal fatto che gli americani hanno deciso di bombardare l'Iran e di scatenare una guerra nell'area che ha colpito anche i paesi del Golfo, dai quali proviene una quantità enorme di materiale raffinato. Poi naturalmente il fatto che l'Ucraina bombardi le raffinerie russe può avere un impatto, posto che la Russia non esporta verso l'Europa, non esporta, o almeno non esportava verso gli Stati Uniti il diesel quantomeno, o lo esporta molto limitatamente, esporta verso altri paesi. E però dall'altra parte, diciamo, il grande tema e la grande questione è esattamente quello che è successo nello stretto di Hormuz. Questa operazione di Trump è una sorta di operazione di copertura, diciamocelo chiaramente, cioè nel momento nel quale dice che la colpa è appunto degli ucraini che colpiscono le raffinerie russe, è per coprire il fatto che è colpa degli americani che hanno scatenato una guerra ad Hormuz. Abbia pazienza, cioè almeno riconosciamola questa cosa, no? Che è un tentativo anche abbastanza goffo, a dire il vero. Non so se gli americani se ne renderanno conto, però è abbastanza goffo. Dunque, andiamo proprio in Ucraina e andiamo dal nostro Gigi Donelli, inviato di Radio 24 in Ucraina a Kharkiv, se non vado errato. Gigi, buongiorno, eccoci.
4: Buongiorno Simone, sono nella regione di Kharkiv, che giustamente, come dire, l'identificazione del luogo preciso è sempre un po' complicata. La regione di Kharkiv è molto grande, è qualcosa più o meno come la Lombardia. Io sono nella parte orientale, nell'area di Losova. E qui anche si parla di benzina comunque e di velocità.
0: Cioè, in che senso di velocità? Di velocità dei droni, immagino.
4: Allora, no. Si parla di velocità dei droni, si parla della velocità del sistema Starlink, che è al centro in queste ore, visto che siamo sì in un mondo diverso ma globalizzato. Si parla del fatto che in queste ore il sistema di accesso dati Starlink funziona fino a 160 km orari, che uno si può interrogare su quale importanza possa avere in una vita normale. Beh, qui siamo in un posto dove il trasferimento da un villaggio all'altro, chi può, lo fa a delle velocità assurde, nel senso che sale in macchina e appunto, se sei credente, preghi, perché viaggiano a una velocità molto elevata in chiave antidrone. Ora, se il segnale di Starlink arriva solamente fino a una certa velocità, ovviamente il problema non è magari per questa telefonata, ma può esserlo in maniera significativa per tutte le operazioni militari che in questo momento si svolgono a circa 40 km a est da qui, lungo quella linea del fronte che va da Odessa fino a Kharkiv. Quindi capite perché anche ieri sera in un villaggio, in un bar poco distante da qui, un gruppetto di militari parlava esattamente di questo, cioè il presidente degli Stati Uniti ci sta strozzando dopo la questione del gasolio, adesso con il rubinetto della velocità dei dati. Ovviamente il dibattito è aperto.
0: Sì, naturalmente. Gigi, tu hai fatto un lungo percorso, no? Prima di arrivare nella zona di Kharkiv, che paese hai trovato?
4: Ho trovato un paese provato, un paese stanco. Non è proprio la prima volta che dico questo, devo dire che l'ho trovato in maniera stanco, in maniera particolare, anche perché in fondo il salto di qualità è stato fatto intorno a Kiev, cioè la grande capitale, che non dimentichiamolo, stiamo parlando di una città delle dimensioni di Roma con 3 milioni di abitanti, è sempre stato un punto di riferimento relativamente sicuro. Bene, l'altra notte, proprio mentre poi ne abbiamo parlato a Radio 24, i missili che piombano sulla città senza che scatti l'allarme, senza preavviso, e di nuovo il discorso dell'informazione, dell'importanza dei dati, fa paura perché segna un livello ulteriore. Il tutto nel contesto, l'abbiamo detto tante volte, ma non è da sottovalutare mai, di un clima che ci porta ovviamente verso l'autunno vero. Oggi qui diluvia, ma ci saranno 8-9 gradi. L'inverno scorso Kiev è stata per più di 30 giorni sotto i meno 20. Queste due cose insieme fanno paura.
0: fanno paura appunto perché i russi stanno colpendo e stanno continuando a colpire le infrastrutture energetiche in quella, diciamo, violazione di una presunta tregua che, come abbiamo detto l'altro giorno, non si è capito molto bene che tregua sia.
4: Allora, la presunta tregua qui, come dire, è detto proprio, è ancora attesa, non c'è mai stata. E poi dovete anche ricordare che un'infrastruttura industriale, diciamo come una centrale termica, che comunque sono state sistematicamente bombardate nel corso degli ultimi due anni, non si, diciamo, rimettono in piedi in tempi molto stretti. Il rispetto di questa cosiddetta tregua energetica, insomma, qui davvero non si è avvertita e i blackout continuano. Questa mattina, per esempio, la zona di Rivne è piuttosto lontana, anzi è lontana da qui, è 400 km più a ovest. Questo però non impedisce che una sottostazione saltata in aria abbia di fatto messo al buio questa notte una regione con 250.000 abitanti.
0: Certo. Grazie al nostro Gigi Donelli, inviato di Radio 24 in Ucraina. Continueremo a sentirti ovviamente nelle prossime ore. Gigi, il giornale radio, noi ci risentiamo subito dopo.
14: Sì, ma tanto c'è tempo.
15: Sì, sì, ci vado domani.
14: Ma va, che mica scappa,
15: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
14: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
16: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
17: 33 anni di giustizia negata.
18: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
17: Una sconvolgente storia vera.
18: Non so che si dichiara innocente.
19: Io sono innocente.
17: Giustizia, dal 15 ottobre al cinema.
20: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Viper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
21: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su viper.it.
22: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific. Move beyond.
23: Sono Anna Scavuzzo, vice sindaca del Comune di Milano. E dal 13 al 15 ottobre vi aspetto al Forum della Rigenerazione Urbana, presso l'ADI, Museo del Design. Parleremo dei progetti in corso e di come cambierà la città nei prossimi anni. Info e programma su comune.milano.it.
24: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
25: Ok, devo ricordarmi delle scadenze, ascoltare i clienti, pianificare il lavoro e tutto il resto.
26: Tu pensa a ciò che conta, al resto ci pensano i software Wolters Kluwer. Dai più valore al tuo tempo con i nostri software per aziende e commercialisti. Scopri come su wolterskluwer.it.
27: Mercatorum è l'università digitale delle Camere di Commercio, connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze delle imprese. Iscriviti entro ottobre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
28: I'll send it straight away with InfoCert Sign.
29: Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign.
28: Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
29: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
30: Ci sono vite che fanno amare la vita. Federico Parlanti rivendica con orgoglio e ironia il suo cromosoma in più. Il talento del conduttore di Radio Up and Down con Paolo Ruffini nel ritratto di amici e colleghi. Parliamo di Chico, fenomenologia di Federico Parlanti. Dal 17 ottobre in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
31: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
1: accelerare la transizione energetica per un futuro più sostenibile. Dal 20 al 22 ottobre torna all'Allianz Amico Milano l'appuntamento Net Zero Milan, l'Expo e Summit dedicato all'elettrificazione dell'economia e alla decarbonizzazione che riunisce i protagonisti del settore. Un momento di confronto B2B su tecnologie emergenti, elettrificazione, rinnovabili e finanza. Radio 24 è presente a Net Zero Milan con i suoi studi e alcuni programmi. Info su radio24.it

0: e netzeromilan.com.
1: Le 6:59.
0: GR24, il sole 24 ore.
1: Al viaggio il Consiglio europeo, Meloni rischioso il patto di Trump con Putin sul gasolio a campo largo, ancora diviso sull'Ucraina. Il Papa ha concelebrato la messa al Gemelli, per lui notte tranquilla dopo l'operazione al polmone per un tumore. Scioperi alla ex Ilva, i commissari annunciano gli stabilimenti di Taranto e Genova non chiudono e continuano a produrre. Calcio, altra notte amara per le italiane in Champions League, sconfitte Roma e Como. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Oggi a Bruxelles il Consiglio europeo, occasione per i leader europei per confrontarsi su questioni cruciali tra cui energia, squilibri macroeconomici e le due guerre in Medio Oriente e Ucraina. Ieri le comunicazioni in Parlamento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, poi l'approvazione delle due risoluzioni di maggioranza mentre l'opposizione si è presentata divisa sugli aiuti a Kiev.
2: Dalla richiesta di più flessibilità vista l'inflazione a una riduzione delle tasse sulle emissioni, la Premier sollecita Bruxelles ad un cambio di passo.
3: E cioè evitare che regole pensate in un contesto completamente diverso da quello che viviamo finiscano oggi per aggravare gli effetti delle crisi che stiamo attraversando.
2: Caro prezzi e costo dell'energia, le priorità su cui dice serve una risposta rapida e coordinata, e sul bilancio comunitario assicura che non firmerà un accordo svantaggioso per l'Italia. Sul fronte Ucraina la Premier ripete che solo una pace giusta e duratura può mettere al sicuro l'Europa.
3: Sostegno a Kiev, pressione su Mosca e unità euroatlantica rimangono i pilastri della nostra azione.
2: Poi l'affondo contro Trump per l'intesa sul gasolio russo.
3: L'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. E quindi il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari.
2: La Premier ribadisce poi il sostegno allo Stato ebraico, vittima dell'eccidio di Hamas del 7 ottobre, ma rivendica la condanna sottoscritta con altri paesi europei degli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Basta miliardi a Kiev, il controcanto che intanto arriva puntuale da Salvini, che apre anche sul diesel di Mosca, così come i vannacciani. Non costerebbe meno agli italiani ma ai russi, la replica della Premier, che infine accusa il PD di misoginia. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, il sole 24 ore.
4: È il centrodestra ad essere diviso sull'Ucraina, noi invece abbiamo compiuto un passo in avanti per l'unità della coalizione, ne è convinta la segretaria del PD Schlein, dopo che per la prima volta in 4 anni deputati PD, 5 Stelle, AVS si sono astenuti in modo incrociato sui punti delle rispettive risoluzioni che riguardano Kiev. In passato sul tema erano stati solo voti contrari. In aula invece dura attacco al governo. Un fallimento su tutta la linea, dice la segretaria Dem.
5: Se abbiamo gli stipendi più bassi, tra i più bassi d'Europa, e il costo dell'energia più caro d'Europa, è sempre colpa di qualcun altro. Non certo vostra, che sono 4 anni che non avete fatto nulla.
4: Stilettata anche di Renzi, Italia Viva, Meloni è come l'avvocato di Gigi Proietti, i problemi sono sempre colpa dell'Europa. Mentre per Conte 5 Stelle, la Premier si presenterà al Consiglio europeo con l'ennesima letterina.
6: Forse questa richiesta ce la stai facendo con la stessa penna con cui poi hai accettato e firmato Italia all'Italia per scuola e sanità, mentre ci sono 6 milioni di cittadini che rinunciano alle cure.
4: Il riarmo è la cifra di questo governo, incalza AVS e tutte le opposizioni votano contro le risoluzioni del centrodestra, mentre Calenda, Azione, si astiene. Alessandra Schepisi, Radio 24, e sole 24 ore, Roma.
1: Il Cremlino critica Giorgia Meloni dopo la presa di distanza dall'intesa siglata da Trump e Vladimir Putin sul gasolio. Non sono affari suoi, ha commentato la portavoce del Ministero degli Esteri russo. Dal premier Volodymyr Zelensky invece ringraziamenti a Meloni per il sostegno a Kiev. Ed è stata un'altra notte di allarmi, attacchi in Ucraina, mentre le limitazioni al sistema militare di Starlink avrebbero compromesso le capacità di difendersi dai raid di Mosca, il racconto del nostro inviato Gigi Donelli.
7: Traditi da Donald Trump, preoccupati dalla nuova stretta sull'accesso alla tecnologia che la Casa Bianca starebbe imponendo alle attività top secret, che riguardano dunque la prima linea del Donbass. Nei villaggi delle retrovie del Kharkiv orientale, intorno ai negozi e nei bar, si vedono tante divise e mezzi militari parcheggiati. Tra loro, ma anche tra i civili, in queste ore si parla di connessione, di come dopo l'accordo chiuso sul gasolio di Putin, il presidente americano usi ora il rubinetto della rete dati satellitare di Elon Musk per piegare l'Ucraina alle sue esigenze elettorali. I colpi piombati senza preavviso in questi giorni sulle città senza che scattasse l'allarme sono considerati la prova di quanto accade invisibile lungo il fronte che corre in fondo a queste strade coperte di rete antidroni. L'operazione Vivaldi, che nelle scorse settimane avrebbe bloccato la tenaglia russa sul settore di Liman e frenato dunque l'avanzata verso Slaviansk e Kramatorsk, e insomma la conquista completa del Donbass, potrebbe essere compromessa proprio mentre l'autunno rovescia una pioggia fitta che promette di durare giorni e sicuramente di complicare tutte le operazioni. Gigi Donelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barvinkovie, Ucraina Orientale.
1: Seconda notte per il Papa al Policlinico Gemelli dopo l'asportazione di un tumore al polmone. Le previsioni di degenza restano di circa una settimana, ma crescono i dubbi sul viaggio in Uruguay, Argentina e Perù. Anche il presidente Trump ha mandato un messaggio di auguri.
8: Gli esami del sangue e la radiografia al torace hanno confermato che il decorso post-operatorio per il Papa procede bene. Leone, che fa sapere il portavoce Matteo Bruni, è di buon umore, ha cominciato la fisioterapia respiratoria, ha ripreso un'alimentazione regolare e si è alzato per camminare, concelebrando nel pomeriggio la messa con i suoi segretari in una stanza allestita appositamente al decimo piano. Come ormai consuetudine dal Policlinico prosegue anche il governo della Chiesa con la firma di nuove nomine e un messaggio per i partecipanti al convegno per i 10 anni dall'esortazione Amoris Laetitia. Per il momento le previsioni restano quelle di una settimana di degenza e non è esclusa la recita dell'Angelus. Mentre crescono i dubbi sulla possibilità che il Papa possa partire il 6 novembre per il lungo viaggio in Sud America. Il suo desiderio, ha spiegato Bruni, è di farlo. Ma la presidente del Perù, Fujimori, parla di possibili cambi nel calendario della visita. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Torniamo alla pagina politica. Dopo le dimissioni di Matteo Salvini da segretario della Lega, si fa avanti Massimo Garavaglia.
9: Il Fronte del Nord adesso il suo candidato contro Matteo Salvini al congresso straordinario della Lega del 24 e 25 ottobre. A sfidare il segretario sarà il senatore Massimo Garavaglia. La Lega è la Lega, non è di estrema destra, siamo federalisti e siamo il partito dei territori, spiega Garavaglia. Ho convocato un congresso perché ci sia gente che si candidi, che fa proposte e presenta mozioni, quindi bene, più gente c'è che porta idee, meglio è, commenta da Bruxelles Salvini. Entra poi nel vivo la partita legata ai documenti. Il capogruppo alla Camera Riccardo Molinari sta lavorando a una mozione sul Nord con le varie leghe regionali. Anche Massimiliano Romeo e Attilio Fontana stanno pensando di portare avanti una mozione, a questo punto insieme a Garavaglia, concentrata sulla linea politica del Carroccio e sull'assetto del movimento. Per la candidatura di Garavaglia servono almeno 80 firme da 4 regioni, traguardo non semplice, ma l'ala nordista darà una mano nella raccolta. Da capire cosa farà l'ex presidente del Veneto Luca Zaia, che intanto mantiene aperti i contatti anche con i governatori, da Fontana a Massimiliano Fedriga a Maurizio Fugatti. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Il documento programmatico di bilancio è stato inviato alla Commissione europea e al Parlamento italiano. Lo ha comunicato il Ministero dell'Economia nella notte. Intanto Bruxelles va verso il via libera al decreto bollette congelato da febbraio e al meccanismo che sterilizza la tassa ETS sulle emissioni.
10: Sono già in vigore in Europa le prescrizioni del regolamento metano per evitare le fughe di gas nella filiera degli idrocarburi, ma si teme, c'è accordo tra i 27, che la prevista imposizione anche ai prodotti importati dal 1 gennaio prossimo possa creare problemi di fornitura in Europa di gas e carburanti. La Commissione ha così formalizzato la proposta, che dovrà avere l'ok di Consiglio e Parlamento europeo, di rinviarne di un anno l'entrata in vigore al 1 gennaio 2028. È vicino, annuncia un portavoce della Commissione, anche il via libera al decreto bollette italiano, approvato nel febbraio scorso e da allora congelato nella parte sugli ETS. Prevede il rimborso ai produttori termoelettrici della tassa carbonica ETS, con l'obiettivo di abbassare il prezzo dell'elettricità all'ingrosso. Il rimborso degli ETS si ottiene aumentando gli oneri di sistema in bolletta, aumenti che il governo stima siano più che compensati dal calo del prezzo dell'energia all'ingrosso, abbassando così le bollette per famiglie e imprese. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: L'inflazione negli Stati Uniti è cresciuta a settembre più delle attese, al 3,7% annuo. Una doccia fredda per Donald Trump in vista delle elezioni di midterm e l'ennesima conferma che dietro la fiammata dei prezzi, in corso anche in Europa, c'è la guerra all'Iran. Sentiamo l'economista Franco Bruni su un possibile aumento dei tassi da parte della Fed. Lo ha intervistato Sebastiano Barisoni.
11: L'aspetto che credo influenzerà molto la decisione di Walsh è perché lui ci tiene, ha messo insieme una specie di gruppo di ricerca su questo, è che questi dati sull'inflazione mostrano che l'inflazione è diffusa, cioè lui tiene molto a misurare quanti prezzi salgono, cioè facendo una differenza fra un'inflazione che è alta però concentrata in pochi prezzi e un'inflazione che è magari più bassa come media ma è diffusa a tutti i prezzi. In questo caso l'inflazione è piuttosto diffusa, quindi ho l'impressione che lui e i suoi uomini tenderanno a sostenere che questa è una ragione per aumentare i tassi.
1: 3 giorni di sciopero, l'occupazione di una sala della prefettura Genova, poi in serata l'annuncio dei commissari straordinari di Acciaierie d'Italia. Gli stabilimenti ex Ilva di Taranto e Genova non chiudono e continuano a produrre.
12: Prima schiarita per l'ex Ilva di Taranto e di Genova, i due stabilimenti non chiuderanno, ma la schiarita riguarda solo l'area di laminazione dei due siti. Laminazione che per Genova è tutto, mentre per Taranto è solo un pezzo del ciclo produttivo. La soluzione trovata consiste nella fornitura esterna da parte di operatori industriali di Coils a Genova e di Bramme a Taranto per effettuare lavorazioni in conto terzi. A Taranto ho richiamato il personale del treno Nastri 2 dalla cassa integrazione. Per la schiarita su Genova esprimono soddisfazione la sindaca Silvia Salis e il governatore ligure Marco Bucci. A Genova, dopo l'occupazione del primo piano in prefettura, sciopero rientrato e si torna al lavoro. Ecco il commento di Armando Palombo della FIOM CGL genovese.
13: Si torna a lavorare con la prospettiva che dal 15 novembre non c'è la chiusura degli impianti.
12: A Taranto, infine, prosegue lo sciopero e il presidio delle statali vicino alla fabbrica. Domenico Palmiotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Taranto.
1: Erano solo scherzi, così uno dei due minorenni fermati ieri con l'accusa di tentato omicidio. Per giorni hanno spaventato il quartiere Monteverde a Roma con calci e spinte da una minicar.
14: Hanno interrotto quello che doveva essere un gioco quando hanno saputo dell'attore ferito, Davide Jacopini, due volte in sala operatoria, ancora in terapia intensiva. Così hanno detto nella loro confessione i due della minicar di Monteverde. 17 anni il guidatore del veicolo, figlio di un carabiniere, 16 anni il passeggero. Il 4 ottobre, il giorno di uno dei raid, era il suo compleanno. Nomi già noti agli archivi di polizia per un furto commesso insieme. Scalciare la noia e chi incrociavano nel loro zigzagare per le strade del quartiere. Volevamo prenderli tutti a bastonate, hanno raccontato. Almeno 6 le loro vittime per l'aggressione a Jacopini sono accusati di tentato omicidio. Denunciati, la loro posizione è ora al vaglio del Tribunale dei minorenni. Carabinieri e polizia locale li braccavano da giorni, li hanno incastrati grazie in particolare alle immagini di una telecamera che aveva ripreso la minicar. Adesivi sul cofano, LED sul paraurti anteriore e una luce rossa sulla targa, i particolari svelati dall'ingrandimento, elementi che si riveleranno decisivi per stringere il cerchio e poi chiudere il caso della minicar di Monteverde. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ora la morte di madre e figlia 15enne a Pietracatella in Molise a dicembre 2025 per avvelenamento da ricina. Ieri la perquisizione al liceo scientifico di Riccia. Nell'istituto insegna un'amica di Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte. In particolare si esaminano i computer per capire chi abbia fatto ricerche sulla ricina. Le perquisizioni proseguiranno questa mattina nel liceo classico di Campobasso, frequentato fino allo scorso anno scolastico da Sara e da sua sorella Alice e domani nella scuola dove insegna una cugina di Gianni Di Vita. In chiusura lo sport con la serata di Champions League che vede le italiane ancora KO.
15: Un'altra notte delle beffe, delle sconfitte per le italiane in Champions League. Prendete quello che è accaduto all'Olimpico. All'82esimo una Roma straripante, malgrado gli infortuni di Koné, Dybala è avanti 3-1 sul Real Madrid di Mourinho, grazie a De Rone e alla doppietta di Malen, dopo il momentaneo pareggio di Mbappé. Ma a quel punto, paura di vincere, stanchezza e la disperazione del Real compongono il mix letale. Tre calci d'angolo, altrettanti

0: I gol con Espy, Hendrik e l'ex di turno Rudiger, ed ecco servito l'incredibile 4-3 per i Blancos. Mourinho a Sky Sport sintetizza la perfezione.
1: Io direi che in primo tempo loro hanno ucciso noi, negli ultimi 20 minuti abbiamo ucciso loro.
0: Non meglio va al Como a Rotterdam col Feyenoord, l'Ariane avanti con Diao, poi ecco il tris olandese con Zekiel, Moussa e l'autogol di Sanchez con Duvikas che fissa il 3-2 per i padroni di casa nel finale. Oggi trasferte di Europa League per Milan, a Salisburgo e Juventus, a Vigo col Celta, mentre in Conference l'Atalanta riceve i ciprioti del Paphos. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Ed è tutto per questa edizione curata con Maria Piera Ceci, grazie a Filippo Reggio Regia, ora vi lascio 24 Mattino, Giorno 24 torna alle 7:59.
3: GR24 Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.
4: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
5: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
6: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
7: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
6: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
7: Basta che sia un Qashqai!
8: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
7: Wow, una bomba!
6: Tranquilli, intendeva l'offerta!
8: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
9: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
10: Ehi, amico!
11: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
10: ai, ai, ai.
11: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
10: Evviva!
11: Vai su agenti.it.
9: Agenti.it,
10: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
12: Efficienti e integrabili con rinnovabili e sistemi ibridi. Le pompe di calore possono essere la leva per la transizione energetica delle nostre case. Il 21 ottobre dalle ore 15 segui la Digital Roundtable di Radio 24, l'evoluzione delle pompe di calore, energia che si rinnova, con Maurizio Melis. Il giornalista di Radio 24, insieme a esperti del settore, analizzerà risvolti tecnici e prospettive di mercato. Iscriviti su radio24.it, sezione eventi.
13: In collaborazione con
14: Heat Pump Technologies, l'evento sulle pompe di calore e i sistemi energetici integrati.
13: E con
15: Teon, pompe di calore ad alta temperatura, tecnologia che fa crescere l'industria.
3: 24 Mattino.
16: Buongiorno Spezia, parlo da mamma di un ragazzo di 15 anni e quello che mi lascia veramente basita è come episodi simili vengono trattati in modo diverso. Qui si parla di ragazzi che hanno fatto un gesto o dei gesti sicuramente esecrabili, quando gesti simili, entrambi condannabili, vengono fatti da ragazzi magari anche italiani ma di origine straniera, allora lì prime pagine si grida lo scandalo. Ecco, questo silenzio della politica in particolare è inaccettabile.
17: Già. I ragazzi che guidavano la Smart, ambedue italiani, ambedue con precedenti, chi guidava addirittura figlio di carabiniere, dico, non riusciamo proprio più a trasmettere valori noi genitori. Cioè, sei sulla strada tutti i giorni e non ti accorgi cosa hai in casa.
18: Adesso ci arriviamo. C'è un'intervista, posso dirle, bellissima, ma bellissima, alla madre di uno di questi due ragazzi oggi su Repubblica. Ci arriviamo.
19: Oh,
18: Oh, mi chiedevate delle proteste dell'autotrasporto e degli ascoltatori. Sì, ci sono. Motivo principale, naturalmente, il caro carburante. Nel Foggiano sono in corso presidi e blocchi di mezzi commerciali. In Basilicata e Calabria, trattori e camion stanno protestando.

aspettando. Il fronte potrebbe allargarsi domani con fermi annunciati in Sicilia e in Calabria. Naturalmente ve ne daremo conto poi appena avremo ulteriori dettagli. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. È giovedì 15 ottobre, sono le 7:19 minuti e 38 secondi. Filippo Auregi, regia, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Marco Santoro, Margherita Ina e Marta Borghese, la squadra di 24 Mattino. Ci siete anche voi, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Le aperture dei giornali di oggi. Il Sole 24 Ore su Meloni, sull'energia, Europa svegliati e il prezzo del gas è vicino l'accordo Europa-Italia. Tensione tra Meloni e Mosca, sconti sul gas, ora l'Europa apre, quotidiano nazionale, Meloni scontro con Mosca, il Corriere della Sera. Si riferiscono tutti naturalmente a quello di cui vi abbiamo dato conto alle 6:30, ossia Meloni che parla dell'accordo sul gasolio con Trump tra Mosca e Washington, definendolo molto rischioso. E Zakharova, la portavoce, mi pare, del ministro degli esteri, se non vado errato, che dice: no, non sono affari di Meloni gli accordi sul gasolio. Meloni a tutto gas, il giornale. Meloni si fa propaganda, la destra PD l'applaude, il Fatto Quotidiano. Meloni con l'Ucraina, la Repubblica, gioco di sponda, il titolo di Avvenire. Meloni critica Trump e conferma il pieno sostegno a Kiev. Ucraina, Meloni critica Trump, il patto con Putin è un rischio domani. Meloni punge l'Europa e critica Trump, La Stampa, un po' tutti così. Il Messaggero ha una prima pagina mista, la definirei, nel senso che è come se le aperture fossero tre. In testa c'è la banda della minicar, presi due minorenni, ci divertivamo così. La grande foto è una foto di Malen con il titolo Roma peccato, Mourinho la gela, e il titolo invece su Meloni è Meloni rischioso, il patto sul gasolio tra Trump e Putin. La nuova stratega della sinistra è l'apertura di Libero con una foto di Marisa Laurito. Chissà che possa essere il federatore. Oh, dai, si scherza naturalmente. Anche Marisa Laurita fa ricorso contro la legge elettorale. Poi parla di Meloni Show, Trump, tasse e opposizione. Il segnale, il titolo del manifesto, il riferimento è al rallentamento di Starlink denunciato dagli ucraini. Gli studenti che protestano sono a libro paga della CGIL, l'apertura della Verità. E il titolo invece che apre il Foglio è quello del direttore Claudio Cerasa: disastri della propaganda russa in Italia. I cavalli di Troia ci sono e fanno rumore, ma che effetti hanno sui politici? I leader forti sono con l'Ucraina, l'80% dei partiti vota per armare Kiev, perché chi finanzia i troll putiniani in Italia dovrebbe farsi rimborsare. Energia, il titolo del Riformista. Meloni in aula dà lezioni di europeismo in vista del Consiglio europeo. Oggi apriamo inusualmente con l'amaca di Michele Serra, che è la sua quotidiana rubrica che trovate su La Repubblica, ed è dedicato alla condanna a morte di Najmeh Amini, condannata a morte a 23 anni in Iran per insulti al profeta. Si aggiunge alla lunga lista, lunga millenni, dei crimini del potere religioso, scrive Serra, che nell'Iran teocratico oggi ammazza, incarcera e tortura con uno zelo che appare sempre più sadico e per giunta sempre più stupido mano a mano che i secoli passano. Per quanto accidentato il cammino della storia, qualche passo verso il rispetto della libertà di fede e della libertà dalla fede lo ha mosso, non in Iran. Il Dio obbligatorio è una proiezione feroce della miseria spirituale di chi se ne serve. Vietato per legge non credere in Dio, vietato per legge non onorare il Dio al potere. Non bisogna essere, dice Giordano Bruno o Bertrand Russell, basta un minimo di sentimento della libertà, e per chi ne è sprovvisto basta un minimo di rispetto umano per considerare odioso un culto religioso obbligatorio per legge. E qua veniamo a una parte, diciamo, più intensa, Sono notizie che a leggerle fanno fremere. Eppure non credo che il nome di Najmeh Amini diventerà popolare tra i suoi coetanei occidentali, così sensibili a tante cause di libertà e giustizia. Allo stesso modo è già dimenticato il nome di Mahsa Amini, l'attivista iraniana ammazzata di botte dai poliziotti di Dio perché non indossava il velo. La ragione di questa omissione mi sfugge, scrive Serra. Non riesco a credere davvero che i calcoletti geopolitici che sono prassi tra gli adulti, l'Iran è nemico di Stati Uniti e Israele, possano avere un peso tra chi ha 20 anni e sogna la libertà, proprio come Najmeh, sbattuta in carcere per una frase postata in rete. Se qualcuno organizza qualcosa

Napoli. Ma l'impressione è che i ragazzi non se ne rendano conto, si sfoga Maria Antonietta Neri, o forse mi permetto di dire alla dirigente scolastica, se ne rendono perfettamente conto. Sono loro stessi a pubblicare su TikTok i video mentre spaccano porte, finestre e computer, svuotano gli estintori, devastano aule e uffici della scuola di Corso Venezia, un assalto in piena regola partito poco dopo l'alba di ieri, il secondo in due giorni dopo quello al Boselli di martedì mattina. Un copione che si sarebbe ripetuto anche all'Avogadro se le forze dell'ordine non fossero riuscite a bloccare i gruppi di incappucciati che si stanno infiltrando nelle mobilitazioni degli studenti, ormai dilagate in una dozzina di scuole fra Torino e provincia. Ed è probabile che si allarghino ancora in vista di domani, quando ci sarà la manifestazione studentesca. Il raduno è fissato alle 10 in piazza 18 dicembre, il corteo si unirà allo sciopero per il clima organizzato a Fridays for Future. La professoressa Neri, erano un centinaio sugli 850 iscritti, tra cui probabilmente tanti esterni lasciati entrare dagli interni. Il risultato è il danno alla struttura e alle attrezzature. È andata meglio appunto all'Avogadro, dove l'occupazione è stata bloccata, così come al Colombatto, dove sono stati gli studenti del professionale a fermare gli incappucciati. Si sembra giusto, hanno detto, garantire il diritto allo studio in un istituto che conta più di 1000 studenti e che ha ricevuto finanziamenti per milioni di euro. Detto ciò, questo è, si manifesta per, teoricamente per il diritto allo studio, e si scassano le strutture della scuola così a muzzo, non si capisce davvero. Intanto a Napoli si segnalano, siamo sulle cronache napoletane di Repubblica, altri 5 istituti occupati, il Pansini, il Diaz, il Serra, il Giordani, Striano, e sono qui, quanti sono complessivamente? Non so, una decina, forse qualcosa di più. Mobilitazione che va avanti. I carabinieri hanno identificato alcuni studenti di alcune scuole, sequestrato lo striscione Alberti occupato insieme con una catena per bloccare il cancello e le maschere del protagonista della graphic novel V per Vendetta. Al Vittorio Emanuele, occupato alle 8 da una ventina di persone vestite di nero con i volti coperti da sciarpe e cappucci, che hanno fatto uscire il collaboratore scolastico, protesta la dirigente Stefania Colicelli. I nostri ragazzi hanno idee, consapevolezza, capacità di discutere criticità, ed è giusto che facciano sentire la propria voce. Ma questa volta il meccanismo si è inceppato, prima hanno occupato e soltanto dopo hanno tenuto una specie di assemblea. Non si può parlare di scelta democratica quando la decisione viene presa prima ancora di confrontarsi, e poi lamenta appunto gente col volto travisato, la maschera, coperti. Restiamo a Napoli e continuiamo a parlare di giovani, poi verremo alle 8.35, come vi dicevo, a questi episodi di violenza. Gennaro Scala ci racconta sulle pagine, in questo caso napoletane, del Corriere della Sera, della vicenda della quale ci eravamo occupati nei giorni scorsi. Il padre di due ragazze che era sceso per difenderle e aveva aggredito una persona che aveva aggredito queste ragazze è stato picchiato a sangue, poi buttato in strada dove un camion della SIA è passato e gli è passato sopra ad una gamba e ha rischiato l'amputazione. Ci sono anche i figli di due poliziotti, un padre e una madre, tra i giovanissimi identificati per la violenta aggressione di sabato notte in piazza Vanvitelli al Vomero, una decina di ragazzi, quasi tutti minorenni, finora finiti al centro degli accertamenti dei carabinieri. Ma il numero potrebbe crescere e soprattutto resta da capire che cosa abbia fatto ciascuno, chi ha colpito, chi si è unito al branco, chi ha continuato a infierire quando Roberto, 48 anni, era già a terra con una gamba maciullata al passaggio di un camion della raccolta dei rifiuti. Vedremo come evolverà questa vicenda, mentre il questore di Napoli Agricola lascia Napoli, rilascia questa intervista ad Anna Paola Merone, sempre sulle pagine locali del Corriere, nella quale dice che il fenomeno della devianza giovanile c'è, esiste, ed è di rilievo l'osmosi tra realtà criminali strutturate e i fenomeni di devianza relativi a chi non è legato a strutture camorristiche, ma ne subisce i modelli persuasivi, dice il questore. Questa vicenda si collega direttamente appunto alla storia della minicar, questi ragazzi, di due ragazzi di 16 e 17 anni che giravano di fatto aggredendo, colpendo mentre passavano con la minicar dei passanti, persone che viaggiavano in monopattino, in bici, e che hanno ridotto in gravi condizioni una persona, un attore che è stato sottoposto a due operazioni. Come vi dicevo, La Repubblica intervista con Viola

0: Giannoli, la madre di uno di questi due ragazzi, ed è un'intervista molto bella, perché è un'intervista nella quale innanzitutto la madre racconta di aver visto il figlio diverso, averlo visto piangere, ha insistito, si è messa in contatto, non è il ragazzo proprietario della minicar, si è messa in contatto con l'altra madre perché sapeva che giravano insieme, e alla fine hanno capito che era successo qualcosa e sono stati loro ad accompagnarli in caserma e a farli, confessare. Dice: ho passato tutta la notte con lui a parlargli, a capire. Mio figlio mi ha chiesto: si può credere che Dio faccia un miracolo? Io non lo so come si prega, aiutami a pregare per aiutare quell'uomo, che è appunto Davide Iacopini, questo attore colpito in gravi condizioni. Che ragazzo è suo figlio? Chiede Giannoli. Un figlio della società di oggi, dei cellulari, dei social. Ho cresciuto lui e suo fratello affrontando difficoltà enormi, cercando di trasmettere loro dei valori. La mattina esco alle 5 per andare a lavorare, ma sono stata presente, li ho ripresi. Ho combattuto contro i loro errori anche quando sarebbe stato più semplice voltarmi dall'altra parte. Non sono una madre perfetta, non pretendo di esserla. Ma non accetto l'idea che ogni errore di un figlio sia automaticamente la prova del fallimento dei suoi genitori. I nostri figli crescono dentro una società, non soltanto dentro una famiglia, e tutti dovremmo interrogarci sul mondo che stiamo consegnando loro. Si rivolge alla madre di Iacopini, dice: non oso immaginare cosa stia vivendo, non pretendo che comprenda il mio dolore, perché oggi il suo è immensamente più grande, vorrei soltanto poterla incontrare e chiedere scusa senza cercare giustificazioni. A suo figlio invece cosa ha detto? Che dovrà affrontare le conseguenze delle sue azioni. Io non posso cancellare quello che è successo, ma posso continuare a educarlo anche attraverso questo dolore. Perché essere madre non significa difendere sempre un figlio. A volte significa avere il coraggio di metterlo davanti alle proprie responsabilità. Una pausa.
1: Siamo stati alluvionati.
2: L'azienda era compromessa.
3: Un fiume di fango, detriti.
4: L'assicuratore mi dice: chiama la Belfort.
3: Grazie anche a loro.
5: Non c'è più traccia di quello che è successo.
6: Assicurarsi contro le calamità naturali oggi è un obbligo e anche un'opportunità. Ma oltre alla polizza serve ripartire subito. Scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfort di preparazione e priorità di intervento nell'emergenza. Per informazioni pia.belfort.it. Oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfort.
7: Ufficio cosa smarrite?
8: Ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Imprenditori, ditemi la verità. Quanto avete speso? Turni confusi, persone mal gestite, produzione lenta, conti che non tornano. Così rischiamo il 4. Ma con Zucchetti possiamo ribaltare il voto. Gestione del personale, amministrazione, sicurezza, logistica e digitalizzazione. Se i sistemi sono integrati, i software innovativi e ogni processo funziona, il risultato è 10. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. È qui, il voto, non si discute!
10: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
11: Wow.
10: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
12: Per le idee che fanno discutere.
13: No, la frase sono per la legalità.
12: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
14: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
12: Per allargare gli orizzonti.
15: La spesa per il PNRR. No.
12: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
16: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
17: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
18: Tempo in diretta.
2: Bentrovati, ecco le previsioni per giovedì 15 ottobre. Domina l'anticiclone sul nostro paese. I venti soffiano dai quadranti settentrionali al sud. Condizioni di atmosfera stabile, cieli per lo più

0: poco nuvolosi, clima mite di giorno con picchi di 25 gradi su Toscana e Lazio, mari molto mossi, lo Ionio e il Basso Adriatico, scarica l'app di ilmeteo.it.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
2: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
3: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
2: Ok.
3: Largo massimo 1,90 m.
2: Altro?
3: Da rivenditore verificato.
2: Trovato.
3: Wow!
2: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200. Ancora per poco. reportaziende.it oppure 840 1040.
6: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con Gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario.
8: La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business. Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
9: State ascoltando un programma offerto da...
10: Abuso permessi legge 104?
11: Axerta. Indaga. Documenta. Accerta.
10: Axerta.it.
9: 24 mattino.
12: Un paio di risposte ad ascoltatori che hanno mandato messaggi scritti sostanzialmente. Marco che dice parole troppo tardi per accorgersi, riferito alla madre, di che bestia hai tirato su. E un altro ascoltatore, Flavio, che adesso recupererò, che diciamo esprime più o meno lo stesso concetto. Ora io, con grande rispetto per voi, vi dico: ma voi siete genitori perfetti, cioè voi sapete esattamente tutto quello che fanno i vostri figli, che cosa succede nelle loro vite quando hanno 16, 17 anni, 18 anni. Tutti i valori che voi provate a trasmettere ai vostri figli sono i valori che automaticamente i figli adottano come loro. L'adolescenza è un periodo molto particolare, molto intenso, molto difficile da gestire. Ce ne siamo occupati in mille occasioni, ce ne siamo occupati anche con Nicoletta Carbone nei nostri podcast, parlando di, per esempio, di disagio psicologico o psichiatrico. Io veramente non so se pensate di essere dei genitori perfetti. Io vi faccio i complimenti, spero che non becchino i vostri figli a fare delle cose che voi non vi aspettate che facciano, ecco, tanto per dare un'idea. Le 7:39 minuti. Una notizia che vi devo, visto che ieri abbiamo aperto la rassegna stampa con la storia di questa donna di 94 anni sfrattata a Firenze, malata, semicieca, con il deambulatore, via dicendo, con l'affitto triplicato. Dopo il clamore sollevato, la vicenda si è conclusa con l'annuncio della proprietà arrivato in serata, riferisce Jacopo Storni sul Corriere Fiorentino. Niente più sfratto, può restare lì con l'affitto invariato. Quindi si conclude in questo modo la vicenda. Resta la questione, ovvio. E passerei alla

0: Politica che ci racconta soprattutto di quello che è successo ieri nelle aule di Camera, di Senato e di Camera, per meglio dire, nelle quali la Presidente del Consiglio è intervenuta in vista del Consiglio europeo. La cronaca migliore di oggi è quella di Manuela Perrone sul Sole 24 Ore, laddove si dà conto tanto della parte più politica, ossia la presa di posizione sull'Ucraina, e scrive Perrone, chi si aspettava un cedimento sul fronte del sostegno a Kiev invece si trova di fronte alla vera sfida che lancia al campo largo e sul ritorno al gas russo è rimasto deluso. E poi il tema dell'energia, che è stato un altro tema centrale, la risposta, dice Meloni, deve essere coordinata e rapida, il tempo non è infinito. Meloni mette le scelte che l'Europa è chiamata a compiere su energia, ETS, flessibilità addizionale legata all'inflazione, semplificazioni al centro delle sue comunicazioni in Parlamento, appunto alla vigilia del Consiglio europeo a Bruxelles. Una sveglia che la Premier suona e suonerà innanzitutto sul caro carburante, sul costo della vita e sulle capacità delle imprese di competere in uno scenario globale fosco. L'impennata dei prezzi del carburante, chiarisce, dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. E qua è arrivato il distinguo con Donald Trump in merito all'accordo gasolio, e dice ancora Meloni che è una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine, nuove entrate con cui finanziare la guerra, un implicito indebolimento della leva sanzionatoria, elementi che contraddicono quanto finora fatto dagli stati occidentali, Stati Uniti compresi, per spingere Putin a sedersi al tavolo delle trattative. Su questo fronte riceve una risposta pesante da Mosca, che dice in sostanza non sono affari tuoi, e l'endorsement invece di Zelensky, che ringrazia. In tutto ciò, raccontano Celestina Dominelli e Laura Serafini, che è vicino l'accordo con Bruxelles sul gas. Che tipo di accordo è? Un meccanismo simile a quello adottato da Spagna e Portogallo negli anni 2022-2023, che prevedeva per un periodo transitorio un limite massimo al costo del gas utilizzato per la produzione di energia elettrica, con un meccanismo di decalage, in quel caso 40 euro per megawattora nei primi 6 mesi, con un aumento progressivo di 5 euro ogni mese a partire dal settimo. In questo momento si sta lavorando intorno a questo, lo dice esplicitamente Bruxelles, e quindi l'accordo potrebbe essere vicino. Il governo punta a portare a casa un risultato intorno ai 60-65 euro per megawattora. Tenete presente in questo momento al TTF di Amsterdam la quotazione intorno agli 84-85 euro, quindi una ventina di euro di meno a megawattora, con una nota di attenzione. Cioè, questo meccanismo, spiegano le due colleghe, deve tenere presente due cose: un tetto che abbassi troppo il costo del gas spingerebbe l'energia elettrica a prezzi ridotti verso l'estero, facendo dumping negli altri paesi; se non si abbassa a sufficienza, però, non ci sarebbe vantaggio di cui beneficiano i contratti a prezzi variabili come le fasce tutelate e le industrie. Laddove però il livello di sofferenza delle industrie è dettato anche puramente dal gas, non solo dal gas per la produzione di energia elettrica. Dunque ci sono gruppi di aziende come Confindustria Ceramica, Assocarta, Assovetro, e insieme a loro, cito queste tre perché sono tre gruppi di aziende, per esempio, per le quali l'utilizzo del gas in quanto gas e non in quanto produttore di energia elettrica è particolarmente importante, ma ci sono altre aziende che lo utilizzano: Assofond, c'è Federbeton, Coordinamento Consorzi Energia, Chimica, Federacciai, manifattura che chiede misure urgenti proprio per la tutela dai rincari, lo riportano, non è firmato il pezzo, comunque cioè solamente siglato, pagina 20 del Sole 24 Ore. In vista della discussione al Consiglio europeo della riforma del sistema ETS, appunto della conclusione dei negoziati con l'Europa legati alla calmierazione dei prezzi prevista dal decreto bollette, l'industria energivora italiana fa sentire la propria preoccupazione. Il presidente di Assocarta, Lorenzo Poli, tanto per dare un'idea, dice: siamo di fronte a una vera e propria emergenza gas, peggiore di quella del 2022, in quanto i nostri concorrenti hanno costi energetici inferiori e stanno vendendo sui nostri mercati tradizionali. Occorre ridurre il costo del gas con misure straordinarie, e vedremo se si spunterà qualcosa anche da quel lato. Ancora due elementi sull'Ucraina: il fatto che Claudio Tito a Bruxelles sul quotidiano La Repubblica racconta, pagina 4, che si sta pensando ad Antonio Costa come ipotetico, che guida il Consiglio europeo, come ipotetico inviato speciale europeo a Kiev, il progetto di un emissario da affiancare agli eventuali anche tavoli di pace. Segnalo anche che solo il Fatto Quotidiano dà grande spazio a quello che sta succedendo qua accanto, dall'altra parte dell'Adriatico, in Albania, dove c'è una tirana a ferro e fuoco. Siamo a pagina 7, assalti ai ministeri e polizia scatenata, ne scrive Alba Kepi, studenti feriti, lacrimogeni, idranti e barricate incendiate. Tirana è teatro da giorni di violenti scontri che hanno trasformato la protesta universitaria in una sfida aperta al governo di Edi Rama, premier al quarto mandato. In fiamme il Ministero dell'Istruzione, una filiale bancaria, danneggiata la Direzione Generale degli Archivi e il Municipio. Tra feriti, arresti e devastazioni cresce la rabbia contro un sistema accusato di corruzione, opacità e incapacità di offrire futuro alle nuove generazioni. Diciamo, sempre in area mediterraneo, segnalo con Marta Ottaviani a pagina 11 del Quotidiano Nazionale, unico giornale che se ne occupa, che Erdogan ha appena spento la TV antigoverno e arrestato 11 giornalisti. Per un paese che è nella NATO e che ambirebbe teoricamente ancora entrare nell'Unione Europea. E segnalo invece, sul fronte ben più lontano dal Mediterraneo, che l'export cinese cresce ancora e il surplus, racconta Rita Fatiguso sul Sole 24 Ore a pagina 7, va verso nuovi record. Segnalo a questo proposito un pezzo molto bello e molto centrato, accade di rado che non lo sia, però ve lo dico, un'analisi del professor Giuliano Noci. Se l'AI diventa l'oppio di Cina e USA, per sintetizzarvelo all'estero, prima del traffico, dice Noci, la crescita dell'intelligenza artificiale, dei due campioni dell'intelligenza artificiale, rischia di nascondere una serie di problemi economici profondi che hanno entrambi i paesi, gli Stati Uniti e la Cina. Se volete andarvelo a leggere, comprate il Sole 24 Ore. Traffico.
1: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Strade in diretta.
3: Ben ritrovati in nostra compagnia, dobbiamo segnalare traffico bloccato per un incidente sul raccordo Porto Civitanova in prossimità dello svincolo per la stazione di Sforza Costa in direzione dello svincolo di Castellorancia. Sulla 1 nel tratto Firenze-Roma si rallenta per un incidente tra Valdarno e Arezzo verso Roma e sempre sulla 1 code per un veicolo in avaria tra Aglio e Calenzano in direzione Napoli. Segnaliamo code per un incidente sulla 14 nel tratto Ancona-Pescara tra Pescara Ovest e Pescara Nord in direzione Ancona e poi traffico congestionato sulla 10 Genova Ventimiglia tra Genova Voltre e Genova Pegli in direzione Genova. È tutto, grazie dell'attenzione, a più tardi.
2: 24 mattino.
0: E buongiorno, come sempre, come ogni giovedì, al nostro direttore, direttore del Sole 24 Ore dell'agenzia di stampa Radio Cor, Fabio Tamburini. Caro Fabio, ciao, eccoci, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti, eccomi qua.
0: Allora, da cosa vogliamo iniziare? Dall'energia, che dici Fabio?
4: E cominciamo dall'energia. Ormai è diventato quasi uno slogan a tutto campo, l'Europa si svegli. Lo ha detto ieri la Premier Giorgia Meloni, lo ha detto nelle settimane precedenti il Presidente di Confindustria Orsini, insomma lo sostiene l'opposizione, il centro-sinistra, insomma sta benedetta Europa deve svegliarsi. Qual è il problema? Che ormai è uno slogan diffuso, ma l'Europa continua a dormire, non è che si sveglia. Siamo qui, chiudiamo gli occhi, incrociamo le dita, però i sogni europei continuano in un mondo sempre più polarizzato, da una parte gli Stati Uniti, sempre più aggressivi. Adesso c'è la campagna elettorale delle elezioni di middle term, di medio termine, e quindi Trump affila le armi. La Cina va avanti come un bulldozer, e l'Europa sonnecchia, non riesce a trovare la strada, è divisa.

0: percorsa da segnali inquietanti come la vittoria di AfD in Germania, una vittoria a numeri davvero significativi. La Francia ha i suoi problemi, il Regno Unito entra, non entra, rientra, non rientra, rientra, non rientra nell'Unione Europea, non si capisce bene. Anche la Spagna, che porta dei numeri di sviluppo economico molto interessanti, molto significativi, però anche lì sbanda. Insomma, è un'Europa che dorme sonni non tranquilli, certamente agitati, ma altrettanto certamente continua a dormire.
1: Oh, ti porterei negli Stati Uniti dove abbiamo oggi uno dei titoli di prima pagina del Sole 24 Ore, abbiamo un'inflazione americana, come vediamo, cioè pesa sull'Europa l'inflazione energetica, ma pesa anche negli Stati Uniti e sta spaventando i mercati. L'andamento dei Treasuries, ossia i titoli al Tesoro americani, negli ultimi mesi è un segnale importante, anche ieri, no? C'è stato un ulteriore segnale.
0: E certo, ma Trump ha trovato la ricetta giusta, compra il diesel dalla Russia, da Putin. Beato lui che lo può fare. Quindi l'Europa piange con il diesel che scarseggia, con i prezzi sempre più elevati. Anche negli Stati Uniti il prezzo è quasi raddoppiato, però adesso Trump ha tirato fuori il coniglio dal cappello. Compra il diesel dalla Russia. Quindi l'Europa continua nelle sanzioni all'Ucraina, alla Russia per via della guerra in Ucraina, ma Donald Trump ha trovato la chiave, vedremo come andrà a finire, per ridurre i prezzi del diesel. Per l'appunto lo compra da Putin. Beh, mi sembra davvero un'operazione straordinariamente significativa e mi fermo qui per carità di patria.
1: Senti Fabio, e poi c'è il tema dell'intelligenza artificiale. Poco fa citavamo il pezzo del professor Noci, l'analisi del professor Noci, sempre puntuale diciamo, su quello che c'è nascosto sotto il tappeto della crescita dovuta all'intelligenza artificiale negli Stati Uniti e in Cina. Dall'altra parte c'è la grande questione dei centri di calcolo, no?
0: E certo, perché anche qui l'Europa vale lo slogan, l'invito, l'Europa si deve svegliare. Sono d'accordo, basta pensare a un dato: i quattro maggiori centri di calcolo europei, a partire da una perla che abbiamo in Italia, a Bologna, messi insieme hanno una capacità di calcolo quasi analogo a quello della Cina. Il problema è che ognuno va per la sua strada e quindi anche lì l'Europa è in riserva, è in rosso, non riesce a esprimere le sue capacità. Ci riuscirà in futuro, ma la logica vorrebbe che questi grandi centri di calcolo europei, che sono davvero qualcosa di straordinario da un punto di vista scientifico, vengano messi insieme, quindi Bologna, Zurigo e via dicendo. Il problema è che non si fa. Zurigo è Svizzera, però sempre l'Europa è. E quindi si sbloccherà la situazione. Ma se posso permettermi di fare una previsione, penso proprio di no. Quindi l'Europa continuerà a dormire e chi vivrà vedrà.
1: E grazie anche oggi al nostro direttore, direttore del Sole 24 Ore dell'agenzia di stampa Radio Cor, Fabio Tamburini. Caro Fabio, ci sentiamo giovedì prossimo. Ti auguro una buona giornata.
0: Orrore raccapriccio, caro
1: Sì,
0: Simone, orrore
1: io, orrore,
0: raccapriccio.
1: io sono orribile e raccapricciante. Ti ringrazio, Fabio. Ci sentiamo giovedì prossimo. Ciao, ciao.
2: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it. Riesci a sentire? Comfort e benessere sono intorno a te.
3: Immagina un mondo dove ogni respiro è un piacere.
2: Un mondo dove l'aria è sempre fresca e pulita e ogni spazio che vivi, dalla casa all'ufficio, è alla temperatura perfetta.
3: Ross, da oltre 50 anni, trasforma questo in realtà con soluzioni sostenibili.
2: Le migliori tecnologie per sistemi di climatizzazione e trattamento dell'aria con la massima efficienza energetica.
3: Ross, benessere da vivere e respirare. Vai su ross.com.
4: Il genio di Matisse ti aspetta al MUDEC di Milano, in mostra

0: Oltre 100 opere esplorano l'influenza di culture lontane sulla sua arte unica e inconfondibile. Un viaggio tra colori, forme e suggestioni alla scoperta del suo linguaggio rivoluzionario. Scopri Matisse, il mondo in una stanza, al MUDEC di Milano fino al 21 febbraio.
1: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
2: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
1: Che fai?
2: Lavoro per la salute del corpo.
1: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
2: Una parte? Al massimo una particella.
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
5: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
6: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Sognare una vacanza d'inverno?
9: Previsto.
8: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
9: Inaspettato.
8: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
9: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
8: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
10: Torna Elective. Il 7-8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
11: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su iliad.it.
12: Più produttività per il tuo business con Ford Pro. La domanda di oggi è: Ford Ranger è un punto di riferimento nel mondo dei pick-up. Quali sono i suoi punti di forza? Risponde Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali di Ford Italia.
13: Da 10 anni consecutivi Ford Ranger è il leader nel segmento dei pick-up. Pensate che oggi quasi un cliente su due lo sceglie. E il motivo è semplice: unisce straordinarie capacità di carico, eccellenti prestazioni off-road e tecnologie avanzate. Il recente riconoscimento dell'International Pickup Award lo ha premiato anche nella versione plug-in hybrid, unica nel segmento. Chi la sceglie può viaggiare a zero emissioni senza rinunciare a potenza, robustezza e versatilità. Un'icona, senza compromessi.
12: Scopri di più. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
14: Le 7:59.
15: GR24, il sole 24 ore.
14: Ucraina, gli Stati Uniti propongono lo sblocco degli asset russi. Zelensky: colpiremo le raffinerie, ancora vittime per i raid. Alvio oggi il Consiglio europeo a Bruxelles, sul tavolo aiuti a Kiev ed energia. Meloni: rischioso il patto di Trump con Putin sul gasolio. Seconda notte tranquilla per il Papa dopo l'operazione. Il pontefice ha concelebrato la messa al Gemelli. Save the Children: un bambino su quattro nel mondo in grave povertà alimentare. Le cause: conflitti, crisi climatica e taglia agli aiuti. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera e dalla redazione. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista al Financial Times, mentre gli Stati Uniti hanno proposto ai paesi europei di sbloccare alcuni asset sovrani russi congelati e di trasferirli in un veicolo finanziario sotto la supervisione di Washington. Ancora vittime intanto per il raid di Mosca.
16: Traditi da Donald Trump, preoccupati dalla nuova stretta sull'accesso alla tecnologia che la Casa Bianca starebbe imponendo alle attività top secret, che riguardano dunque la prima linea del Donbass. Nei villaggi delle retrovie del Kharkiv orientale, intorno ai negozi e nei bar, si vedono tante divise e mezzi militari parcheggiati. Tra loro, ma anche tra i civili, in queste ore si parla di connessione, di come dopo l'accordo chiuso sul gasolio di Putin, il presidente americano usi ora il rubinetto della rete dati satellitare di Elon Musk per piegare l'Ucraina alle sue esigenze elettorali. I colpi piombati senza preavviso in questi giorni sulle città senza che scattasse l'allarme sono considerati la prova di quanto accade invisibile lungo il fronte che corre in fondo a queste strade coperte di rete antidroni. L'operazione Vivaldi, che nelle scorse settimane avrebbe bloccato la tenaglia russa sul settore di Liman e frenato dunque l'avanzata verso Slaviansk e Kramatorsk, e insomma la conquista completa del Donbass, potrebbe essere compromessa proprio mentre l'autunno rovescia una pioggia fitta che promette di durare giorni e sicuramente di complicare tutte le operazioni. Gigi Donelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barvinkovie, Ucraina Orientale.
14: E l'Ucraina e gli aiuti a Kiev saranno sul tavolo oggi e domani del Consiglio Europeo a Bruxelles, oltre ad altre questioni cruciali come il caro energia.
17: Caro energia Ucraina, bilancio pluriennale dell'Unione Europea, migranti sono fra i temi all'ordine del giorno del Consiglio Europeo che si apre questa mattina. I capi di Stato e di Governo dei 27 paesi dell'Unione discuteranno delle urgenze geopolitiche e dei dossier strutturali che incidono sulla competitività e alimentano l'inflazione. Un'agenda fitta di temi da esaminare in due giorni per trovare punti di equilibrio fra le diverse anime, anche se non ci sono grosse aspettative su accordi definitivi. Sul dossier energia l'Italia punta a ottenere margini di flessibilità di bilancio per attenuare gli effetti dell'inflazione in vista della manovra ancora tutta da scrivere. Domani il tema dominante sarà l'Ucraina. A Bruxelles arriverà anche Zelensky. I 27 discuteranno del sostegno a Kiev dopo l'accordo tra Trump e Putin sul gasolio. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
14: E ieri, in vista del Consiglio europeo, le comunicazioni in Parlamento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, poi l'approvazione delle due risoluzioni di maggioranza, mentre l'opposizione si è presentata divisa sugli aiuti a Kiev.
18: Dalla richiesta di più flessibilità, vista l'inflazione, a una riduzione delle tasse sulle emissioni, la Premier sollecita Bruxelles ad un cambio di passo.
19: E cioè evitare che regole pensate in un contesto completamente diverso da quello che viviamo finiscano oggi per aggravare gli effetti delle crisi che stiamo attraversando.
18: Caro prezzi e costo dell'energia, le priorità, su cui dice serve una risposta rapida e coordinata, e sul bilancio comunitario assicura che non firmerà un accordo svantaggioso per l'Italia. Sul fronte Ucraina la Premier e ripete che solo una pace giusta e duratura può mettere al sicuro l'Europa.
19: Sostegno a Kiev, pressione su Mosca e unità euroatlantica rimangono i pilastri della nostra azione.
18: Poi l'affondo contro Trump per l'intesa sul gasolio russo.
19: L'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. E quindi il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari.
18: La Premier ribadisce poi il sostegno allo Stato ebraico, vittima dell'eccidio di Hamas del 7 ottobre, ma rivendica la condanna sottoscritta con altri paesi europei degli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Basta miliardi a Kiev, il controcanto che intanto arriva puntuale da Salvini, che apre anche sul diesel di Mosca, così come i vannacciani. Non costerebbe meno agli italiani ma ai russi, la replica della Premier, che infine accusa il PD di misoginia. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
20: È il centrodestra ad essere diviso sull'Ucraina. Noi invece abbiamo compiuto un passo in avanti per l'unità della coalizione, ne è convinta la segretaria del PD Schlein, dopo che per la prima volta in quattro anni deputati PD, 5 Stelle, AVS si sono astenuti in modo incrociato sui punti delle rispettive risoluzioni che riguardano Kiev. In passato sul tema erano stati solo voti contrari. In aula invece dura attacco al governo. Un fallimento su tutta la linea, dice la segretaria Dem.
21: Se abbiamo gli stipendi più bassi, tra i più bassi d'Europa, e il costo dell'energia più caro d'Europa, è sempre colpa di qualcun altro. Non certo vostra, che sono quattro anni che non avete fatto nulla.
20: Stilettata anche di Renzi, Italia Viva, Meloni è come l'avvocato di Gigi Proietti, i problemi sono sempre colpa dell'Europa. Mentre per Conte 5 Stelle la Premier si presenterà al Consiglio Europeo con l'ennesima letterina.
22: Forse questa richiesta si la stai facendo con la stessa penna con cui poi hai accettato e hai firmato Italia all'Italia per scuola e sanità, mentre ci sono 6 milioni di cittadini che rinunciano alle cure.
20: Il riarmo è la cifra di questo governo, incalza AVS, e tutte le opposizioni votano contro le risoluzioni del centrodestra. destra, mentre Calenda, Azione, si astiene. Alessandra Schepisi, Radio 24.

0: 24 e Sole 24 Ore, Roma.
1: Seconda notte per il Papa al Policlinico Gemelli dopo l'asportazione di un tumore al polmone. Le previsioni di degenza restano di circa una settimana, ma crescono i dubbi sul viaggio in Uruguay, Argentina e Perù.
2: Gli esami del sangue e la radiografia al torace hanno confermato che il decorso post-operatorio per il Papa procede bene. Leone, che fa sapere il portavoce Matteo Bruni, è di buon umore, ha cominciato la fisioterapia respiratoria, ha ripreso un'alimentazione regolare e si è alzato per camminare, concelebrando nel pomeriggio la messa con i suoi segretari in una stanza allestita appositamente al decimo piano. Come ormai consuetudine dal Policlinico, prosegue anche il governo della Chiesa con la firma di nuove nomine e un messaggio per i partecipanti al convegno per i 10 anni dall'esortazione Amoris Laetitia. Per il momento le previsioni restano quelle di una settimana di degenza e non è esclusa la recita dell'Angelus. Mentre crescono i dubbi sulla possibilità che il Papa possa partire il 6 novembre per il lungo viaggio in Sud America. Il suo desiderio, ha spiegato Bruni, è di farlo. Ma la presidente del Perù, Fujimori, parla di possibili cambi nel calendario della visita. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Torniamo all'estero, alta attenzione per gli attacchi Houthi in Arabia Saudita. L'ambasciata statunitense ha limitato l'accesso dei propri dipendenti agli aeroporti del regno. Intanto è stallo nello stretto di Hormuz, dove calano ancora i transiti di petroliere.
3: Impegnato in vari comizi in vista delle elezioni di midterm, Donald Trump è tornato un po' a vantarsi, un po' a lamentarsi di non avere più con chi parlare, perché i leader iraniani sono stati uccisi, ma ha sostenuto che la guerra finirà molto presto e che gli Stati Uniti hanno il controllo totale dello stretto di Hormuz. È la stessa rivendicazione iraniana. Nei fatti la situazione è in stallo e lo dimostrano i dati che rivelano che attraverso lo stretto passano ora un decimo dei barili di petrolio che vi transitavano a inizio mese. Sempre di meno, quindi. Trump starebbe valutando una piena ripresa dell'offensiva contro l'Iran per dopo le elezioni e, secondo la stampa statunitense, sul piatto ci sarebbe anche il ricorso alla madre di tutte le bombe, ovvero il più devastante ordigno non nucleare dell'arsenale americano. Resta alta intanto la tensione in Arabia Saudita dopo gli attacchi degli Houthi dello Yemen, che oltre agli aeroporti sono riusciti a colpire la sede della compagnia petrolifera Aramco, in ritorsione, dicono, alle operazioni militari saudite nel loro paese. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: I commissari straordinari di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria confermano che gli stabilimenti ex Ilva di Taranto e Genova non chiudono e continuano a produrre. Confermano altresì che lo stabilimento di Novi Ligure non sarà soggetto a chiusura. A questo fine è stato attivato un piano di intervento volto a contenere gli effetti della contrazione produttiva, salvaguardare il più possibile i livelli occupazionali e tutelare l'indotto. Afferrate per i capelli, schiaffeggiate, insultate, derise e minacciate è il trattamento riservato a 4 anziane ospiti di una RSA situata in provincia di Milano. 3 operatori sociosanitari, 2 uomini e una donna, sono stati interdetti dalla professione su tutto il territorio nazionale. I 2 uomini sono accusati anche di violenza sessuale. L'indagine dei NAS di Milano, coordinata dalla Procura di Lodi, si è avvalsa anche di intercettazioni audio e video. Sicuramente abbiamo fatto qualcosa, ma erano scherzi. Così uno dei 2 giovani ha confessato a carabinieri e magistrati le aggressioni compiute nel quartiere Monteverde di Roma a bordo di una minicar.
4: Hanno interrotto quello che doveva essere un gioco quando hanno saputo dell'attore ferito, Davide Jacopini, 2 volte in sala operatoria, ancora in terapia intensiva. Così hanno detto nella loro confessione i 2 della minicar di Monteverde. 17 anni il guidatore del veicolo, figlio di un carabiniere, 16 anni il passeggero. Il 4 ottobre, il giorno di uno dei raid, era il suo compleanno. Nomi già noti agli archivi di polizia per un furto commesso insieme. Scalciare la notte noia e chi incrociavano nel loro zigzagare per le strade del quartiere. Volevamo prenderli tutti a bastonate, hanno raccontato. Almeno 6 le loro vittime per l'aggressione a Jacopini sono accusati di tentato omicidio. Denunciati, la loro posizione è ora al vaglio del Tribunale dei minorenni. I carabinieri e polizia locale li braccavano da giorni, li hanno incastrati grazie in particolare alle immagini di una telecamera che aveva ripreso la minicar. Adesivi sul cofano, LED sul paraurti anteriore e una luce rossa sulla targa, i particolari svelati dall'ingrandimento, elementi che si riveleranno decisivi per stringere il cerchio e poi chiudere il caso della minicar di Monteverde. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Oltre 180 milioni di bambini sotto i 5 anni al mondo vivono in condizioni di grave povertà alimentare e circa la metà dei decessi è causata dalla malnutrizione. Le cause: conflitti, crisi climatiche, tagli agli aiuti. Lo afferma Save the Children alla vigilia della Giornata Mondiale dell'Alimentazione. Gianluca Ranzato, referente emergenze umanitarie di Save the Children.
5: A livello globale si stima che un bambino su 4 viva in condizioni di grave povertà alimentare nella sua prima infanzia. Si tratta di circa 181 milioni di bambini d'età inferiore ai 5 anni. Tra questi, 12 milioni sono in condizioni di malnutrizione acuta grave. Dobbiamo pensare infatti che quasi la metà dei decessi dei bambini sotto i 5 anni nel mondo è causata proprio dalla malnutrizione. I minori pagano il prezzo maggiore in questa crisi, eppure i trattamenti esistono, come pure le soluzioni. E le evidenze dimostrano che quando si agisce tempestivamente, le bambine e i bambini sopravvivono e crescono sani.
1: Champions League ancora amara per le italiane. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, Roma beffata dal Real Madrid, il Como incassa il primo KO europeo sul campo del Feyenoord.
6: Un'altra notte delle beffe e delle sconfitte per le italiane in Champions League. Prendete quello che è accaduto all'Olimpico. All'82esimo una Roma straripante, malgrado gli infortuni di Koné, Dybala, è avanti 3-1 sul Real Madrid di Mourinho, grazie a De Ron e alla doppietta di Malen, dopo il momentaneo pareggio di Mbappé. Ma a quel punto, paura di vincere, stanchezza e la disperazione del Real compongono il mix letale. 3 calci d'angolo, altrettanti gol, con Espi, Hendrik e l'ex di turno Rudiger, ed ecco servito l'incredibile 4-3 per i Blancos. Mourinho a Sky Sport sintetizza la perfezione.
7: Io direi che in primo tempo loro hanno ucciso noi, negli ultimi 20 minuti abbiamo ucciso loro.
6: Non meglio va al Como a Rotterdam col Feyenoord, l'Ariani avanti con Diao, poi ecco il tris olandese con Zekiel, Moussa e l'autogol di Sanchez con Duvikas che fissa il 3-2 per i padroni di casa nel finale. Oggi trasferte di Europa League per Milan, a Salisburgo e Juventus, a Vigo col Celta, mentre in conference l'Atalanta riceve i ciprioti del Paphos. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Ed è tutto per questa edizione curata con Maria Piera Ceci. Grazie a Filippo Reggio in regia. Ora vi lascio a 24 Mattino. Gera 24 torna alle 8:59.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1200. Ancora per poco. Reportaziende.it oppure 840 1040.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
5: Papà!
4: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
6: Denaro è tempo il...
7: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
8: Cosa significa fare 1 miliardo di miliardi di operazioni al secondo? Vuol dire raggiungere la frontiera più avanzata del calcolo ad alte prestazioni. Il nuovo supercomputer HPC7, in

0: combinazione con HPC6 consente a Eni l'ingresso nell'elite mondiale del supercalcolo, varcando la soglia dell'Exascale, un salto tecnologico decisivo che accelera il processo di trasformazione dell'azienda. Vai su radio24.it, entra in HPC7 oltre la soglia dell'Exascale e scopri tutti gli approfondimenti.
1: 24 mattino.
2: Le 8, 15 minuti e 40 secondi, caro Paolo Mieli, buongiorno.
3: Buongiorno a te, buongiorno ai nostri ascoltatori, i nostri ascoltatori che hanno benissimo capito ormai a questo punto, sono tre giorni che ne parliamo, cos'è la questione Starlink. È quel sistema che preavvisa gli ucraini dell'arrivo dei missili, se tu lo spegni arrivano i missili, tu non te li aspetti, quindi ne muoiono gli ucraini. Molti di più, è chiaro, no? Qual è la questione? Chi vuole sapere tutto di cosa è accaduto con questo spegnimento o rallentamento del sistema Starlink, da oggi deve comprare assolutamente il Wall Street Journal, dove hanno messo i tre migliori cronisti, Robbie Grammer, Lindsay Wise e Marcus Walker, a lavorare su questo. Ed è venuto fuori che è stata una operazione complessa, ma che comunque non è che l'ha deciso Musk. Qualche traccia di questa inchiesta del Wall Street Journal la troviamo anche negli articoli, i migliori articoli che oggi ho letto sui giornali italiani, quello di Marta Serafini sul Corriere della Sera e soprattutto quello di Denis Artioli, che questo aspetto, questa autodifesa di Musk la mette addirittura nel sottotitolo. Il patrono di SpaceX dice ce l'ha ordinato il Pentagono e Trump. Chi vuole consolarsi può leggere, ammesso che sia vero, l'Ukrainska Pravda, che riporta una delle dichiarazioni di Fedorov, l'ex ministro della difesa, in cui si dice che Starlink sta ripristinando i servizi e che è stato una specie di errore commesso oppure una cosa forse non volontaria da parte, ripeto, non di Elon Musk ma di Trump, e che quindi forse da domani addirittura da stanotte le cose andranno meglio, ma non ne sarei così sicuro, credo ciecamente a Fedorov, non ne sarei, perché sul Financial Times, in margine alla visita di Zelensky in Inghilterra, pubblica un'intervista di Zelensky durissima con Trump. Dice che lui è troppo sensibile agli autocrati, ai super ricchi, agli affari, insomma. Fino ad oggi Zelensky, parlando di Trump, usava toni cauti proprio per non dargli pretesti per prendersi delle accuse terribili. Oggi cambia tono. In più il Financial Times pubblica un'esclusiva in cui secondo la quale Trump avrebbe chiesto all'Europa di sbloccare degli asset russi e di dargli dei beni, quindi
2: ti aggiungo, guarda, se ti può essere utile, su
3: mi è utile,
2: su X Elon Musk ha appena scritto: questo massacro continuerà, è ora che Zelensky se ne vada. Questo Elon Musk, te lo segnalo, perché...
3: quindi se Elon Musk, allora questa ritrattazione di Musk che dice me l'ha ordinato Trump, vuol dire che è una risposta che Trump gli ha telefonato, gli ha detto: oh, cosa stai dicendo? E quindi Elon Musk si è adeguato, e quindi le illusioni date da Fedorov sono per l'appunto illusioni. Quindi altro che negoziato di pace, che lì non c'è nessun negoziato di pace, ma c'è Trump che sta aiutando Putin a vincere la guerra, detto in modo molto rozzo, e perdonatemi il rozzo, ma voglio arrivare subito in Italia, perché ieri c'è stato questo importante discorso di Giorgia Meloni, e a sottolineare l'importanza ti voglio leggere questa dichiarazione di Marine Le Pen, che in un'intervista al Financial Times ha detto: La cosa onesta da fare con Zelensky è dirgli, anzi avvertirlo, che non possiamo fare di più, non possiamo gestire di più, e quindi se ne vada, insomma, si rassegni, si arrenda. Tu devi pensare che poche settimane fa, sì, lo nota il Foglio oggi, Bardella aveva detto gli atti di ostilità commessi in Europa dalla Russia sono terribili, invece il tono di Marine Le Pen è un tono vannacciano, capisci? Sì. O contiano, insomma, se sembra una commentatrice dei giornali più sensibili alla causa russa. E per questo il discorso di discorso in Parlamento di Giorgia Meloni ieri acquista più valore, perché è vero che ha criticato le lentezze dell'Europa, alcune incongruenze, ma è stata severissima sia con Trump e non era richiesta, sia con Putin, tant'è che ieri si è beccata anche una reprimenda della Zakharova, la portavoce di Lavrov. E la cosa più clamorosa notata da tutti i giornali, ma meglio di tutti da Monica Guerzoni sul Corriere della Sera, è che alcuni riformisti, alcuni del Partito Democratico, si sono alzati e hanno applaudito questi passaggi. E te li dico, i nomi sono Graziano Del Rio, Filippo Sensi, Sandra Zampa, la portavoce di Prodi, Sandra Zampa,
4: sì,
3: Pier Ferdinando Casini, che si candida a fare il capo dello Stato, Walter Verini, che era il braccio destro di Veltroni, mentre Alfredo Bazzoli batte la mano sul banco, questo l'hanno dato Wanda Marra sul Fatto Quotidiano, e con loro ovviamente il gruppo di Italia Viva, con loro il gruppo di Italia Viva e Carlo Calenda e alcuni senatori delle autonomie. Questa cosa indigna il Fatto Quotidiano, che pubblica un'intervista a un autore fra i più prestigiosi, un politologo, Marco Revelli, figlio di Nuto Revelli, un eroe della Resistenza, che dice, intervistato da Lorenzo Giarelli, parte del PD è una zavorra per la coalizione, ecco il governo su esteri, giustizia e lavoro, come da dire, buttateli fuori, non ne possiamo più. Io penso che sia miope questa, perché loro possono anche fare una trattativa interna e spostare la base ideologica della sinistra italiana più a sinistra possibile. Però tenersi una truppa riformista è utile al momento del voto, perché poi non lamentatevi se perderete le elezioni, perché sì, adesso c'è una gara di rincorsa a sinistra, tra l'altro ci sono delle sensibilità nella sinistra italiana diverse, l'ha notato Matteo Pucciarelli, un bravissimo cronista di Repubblica, che dice che si muove una carovana della sinistra radicale verso Leopoli, la libertà si difende anche con le armi, sindacati e movimenti lanciano un convoglio di solidarietà, una specie di flottiglia a piedi però, sì, di solidarietà per portare aiuti a metà novembre la partenza da diversi paesi. Dei diversi paesi lo so, perché la sinistra di tutta Europa è a favore dell'Ucraina, dall'Italia che partecipassero anche alcuni della sinistra italiana non me lo sarei aspettato. Quanto invece a un'altra cosa che viene derisa, sbeffeggiata, che la sinistra ha presentato 5 mozioni diverse, su quello non fatevi impressionare, perché invece queste 5 mozioni diverse non sono un segno di ulteriore divisione, ma sono un segno di astensioni mirate su questo o quel termine usato da ognuno, ma in realtà, come nota Salvatore Merlo, si sta arrivando a un accordo che lui dice un accordo in avvocatese, sai, come sì, quando facevano quelle cose salvo intese di Conte, no? Ecco, mi sembra un'analisi politicamente appropriata, anche se qualcuno che li ha notati, come Guido Rampoldi sul Domani, dice che i compromessi al ribasso umiliano il centro-sinistra, allora ditela chiara, non,

0: cinema, stessi luoghi, orari diversi, insomma, chi vuole prenderne l'aspetto divertente, non, insomma, non è, così come chi ha chiesto un nuovo capo per la sinistra italiana è stata Luciana Letizzetto, che ha detto, si è rivolta al presidente del governo spagnolo Sanchez dicendo: ma vieni qua a prendere tu in mano la sinistra italiana. E Sanchez in modo molto spiritoso ha replicato su Instagram dicendo che lui si occupa di paella e che dell'Italia gli piace la Carrà, e quindi la ringrazia, ma altro da fare. No, ma guarda, leggiti un articolo di Alessandro Gonzato sul Giornale e vedrai tutto di questo. La politica italiana è anche altro, perché sì. Finalmente, in vista del congresso della Lega, è sceso in campo Massimo Garavaglia, che è un senatore abbastanza importante, è stato con Draghi ed è stato poi anche con Conte, insomma è uno che ha una sua storia particolare. E soprattutto, cosa che notano sempre sulla stampa Francesco Del Vecchio e Francesco Moscatelli, Francesca Del sì. Vecchio e Francesco Moscatelli, scusami se ho detto due volte Francesco, lui, ex sottosegretario dell'economia, non era assolutamente nella rosa dei nomi prevedibili, ma lì tutti quelli del nord che avevano fatto fuoco e fiamme durante l'estate, sì. alla fine si sono squagliati al momento del congresso, sì. e non si è visto più nessuno.
1: Non mi pare una novità, però.
0: Non mi pare una novità, lo diciamo sempre, questo sì. nord della Lega è battagliero nelle
2: allora,
0: interviste.
2: Questo Salvini centralista, basta, e poi c'è il congresso. Da
0: ma
2: fare.
0: Garavaglia è curioso perché è un uomo, adesso mi scoccio a dirlo così, ma lo dice il titolo dell'articolo di Francesca Del Vecchio e Francesco Moscatelli, è un uomo di Giorgetti, cioè non un uomo dell'ala così più combattiva legata al Veneto, alla Lombardia, sì. ma non perché sia un uomo del sud, però è un uomo dell'ala più realista, riformista, moderata sì. della Lega. Il fatto che scenda, sono curioso di vedere se va fino in fondo quanti voti prenderà. Sì. Chiudo tornando alla politica internazionale su un fatto che mi sembra molto importante, che si legge sui giornali americani, ma voglio dire che se ne è accorto anche Paolo Mastrolilli, altro ottimo. Ci sono dei bravi giornalisti che sono corrispondenti o inviati di politica estera sui giornali, sì. ma Paolo Mastrolilli, come sai, è Repubblica. Pare che il plotone d'esecuzione che dovrebbe fucilare in Mondovisione Nidal Malik Hassan, autore della strage del 2009, Exit ha deciso di farlo fucilare, di mandare in streaming la sua fucilazione. Bene. Quelli chiamati per fucilarlo si stanno ribellando per un'iniziativa dell'ex presidente della Conferenza Episcopale Cattolica Americana, responsabile della diocesi militare, Timothy Broglio, e di altri leader religiosi cattolici, per un'iniziativa secondo me direttamente riconducibile a Papa Leone, ovviamente presa prima di operarsi, ma può darsi, come ho visto che ieri ha nominato due nuovi vescovi, può darsi sì. che dal letto dell'operazione, sai come ha fatto Papa Leone, uno molto deciso, appena uscito dall'operazione ha detto: che c'è per cena? A me mi è sembrato molto bello, uno che gli tolgono un cancro al polmone, dice: che avete allora, cucinato per cena? Esatto. Va bene, insomma, questi alti prelati hanno fatto un'opera di proselitismo fra coloro che sono stati chiamati a partecipare al plotone dell'esecuzione, ben 60 militari USA, dopo l'ordine di trasmettere in diretta la pena capitale, hanno detto che non lo faranno, che loro fanno obiezione di coscienza. È un fatto notevole. Il sito Axios

0: ha detto addirittura che Trump starebbe riconsiderando la decisione di autorizzare la trasmissione diretta dell'esecuzione, perché appare brutto, no? Che potrebbe accadere che al momento dell'esecuzione quelli che devono sparare abbassano i fucili, come accadde durante la prima guerra mondiale, talvolta questa forma di obiezione di coscienza, e davanti a tutto il mondo farebbe una figura di palta, come sì, si dice in gergo, perché risulterebbe, a parte che è una cosa orribile, sì, orribile, orribile e orribile. Ma in più, se questi non vogliono sparare, dovrebbero cercarli fra quelli che sono sicuramente più assatanati e decisi a sparare, perché sennò rischiano di avere un controeffetto televisivo. Certo. Mi è sembrata una notizia, forse avrei dovuto aprire su questa notizia, ma la metto in chiusura, perché la chiusura, come sai, dà maggiore risalto. A volte facciamo cose sì, spiritose, ma oggi non mi va di ridere, perché è una giornata tesa, come avrei capito, certo, bene, per le questioni delle guerre d'Ucraina.
1: Caro Paolo, noi ci sentiamo domani, che è venerdì peraltro, che non è male.
0: Mica sarà l'ultimo giorno, sì, mi avevi detto che questa settimana a sorpresa avresti annunciato che sabato...
1: No. Ci
0: me sentiamo. L'avevi giurato?
1: Vabbè. No, non è vero, è falso.
0: Io me lo ricordo benissimo.
1: No, ti ciao, ricordi male, ciao, ciao Paolo, ciao, ciao.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Sono Tommaso Sacchi, assessore alla cultura del Comune di Milano. Dal 15 al 18 ottobre Milano Teatro City celebra il teatro in tutta la città. Oltre 40 teatri, più di 200 appuntamenti tra spettacoli, attività e iniziative. Un progetto del Comune di Milano. Info su yesmilano.it/teatrocity.
4: Non trovi mai le foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. THRON, senza H, non è Tron.
5: Cibus Tech. Dal 27 al 30 ottobre si incontrano a Parma i protagonisti delle tecnologie dedicate al food and beverage. Migliaia di espositori, 50 conferenze, aree demo e tanta innovazione vi aspettano a Cibus Tech per capire e interpretare scenari e tendenze del settore alimentare e delle bevande. Ingresso riservato agli operatori. Info su cibustech.com.
6: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
7: Ehi amico!
8: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
7: ai ai ai,
8: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
7: Evviva!
8: Vai su agenti.it.
6: Agenti.it,
7: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
9: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per 4 aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
10: Ispiriamo imprese da 120 anni e il 19 ottobre celebriamo la nostra storia. Assemblea pubblica di Unione Industriali Torino. Per crescere, innovare, competere.
11: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
12: Aiuto, cadiamo!
11: O ti senti ACT?
13: Oh, che forza!
11: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia.
14: Funzionalità della prostata?
15: Oh, ti senti così?
14: O ti senti ACT? Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90€ in farmacia e parafarmacia.
10: Hai un grande progetto e ti servono i dati completi delle imprese italiane? Con reportaziende.it integri l'intero database aziendale italiano direttamente nei tuoi sistemi. Anagrafiche, bilanci, dati economici e finanziari, soci, amministratori, rating, eventi negativi e molto altro, con aggiornamenti periodici e tracciati personalizzati. La soluzione ideale per software house, banche, assicurazioni e grandi aziende. Vai su reportaziende.it o chiama il numero verde 800 80 40 40.
9: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
1: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
12: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
13: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
9: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
15: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
16: La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business, Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
17: State ascoltando un programma offerto da...
18: Abuso permessi legge 104?
19: Axerta. Indaga. Documenta. Accerta.
18: Axerta.it
20: 24 mattino.
1: Lo abbiamo fatto per divertimento, ci annoiavamo, lo consideravamo uno scherzo, sono alcune delle frasi che sono filtrate dalle prime parole, dalle confessioni dei due ragazzi di 16 e 17 anni che nelle notti del 4 e del 5 ottobre nel quartiere Monteverde di Roma, girando su una minicar, hanno preso a calcio, colpito persone che viaggiavano in monopattino o in bicicletta, riducendo in gravi condizioni una persona. Proprio pochi giorni prima un gruppo di giovani, per lo più minori, ha aggredito un uomo che difendeva le figlie al Vomero, a quanto pare una serie di ragazzi di buona famiglia. Tra le persone che sono state identificate, il che non vuol dire che siano autori di quella rissa o che abbiano partecipato a quella rissa, o meglio rissa, quel pestaggio vero e proprio di una persona che ha rischiato di perdere una gamba, c'erano i figli di due poliziotti. Marina Terragni, autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Buongiorno innanzitutto, cosa le suggeriscono? Buongiorno. Cosa le suggeriscono le frasi che sono filtrate dagli interrogatori, o meglio dalle confessioni di quei ragazzi?
21: Guarda, ho come la sensazione di una linea piatta, cioè le parole che sono state usate, noia, volevamo divertirci, danno il senso di una derealizzazione. Questi ragazzi sembrano non avere compreso quello che stavano facendo. Allora qui potremmo avventurarci in un discorso che abbiamo fatto tante volte sull'incapacità di distinguere tra reale e virtuale. Quando tu aggredisci nel virtuale in un videogame, il tuo antagonista non muore ma rivive nella fase successiva del gioco. Ecco, però quando loro dicono noia, io forzerei un po' e l'interpreterei come depressione. Cioè avevamo bisogno di iperstimoli per sentirci vivi, c'era un compleanno da festeggiare e allora ci siamo procurati adrenalina in questo modo. Secondo me la cosa va inquadrata così. E d'altra parte anche le parole della madre sono molto significative. La madre di uno di questi ragazzi ha detto: non ci eravamo accorti. E questo secondo me è un'altra espressione chiave, perché non si erano accorti i genitori di quel ragazzo che stava chiuso nella sua cameretta con modelli di armi e stava al computer tutto il giorno e poi ha coltellato l'insegnante, e non si sono accorti questi genitori di una situazione di malessere che evidentemente covavano i loro figli. Ecco, qui ci sarebbe molto da dire. Perché sì,
1: No, no, no. Allora, il punto è interessante, diciamo, il ragionamento sui modelli, videogiochi, eccetera, eccetera, è molto scivoloso, se consente, Terragni, nel senso che sì. No, la realtà è che questa è una cosa che si è sempre detta, e poi la corrispondenza tra quello

0: E la realtà è molto scarsamente attestabile, però il punto sulla noia, forse, sull'incapacità anche dei genitori di riconoscere tutto questo. Poi tra poco avremo ospite Matteo Lancini che, diciamo, di queste cose studiando questi temi sa perfettamente. Però forse ci sono dei livelli di comunicazione che saltano. Qualche ascoltatore dice di trasmissione dei valori, però si ha anche l'impressione che questo sia semplicemente un pezzo dell'adolescenza, se posso dire Terragni, cioè il momento nel quale ci si distacca anche dai valori dei genitori e quindi diciamo si fanno anche delle cose sbagliate, sbagliatissime, come in questo caso, semplicemente perché da quei valori là li si rifiuta, no?
1: Sì, allora la ribellione giovanile direi che è un passaggio che abbiamo attraversato tutti, però io capisco che possa sembrare scivoloso il discorso del digitale e dell'accesso ai social precoce. Capisco anche che ci dibattiamo per difendere questi ragazzi da un mostro che noi non abbiamo tanto la possibilità di contrastare, però bisognerebbe, quando si fanno i discorsi appunto scivolosi sul digitale, bisognerebbe anche prendere atto di una cosa, che i dispositivi sono entrati stabilmente a fare parte della vita delle dinamiche familiari. Quindi, da un lato facciamo tutti i ragionamenti che poi raramente vanno a precipitare in legge sui divieti e sui limiti di età. Dall'altro invece dovremmo mettere la testa sul fatto che appunto nelle relazioni familiari questi dispositivi che producono silenzio e cose tipo non ce ne eravamo accorti, lontananza, indicano la necessità di fare entrare i dispositivi nel giro più virtuoso delle relazioni familiari. Faccio un esempio: se tu lasci un bambino di 2 anni con l'iPad sul divano perché hai diciamo, da babysitter elettronica, è un conto. Se tu con l'iPad e il bambino guardi una fiaba, discutete insieme, cioè la chiave è quella delle relazioni che non possono essere saltate e surrogate. D'accordo il momento in cui ti distacchi dai valori, l'adolescenza inquieta e su questo c'è una sterminata letteratura, però qui ci sono dei gesti che proprio mostrano una forma di derealizzazione, perché
0: Sono,
1: sono
0: ho una
1: veramente
0: domanda, Terragni,
1: eccessivi.
0: mi scusi, ma quanto è una novità questo? Perché poi è anche una domanda che arriva da molti ascoltatori, cioè perché la realtà è che le cose di non dico necessariamente di questo genere, ma anche di diverso tipo, e anche pericolose e anche violente, diciamo, nella storia i ragazzini fondamentalmente le hanno sempre fatte, violente per gli altri o per se stessi, questo poi.
1: Sì, ripeto, qui c'è proprio un salto di comprensione, non è questione, cioè faccio un altro esempio, se noi vedessimo Arancia Meccanica oggi,
0: Sì.
1: se dovessero trasmetterla in televisione, ecco, probabilmente, e questo è un mini episodio da Arancia Meccanica. Ecco, probabilmente il giorno dopo avremmo casi di imitazione. Cioè, dobbiamo veramente, ci si annoia poi alla fine a dire sempre che il digitale è un problema se è lasciato a disposizione nella solitudine in assenza di relazioni, ma non possiamo distrarci da questa cosa. E poi questi ragazzi, evidentemente, ripeto, più che la parola noia, che è così banale, appunto, ci dice di una banalità della vita di questi ragazzi, di una banalità del male, è significativa. Ripeto, dovremmo forse, ma Lancini lo saprà dire meglio di me, provare a leggerla come depressione.
0: Allora, un'ultima domanda, Terragni, e a proposito dei dati che sono stati pubblicati l'altro giorno al Sole 24 Ore, a proposito della delinquenza minorile, sono dati che segnalano una crescita, in realtà quelli

0: mescolano fenomeni molto diversi tra loro, eh? Anche una, per così dire, questione di esclusione sociale che sono molto forti.
1: Sì, è una crescita che a mio parere non è drammatica se la confrontiamo ad altre situazioni in altri paesi europei, extraeuropei, però certamente ci dice qualcosa che va tenuto d'occhio e qui però abbiamo anche la questione sulla quale noi poniamo molta attenzione dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. È un discorso che mi piacerebbe fare con voi, ma
0: Sì.
1: credo che ci porterebbe via
0: Sì,
1: molto tempo. Però
0: ci
1: l'abbiamo.
0: torneremo. No, guardi, ci torneremo perché poi è un tema che abbiamo affrontato molto da queste parti, anche con le inchieste di reportage di Piera Ceci e di Livia Zancaner, anche sui ragazzi che si trovano in comunità, che ne sono usciti e ci sono stati, intanto la ringrazio. Ci torneremo. Marina Terragni, autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, traffico e poi andiamo da Lancini.
2: Sognare una vacanza d'inverno?
3: Previsto.
2: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
3: Inaspettato.
2: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli happy drink le bevande sono incluse.
3: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
2: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
4: Strade in diretta.
5: Ben ritrovati al nuovo appuntamento. Sulla 28 Porto Gruaro Conegliano si verificano code per un incidente tra Sacile Ovest e Fontana Fredda in direzione Porto Gruaro, poi code sempre per incidente sulla 4 nel tratto Brescia-Padova, tra Brescia Ovest e l'innesso con la 21 in direzione Padova, sempre sulla 4 nel tratto Milano-Venezia, code in direzione Torino per incidente tra Trezzo e l'innesso con la TEM, sulla 14 nel tratto Ancona-Pescara si verificano code per un altro incidente. Incidente tra Pescara Sud e Pescara Nord in direzione Ancona. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione, a più tardi.
4: 24 mattino.
6: Non voglio fargliene una colpa, il mio è un giudizio asettico perché le motivazioni possono essere tante, ma secondo me è sicuramente in parte un'assenza totale dei genitori.
7: Queste sono famiglie allo sbando. Spesso e volentieri sono famiglie benestanti che danno tutto ai propri figli, ma praticamente poi li rendono dei mostri, dei veri e propri mostri.
0: Io trovo che su questo, mi perdonerete cari ascoltatori, ci sia un po' di generalizzazione, quasi oscilla tra le colpe dei genitori, tutta colpa dei genitori da una parte e dall'altra parte sento già cose del tipo l'ergastolo, l'ergastolo, ci vuole l'ergastolo. Matteo Lancini, psicologo, psicoterapeuta, presidente della Fondazione Minotauro di Milano, autore della Rivoluzione dei rapporti nel mondo, A volte ti amo, il titolo, il sottotitolo è La Rivoluzione dei rapporti nel mondo fragile delle nuove generazioni, edito da Einaudi. Lancini, ci aiuta a trovare un po' di equilibrio?
8: È difficile perché, come sa, oggi la nostra fragilità radicalizza posizioni. Io credo che questa storia del troppo amore, aver dato tutto, sia un po' la colpa ai social, un po' un lavacoscienza di una società che secondo me ha due aspetti centrali. Ha promesso ascolto alle nuove generazioni, ed è vero perché ascoltiamo i figli di più e anche gli studenti, ma poi in realtà non tolleriamo emozioni che ci disturbano come la paura, la tristezza e la rabbia. È uno sdoganamento della violenza, non quella di internet, dei trapper, dei videogiochi, quella reale, dei morti, dei cadaveri, dell'individualismo, che ha reso oggi praticamente normale, attaccare l'altro.
0: Quindi, per così dire, una sorta di appiattimento morale, lo possiamo definire così, o difficoltà a cogliere, no? Il limite, appunto, sulla base di una morale, Nancini?
8: Beh, non lo so, io vorrei far vedere che com'è cambiata la società a livello di collettività. Oggi se un bambino spinge un compagno, una volta il compagno che aveva spinto il bambino veniva invitato a casa dai genitori e la scuola lo invitava perché vuol dire che era un ragazzo in difficoltà. Oggi è visto come violento. Le guerre sono sotto gli occhi di tutti, la violenza che abbiamo trasmesso individualmente. Beh, una certa crisi di valore, ma questo non è una giustificazione, però non è, fatico un po' a sentire sempre che questo problema problema è quello dei limiti, cioè il problema è che i limiti non se li pongono gli adulti, non se li pone gente che sta tutti i giorni sui social per parlare male dicendo che ai ragazzi hanno fatto male i social. C'è gente che non si ricorda che le canzoni che abbiamo cantato servivano proprio ad esprimere delle questioni emotive, no? Pensi, non è che siccome io ho ascoltato La locomotiva di Guccini allora lancio a bomba contro l'ingiustizia il treno quando vado sui treni. C'è un problema proprio di mancata legittimazione delle emozioni che oggi stanno esplodendo in adolescenza, e non è stata la pandemia, sono 10 anni che vediamo questo tema, quindi un mix di questi aspetti.
0: Guardi, le butto là un ascoltatore che lancia l'idea opposta, dice: avete creato un mondo di divieti, di no, di punizioni, dice, è ovvio che si annoiano, dice, altro che depressione, come diceva la garante, cioè l'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza Terragni prima, che dice?
8: Ma sì, da anni lo dico, ma guardi, hanno successo i no che aiutano a crescere, ma i no se li dovrebbero dire gli aiuti. Gli adulti, sa che è 35 anni che io sento provvedimenti, ed è chiaro che questo, quando sei fragile come adulto, che cosa devi dire? Io li ho amati troppo, non gli ho dato i limiti, non sanno tollerare le frustrazioni, questo. Ma guardi che sono 35 anni che i provvedimenti che sono presi in Italia, educativi, psicologici, perché a me anche chi fa il mio mestiere, e politici, prevedono di togliere qualcosa ai giovani e di aggiungere solo agli adulti, mai il contrario. E quando sento dire anche ministri che la scuola, è chiaro che il modello educativo è stato lasso. Lasso di che cosa? È stato lasso perché li abbiamo ascoltati di più, è stato lasso il comportamento degli adulti. Noi ormai facciamo tutto quello che vogliamo, è sdoganato qualsiasi comportamento. Questo non è una giustificazione, ma dovremmo smetterla, appunto, e sono d'accordo di dire che è un problema, che così come al solito ti abbiamo amato troppo, ti abbiamo dato troppi social. Invece la verità è che oggi un bambino, se spinge un compagno a scuola, gli danno una nota che ai miei tempi sarebbe stata cacciata la maestra. Oggi una bambina incontra un cane e dice: il cane mi fa paura. No, il cane è buono, se no io sono il plus materno. Non marchiamo le emozioni che ci disturbano, perché abbiamo costruito una società dove gli abbiamo promesso ascolto, ma a patto che non rompessero mai le scatole. Questo non è buonismo, è il contrario, e sarebbe ora di rendersi conto che abbiamo generazioni, e lo dicono tutti i dati, che avrebbero molti motivi per fare un conflitto generazionale. In più questi ragazzi, al di là di questi terribili fatti di cronaca, guardi che cercano mica solo gli psicologi, quando trovano un insegnante, un dirigente scolastico che li ascolta, raccontano cose che io e lei non avremmo mai detto ad un adulto. Ma gli adulti sanno stare su queste emozioni, sanno parlare del suicidio, della violenza, o poi troveranno un ragazzo che si è ucciso sull'intelligenza artificiale e daranno la colpa a internet invece di domandarsi perché, invece di sequestrare il cellulare tutti i giorni a scuola e famiglia, non parliamo di suicidio.
0: Grazie Matteo Lancini, psicologo, psicoterapeuta, presidente della Fondazione Minotauro di Milano. Il suo libro A volte ti amo, la rivoluzione dei rapporti nel mondo fragile delle nuove generazioni, edito da Einaudi. C'è il giornale radio, noi ci risentiamo domani alle 6:30 da Simone Spezia. Una buona giornata, ciao.
9: Abuso permessi legge 104?
10: Axerta, indaga, documenta, accerta.
9: Axerta.it
11: vi ha presentato...
12: La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business. Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
13: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
14: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.

0: Sansone. Taglio fresco citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: L'arte dei Bruegel in mostra a Milano. Paesaggi innevati, scene di vita quotidiana, nature morte e battaglie raccontano la storia della dinastia fiamminga che ha rivoluzionato la pittura europea. I Bruegel, le origini dei generi pittorici in Europa, ti aspetta a Palazzo Reale Milano fino al 31 gennaio.
3: A 20 anni è il tuo momento. Hai l'entusiasmo per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
4: Datev Coinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Datevcoinos.it, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200. Ancora per poco. reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda grazie a una capacità di spesa dedicata fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. messaggio pubblicitario con finalità promozionale, verifica termini e condizioni.
8: Amore, quanto di anticipo?
9: Zero.
8: E di interessi?
9: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
9: Zero, la prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
14: Nella mia città tutte le strade portano nell'animo e nel cuore dei campioni per scoprire la loro natura al tempo stesso umana e divina. Sono Dario Ricci e vi aspetto a Olimpia, la città dello sport, ogni domenica alle 16.30 su Radio 24 e in podcast extra large su radio24.it e su tutte le piattaforme audio.
15: Le 8.59.
16: GR24, il sole 24 ore.
15: Al via oggi il Consiglio europeo a Bruxelles, sul tavolo caro energia, aiuti a Kiev e bilancio dell'Unione. Ucraina, gli Stati Uniti propongono lo sblocco degli asset russi, Zelensky, colpiremo le raffinerie. Il Papa ha trascorso bene la seconda notte dopo l'operazione, fa sapere la sala stampa vaticana. Milano, maltrattamenti e violenze sessuali ad anziani in RSA, 3 operatori interdetti. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. Si apre oggi a Bruxelles il Consiglio europeo, tanti temi sul tavolo e domani sarà presente il leader ucraino Volodymyr Zelensky.
17: Caro energia, Ucraina, bilancio pluriennale dell'Unione Europea, migranti sono fra i temi all'ordine del giorno del Consiglio europeo che si apre questa mattina. I capi di Stato e di Governo dei 27 paesi dell'Unione discuteranno delle urgenze geopolitiche e dei dossier strutturali che incidono sulla competitività e alimentano l'inflazione. Un'agenda fitta di temi da esaminare in due giorni per trovare punti di equilibrio fra le diverse anime, anche se non ci sono grosse aspettative su accordi definitivi. Sul dossier energia l'Italia punta a ottenere margini di flessibilità di bilancio per attenuare gli effetti dell'inflazione in vista della manovra ancora tutta da scrivere. Domani il tema dominante sarà l'Ucraina. A Bruxelles arriverà anche Zelensky. I 27 discuteranno del sostegno a Kiev dopo l'accordo tra Trump e Putin sul gasolio. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
15: L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe, lo ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky in un'intervista al Financial Times, esprimendo la propria rabbia per la pericolosa interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti e per il contemporaneo indebolimento del servizio internet satellitare Starlink di SpaceX. Gli Stati Uniti hanno proposto ai paesi europei di sbloccare alcuni asset sovrani russi congelati e di trasferire in un veicolo finanziario sotto la supervisione di Washington. Alta tensione per gli attacchi Houthi in Arabia Saudita. L'ambasciata statunitense ha limitato l'accesso dei propri dipendenti agli aeroporti del regno ed è stallo nello stretto di Hormuz.
18: Impegnato in vari comizi in vista delle elezioni di midterm, Donald Trump è tornato un po' a vantarsi, un po' a lamentarsi di non avere più con chi parlare perché i leader iraniani sono stati uccisi, ma ha sostenuto che la guerra finirà molto presto e che gli Stati Uniti hanno il controllo totale dello stretto di Hormuz. È la stessa rivendicazione iraniana. Nei fatti la situazione è in stallo e lo dimostrano i dati che rivelano che attraverso lo stretto passano ora un decimo dei barili di petrolio che vi transitavano a inizio mese. Sempre di meno, quindi. Trump starebbe valutando una piena ripresa dell'offensiva contro l'Iran per dopo le elezioni e, secondo la stampa statunitense, sul piatto ci sarebbe anche il ricorso alla madre di tutte le bombe, ovvero il più devastante ordigno non nucleare dell'arsenale americano. Resta alta intanto la tensione in Arabia Saudita dopo gli attacchi degli Houthi dello Yemen che oltre agli aeroporti sono riusciti a colpire la sede della compagnia petrolifera Aramco in ritorsione, dicono, alle operazioni militari saudite nel loro paese. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
15: Il Papa ha ricoverato al Gemelli da martedì, ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione. Lo comunica il Vaticano. Il pontefice è stato operato per asportare un tumore maligno al polmone. Ex Ilva, dopo 3 giorni di sciopero, l'annuncio dei commissari straordinari di Acciaierie d'Italia, gli stabilimenti di Taranto e Genova non chiudono.
19: Prima schiarita per l'ex Ilva di Taranto e di Genova, i due stabilimenti non chiuderanno, ma la schiarita riguarda solo l'area di laminazione dei due siti. Laminazione che per Genova è tutto, mentre per Taranto è solo un pezzo del ciclo produttivo. La soluzione trovata consiste nella fornitura esterna da parte di operatori industriali di Coils a Genova e di Bramme a Taranto per effettuare lavorazioni in conto terzi. A Taranto ho richiamato il personale del treno Nastri 2 dalla cassa integrazione. Per la schiarita su Genova esprimono soddisfazione la sindaca Silvia Salis e il governatore ligure Marco Bucci. A Genova, dopo l'occupazione del primo piano in prefettura, sciopero rientrato e si torna al lavoro. Ecco il commento di Armando Palombo della FIOM CGL genovese.
20: Si torna a lavorare con la prospettiva che dal 15 novembre non c'è la chiusura degli impianti.
19: A Taranto, infine, prosegue lo sciopero e il presidio delle statali vicino alla fabbrica. Domenico Palmiotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Taranto.
15: In provincia di Milano, 3 operatori sociosanitari sono stati interdetti dall'esercizio della professione per maltrattamenti e violenze sessuali su 4 anziane ospiti di una RSA. Le indagini dei NAS, coordinate dalla Procura di Lodi, avrebbero documentato schiaffi, insulti, minacce e vessazioni durante le operazioni quotidiane di assistenza. A 2 operatori uomini è contestata anche la violenza sessuale. Una 4ª operatrice è indagata per minacce aggravate. In chiusura sentiamo come aprono i mercati con Deborah Rosciani.
21: Buona mattinata a tutti. La seduta parte male per i listini europei, è andata molto male tra alcuni listini asiatici. In Corea il Kospi ha chiuso con un ribasso del 7,5%, sta andando in questa misura percentuale. Nikkei a Tokyo meno 4,6%, negativi anche gli altri indici. Andiamo subito all'Europa per poi dare indicazione delle ragioni di questo caso. Abbiamo un calo di mezzo punto su Francoforte, regge Parigi meno 0,17%, Milano meno 0,49%. Ieri sera chiusura negativa per Wall Street. Cosa è successo? Il mercato teme una nuova stretta sui tassi di interesse dopo il dato sull'inflazione americana pubblicato proprio ieri pomeriggio. Il Consumer Price Index di settembre è aumentato su base mensile dello 0,6%, su base annuale del 3,7% rispetto al 3,6% atteso. Il dato core, quello filtrato per le componenti più volatili, energia ed alimentari, è risultato più alto del previsto su base annua del 2,6%. Inflazione più alta, rendimenti di nuovo più alti per i titoli del tesoro americani e di conseguenza anche sulle altre scadenze per le altre economie, di conseguenza preoccupazione per un nuovo aumento dei tassi.

0: tassi di interesse. Un nuovo meeting della Federal Reserve è previsto per la fine del mese, sono aumentate le probabilità di un intervento appunto sui tassi. I migliori titoli di Milano questa mattina parte in netto rialzo tutta l'energia: Era più 2,23, Terna più 1,60, Enel più 1,51, Snam più 1,37, Italgas più 1,35, A2A più 1,13%. Per ora è tutto.
1: Grazie a Deborah Rosciane, grazie a Pietro Lacorte in regia. Ora vi lascio 1 Nessuno 100 Milano, Giora 24, torna alle 10.

0: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Perfetto, ora firmaré con InfoCert Sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCert Sign.
1: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
2: Abbiamo visto l'incendio.
3: L'acqua di spegnimento è uscita nel fiume.
4: E sono usciti 20.000 litri di gasolio.
5: Stavano scaricando quando improvvisamente si è rotto il bocchettone.
6: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
7: PIA, pronto intervento inquinamento, è il servizio Belfor dedicato alla tutela della tua impresa dall'inquinamento improvviso. Preparazione delle squadre di emergenza e supporto immediato. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. Stai sicuro. Scegli Belfor.
8: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di DR Automobile Group.
9: Mercatorum è l'università digitale delle camere di commercio, connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze delle imprese. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
10: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
11: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

0: Nessuno. 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
1: Sì, sì. Con Leonardo Manera, sempre più solo, qui abbandonato nello studio. Io lo so che voi ascoltatori volete più bene a lui che a me.
2: Sì.
3: Sento che sei ancora costipato. Questo mi dispiace molto. Questo mi inibisce.
1: Ti dispiace.
3: Mi inibisce dal raggiungerti in studio, perché finché sei così costipato sei sicuramente infettivo.
1: Sì. Stai a casa per 20 giorni allora.
3: Che polemica sterile.
1: Stai
3: che
1: pure
3: livore.
1: A casa per 20 giorni.
3: Che
1: livore. E voi volete più bene a lui che a me. Lui fancazzista, assenteista.
3: E altro di grazia. Ma scusa, e se io vengo e mi ammalo, per esempio domani sera lo spettacolo Oreno di Vimercate,
1: molto bene, dove fanno la sagra della patata ogni 2 anni, però perché ogni 2 anni?
3: Io non sono la sagra della patata, però, e però se vengo da te in studio e tu mi infetti, sicuramente è un'infezione virale in corso, poi cosa faccio a Oreno di Vimercate? La gente si lamenta, giustamente.
1: Vabbè. Quindi tu vivi in una bolla, vai in giro con le mascherine, con gli scaffali.
3: Beh, guarda, non vado in giro con le mascherine, però in metropolitana, se c'è qualcuno che è vicino a me ha la tosse,
1: cosa fai?
3: Mi sposto, vado in un altro vagone. A volte scendo e vado nella metropolitana successiva.
1: Successiva, molto bene. Ho una grande notizia
3: perché
1: da darti.
3: Sono una persona responsabile, bene, so già cosa mi stai per dire.
1: No. Cosa? Ho una grande notizia per te. Essendo la nostra amica Giada Messetti sinologa, per la prima volta nella sua vita mette piede in Cina. Eccoci qui a dimostrare che non è una farsa quella che porta avanti da anni.
4: Ciao a tutti, ciao.
1: Dove sei?
4: Ni men hao, come si suol dire. Io sono a Pechino,
1: in dove?
4: In uno hutong di Pechino, che sono le case tradizionali.
1: In uno dog?
4: Cos'è? No, si in chiama hutong. Sono delle piccole casette tradizionali. No, hutong con la U di universo.
1: Sì, sono
4: e sono delle piccole casette tradizionali che insomma sono molto carine. E io sono in questa casetta molto bella vicino al lago Hohai di Pechino, che è uno dei posti più belli di Pechino, perché sono dei laghi bellissimi con un grandissimo parco. E
1: ma no, non ho capito, insomma, scusa, ma
4: così,
1: ma questa hutong l'hai occupata, l'hai comprata?
4: Prestato, sono ospite da un'amica.
1: Ah, cioè così ti
4: sto scroccando, praticamente scrocco, ecco.
1: Scrocchi,
4: è la verità.
3: Hutong. Ma è l'hutong. Hutong. Si dorme sul futon?
1: Eccola lì, lo sapevo.
4: Anche in questo caso no, però sì, si
1: ma
4: può.
1: Infatti, ma i cinesi sono come i giapponesi, cioè hanno il futon, che poi i giapponesi hanno il letto, poi puoi dormire se vuoi sul futon,
4: no. Però quando io sono arrivata in Cina la prima volta nel 2002 non avevano il materasso. Io mi ricordo che uno dei traumi della mia arrivo in Cina nel 2002 era che nell'ostello mi hanno presentato un letto con delle assi di legno praticamente senza materasso, e io avevo fatto un materasso con dei piumini per non dormire direttamente sulle assi di legno.
1: Ma cioè nel senso che loro dormivano proprio sulle assi, neanche con un piccolo futon, appunto.
4: Sì, ai tempi, adesso ovviamente, cioè nel senso ormai la Cina è super sviluppata, quindi ci sono letti di tutti i tipi, comodissimi, eccetera, però tempi che era ancora un paese in via di sviluppo, c'era questa modalità di dormire sul duro praticamente.
1: E vabbè,
4: sul
1: che
4: duro.
1: In teoria, caro Leonardo, è quello che fa bene alla schiena, così dicono. Però,
4: in teoria.
1: Insomma, però un po'
3: bene alla schiena, ma fa male alla vita.
1: Esatto,
3: quindi.
1: un po' di accoglienza.
3: Devi decidere
1: morbida.
3: Se preservare la schiena o la vita.
1: Sì.
3: O la schiena o la vita.
1: O la schiena o la vita. Molto bene. Allora, c'è Pietro La Corte in regia insieme a Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli. La nostra Giada Messetti rimarrà un pochino in Cina e quindi si collegherà. Credo per la prima
3: sei
1: ora.
3: Andata a fare
1: poi
3: Giada
1: ci abbandona,
3: in Cina?
1: Ci abbandona.
3: Cosa sei andata a fare?
4: Un giro, a fare un giro, perché in Cina non si può mancare più di, cioè io manco da 2 anni e purtroppo gli anni cinesi valgono 15 anni nostri, quindi mancare troppo tempo, poi uno si perde i pezzi.
1: Esatto, capisci Leonardo, c'è chi ha il mal d'Africa e chi il mal di Cina, insomma,
3: siccome dicono che la Cina sia così evoluta avanti, ma quando si arriva all'aeroporto di Pechino, cosa succede? Si può pagare con i contanti, col denaro tenuto nell'elastico?
4: No, allora in Cina... No, in Cina ormai è tutto digitalizzato da più di 10 anni, bisogna scaricare delle applicazioni che si chiamano WeChat e Alipay, a cui si collegano le carte di credito occidentali e cinesi, e si paga tutto con quelle applicazioni, sì. Tutto, ma non
3: se voglio non posso pagare in contanti? Sì, potrò.
4: Sì, però ormai ti guardano come male. Dire, ma cos'è sta roba?
1: Cos'è sto pezzo di carta sporco? Cos'è sto pezzo di carta sporco?
4: Sì. Va cioè bene. Il paradosso è che dico solo una cosa, mi è capitato anche di trovare delle persone che chiedevano l'elemosina col QR code invece che la ciotola, il QR code, in modo che tu lo scannerizzi e poi gli fai il tra virgolette il bonifico.
3: Ed è vero che ci sono anche macchine a guida autonoma lì all'aeroporto di Pechino?
4: No, a Pechino no, però io le ho viste a Shenzhen le ho viste, a Pechino non le ho ancora viste.
3: Insomma, perché probabilmente stavano arrivando da Shenzhen, ma hanno fatto un incidente.
1: Però Leonardo, cerchiamo di far iniziare prima la puntata, poi magari se hai delle curiosità possiamo anche partire.
3: Ma non è già iniziata?
1: La puntata è già iniziata, ma sai, da 10 anni poi abbiamo una canzone che... Vabbè, insomma, quella roba lì.
3: No,
1: ecco,
3: non lo so.
1: Non lo sai, vabbè.
2: Un saluto cordiale a tutti i presenti.

0: Allora, eccoci qui. Allora, se vogliamo partire dall'Italia, caro Leonardo, io qualche tempo fa, qualche mese fa, ho scritto su Facebook un mio parere politico, e dire: secondo me, se Giorgia Meloni vuole rivincere in carrozza le prossime elezioni, deve fare due cose in politica estera: staccarsi subito da Trump e staccarsi da Israele, perché il popolo questo vuole. L'abbraccio di Trump fa perdere voti e anche delle politiche israeliane. E su Trump, eccola qua, ieri al Parlamento un po' ci siamo.
1: È una scelta che io considero molto rischiosa. Chiaramente tutti comprendiamo e condividiamo l'esigenza di contenere i prezzi dell'energia che pesano su famiglie e imprese anche in Italia. Ma dobbiamo essere consapevoli che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. E quindi il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari.
0: Questo sull'accordo, su questo devo dire ha totalmente ragione, cioè stiamo a parlare dell'accordo Trump-Putin sul gas, sul diesel, ma voglio dire, se non ci fosse la guerra in Iran...
2: Sì, però è anche vero che erano saliti molto i prezzi, non dei carburanti, ma dell'elettricità dopo l'inizio della guerra in Ucraina.
0: Sì,
2: no?
0: Quello ha destabilizzato da una parte, ma poi la guerra in Iran ha dato la botta decisiva. Comunque vuole staccarsi un po'. Trump ha detto fatti suoi, si faccia i fatti suoi. Insomma, questo hanno detto dall'America, non sono fatti suoi. Tra l'altro ho una domanda per voi, ma siccome subito Salvini ha detto bisogna prendere il gas dalla Russia, bisogna prendere... Cioè, le divisioni su Russia e Ucraina sono più forti nel centrodestra rispetto alle divisioni che ci sono tra Conte e Schlein nel centrosinistra sulle armi. Secondo me, sono molto più nette e marcate. Però i giornali i giornali parlano
2: Conte
0: solo...
2: Conte è una posizione totalmente diversa da Elie Schlein.
0: Sulle armi, sì.
2: Sì.
0: E perché Salvini continua a dire ieri compriamo il gas dalla Russia. Cioè,
2: ma certo, sono pari secondo me come divergenza.
0: Però si parla solo delle divisioni tra Conte e Schlein. Come fanno a stare insieme con queste divisioni? E come fanno Meloni e Salvini a stare insieme, che hanno un'idea opposta su... So, tu Giada, che cosa...
3: Non lo so, è che secondo me la destra storicamente è più brava ad andare in disaccordo. Non so come dire, riesce sempre, anche se ha grandi disaccordi, a non farli emergere come la sinistra. Forse perché la sinistra fa tante dichiarazioni tutti i giorni, non lo so, però è vero che ha molto più spazio la divisione a sinistra.
0: Forse è vero, sì, si mettono lì, si struggono sulle divisioni, oddio, sì. Fanno queste assemblee... con autoanalisi, perché non andiamo d'accordo? Invece al centro-destra non vanno d'accordo, ma stanno insieme tranquillamente su questa tematica.
3: Sono più pragmatici a destra.
0: Sono più pragmatici, sì. Va bene, va bene. Sai, Leonardo, che poi parleremo anche della vicenda delle minicar di Roma. Tu sei di quelli che vuoi giudicare, sai che sono partiti sui social quelli genitori in carcere anche loro, non avete educato i figli, io dico sempre non giudicate, che nessuno ha i figli perfetti. Tu, Leonardo, giudichi,
3: no.
0: Tu punti il dito.
2: Quello che hanno fatto evidentemente è molto grave, poi sai, è sempre difficile dire è colpa dei genitori di uno o dell'altro, questo... Bisogna prendere atto che è una cosa comunque molto grave, ecco.
0: È chiaro che sì, che è molto grave, però a me è quello che ha colpito...
2: Non mi sentirei di puntare automaticamente il dito sui genitori, ecco.
0: Dopodiché uno si può interrogare su questa frase di uno dei due. Era il compleanno di uno di noi e quella domenica volevamo divertirci facendo qualcosa ai passanti. Volevamo prenderli a bastonate. Uno si può interrogare a lungo su...
2: C'è anche una cosa, scusa, da dire da genitore, che poi magari i figli ovviamente fanno quello che vogliono, però se tu da quando sono bambini piccoli cominci a dirgli o a dargli l'esempio di come in teoria bisognerebbe comportarsi,

0: comportarsi correttamente, magari qualche remora in più quando devono fare cose di questo tipo ce l'hanno, ecco.
1: Sì, sono d'accordo con te. Dopodiché non è che questa sia la ricetta perfetta, perché se fosse così sarebbe anche semplice, sì, da applicare, se uno la vuole applicare. Tu Giada che ci dici? Vabbè,
2: no, poi ne penso che sempre che l'adolescenza è sempre un periodo che poi le influenze sui ragazzi arrivano da molte altre, cioè dagli amici, da tutta una serie di cose, e sono un po' random quello che ti può succedere in adolescenza. È ovvio, se sei stato cresciuto con certi tipi di valori magari è più difficile che tu finisca con cattive compagnie eccetera, però non è detto che, cioè, può succedere lo stesso, non è così scontato che sia dritta, cioè, l'adolescenza come età.
0: Sono d'accordo con te, Giada, perché per esempio i miei genitori hanno cercato di darmi una buona educazione e poi sono finito con Alessandro Milan, quindi a volte ti possono anche dire tutte le cose buone del mondo, ma le cattive compagnie a volte
1: ti traviano. Va bene. Ma ne parleremo, questa c'era l'ironia disgraziata.
3: L'ironia forzata
1: e anche un po' disgraziata di Leonardo Manera. Allora ne parleremo dopo le 9:30, adesso vogliamo però parlare dell'emergenza casa, che sapete è un'emergenza seria in Italia e non solo in Italia. Avete visto quello che è successo in Spagna, ma insomma succede un po' nelle grandi città e non solo. C'è una proposta, o meglio un'intervista, la proposta è più composita, si sa come fanno poi i giornalisti che riassumono con la proposta più scioccante per creare una notizia, che ha portato avanti un'intervista al sindaco di Cesena, che è Enzo Lattuca, e salutiamo con piacere. Buongiorno e benvenuto,
4: sindaco. Buongiorno a voi.
1: Il Partito Democratico, perché tra le varie proposte in un'intervista al Corriere di Romagna, io l'ho anche letta, che lei ha fatto è... mettiamola così, ipotizziamo la possibilità che il governo ci dia la possibilità ai comuni di rendere l'IMU più pesante, quindi la tassa più pesante per coloro che lasciano sfitte le case senza motivo. Ecco, ci vuole un po' dettagliare questa proposta.
4: Sì, è così, e questa proposta viene dopo un'altra cosa che stiamo già facendo, ma che purtroppo non ha raggiunto tutti i risultati che volevamo, che è di garantire ai proprietari che, se mettono a disposizione nostra di un'agenzia pubblica per l'affitto il loro appartamento, li garantiamo fino a 12 mensilità rispetto al rischio della morosità, ovvero che l'inquilino non paghi, e anche fino a 6.000 euro per i danni che eventualmente potrebbero derivare dall'affitto. Quindi, come dire, la proposta buona, positiva, a vantaggio del proprietario, l'abbiamo già fatta ed è già in campo. Quindi i proprietari sanno che possono rivolgersi in Emilia-Romagna, così in tutti i comuni, ma non basta contrastare l'emergenza abitativa, alle agenzie pubbliche che affittano casa a canone calmierato. Questo dà diritto ad uno sconto dell'IMU in quel caso, non ad un aumento dell'IMU, perché sì, chi affitta a canone calmierato ha uno sconto del 30% dell'IMU, e anche alle garanzie pubbliche che vengono offerte. Poi ci sono tante agenzie immobiliari che fanno la garanzia privata, un'assicurazione che garantisce rispetto al...
1: Chiaramente, sindaco, sa come molti l'hanno proposta questa per criticarla, no? Dicendo il sindaco di Cesena attacca la proprietà privata, no? Chiedendo una super IMU.
4: Ha ragione. Io tra l'altro sono dottore di ricerca in diritto costituzionale, conosco bene l'articolo 42 della Costituzione e come la proprietà privata sia lì definita, anche nella possibilità della legge di limitarla, di espropriarla,
1: espropriarla
4: per ragioni di pubblico utilità, sì. Ma io non arrivo all'esproprio di la pira a sì, Firenze, per contrastare l'emergenza casa. Dico che la proprietà privata deve essere accessibile a tutti. Quello che è successo negli ultimi 10 anni è che gli affitti sono aumentati il doppio di quanto sono aumentati gli stipendi e i salari. E noi dobbiamo fare qualcosa. Le proposte per i proprietari sono già in campo e le citavo prima. Per chi non vuole affittare è libero, sì, di farlo, però credo che si debba chiedere qualcosa in più.
1: Ecco, questo è interessante, meglio, cioè è libero di non affittare, ma deve dare una spiegazione, sì, di fatto, sul perché non affitta.
4: Ma non deve dare una spiegazione rispetto ad uno stato di polizia, deve pagare un po' di più. È una proposta, tra l'altro, che è stata realizzata in Olanda. L'Olanda ha un sistema fiscale particolare per le case, perché le fa pagare non in base a quanto rendita producono, ma in base al valore, una specie di rendita catastale, come in Italia.

0: L'emergenza abitativa che c'è sia anche una misura condivisibile, insomma, no? Perché certo, poi magari una persona tiene la casa sfitta per motivi suoi, deve mettere delle cose, lo usa come deposito, chi lo sa. Però, insomma, soprattutto nelle grandi città dove c'è sempre fame di case, credo che alla fine sia una misura condivisibile. È vero che poi uno dice le tasse sulla casa, le paghi già e sulla già... seconda casa. No. Diventa un'altra sorta di patrimoniale anche questa, no? in qualche modo.
1: Una critica, che così facciamo critiche, poi Giada, dico a te cosa ne pensi. La critica, un ascoltatore dice, invece di mettere le mani sulle cose private, perché lo Stato, in questo caso non tanto il Comune, non fa progetti di edilizia pubblica, di edilizia popolare?
2: No, ma io non è che questa mia proposta risolve tutto, è una proposta insieme alle altre e che consente anche di ricavare un po' di risorse da dedicare a queste politiche, perché quando noi chiediamo di fare politiche pubbliche come la costruzione di case popolari o di social housing, che è un'altra formula importante per chi è nella cosiddetta fascia grigia, quindi può permettersi di pagare un canone di locazione ma non un canone di locazione speculativo, ci viene detto ma con quali risorse si fanno queste politiche? Una risorsa è prenderla da questo. Avete detto bene voi, questo io lo propongo solo per le città ad alta tensione abitativa. E questo vi fa capire quanto il paese si sta occupando con ritardo del tema casa, è un parametro che esiste dal 2003 ma che solo alcune regioni hanno aggiornato, quindi noi abbiamo una fotografia Istat 2003 di quelle che sono le città ad alta tensione abitativa e pensate a quanto è cambiata in 23 anni la situazione.
1: No, ma è chiaro. Giada, tu che pensiero hai?
3: Volevo solo capire come si identificano queste case, cioè come diceva lei prima, è solo la questione delle utenze, cioè, come fate a capire quali sono le case sfitte effettivamente perché la gente non le sta usando e poi se non c'è il rischio che poi le persone vendano magari a investitori, a compagnie grandi e quindi sia tutto diventi tutta una speculazione.
1: No, l'obiezione è corretta perché sindaco, lei dice non stato di polizia, però un'interlocuzione con il cittadino proprietario che non affitta ci deve essere.
2: Certo. Ma infatti in Olanda fanno così, mandano una lettera a tutte quelle case che incrociando le banche dati risultano con le utenze staccate, senza nessuno che risieda lì e senza contratti d'affitto registrati all'Agenzia delle Entrate, quindi questi tre dati forniscono una scrematura abbastanza oggettiva di quelle che sono le case sfitte. E poi nasce un'interlocuzione, quindi uno può dichiarare che ci sono i lavori in corso, che ha un'altra ragione per non affittarla. Poi, ripeto, non è che gli viene espropriata la casa, pagherebbe il 20-30% in più di IMU, che per un appartamento normale in una città come Cesena significherebbe 300 euro in più l'anno. Però questi 300 euro, che possono essere pochi, se calcoliamo i 3.000 appartamenti sfitti che ci sono, che noi stimiamo ci siano in una città come Cesena, ci portano un budget annuale di quasi 1 milione di euro, che significa avere la possibilità di fare politiche di sostegno a chi deve pagare l'affitto per ridurre la morosità. Anche sulla morosità dovremmo dire qualcosa, si racconta la morosità come una piaga generalizzata, la morosità sui canoni di locazione in Italia è inferiore all'8%, io non so se gli investimenti finanziari riescono a garantire il 92% di garanzia che tutto quello che ti deve essere riconosciuto come rendimento ti viene dato.
1: Sindaco, un ascoltatore, Paolo da Siracusa, ci dice un po' quello che era il dubbio messo dalla nostra Giada Messetti. Il risultato in Olanda è stato il crollo del numero degli immobili in affitto perché i proprietari hanno deciso di vendere di fronte a questo rischio di tassa. E per cui, però lo prendo.
2: Non
1: adesso,
2: mi risulta, però.
1: Non ho i dati anche olandesi sotto mano.
2: Non sono così sofisticato, poi l'hanno introdotta da pochi mesi in Olanda, del marzo del 2026 la legge, ma dico anche questo, noi abbiamo un mercato immobiliare che è cresciuto nei prezzi anche nella vendita, per cui diciamo le cose come stanno, anche due lavoratori, una famiglia con due lavoratori fatica a comprarsi casa oggi, fatica anche col mutuo all'80% ad avvicinarsi all'acquisto della casa, quindi siccome nelle città ad alta tensione abitative dove c'è attrattività i prezzi delle case sono cresciuti molto notevolmente negli ultimi anni, se si produce una riduzione del costo degli immobili, io non credo che sia un effetto negativo per la nostra economia. Guardate, questa è una battaglia di uguaglianza, ma è una battaglia di sviluppo economico, perché in questo momento le imprese, anche nel mio territorio, ci dicono non troviamo i lavoratori perché quelli che troviamo ci dicono non riesco a trasferirmi lì. cioè lo stesso lavoro.

0: fatto a casa mia dove vivono i miei genitori, riesco a farlo. In un'altra città
1: Devo
0: dovendomi pagare
1: mantenere,
0: l'affitto,
1: non ce la
0: non
1: faccio.
0: posso permetterlo.
1: Sindaco,
2: Ci sarà anche qualcuno che dirà: preferisco pagare un po' di più di IMU e
1: e tenere
2: continuare a
1: la
2: affittare in, no, e
1: sfitta.
2: continuare a affittare in
1: Ah,
2: nero, perché poi
1: beh,
2: c'è anche
1: vabbè, è un
2: quello.
1: tema dell'illegalità, diciamo, non
0: Sì.
1: lo.
0: Dell'illegalità naturalmente è sempre da contrastare, ma se uno paga, almeno con quelle risorse in più facciamo delle politiche pubbliche per chi la casa non ce l'ha. Però
1: Allora,
0: dico anche un'altra cosa: in questi anni quanti bonus ristrutturazione abbiamo messo? Quanti miliardi? Lasciamo stare il super bonus, ma
1: Sì.
0: anche gli altri bonus e ristrutturazione. Ma un po' d'aiuto a chi non ha una casa e deve pagarsi l'affitto, glielo vogliamo dare in questo paese
1: Lasciamoci su questa domanda, e la ringraziamo intanto il sindaco di Cesena del Partito Democratico Enzo Lattuca, che ha lanciato questa proposta. Vedo che gli ascoltatori sono molto, come dire, attivati in messaggi, telefonate, chiamateci 800 24 0024. Andiamo un attimo in pubblicità e poi parliamo della vicenda di Roma, la minicar, con l'atteggiamento, io dico sempre, non giudicate, non iniziate a dire quei genitori, quei disgraziati, quei ragazzi. Certo che hanno fatto una cosa
2: Magari quei
1: grave,
2: ragazzi sì,
1: eh? Quei
2: cioè si può
1: ragazzi
2: dire
1: sì,
2: quei ragazzi,
1: sì, hanno fatto una cosa. No,
2: colpevolizzare a prescindere i genitori magari
1: ma
2: no, però
1: il
2: dire quei ragazzi
1: giudizio
2: hanno
1: di
2: fatto, insomma.
1: dire, ecco, non li hanno educati, non li hanno. Non lo sappiamo, non lo sappiamo, non sappiamo che cosa ci sia dietro. Comunque, dai.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin. Katia, plin plin. Ah sì, scusa, plin plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: Report illimitati a 499 € l'anno invece di 1.200, ancora per poco. Reportaziende.it oppure 840 1040.
7: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
8: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. Elysiumregenera.it.
9: Per le idee che fanno discutere,
10: No, la frase sono per la
9: per chi
10: legalità.
9: guarda oltre il parabrezza, per chi vive lo sport anche dopo il
11: Gli studenti si sono impegnati poi sui
9: per allargare gli orizzonti,
12: risultati della spesa per il PNRR.
9: per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
13: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
14: Ehi, amico!
15: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
14: ai, ai, ai.
15: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
14: Evviva!
15: Vai su agenti.it.
13: Agenti.it,
14: dove trovi i tuoi agenti di commercio? Olè!
16: A 20 anni è il tuo momento. Hai l'entusiasmo per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
17: Datev Coinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Datevcoinos.it, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti.
18: Spesa online senza scherzetti, ma vai da Conad! Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
19: Bene, non mi resta che darle il benvenuto in azienda.
0: Grazie.
19: Il suo compito sarà gestire il Nord Europa, tenere i contatti con i clienti, riferire in direzione, rilassarsi sul divano, giocare coi bambini, rivedere Parigi con Sofia e assaggiare i suoi cannoli preferiti, quelli con le mandorle, se non sbaglio. Che ne pensa?
2: Nasce UniPDR 192, la prima prassi di riferimento che crea l'equilibrio perfetto tra vita e lavoro. Scaricala subito su uni.com. Uni. Un mondo fatto bene.
7: 5 cose da sapere su Ticket Restaurant Edenred. C'è un'idea diffusa tra chi ha la partita IVA che i buoni pasto siano una cosa da dipendenti, non da chi lavora in proprio.
10: E invece no, ed è la cosa che quasi nessuno sa. Se hai una partita

0: IVA, Ticket Restaurant Edenred puoi usarlo anche tu. Non serve avere dipendenti, basta il tuo lavoro, anche se lavori in uno studio di una persona sola. C'è poi un vantaggio che chi lavora da solo capisce al volo. Basta scontrini del pranzo da farsi fare, conservare, archiviare uno per uno. Una fattura sola da Edenred al posto di 200 pezzi di carta da tenere in ordine, mese dopo mese. Poi li usi dove ti pare, al bar, sotto lo studio, dal ristorante all'angolo e anche per la spesa al supermercato, con la tessera o con l'app Edenred. Quindi la domanda vera non è se ne hai diritto, è perché non li stai ancora usando.
1: Ticket Restaurant Edenred. Scopri di più su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
2: Uno, nessuno, 100 Milan.

Entschieden.

0: Ma per le elezioni, se ci fosse una alleanza tra Lega, AVS e Futuro Nazionale, prenderebbero il 70% dei voti. No alle armi, no agli aiuti all'Ucraina, basta e Unione Europea. Sì, così vincerebbero a mani basse.
1: Tra l'altro oggi giustamente c'è un tale il responsabile, un parlamentare lungo corso del PD, Nico Stumpo, che dice Nico Stumpo, che dice, era dietro il successo di Bersani e le primarie, dice una verità sacrosanta, dice: ma questa storia del programma, ma chi ha mai letto un programma? Io mi vanto di non avere mai scritto un programma. Questa leggenda del prima il programma, ma fa ridere tantissimo. Ma chi vota in base al programma? Nessuno! Nessuno!
2: No, è vero, però è anche vero che se si facesse un programma di una paginetta con dei punti molto semplici.
1: Ma sì, lo devi fare per darlo in pasto. 5
2: punti su una paginetta
1: pubblica,
2: così che magari lo metti prima. Io farei 5-6 punti che stanno tutti in una paginetta.
1: Cioè, tu leggi i programmi, Giada? Sì, ma sì, fanno così, poi riassunti.
3: Ma sì,
1: sì,
3: però
1: sì, è la secchiona,
2: ma cosa dici? Sei bugiarda, ottobre. Giada, no,
1: sì, la secchiona.
3: Però il 15 ottobre.
1: No, e poi soprattutto vai a valutare il politico in base ai punti del programma che ha fatto quando si è presentato.
3: No, quello no.
1: Ah, ecco.
3: No, però appunto, visto che ci sono queste divergenze, avere delle cose su cui vanno d'accordo, sapere quali sono le cose su cui vanno d'accordo sarebbe duopo, e soprattutto perché il 15 ottobre e non so cosa si aspetta per avere sto programma, cioè
1: sarebbe duopo. Ma Leonardo, ma come parlano in Cina questi? Sarebbe duopo. Ma sarebbe, hai sentito come parlano in Cina? Sarebbe duopo.
2: Non credo che in Cina dicano duopo.
1: No, non lo so, come si dice? Adesso ci dici, come si dice? In cinese sarebbe duopo.
3: In guida.
2: Sarebbe sì, opportuno, in guida.
4: Sì, cosa ha detto? Opportuno.
1: Sì, sì, vabbè. Allora, adesso io sarei passato per quello che ha difeso
2: Dunque,
1: i criminali.
2: Giada parla a guisa di una persona molto istruita.
1: Sì, parla a guisa e a duopo.
3: Allora,
1: io sarei
2: Giada, sei una bugiarda, scusa, matricolata, sì, perché tu non hai mai letto un programma.
1: È
2: inutile che adesso ti vanti di aver letto. Mai. Ma no.
1: Allora, io sarei quello che ho difeso i criminali e che ho detto che bisogna dare un premio a questi ragazzi. Siccome i due neuronici, i bineuronici, hanno due neuroni, e quindi se uno dice non giudicate subito col dito puntato quello che è successo, soprattutto i genitori, hai detto diamo una medaglia ai criminali. Devono ragionare o per di qua o per di là, e i due neuroni li abbiamo sistemati. In realtà quello che è successo sono cose molto gravi. Salutiamo, parlo della vicenda della minicar, salutiamo Daniele Bocciolini, che è esperto in diritto penale minorile e fa parte anche della commissione famiglie minori degli avvocati di Roma. Buongiorno. Buongiorno avvocato.
5: Buongiorno a voi.
1: Allora, partiamo da un messaggio di un ascoltatore che dice: è il momento di abbassare l'età maggiorenne ai 16 anni, per renderli evidentemente più imputabili. Sì, sì, è da 14, ma comunque
5: sì,
1: maggiorenni da 16 sarebbero addirittura la giustizia.
5: Sulle proposte ce ne sono varie, c'è chi dice abbassiamo l'età, la maggiore età, c'è chi dice abbassiamo l'età imputabile addirittura a 12 anni. Allora, si è imputabile il nostro ordinamento da quando si ha 14 anni, quindi quando si è infra 18 anni si risponde, salvo che non si abbia un difetto di capacità di intendere e di volere, o diciamo o un deficit, si risponde delle proprie azioni. Si risponde ovviamente con una pena inferiore, cioè già una diminuente della minore età. Il punto è trattare invece, secondo me, scaglionare e quindi la pena comminata ai minori tra i 14 e i 15 anni, applicare effettivamente la diminuente della minore età. Dai 16 ai 17 io comincerei a trattare questi ragazzini, che vengono chiamati ragazzini, come giovani adulti, e quindi scaglionare pian piano, graduare la pena senza cambiare nulla, senza abbassare l'età dell'imputabilità o addirittura la maggiorità, ma semplicemente applicando, rendendo più certa la pena magari quando si superano i 16 anni. In questo caso abbiamo ragazzini che non sono tanto ragazzini, perché hanno 16 o 17 anni, sono quasi adulti, sono dei giovani adulti, sì, c'è una grande differenza tra chi ha 12, 13, 14 e chi ne ha 17.
1: Esatto. Tra l'altro mi scusi avvocato, ma io sono rimasto un po' colpito, io non giuisco mai quando una persona va in carcere, però sono rimasto colpito di capire che sono stati portati in caserma e interrogati, ovviamente hanno ammesso tutto e poi rilasciati, hanno anche dei precedenti, ma sono liberi.
5: Perché ti spiego perché.
1: Ci dica, non è che io
5: guarda, proprio ve lo dico, ha lasciato perplesso anche me, ha indagato la procura per il tribunale presso il tribunale non dei minori ma degli adulti, quindi ha indagato Piazzale Clodio, ha indagato il PM, diciamo che giudica gli adulti, quindi il tribunale principale, ha indagato non poi gli atti nel momento in cui si è scoperto, perché non c'era la certezza che fossero minorenni, nel momento in cui si è scoperto che erano minorenni, gli atti dalla procura, quindi da Piazzale Clodio, sono passati alla procura presso il tribunale per i minorenni e quindi sta indagando, è stato assegnato a un PM che si occupa solo di minori.
1: Quindi ci dice che probabilmente verranno arrestati in un secondo tempo.
5: Arrestati, si è trattato sempre di minori, probabilmente verranno appunto con la detenzione, viene applicata la detenzione domiciliare, quindi la cosiddetta permanenza in casa, o delle prescrizioni a non uscire di casa in determinati orari, oppure si può arrivare al collocamento in comunità. Nei casi più gravi, quando c'è un rischio di recidiva, una pericolosità reale, sociale, si arriva alla carcere. È molto raro applicare il carcere ai minorenni, questo perché si tende a farli uscire dal circuito penale, insomma questo si lavora con grande cautela, diciamo, ecco.
1: Va bene, Leonardo, già da oggi su Repubblica, Leonardo, c'è intervista la madre di uno dei due che dice le solite frasi che potete sapere: siamo distrutti, vorrei chiedere scusa all'attore, vorrei parlare a Jacopini, non sono dei mostri.
2: È un riflesso condizionato, secondo me, quello dei genitori, di difendere un po' i figli, però insomma persone quasi adulte, quasi maggiorenni, che si comportano così non saranno dei mostri, ma sono persone comunque che vanno in qualche modo educate, ecco, diciamo così.
5: È un giustificazionismo che diventa difficile da ammettere, perché i genitori dicono non può essere stato lui, se è stato non è un mostro, è un ragazzo per bene. La narrazione della stampa, dei media, sono dei ragazzini, effettivamente l'altra narrazione hanno agito per noia, e loro hanno perfettamente fatto loro questo concetto, quindi che hanno detto ho agito per noia, l'ho fatto per gioco, quindi sanno che sono trattati da tutti, in primis dai genitori, come dei ragazzi, dei bambinoni che vanno al parco e dicevano invece di tirare le palline o sparare ai palloncini, prendono e vanno ad ammazzare la gente. Cioè, fondamentalmente, questa è la narrazione. Cioè, è tutto perfetto. Cioè, tutto fa match la narrazione della mamma, fa match la narrazione mediatica, fa match il ragazzo che chiede scusa dicendo ma l'ho fatto per gioco.
1: Senti, Giada da Pechino, vai.
3: La cosa che mi ha colpito nell'intervista di questa mamma è che lei dice a un certo punto.

0: Punto, ma io non accetto l'idea che ogni errore di un figlio sia automaticamente la prova del fallimento dei suoi genitori. Nella sua esperienza, com'è? Cosa pensa
1: Ma
0: lei di
1: innanzitutto i
0: questa
1: genitori in quel.
0: causa-effetto?
1: Ma penso che è sempre l'esempio dei due fratelli, no? Il bene e il male, uno che è perfettamente il figlio perfetto e l'altro che invece è un pericoloso delinquente. Sicuramente tutte, diciamo, le colpe non possono ricadere sicuramente sui genitori. In questo caso, però, i genitori dovranno mettersi le mani al portafoglio, quantomeno nel momento in cui c'è un minore davanti, si risponde comunque, c'è un dovere, ci sono dei doveri precisi di controllo, di vigilanza, di custodia e si risponde, oltre che per una colpa invigilando, cosiddetta così come lo dicono quelli bravi, si risponde per colpa ineducando, quindi per la colpa di aver probabilmente omesso qualcosa, di non aver controllato magari abbastanza. Ecco, questo sicuramente per questo risponderanno i genitori civilmente, perché sappiamo che nel processo minorile non ci si può costituire parte civile, cioè io non posso vittima chiedere il risarcimento del danno al minore, quindi per forza l'azione civile viene fatta nei confronti del genitore per queste due cose che vi ho detto, quindi la colpa per non aver vigilato e la colpa per non aver educato.
2: Certo che sì, fa molto specie leggere l'intervista, fa anche molto specie, ha fatto specie capire che uno dei due è figlio di un carabiniere, però insomma non è che possiamo sapere che all'interno della famiglia poi che tipo anche di drammi adesso familiari ci siano. A me viene sempre in mente la mitica serie Adolescence, no? Che forse molti hanno visto, no? Cioè il dramma anche di famiglie, per questo dico non puntate il dito, che magari hanno tentato di educare nel modo
3: Guarda, io credo che quando un ragazzo diventa adolescente sia veramente poco controllabile da parte dei genitori. Bisogna vedere che lavoro è stato fatto prima, cioè nel senso se prima tu riesci in qualche modo a dargli dei valori, usiamo questa parola, un po' sani, magari poi quando è adolescente qualche
2: Va bene,
3: scrupolo
2: ma
3: in più se lo
2: Leonardo,
3: farà.
2: ma quale genitore, cioè ci saranno anche quelli, diranno, come dire, che è normale fare una roba del genere? Nessuno, immagino, no? Se non dei
3: No, ma
2: criminali
3: certo, ma io
2: patentati, no?
3: stamattina, per esempio, davanti a casa mia vedevo due automobilisti che gridavano come matti solo perché uno gli era passato un po'
2: Ah, è
3: davanti. E
2: chiaro,
3: anche
2: chiaro.
3: questo è l'esempio, no?
2: Sì, chiaro. Se c'hai il figlio in macchina, che cosa prende come spugna?
1: Detto
2: Questo.
1: questo, anziché continuare a dare le colpe a qualcuno, cominciamo a guardare loro, cominciamo a guardare questi ragazzi, ad ascoltarli, ad attribuirgli anche le colpe, a punirli, perché parlare sempre delle colpe dei social, dei trapper, va bene tutto. Io sono il primo che dico non va bene niente, i videogiochi, eccetera, i genitori che magari possono stare poco attenti, però cominciamo a guardare loro, cioè cominciamo a capire loro cosa ci vogliono dire o cosa non ci dicono. Cioè, cominciamo a guardarli in faccia, ad ascoltarli, sti ragazzi, è questo che manca. Perché poi quando succede il fattaccio, cominciamo a dire, ma i videogiochi, la violenza, cioè, ma questi ragazzi perché parlano di noia? Cioè, perché parlano di noia un ragazzo di 16 anni che ha una macchinetta che vale almeno 15.000 euro, che
2: Ecco,
1: vive nel quartiere più in di Roma, perché
2: guardi,
1: Monteverde e Testaccio sono i quartieri più ambiti di Roma, perché parla di noia?
2: sulla macchinetta un ascoltatore infatti dice non punto il dito ai genitori, ma nemmeno a solverli, hanno dei precedenti perché hanno una minicar. Senso, perché
1: Esatto,
2: cioè,
1: un precedente
2: credo
1: uno per furto.
2: sì, per furto. Perché però i genitori li comprano l'amica? Per carità, adesso non si vuole giudicare, però un po' si giudica. Va bene, noi allora ci dobbiamo fermare con Daniele Bocciolini e la ringraziamo, esperto di diritto penale minorile. Vediamo un po' come ci ha anche chiarito il fatto che non siano stati né posti agli arresti subito e neanche in carcere, perché la questione che ha indagato la procura dei maggiorenni, la procura normale, e adesso il fascicolo è la procura dei minorenni. Traffico e poi rientriamo.
4: Sì, ma tanto c'è tempo.
5: Sì, ci vado domani.
4: Ma va, che mica scappa, eh?
5: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
4: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre. Strade in diretta.
6: Siamo giunti ad un nuovo appuntamento, segnaliamo code per incidente sulla 14 nel tratto Bologna-Ancona tra Castel San Pietro e l'innesto con la diramazione per Ravenna verso Ancona, poi code sempre per incidente anche sulla 13 Bologna-Padova tra Rovigo Sud e Ferrara Nord in direzione Bologna. Code per lo stesso motivo sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Cascine e Pisa Nord-Est in direzione

0: Sezione Pisa e sulla 1 Milano-Napoli si procede lentamente per lavori tra Firenze Sud e Firenze Impruneta verso Milano. Sulla 4 Torino-Trieste code per incidente tra Brescia Ovest e l'innesso con la 21 verso Trieste verso Torino, code per lo stesso motivo tra Dalmine e l'innesso con la 58. Sulla 10 Genova-Ventimiglia ritroviamo code per lavori tra Finale Ligure e Spoturno in direzione Genova. È tutto, grazie dell'attenzione, a più tardi.
1: Buongiorno Milan.
2: La passione si sente. Ricordatevelo.
3: Oh. Uno, nessuno. 100 Milan. Di Alessandro Milan. Con Leonardo Manera.
2: Per

0: Ascolta, io ho tre seconde case e le uso tutte e tre. Sono case vacanze. Una volta vado in campagna, una volta vado al mare, una volta vado in montagna. E non le affitto, perché ci vado io. Ci vado magari 3 settimane all'anno in una, 3 settimane nell'altra. E trovo ingiusto dover pagare una tassa superiore perché non le affitto. Ma se le uso, sono case mie, ci faccio quello che voglio.
1: Tassare i cittadini, quelli che vogliono aiutare il popolo, tassare i cittadini. Ma perché non mette le sue case in affitto? Se la gente le dà in affitto, ci sarà un perché, no?
2: Quante volte hai pensato ad un orologio prezioso o al tuo gioiello più bello e hai detto magari domani, Milan, rendi ogni giorno unico con la presenza di Giada Messete, Luxury Every Day.
3: Bello slogan, Giada Mixetti, perché già ero luxury, Giada Mixetti Luxury Every Day. Potremmo, il nostro Pietro La Corte già gli sta frullando qualcosa nella testa, potrebbe creare un domani.
4: Pietro.
3: Luxury Every Day con Giada Mixetti. Potrebbe essere il titolo di una trasmissione un po' complicato, Leonardo, tu che sei per i titoli, suona un po' Luxury Every Day.
5: Vabbè. Sì, è un po' arzigogolante. Può far di meglio, sì, vediamo. Sì.
3: Vediamo. Beh, pensaci dopo, che c'è la seconda ora. Già da oggi sta con noi, eccezionalmente, fino alle 11, che poi sono a Pechino, che ore, boh,
4: le 4, no, le 5, le 11 sono le 5.
3: Le 5 del pomeriggio, ovviamente. Dai, a Giornale Radio!
6: Amore, quanto di anticipo?
7: Zero.
6: E di interessi?
7: Zero.
6: E quanto ci pensi ancora?
7: Zero. La prendo.
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Viper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
9: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su viper.it.
11: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carte insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
12: Torna Elective. Il 7 e 8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
13: Ok, devo ricordarmi delle scadenze, ascoltare i clienti, pianificare il lavoro e tutto il resto. Tu pensa a ciò che conta, al resto ci pensano i software Wolters Kluwer. Dai più valore al tuo tempo con i nostri software per aziende e commercialisti. Scopri come su wolterskluwer.it.
14: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
15: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
16: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
17: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
14: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
18: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
19: Il genio di Matisse ti aspetta al MUDEC di Milano. In mostra, oltre 100 opere esplorano l'influenza di culture lontane sulla sua arte unica e inconfondibile. Un viaggio tra colori, forme e suggestioni alla scoperta del suo linguaggio rivoluzionario. Scopri Matisse, il mondo in una stanza, al MUDEC di Milano fino al 21 febbraio.
20: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
21: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
22: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito.
0: Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 GB tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
22: Denaro è tempo il?
23: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
24: Accelerare la transizione energetica per un futuro più sostenibile. Dal 20 al 22 ottobre torna all'Allianz Amico Milano l'appuntamento Net Zero Milan, l'Expo e Summit dedicato all'elettrificazione dell'economia e alla decarbonizzazione che riunisce i protagonisti del settore. Un momento di confronto B2B su tecnologie emergenti, elettrificazione, rinnovabili e finanza. Radio 24 è presente a Net Zero Milan con i suoi studi e alcuni programmi. Info su radio24.it e netzeromilan.com.
25: Sono le 10.
26: GR24, il sole 24 ore.
25: Incidenti sul lavoro, 23enne muore in una cantina sociale nel Chietino, una vittima anche a Cagliari. Oggi il vertice europeo a Bruxelles, il premier olandese Jetten sugli aiuti a Kiev, bisogna fare di più. Pakistan crolla il tetto di una scuola, morti almeno 27 alunni e un insegnante. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. In primo piano una notizia che arriva da Chieti. Un giovane di 23 anni è morto questa mattina presto all'interno della cantina sociale San Panfilo di Scerni mentre stava lavorando con un macchinario. Per il giovane, studente universitario prossimo alla laurea e probabilmente al lavoro come stagionale, non c'è stato nulla da fare. Accertamenti sono in corso sulla dinamica dell'incidente. E altro incidente sul lavoro anche a Cagliari, dove un uomo è stato trovato morto sempre questa mattina al porto industriale, schiacciato da alcuni tubi mentre stava lavorando. Cambiamo pagina, andiamo a Bruxelles, dove oggi e domani si tiene il Consiglio europeo.
27: I call upon all the European leaders to do more.
25: Invito tutti i leader europei a fare di più, sia sul piano finanziario sia su quello militare e non militare, ha dichiarato il premier olandese Rob Jetten arrivando al vertice. Molti paesi europei sono indietro nel sostegno all'Ucraina. Diamo un'accelerata ai nostri sforzi, assicuriamoci che possano vincere questa guerra insensata, ha aggiunto Jetten. E prima del vertice, i premier di Finlandia, Danimarca e Svezia scrivono al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa di non indebolire il sistema ETS perché ciò rischierebbe di frenare gli investimenti nelle tecnologie pulite e di rallentare la riduzione delle emissioni industriali. Intanto Bruxelles va verso il via libera al decreto bollette del governo italiano, congelato da febbraio, e al meccanismo che sterilizza appunto la tassa ETS sulle emissioni.
28: Sono già in vigore in Europa le prescrizioni del regolamento metano per evitare le fughe di gas nella filiera degli idrocarburi, ma si teme, c'è accordo tra i 27, che la prevista imposizione anche ai prodotti importati dal 1 gennaio prossimo possa creare problemi di fornitura in Europa di gas e carburanti. La Commissione ha così formalizzato la proposta, che dovrà avere l'ok di Consiglio e Parlamento europeo, di rinviarne di un anno l'entrata in vigore al 1 gennaio 2028. È vicino, annuncia un portavoce della Commissione, anche il via libera al decreto bollette italiano, approvato nel febbraio scorso e da allora congelato nella parte sugli ETS. Prevede il rimborso ai produttori termoelettrici della tassa carbonica ETS, con l'obiettivo di abbassare il prezzo dell'elettricità all'ingrosso. Il rimborso degli ETS si ottiene aumentando gli oneri di sistema in bolletta, aumenti che il governo stima siano più che compensati dal calo del prezzo dell'energia all'ingrosso, abbassando così le bollette per famiglie e imprese. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
25: Andiamo all'estero. 27 studenti di circa 13 anni e un insegnante sono morti a seguito del crollo del tetto di una scuola nella città di Peshawar, nel nord-ovest del Pakistan. Lo ha riferito l'ospedale, aggiungendo che oltre 30 persone sono rimaste ferite, 6 delle quali versano in condizioni critiche. Violenti scontri ieri tra manifestanti e polizia tirana in Albania, dove studentesse e studenti sono tornati in piazza contro il governo di Edi Rama.
2: L'Albania torna in piazza. A Tirana gli studenti hanno manifestato davanti al Ministero dell'Educazione e al Ministero dell'Economia. Fra i manifestanti anche un gruppo di alcune decine di persone incappucciate e con le maschere che hanno lanciato bombe Molotov e mattonelle rimosse dai marciapiedi contro gli edifici. Distrutte le barriere parapedonali in mezzo alla strada e anche cartelloni pubblicitari. Alcuni cassonetti di immondizia sono stati dati alle fiamme. Studenti e studentesse sono tornati a protestare contro il governo di Edi Rama, a cui contestano le alte tasse universitarie, il mancato sostegno ai giovani, le scarse prospettive di impiego dopo la laurea. Ma le proteste erano in realtà già iniziate nella scorsa primavera con le contestazioni del progetto di un hotel di lusso in una riserva naturale costiera, progetto legato a Ivanka Trump, una delle due figlie del presidente americano, e a suo marito Kushner. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
25: Ed è tutto per questa edizione, grazie a Pietro Lacorte in regia. Ora vi lascio a Uno Nessuno 100.000, Nagiore 24 torna alle 11.00.

0: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
2: Calciolone!
3: Cosa?
2: Che fai?
3: Lavoro per la salute del corpo!
2: Sono esperta in materia! Mi offri una parte?
3: Al massimo, una particella!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Con Fiat Professional, le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Qual è il valore dell'innovazione in ambito oncologico e quali le priorità per l'Italia? Il 19 ottobre dalle ore 15 segui la Digital Roundtable di Radio 24, l'oncologia del futuro tra sfide e opportunità, con Nicoletta Carbone. Un confronto tra istituzioni, comunità scientifica, associazioni di pazienti e industria sul valore dell'innovazione in oncologia, le sfide ancora aperte e le soluzioni necessarie per il futuro. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
7: Con il supporto non condizionante di Novartis.
8: 1 nessuno 100 Milan.
9: And now ladies and gentlemen, Giada Massetti.

0: Milan, anche perché sarebbe Everyday Luxury.
1: Vabbè, l'affiniamo.
2: Come ha ragione il signore che dice che va 2 o 3 settimane all'anno a casa sua e vuole che resti casa sua? E che cazzo, ma non ho capito, ma non passiamo sempre da un eccesso all'altro, cerchiamo di fare dei ragionamenti, perché poi uno ha tutti i diritti anche di vivere come accidenti vuole. And
1: I dream violence. Allora, sono le 10:10. Caro Leonardo, cara Giada, questa seconda ora la utilizziamo per raccontare una storia molto particolare e voglio subito fare una premessa. Lo vogliamo fare senza volere illudere nessuno, perché parliamo di malati oncologici gravi, nello specifico di malati con un tumore al pancreas, che è uno dei tumori più difficili da curare. E lo facciamo perché da tutto il mondo, anche dall'Italia dunque, i pazienti che hanno questa diagnosi guardano a un farmaco che si chiama Daraxonrasib e che, attenzione, non fa guarire dal tumore al pancreas, questo per dire non vogliamo illudere, però i dati scientifici dicono che allunga la vita di chi ha questa malattia, di qualche mese, di diversi mesi, questo è il tema che la scienza si pone. C'è un problema però, questo farmaco non è ancora stato autorizzato in Europa e quindi in Italia, è a disposizione in America, Stati Uniti. C'è un altro problema, è a disposizione ma costa $40,000 al mese, ecco, questa è la cifra. E di questa storia vogliamo parlare, per questo abbiamo convocato il nostro professor Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto di Ricerche Mario Negri. Buongiorno professore, eccoci qui.
3: Buongiorno a voi, buongiorno Alessandro, buongiorno.
1: E questa storia è stata anche portata un po' alla ribalta da alcuni malati italiani che le Iene seguono da tempo. Ce n'è uno che è anche un collega di Radio Monte Carlo, è Max Parisi, so che è anche un amico personale di alcuni colleghi qui a Radio 24, che ha questa diagnosi e si trova Max Parisi in questo momento negli Stati Uniti. Allora, premessa, Max Parisi a oggi, 15 ottobre 2006, secondo le diagnosi dei medici italiani, avrebbe già dovuto essere morto. Lui lo dice con estrema serenità e con grande dignità. È andato negli Stati Uniti e ci ha mandato questo audio, non è qui con noi. Allora, professor Remuzzi, ascolti con noi Leonardo Giada quello che Max Parisi ci ha mandato proprio questa notte dagli Stati Uniti.
4: La mia storia è molto semplice. 2 anni fa mi hanno scoperto un adenocarcinoma, visto che è una parola molto di moda in questi ultimi giorni, adenocarcinoma però al pancreas, resicabile, quindi operabile, cosa che appunto è avvenuta dopo un primo ciclo di chemio cosiddetta neoadiuvante per arrivare pulito all'intervento, intervento effettuato a febbraio del 2025 e realizzato dai chirurghi del San Raffaele con grande successo. Mi sono ritrovato quindi pulito da ogni forma di tumore, peccato che appunto, conoscendo il tumore al pancreas, la metastasi era dietro l'angolo, cosa che si è verificata appunto nel settembre del 2025. Ho iniziato a nuovo ciclo di chemioterapia, purtroppo inefficace, un secondo ciclo di chemioterapia, nel frattempo le metastasi al fegato sono cresciute in maniera molto marcata, arrivando quindi poi alla fine di luglio, alla metà di luglio del 2026, quando appunto gli oncologi hanno alzato le mani, hanno detto purtroppo le terapie chemioterapiche che abbiamo provato fino ad ora sono risultate inefficaci, non abbiamo altri strumenti per garantirne un qualche tipo di cura verso i suoi tumori al fegato. Gli oncologi, come dicevo, a luglio hanno alzato le mani e avevo davanti poche possibilità. Una di queste era quella di morire a casa come avevo scelto, affidandomi a un'associazione che si occupa di cure palliative. E poi però è intervenuta questa opportunità, chiamiamola così, della Daraxonrasib. Mia moglie e mio fratello si sono dati da fare per cercare un ospedale che potesse appunto accogliere pazienti internazionali, situazione che si è semplificata molto il 26 agosto con l'approvazione ufficiale dell'FDA, e quindi da settembre mi sono trasferito prima in Arizona per le visite e la somministrazione del farmaco, e poi successivamente con proseguire le cure a casa di mia suocera, non potendo permettersi di stare troppo tempo, insomma, fuori casa. La cura ha avuto incredibilmente un'efficacia, nel mio caso molto particolare, perché nel giro di pochi giorni, da una situazione di ormai destino alla morte, visto che il mio fegato aveva cominciato davvero ad alzare bandiera bianca, mi sono ritrovato a proseguire questo mio percorso, e quindi ancora qua, nonostante siano passati, diciamo, una ventina di giorni da quella che era stata indicata come scadenza naturale del mio percorso da malato oncologico.
1: Allora, questo in estrema sintesi è la storia, e ringraziamo e mandiamo un abbraccio a Max Parisi.
5: Scusa, posso dire, veramente mi colpisce molto questo audio, perché la serenità,
1: esatto,
5: apparente, no? Però con cui parla di questo problema in modo molto chiaro, caspita, mi colpisce e mi fa effetto, quindi sì. Faccio, anche se non servono a niente, però i complimenti, sì, a lui per il modo in cui ce l'ha raccontato.
1: Eh sì, ma risponde un po', credo si possa dire, al carattere di Max, che non perde mai il sorriso in questa situazione. Allora, professor Remuzzi, partiamo, l'abbiamo detto, non è un farmaco che salva la vita in questi casi, ma la allunga di qualche mese. Ci spieghi un po' intanto cos'è questo Daraxonrasib, trovato da un'azienda farmaceutica americana.
6: È un farmaco che tiene sotto controllo una proteina prodotta da un gene che si chiama KRAS. Questo gene funziona come un interruttore. L'abbiamo tutti, si accende e si spegne in modo da equilibrare il numero di cellule di cui ha bisogno il nostro organismo, in particolare in questo caso del pancreas, ma quando c'è una mutazione di questo gene, la mutazione induce la presenza del tumore, perché il gene mutato tiene l'interruttore sempre acceso e quindi le cellule continuano a proliferare. Quello che fa Daraxonrasib è interrompere questa, spegnere l'interruttore sostanzialmente, e quindi controlla la crescita cellulare, che era fuori controllo.
1: Ed è un farmaco sicuramente innovativo. Io ho visto un video nel quale sono stati forniti i dati scientifici dell'allungamento, dell'efficacia sull'allungamento della vita per questi malati, con, credo, una platea di 2000 medici, ricercatori, che si alzano in piedi e applaudono, no? Perché è un farmaco che sicuramente...
5: Ma quindi, cioè, limita anche il diffondersi delle metastasi?
6: Sì, limita il diffondersi delle metastasi, e proprio per la capacità di limitare il diffondersi delle metastasi che abbiamo un allungamento della aspettativa di vita di questi pazienti, che passa da nelle condizioni che abbiamo sentito, cioè un paziente operato che ha fatto chemioterapia, che ha fatto tutto quello che è necessario fare prima di arrivare a questo farmaco. L'aspettativa di vita, intendiamoci, non è mai la vita di un singolo paziente, è la vita di un gruppo di pazienti, quindi l'idea di dire a uno hai 6 mesi di vita, secondo me, è comunque sbagliata. Però in media noi abbiamo una aspettativa di vita in quelle condizioni che abbiamo sentito raccontare in modo così toccante, di 6,6 mesi, che arrivano a 13,2 mesi in media. Il singolo paziente non possiamo mai dire,
1: chiaro, la condizione,
6: perché tutti tutti applaudivano, alzavano in piedi, perché è una cosa straordinaria. Voi pensate, il mio nonno, è una cosa che a me ha colpito tantissimo perché ero piccolo, quando avevo 6 anni, il mio nonno è morto di tumore al pancreas. Da allora, eravamo nel 56, per il tumore al pancreas la medicina non ha fatto nessun passo avanti sostanziale. La chirurgia non risolve il problema, la chemioterapia funziona poco, siamo ancora come eravamo. Questo è onestamente un passo avanti straordinario, anche per il meccanismo d'azione, perché allora, è stato trovato il gene, sì, è stata trovata la mutazione, è stata trovata. Sì, scusate.
1: No, no, prego, quindi è fondamentale. Prima di dare un attimo la parola a Giada Messetti, che è una domanda per lei, introduciamo la questione, perché io ho parlato a lungo anche con il professor Remuzzi prima della trasmissione e giustamente abbiamo detto, e l'ho detto all'inizio, non dobbiamo né illudere i pazienti, i dati sono scientifici e quindi sull'allungamento di qualche mese, ecco, della vita, e poi c'è il grande tema etico, se volete, i $40,000, non è che tutti se lo possono permettere. Io tra l'altro ho sentito l'intervista più articolata di Max Parisi alle Iene e lui stesso dice, Leonardo, e lo dice con la stessa serenità con cui abbiamo sentito queste parole, dice: io mi sono anche chiesto, ho una moglie, due figli, e gli ho detto: ma perché utilizziamo questi $40,000 per me, per una cura di un mese? Non è meglio che li teniate voi in famiglia, che tanto io tra qualche tempo non ci sarò più. E quindi c'è questo primo aspetto, se vuoi, del malato. E poi c'è l'aspetto proprio economico. Chi è che ha $40,000 al mese? Non mica tutti.
5: È una
1: mica
5: cura
1: tutti.
5: Che va reiterata, diciamo, mese, per tutti i mesi.
1: Ogni mese sono pastiglie. Sì. Quindi chi è che ce l'ha? Allora, professor Remuzzi, dove mettiamo l'asticella dell'etica?
6: Ma guardi, i $480,000 all'anno sono tanti e quindi bisogna... intanto capire che tutte queste cose si associano a una grande inequità sociale, perché soltanto qualcuno, come dicevate, può fare questa cosa qua. D'altra parte, 13 mesi valgono $480,000. Se voi guardate, c'è una cosa che a me ha colpito moltissimo nell'Eneide, in cui Enea ritorna a Troia, da dove era fuggito in mezzo a un sacco di disastri, per andare ad abbracciare la moglie, e la moglie però è avvolta da una nebbia, non so Venere cosa aveva fatto, fatto sta che l'aveva fatta, lui è riuscito ad abbracciarla, poi è sparita e ha detto: io avevo ancora tante cose da dirle. E quanto vale avevo ancora tante cose da dire, cioè quanto vale
1: 13 mesi.
6: In 6 mesi, in 13 mesi, in un anno uno può dire tante cose. Questo quanto vale? Certo, vale a seconda di uno quante disponibilità economiche ha, però il dire vale o non vale è molto soggettivo, è molto delicato, è difficile. Il problema c'è, ma non c'è la soluzione.
1: Sì, le Iene seguono anche una mamma che ha messo al mondo un bambino e che gli aveva diagnosticato il tumore, ha detto: no, io voglio mettere al mondo il bambino. Adesso si ritrovano questa mamma, di cui adesso mi spiace, mi sfugge il nome, il papà e questo bambino piccolo, e questa mamma dice: io, pur di vivere qualche mese in più per vedere crescere mio figlio, sono disposta a tutto. Quanto vale per quella mamma, forse, vedere qualche mese in più di crescita del figlio? Vale a un valore inestimabile.
5: Ma non crede che invece, andando avanti, se la cura si diffonderà, poi il costo appunto può diminuire?
1: Questo è il grande tema.
6: No, il costo può diminuire sicuramente, e i costi dei farmaci diminuiscono quando un'altra azienda fa lo stesso farmaco, il farmaco esce dal brevetto, quindi c'è il grande problema del brevetto ed è la competizione che fa calare il prezzo dei farmaci, quindi il prezzo calerà. Però tante persone che forse ascoltano la trasmissione, che hanno un tumore del pancreas adesso, non hanno la possibilità di aspettare che il farmaco esca dal brevetto, ci vogliono anni per queste cose qua. Sì. E poi c'è un'altra grande ingiustizia, che questo gruppo che ha fatto questa cosa straordinaria, quindi qui dobbiamo stare attenti, cioè l'industria fa cose straordinarie, questa è una cosa straordinaria, il prezzo però è straordinario anche lui, e lì non ci siamo. Sì. Questo gruppo Revolution Medicine vende adesso questo farmaco negli Stati Uniti, l'ha fatto approvare dall'FDA. L'EMA, cioè l'agenzia per mettere in commercio i farmaci dell'Europa, e l'AIFA si sono preparati a una processare questo farmaco rapidamente, quindi a una procedura di emergenza, perché capiscono che è importante. Però loro non gli danno la possibilità, non hanno chiesto che fosse messo in commercio in Europa, perché c'è un sistema creato da Trump il quale dice: se un farmaco costa di meno in Europa, perché io lo devo pagare di più. E allora ha messo insieme un sistema per cui lui concede il prezzo dei farmaci in America al prezzo più basso che c'è in qualunque altro paese comparabile per industrializzazione, per certo non a un paese, a un paese povero. Questa qui si chiama Most Favored Nation, quindi è nazione più favorita, allineiamo i prezzi a quelli più bassi, sì, praticati in altri paesi economicamente comparabili.
1: Giada Messetti, hai qualche riflessione?
7: No, io volevo proprio chiedere questo, se secondo lei arriverà in Europa e quando, se ci, però appunto non si sa, mi sembra di capire.
6: Non c'è il dossier, quindi loro sono preparati per approvarlo rapidamente, ma la compagnia non gli ha dato la possibilità di farlo, perché in Europa non riescono a spuntare $40,000 sicuramente per un mese di trattamento, e allora il rischio è che poi diminuisca il prezzo anche negli Stati Uniti. Uno potrebbe pensare aumentiamo il prezzo in Europa, ma sono cose complicatissime. Io credo che invece questo del prezzo dei farmaci, al di là di questo farmaco, perché tenete conto che c'è un nuovo farmaco oncologico e molti di questi sono molto importanti, che viene preparato dall'industria ogni settimana, e pensate a un povero oncologo che deve star dietro a imparare tutto quello che c'ha da imparare per un nuovo farmaco che viene possibilmente verrà messo in commercio, quindi è una cosa di cui ci si deve occupare, secondo me, e ci si deve occupare partendo dal problema degli ammalati. Sì. Bisognerebbe, non voglio parlare troppo, prego.
1: No, prego. Io dico, vorrei fare un passo indietro. Non so, Leonardo, anche Giada, cosa ne pensiate, come giudicare una casa farmaceutica che con la mano sinistra fa e trova, con la grazia della ricerca, un medicinale così straordinario e sicuramente rivoluzionario, e poi con la mano destra dice vabbè, però se lo volete costa $40,000 al mese, 40.000 euro, sono $480,000 l'anno, per cui creando de facto una situazione di iniquità sociale, perché il dato di fatto è così. Non lo so, lei Remuzzi come la giudica? Giudica più la straordinarietà della scoperta?

0: queste cose, ma non deve essere 10, 50, 100 volte di più perché il farmaco ha successo. Il farmaco, il famoso Ozempic di cui tutti parlano,
1: Sì.
0: che nei primi mesi ha venduto di più del PIL della Danimarca,
1: Quello per
0: è senza
1: dimagrire.
0: senso questa cosa qua. Sì, anche se è un farmaco molto importante. Quindi io credo che veramente è venuto il momento proprio per tutti questi farmaci nuovi straordinari, l'intelligenza artificiale aiuta tantissimo, tra l'altro, a fare queste cose qua in tempi più rapidi, che si parta dall'idea che il farmaco non è un bene come tutti gli altri. E allora, industria farmaceutica, governi e anche la gente devono chiedere che si faccia un'azione. Hanno cominciato un po' negli Stati Uniti con un Medicare Global per dire rimborsiamo l'industria farmaceutica per un prezzo
1: Sì.
0: internazionale che sia ragionevole.
1: Quindi
0: Cioè ci si mette lì, si calcola tutto questo,
1: sì,
0: guadagni il giusto,
1: guadagni sì, ma
0: puoi guadagnare il doppio del
1: il
0: giusto,
1: farmaco
0: ma
1: non è un'automobile,
0: non puoi guadagnare
1: ma
0: quello che vuoi.
1: sì,
0: Questo è il punto.
1: Leonardo.
2: Per lo Stato fare ricerca farmaceutica sarebbe troppo oneroso, costoso?
0: Ma questa è una bellissima domanda perché abbiamo, quando dico abbiamo, io ho fatto una piccola cosa mentre la cosa grande fatta al professor Flori, ho presentato all'Europa l'idea di avere, come c'è l'Agenzia Spaziale Europea, un'agenzia spaziale, scusate, un'agenzia per i farmaci europea, pagata dall'Europa, da soldi pubblici, che abbia proprio questo compito di aiutare il trasferimento di molecole importanti, perché poi ci sono anche quelle che non funzionano neanche tanto bene e comunque costano tanto, con soldi pubblici che arrivino al pubblico a un prezzo ragionevole. È una cosa che era stata approvata dalla Commissione, quindi eravamo tutti contenti, e poi alla fine hanno detto no, hanno avuto input da industrie farmaceutiche, hanno detto no, questa cosa qua non ci va bene. Lo si voleva fare per le malattie rare, per i vaccini, per cominciare. Ecco, è esattamente così, cioè si dovrebbe lavorare anche in quella direzione. Però io credo che ci sia un obbligo morale per i governi e per l'industria farmaceutica di mettersi d'accordo a livello internazionale proprio. Non è una cosa impossibile, ci vuole una sensibilità e soprattutto secondo me bisogna partire da un punto che la malattia di qualcuno non può essere un'occasione di lucro per altri. Questo è un principio fondamentale secondo me.
1: Allora, poi ovviamente c'è chi dice che bisognerebbe aprire al cosiddetto uso compassionevole, per esempio lo chiede l'Associazione Italiana Oncologia Medica, l'AIOM. Vedremo. Facciamo così: noi adesso ci dobbiamo fermare, c'è la borsa e vogliamo ringraziare molto il professor Giuseppe Remuzzi, ma torneremo su questa vicenda così come
2: Anche
1: mandiamo.
2: perché avevo un'altra domanda, non so se velocemente, professore Musi, ma questo meccanismo che ci ha detto prima di questo interruttore che spegne e evita che il moltiplicarsi delle cellule tumorali, vale solo per il tumore al pancreas o anche per altre forme di tumori?
0: No, vale anche per altre forme di tumori. La cosa molto bella è che questo KRAS funziona anche in altri tumori e quindi pian pianino questi tipi di farmaci si potranno estendere ad altri tumori. E ce ne sono altri di geni che fanno la stessa cosa, ce n'è per il tumore della mammella, ce n'è per il tumore del colon. Quindi questo al di là del caso personale, questo apre delle prospettive veramente straordinarie. Però di nuovo non dobbiamo illudere le persone che succeda domani.
1: No, no, domani no, però questo per dire la ricerca scientifica e le case farmaceutiche che fanno questi tipi di farmaci fanno, come dire, progredire anche la sopravvivenza dell'umanità. Grazie Giuseppe Remuzzi, Istituto Mario Negri, vedo Deborah Rosciani per la borsa, un abbraccio ovviamente a Max Parisi, se volete andate online, ci sono anche dei modi per aiutarlo, perché brutalmente è così, poi dopo uno cosa fa? Chiede anche aiuto alle persone perché il costo è questo. Ci teniamo questa frase: quanto vale l'allungamento di una vita? Deborah Rosciani, vai con la borsa.
3: riesci a sentire. Comfort e benessere sono intorno a te.
4: Immagina un mondo dove ogni respiro è un piacere.
3: Un mondo dove l'aria è sempre fresca e pulita. E ogni spazio che vivi, dalla casa all'ufficio, è alla temperatura perfetta.
4: Ross, da oltre 50 anni, trasforma questo in realtà con soluzioni sostenibili.
3: Le migliori tecnologie per sistemi di climatizzazione e trattamento dell'aria con la massima efficienza energetica.
4: Ross, benessere da vivere.

0: vivere e respirare. Vai su ros.com.
1: Ispiriamo imprese da 120 anni e il 19 ottobre celebriamo la nostra storia. Assemblea pubblica di Unione Industriali Torino per crescere, innovare, competere.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
5: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
4: Ok.
5: Largo massimo 1,90 m.
4: Altro?
5: Da rivenditore verificato.
4: Trovato.
5: Wow.
4: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio Subito. Scarica l'app.
6: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
7: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso e poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
8: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
9: Vi presenta Borse in diretta.
10: Buona mattinata da Deborah Rosciani. Contrariamente ai pronostici asiatici, questa mattina gli indici di quell'area sono stati tutti in calo, fino a toccare il meno 7,6% del Kospi in Corea, il meno 4,8% per il Nikkei a Tokyo. Per colpa del calo importante dei titoli del settore tecnologico, l'Europa in realtà tiene. Addirittura Parigi è positiva, più 0,17%, Francoforte in calo dello 0,45%, anche Milano perde circa mezzo punto percentuale. Questo per i ribassi significativi di Tecnoprobe, meno 9, STM meno 6,76%, insieme a Prysmian meno 6,81%, poi abbiamo un calo di Saipem del 3%, prese di profitto dopo il rialzo di ieri per Avio, meno 1,90%. In rialzo Snam più 1,89%, Telecom più 1,73%, Leonardo più 1,6%, poi tutte in positivo le utilities, Terna più 1,51%, Era più 1,32%, Italgas più 1,27%, in rialzo anche Enel e A2A dell'1,10% e dello 0,6%. Sotto i riflettori ancora gli effetti del dato americano comunicato ieri: l'inflazione di settembre è salita al 3,6%, contrariamente alle attese. Questo spinge di nuovo gli operatori finanziari ad ipotizzare un intervento sui tassi di interesse da parte della Banca Centrale Americana. Poi abbiamo avuto le numerose trimestrali. Ieri a comunicare i conti sono state BlackRock, Morgan Stanley e Bank of America. È tutto.
11: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
12: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
13: tanti cin cin.
12: Katia, Plin Plin.
13: Ah sì, scusa, Plin Plin.
12: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
13: Plin Plin.
14: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific. Move Beyond.

0: olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci.

0: lanci affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200, ancora per poco. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Spesa online senza scherzetti. Ma vai da Conad. Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: È possibile coniugare apertura globale all'innovazione e capacità di governare le tecnologie strategiche? La Digital Roundtable di Radio 24, sovranità digitale, costruire l'autonomia tecnologica per accelerare innovazione e crescita, condotta da Enrico Pagliarini, approfondirà il significato concreto della sovranità digitale e le sue ricadute sulle strategie industriali italiane. Appuntamento il 23 ottobre dalle 15. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi.
4: In collaborazione con
5: Lutec, digitale e intelligenza artificiale per generare valore.
6: State ascoltando un programma offerto da...
7: Siamo in onda.
8: Siamo in onda, signor Presidente.
9: Dopo aver stregato la Mostra del Cinema di Venezia con Lola Boom, Radio 24 e Uno Nessuno 100 Milan presentano Alla ricerca di Leo.
10: Leo!
9: L'ultima grande fatica cinematografica di Leonardo Manera.
10: Leo! Leo!
9: Alla ricerca di Leo.
10: Leo!
9: Una storia che arriva direttamente da Piazzale Udine, angolo Via Carnia, Milano.
10: Leo!
9: Prossimamente al cinema.
11: Oh, grazie a Dio.
12: Consulti fino all'ultimo dipendente, ripeto, fino all'ultimo. Qualcuno deve sapere qualcosa.
9: Alla ricerca di Leo.
13: È un fottuto genio, il nostro Pietro Lacorte.
14: Comunque,
13: un fottuto genio.
14: Dopo il brano genius. Musicale,
13: sì. La lascia stare che questo è il brano musicale più bello, uno dei 10 più belli della storia, estremamente moderno. Vai, è il brano di adesso.

0: una sconvolgente storia vera.
1: Sì, alla ricerca di Leo. Certo, cosa volevi dire? Cosa volevi?
2: Da mie fonti, che non posso rivelare, sì, non si rivela mai le fonti, ho saputo che il film Lola Boom,
1: sì,
2: è in lavorazione finale. Cioè mancavano delle cose da sistemare. Quindi
1: ho saputo... pagheranno?
2: No, questo no. Però
1: scusa,
2: no, non ti paga mai nessuno alla fine. Però so che stanno finendo la lavorazione, quindi probabilmente hanno qualche idea di...
1: Vabbè. Questa è...
3: Quindi red carpet.
1: Sì, red carpet. Cannes, Venezia, tutto, non sfuggirà nulla. Allora, questa che è in assoluto per me una delle 10 più belle canzoni della storia della musica mondiale, esagerato. Ed è uscita da poco.
2: Un po' esagerato.
1: Sì, è proprio così, è subentrata nelle prime 10 così, scalzando non so cosa, non so, My Way di Frank Sinatra che era decima, scende, passa undicesima. Allora, la nostra Giada, se volete seguirla, ma tu c'hai anche un profilo Instagram perché sei in Cina, ricordiamo, sei in Cina e rimani in Cina un po', Quanto rimani in Cina?
3: Quasi un mese, vado a fare un po' la turista vado in posti dove non sono mai stata, peraltro,
1: io non lo so,
3: quindi sono molto curiosa.
1: Cioè, Manera qui quando non vuole, non lavora, va sui treni. Tu un mese a fare la turista in Cina, ma io dico,
3: Trovato dei colleghi così, Ale?
1: No, non dico, infatti, è meglio che io non dica. Vabbè, seguitela su Instagram che mette un po' di curiosità di quello che trovi. Sapete che la mia amica Jessica del Su Garden, non si fa pubblicità in radio, del Su Garden è andata al programma Foodish di Gio Bastiani, ci è arrivata seconda come migliore anatra alla pechinese a Milano. Seconda.
2: I concorrenti lì sono tre, però.
1: No, erano quattro. Erano quattro, ma sono i quattro migliori già di Milano.
2: Vabbè, così dicono, però sono quelli che hanno aderito. Adesso sì, vabbè.
1: Vedi tutti
2: seconda
1: che...
2: su tre,
1: seconda su quattro.
3: No, anatra alla pechinese. Anatra alla pechinese, che per me è una delle cose per cui vale la pena vivere.
1: Ecco, vedi, e per me una di queste di questa canzone è una delle migliori 10 al mondo. Infatti, tutti. Attenzione, esatto, il prosciutto era una delle tue cose, di San Daniele era una delle cose. Stai già subito...
3: Sì, un'altra.
1: Stai subito...
3: No, sono variata, io sono molto golosa.
1: Disconoscendo.
3: No, è un po' cinese e un po' italiano, mi piacciono entrambe le cose.
1: Va bene. E invece questa canzone è una delle migliori 10 della storia della musica, infatti molti vogliono sapere che canzone è.
2: Posso fare una critica a quel tipo di programmi, tipo anche quello di Borghese, eccetera? Dico, vogliamo trovare, che ne so, la migliore pizzeria gourmet di Napoli. E poi concorrono quattro pizzerie. Cioè,
1: vabbè,
2: tutte le altre...
1: ho capito, cosa devono fare?
2: No,
1: mille pizzerie in concorso.
2: Sono quelli che aderiscono all'invito. Tante altre pizzerie gourmet dicono magari chi se ne frega.
1: Jessica,
2: invece no, c'è la migliore, il miglior ristorante etnico di Milano. Vanno in quattro.
1: Jessica ti sta togliendo lo scettro da seconda migliore.
2: Lei è arrivata seconda su terza, quindi onore al merito.
1: Tanto su quattro. Roberto dalla provincia di Arezzo. Roberto.
4: Sì, grazie. Buongiorno e complimenti.
1: Faccia la domanda.
4: Fare la domanda, una
1: considerazione.
4: Un pensiero, una considerazione. No, non si vota per il programma, ma io credo dove oggi le ideologie non sono più quelle di una volta, no? Molte hanno cambiato, si sono modificate, si credevano una cosa, oggi la trova da un lato e la trova dall'altro. Il programma, secondo me, è estremamente importante, perché poi dopo vediamo la realizzazione del programma in questi anni. Ora, per fortuna, è la prima volta che un governo c'è da 5 anni, vada come vada, per amor del cielo, uno tira le somme se l'ha fatto o meno, è come dal sindaco.
1: Lei è uno di quelli che va quindi a vedere se dopo 5 anni il programma del centrodestra è stato... Si mette lì questo fatto, non fatto...
4: Sia personalmente che a livello chiaramente statale. Poi, se no, mi riallaccio un attimo alla signora Giada, che ho letto il libro. Tra l'altro sono stato in Cina quest'anno, così per vacanza. Almeno lì non hanno problemi, perché non votano i programmi che le fa lo Stato.
1: I programmi.
4: E quindi
1: vabbè. Grazie, Roberto, della provincia di Arezzo.
4: Complimenti.
1: Grazie. Andiamo al traffico.
5: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Strade in diretta.
7: Benvenuti ad un nuovo appuntamento. Si segnalano code per incidente sulla tangenziale ovest di Milano tra la vecchia Vigevanese e l'innesto con la 7 Milano-Genova in direzione della 1 Milano-Napoli. Sulla 7 Milano-Genova code per un veicolo in avaria tra l'innesto con la 12 Genova-Bolzaneto verso Milano. Code per lavori sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia tra Castel San Giovanni e l'innesto con la 1 in direzione Piacenza e si viaggia lentamente per un veicolo in avaria sulla 23 Palmanova-Tarvisio in direzione del confine di Stato tra Carnia e Pontebba. Sulla 1 Milano-Napoli code per incidente tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Napoli e disagi per incidente anche sulla tangenziale di Napoli tra Castelmaggiore e Bologna quartiere Lame in direzione della 1 Milano-Napoli. È tutto, mi fermo qui, grazie dell'ascolto.
8: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
9: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
8: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
9: Basta che sia un Qashqai!
10: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
9: Wow, una bomba!
8: Tranquilli, intendeva l'offerta!
10: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
11: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: 10:49 minuti. Caro Leonardo, a te, so che vuoi sottoporci.
1: Ma no, è la stessa cosa che ho fatto l'ultima volta con Giada, che io cito una frase e poi Giada deve indovinare chi l'ha detto.
0: Ah, molto ottimo, semplice. Dai, da Pechino, vai, chi l'ha detto? Chi l'ha detto?
1: Vedo che Giada è entusiasta, tra l'altro, di partecipare a questo gioco di alto livello.
2: Prego. Mi fa sempre ansia quando mi fai i giochi.
0: Ti abbiamo 3 minuti e mezzo, vai.
1: Chi ha detto questa frase? Sono decisionista, parlo tanto e con tutti, però poi tiro una riga. Allora, chi l'ha detto? Ti do alcune possibilità. Matteo Salvini, Morgan, Silvia Salis, Stefano De Martino, Mauro Corona, Antonella... Antonella Mosetti, Selvaggia Lucarelli, Yannick Sinner, Alessandro Milan, Mara Maionchi, Antonio Zechila, Pietro Lacorte, Nada, Annibale, oppure Caino di Caino e Abele.
0: Vabbè, Giada.
2: Salvini?
1: No, ho sbagliato, niente.
0: E chi era, scusa?
1: Non te lo dico.
0: Io no.
2: Corona?
0: Ma come, ci lasci questo dubbio?
1: Ma sì, non te lo
2: ma
1: dico.
2: Ma dai!
0: Ma no, ma scusa!
1: Ma no, che senso ha dire una cosa, ormai è passata. Sì, comunque l'ha detto Silvia Salis.
0: Ecco. Silvia Salis, molto.
2: Salis, vedi?
0: No, come dai, vedi? Hai detto Salvini, hai detto, vedi?
2: No, cioè, però non la è seconda proprio... ho detto Salis.
0: Sì, certo.
2: Ho detto Salis,
1: no, non
0: l'abbiamo sentito in onda, smettila. Poi,
1: chi ha detto questa frase? Senza impresa non c'è evoluzione, non c'è neanche vita vera. L'ha detto Elon Musk, Antonella Mosetti,
0: ecco.
1: Brunello Cucinelli, Elodie, Flavio Briatore, Fabrizio Corona, Enzo Ferrari, Giovanni Soldini, sì. Chiara Ferragni, Daniela Santanchè, Ilari Blasi, un frequentatore del Bar Jimmy, oppure il generale Caster prima di affrontare Toro Seduto.
2: È Briatore Musk.
1: No, ho sbagliato, non ne indovina una, niente.
0: E chi è? La Santanchè? Sì, che io andrei al Bar Jimmy, chi è che l'ha detto?
1: Fabrizio Corona.
0: Ah, Fabrizio, non Mauro, certo. Fabrizio Corona. Vabbè, dai, sì, l'ultima, sì. Vediamo se è un disastro.
1: Niente, oggi Giada oggi non male. Riesce a trovarne.
0: L'aria di Pechino. Che
1: ho combattuto, la frase è questa, ho combattuto fianco a fianco, mano nella mano, con persone di etnia africana, medio orientale, tagiki e pastun. Chi l'ha detto? Allora, Scipione l'Africano, Annibale, Matteo Renzi, Antonella Mosetti, Alberto Angela, Taylor Swift, Pedro Sanchez, Elisabetta Gregoraci, Laura Boldrini,

0: Roberto Vannacci o Amadeus.
1: io andrei sul sicuro. Giada, chi è che può aver combattuto?
2: Primo che hai detto.
1: Ma no,
2: che
1: dai!
2: Me lo son perso.
0: Il generalone. Scipione l'africano.
1: Il generale.
2: Ah, Vannacci dici.
0: Ma sei stata aiutata.
1: Ma
0: sì,
1: no, dai, ma sì,
0: oggi sei veramente niente. Allora, la Cina non, la Cina non ti giova. Già,
1: sei distratta. Cioè, sta pensando già l'anatra, la pechinese. Ma guarda che Jessica non te la fa lì. Va bene, ci dobbiamo fermare. Giada, buon giro in Cina, facci sapere qualcosa, manda su Instagram, insomma tienici
2: foto.
1: Informati. Va bene, foto. Ciao Leonardo, tu puoi tornare domani ogni tanto, sì,
0: domani,
1: se ti va.
0: Domani vengo in studio. Molto se sei bene. Guarito. Sei guarito?
1: Mamma mia, che ne so, te lo scoprirai domani, non te lo dico adesso. Vabbè, a domani alle 9.
3: Buon pomeriggio a tutti.

0: una sconvolgente storia vera.
1: Dove può propagarsi più rapidamente un incendio? Quali territori sono maggiormente esposti? Dove intervenire, per esempio, con diradamenti per ridurre il rischio? Buongiorno da Maurizio Melis. Se il numero di incendi è diminuito rispetto ai picchi degli anni 80, grazie soprattutto a una maggiore prevenzione, negli ultimi 10 anni si è registrato un notevole incremento degli ettari bruciati e dei superincendi alimentati dalle ondate di calore e dalla siccità accentuati dal cambiamento climatico. Anche la geografia degli incendi è in evoluzione, perciò lo storico degli incendi non è più sufficiente a programmare le attività di prevenzione. Da qui il progetto Firebox, coordinato dall'Università Statale di Milano, che ha prodotto un database nazionale degli incendi, che incredibilmente non c'era, una mappa nazionale dettagliata con una risoluzione di 100 metri dei combustibili e un tool che permette di costruire simulazioni di incendi e di propagazione del fuoco, tool già applicato sui parchi nazionali e ora a disposizione di tutte le pubbliche amministrazioni. Ne parliamo stasera a Smart City qui su Radio 24 alle 20:45. Buona giornata!

0: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. Medioworld.
1: Il presidente di Ucimo, Riccardo Rosa, ti invita dal 13 al 16 ottobre a Fiera Milano RO per 35 BIMU, manifestazione internazionale dedicata a macchine utensili, robot, automazione, digital e additive manufacturing, tecnologie ausiliarie abilitanti, 400 imprese, 2 padiglioni, 50 convegni programmati. 35 BIMU è promossa da Ucimo Sistemi per Produrre, con il supporto di Regione Lombardia. Ingresso gratuito, preregistrazione in bimu.it.
2: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
3: Ehi, hey, amico!
4: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
2: Agenti.it,
3: dove trovi i tuoi agenti di commercio? Olè!
5: L'arte dei Bruegel in mostra a Milano. Paesaggi innevati, scene di vita quotidiana, nature morte e battaglie raccontano la storia della dinastia fiamminga che ha rivoluzionato la pittura europea. I Bruegel, le origini dei generi pittorici in Europa, ti aspetta a Palazzo Reale Milano fino al 31 gennaio.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama, ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud in collaborazione.

0: collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucherlimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Il mare è decisivo per l'industria. Il 16 ottobre Parliamo di Mare, iniziativa d'approfondimento voluta dal ministro per le politiche del mare Nello Musumeci, fa tappa a Confindustria Verona per un confronto sul ruolo strategico del mare per la competitività della manifattura italiana tra rotte, infrastrutture, logistica e accesso ai mercati.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Torna Elective. Il 7 e 8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
4: Cetilar agisce dove serve. Crema, patch, tape. Una contrattura, una contusione, non cambiano i piani. Uno stiramento, un trauma. Anche dopo una distorsione, si torna in gioco. Si corre, si accelera, non si guarda indietro. Cetilar è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin 26 agosto 2026.
5: Denaro è tempo il?
6: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
7: Le 11.
8: GR24. Il sole 24 ore.
9: Avvicinamento USA-Russia, Zelensky si sente tradito da Trump e Musk attacca il presidente ucraino, è ora che se ne vada. Report Istat, in Italia 5 milioni e mezzo di persone in povertà assoluta. Calcio, Roma e Como completano il poker di sconfitte delle italiane in Champions. Oggi in campo Milan e Juve in Europa League. Buona giornata dalla redazione da Marco Mancini. Nessuna tregua in Ucraina, tanto meno energetica, nonostante gli annunci del presidente USA Trump. E il presidente ucraino Zelensky appare sempre più preoccupato dal riavvicinamento USA-Russia con l'accordo sul gasolio, per il quale sembrerebbe disposta a rifiutare a Kiev le informazioni di intelligence vitali alla sua difesa aerea. Sospette le limitazioni al sistema militare di Starlink, che nella notte avrebbero compromesso le capacità di difendersi dai raid di Mosca, colpiti edifici civili a Kiev e Lusk con morti e feriti. Zelensky ha detto di sentirsi tradito, questo massacro continuerà e ora che Zelensky se ne vada, ha scritto Elon Musk, e l'amministrazione Trump starebbe valutando la possibilità di allentare le sanzioni sulle petroliere della cosiddetta flotta ombra russa. Violenza e minaccia ai danni degli ospiti di una RSA del milanese. Indagati 4 operatori sociosanitari.
10: Gli anziani, tutti in uno stato di totale vulnerabilità, venivano schiaffeggiati al volto e alla testa, presi per i capelli, insultati, derisi, intimiditi. Questo, scrivono i carabinieri e la procura di Lodi, avveniva sistematicamente in una RSA dell'Interland milanese. A subire violenze fisiche e psicologiche almeno 4 ospiti della struttura, a compierle, secondo le indagini, 3 operatori sociosanitari, 2 uomini e una donna. Nei loro confronti è scattata l'interdizione dalla procura. professione. Sono accusati di maltrattamenti, ai due uomini è contestato anche il reato di violenza sessuale per abusi nei confronti delle anziane ricoverate. Una quarta operatrice sociosanitaria è indagata per minacce aggravate. Le indagini erano scattate dopo una serie di segnalazioni su quanto avveniva in quella struttura. Per trovare conferma ai sospetti, i carabinieri hanno installato telecamere e microspie all'interno di vari locali della RSA. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: Lo scorso anno si stima che siano state oltre 2.100.000 le famiglie in condizioni di povertà assoluta, per un totale di 5.400.000 persone. Lo rileva l'Istat, sottolineando che in termini percentuali l'incidenza della povertà assoluta tra le famiglie è pari all'8%, in lieve calo rispetto al 2024 e al 9,3% tra le persone. L'incidenza della povertà assoluta per le famiglie composte solamente da italiani è pari a circa il 6%, sale a quasi il 27% tra quelle con almeno uno straniero e sfiora il 30% tra le famiglie composte esclusivamente da stranieri. Deforestazione in Amazzonia al minimo storico, il servizio.
11: Nel 2025 sono andati perduti 693.000 ettari di vegetazione nativa nell'Amazzonia. È un numero enorme, ma rappresenta il livello più basso dell'intera serie storica. Il rapporto The Map Biomass, pubblicato questo mercoledì, analizza l'evoluzione della copertura e dell'uso del suolo in Brasile. La diminuzione della deforestazione coincide con il rafforzamento delle politiche di prevenzione e controllo, dei sistemi di monitoraggio satellitare e della pianificazione territoriale. Si tratta di una buona notizia per il presidente Lula da Silva, che punta alla rielezione e ha fatto della lotta contro la deforestazione una delle principali bandiere del suo governo. Nel novembre dello scorso anno, durante la COP30, Lula chiedeva una tabella di marcia per pianificare in modo ordinato ed equo l'inversione della deforestazione. Il presidente si è inoltre impegnato a sradicare la deforestazione illegale entro il 2030. E quando mancano soltanto 10 giorni per decidere chi sarà tra Lula e Flavio Bolsonaro il prossimo presidente del Brasile, il quotidiano Folha di São Paulo ha pubblicato un'inchiesta che ha portato alla luce registrazioni audio contenenti minacce alle comunità indigene e piani per la ripresa delle occupazioni a scopo di allevamento in caso di vittoria di Bolsonaro. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: Calcio, Champions amarissima per le italiane. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, un Malen scatenato non basta alla Roma, che viene beffata dalla Real Madrid, avanti per 3-1. I giallorossi subiscono rimonte e sorpasso dei Blancos e quindi perdono per 4-3. Anche il Como incassa il primo KO europeo sul campo del Feyenoord. L'Ariani sconfitti per 3-2. Oggi ancora una giornata di coppe europee. In Austria alle 18:45 si gioca Salisburgo-Milan, in Spagna dalle 21 Celta Vigo-Juventus, allo stesso orario in campo a Bergamo l'Atalanta contro i ciprioti del Paphos. È tutto, GR24 torna a mezzogiorno.

0: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi e ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200. Ancora per poco. reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
5: Sono Tommaso Sacchi, assessore alla cultura del Comune di Milano. Dal 15 al 18 ottobre Milano Teatro City celebra il teatro in tutta la città. Oltre 40 teatri, più di 200 appuntamenti tra spettacoli, attività e iniziative. Un progetto del Comune di Milano. Info su yesmilano.it/teatrocity.
6: È sempre un piacere ascoltare Deborah Rosciani, la voce più bella e più sexy di Radio 24.

0: Mauro Meazza, grande cuore nerazzurro. Bravi.
1: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
2: Deborah e Vacante Rosciani e Mauro Diabolic Meazza, il segno dei tempi.
3: Scusa, vorrei fare una domanda. Ma i ladri, in generale, sì, non erano tornati a fare un po' il loro lavoro di rubare dei beni fisici, tipo il vino di Antinori, poveretti? Invece vedo che si sono di nuovo riportati sulle questioni digitali.
4: Allora, sì,
3: no, poi
4: e
3: a Parigi,
4: no,
3: a Louvre, pure sono successe ricotte,
4: sì, no,
3: di crude.
4: Sì e no. Allora, qui la notizia che noi traiamo oggi dal Corriere della Sera è una notizia che c'entra con gli investimenti, perché parliamo di Bitcoin, investimenti, diciamo, per chi non teme la volatilità, come diciamo sempre, non siamo contrari alle criptovalute, però sappiate che sono un elemento molto molto soggetto a alti e bassi.
3: Non regolamentato, e quindi investimenti non ancora sotto la lente delle autorità che hanno il compito di vigilare sul panorama appunto degli investimenti di noi tutti.
4: Però tutto ciò premesso, insomma, oggi è giovedì, giovedì investire informati, quindi un investimento può essere quello in Bitcoin, e qui i ladri, come ha riferito appunto il Corriere della Sera, sono tornati all'unico aspetto fisico che avevano a disposizione, cioè delle chiavette USB, tipo chiavette USB, si chiamano Leger, che è il nome della società francese che le produce, e sostanzialmente questo Leger, questa chiavetta, chiamiamola
3: questo
4: così,
3: dispositivo, come lo vogliamo chiamare,
4: serve per tenerci le chiavi segrete, che sono isolate dalla rete, quindi anche non attaccabili dagli hacker, e quando il proprietario vuole spostare qualcosa utilizza queste chiavette.
3: Ma sono tipo quelle che ti indicano dei codici differenti ogni volta che, per esempio, esistono anche nel sistema bancario, no?
4: Esistevano, erano utilizzate nel sistema bancario, però se ti devo dire, io non avendo avuto la fortuna di possedere ancora una Leger, cioè una di queste chiavette, me le sono immaginate simili, ma non ci giurerei.
3: Esatto.
4: Chiedo
3: anche
4: l'aiuto da casa.
3: Sì, chissà se sono quelle.
4: Se qualche ascoltatore, ascoltatrice è in possesso di queste chiavette per i Bitcoin, ce lo può segnalare al 349-238-6666. Guarda, se oltre al messaggio scritto vocale vogliono mandare una fotografia di una di queste Leger.
3: Esatto, per noi, è d'uso esclusivamente personale mio, di Mauro.
4: Sì, naturalmente senza codici, si intende.
3: Se stiamo parlando della stessa cosa.
4: Beh, perché, insomma, sì, perché proprio i codici sono stati l'oggetto poi del furto, cioè rubato l'oggetto con questi codici e con un adeguamento che consisteva nell'inserire una scheda elettronica clandestina che si collegava così ai circuiti che trasmettevano le informazioni allo schermo, e poi utilizzando una SIM sono riusciti, appunto possedendo questa chiavetta USB, ripeto, una chiavetta fisica di tutto questo mondo digitale e virtuale, a sottrarre 100 milioni di Bitcoin, che a questo punto saranno chissà dove, si potranno anche tracciare via via nelle transazioni, però poi bisogna vedere in quali giurisdizioni possono essere andate a finire come valute non cripto.
3: Allora, io lo so che ho un pregiudizio sulla materia, però diciamo che questa notizia è una motivazione in più per continuare a stare un pochino lontani da questo mondo, almeno fino a quando non avremo tutte le competenze per poterlo gestire anche come attività di investimento in maniera sana, consapevole e con una prospettiva anche degna dei nostri soldi che fatichiamo a guadagnare. Che ne dici?
4: Sì, perché effettivamente ancora ci sono dei punti di debolezza di queste nuove modalità, di questi nuovi strumenti finanziari
3: digitali,
4: che probabilmente devono trovare una loro maturità. Ecco, mettiamola così. Poi lo so che tutti state pensando, beh, ma ci sono anche le rapine in banca, sicuramente, però certo vedersi sottratti 100 milioni di Bitcoin e nemmanco saperlo, perché poi i proprietari potrebbero scoprirlo via via, magari tra qualche tempo, quando andranno a controllare il loro wallet, il loro portafoglio appunto virtuale.
3: Sì, però scusami, se c'è una rapina in banca i tuoi soldi sono comunque tutelati e protetti, non è che perché in uno sportello

0: cartello bancario, vengono rubati 1 milione di euro, poi ogni correntista è chiamato a rispondere di questa rapina. Mi pare che le cose funzionino ancora così.
1: Esattamente,
0: ecco,
1: sì.
0: Cioè, il digitale, diciamo che...
1: Credo che tu abbia colto il punto. Allora, va però bene. Non parliamo, no. Quest'oggi non consigliamo investimenti in criptovalute, non abbiamo un esperto in materia, un'esperta in materia, abbiamo invece un esperto che ci aiuterà a fare il punto sulle trimestrali degli Stati Uniti che...
0: Sì, sì. Se ascoltate,
1: se ascoltate Deborah, a tutti i collegamenti di borsa sapete che sono, diciamo così, uno dei punti critici, nel senso nevralgici proprio dell'andamento dei mercati, quindi ci interessano parecchio anche se non abbiamo azioni di quelle società.
0: Ma se abbiamo magari dei fondi di investimento molto diversificati è probabile che o lì facciamo questi investimenti con queste società oppure è anche possibile che li abbiamo in portafoglio. Ma in realtà ieri, Mauro, c'è stato un tema che ha sorpassato e surclassato tutti gli altri, perché anche questa è una notizia che ho dato di frequente a partire ieri dalle 14.30, il dato sull'inflazione americana di settembre, il Consumer Price Index, c'è stato un aumento al 3,7%, c'era un'attesa per un 3,6%, poi tra attesa e dato reale la differenza sembra minima, ma è invece qualcosa di molto importante per gli economisti, per la comunità finanziaria americana, che a questo punto ha ricalcolato le probabilità di un intervento sui tassi di interesse da parte della Banca Centrale Americana. Oltretutto questo dato è preoccupante perché c'è tutta una comunità di operatori economici americani sui quali i costi pesano, le comunità rurali, i camionisti, gli agricoltori, e alla vigilia del midterm per Trump tutto questo sta cominciando a diventare un problema serio. Inflazione più alta, prospettiva di aumento dei tassi di interesse, di nuovo ieri in rialzo i rendimenti, i tassi dei titoli di Stato, e quindi un nuovo mix che ha portato delle discese importanti di borsa da Wall Street all'Asia questa mattina, un effetto che si è propagato in Asia con cali molto importanti.
1: Infatti
0: su tanti
1: ho sentito
0: indici.
1: Che ci sono dei cali molto pronunciati sia a Tokyo sia
0: in Corea. Il Kospi ha perso il 7,6%, mentre il Nikkei a Tokyo meno 4,8%, in calo di circa un punto l'Hansen di Hong Kong, in calo i listini cinesi, mentre l'Europa tiene, regge, nonostante i titoli del settore tecnologico stiano scendendo molto, però nel complesso gli indici europei stanno tenendo. Milano è sulla parità, mentre per quello che riguarda Parigi e Francoforte abbiamo un quadro contrastato. Parigi sale dello 0,4, Francoforte mantiene ancora il territorio negativo, ma rispetto all'apertura è notevolmente migliorata, meno 0,14%, quindi un piatto
1: lo scenario,
0: molto ampio, sì.
1: Noi ne discuteremo, anzi interrogheremo sul punto Alberto Checchinato, che è il portfolio manager di Sinfonia SGR, che sarà nostro ospite tra poco.
0: C'è Monica che scrive, noi sì. La ringraziamo, ma esattamente come abbiamo capito relativamente io la notizia sulla i dati trafugati sulle chiavette dei Bitcoin, Monica scrive: non hanno rubato la chiavetta, ma tu l'hai detto questo, le chiavette avevano all'interno una cimice che inviava i codici.
1: No, però quello che riferisce la notizia è che sono stati i dispositivi appunto di Leger, così comincia la notizia riportata oggi sul Corriere della Sera. Poi ripeto, io non ho mai posseduto uno di questi Leger, perché si chiamano così dalla società che li produce.
0: E io non li voglio manco possedere, onestamente.
1: Quindi questo è stato quello che abbiamo appreso dalle notizie di stampa, vabbè, come si dice in gergo. Però grazie Monica, se lei ha più informazioni, noi siamo qui per imparare.
0: Vocale, ci
1: come
0: mandi un
1: sempre.
0: Messaggio vocale. Esatto, esatto. Cos'è Marco? Scusami, è la cimice. Ha ragione Monica, che è proprio una questione di cimici.
1: Se...
0: disinfestiamo tutto allora, guarda, e partiamo con la trasmissione.
2: Deborah e Mauro, vi vogliamo troppo bene.
3: Buongiorno, le criptovalute vanno messe fuori legge, è solo una possibilità enorme per riciclare soldi a favore della criminalità, è ora di toglierle di mezzo queste criptovalute, basta.
1: Una posizione diciamo sfumata, per così dire.
0: Dicevo io, però ero impopolare, perché tutti hanno in massa in certe fasi investito in questo nuovo mondo digitale, salvo poi appunto chiaramente vedere i propri soldi finire sulle montagne russe, perché ci sono stati momenti di quotazioni stellari, poi discese altrettanto dirompenti, e questo sì, è proprio un po' il problema di questo mondo.
1: Le discese ardite e le risalite, per citare un poeta
0: come
1: del
0: solito,
1: secolo scorso.
0: Io dico una cosa e tu subito colleghi una canzone. Già ieri è successo, stavamo

0: registrando un podcast tutto il pomeriggio, ha fatto questo lavoro qua. Ma
1: sì, secondo me è un segno di senilità proprio oramai conclamata. Senti, a proposito di senilità, no, a proposito di welfare e a proposito di previdenza, quindi adatta anche a persone di una certa età quale io sono, il presidente dell'INPS, Gabriele Fava, ha ribadito, mi piace dirlo perché è una cosa che aveva annunciato al Festival di Trento, al Festival dell'Economia di Trento, proprio a Due di Denari, venendo nostro ospite.
0: Ma forse l'ha ribadito anche quel giorno che è venuto a trovarci qui, esattamente, in studio.
1: Lui ha ribadito anche a Bruxelles la volontà di un forum globale a Roma sul welfare e sulla previdenza di tutta appunto gli istituti di previdenza dei paesi dell'Unione Europea. Ha lanciato l'idea, facciamo questo forum, lo facciamolo a Roma nel 2027 e andiamo a discutere di invecchiamento della popolazione, calo delle nascite, quindi questioni demografiche che si associano con l'accelerazione tecnologica dell'intelligenza artificiale, la trasformazione digitale. Insomma, ieri già nella puntata che abbiamo fatto con proprio dedicata ai temi del lavoro, ecco che abbiamo ragionato di intelligenza artificiale, invecchiamento della popolazione, necessità di prevedere una copertura alternativa. Ecco, il presidente dell'INPS è tornato appunto a invitare tutti i suoi colleghi a questo forum, da cui poi far partire un osservatorio permanente sul futuro del welfare. Vedremo.
0: Già una mezza data, perché mi pare che l'appuntamento sia fissato per giugno 2027, quindi diciamo che il programma è già in corso di elaborazione, il piano è bello avanti.
1: Noi lo inviteremo di nuovo al Festival dell'Economia di Trento e così ci anticipa quello che poi andrà a dire, come appunto è d'abitudine a Due di Denari.
0: Molto bene. Allora, aspetta un attimo che adesso mi scaldo, perché mi sa che tra un secondo è il mio momento di nuovo. Non ridere, Marco.
1: C'è un dillo a Due di Denari di quelli robusti.
2: Dillo a Due di Denari.
3: Parliamoci chiaro, se la mia compagna conoscesse esattamente l'ammontare del mio stipendio, mi farebbe spendere molti più soldi. E quindi preferisco che non sappia di preciso.
4: Diciamo che mia moglie ha sempre pensato, per quanto riguarda soltanto il discorso di casa, proprio casa, spesa, bollette e via dicendo. Io penso sempre ad altre cose, tipo investimenti o altro.
5: Ma non è che è detto che le donne non vogliono che abbiano il conto contestato col marito? Non è detto che la donna vuole per forza sapere quanto guadagna il marito, se il marito gli lascia 50 euro al giorno, 40 euro, non gli fa mancare niente, gli dà una carta prepagata. Cioè, non è detto che tutte le donne vogliono sapere.
6: Maremma, mi è partito l'embolo a sentire che il genere femminile non è interessato alle questioni di finanza. E lei come gli parla a sua moglie di queste cose?
7: Sembra che tutti gli uomini siano lì che schiavizzano le mogli o gli fanno fare quello che vogliono. Tra moglie e marito non metterei il dito.
0: Allora,
1: prendi un bel respiro.
0: Bevo un bicchiere d'acqua. Allora, e mi rivolgo al signore.
1: Faccio la premessa. Siamo tornati sul tema conto cointestato, conto non cointestato. Perché ci siamo tornati? Perché abbiamo presentato un sondaggio fatto da facile.it con MAP Research, da cui sono venuti fuori dei dati preoccupanti di donne che quasi mezzo milione, peraltro, ad esempio.
0: Poi abbiamo le cifre precise.
1: Che non hanno disponibilità del denaro, cioè devono chiedere il denaro al compagno.
0: Devono giustificare le spese che fanno, di qualunque tipo.
1: Esattamente, anche per probabilmente fare la spesa. Quindi c'è una sorta di controllo sui conti della compagna, che, diciamo così, non è che sia sempre violenza economica, ma certo è prodromico a dei comportamenti poco ortodossi, ecco. Mm-hmm. Mettiamola così, con il massimo garbo possibile.
0: Da questo dato deriva poi l'altro: 128.000 donne in Italia vittime di vera e propria violenza economica, e poi le 166.000, Mauro, ti ricorderai, che segnalano di non conoscere lo stipendio del partner, non sanno quanto guadagna il compagno.
1: Perché lui non glielo dice. Proprio.
0: Allora, avrà anche ragione il signore che dice: ma non è detto che le donne vogliano avere queste informazioni, che vogliono avere un conto cointestato, non è detto che vogliano conoscere quanto ammonta lo stipendio del partner. Va bene, potrà anche essere una questione di volontà, a me non interessa, salvo poi poi quando arrivi ad avere una certa età, non aver avuto nella vita queste informazioni significa magari essere stata lasciata fuori dalla

0: condizione economica della famiglia, magari il marito che si è sempre occupato degli investimenti, magari ce li ha intestati tutti sul suo capo e quindi alla donna non ha lasciato nulla, e quindi quando poi questa famiglia invecchia e siccome le vedove sono più dei vedovi, la donna rimane da sola, non ha la situazione economica stabile e serena per poter andare avanti, per curarsi, per prendersi un aiuto in casa, per pagare una badante, fino a quando non deve addirittura andare in una RSA che non costa esattamente 200 euro, ma siamo pronti via dai 2000 euro in avanti. Fatta questa premessa, c'è poi anche la storia di Franca che ci ha molto intristito, Mauro, no? La signora, sì, di Franca, che ricalca la vicenda della signora Mari Carmen Abascal in Spagna, che è stata sfrattata generando poi tutte le manifestazioni di protesta in Spagna, ed è morta in ospedale dopo questo sfratto che si è consumato in diretta televisiva. Drammatico, uno sfratto di una signora anziana non più autosufficiente, che non era più nelle condizioni di pagare l'affitto. E poi la signora, appunto, italiana.
1: La signora italiana ha una vicenda un po' diversa, con delle questioni sempre di tensioni di povertà abitativa che esistono anche in Italia. Lei aveva un affitto a 450 euro, i proprietari, che non sono un fondo di investimento, non sono una società immobiliare, ma proprio le persone fisiche che hanno questo appartamento, che possiedono questo appartamento, intendevano alzare questo canone da 450 a 1200 euro. Il Corriere Fiorentino ha raccontato la vicenda perché la signora era nell'impossibilità di sostenere questa spesa. Fortunatamente la proprietà,
0: anche non vedente,
1: cioè, la proprietà ha fatto sapere che lasciano il canone così com'è e che la signora Franca può restare nella sua casa, dove vive da oltre 60 anni e dove ha sempre pagato, ha anche un contributo del comune per le spese, e quindi hanno, come dire, composto la vicenda fortunatamente in modo molto diverso da quanto invece è accaduto.
0: Allora, che cosa c'entra questa storia con quello che abbiamo detto fino a questo momento? C'entra molto, perché non vogliamo ritrovarci ad un certo punto nella situazione della povera signora Franca. Dio ce ne scampi, naturalmente. Franca appartiene ad un'altra generazione, magari aveva una piccola pensione, però per molte di noi che siamo in grado di lavorare, di mantenere il posto di lavoro, sappiamo che con la famiglia che cresce è difficile gestire e bilanciare la vita personale con quella professionale, però siamo donne di questo millennio, siamo più capaci, appunto, di poter gestire la nostra vita finanziaria per poterci trovare, quando sarà necessario, in una condizione economica che ci garantisce stabilità, saremo più solide. Ed è anche un po' la testimonianza che ci arriva da tante amiche che ci stanno ascoltando. Elena ci scrive: mamma mia, che tristezza di messaggi. Elena c'ha ragione, io mi sono comprata casa, ho il mio conto corrente, il mio compagno ha la sua casa e il suo conto corrente. Dovesse succedere qualcosa, ho la mia indipendenza, e avere un'indipendenza economica ci rende più solide rispetto a degli scenari avversi che possono verificarsi nella vita. Possono essere problemi di salute, una famiglia che si rompe, una perdita di un posto di lavoro di uno dei due. Se ognuno conserva la sua indipendenza, la famiglia va avanti anche in un momento di appunto temporanea difficoltà. E poi ce n'era un altro che mi era piaciuto. Vabbè, c'è chi torna sul tema anche degli stipendi diversi fra uomini e donne, il gap salariale.
1: Invece, allora, vorrei capire, perché proprio vorrei capire perché c'è un ascoltatore che dice che trattiamo in questo modo le donne come persone inferiori. No, esattamente il contrario. E dice: ma se io fossi una donna mi offenderei perché le trattate come persone inferiori rispetto ai compagni.
0: Purtroppo qualcuno è molto superficiale su questi argomenti.
1: Forse non siamo stati chiari. È esattamente il contrario. È proprio quell'uomo che invece dà la mancetta alla
0: lei
1: compagna.
0: Lei è contenta perché gli do 50 euro a settimana, ma che messaggio è?
1: È questo, secondo me, trattare da persona inferiore. Però, per carità, forse, ripeto, non siamo stati chiari noi, può succedere. Allora l'abbiamo precisato, Deborah, e possiamo anche dirvi che sul tema torneremo anche nella nostra prossima fatica letteraria, di cui non vogliamo anticipare nulla, però ci occuperemo anche, appunto, di donne e investimenti, donne e risparmi. Ma vi dirò di più: non abbiamo voluto, a differenza dei nostri libri precedenti, dedicare un capitolo alle donne, proprio per evitare questo effetto, qualche equivoco di ghettizzazione. Non è una questione di trattare le donne come persone poco preparate, poco addette, poco capaci di comprendere le questioni economiche. A parte che, se mi vedete nel canale 63, guardate chi tra l'uomo e la donna qui gestisce le notizie finanziarie, e, come dire, fate

0: scrive: io sono un manager di una società tedesca, mia moglie è un magistrato, condividiamo tutto, stipendi, spese ed investimenti. A tal proposito abbiamo sottoscritto il fondo pensione per i nostri due bambini 5-9 anni. Il condividere tutto lo capisco, non capisco quanto sua moglie abbia una sua vita personale, il suo conto, il suo fondo pensione, i suoi piccoli investimenti, per consentirle di costruire una serenità qualora qualcosa succede. Non succederà, la vostra è una famiglia meravigliosa, ma siccome il mulino bianco era solo una grande pubblicità e non esiste, allora vediamo di tenerci pronti, uomini e donne, cioè riguarda tutti la necessità di proteggersi e di pianificare.
1: Approvo quella parte in cui approvo specialmente quella parte in cui hai detto questo serve per dare maggiore solidità alla coppia, non per togliere solidità alla
0: famiglia,
1: coppia.
0: Esatto.
1: Tutto ciò premesso, secondo me si è fatta una certa. È ora che tu ci dica, anche se ce l'hai detto poco fa.
0: Però non sono stata tanto irruenta. È un po' come la geografia marchigiana.
1: Stai sui listini perché questa cosa ti ha un po' scombussolato. Le borse.
2: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
3: Ehi amico!
4: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
3: Evviva!
4: Vai su agenti.it.
2: Agenti.it,
3: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
5: Solo per questo mese Evo 6 1.500 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
6: Incredibile, ma Evo!
7: Da grande voglio far circolare l'economia e ridurre le emissioni. Voglio raggiungere la parità tra i generi e la massima sicurezza sul lavoro. Voglio lanciare solo prodotti di qualità, sostenibili e fatti bene.
8: Un grande imprenditore si vede fin da piccolo. Vai su uni.com e scopri tutto quello che le norme Uni possono fare per il tuo business. Uni, un mondo fatto bene.
9: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo e a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per 4 aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
10: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
11: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
10: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
11: Basta che sia un Qashqai.
12: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
11: Wow, una bomba.
10: Tranquilli, intendevo l'offerta.
12: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
13: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
14: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
15: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
16: Vi presenta Borse in diretta.
0: Ieri sera Wall Street, altra giornata di turbolenza sui mercati generata dal dato sull'inflazione di settembre. Il Consumer Price Index è aumentato su base mensile dello 0,6%, su base annuale del 3,7% rispetto al 3,6%. Atteso, un po' più alto delle attese, anche il dato core, quello filtrato per le componenti più volatili, energia ed alimentari. Tutto questo ieri ha rigenerato di nuovo tensione sul mercato obbligazionario, perché sono ripartite le aspettative di un possibile aumento dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Americana. È improbabile, le probabilità non sono così alte per un intervento ad ottobre, ma entro la fine dell'anno è possibile che sarà necessario un ulteriore aggiustamento, appunto, se i valori rimarranno questi. E poi trimestrali, ieri a comunicare i dati sono state altre tre grandi banche, il più grande gestore di fondi di investimenti al mondo, BlackRock, e poi Morgan Stanley e Bank of America. Anche qua reazione differente del mercato sui conti di queste grandi banche, appunto per

0: esempio per Bank of America in borsa c'è stato un calo del 4,7%. Situazione molto pesante stamattina fra gli indici asiatici. Il Kospi in Corea ha chiuso con un calo del 7,6%, Nikkei meno 4,8%, Europa contrastata, Parigi positiva, Francoforte negativa, Milano meno 0,20%. Torniamo subito con due di denari.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
3: tanti cin cin.
2: Katia, Plin Plin.
3: Ah sì, scusa, Plin Plin.
2: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
3: Plin Plin.
4: Sì, ma tanto c'è tempo.
5: Sì, sì, ci vado domani.
4: Ma va, che mica scappa, eh.
5: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
4: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: HPC7, oltre la soglia dell'exascale. I supercomputer sono abilitatori fondamentali per la transizione energetica che si basa sull'innovazione tecnologica e digitale. Ne parliamo con Lorenzo Fiorillo, Director Technology R&D and Digital di Eni.
2: Nel giugno 2026 Eni ha avviato HPC7. In combinazione con il predecessore HPC6, il nuovo supercomputer ci permette di entrare nell'elite mondiale del supercalcolo, superando la soglia dell'exascale, che equivale a dire una potenza di oltre 1 miliardo di miliardi di operazioni matematiche al secondo. In un mondo sempre più guidato da enormi volumi di dati, si tratta di un salto tecnologico significativo, che ci aiuta a trovare soluzioni innovative e più sostenibili, contribuendo significativamente a rafforzare i nostri progetti e la qualità delle nostre decisioni.
1: Vai su radio24.it, entra in HPC7, oltre la soglia dell'exascale, e scopri tutti gli approfondimenti. Due di denari.
3: Deborah, io da uomo mi vergogno a sentire certe cose dette.
4: Investire informati.
5: Ma chi sono i trogloditi, questi qua che vi hanno mandato i messaggi vocali? I cavernicoli.
6: Buongiorno, mia moglie è completamente disinteressata alla finanza, a tutto quello che riguarda soldi, investimenti, matematiche e via dicendo. È direttore di azienda, ovviamente in un settore non finanziario, e ho dovuto lavorare per mesi, se non anni, per convincerla a trasferire parte del TFR, cioè il TFR nel fondo, parte dello stipendio nel piano pensionistico. E un anno dopo, guardando i prospetti, ha cominciato a interessarsi. E se io vengo a mancare, tu cosa fai? Questo è stato l'incipit.
7: Guardi, io ringrazio veramente l'onestà intellettuale di questo ascoltatore, che fa l'esempio più drammatico delle situazioni che si possono verificare nelle famiglie. E purtroppo quando la figura maschile di riferimento, perché la dobbiamo chiamare così, anche se non mi piace troppo questo concetto, viene a mancare, sono cose che succedono, perché la demografia, le statistiche ci raccontano questo: le donne che non hanno avuto il minimo interesse per la vita economica della famiglia si ritrovano veramente nel dramma totale emotivo, oltre che pratico, perché non sanno da dove cominciare. Per esempio, se avete il conto cointestato e non cointestato correttamente, il conto vi viene bloccato, non avete anche la possibilità di pagarvi le spese quotidiane. E chi vi mantiene? Perché dobbiamo sempre aggrapparci ai figli, che magari sono ancora piccoli? Tra l'altro, scusate, e poi andiamo all'ospite di questa mattina per parlare di inflazione americana, eccetera. Un'ascoltatrice che adesso vado a ripescare mi racconta che è rimasta giovane, molto giovane, appunto vedova, e però aveva gestito in maniera molto corretta, dico io. Daniela, 54 anni, mio marito è mancato a luglio dopo una lunga malattia. Daniela, ci dispiace perché lei è giovanissima. Abbiamo sempre avuto i nostri conti correnti personali, portafogli separati più un conto comune per le spese comuni. Ho comprato la casa di famiglia con i miei risparmi, che ho sempre fatto fruttare. Posso ora vivere in serenità il mio lutto e crescere nostra figlia minore. Volercela fare è questione di volontà e impegno. È questo il motivo per cui io raccomando di interessarvi a queste cose, perché poi quando capita la tragedia o comunque il problema, avete un livello di solidità personale più alto rispetto a chi invece di questi temi non si è mai voluto interessare. Parlo soprattutto delle amiche donne. È l'ennesimo editoriale, basta, fai tu gli onori di casa, perché sennò che chi nato penserà di essere finito nella trasmissione sbagliata invece è quella corretta.
8: Buongiorno Alberto Checchinato, Senior Portfolio Manager di Sinfonia SGR. Buongiorno, non l'abbiamo chiamato per parlare di conti correnti.
9: Buongiorno a tutti.
8: No, invece l'abbiamo chiamata perché, come sintetizzava Deborah prima di aprire invece quest'altro argomento sulla indipendenza economica, soprattutto al femminile, la situazione in Asia ha segnalato questa mattina dei dati brutti, dei cali robusti dei principali listini. Derivati, appunto, sintetizzava Deborah, dalla inflazione americana, che anche se è stata solo veramente una figura di più, cioè un decimale di più rispetto a quello che si attendeva, però ha messo di malumore gli analisti, i mercati e l'economia tutta.
7: È anche un po' Trump, secondo me.
8: Quello, vabbè, però l'umore di Trump sappiamo che è un divago. È veramente così grave? In fondo cos'è? 3,6 che 3,7?
7: 3,7 esatto, rispetto alle attese per un 3,6%. Poi anche il core, quello depurato dalle componenti volatili, l'energia e l'alimentare, anche in questo caso è risultato più alto del previsto, al 2,6% rispetto al 2,5% atteso.
8: Che quindi la domanda che Chinato è: ma veramente uno 0 virgola può fare tutto questo sconquasso? Veramente di nuovo ripartono allora le tensioni sul debito degli stati, il mercato obbligazionario e così via?
4: Ma non credo che le cose siano così immediate. Se l'inflazione è stata più alta delle attese, ma la reazione del mercato obbligazionario governativo è stato che i tassi sono scesi invece che essere saliti. Quindi questo è il primo dato interessante. Cioè non abbiamo avuto, come nelle precedenti edizioni di inflazione elevata, i rendimenti governativi che salivano. Ieri e anche stamattina stanno scendendo. Come se il mercato avesse già in un certo senso anticipato, no? Il fatto che il dato dell'inflazione fosse elevato. Per darvi un'altra idea, in questo momento il mercato vi prezza un aumento e mezzo, diciamo, dei tassi da qui alla fine dell'anno. Prima di ieri ne prezzava uno, quindi in realtà è come se il mercato dicesse sicuramente avrà un aumento, perché di fatto era stato già telefonato dalla Fed, non so se avrò anche il secondo dipenderà non dall'inflazione di settembre, ma da probabilmente il combinato di settembre, ottobre e novembre. Ecco, questo per intenderci. L'inflazione che avete visto è salita molto per la componente che chiamano shelter in America, cioè tutto quello che ha a fare con la casa, che vuol dire che possa essere il mutuo, che possa essere l'affitto o anche le tariffe alberghiere, perché questa parte qua è contenuta nella parte della casa. Se avessimo fatto l'inflazione senza la componente casa, l'inflazione sarebbe stata al 2%, quella core, no? 2% è più o meno il tasso di inflazione senza casa di lungo termine che abbiamo visto negli precedenti anni negli Stati Uniti.
7: Questo è molto interessante, perché devo dirle la verità, è la prima volta che sento un'analisi di questo tipo. Avevamo notato come stessero aumentando i tassi di interesse sui mutui negli Stati Uniti, anche per quelli appunto a lunghissima scadenza, che sono tra i preferiti appunto degli americani, ma tutto questo impatto sull'inflazione del mercato immobiliare non lo avevamo appunto individuato con questa precisione. Che cosa sta succedendo in questo settore negli Stati Uniti? Perché adesso non vorrei che dalla tecnologia o dai titoli di Stato aggiungiamo anche una terza possibile bolla o elemento di nervosismo. Che Chinato?
4: Ma no, semplicemente c'è un problema di offerta, cioè c'è poca offerta di case in questo momento. Il motivo è semplicemente che i mutui sono al 7%, e se i mutui al 7% non vengono costruite molte case. In America le case vengono costruite anche in anticipo rispetto a quando sono vendute, quindi non abbiamo un magazzino di case. Perché? Perché con i tassi al 7% il primo compratore di casa fa fatica a permetterselo, perché deve all'inflazione, che per lui è l'inflazione intera, non l'inflazione core, cioè per su lui pesa il prezzo della benzina.
7: E poi gli americani non anticipano niente, perché comprano tutto con il mutuo e fanno dalle 3 alle 4 ipoteche appunto sulle case, peraltro, quindi ripetutamente.
4: Esattamente, quindi se io ho una domanda di prima casa, questa prima casa è bloccata, questa domanda è bloccata dal 7% di tassi. Se ho una domanda di cambio casa, no? Voglio andare in una casa più grande, ho un problema, perché lascio un mutuo magari fatto al 3 o al 4% e ne prendo uno al 7%. Quindi se anche ho i soldi per, no? E faccio anche magari un bel capital gain sulla casa che vendo, la differenza che ho tra il mutuo vecchio che lascio e quello nuovo è talmente grande che rende difficile anche spostarsi di casa, cioè quelli che magari hanno avuto figli e vogliono la casa più grande. Ecco, giusto, questa detta proprio in termini brutali.
7: Allora, quindi aspetti lì, quindi Trump, insomma, oltre che degli agricoltori, dei camionisti che pagano $4.50 al gallone appunto i carburanti, dovrà prendere a preoccuparsi anche del settore immobiliare, che diventerà un'altra spina nel fianco, o sta diventando un'altra spina nel fianco. Hai qualcosa da dire?
8: Sì, adesso è il mio momento, è giovedì ed è il mio momento. Pietro Calcorte lo sa. No, poi ci tengo particolarmente perché il più veloce o la più veloce a rispondere si accaparra Le notti bianche di Fyodor Dostoevsky.
7: Ah, siamo ritornati ai classici.
8: Eh sì, è un'opera giovanile, è stato scritto da, questo libro è stato scritto da Dostoevsky, apparso prima in una, su una rivista, 1848, l'ha scritto a 27 anni, contiene già molti dei temi che poi si ritrovano nei suoi capolavori, L'idiota, Delitto e castigo, ad esempio. Ma scusate, parlo più del libro, devo farvi il domandone. Dovete rispondere solo e soltanto con l'8 00 24 00 24. Non accettiamo risposte da altri canali. Vi abbiamo detto che il netto calo del settore tech in Asia oggi ha portato al crollo di alcuni listini, uno in particolare. C'è un listino in Asia che è calato del 7,6%. Vogliamo sapere qual è questo listino per il vincitore o la vincitrice Le notti bianche di Dostoevsky.
7: Ma come possono fare per rispondere gli ascoltatori?
8: 800 24 00 24. Tu non puoi giocare e neanche al dottor Checchinato.
7: Vabbè, tiranno.
8: Traffico.
9: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
10: Aiuto, cadiamo!
9: O ti senti ACT?
11: Oh, che forza!
9: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
12: Funzionalità della prostata?
13: O ti senti così?
12: O ti senti...
13: ACT!
12: Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
14: Strade in diretta.
7: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento. Segnaliamo code per un incidente sulla tangenziale est di Milano tra Grate Nord e Vimercate Sud in direzione Lecco. Si rallenta con code per lavori sulla 10 Genova Ventimiglia tra Arma di Taggia e Imperia Ovest in direzione Genova. Sempre per lavori code anche sulla 21 Torino Piacenza Brescia tra Alessandria Est e l'innesto con la 7 Milano Genova in direzione Piacenza. Andiamo sulla 1 Milano Napoli. Si verificano code per un incidente in direzione Milano nei pressi dell'innesto con la diramazione per Fiorenzuola. Poi sulla 14 Bologna-Taranto si rallenta per lavori tra Valle del Rubicone e Rimini Sud in entrambe le direzioni. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione, a più tardi.
14: Due di denari.
15: Veramente da me chi tiene i conti e gli investimenti sono io, la moglie, e informo anche i figli in caso di incidente dove sono depositati i soldi, perché altrimenti qua non se ne viene una. Mio marito è troppo artista, diciamo così.
7: Eppure quello non va bene. Eppure quello non va bene. Andiamo al quizzettone.
8: Andiamo al quizzettone. Allora, la vogliamo sapere qual è il listino asiatico che ha perso il 7,6% questa notte, insomma, nelle prime ore di questa giornata. Ha perso il 7,6%. Il listino, se ci dite il paese, già lo accettiamo. Mm-hmm. E se no, se ci dite anche proprio il nome l'indice. Del listino.
7: È pronto, è anche carino, insomma.
8: Nome dell'indice, scusate. Esatto. Il più veloce o la più veloce che manderanno la risposta all'8 00 24 00 24 potranno avere da noi Le notti bianche di Fyodor Dostoevsky.
7: Bene, allora ritorniamo alla nostra conversazione con Alberto Checchinato, Senior Portfolio Manager di Sinfonia SGR. Una volta che abbiamo spiegato che cosa ha generato questo nuovo aumento dell'inflazione americana, ritornerei invece proprio a questa trasmissione che c'è stata anche sui titoli della tecnologia. Ieri il Nasdaq ha chiuso male, questa mattina appunto questo effetto si è propagato in maniera molto vistosa anche in Asia, senza dire l'indice, Checchinato, quindi non spoil, perché è uno sforzo.
8: Perché Checchinato non potrà avere il volume di Dostoevsky. Ecco, mi spiace, esatto. Checchinato, ma le regole sono regole. Prego.
7: Allora, in realtà poi questo indice qua è molto concentrato in tecnologia. Il suo problema è questo, quindi per questo c'è stata anche questa caduta così importante. Qual è la catena di trasmissione che ci porta dall'inflazione americana alla tecnologia in Asia questa mattina, questo calo che riguarda peraltro anche alcuni titoli di Piazza Affari?
4: Allora, diciamo che la catena di trasmissione Partiamo dai titoli governativi. Ieri sono scesi invece che essere saliti per l'inflazione, che è già un elemento interessante. Di solito salivano, no? Quindi quello che uno si, con cui uno si può spiegare è che c'è stato un riacquisto di titoli governativi vendendo titoli di credito diversi, obbligazioni corporate ad esempio, magari di operatori di data center o cose del genere. Un nome su tutti, ad esempio CoreWeave, no? Le obbligazioni di CoreWeave hanno perso tanto, quindi i loro rendimenti sono saliti alle stelle, parliamo di credo intorno al 15%, e quello ha colpito le azioni di CoreWeave e a catena tutto il resto. Infatti quello che avete visto questa mattina in quel mercato misterioso è in realtà la prosecuzione di quello che è stato visto ieri sera sul Nasdaq, che si sta riproponendo anche stamattina.
7: Per chi ce lo chiede, CoreWeave, qualche ascoltatore chiede, faccia spiegare all'ospite di che società sta parlando, è una società americana di cloud computing, giusto?
4: Corretto, esatto.
7: E quindi ha sede negli Stati Uniti.
4: Per fare un paragone, è il fornitore di carburante a chi fa AI.
7: Ah, ecco. E quindi immaginiamo effettivamente che un momento di nervosismo su questa società poi abbia una trasmissione immediata appunto su tutti i titoli di questa grande rivoluzione digitale che stiamo vivendo. E quindi in Asia come ci siamo arrivati? Perché questo indice qua è fortemente esposto in questo comparto.
4: Esatto, esatto. Il famoso fornitore di carburante di prima compra alcuni dei componenti che servono per i data center dalle due principali società coreane, ed è questo il motivo. Quindi quello scende, l'esigenza, o meglio il rischio che gli investimenti possano non essere fatti, sale, e a questo punto viene riprezzata tutta la catena di fornitori. Se vedete questa mattina Prysmian ha aperto addirittura meno 8. Perché? Perché Prysmian è non interamente come i fornitori di memoria coreani, ma è un fornitore di cavi in fibra ottica e cavi per l'energia, che sono due componenti fondamentali per la costruzione dei data center.
7: Adesso ha ridotto a meno 5, ma il peggiore è Tecnoprob, che è la società che ha esordito a Piazza Affari appunto un paio di settimane fa, all'inizio a settembre, eravamo al Cersaie, Mauro, a metà settembre circa, ed è Tecnoprob fa meno 9, STM meno 6,7%. Ma questi dati, queste cadute così importanti, sono comunque secondo lei degli aggiustamenti significativi che saranno temporanei, o stiamo cominciando a vedere l'inizio di un percorso che durerà un pochino più a lungo, purtroppo negativo?
4: Più difficile da dire questo. Credo che il calore repentino sia anche l'effetto di leva finanziaria che c'era nel mercato misterioso e che ha esacerbato gli effetti di quello che è stato visto ieri sul Nasdaq. Credo che, come in altri momenti negli ultimi mesi, questa componente abbia giocato un ruolo nel far vedere dei cali molto più violenti di quanto magari uno non si potesse aspettare. Guardando avanti, è molto difficile in questo momento pensare che gli investimenti in AI si possano fermare, per un semplice motivo. Hanno, primo, gli hyperscaler, quindi le grandi aziende che danno la capacità di computazionale, hanno già investito molto, e fermarsi a metà vorrebbe dire buttare via quello che hanno già speso, detta proprio

0: così in termini semplici,
1: brutale.
0: Sì, esatto, per farla capire, esatto, meglio. Allora ci dobbiamo fermare, checchinato, perché adesso dobbiamo dare un nome a questo mercato misterioso, come lui stesso l'ha più volte definito nel suo intervento.
2: Allora sentiamo, giustamente c'è un momento sonoro a concio specifico. Davide, che ci ha chiamato la provincia di Monza, Brianza, secondo me sa qual è l'indice che ha subito questo calo del 7,6%. Buongiorno Davide, ci dica.
3: Buongiorno, buongiorno. Sì, lo so, è il Cospi della Corea del Sud.
0: Che secchione.
2: Complimenti. Vabbè. Allora, per lei, lasci i dati al centralino, ci sarà Fyodor Dostoevskij, Le notti bianche.
0: Deve fare poca strada, Le notti bianche. 30 secondi ancora con Checchinato, se ce la fa. Un giudizio volante, bruciante, sulle trimestrali delle banche americane. Cosa sta emergendo?
1: Ma allora, le trimestrali erano ok, non c'era niente di particolarmente, qualche cosa di magari specifico per qualche banca, e più che altro il messaggio che è stato dato sul quarto trimestre, il messaggio principale è quello che le banche saranno più selettive nel credito. La traduzione vuol dire cercheremo di prestare meno e prestare ai pagatori migliori, diciamo così, per semplificare, e questa è un'altra componente importante.
0: Benissimo,
1: no?
0: Allora...
1: vuol dire che... esatto.
0: Che il tema dei tassi sta cominciando a dare ulteriori effetti. Grazie ad Alberto Checchinato, Senior Portfolio Manager di Sinfonia SGR. Hai preparato un bel piattino per il Corallo per domani?
2: Guarda, domani abbiamo la segnalazione di un'importante campagna fatta dalle massime istituzioni. Speriamo ulteriori avvertimenti a tutti noi risparmiatori, navigatori, per schivare i serpenti corallo.
0: A domani, buona giornata.

0: Ancora stasera. Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
1: IMV Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Non trovi mai le foto del prodotto?
5: Il tuo catalogo non è pronto?
4: In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI.
5: Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. THRON. Senza H. Non è Tron.
6: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello? O il tuo gioiello più prezioso? E poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
7: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo, ci vediamo sul 63. Tutti convocati, dal lunedì al venerdì alle 18.30, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
8: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
10: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
11: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su Iliad.it.
12: Sono Anna Scavuzzo, vice sindaca del Comune di Milano, e dal 13 al 15 ottobre vi aspetto al Forum della Rigenerazione Urbana, presso l'ADI, Museo del Design. Parleremo dei progetti in corso e di come cambierà la città nei prossimi anni. Info e programma su comune.milano.it.
13: Hai un grande progetto e ti servono i dati completi delle imprese italiane? Con reportaziende.it integri l'intero database aziendale italiano direttamente nei tuoi sistemi. Anagrafiche, bilanci, dati economici e finanziari, soci, amministratori, rating, eventi negativi e molto altro, con aggiornamenti periodici e tracciati personalizzati. La soluzione ideale per software house, banche, assicurazioni e grandi aziende. Vai su reportaziende.it o chiama il numero verde 800 80 40 40.
14: Mezzogiorno.
15: GR24, Il Sole 24 Ore.
16: Thank you.
14: Zelensky si dice tradito da Trump e annuncia: riprenderemo gli attacchi alle raffinerie. E Musk attacca il presidente ucraino, è ora che se ne vada. Bilancio UE, l'Italia riunisce gli amici della coesione, no a nuovi tagli, ma Merz non ci sta, manovra 5 miliardi dalle banche e tagli alle spese dei ministeri. Inchiesta su violenze ad anziani in una RSA nel milanese, interdetti dalla professione tre operatori sociosanitari. Calcio: Roma e Como completano il poker di sconfitte delle italiane in Champions, oggi in campo Milan e Juve in Europa League. Ben ritrovati dalla redazione da Marco Mancini. Il presidente ucraino Zelensky ha detto di sentirsi tradito da Trump, sospette anche le limitazioni al sistema militare di Starlink. Questo massacro continuerà e ora che Zelensky se ne vada, ha scritto Elon Musk.
16: Hanno colpito diverse aree dell'Ucraina centrale gli attacchi russi della scorsa notte. In risposta, Kiev ha preso di mira, tra l'altro, alcune infrastrutture energetiche russe, infrangendo la breve tregua accordata a Trump dopo la famigerata telefonata con Putin per il diesel. Lo aveva del resto annunciato il presidente ucraino, intervistato dal Financial Times. Riprenderemo i raid sulle raffinerie perché fermarli incoraggerebbe solo nuovi accordi tra Mosca e Washington, aveva detto Zelensky, criticando anche l'interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti e l'indebolimento del servizio internet satellitare Starlink di SpaceX, accusa quest'ultima rigettata dalla Casa Bianca ma lì rispedita dal leader di SpaceX Elon Musk, che si allinea però con Trump nella richiesta a Zelensky di lasciare l'incarico. Starlink avrebbe ripreso a funzionare oggi in Ucraina, intanto però serpeggiano le più diverse indiscrezioni, che gli Stati Uniti vogliano allentare anche le sanzioni sulle navi della cosiddetta flotta ombra che trasporta prodotti petroliferi russi per aumentare l'offerta e ridurre i prezzi, che sia stato chiesto agli europei di scongelare gli asset russi bloccati. Trump, impegnato in diversi comizi elettorali in vista del midterm, non commenta. Laura Bettini, Radio 24, il Sole 24 Ore.
14: Una manovra da circa 23 miliardi e mezzo con interventi a sostegno di famiglie e imprese, coperture che arriveranno anche da banche e settore finanziario per 5 miliardi, dai tagli ai ministeri e dai giochi. È quanto emerge dal documento programmatico di bilancio 2027 trasmesso dall'Italia alla Commissione Europea. E i conti pubblici sono tra i temi al centro del Consiglio Europeo in corso.
17: Il Consiglio europeo discute oggi del bilancio pluriennale dell'Unione. Gli Stati marcano le differenze. Italia e Romania hanno organizzato una riunione con gli amici della coesione e definito una piattaforma comune che contiene punti considerati imprescindibili per un accordo. 4 le priorità: risorse sufficienti, scrive Giorgia Meloni su X, salvaguardare coesione e agricoltura, contribuzione.

0: Eque da parte degli stati membri e no agli sconti sui contributi nazionali. Priorità non condivise da Berlino. Occorre ridurre significativamente il bilancio comune. Nessuno stato può permettersi di versare contributi alti, dice il cancelliere tedesco Merz arrivando a Bruxelles per la riunione del Consiglio. La proposta di un taglio di 159 miliardi arrivata dalla presidenza di turno irlandese non basta, avverte Merz, sottolineando che i negoziati saranno molto difficili. Sul tavolo del Consiglio oggi c'è anche il caro energia. L'Italia punta a ottenere margini di flessibilità di bilancio per attenuare gli effetti dell'inflazione in vista della manovra ancora tutta da scrivere. Domani il tema dominante sarà l'Ucraina e a Bruxelles arriverà anche Zelensky. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: L'Arabia Saudita torna al centro dell'escalation militare che sta attraversando il Medio Oriente. Una nuova ondata di missili e droni lanciati dai ribelli Houthi dello Yemen sarebbe stata intercettata stamattina, mentre gli Stati Uniti starebbero elaborando nuovi attacchi contro impianti energetici e nucleari in Iran, attacchi nei quali non sarebbe escluso, stando a quanto riporta CNN, l'opzione di utilizzare la più grande bomba non nucleare nell'arsenale statunitense del peso di 9,7 tonnellate. Il suo utilizzo contro l'Iran per la prima volta rappresenterebbe una significativa escalation. In Iran intanto non si ferma la violenta repressione di chi dissente dal regime.
2: Nakmeh Amini, 23 anni, è in carcere per un post ritenuto blasfemo e rischia per questo di essere uccisa. Accade in Iran. Amini è una studentessa universitaria, vive a Mashhad, nel nord del paese, la stessa città dove lo scorso 12 dicembre è stata arrestata Narges Mohammadi, attivista e premio Nobel per la pace 2023. Nakmeh ha lo stesso cognome, Amini, di Masha, la giovane curda iraniana morta a 22 anni nel 2022 dopo l'arresto perché non portava bene il velo. Fu l'uccisione di Masha a dare il coraggio a tante donne e poi a tanti giovani di scendere in piazza contro il regime. Proteste alle quali il governo iraniano ha risposto con repressioni violente, migliaia di morti e almeno 50.000 persone arrestate e poi esecuzioni in piazza. Secondo le associazioni iraniane che difendono i diritti dei cittadini, sono state almeno 600 le persone giustiziate quest'anno. Sono innocente, non voglio fare la figura dell'eroina, ha dichiarato in questo audio registrato un mese fa in carcere. Voglio solo una cosa, che la mia voce sia ascoltata. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La cronaca, violenza e minacce ai danni degli ospiti di una RSA del Milanese, indagati 4 operatori sociosanitari.
3: Gli anziani, tutti in uno stato di totale vulnerabilità, venivano schiaffeggiati al volto e alla testa, presi per i capelli, insultati, derisi, intimiditi. Questo, scrivono i carabinieri e la procura di Lodi, avveniva sistematicamente in una RSA dell'Interland milanese. A subire violenze fisiche e psicologiche almeno 4 ospiti della struttura, a compierle, secondo le indagini, 3 operatori sociosanitari, 2 uomini e una donna. Nei loro confronti è scattata l'interdizione dalla professione. Sono accusati di maltrattamenti, ai 2 uomini è contestato anche il reato di violenza sessuale per abusi nei confronti delle anziane ricoverate. Una 4ª operatrice sociosanitaria è indagata per minacce aggravate. Le indagini erano scattate dopo una serie di segnalazioni su quanto avveniva in quella struttura. Per trovare conferma ai sospetti, i carabinieri hanno installato telecamere e microspie all'interno di vari locali della RSA. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: I beneficiari di prestazioni pensionistiche nel 2025 sono quasi 16 milioni e mezzo. Le donne rappresentano la maggioranza dei pensionati, ma percepiscono solo il 44% dei redditi. Lo rileva l'INPS. Calcio, Champions amara per le italiane. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, la Roma viene beffata dalla Real Madrid avanti per 3-1. Negli ultimi 10 minuti i giallorossi subiscono rimonte e sorpasso dei Blancos. Così l'ex di turno, oggi allenatore del Real, José Mourinho.
4: Io direi che in primo tempo loro hanno ucciso noi, negli ultimi 20 minuti abbiamo ucciso loro. La pressione della Champions non è arrivata ancora, la pressione arriverà quando è knockout, quando tu sei dentro o sei fuori.
1: Anche il Como in casa è il primo KO europeo sul campo del Feyenoord, l'Ariani battuti 3-2. Oggi ancora una giornata di Coppe Europee, in Austria si gioca Salisburgo-Milan, in Spagna Celta Vigo-Juventus, in campo a Bergamo l'Atalanta contro i ciprioti del Paphos. È tutto, GR24 torna alle 13.

0: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
1: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
0: Ok.
1: Largo massimo 1,90 m.
0: Altro?
1: Da rivenditore verificato.
0: Trovato.
1: Wow!
0: Se è in vendita, è su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
1: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Efficienti e integrabili con rinnovabili e sistemi ibridi. Le pompe di calore possono essere la leva per la transizione energetica delle nostre case. Il 21 ottobre, dalle ore 15, segui la Digital Roundtable di Radio 24, l'evoluzione delle pompe di calore, energia che si rinnova, con Maurizio Melis. Il giornalista di Radio 24, insieme a esperti del settore, analizzerà risvolti tecnici e prospettive di mercato. Iscriviti su radio24.it, sezione eventi.
8: In collaborazione con
9: Teon, pompe di calore ad alta temperatura, tecnologia che fa crescere l'industria.
8: E con
10: Heat Pump Technologies, l'evento sulle pompe di calore e i sistemi energetici integrati.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Mente, cuore e corpo sono le tre chiavi della longevità in salute evidenziate da due studi della SISSA di Trieste sostenute dal PNRR all'interno del programma nazionale Age It. I risultati dimostrano che allenamento mentale, cura delle emozioni e benessere fisico devono muoversi insieme per proteggere il cervello. In linea con noi la dottoressa Elisabetta Pisanu, ricercatrice che ha condotto i due studi. Buongiorno dottoressa Pisanu.
2: Buongiorno, grazie a tutti, grazie per l'invito. Nei nostri due studi abbiamo esaminato in particolare due funzioni molto importanti che usiamo quotidianamente, che in genere con l'età tendono a decadere. La prima è la capacità di recuperare rapidamente le parole dalla memoria e di esprimerle, cosa che facciamo costantemente quando parliamo con qualcuno, per esempio. La seconda funzione è la memoria di lavoro, è un tipo di memoria che utilizziamo per mantenere temporaneamente a mente alcune informazioni per utilizzarle, pensiamo per esempio quando facciamo un calcolo mentale. Da entrambi gli studi emerge innanzitutto l'importanza di quella che viene chiamata la riserva cognitiva, che è una sorta di nostro patrimonio che ci costruiamo durante la vita attraverso l'istruzione, il lavoro e le attività che stimolano la nostra mente. Quello che abbiamo osservato in entrambi gli studi è che le persone anziane con una maggiore riserva cognitiva tendono a ottenere risultati migliori sia quando devono recuperare rapidamente delle parole, sia quando devono utilizzare la memoria di lavoro. Un secondo invece risultato interessante riguarda le emozioni. Quello che abbiamo osservato è che il modo in cui noi gestiamo le emozioni è legato alle nostre prestazioni cognitive. Per esempio, abbiamo osservato che chi tende abitualmente a reprimere, a sopprimere l'espressione delle proprie emozioni, mostrava maggiori difficoltà nel recuperare parole connotate affettivamente come gioia, amore, orgoglio. Nel secondo studio, inoltre, abbiamo osservato che una maggiore intelligenza emotiva, che è la capacità di riconoscere, comprendere e gestire le emozioni, era associata a risposte più rapide in alcune circostanze, cioè in alcune circostanze ci rendeva le persone più veloci.
1: Dottoressa Pisanu, in lei si fondono due sguardi, quello della ricercatrice e quello della persona comune che vive la quotidianità. Quando la scienza incontra la vita di tutti i giorni, qual è la sua ricetta personale?
2: Guardi, non credo esista una ricetta unica perché ognuno di noi è diverso e vive l'esperienza in modo personale. Però se dovessi dare un consiglio pratico direi: non allenate soltanto la mente, ma anche le vostre competenze emotive. Quindi imparate a riconoscere ciò che provate, a dargli un nome, a capire da dove nasce e come influenza i vostri pensieri e le vostre decisioni. Perché anche le abilità emotive si possono allenare. E prendersene cura significa prendersi cura anche della nostra salute cognitiva nel tempo.
1: Grazie alla dottoressa Pisanu. Lascio la linea a Gianluca Nicoletti con Melog. Buona giornata.

0: Melok, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti.
1: Tommy, lo sai quanti chilometri abbiamo fatto finora per il film?
2: Fica Tommy.
1: Fa un numero, di un numero, quanti ne abbiamo fatti?
2: 10?
1: No, più. Quanti chilometri?
2: 6 cose?
1: No, più. Guarda dentro, riguarda la camera. Quanti chilometri abbiamo fatto finora per il film?
2: A posto.
1: No, 5.000.
2: Sicuro.
1: Tommy finora ha fatto, in varie riprese, per girare il suo secondo film, Tommy e l'asta dei cervelli ribelli, già 5.000 chilometri.
3: C'è stato un periodo durante il quale a questi microfoni spesso parlavo di disabilità. L'ho fatto volentieri, l'ho fatto non solamente Podomomea, perché è noto che abbia un figlio autistico adulto. L'ho fatto perché ero convinto che fosse necessario, ormai stiamo parlando di qualcosa che comincia a lambire il decennio fa, l'ho fatto perché ritengo necessario in quel momento dare un'informazione il più possibile precisa su un fenomeno che ancora era esposto e raccontato con termini molto arcaici e con riferimenti scientifici sorpassati. E parlo soprattutto della disabilità di tipo psichico e relazionale, che è quella che conoscevo meglio, quella che seguivo giorno per giorno con la crescita di mio figlio. Lo feci tanto perché, se ben ricordo, a un certo punto ci fu una sorta di reazione di quasi di fastidio da parte del pubblico. E tanto mi ricordo che scrisse un ascoltatore, mi mandò un messaggio audio, non mi ricordo bene. Cioè, caro Nicoletti, se tu invece del figlio autistico avevi una figlia velina, e il termine velina segna che questo messaggio arrivò veramente tanti anni fa, perché oggi di veline non si parla più, perché Striscia la Notizia non esiste più e perché il termine velina è stato sovrascritto in un'infinità di altre definizioni per ragazze simpatiche, allegre, carine, che ballano, cantano in televisione, fanno siparietti. Beh, mi disse: se avevi una figlia velina ci staresti a parlare di figa dalla mattina alla sera. E ho riflettuto su questa frase, può sembrare volgare, ma in sé vedevo un segno ben preciso di dire: c'è un problema, sì, abbiamo capito, però tientelo, non ci puoi rovinare la vita, che è già probabilmente difficile, raccontandoci tutti i giorni dei problemi delle persone come tuo figlio. Ho fatto tesoro di questa indicazione colorita e ho cominciato a scemare la mia militanza nei confronti di questo tipo di disabilità, ma non per disimpegno, anche perché capivo che ormai avevo detto tutto, avevo scritto 3 libri, avevo fatto 2 film, ho fatto un'infinità di articoli sui miei giornali, avevo lottato e combattuto in tutte le

possibili tavole rotonde, mi ero scontrato con tutte le associazioni, con gli altri genitori come me che non apprezzavano e tuttora molti non apprezzano la mia maniera di gestire il tema della disabilità. E quindi ho cominciato a occuparmi di altro, occupandomene in maniera diretta, giorno per giorno, nella mia vita personale, nel mio perimetro esistenziale, ma lentamente degradando il mio impegno pubblico. E l'ho fatto anche, secondo me, con cognizione di causa. Emersa poi negli anni successivi tutto un altro tipo di lettura e tutto un altro tipo di narrazione, scusatemi il termine ormai logorato e abusato, rispetto alla disabilità. Io della disabilità mostravo gli aspetti più crudi, più problematici, quelli di difficile risoluzione e quelli che lasciavano profonde e indelebili tracce di sofferenza nelle persone che dovevano gestire il problema, quindi soprattutto le famiglie e i genitori. Tanto che quando feci il primo film, Tommy e gli altri, che ormai sono passati 10 anni, è un film che mi produsse da solo con un crowdfunding, aiutato dalle persone che mi seguivano, me lo girai con l'amico Massimiliano Sbrolla in giro per l'Italia, shooting dopo shooting, man mano che avevamo i soldi. E venne un film che ancora secondo me rappresenta una pietra miliare nel racconto dell'autismo. Era un quadro impietoso, fatto in tutta Italia, di famiglie lasciate a se stesse, con figli disabili adulti totalmente a carico di genitori anziani allo stremo delle loro forze. L'ho fatto senza nessuno sconto, mostrando l'aspetto più sgradevole, meno piacevole della disabilità. Ricordo ancora che doveva essere trasmesso dal servizio pubblico in occasione del 2 aprile, che è la giornata internazionale dedicata appunto all'autismo. Mi fu detto, non esplicitamente naturalmente, poi mi fu fatto arrivare il messaggio che molte associazioni avevano chiesto che non fosse trasmesso, però un film che non dava speranza, poteva in qualche maniera intristire i genitori, erano delle storie più di maggior sollievo. Infatti sono arrivate le storie di sollievo. Oggi non si parla d'altro che di gioiose iniziative che coinvolgono persone disabili. Sono molto contento che ci siano delle forme diverse di raccontare la disabilità, disabili meravigliosi, simpatici, disabili che fanno mille cose, disabili bravissimi a svolgere compiti che nessuno avrebbe mai immaginato che potessero compiere, disabili simpatici, disabili che fanno spettacoli, fanno serate, che riempiono i teatri, che raccontano in maniera divertente e spettacolare la loro disabilità. È sorta tutta una nuova schiera di attori, interpreti, cantanti, ballerini, fantasisti che portano nei palcoscenici, in giro, nei salotti televisivi, negli spettacoli, una versione rassicurante della disabilità. E sono contento che questo abbia portato un maggior sollievo nelle famiglie. Però questa visione semplicemente sposta il riflettore sui casi meno problematici, e gli altri che hanno dei problemi oggettivi restano con i loro problemi oggettivi, non cambiano i problemi oggettivi. E mi rendo conto a me che l'attenzione istituzionale rispetto alla disabilità tende comunque a fare su questi casi di estremo e positivo giubilo per la risoluzione di un problema. Insomma, la narrazione generale e pubblica è quella che il problema si è risolto. Si è risolto e infatti abbiamo un ministro della disabilità che gira le 7 chiese portandosi dietro tutti questi esempi che danno l'idea che il problema si è risolto. Ma il problema non è risolto. Abbiamo felicemente avuto delle case history di situazioni in cui soprattutto genitori con molta perspicacia, con molto senso di attivismo, con molta volontà, con molta fatica, anche con molto sacrificio, hanno messo in su dei progetti pilota che sono meravigliosi e bellissimi e che magari si propagassero a macchia d'olio in tutto il paese. Però non sono i problemi che possono risolvere i problemi di tutti, non sono i sistemi che possono risolvere i problemi di tutti, questo è bene che si sappia. Esiste ancora una fetta precipua, enorme, di persone disabili, e parlo della disabilità che io conosco meglio.

0: di cui posso parlare, delle altre non ho elementi per fare delle, per tirare delle conclusioni, quindi me ne astengo. Sono disabili che hanno, diciamo, dei problemi di gestione del proprio comportamento, disabili che hanno dei deficit, cioè delle mancanze, indubbie, inutile, possiamo edulcorare le parole come vogliamo, sono persone che magari non parlano, non si esprimono, non hanno capacità di relazionarsi con il loro prossimo, hanno difficoltà anche a svolgere funzioni molto, molto basilari come il nutrirsi, l'avere attenzione quando camminano per strada, occuparsi della propria igiene personale e via dicendo. Sono persone che hanno anche una capacità più limitata di riflettere sulla propria individualità, di autoaffermarsi, perché se una persona non parla, se una persona ha un cervello divergente quanto vuoi, ma anche limitato nelle sue funzioni, perché purtroppo possiamo anche raccontarci che è una condizione, che è uno stato, che non è una malattia. Sono perfettamente d'accordo, non un figlio malato, un figlio con un cervello diverso. Il suo cervello diverso gli permette di fare anche una vita felice, serena, però sta sempre dietro una persona che si occupa di lui. La persona con problemi importanti dal punto di vista, appunto, della neurodivergenza ha bisogno di un essere umano che lo assista, che lo segua per tutta la vita e si occupi di lui, sia interprete fra lui e il resto del mondo, sia lettore privilegiato delle sue necessità, e sia anche persona che gli faccia da scudo rispetto alle asperità e alle cattiverie del mondo, che sono tante, sono moltissime, in un momento particolare in cui la spietatezza è diventato un merito, è diventato un ornamento e una medaglia di cui fregiarsi, proprio in nome della sconfitta del politicamente corretto, su cui sono perfettamente d'accordo. Il politicamente corretto è quello che ci imponeva di usare delle parole carezzevoli, edulcorate, che non risolvevano il problema, danno l'idea che ci fosse una sorta di cosmesi del problema. Quindi a me non interessa che mio figlio venga chiamato disabile piuttosto che con altri termini, che sì, che mi feriscono, però mi rendo conto che non è quello che risolve il problema. Certo, quando sento dire è un figlio handicappato ci rimango male, ci sto male, trovo sia una barbarie ancora definire in questa maniera una persona con, appunto, una disabilità. Però capisco, c'è l'ignoranza, ci sono persone che ancora normalmente nel loro linguaggio comune, per dire una persona capisce poco, lo definiscono mongoloide, che è un termine bruttissimo, dispregiativo, antico, passato. Non mi venite a portare la Treccani dove c'è scritto che è una maniera clinica per definire, appunto, un problema. Non è sufficiente, i treccanisti sono sempre degli ipocriti, quelli che quando tu gli citi una loro maniera incivile di esprimersi, ti portano la Treccani, hanno sempre la Treccani pronta e ti leggono la voce della Treccani. La voce della Treccani serve a definire un lemma, una parola, a dargli una definizione. Poi una parola può essere usata in mille modi, può avere mille collocazioni, e non è esattamente il caso di portare la Treccani, visto la parola esiste, perché non la possiamo usare. Non la si può usare, o è meglio che non la si usi, poi ognuno faccia quello che vuole secondo la propria sensibilità, semplicemente perché quella parola risulta dolorosa per le persone che hanno in carico quel problema. Perché volete causare un dolore inutile, una sofferenza inutile a delle persone che non vi hanno fatto nulla? Ci fermiamo un istante per le informazioni della borsa, poi continuerò questa mia chiacchierata, vi porterò degli esempi concreti, perché oggi ho deciso di riparlare di questo tema.
1: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business, che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
2: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili.

0: delle bevande. Ingresso riservato agli operatori. Info su cibustech.com.
1: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Viper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su viper.it.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
4: Vi presenta Borse in diretta.
5: Un nuovo mix di fattori a generare molto nervosismo fra gli operatori finanziari, anche se in Europa in realtà notiamo le borse viaggiare in territori differenti. Cede lo 0,4% Francoforte, Milano in calo di mezzo punto, positiva Parigi più 0,11%. Questo a dispetto del netto ribasso registrato stamattina in Asia e il calo registrato ieri sera anche a Wall Street. Questo dopo la pubblicazione del dato sull'inflazione di settembre al 3,7% appunto negli Stati Uniti, dato superiore alle attese, dopo la comunicazione di molte trimestrali importanti, ieri ha toccato a BlackRock, Morgan Stanley e Bank of America, e tutto questo ha generato appunto, come vi dicevo, nervosismo, soprattutto per quello che riguarda le aspettative sulle manovre di politica monetaria della Banca Centrale Americana dopo l'aumento inaspettato dei prezzi. Andando a Piazza Affari, vediamo stamattina acquisti su Telecom più 2,28, Terna più 1,81, Snam più 1,8, Era più 1,49%, mentre tra i titoli peggiori c'è un ribasso a due cifre per Tecnoprob, meno 10% sulla scia del netto calo della tecnologia asiatica, STM meno 6,64%, Prismian meno 5,21%. È tutto.
6: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
7: Ci sono vite che fanno amare la vita. Federico Parlanti rivendica con orgoglio e ironia il suo cromosoma in più, il talento del conduttore di Radio Up and Down con Paolo Ruffini nel ritratto di Amici e Colleghi. Parliamo di Chico, fenomenologia di Federico Parlanti. Dal 17 ottobre in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
8: Non trovi mai le foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. THRON, senza H, non è Tron.
9: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
10: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
11: Accelerare la transizione energetica per un futuro più sostenibile. Dal 20 al 22 ottobre torna all'Allianz Mico Milano l'appuntamento Net Zero Milan, l'Expo e Summit dedicato all'elettrificazione dell'economia e alla decarbonizzazione che riunisce i protagonisti del settore. Un momento di confronto B2B su tecnologie emergenti, elettrificazione, rinnovabili e finanza. Radio 24 è presente a Net Zero Milan con i suoi studi e alcuni programmi. Info su radio24.it e netzeromilan.com.
12: We are working to finally end America's longest war.
13: J'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires.
14: Tres שעות אחדות, צה"ל חיסל את עלי תבתבאי.
15: In un mondo attraversato da tensioni e nuovi conflitti, le notizie corrono veloci. Ma per capire davvero che cosa succede nel mondo, dal Medio Oriente a Taiwan, dall'Africa all'America Latina, lungo le rotte del commercio globale, attraverso i traffici illeciti, serve andare oltre il rumore di fondo. Ogni giorno, nessun luogo lontano, uniamo i puntini. Dal campo, con le storie e le testimonianze, con l'analisi e le voci di chi quei luoghi li vive, con le mappe e le immagini della grande attualità internazionale. Noi non raccontiamo la geopolitica.

0: this world.
1: Melog.
2: Riprendo a parlare di un mio monologo che forse potrà sembrare a qualcuno noioso e fastidioso, ma ci tenevo a farlo. Poi nei prossimi 10 anni probabilmente non parlerò più di disabilità, ma ne ho sentito il bisogno, perché concedetemi venia per il fatto che tutta la prima parte di questa trasmissione l'ho impiegata per esporre il problema. Adesso andrò nel fatto pratico, perché secondo me oggi non si può più parlare di disabilità soltanto in termini di meravigliosi progetti positivi, bisogna riprendere in mano l'aspetto drammatico dell'emarginazione, della fragilità, della spietatezza del mondo verso persone che hanno minori sistemi di difesa. Perché proprio, guardate, pochissimo tempo prima di decidere quale sarebbe dovuto essere l'argomento di questa puntata, ho deciso, perché lo scrivevo un pezzetto sul mio Substack, non pensavo di farci una trasmissione, ho deciso di chiedere alla mia intelligenza artificiale fedelissima, dico, mi fai una rassegna stampa degli episodi di vessazione, violenza, percosse, bullismo, molestia sessuale fatte in Italia negli ultimi 3 mesi a carico di persone disabili. E non pensavo, che magari avevo in mente già 2 o 3 casi che avevo letto nelle cronache, cioè, dico, pensavo parlerò di quelli. L'intelligenza artificiale ha raccolto 9 casi. Tra agosto e appunto la giornata del 13 ottobre, cioè ieri l'altro, praticamente, ha segnato 9 casi di aggressioni, vessazioni a scuola, presunti maltrattamenti in luoghi di assistenza. Ora, 9 casi sono tanti, 9 casi tra agosto, settembre, ottobre, in 3 mesi, vuol dire 3 casi al mese, vuol dire quasi un caso a settimana, e sono quelli denunciati, quelli conosciuti, quelli di cui si è parlato, che hanno avuto un maggior scalpore, quindi sono diventati elementi di cronaca, non usciti più nelle prime pagine dei giornali, non più argomento di dibattito televisivo. La sera in televisione si dibatte, ci si accapiglia per giustamente una persona insultata, una scritta violenta ai danni di una persona che ha un ruolo politico istituzionale, di una molestia fatta a una persona che naturalmente non se la meritava, per un insulto, se ne parla e si discute, ma fra tutte le categorie più fragili, o perlomeno più facilmente passibili di atti di violenza, perché più deboli, come possono essere le donne, come possono essere delle persone che hanno comunque delle fragilità, degli anziani. Il disabile è una categoria che è stata notevolmente tartassata. Non voglio dire che questo sia un censimento che dà in qualche maniera un dato statistico, non voglio dire che questo fenomeno sia in aumento, voglio semplicemente fare questa rassegna, raccontarvi questi 9 casi in cui persone disabili in questi ultimi 3 mesi hanno avuto comunque degli atti di violenza gratuita, assolutamente ingiustificata, nei loro confronti. Poi voi che ascoltate, ditemi se avete sentito parlare nei giornali, se avete visto in televisione fare degli speciali, se avete sentito trattarli come una notizia che comunque dovrebbe destare allarme. Queste sono inchieste rese pubbliche negli ultimi mesi e a volte riguardano anche violenze avvenute in periodi precedenti, però sono casi di cui si è parlato in questi ultimi mesi, sono 9 casi. Primo caso. Belgioioso, Pavia, picchiato 3 volte nella stessa notte, poi esposto nei social. Il 12 settembre 2026 è accaduto, la notizia è stata pubblicata l'11 e il 12 ottobre, un uomo di 33 anni con disabilità sarebbe stato aggredito in 3 momenti distinti la stessa serata da 6 giovani, tra quali un 16enne. Alle botte a questa persona sarebbero aggiunti insulti, riprese con i cellulari e diffusione del video sui social come se fosse un gesto epico, un gesto di cui vantarsi. Secondo quanto scritto nei giornali, per le lesioni

0: E per il trauma psicologico quest'uomo è stato accolto in una comunità terapeutica, tanto era scioccato per quello che gli è accaduto. Ricordate, un disabile psichico di 33 anni che camminava per strada tranquillo è stato aggredito, è stato preso a botte, insulti, e questo gesto è stato ripreso con i cellulari e pubblicato. I carabinieri hanno denunciato questi sei giovani. L'ipotesi di reato sono lesioni aggravate, diffamazione aggravata, trattamento illecito dei dati personali. Questo è il caso più potente di un'umiliazione trasformata in spettacolo. La violenza non termina con il pestaggio, ma continua nel far circolare le immagini. Adesso, confrontando i giornali, qualcuno parla cinque ragazzi, qualcuno dice sei ragazzi. Il numero non è certo, non è definito. È poco rilevante in questo momento fossero stati 5 o 6, fossero stati anche 2, sarebbe stato un atto ugualmente grave. Secondo caso, e vado avanti fino alla fine della trasmissione. Bagnara di Romagna, Ravenna. Dopo mesi di provocazioni, una reazione con una motosega. Notizia anche questa data dal 13 ottobre, il 26, le vessazioni sono riferite agli ultimi 2 mesi. È il Corriere della Romagna che racconta il caso di un uomo con disabilità che dopo una serie di insulti, molestie, sputi, minacce che sono stati attribuiti a un gruppo di giovanissimi, sarebbe uscito per strada impugnando una motosega. Anche nell'occasione di questa reazione, secondo le cronache, alcuni ragazzi avevano continuato a provocarlo, quindi una persona con disabilità, quindi non perfettamente cosciente, consapevole, padrone delle proprie azioni. Viene lungamente tartassato, a un certo punto questo esce di casa impugnando una motosega, diventando anche lui stesso, oltre vittima, anche ragione e possibile causa di problemi con altre persone. Impugna la motosega e probabilmente nella sua mente semplice è lo strumento che è abituato a vedere come strumento di offesa. Probabilmente c'è tutto un filone di film dell'orrore o di narrazioni fantastiche in cui la motosega è lo strumento di offesa, ma poi abbiamo anche una certa politica che ha fatto della motosega il suo strumento di livellamento e di applicazione di un programma. Io taccio perché ho usato la motosega per anni come strumento di eliminazione delle telefonate noiose e fastidiose. Ho smesso di usarla quando ho cominciato a usarla lei perché 2 con la motosega sono troppi e non mi piace essere considerato poi l'emulo quando sono stato io il precursore della motosega. E come è andata a finire? Niente, non ci sono altre diciamo, sviluppi rispetto a questa vicenda. La sorella convivente, anche lei con disabilità, ha chiamato i carabinieri e poi diciamo, è partita un'inchiesta nei confronti dei ragazzi. Non so quale sia l'esito giudiziario, ma è un altro esempio in cui la persona, quello che una volta chiamavano probabilmente lo scemo del villaggio, che ha da un certo punto di vista il portafortuna, il parafulmine di tutte le tensioni, anche lo strumento, ahimè, di divertimento e di passatempo, si prendeva in giro, è una sorta di personaggio quasi necessario perché ci fosse un punto di caduta in cui tutti potessero sentirsi perlomeno non all'ultimo gradino delle categorie dell'umanità. C'era sempre lo scemo del villaggio da poter prendere in giro, da poter insultare, cui si doveva comunque sfogare la propria frustrazione. Terzo caso, Forlì, aggressione notturna in piazza Saffi, avvenuto domenica 11 ottobre, e la notizia è stata data il 13 ottobre. 2 amici con disabilità, autonomi però, potevano camminare, si trovano davanti al municipio. Uno dei due è dipendente dell'ASL, è uno studente universitario. Ha raccontato che è stato colpito alla schiena, alla mandibola e alla testa da un gruppo di 4 persone. All'arrivo dei carabinieri, gli aggressori sono fuggiti, uno è stato fermato, identificato. E ancora una volta, la cronaca documenta l'aggressione a una persona con disabilità. Non dice che la disabilità sia il movente di questa aggressione. Può essere ci sono stati altri moventi, queste persone infastidivano in qualche maniera le persone che poi hanno avuto l'atto di violenza, indipendentemente dal loro stato di disabilità, ma di fatto è un atto di persone disabili che hanno subito un'aggressione. Quarto caso, Anzi, no, il quarto caso lo dico dopo, perché mi fermo un attimo e diamo le informazioni del traffico.
1: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
2: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
3: Strade in diretta.
4: Bentrovati dalla nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo coda a causa di un veicolo in avaria tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. Per chi viaggia verso Milano invece sono presenti code per incidente tra Vicenza Est e Montecchio. Poco prima, presso le uscite di Vicenza Ovest, si verificano incolonnamenti tra entrambe le provenienze per un evento in fiera proprio a Vicenza. Passiamo sulla 13 Bologna-Padova, dove un veicolo in panne provoca rallentamenti tra Terme Euganee e Padova Sud in direzione Padova. Prestare attenzione sul tratto Pugliese-Molisano della A14 Bologna-Taranto, è segnalato fumo per un incendio tra Termoli e Poggio Imperiale, mentre tra Pedaso e Grottammare sono presenti code per lavori in entrambi i sensi di marcia. Al prossimo aggiornamento, a più tardi!
5: Hai un grande progetto e ti servono i dati completi delle imprese italiane? Con reportaziende.it integri l'intero database aziendale italiano direttamente nei tuoi sistemi. Anagrafiche, bilanci, dati economici e finanziari, soci, amministratori, rating, eventi negativi e molto altro, con aggiornamenti periodici e tracciati personalizzati. La soluzione ideale per software house, banche, assicurazioni e grandi aziende. Vai su reportaziende.it o chiama il numero verde 800 80 40 40.

0: Kellogg.
1: Riprendo la mia rassegna, stavo raccontando il 4 caso dei 9 e devo accelerare perché siamo vicini alla fine della trasmissione. Voglio solo dimostrare che ci sono stati 9 casi di aggressione, soprattutto aggressione da parte spesso di gruppi nei confronti di persone disabili, per richiamare l'attenzione sul fatto che esiste una disabilità che non è quella sempre gioiosa, protetta, che ha sempre una catena di protezione rispetto alla violenza del mondo. Quando diventi un personaggio mediatico, quando vai in televisione, quando ti conoscono, quando rappresenti un'immagine, sei molto più protetto. E me è quello che ho cercato di fare negli anni con mio figlio. Dicevo, se Tommy sarà conosciuto, sarà forse un po' meno facile che qualcuno lo prenda a calci per strada, perché diranno, beh, vedi, questo è conosciuto, lo riconoscono, poi magari passo dei guai. Lo so che sembra una cosa meschina, non tutti probabilmente avrebbero avuto la possibilità o la capacità di fare qualcosa del genere, ma pensando a mio figlio, dico, la mia debolezza è stata quella di dire, ne faccio magari una persona che dipinge, disegna e che lascia le tracce di se stesso, perché l'invisibilità è il primo sintomo di una fragilità che può essere attaccata. Quarto caso, Pinerolo, Torino, uno studente ustionato con accendino e spray, avvenuto il 1 ottobre del 26 e riaggiornato sui giornali il 12 ottobre. All'istituto alberghiero Prever, un quindicenne avrebbe ustionato con al braccio un compagno di 19 anni con disabilità. Ha usato la fiamma di un accendino e una bomboletta spray. Proprio ci sei ingegnato, d'altronde è un istituto alberghiero, probabilmente avevano sia gli accendini che le bombolette spray portata di mano. Il consiglio di istituto si è riunito il 9 ottobre e ha deciso l'espulsione dello studente responsabile del gesto, con possibile collocazione in un altro istituto o percorso formativo. I carabinieri hanno trasmesso gli atti alla procura per i minorenni di Torino. La sanzione scolastica è stata adottata, l'accertamento penale c'è stato. Questo episodio viene riferito in questa data soltanto perché c'è stata la trasmissione degli atti, però è comunque stato un episodio che è avvenuto sempre nel periodo in cui se ne è parlato, nel periodo in cui io ho circoscritto gli ultimi 3 mesi. Quinto caso, comprensorio ceramico modenese, schiaffe e pugni e una punta metallica arroventata. Tra febbraio e maggio del 26, notizia andata il 1 agosto, 2 sedicenni sono indagati per lesione, stalking aggravati e danni di un compagno minorenne con disabilità. Secondo la ricostruzione riportata a Lanza, lo avrebbero deriso e colpito, arrivando a ferirlo con la punta metallica di una matita scaldata con un accendino. Guardate, hanno similitudine in questi ultimi 2 casi. C'è proprio l'idea di costruire una specie di gabinetto delle torture, di sala di torture, una sorta di ingegno nel costruire strumenti di tortura e di martirio per persone che non possono difendersi. In questo caso hanno scaldato la punta metallica di una matita con l'accendino, di una penna immagino, sarà punta metallica, e lo hanno con questo torturato. In uno degli episodi le lesioni sarebbero state giudicate guaribili in 15 giorni. L'indagine è partita dalla denuncia dei genitori. L'idea che questa notizia abbia una certa importanza mi fa pensare che c'era una sorta di complicità generale, perché non credo che si possa impunemente arroventare una penna e torturare una persona senza che gli altri non se ne accorgano. Quindi mi fa pensare, non voglio fare supposizioni, che ci sia sempre qualcosa, qualcuno che evita di intervenire laddove vede qualcosa del genere. Siamo al 6° caso, nord del Salento, Lecce, un'alunna di 11 anni umiliata e filmata dalle insegnanti. È avvenuto nel maggio del 26, almeno i fatti sono contestati, la notizia è stata data il 17 settembre. 2 docenti e un istituto comprensivo sono indagati alla procura di Lecce per abuso dei mezzi di correzione e maltrattamenti ai danni di un'alunna di 11 anni con disabilità. Agli insegnanti di sostegno vengono attribuiti rilievi svalutanti sulla lentezza e sulle difficoltà di apprendimento della bambina, oltre alla mancata assistenza. Cioè il sostegno doveva essere l'integratore di questa bambina nel consesso umano degli altri studenti, in realtà la prende in giro, la insulta, la mortifica per quelli che sono i suoi limiti e lei era la persona incaricata di supplire proprio a questi limiti. L'insegnante matematica aveva invece compiuto reiterati atti umilianti, negato l'accesso al bagno e filmato l'alunna in difficoltà senza il consenso dei genitori. Qua è un caso significativo, perché l'umiliazione non viene dai compagni, viene dalle adulte che sono investite in una funzione educativa, una delle quali è proprio incaricata del sostegno. Sono in corso gli accertamenti, ancora non sono state condannate. Ma un insegnante che filma una bambina disabile in un momento di difficoltà che lei stessa crea, è qualcosa che dovrebbe far riflettere. Cosa c'è dietro la cultura di questa insegnante, la formazione di questa insegnante, il corpo docente che dovrebbe avere comunque anche il controllo fra i colleghi su quello che è il comportamento degli insegnanti in queste circostanze. Settimo caso, Modica, Ragusa, presunti maltrattamenti in un centro diurno. Un'inchiesta della procura di Ragusa su presunti maltrattamenti agli ospiti di un centro diurno dell'ANFAS, che è l'associazione più grande delle famiglie di persone disabili e psichiche, ha portato la chiusura del centro. Rai News riferisce di 13 persone sotto inchiesta e 2 agli arresti domiciliari. Altre cronache sull'operazione dei NAS riportano 5 misure interdittive e condotte consistenti in schiaffi, pugni, spinte, calci, urla e minacce. Il centro accoglieva persone con disabilità psichica e disturbi dello spettro autistico. Ci sono 13 indagati complessivi, 7 destinatari delle misure cautelari e 2 domiciliari e 5 interdizioni. Comunque sì, era un centro in cui dovevano occuparsi di persone disabili, le prendevano a schiaffi, a pugni, a spinte, a calci, urla, minacce, cosa che spesso accade quando non vengono messe delle telecamere di sorveglianza. Gli ultimi 2 casi, Bellare, Reggia Marina, Rimini, 7 operatori indagati per maltrattamenti a un paziente. 7 operatori di un centro di riabilitazione sono indagati per presunti maltrattamenti con un uomo con gravi disabilità fisica e mentale. Questo è un centro molto famoso, c'è il figlio autistico di un personaggio molto famoso. Le registrazioni effettuate nella stanza del paziente avrebbero documentato insulti, derisioni, strattonamenti e aggressioni fisiche. Il paziente è morto nell'ottobre 2025 a 65 anni. È un fatto che naturalmente ha una gravità assoluta. Un paziente già anziano, già avanti, quindi fuori della linea delle persone che ancora hanno un tipo di assistenza, che è morto a seguito di questi maltrattamenti. Ultimo caso, dell'ultimo minuto, violenza sessuale, aggressione in Milano, una donna aggredita in via della Spiga. Una donna di 34 anni, descritta alla fonte come persona con deficit

cognitivo, è stata immobilizzata, palpeggiata e baciata contro la propria volontà, quindi presa a pugni fino a perdere i sensi. L'uomo gli avrebbe anche tentato di portarle via la borsa. Le urla hanno chiamato l'attenzione di una guardia giurata, ha chiamato il 112, un 28enne è stato arrestato dai carabinieri. TGCOM 24 riporta le ipotesi tentata rapina e tentata violenza sessuale. Rimane il fatto che questa persona abbia comunque una disabilità di tipo psichico. Finisce qui la mia trasmissione e finisce la mia rassegna. Ho descritto 9 casi presi dalle cronache degli ultimi 3 mesi. Le vittime, persone sempre con delle disabilità di tipo psichico. Per oggi e ancora per tanto tempo, poi non ne parlerò più. Spero di avervi dato comunque degli elementi di riflessione.

0: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso e poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
1: Imprenditori, ditemi la verità. Quanto avete speso? Turni confusi, persone mal gestite, produzione lenta, conti che non tornano. Così rischiamo il 4. Ma con Zucchetti possiamo ribaltare il voto. Gestione del personale, amministrazione, sicurezza, logistica e digitalizzazione. Se i sistemi sono integrati, i software innovativi e ogni processo funziona, il risultato è 10. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. E qui, il voto, non si discute.
2: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific, move beyond.
3: Denaro è tempo il?
4: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
5: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
6: 33 anni di giustizia negata.
7: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
6: Una sconvolgente storia vera.
8: Lo so che si dichiara innocente.
9: Io sono innocente.
6: Giustizia, dal 15 ottobre al cinema.
10: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
11: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
11: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
13: Ehi, amico!
14: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
13: ai ai ai,
14: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
13: Evviva!
14: Vai su agenti.it.
12: Agenti.it,
13: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
15: Torna Elective. Il 7 e 8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
16: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
17: HP C7. Oltre la soglia dell'Exascale. Grazie al nuovo supercomputer HP C7, il sistema di supercalcolo di ENI supera una frontiera tecnologica importante, varcando la soglia dell'Exascale. Ce ne parla Annalisa Muccioli, responsabile R&D di ENI.
18: L'innovazione tecnologica è un elemento centrale per guidare la crescita, l'efficienza e la competitività di un'azienda. In questo contesto, HP C7 rappresenta

0: una leva fondamentale per la strategia di decarbonizzazione di Eni. Con l'attuale potenza di calcolo possiamo ottimizzare l'operatività dei nostri impianti, migliorare l'accuratezza degli studi per lo stoccaggio della CO2, sviluppare batterie di nuova generazione, ottimizzare la filiera dei biocarburanti e simulare il comportamento del plasma nella fusione a confinamento magnetico.
1: Vai su radio24.it, entra in HPC7, oltre la soglia dell'Exascale e scopri tutti gli approfondimenti.

0: Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
1: Manovra di bilancio da 23 miliardi di euro, coperture anche da Italia ai ministeri e dai giochi, il documento di bilancio inviato dal governo a Bruxelles. Al via il Consiglio europeo, il cancelliere tedesco Merz invita a tagliare il bilancio europeo sulla revisione degli ETS, frenano Svezia, Finlandia e Danimarca, Tajani, l'Europa nomini un inviato per l'Ucraina. Nuovi bombardamenti russi, intanto oggi su Dnipro, 3 vittime, riparte la connessione Starlink, ma Elon Musk attacca Zelensky, se ne vada. Istat, in Italia 5,4 milioni di persone in condizione di povertà assoluta nel 2025, pari al 9,3%. Calcio in Champions, doppia sconfitta per Como e Roma, giallorossi beffati dal Real Madrid. Europa League stasera, tocca Milan e Juventus. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata. In primo piano la manovra da circa 23,5 miliardi di euro con interventi per famiglie e imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario con 5 miliardi di euro e dai tagli ai ministeri e ai giochi e le scommesse. È quello che emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso dall'Italia alla Commissione europea.
2: La manovra di bilancio 2027 è al momento stimabile in 23,5 miliardi di euro. 14,4 sarebbero finanziati con nuovo deficit, lo scostamento per energia e difesa concordato con Bruxelles, e il resto, circa 9 miliardi, sarebbe coperto da nuove entrate, 5 miliardi da banche e società energetiche e tagli di spesa. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio inviato dal governo a Bruxelles la notte scorsa. Le misure in dettaglio, si legge, emergeranno solo all'esito delle interlocuzioni in corso con le autorità europee. Si punta a più margini legati all'inflazione e a un uso degli spazi per l'energia anche per aiuti in bolletta. Senza dettagli, il documento elenca le misure. Per la famiglia e la spesa sociale 5 miliardi, per la difesa 4 miliardi e mezzo, solo questi dei 7 della clausola sono aggiuntivi. Per le imprese 3,3 miliardi, infrastrutture 3,1, misure fiscali 2,2, sanità 2,4. Tutto molto generico, ma comunque tutto molto al di sotto delle aspettative delle settimane scorse. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Al via oggi a Bruxelles il Consiglio europeo, capi di Stato e di Governo al lavoro sul bilancio pluriennale, i costi dell'energia ma anche le crisi internazionali. A proposito di Ucraina, il premier olandese Jetten ha rivolto un appello a tutti i paesi a mettersi in pari con gli aiuti a Kiev, mentre il ministro degli esteri italiano Tajani ha detto è l'ora che l'Europa nomini un suo inviato.
3: Il caro energia sta mettendo sotto pressione famiglie e imprese, sta minando la competitività europea. Misure mirate e temporanee, scrive su X il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, sono essenziali per alleggerire l'onere e ridurre la volatilità dei prezzi. Il dossier oggi è sul tavolo dei 27 capi di Stato e di Governo dell'Unione. Italia e Grecia chiedono un'ulteriore flessibilità di bilancio per fronteggiare gli effetti del caro energia. I 27 discutono anche di bilancio pluriennale dell'Unione, tema che vede i paesi distanti allontanarsi, così la possibilità di un accordo entro fine anno. Italia e Romania hanno organizzato una riunione con gli amici della coesione e definito una piattaforma comune. 4 le priorità, scrive su X Giorgia Meloni: risorse sufficienti, salvaguardare coesione e agricoltura, contribuzioni eque da parte degli stati membri e no agli sconti sui contributi nazionali. Priorità non condivise dai paesi frugali, che chiedono di dare un'altra sforbiciata al taglio di 159 miliardi proposto dalla presidenza di turno irlandese. Le trattative sono molto difficili. Il bilancio, dice il cancelliere

0: Cancelliere tedesco Merz deve essere ridotto significativamente rispetto alle proposte della Commissione. Domani i 27 discuteranno di Ucraina, un altro tema spinoso, e a Bruxelles arriverà anche Zelensky. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ora facciamo il punto sull'Ucraina con lo scambio di accuse tra Mosca e Kiev su chi non abbia intenzione a questo punto di fermare la guerra. Intanto Zelensky annuncia una ripresa degli attacchi agli impianti petroliferi russi in rottura con la proposta di tregua annunciata da Trump e, secondo Zelensky, non rispettata per prima proprio da Mosca.
2: Hanno colpito diverse aree dell'Ucraina centrale gli attacchi russi della scorsa notte. In risposta, Kiev ha preso di mira, tra l'altro, alcune infrastrutture energetiche russe, infrangendo la breve tregua accordata a Trump dopo la famigerata telefonata con Putin per il diesel. Lo aveva del resto annunciato il presidente ucraino, intervistato dal Financial Times. Riprenderemo i raid sulle raffinerie perché fermarli incoraggerebbe solo nuovi accordi tra Mosca e Washington, aveva detto Zelensky, criticando anche l'interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti e l'indebolimento del servizio internet satellitare Starlink di SpaceX. Accusa quest'ultima rigettata dalla Casa Bianca, ma lì rispedita dal leader di SpaceX, Elon Musk, che si allinea però con Trump nella richiesta a Zelensky di lasciare l'incarico. Starlink avrebbe ripreso a funzionare oggi in Ucraina. Intanto però serpeggiano le più diverse indiscrezioni. Che gli Stati Uniti vogliano allentare anche le sanzioni sulle navi della cosiddetta flotta ombra che trasporta prodotti petroliferi russi per aumentare l'offerta e ridurre i prezzi, che sia stato chiesto agli europei di scongelare gli asset russi bloccati. Trump, impegnato in diversi comizi elettorali in vista del midterm, non commenta. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora restiamo all'estero, in Medio Oriente. L'Arabia Saudita torna al centro dell'escalation militare che sta attraversando appunto il Medio Oriente. C'è stata infatti una nuova ondata di missili e droni lanciati dai ribelli Houthi dello Yemen e sarebbero stati intercettati questa mattina. Secondo la CNN, invece, gli Stati Uniti starebbero elaborando nuovi attacchi contro gli impianti energetici e nucleari dell'Iran. Nel paese intanto non si ferma la violenta repressione di chi dissente dal regime.
3: Nakmeh Amini, 23 anni, è in carcere per un post ritenuto blasfemo e rischia per questo di essere uccisa. Accade in Iran. Amini è una studentessa universitaria, vive a Mashhad, nel nord del paese, la stessa città dove lo scorso 12 dicembre è stata arrestata Narges Mohammadi, attivista e premio Nobel per la pace 2023. Nakmeh ha lo stesso cognome, Amini, di Masha, la giovane curda iraniana morta a 22 anni nel 2022 dopo l'arresto perché non portava bene il velo. Fu l'uccisione di Masha a dare il coraggio a tante donne e poi a tanti giovani di scendere in piazza contro il regime, proteste alle quali il governo iraniano ha risposto con repressioni violente, migliaia di morti e almeno 50.000 persone arrestate e poi esecuzioni in piazza. Secondo le associazioni iraniane che difendono i diritti dei cittadini, sono state almeno 600 le persone giustiziate quest'anno. Sono innocente e non voglio fare la figura dell'eroina, ha dichiarato in questo audio registrato un mese fa in carcere. Voglio solo una cosa, che la mia voce sia ascoltata. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In Pakistan c'è stato un incidente in una scuola a Peshawar, è crollato il tetto di un edificio scolastico e c'è un bilancio molto pesante di vittime, almeno 30, tra di loro 27 sarebbero bambini.
4: Un'altra scuola, un altro crollo e un'altra strage. Questa volta è toccato a Peshawar, la città nel nord del Pakistan che fa da porta all'Asia centrale. Le vittime frequentavano un istituto privato, uno dei tanti che in tutta l'Asia del Sud offrono a poco prezzo un'educazione di livello marginalmente superiore a quella del settore pubblico, ma con la speranza di riscatto arrivano anche i rischi del Far West immobiliare. Secondo le autorità, che fanno questo tipo di scoperte sempre solo a cose fatte, l'edificio presentava gravi carenze strutturali. Il proprietario è stato arrestato. Il crollo è avvenuto di mattina con le aule piene e non ha lasciato scampo a decine di studenti. I feriti, una cinquantina, sono stati portati negli ospedali della zona dove ad accoglierli hanno trovato uno dei sistemi sanitari più disastrati dell'Asia. La strage di Peshawar, in Khyber Pakhtunkhwa, è soltanto l'ultima di un lungo elenco di scuole che crollano in tutto il Pakistan. A luglio hanno perso la vita 4 bambini in 2 incidenti distinti a Umerkot, in Sindh, e a Lahore, in Punjab. A giugno 14 studenti, sempre a Lahore.

0: Or, a maggio, 4, a Dera Ghazi Khan, ancora in Punjab. Marco Masciaga, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Con la cronaca torniamo in Italia, ci sono stati ancora due gravi incidenti sul lavoro oggi che hanno provocato due vittime in Sardegna e in Abruzzo e purtroppo i primi 8 mesi dell'anno registrano un nuovo peggioramento sul fronte della sicurezza nei luoghi di lavoro.
2: Aveva 61 anni ed era di Monastir nel Cagliaritano. Carlo Spiga, l'operaio trovato morto questa mattina al porto canale di Cagliari. In corso le indagini, il lavoratore avrebbe perso la vita durante le operazioni di carico di alcuni tubi metallici nell'area gestita dal gruppo Grandi. Secondo una prima ricostruzione avrebbero ceduto le cinghie e i tubi cadendo dall'alto. Non avrebbero lasciato scampo all'operaio. Will Sardegna chiede che siano accertate le responsabilità sull'accaduto definito inaccettabile dopo che 2 anni fa un altro operaio aveva perso la vita nello stesso porto canale schiacciato dal macchinario utilizzato per movimentare i container. Indagini in corso anche a Scerni, nel Vastese, in Abruzzo, per accertare i motivi della morte di un altro lavoratore giovanissimo. 23 anni, il ragazzo, prossimo alla laurea e abile vinificatore, ha perso la vita all'alba all'interno della cantina sociale San Panfilo. A quanto si apprende, il ragazzo stava pulendo le vasche in una zona sopraelevata. Non possiamo rassegnarci a perdere vite umane mentre si lavora, ha detto il sindaco di Cerni annunciando il lutto cittadino. In Italia si sono registrati 701 decessi sul lavoro nei primi 8 mesi del 2026, quasi il 3% in più rispetto al 2025, un dato che preoccupa secondo l'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro di Mestre. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E c'è anche l'aggiornamento della fotografia dell'Istat sulla situazione per quanto riguarda le persone in condizioni di povertà in Italia. Si stima che siano oltre 2,1 milioni le famiglie in condizioni di povertà assoluta, per un totale di 5,4 milioni di individui, un dato sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente. Sono appunto i dati contenuti nel nuovo report Istat sulla povertà in Italia. Ne parleremo più avanti nel corso di Effetto Giorno. Adesso alle 13:11:30 siamo alla pagina sportiva con in primo piano soprattutto il calcio. Si è chiusa la giornata di Champions e questa sera c'è l'Europa League con Milan e Juventus in campo. Carlo Genta. Carlo.
3: Speriamo tutti che vada un po' meglio, Alessio.
1: Sì.
3: No, perché la 2 giorni di Champions è stata, per motivi diversi e con genesi diversa, avvilente per il calcio italiano, che mai aveva perso 4 partite su 4, come è accaduto in questo turno di martedì mercoledì, perché all'Inter alle delusioni del martedì si sono aggiunte quelle di ieri. Il Como che perde in Olanda su un campo peraltro difficile, quello del Feyenoord, ma senza giocare una buona partita, e poi onestamente abbastanza incommentabile l'epilogo stranissimo della partita dell'Olimpico, dove abbiamo visto una Roma straripante in vantaggio 3-1 fino all'83esimo e poi prendere 3 gol su calcio d'angolo. C'è anche molta sorte, molto fato, molto Mourinho in tutto questo. Ma il prodotto è questo 4-3. Questa sera Milan e Juventus, Milan nel pomeriggio per la verità, perché gioca alle 18:45 a Salisburgo, impegno non facile soprattutto dopo la sconfitta della prima partita ormai di molto tempo fa con il Benfica. Alle 21 invece la Juventus a Vigo con il Celta, quindi impegno spagnolo su un campo che ci ricorda molto Mondiale 82, quello di Vigo, però si legge, si racconta che lo stadio è ormai tutto diverso, i tratti di quella memoria sono stati cancellati. Tant'è, la Juventus gioca lì alle 21 e deve vincere.
1: Grazie Carlo, appuntamento con te più tardi, con tutti i convocati. Siamo alla prima pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200. Ancora per poco. reportaziende.it oppure 840 1040. Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
6: Aiuto, cadiamo! o ti senti ACT?
7: Oh, che forza!
6: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia.
8: Funzionalità della prostata?
9: Oh, ti senti così?
8: O ti senti...
9: ACT!
8: Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90€ in farmacia e parafarmacia.
10: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
11: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Spesa online senza scherzetti, ma vai da Conad! Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
13: Resistenza, velocità, strategia e lavoro di squadra. Questo è il mondo dei motori e, come sapete, a tutti i convocati ve lo raccontiamo ogni giovedì dopo le 14.30 in Endurance Race. Le grandi corse, non solo Endurance ma anche Formula 1 e tutto ciò che riguarda il motorsport. Insieme a me, Carlo Genta, ci saranno sempre i miei compagni di guida, Jonathan Ferroni e i piloti di CTR Racing. Quindi vi aspettiamo a bordo su Radio 24.
14: Effetto giorno.
1: Ecco le notizie di oggi. Manovra da 23 miliardi di euro, copertura anche da Italia e ministeri. Il documento di bilancio inviato oggi a Bruxelles. Avvia il Consiglio europeo, il cancelliere tedesco Merz invita a tagliare il bilancio europeo. Tajani, l'Europa nomini un inviato per l'Ucraina. Nuovi bombardamenti russi su Dnipro, 3 vittime, riparte la connessione Starlink, ma Elon Musk attacca Zelensky, se ne vada. Istat in Italia, 5,4 milioni di persone in condizioni di povertà assoluta, un dato stabile nel 2025. Calcio, doppia sconfitta per Como e Roma in Champions, stasera tocca l'Europa League, in campo Milan e Juventus. Eccoci qua alle 13:17 minuti in diretta di nuovo con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, questi titoli principali delle notizie di oggi. 349-238-6666. Ripartiamo con il racconto della giornata occupandoci della situazione per quanto riguarda l'Ucraina, con la grande questione Starlink. Lo sapete che l'azienda di Elon Musk garantisce questa modalità di connessione internet veloci per le zone, diciamo, raggiungibili più difficilmente, ma anche e soprattutto, per esempio, usate dall'esercito ucraino per il controllo a distanza dei droni. La connessione sembra che sia ripartita, ma nelle ultime ore ha creato grandi disagi e grandi difficoltà alla controffensiva ucraina. Beh, insomma, credo che sia la prima volta che accade nella storia che un singolo uomo, un singolo cittadino, Elon Musk, con una sua azienda riesce a in qualche modo a condizionare l'esito di una guerra. E allora parliamo di questo ed anche la situazione sul campo. Lo facciamo con Pietro Batacchi, direttore della rivista italiana di difesa. Buongiorno Batacchi, benvenuto. Abbiamo il collegamento con Batacchi? Pronto? Ci sente?
15: Io vi sento benissimo.
1: Ah, ecco, perfetto. Adesso la sentiamo. Eccoci. Anche noi.
15: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno e benvenuto. Dunque, dicevamo, la questione Starlink, che ha avuto anche una, insomma, si innesta anche su una polemica, perché giusto per fare questo piccolo contesto, Trump ha annunciato una tregua del gasolio con la Russia, e quindi una tregua energetica. L'Ucraina non l'ha presa bene, perché era una tregua che non era stata concordata insieme. Zelensky ha detto reagiremo, riprenderemo a bombardare gli impianti petroliferi russi, cosa che del resto la Russia sta già facendo sulle centrali elettriche ucraine. In tutto questo la pressione americana su Zelensky si è rialzata molto. Sia Trump che Elon Musk, il proprietario di Starlink, hanno invitato Zelensky praticamente ad andarsene, a farsi da parte. E la notizia però di poco fa, mi sembra, Batacchi, è che Starlink, ci dicono, ha ripreso a funzionare. La domanda è: a cosa serve, cosa consente all'Ucraina di fare Starlink e perché in questo momento è venuta a mancare?
15: Allora, per gli ucraini Starlink è fondamentale per la conduzione delle operazioni militari. Prima di tutto assicura connessione, comunicazioni, quindi capacità di tenere insieme il dispositivo di difesa e di attacco ucraino. Poi c'è la grande questione del controllo e della guida dei droni. Noi sappiamo benissimo che questo è un vantaggio esclusivo che gli ucraini, è un vantaggio competitivo che gli ucraini hanno rispetto ai russi, ovvero un sistema che consente di guidare con precisione e bassissima latenza i droni contro bersagli fissi o talvolta anche in movimento, insomma a seconda dei bersagli, per cui il drone che colpisce la logistica russa, ed è stato fondamentale in questi mesi in cui gli ucraini hanno ripreso l'iniziativa in alcuni settori del fronte, non accadeva da quasi due anni in sostanza, è un assetto fondamentale. Non solo, pensiamo alla recente operazione Vivaldi ucraina che ha consentito alle forze di Kiev di riprendere il controllo del territorio nel settore di Liman e quindi di fatto azzerare la tenaglia da nord che i russi stavano stringendo su Sloviansk e Kramatorsk, i due grandi centri nel Donbass. Ecco, lì c'è stato un utilizzo molto, molto abbondante, diciamo così, sistematico di sistemi robotici terrestri, sì, che hanno svolto un ruolo molto importante. Ecco, per oltre il 90% dei casi questi sistemi robotici vengono guidati grazie a Starlink, che assicura copertura, che assicura anche un range superiore rispetto ai tradizionali link in radiofrequenza. Ecco, quindi se viene meno questa connessione è chiaro che le operazioni militari ucraine ne risentono notevolmente, ripeto, in un settore dove gli ucraini hanno un vantaggio competitivo perché i russi Starlink non ce l'hanno. A un certo punto riuscivano ad utilizzarlo tramite spericolate triangolazioni, poi qualcuno se n'è accorto e ci sono stati introdotti degli accorgimenti per far sì che i russi non continuassero ad utilizzarlo. Per gli ucraini è importante. Io non so quanto, entrando poi nel merito della questione, non so poi quanto sia stata effettivamente quanto sia effettivamente mancato il segnale, quanto sia stata sistematica questa limitazione, insomma in questi casi c'è anche molta propaganda, il momento è quello che è. C'è da dire che negli ultimi tempi sono stati sabotati e distrutti due gateway di Starlink, uno in Polonia e uno in Bulgaria, e queste limitazioni potrebbero essere state connesse anche a questi episodi qua. Insomma, lo sappiamo, siamo in tempi di guerra ibrida, non ci stupiamo di queste cose. Però è chiaro, tornando alla sua domanda originaria, è chiaro che Starlink per gli ucraini è fondamentale, non voglio dire decisivo perché le armi decisive in guerra non sostanzialmente non esistono, a parte quelle atomiche.
1: Però molto, molto rilevante. Si era parlato anche di un'interruzione dei flussi di intelligence, di informazioni, per garantire così anche una difesa efficace, efficiente da parte di Kiev. Le chiedo se anche questo le risulta, per esempio non suonavano più gli allarmi, le sirene poco prima che arrivassero i missili.
15: Su questo vi posso dare dei dati certi e verificati, nel senso episodi di arrivo dei missili anche nella città o di droni anche nella città di Kiev senza allarme si sono verificati diverse volte anche in passato. Noi abbiamo delle fonti a Kiev che ci confermavano questo.
1: Ok, quindi quindi lei quindi da questo discorso, punto di vista non vede una novità, ecco.
15: Assolutamente no, quindi insomma diciamo fa un po' parte anche del gioco diplomatico, del gioco delle parti, insomma al momento è quello che è, le dichiarazioni di Trump rispetto a Zelensky le abbiamo visto, io però non so quanto Trump possa effettivamente incidere sulle condotte operative del Pentagono, questa è una riflessione
1: già, perché bisogna
15: che mi viene ormai da 2 anni, ecco
1: questo è interessante, bisogna ricordare che Starlink è di Elon Musk, scusi, Starlink è di Elon Musk, sì. Però poi l'uso militare della parte di Starlink che viene usata a scopi militari è gestita insieme al Pentagono e il Pentagono fa parte del governo americano e c'è anche Trump, però lei sta dicendo, mi dà solo un 30 secondi prima di chiudere, perché lei ha questa convinzione che Trump non incida sulle decisioni del Pentagono?
15: Ma allora non sto dicendo questo, sto dicendo semplicemente, faccio una riflessione, che il Pentagono è una formidabile burocrazia, una delle più sviluppate e robuste al mondo, che ha diciamo dei suoi interessi e delle condotte rispetto alle quali il presidente
1: può, ma fino a un certo punto
15: esattamente, specie se si parla di NATO e Russia.
1: Va bene, io mi fermo qua, ringrazio Pietro Batacchi, direttore della rivista italiana di Difesa, quindi Starlink sembra che sia ripartita la connessione piena in dotazione dell'esercito ucraino, che è un vantaggio competitivo che ha grazie all'America e grazie a Elon Musk, dopo che c'erano state appunto un po' di tensioni, un po' di polemiche, anche delle dichiarazioni, e dopo che nelle ultime settimane l'altro fatto è questo: i raid russi stanno aumentando l'intensità a Kiev e non solo, sta aumentando il numero di vittime tra i civili, e questo è un punto di partenza. Si sta parlando di questo anche al Consiglio europeo di oggi, e allora ci colleghiamo con il corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, Beda Romano, che saluto e ringrazio. Ciao Beda, benvenuto.
7: Buongiorno, grazie.
1: Eccoti
7: grazie.
1: Qua. Allora, questo è un tema naturalmente, e poi c'è la questione forse più importante per l'Europa in se stessa, che è la questione del bilancio pluriennale e anche la questione dei costi dell'energia con gli ETS, però vorrei partire proprio sull'Ucraina, c'è una dichiarazione che vista da noi è significativa, non so quanto lo sia nel contesto europeo, la richiesta di Tajani di nominare questo inviato europeo. Diciamo, è una prassi, è Melina, siamo sempre lì, o poi arriverà questo inviato secondo te?
7: In parte la discussione c'è già stata nel corso degli ultimi mesi, e in particolare in giugno, quando il problema si pose, l'idea di un inviato che andasse a rappresentare l'Unione Europea al tavolo delle potenziali trattative sul futuro dell'Ucraina. E in quella circostanza i 27 avevano preso una decisione, avevano in parte suddiviso i ruoli. La Commissione e la Presidente della Commissione avrebbe rappresentato l'Unione Europea in tutti gli interessi più economici legati all'allargamento all'Ucraina e all'adesione dell'Ucraina all'Unione. Invece, per quanto riguarda gli aspetti più politici legati al rapporto di forza militare e al piano eventuale di pace in Ucraina, a quel punto il rappresentante dell'Unione Europea sarebbe stato il presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa.
1: Sì, il cui nome è stato evocato questo, anche oggi, sì.
7: Sì, dunque su questo dibattito, sull'idea di un inviato, sul modo in cui l'Unione Europea debba essere rappresentata nei negoziati, mi è sembrato che una decisione fosse stata presa dal Consiglio Europeo nei mesi scorsi, e che quindi l'idea di un terzo inviato, diverso dalla Presidente della Commissione per quanto riguarda l'allargamento e diversa dal Presidente del Consiglio Europeo per quanto riguarda la guerra, insomma la questione era stata risolta.
1: Ecco, quindi insomma questo di Tajani, così chiamiamolo, un colpo a salve. Scherzi a parte, Beda Romano, veniamo al cuore di questo vertice, credo che sia un po' la questione del bilancio pluriennale, no, di cui si sta parlando, c'è una dichiarazione di Merz oggi.
7: Sì, è il grande tema da qui alla fine dell'anno, l'obiettivo dei 27 è quello di trovare un accordo entro la fine dell'anno, perché l'accordo politico deve poi tradursi in testi legislativi che devono essere approvati sia dal Consiglio che dal Parlamento. È un processo lungo e complicato e quindi si è deciso, come in passato d'altronde, di avere l'accordo politico tra i Paesi membri un anno prima dell'entrata in vigore del bilancio, quindi entro la fine di quest'anno. Allora, le trattative sono in questo momento difficili perché soprattutto non c'è un accordo tra Francia e Germania che di solito facilita il negoziato. In questa fase politica i due paesi sono in difficoltà, hanno

0: che è meglio trovare un accordo rapidamente piuttosto che allungare i tempi. Questa mi sembra la situazione in questa fase delle trattative.
1: Beda Romano, ti posso chiedere un flash, ma veramente un flash sulla questione ETS, che è una materia molto complessa, però insomma diamo per scontato che insomma gli ascoltatori sappiano un po' le puntate precedenti, no? In che termini se ne sta parlando adesso al Consiglio?
0: Allora, l'ETS è uno strumento che deve servire all'economia europea a decarbonizzarsi. In altre parole, le imprese industriali e non industriali che inquinano devono acquistare dei certificati di emissioni su un mercato per poter inquinare. Il tentativo è quello di incitare queste società a non inquinare e quindi a non essere costrette a acquistare questi certificati sul mercato. Ci sono due ETS. Il primo, ETS 1, nato, è oggetto attualmente di una riforma. La proposta è stata presentata dalla Commissione prima della pausa estiva e la riforma è quindi in discussione al Consiglio e al Parlamento. C'è poi un secondo ETS, molto più concentrato su alcuni settori dell'economia come i trasporti. È stato deciso tempo fa di rinviare l'entrata in vigore di questo nuovo mercato al 2028.
1: Sì.
0: Alcuni paesi vorrebbero rinviare ulteriormente l'entrata in vigore, ma in questa fase politica mi sembra che non ci sia quella maggioranza qualificata necessaria per andare in quella direzione. Ma siamo in una fase in cui tutti i governi stanno rivedendo le loro posizioni, soprattutto sul fronte energetico a causa dello shock provocato dalla guerra in Medio Oriente. Quindi la situazione è in divenire.
1: Benissimo, io mi fermo qua, ringrazio il corrispondente Beda Romano da Bruxelles sul Consiglio Europeo. Torneremo nella giornata di oggi anche domani per le conclusioni. Adesso break.
2: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile, come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
3: Papà!
2: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche. C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale a VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
5: Ehi, amico!
6: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
5: ai, ai, ai,
6: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
5: Evviva!
6: Vai su agenti.it.
4: Agenti.it,
5: dove trovi i tuoi agenti di commercio.
7: Olè! Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
8: Sofisci

0: tutto sa di felicità.
1: A 20 anni è il tuo momento. Hai l'entusiasmo per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
2: Datevcoinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Datevcoinos.it, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti.
3: Riesci a sentire? Comfort e benessere sono intorno a te.
4: Immagina un mondo dove ogni respiro è un piacere.
3: Un mondo dove l'aria è sempre fresca e pulita. E ogni spazio che vivi, dalla casa all'ufficio, è alla temperatura perfetta.
4: Ross, da oltre 50 anni, trasforma questo in realtà con soluzioni sostenibili.
3: Le migliori tecnologie per sistemi di climatizzazione e trattamento dell'aria con la massima efficienza energetica.
4: Ross, benessere da vivere e respirare. Vai su ross.com.
5: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
6: Vi presenta

0: Borse in diretta.
1: A metà seduta i tecnologici continuano ad appesantire le borse europee dopo l'effetto domino dell'Asia, mentre i future a Wall Street preannunciano un avvio in calo per il Nasdaq. A poco sono serviti i conti sopra le attese di TSMC e il più 50% circa nelle vendite di Anthropic in vista dell'IPO. L'inflazione americana sopra le stime della vigilia avvicina una stretta sui tassi Fed, rimette in dubbio la sostenibilità degli investimenti per la IF, fa scivolare i tassi sul decennale americano sotto al 5,08%. Lo stesso vale per gli equivalenti europei. Così, a metà seduta, Milano segna meno 0,7%, Francoforte cede mezzo punto, Parigi è attorno alla parità. In calo anche il petrolio, sebbene rimanga su prezzi elevati. A Piazza Affari, tecnologici in deciso calo come nel resto d'Europa, scivolano Tecnoprob meno 11%, ST meno 7%, Prysmian meno 4,9%. Sotto osservazione le banche, mentre il governo intende Senato a chiedere altri 5 miliardi al settore in manovra. Stefania Arcudi per Radio Cor, per Radio 24, il Sole 24 Ore.
2: Sì, ma tanto c'è tempo.
3: Sì, sì, ci vado domani.
2: Ma va, che mica scappa,
3: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
2: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
4: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
5: Bene, non mi resta che darle il benvenuto in azienda.
6: Grazie.
5: Il suo compito sarà gestire il Nord Europa, tenere i contatti con i clienti, riferire in direzione, rilassarsi sul divano, giocare coi bambini, rivedere Parigi con Sofia e assaggiare i suoi cannoli preferiti, quelli con le mandorle se non sbaglio. Che ne pensa?
7: Nasce UniPDR 192, la prima prassi di riferimento che crea l'equilibrio perfetto tra vita e lavoro. Scaricala subito su uni.com. Uni. Un mondo fatto bene.
8: 5 cose da sapere su Ticket Restaurant Edenred. Quando un'azienda decide di dare 200 euro in più a chi lavora, il primo pensiero va alla busta paga, ma il conto reale è un altro.
9: Esatto. Con i costi che accompagnano l'aumento, l'azienda finisce per pagare più del doppio, trasformando quei 200 euro netti in busta paga in circa 400 euro di spesa. Con i buoni pasto no. 200 euro di Ticket Restaurant Edenred sono 200 euro che la persona riceve per intero e per l'impresa restano un costo del lavoro deducibile con l'IVA detraibile. In busta paga 200 euro ne costano 400, in Ticket Restaurant 200 euro costano 200. La differenza è la metà e quanto vale davvero per la tua azienda non devi calcolarlo da solo. È il primo conto che Edenred fa insieme a te prima ancora che tu attivi qualcosa.
8: Ticket Restaurant Edenred. Scopri di più su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
0: Effetto giorno.
10: Eccoci di nuovo in diretta, ripartiamo con, in compagnia di Valeria De Martino, che è ricercatrice dell'Istat, responsabile dei rapporti sulla povertà, rapporto diffuso oggi. De Martino, buongiorno, benvenuta.
11: Buongiorno a lei, grazie.
10: Grazie a lei di essere con noi. Allora, 2,1 milioni di famiglie, 5,4 milioni di individui nel 2025 in condizioni di povertà assoluta. Cosa emerge da questo rapporto? Come possiamo, diciamo, fotografare e capire un po' anche le dinamiche, le cause di questo fenomeno, che non dobbiamo mai smetterci di interrogare, no, su perché ci siano così tante persone in Italia in condizioni di povertà assoluta, De Martino?
11: Certo, allora vorrei fare solo una piccola introduzione, ossia far capire come viene calcolato l'indicatore. Noi ci affidiamo all'indagine sulle spese per consumi delle famiglie, che rileva tutte le spese effettuate dalle famiglie residenti in Italia. Ecco, questa spesa noi la confrontiamo rispetto a un paniere di servizi, di beni e servizi essenziali che è calcolato e monetarizzato per ciascuna famiglia, quindi questo paniere varia per il numero dei componenti e l'età della famiglia, per la regione di residenza e anche per l'ampiezza del comune di residenza, E quindi confrontiamo la spesa di ciascuna famiglia e quindi le caratteristiche di ciascuna famiglia con questa, diciamo, soglia, tra virgolette, personalizzata, ed è l'unico caso in Europa in cui si fa questo approfondimento sulle spese delle famiglie. Quindi una famiglia, diciamo, che è in povertà assoluta se la sua spesa media mensile è al di sotto di questa soglia personalizzata che noi calcoliamo. Quindi è ancora forse più grave capire che sono tante le famiglie in questa condizione, poiché stiamo dicendo che la spesa di queste 2,1 milioni di famiglie, che quindi è diversificata anche sul territorio nazionale, è insufficiente a coprire questa, diciamo, spesa ipotetica di un paniere di beni e servizi che sono essenziali per garantire il minimo disagio economico, quindi per non andare sotto appunto questa soglia di sussistenza. Naturalmente questo che cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo visto come ci sono determinate caratteristiche delle nostre famiglie che ricadono in questa classificazione, ossia l'incidenza si conferma più alta tra le famiglie con un elevato numero di componenti, infatti raggiunge il 19,2% tra quelle che hanno 5 più componenti, mentre arriva solamente all'8,4% tra le famiglie di 3 componenti. Quali sono queste famiglie più grandi? Sono quelle che hanno, per esempio, le coppie con 3 o più figli, dove abbiamo un 16,9% delle famiglie che ricadono in questa condizione, o anche per le famiglie che sono monogenitore, quindi famiglie con figli dove è presente solamente un genitore, oppure famiglie dove che noi le classifichiamo come altra tipologia, ossia dove spesso coabitano più nuclei familiari o sono presenti dei membri che non fanno parte strettamente del nucleo familiare. Abbiamo indagato quindi anche l'istruzione e il lavoro, e abbiamo visto come puntando su istruzione e al lavoro abbiamo, diciamo, una sorta di scudo contro l'essere poi ricadere in questa condizione di povertà assoluta, poiché la povertà assoluta vediamo che diminuisce al crescere del titolo di studio.
10: Però mi scusi, De Martino, se la interrompo su questo, per quanto riguarda il lavoro, mi sembra di aver visto un po' dai numeri che questo scudo negli anni si è un po' indebolito, lo scudo del lavoro per
11: isolare. Sì, è vero, infatti prima il fatto solo di essere occupato o non occupato dava appunto proprio una sicurezza rispetto alla classificazione di essere in povertà assoluta. Adesso invece diciamo, questo scudo è un po' meno rinforzato, poiché vediamo che nonostante si lavori, e si lavori per esempio alle dipendenze, le persone che sono inquadrate come operai o similari, quindi nelle fasce più basse degli inquadramenti, continuino ad avere un'incidenza molto elevata, pari al 14,3% su tutte le famiglie che sono inquadrate in questo livello. Prego.
10: No, io devo in realtà, colpa nostra, dobbiamo fermarci qua perché non abbiamo più tempo a disposizione, anche se ci sarebbe stato ancora molto da dire. Ringrazio la dottoressa De Martino, ma insomma va anche detto che su questo tema della povertà purtroppo non ci sono grosse novità rispetto ai report precedenti. È un tema ancora, insomma, tutto lì da affrontare anche a livello di azioni di governo. C'è il break, tra poco Giulia Crivelli, Effetto Mondo con noi.
6: Calciolone! Dove sei?
12: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
6: Che fai?
12: Lavoro per la salute del corpo.
6: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
12: Una parte? Al massimo una particella.
13: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
0: Strade in diretta.
14: Ben trovati all'ascolto. Partiamo dal tratto urbano della A24 Roma-Teramo, dove a causa di un incidente si verificano code tra la tangenziale est di Roma e via Fiorentini in direzione del grande raccordo anulare. Ci spostiamo sulla A12 Roma-Civitavecchia. Segnaliamo code per un altro incidente tra Santa Marinella e Civitavecchia Sud per chi viaggia verso l'Aurelia. In Toscana, sulla A1 Milano-Napoli, si viaggia a rilento tra Firenze Nord e Firenze Scandicci, direzione Roma, per materiali dispersi. Sulla A10 Genova Ventimiglia per lavori, code a tratti si verificano tra Pietra Ligure e Spotorno in direzione Genova. Queste le principali notizie, a più tardi.
15: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
16: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
17: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
18: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
15: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
19: Effetto Mondo.
20: Family of a British man mauled to death by a tiger has hit out at the US president after he posted a disturbing AI video of himself wrestling the tiger. 23-year-old William Chapman was killed after entering an enclosure at a Yorkshire wildlife park last week. The victim's family says the post has caused severe distress.
10: Giulia, buongiorno. Buongiorno. C'è anche una musichetta sotto.
21: Sì, perché questa era la voce di una giornalista dello Yorkshire. Avete sicuramente captato l'accento un po' strano, perché in questa regione del Regno Unito, 5 giorni fa, ne avevamo parlato proprio lunedì, in un parco un po' tipo questi bioparchi ci sono, un ragazzo di 23 anni che poi si è scoperto a soffrire di una forma dello spettro autistico, aveva scavalcato la recinzione per raggiungere la tigre che c'era all'interno, una tigre indiana, quindi non una tigre vera, e non erano riusciti a fermarlo. La tigre all'inizio, finché lui è stato zitto, si è avvicinata senza grande interesse. Poi, come a volte capita alle persone che soffrono di una qualche forma dello spettro autistico, ha iniziato a urlare fortissimo e la tigre lo ha sbranato. Tutto naturalmente documentato dalle persone che hanno tirato subito fuori il cellulare per firmare
10: tutto. Ci mancherebbe che ci facciamo.
21: Dopodiché ha fatto notizia, il fatto che la tigre non le verrà fatta l'eutanasia, perché la maggior parte delle persone concordano che è ovvio che in una situazione del genere la tigre ha fatto la tigre. E una tigre maschio, tra l'altro, e giovane. E, però Donald Trump ha avuto questa grande idea. Una delle sue, dei suoi video di intelligenza artificiale, c'è lui che scherza con la tigre, come io e te, Alessio, facciamo a volte con i nostri gatti, che comunque ci graffiano e sono dei gatti. Però lui alla fine abbraccia la tigre, le fa delle grandi feste. Ci mancava che lui mangiasse la tigre. Naturalmente, come avete sentito nel servizio, questo ha suscitato una reazione unanime, perché era chiaro il riferimento all'episodio dove però un ragazzo di 23 anni è morto.
10: Non c'era molto da scherzare,
21: davvero. E quindi, insomma, fa notizia anche per questo Donald Trump. Fa notizia naturalmente il dato sull'inflazione, sì. 3,6, un punto in più di un punto superiore all'inflazione quando Biden ha lasciato la Casa Bianca. Crollo nei sondaggi di Donald Trump e poi polemiche. Proprio ieri abbiamo sentito l'esordio come portavoce della Casa Bianca di Kathy Zakaria, e lei si era presentata anche in occasioni precedenti come un corporate lawyer, cioè un avvocato che si occupa di diritto societario. Aveva detto di aver difeso molte aziende in California, che è il suo stato di origine. In realtà si scopre, l'ho scoperto dal Wall Street Journal, che lei non ha mai passato passato l'esame da avvocato, chi ha visto il legal thriller tipo Il Socio sa quanto sia difficile quell'esame, non l'ha mai passato, ne ha passata una versione pare in un'università cinese e nemmeno un'università brick and mortar, cioè vera, ma un'università telematica. Questo è quello che si dice naturalmente adesso ed è nelle news, non dei blog, è la prima notizia della newsletter dell'Associated Press.
10: È la portavoce
21: Press.
10: Della Casa Bianca, quindi non è che proprio uno scartino.
21: Per carità, non le viene chiesto di essere un avvocato, ma ovviamente ha mentito.
10: Mentire,
21: e sapete che poi vedremo se questo succede nell'era Trump, però nei paesi diciamo nordici o comunque anglosassoni, mentire sul curriculum o copiare è una cosa...
10: In passato esatto. È costato anche molto.
21: Ieri sì. C'è stato questo grande incontro con James Talarico, che potrebbe battere in Texas e diventare senatore del Texas, e il Ken Paxton, che è il candidato di Donald Trump, ha risposto molto bene a tutte le domande, ha fatto come sempre una figura di una persona preparata, seria e calma, e 24 ore dopo che J.D. Vance aveva detto che non va bene per come senatore del Texas perché è gay. Questi sono gli argomenti del vicepresidente. Nel Regno Unito, velocemente, dove Zelensky ha fatto tappa prima di poi incontrare i leader europei a Bruxelles, e qui se volete vi facciamo sentire un breve audio, perché è intervenuto Farage, perché mentre sull'Iran Burnham è stato impeccabile, sull'Ucraina invece Farage lo attacca sull'Iran. Sentiamo.
1: Every single week there are young, unidentified males from Iran coming into this country, some of whom pose a genuine security threat to our nation. Is it not time the government recognized that what is going on in the English Channel is a national security emergency?
21: Quindi Farage dice, facendo anche leva su quello, ricordiamo che non è conclusa l'inchiesta, comunque le accuse di sabotaggio in una base aerea da parte di agenti infiltrati iraniani, secondo Farage sono migliaia ogni giorno, i giovani iraniani armati, addestrati, pronti a colpire obiettivi britannici che attraversano la Manica, e quindi bisogna proclamare, anzi dice non so cosa aspettiamo, rivolgendosi al Premier Burnham, a proclamare lo stato di emergenza nazionale. Così.
10: Giulia, ancora un titolo però in 20 secondi perché poi ci
21: certo.
10: sono i trasporti.
21: In Francia, come potete immaginare, si infiamma il dibattito in vista delle manifestazioni di sabato, e in particolare in Parlamento i Verdi hanno attaccato il governo attuale, ma anche tutti i partiti di centrodestra, per come stanno trattando le proteste, cioè soprattutto per le violenze della polizia, dicendo i giovani stanno proteggendo il loro avvenire, dovremmo ascoltarli di più.
10: Giulia Crivelli, grazie, è tutto con Effetto Mondo, ci fermiamo qua, adesso autotrasporti.

0: www.autotrasporti.
1: Punto autotrasporti al giovedì a Radio 24 a quest'ora, il GR dell'autotrasporto. Buon pomeriggio da Andrea Ferro. Con il passare dei giorni e delle settimane si fa sempre più pesante la crisi dell'autotrasporto strozzato dal caro carburanti. Le associazioni sollecitano la convocazione a Palazzo Chigi e la richiesta è stata ribadita la scorsa settimana a margine degli stati generali dell'autotrasporto. Quando la crisi è così aspra e dura, pensare di non gestirla e che quindi si possa risolvere da sola è pura follia. Se poi al conto danni si somma anche una speculazione che consente, a varietà di lavoro e di chilometri percorsi, di dimezzare la remunerazione per chi opera nel mezzogiorno, si creano inevitabilmente presupposti per una situazione che rischia di sbandare fuori controllo. Così Giulio Stoppa, segretario generale di Trasporto Unito. In Sicilia domani scatta il fermo di 5 giorni, detto dal Comitato Trasporto Siciliano. Proteste organizzate o spontanee sono in atto da giorni anche in Calabria, dove la regione ha stanziato 10 milioni a sostegno delle imprese del settore, Basilicata e Puglia. Qui c'è pure lo stop delle autocisterne in servizio per la raffineria Eni e di Taranto, in seguito alla protesta degli operai dell'ex Ilva. Pesanti le conseguenze quindi anche sul fronte dei rifornimenti. E in seguito ai blocchi in atto in queste regioni sono state segnalate intimidazioni e minacce nei confronti degli autotrasportatori che non aderiscono alle proteste, una situazione che ha indotto le associazioni di categoria a rivolgersi al ministro dell'interno Piantedosi. Chiedono venga garantita l'incolumità dei lavoratori e la libera circolazione delle merci. L'aggiornamento trimestrale dell'Albo Nazionale degli Autotrasportatori: a fine giugno le imprese attive erano poco più di 99.000, lo 0,4% in più rispetto al primo trimestre. Le aziende sospese 1.897. Per quanto riguarda il numero dei veicoli, le aziende tra 51 e 100 mezzi sono cresciute del 2,4%, quelle con oltre 100 mezzi del 3%. In aumento anche le aziende nella fascia 21-50 veicoli e quelle tra 6 e 20 mezzi. Le imprese monoveicolari invece segnano una lieve flessione. Altri dati, quelli dal mercato dei veicoli industriali: a settembre immatricolazioni su del 3,4% rispetto allo stesso mese del 2025.

0: 5, e il segno più compare anche per i primi 9 mesi dell'anno, più 3%. Crescono i leggeri e quelli sopra le 16 tonnellate, calano i medi. Punto Autotrasporti, mettiamo il punto, grazie per l'attenzione. Da Andrea Ferro, una buona giornata.
1: Punto Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
4: tanti cin cin.
5: Katia, Plin Plin.
6: Ah sì, scusa, Plin Plin.
3: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
6: Plin Plin.
7: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per 4 aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
8: Torna Elective. Il 7 e 8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
9: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interessi e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Sognare una vacanza d'inverno?
11: Previsto.
10: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
11: Inaspettato.
10: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
11: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
10: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
12: Per le idee che fanno discutere.
13: No, la frase sono per la legalità.
12: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
14: Gli studenti si sono impegnati, poi sui risultati.
12: Per allargare gli orizzonti.
15: La spesa per il PNRR.
12: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
16: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
17: Il mare è decisivo per l'industria. Il 16 ottobre parliamo di mare. Iniziativa d'approfondimento voluta dal ministro per le politiche del mare Nello Musumeci fa tappa a Confindustria Verona per un confronto sul ruolo strategico del mare per la competitività della manifattura italiana tra rotte, infrastrutture, logistica e accesso ai mercati.
18: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
19: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
20: Sono le 14.
1: GR24. Il Sole 24 Ore.

Ritrovati con le notizie di GR24 in primo piano a Mosca, dove è stato fermato il giornalista caporedattore del giornale d'opposizione Novaya Gazeta, Sergei Sokolov. La sua abitazione è stata perquisita, lo riferisce la stessa testata. L'uomo attualmente sarebbe in fase di trasferimento presso il comitato investigativo per essere interrogato. In Ucraina intanto riparte la connessione Starlink usata dall'esercito ucraino dopo una botta risposta tra Elon Musk e Volodymyr Zelensky. Per il fondatore di SpaceX, il presidente ucraino deve andarsene dal suo posto. Zelensky ha annunciato una ripresa dei raid sulle postazioni petrolifere russe. Al via il Consiglio europeo a Bruxelles, con anche l'Ucraina al centro dell'agenda. Il ministro degli esteri italiani dice l'Europa nomini un inviato proprio per l'Ucraina. A proposito invece del bilancio pluriennale, il cancelliere tedesco Merz invita i Paesi membri a tagliare il bilancio europeo. Istat, in Italia ci sono 5,4 milioni di persone che sono in condizione di povertà assoluta, pari al 9,3% delle persone in Italia, un dato che risale al 2025, un dato che risulta, secondo l'Istat, sostanzialmente stabile. In chiusura il calcio, con la doppia sconfitta per Como e Roma in Champions League, i giallorossi beffati in rimonta dal Real Madrid. Questa sera invece tocca all'Europa League, in campo prima il Milan e poi la Juventus. È tutto, vi lascio a tutti i convocati.

0: Sera. Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
1: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
4: Ufficio, cosa smarrite?
5: Ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Da grande voglio far circolare l'economia e ridurre le emissioni. Voglio raggiungere la parità tra i generi e la massima sicurezza sul lavoro. Voglio lanciare solo prodotti di qualità, sostenibili e fatti bene.
7: Un grande imprenditore si vede fin da piccolo. Vai su uni.com e scopri tutto quello che le norme Uni possono fare per il tuo business. Uni, un mondo fatto bene.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
9: Airmec, campioni del clima,
10: vi presenta.
11: E loro ovviamente vengono dopo il vantaggio nostro, ma prendere tre gol così, calcio d'angolo, sì, uguali, praticamente uguali, è qualcosa che non va bene, cioè siamo morti in realtà.
12: Dobbiamo convocare la banda.
13: Venite!

0: Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
1: Game over al De Kuip. Il Feyenoord batte il Como per 3-2.
2: Io sono orgoglioso del ragazzo.

0: Grazie. In esperienza o esperienza, io non credo tanto in questo, è livello o non livello. Gesù Rodriguez ha perso due palloni e ti hanno fatto due gol, e questo è la Champions. Sono io il responsabile, e lasciamo gestire, mettemi tutta la colpa, tutti gli errori sono a me, lascia i ragazzi tranquilli, siamo a pensare alla Fiorentina, che è la cosa più importante adesso.
1: Parte cross, ancora Mucchio, e c'è gol! Incredibile! Svetta Rudiger, l'ex, per la beffa della Roma. 3-4, incredibile.
2: Con il 3-1 magari per tutti la partita era morta, però morti erano i giocatori della Roma, che è molto difficile giocare a questa intensità, giocare con questo stile di gioco che giocano loro, è molto difficile.
3: Quindi il Real ne ha approfittato.
2: Certo, certo.
4: A me sembra che qualcuno non ne poteva, erano loro, potevamo fare anche qualche altro gol, dispiace non averli fatti, sono stati veramente surclassati in tutto, non sono stati sicuramente all'altezza, anche se è pesante questa sconfitta, ma dobbiamo reagirla subito, altrimenti corriamo il rischio di cancellare tutto quello che è stata invece la partita. È durissima da accettare, però abbiamo fatto delle cose buonissime, abbiamo rovinato nel finale, siamo stati veramente passivi e questo è un peccato.
5: E poi entra Hendrik, che dopo aver parlato con l'altissimo e fa quel che ha fatto in una partita difficilmente commentabile, ma ci proviamo. Buongiorno Pierluigi Pardo.
6: Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao.
5: Posto con la benzina, ok?
6: Sì. Ieri se ne vediamo, oggi.
5: Oggi eri nelle spese, eri nelle spese.
6: Prima di ripartire in serata.
5: Massimo Mauro, che bello ritrovarlo, aspetta che lo saluto.
7: Ciao, ciao, ciao Carlo, ciao Piero, ciao, ciao.
5: A posto tu con la benzina, ciao. Massimo, sì.
7: Sì, sì, tutto bene.
5: Tutto bene. No, cosa, l'Inter perde anche Lautaro per, fino a dopo la sosta di novembre, fino a, per un mese e mezzo. La Roma perde con E per un po', tutte e due adesso devono insomma riprendersi dagli sbernoni. Pier, fiato alle trombe di quelli che il calcio italiano è morto?
6: Sì, sì, sì, sì, assolutamente. No, che il calcio italiano sia convalescente, questo è evidente. Poi è chiaro che questa è una di quelle, di quei turni in cui l'allineamento di tutta una serie di elementi fa sì che chi, non dico che goda in maniera masochistica, ma insomma chi si nutre del fatto di dire che va sempre tutto a schifio, chiaramente gonfia il petto, ma questo è normale, voglio dire, per carità. E poi ci sono anche dei motivi per i quali, insomma, non è che sto negando la crisi c'è ed è evidentissima. Quattro partite diverse.
5: Bravo, esatto.
6: Partite assolutamente diverse.
5: Secondo me.
6: Non so, il tema è talmente libero. Partire da ieri sera. Ieri sera, insomma, la Roma è vero, ha fatto una partita per 70 minuti, secondo me, di altissimo livello, veramente di altissimo livello. È un gioco dispendioso. La differenza dei cambi fra Real Madrid e Roma è stata enorme. Alcune cose si possono chiedere a Gasperini. Per esempio, è vero che non fossero al meglio i giocatori che sono usciti tutti, a parte gli infortunati, però questa abitudine che in alcuni casi, penso a Roma-Atalanta, aveva funzionato, di cambiare i centrali di difesa, che è una cosa che nel calcio raramente si vede, che lui invece sta facendo quest'anno, ieri di fatto è stata decisiva. Io non so quante energie avesse ancora Hermoso,
5: Mancini, però, insomma, che era ammonito,
6: sì, sì, perché Kouliarakis però ha faticato, e in generale alla fine sono mancati tutti i saltatori di testa. Uno, Cristante, non era proprio neanche disponibile, gli altri erano stati tolti dal campo. Non, questo non spiega tutto, per carità, non spiega tutto. Io sono abbastanza all'idea di Gasperini che il trauma sia stato prima di tutto di natura psicologica dopo il gol del 3-2, però insomma magari se hai un paio di colpitori di testa in più forse te la cavi, forse. E probabilmente con Svilar e non con Gollini sul 3-2 il gol del 3-2 non sarebbe arrivato, la partita poteva girare diversamente. Però detto questo, sono dettagli, perché Gollini fin lì aveva fatto bene, e comunque è il portiere della Roma in questo momento e non ha cominciato male, perché la partita di ieri, e in questo sono abbastanza d'accordo con la lettura che ha dato, che hanno dato Costa Curta e Alex Del Piero a Sky, cioè alla fine, a parte che non hai alternative, ma in generale la partita di ieri ha tante cose belle. E la Roma deve ripartire da lì,
5: lo so,
6: perché non è tutto da buttare via.
5: No, no, so, per carità, però so bisogna, come scrive Garlando, il dolore può diventare consapevolezza, però è complicato. Massimo, la tua lettura invece qual è?
7: No, è una partita che fa crescere, secondo me, cioè senza drammi, perché

0: È vero che si può fare gol su calcio d'angolo e si può prendere gol su calcio d'angolo. Ieri è stata una coincidenza prenderne tre. È certo che per arrivare a contendere vittorie importanti devi sgomitare di più, devi picchiare di più, devi avere corpo a corpo più vincenti se vuoi che poi il gioco che fai ti porti alla vittoria, perché purtroppo per la Roma si è preso gol sul calcio d'angolo, perché non è vero che erano stanchi, perché
1: Quello
0: hanno
1: mi
0: preso gol da
1: interessa.
0: fermi.
1: No, quello mi interessa, perché
0: Quindi
1: Mourinho dice pensavo la partita fosse
0: no,
1: morta, invece
0: Mourinho
1: hanno morti loro.
0: sfotte, come al solito sfotte,
1: Che
0: sfotte
1: problema.
0: male secondo me, stavolta sfotte male perché mette in discussione il lavoro di un grandissimo allenatore come Gasperini. E non è, a me non piace questa maniera di commentare, no? Quindi per far valere quello che tu hai fatto, lui ha detto con le sostituzioni abbiamo vinto la partita. Lo puoi dire senza denigrare il lavoro dell'allenatore avversario.
1: Sì, Mourinho ha fatto quello che ha sempre fatto in tutta la carriera, cioè in difficoltà ha svuotato la panchina, ha messo dentro tutto l'arsenale che aveva a disposizione.
0: No, ma ha fatto bene, cioè, voglio dire,
1: Che
0: sta perdendo con Real Madrid, sta giocando malissimo e quindi ci prova e ci è riuscito poi con le palle inattive. Cioè, questo è, non so se chiamarla fortuna, ecco, io alla fortuna non credo, le grandi squadre non hanno fortuna, le grandi squadre cercano la vittoria e la ottengono in tutti i modi e Real Madrid ieri ha dimostrato questo. La Roma certamente non ha la storia del Real Madrid e quindi evidentemente ieri c'era il livello diverso, però un intenditore di calcio non può non gioire di vedere giocare una squadra
1: No,
0: come
1: ma
0: la Roma.
1: chiaro, ma che scherzi,
0: Ma assolutamente.
1: è la più europea delle squadre che abbiamo, no? Ma Mourinho probabilmente parla così anche perché è lui che era a un certo punto sportivamente morto ed è inspiegabilmente risorto.
0: Perché
1: Neanche...
0: vedi Carlo, mi dai occasione di dire una cosa. La gratitudine si dimostra con i fatti. Cioè, se vuoi veramente far gioire e gioire tu con loro, e mi riferisco ai tifosi della Roma, no? Devi essere positivo nei commenti, perché non è bello. Secondo me è veramente strano, perché Mourinho è un uomo intelligentissimo, no? A un certo punto non si può far prendere dalla foga della partita e fare
1: Sì.
0: quel commento lì. Ci deve pensare, cioè non è un ragazzino.
1: Guarda,
0: Non
1: io sono Mourinho.
0: può denigrare il lavoro di Gasperini.
1: Sono d'accordo, io sono Mourinhano, però anche questa a me non è piaciuta. È una lettura per cui porta al suo mulino più acqua di quella che dovrebbe andare,
0: Eh sì, eh sì.
1: dato che la partita l'abbiamo vista. Non credo che la Roma. È chiaro che è un gioco molto dispendioso, Pier. È chiaro che senza sette titolari. Alcuni non c'erano dall'inizio, altri li hai persi per strada, soprattutto l'infortunio di Coné è stato sanguinoso per la Roma. Poi c'è Dybala, insomma, sono chiare tutte queste cose. Non so se effettivamente il gioco di Gasperini, c'è anche la partita con l'Inter, che però era stata diversa, quella rimonta subita. Non so se sia vero che ti chiede così tanto che a un certo punto non hai più. Io
2: Sì,
1: non credo che sia così.
2: ti chiede così tanto, ma ti allena anche tanto, per cui poi l'intensità delle squadre di Gasperini molto spesso è in grado di riuscire a sopportare questo sforzo che è oggettivo. Guarda, l'intervista penso l'abbiamo vista tutti, io non ci ho visto una clamorosa malizia, ci sono stati anche dei passaggi all'inizio come la Roma avesse sorpreso, quindi insomma, nella prima parte dell'intervista lui dice la posizione di Sulè ci aveva sorpreso, quindi mi è sembrata un'analisi molto equilibrata, devo dire. Poi sono d'accordo con Massimo che tutto può essere ovviamente interpretato, non sei al bar, non sei a cena con gli amici. Ecco, Mourinho mi sembra che in quell'intervista lì abbia detto le cose esattamente come le direbbe agli amici e quindi ha riconosciuto il fatto di essere stato sorpreso dall'intuizione di Sulè e poi ha riconosciuto anche il fatto che la Roma fosse stanca e certamente che quel tipo di gioco sia un gioco dispendioso, questo lo sappiamo tutti. Poi aggiungerei anche l'elemento che da una parte, con tutto rispetto, entra Kouliarakis, dall'altra parte entra altra gente, cioè c'è anche questo tema, secondo me,
1: Beh,
2: come
1: sì,
2: da sottolineare, no? Perché d'accordo,
1: questo è chiaro.
2: gli ultimi 20 minuti

0: nascono anche dal fatto che Real Madrid può inserire dei giocatori che la Roma non può lontanamente sognare di avere come riserve, quindi c'è anche questo. Quindi sospendo un po' il giudizio, anche a me sono d'accordissimo, diciamo, con Massimo sul principio, no? Visto che Mourinho ha mostrato, e devo dire anche la compostezza che ha avuto ieri sera, per me c'è stata, insomma, ringraziamento. Secondo me è stato molto professionale ieri sera, nel senso che è stato affettuoso senza essere, però senza esagerare, e quello che ha detto, che io penso sia un sentimento assolutamente sincero, è chiaro che non ti dico uno si aspetti che continui a fare il mental coach della Roma, ma insomma, probabilmente ha ragione Massimo, se veramente vuoi così bene questa tifoseria, oggi forse devi dare più una parola di conforto che una parola di critica,
1: di dubbio,
0: anche se poi la sostanza è quella. Io non credo che Gasperini possa essere messo minimamente in discussione da nessuno, ma... ora il problema vero è capire la reazione, perché
1: esatto, perché
0: la partita la partita lascia sul campo anche una serie di problemi pratici, l'infortunio di Coné, il lacciacco di Dybala,
1: male squalificato, insomma, a partita con il Genoa,
0: il Gollini era uscito benissimo,
1: certo, ma sai, ma
0: da Como, e
1: la Roma vive anche su dinamiche emotive molto particolari, quando sono squadre, Massimo, che vivono pericolosamente su equilibri anche emotivi fragili, quindi io credo che veramente con il Genoa e poi con lo Slovan Bratislava, una partita da vincere in casa in Champions mercoledì prossimo, martedì, quello che è, voglio vedere se il dolore diventa consapevolezza, perché non è, quando vivi così non è una vita normale, cioè vivi anche sull'autoconvinzione che hai di fare quello che stai facendo.
2: No, ma certo, ma guarda, Gasperini sarebbe molto più criticabile se la Roma avesse vinto come il Real Madrid 5, 6, non mi ricordo, 10, no? La decima, no? La vinta Ancelotti. Sì, allora ha quella storia, ha quella capacità di capire il momento di partite così importanti, e quindi ma la Roma non ha quel pedigree, quindi Gasperini sta tentando in tutte le maniere di farla diventare di una
0: sorta,
2: cioè, con Mourinho non ha vinto la Champions League e non è andata in Champions League con Mourinho, se non ricordo male, la Roma, quindi certo è capace di diventare il beniamino di tutte le tifoserie, in qualsiasi squadra è andato Mourinho è diventato il beniamino di tutti i tifosi. Io non so come fa, onestamente, però è bravo, no?
1: Io diventa, un'idea ce l'ho, però, come fa.
2: Però non ha vinto la Champions a Roma,
1: No, non aveva neanche la squadra per andarci vicino.
2: Ha vinto la Conference. Ha vinto la Conference.
0: Ha perso i rigori, certo, delle circostanze che sappiamo.
1: Che poi gli hanno rubacchiato un Europa League.
2: Mica sto mettendo in discussione. No, però io non sto mettendo in discussione il Mourinho allenatore vincente, sarei stupido, perché è lì il palmarès è lì, no? Ma diciamo la capacità che ha di creare problemi agli altri allenatori è straordinaria.
1: Questo sì.
2: La Roma di Gasperini non se lo merita.
0: Sì, però rientriamo in un ambito, diciamo, di finezza. Anche Gasperini, che prima della partita, sorridendo in assoluta maniera assolutamente bonaria, dice: quello che video a Mourinho è il
1: capacità di farsi comprare i giocatori.
0: L'ha detto col sorriso sulle labbra, quindi anche lì non è che io ci legga chissà quale critica o antipatia nei confronti di Mourinho. Poi sa un po' di ego, secondo me ce l'hanno tutti, a questi livelli l'ego è una componente quasi inscindibile, no? È molto sottile, molto acuta, secondo me, la cosa di Massimo, proprio perché c'è un rapporto speciale con i tifosi della Roma. Questo è un giorno in cui, dopo una partita come questa, in generale chiunque voglia il bene della Roma deve dire:
1: gli dai una carezza,
0: devi dare una carezza, devi dire: ragazzi, la strada è giusta. Cioè, avete messo per 80 minuti sotto una squadra che è una squadra di livello superiore, e poi certamente quell'ultimo quarto d'ora va elaborato.
1: Ma perché ne hai presi 4, hai compreso quello annullato a Mbappé, 4 gol in 20 minuti sono irrituali, 4 gol in 20 minuti, perché quello di Mbappé fuori gioco per un'unghia, solito fuori gioco di quel tipo lì, ne hai presi 4 in 20 minuti, e questo secondo me non è normale per niente. Voglio allargare un attimo il discorso, approfittando la presenza di Massimo. Come Inter, io sono d'accordo con Pierluigi quando dice che il denominatore comune di queste quattro partite sono gli zero punti, ma sono state quattro partite, quattro sconfitte, tutte molto diverse. Como Inter sono state, secondo me, buttate in una vasca di acqua gelata, hanno fatto un bel bagno di umiltà, perché la Champions è il torneo più qualitativo del mondo e tu non puoi affrontare le partite come ha fatto l'Inter con il Bruges per molti aspetti e come ha fatto anche il Como per altri aspetti ieri con il Feyenoord.
2: Guarda, a me è sembrato, allora, il Como ha fatto gol su un lancio del difensore centrale di 40 metri,
1: sì,
2: e con l'attaccante di destra che anticipa e da solo senza nessun altro compagno va e fa gol. Quindi Fabregas un po' ci dovrebbe pensare, che a volte no, si può anche dare un calcione alla palla in avanti. No, no, non hanno perso per questo, però secondo me con le qualità che hanno i giocatori qualche sano contropiede non è male, no? Non è male. La cosa gravissima è la sconfitta dell'Inter, la nostra squadra migliore, cioè, ha perso insomma contro una buonissima squadra che però è stata facilitata dalla assurda tattica di non tenere le distanze per tutta la partita. Cioè, io non ho mai visto così l'Inter, mai, in nessuna sconfitta. Era incredibile, i difensori erano presi in contropiede ogni volta perché non riuscivano a capire se entrare o andare a difendere la porta. Cioè, ci ho visto proprio un po' di presunzione, forse. Poi non ce l'hanno più fatta a riprendere la partita, ma all'inizio del secondo tempo, quando sembrava invece, no, con le due occasioni sbagliate da Di Marco, cioè poteva sembrare l'Inter, a un certo punto non hanno trovato più le distanze tra i reparti e quindi quei ragazzi sono andati a nozze.
1: Sì, curioso che accada adesso, non all'inizio dell'era Chivu, ma dopo una stagione in cui hai vinto uno scudetto e l'inizio di questa, cosa che adesso... Insomma, c'è anche un problema che può riflettersi sul campionato, perché Pier, anche in Champions adesso serve uno sforzo forse imprevisto per l'Inter, ma pure per il Napoli, ma pure per la Roma. Shakhtar, Bodo e Slovan sono i prossimi tre avversari, tutti e tre in casa. Insomma, se prima potevi pensare di fare due conti, adesso forse meno.
0: Sì, e poi per me il giocatore migliore del campionato, Lautaro... cerchiamo di capire meglio, insomma, però non è un dettaglio, quindi una fase molto calda della stagione. Poi l'Inter ha delle alternative, quindi in quel ruolo, insomma, se giochi con Thuram, Pio, anche Bonny, tutto sommato forse è stata la nota più positiva della partita contro il Bruges, quindi però insomma è un problemino in più, quindi diciamo che nel plot che non rinnego oggi, cioè di un Inter che per me è la favorita del campionato e ha le possibilità concrete per potersene, anche se le cose dovessero allinearsi in un certo modo, non dico andarsene in fuga, ma insomma prendere un bel vantaggio, è chiaro che adesso questo 1-2 della seconda sconfitta, che quindi ti porta a dover guardare la Champions League con un'attenzione adesso completamente diversa rispetto a quella che potresti avere se avessi 4 punti, faccio per dirti, e poi questo infortunio, che comunque l'infortunio del capocannoniere del campionato lo scorso, il giocatore, insomma, voglio dire,
1: chiaro, non c'è un forte guy,
0: di che parliamo, ecco. Ecco l'infortunio di Lautaro sta all'infortunio di Svilar nella Roma, ecco.
1: Forse
0: c'è qualche alternativa in più, però insomma stiamo in quell'ordine di grandezza lì, di uomini chiave dai quali è difficile prescindere.
1: Questo è chiaro. Allora, un'ultima cosa con Massimo Mauro sull'onda di quanto vi faccio sentire su Spalletti.
3: Dei momenti della partita che ti viene concessa la possibilità di cambiare tutto, e in quello dobbiamo essere precisi nell'appuntamento, dobbiamo essere velenosi e andare a concretizzare quello che è stato il lavoro della squadra ben fatto per quasi tutta la partita.
1: Beh, questo Spalletti che dice una cosa che come al solito faccio un po' fatica a capire, ma comunque stasera Inter e Milan, due squadre alle prese con diversi problemi, Massimo, diversi.
2: Beh, speriamo che non seguano l'esempio di Inter e Napoli, la prima e la seconda del campionato l'anno scorso, hanno perso con, non so, quinta, sesta, no, delle squadre. adesso giochiamo contro due buone squadre, Milan e Juve giocano contro due buone squadre, però

0: Insomma, quello che dice Spalletti è crescita, no? Nei momenti della partita, quando ti è concesso di fare gol, lo devi fare. Ecco, questo voleva dire. È chiaro che può dirlo semplicemente, ma è difficile per Luciano, è difficile. Però, insomma, io credo che non bisogna dare alibi ai calciatori. È una delle cose più complicate, perché a volte per difendere il proprio lavoro si trovano difficoltà esterne alla partita, oppure l'arbitro, oppure no. Allora, io credo che alla Juve bisogna tornare come una volta, bisogna picchiare di più, bisogna correre di più, e così vincevano le partite e i campionati alla Juventus. Quando si torna a fare quello, le grandi squadre tornano a vincere.
1: Grazie Max, un abbraccio.
2: Ciao,
1: ciao, ciao Massimo, ciao. Sempre un piacere. No, chiudo con Pierluigi sul Milan invece, perché sono rimasto basito nel leggere il prospetto di formazione del Milan. Cioè, giochi a Salisburgo in un momento complicatissimo. Hai perso la prima con il Benfica, ci sono mille cannoni puntati e mille occhi puntati,
2: e fai
1: la rivoluzione, gioca il Milan via Salisburgo.
3: Che ti devo dire?
1: Quello che vuoi.
3: No, è che Amorim, che conosciamo ancora poco, lo conosciamo da anni ovviamente nel panorama internazionale, ma un conto è avercelo ogni settimana, sentirlo nelle interviste, nelle conferenze stampa e tutto il resto, abbia un certo quasi gusto nel flirtare col rischio, che devo dire è una cosa che secondo me è positiva, no? È come l'amico Guido Meda che racconta nel suo libro di avere una sorta di gusto che ho anch'io nello sfidare la riserva della macchina, a proposito di benzina, insomma, mi è fatto venire in mente tu, no? E quindi di vedere fino a che punto il serbatoio poteva essere vuoto. Scusa l'esempio che è un po' così da cavolo, però in qualche modo rende l'idea, no?
1: E come no?
3: La sensazione è che lui si accaccia continuamente di scintille che possano dare alla squadra un'energia che ha trovato soltanto parzialmente, in qualche partita l'ha trovata. Per me il bilancio ad oggi non puoi dire che sia un bilancio negativo. Detto questo, è l'allenatore del Milan, hanno speso un sacco di soldi, insomma, voglio dire.
1: Sì, ma poi, caccia di scintille in modo esoterico, Pier, perché cioè non puoi andare, sì, cioè fai il rabdomante, sì, figli la bacchetta e vai a cercare l'acqua. No, qui si tratta di avere delle idee e metterle in campo. Cioè, semplicemente questo, non è difficile. Cioè, è difficile.
3: Sicuramente, anche perché poi chiaramente il lato B di questo ragionamento è che se tu fai queste rivoluzioni in qualche modo metti in discussione le scelte che avevi già fatto,
1: bravo,
3: quindi dai la sensazione all'interno e all'esterno di non avere tutto sotto controllo, ma del resto non è tutto sotto controllo, quindi io aspettiamo di vedere innanzitutto se la formazione, se poi le scelte saranno realmente queste, e vedere la risposta in campo della squadra. Però è evidente che siamo in una fase ancora di tentativi ed errori, di scintille, e che il personaggio è un personaggio che non ha paura, così come anche in campo la sua ambizione in campo è quella di un Milan capace di imporre il suo gioco, che si prende anche dei rischi. Sono molto curioso. Guarda, stasera sono due partite importanti, partite importanti, perché arrivano dopo quattro sconfitte, quindi c'è tutto questo aspetto mediatico, il calcio italiano eccetera eccetera, e scendono in campo due squadre che se possibile sono anche meno serene a parte il Napoli, che non è un grande momento, delle squadre della Champions League, nel senso che l'Inter si è presentata a Inter Bruges con la sigaretta in bocca, la Roma comunque era serena, il Como era sereno e andava malissimo. Queste due invece le nuvole se le portano dietro, perché sono due grandi squadre che da un po' fanno fatica.
1: Esatto.
3: E i due campi sono due campi molto difficili.
1: Sono due campacci. Sono due campacci, e ci vai lì appunto sfidando il serbatoio della benzina con la luce rossa accesa. Ciao Pierino, a domani. Vediamo come
3: ciao,
1: va.
3: Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Deborah Rosciani, borsa, torniamo.
4: Non telefono, non chiamo.
5: Ok, Mister Allegri è impegnato e non può chiamarci. Ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
4: L'ho convocati tutti, Sono tutti convocati.
5: Ecco, bravo mister.
6: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
7: Riesci a sentire? Comfort e benessere

0: agenti di commercio.
1: Ehi amico,
2: se sei un'azienda e cerchi agenti,
1: ai ai ai,
2: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori,
1: evviva,
2: vai su agenti.it.
0: agenti.it,
1: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
3: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
4: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
6: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
7: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
9: Vi presenta Borse in diretta.
10: È in corso di diffusione, buon pomeriggio a tutti da Deborah Rosciani. Una raffica di dati economici dagli Stati Uniti, andiamo con ordine, sono arrivati proprio in questo momento. I prezzi alla produzione dopo i prezzi al consumo di ieri. Per i prezzi alla produzione c'è un più 1,3% a settembre su base annuale. Questo dato cresce del 6,3% e quindi la fiammata inflazionistica in corso anche negli Stati Uniti si conferma. Scende a 20,9 punti l'indice manifatturiero Fed di Filadelfia ad ottobre, dato giudicato sotto le stime. Le vendite al dettaglio a settembre più 0,8%, meglio del consensus. L'indice Empire State sale ad ottobre a 25,5 punti sopra le stime e il dato che misura lo stato di salute dell'area di New York. Le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione in aumento di 1.000 unità a 199.000, le stime davano un aumento a 200.000, quindi un dato inferiore alle attese. Andiamo a vedere l'impatto sul mercato valutario. È sempre un test importante, questo l'euro sul dollaro, di nuovo sotto 1,12, quindi rafforzamento del dollaro sulla moneta europea. Wall Street si avvia ad aprire contrastata oggi con nuovi timori sulle spese delle aziende tecnologiche per l'intelligenza artificiale. Indicativo, lo dicevamo questa mattina a Due di Denari, l'andamento del titolo CoreWeave che perde il 5% nel premercato dopo essere crollato ieri del 15% a causa dei timori degli investitori riguardo all'eccessivo indebitamento dell'azienda per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Le borse europee invece sorprendono da questa mattina perché Parigi continua ad essere positiva più 0,4%, Francoforte meno 0,2%, Milano meno 0,6% sul FTSE MIB, i titoli con una prestazione positiva, tutte le utilities, Snam più 2,31%, Terna più 2,20%, Era più 1,54%, Italgas più 1,53%, bene anche Leonardo più 1,80% e Telecom in rialzo di 2 punti, mentre c'è un tracollo di Tecnoprob dopo il forte rialzo delle ultime settimane, meno 11, meno 7 anche per STM, meno 5 per Prysmian. È tutto.
11: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
12: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
13: tanti cin cin.
12: Katia, Plin Plin.
13: Ah sì, scusa, Plin Plin.
12: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
13: Plin Plin.
14: Hai un grande progetto e ti servono i dati completi delle imprese italiane? Con reportaziende.it integri l'intero database aziendale italiano direttamente nei tuoi sistemi. Anagrafiche, bilanci, dati economici e finanziari, soci, amministratori, rating, eventi negativi e molto altro, con aggiornamenti periodici e tracciati personalizzati. La soluzione ideale per software house, banche, assicurazioni e grandi aziende. Vai su reportaziende.it o chiama il numero verde 800 80 40 40.
15: Spesa online senza scherzetti, ma vai da Conad! Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
16: Ispiriamo imprese da 120 anni e il 19 ottobre celebriamo la nostra storia. Assemblea

0: Pubblica di Unione Industriali Torino per crescere, innovare, competere.
1: Cibustec. Dal 27 al 30 ottobre si incontrano a Parma i protagonisti delle tecnologie dedicate al food and beverage. Migliaia di espositori, 50 conferenze, aree demo e tanta innovazione vi aspettano a Cibustec per capire e interpretare scenari e tendenze del settore alimentare e delle bevande. Ingresso riservato agli operatori. Info su cibustec.com.
2: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
4: State ascoltando un programma offerto da
5: Aermec, campioni del clima.

0: Abbiamo preso il primo gol e poi abbiamo preso il secondo dopo un minuto, due minuti, e quindi ci ha un po' scombussolati, però credo che il secondo tempo abbiamo fatto veramente bene e probabilmente meritavamo anche qualcosa di più. Che Luis a fine gara è stato abbastanza onesto.
1: Che t'ha detto?
0: No, probabilmente abbiamo avuto tutta la fortuna in una partita.
2: Luis Enrique Maresca, ma non lo so, mi sembra una lettura un po' forzata questa, anche perché il Paris Saint-Germain nella partita che ha avuto il risultato più eclatante di tutto il turno l'ha chiusa grosso modo in una mezz'oretta, perché è così andata. Davide Chinellato l'ha vista raccontata per la Gazzetta dello Sport ed è reduce dal treno che da Manchester lo ha riportato a Londra, giusto?
3: Giusto, giusto, buon pomeriggio a tutti.
2: Tutto giusto. No, Maresca dice, siamo stati anche sfortunati. Vabbè, abbiamo preso, cosa vuoi che sia, tre gol in una mezz'oretta scarsa sotto gli occhi di Guardiola, non mi sembra un dettaglio.
3: Primo tempo è stato il peggior Manchester City della stagione, equiparabile al Community Shield contro l'Arsenal di metà agosto. Allora avevano l'alibi dei giocatori che tornavano dal Mondiale, stavolta no. Come ha sottolineato Maresca, hanno preso due gol in 99 secondi. Qui credo dica più della forza del Paris Saint-Germain che dei limiti.
2: Ecco.
3: Del Manchester City, nel senso, il Paris Saint-Germain nel primo tempo ha giocato da squadra campione d'Europa. Sapevamo tutti nel pre-partita che a quel livello il PSG non c'era ancora arrivato, ha scelto la partita giusta per dare una dimostrazione di forza contro un grandissimo avversario, per prepararsi al meglio anche alla partita col Barcellona, no? della settimana prossima, altro super big match di questa Champions League. Ecco, se il PSG doveva dare segnali, gli ha dato in quella mezz'ora. Poi è stata una partita pazza. Il secondo tempo ha ragione anche Luis Enrique quando dice che sono stati fortunati, perché il City ha preso tipo tre pali, ha sprecato un sacco di occasioni. Sapono aver stato il migliore in campo, però è chiaro che dopo quel primo tempo ci sta che il PSG possa pensare di aver già vinto e ci sta che il City voglia dimostrare tutto per tutto.
2: Poi, dato che il Paris Saint-Germain non è la Roma, la rimonta non riesce e quindi va a finire in questo modo. D'altra parte, io sono sicuro che, cioè, anzi me lo gioco, credo, Paris Saint-Germain-Barcellona 0-0.
3: Ah, sì. Sicuro.
2: No, in questo momento sembrano onestamente ingiocabili. Tu ieri hai visto Paris Saint-Germain dal vivo, tra l'altro Paris Saint-Germain che nel calendario sia comunque la Roma, mi sembra che sono certo la Roma pure a Parigi, insomma mi sembrano due squadre ingiocabili.
3: Il PSG sicuramente, il Barça non l'ho ancora visto, penso che siano gli stessi livelli da quello che vedo dagli highlights, ma il PSG ha questa, ne parlavo con il buon Alessandro Grandesso che è il nostro uomo a Parigi, mi diceva che ha avuto molto alti e bassi, come se si stesse gestendo, e secondo me ha scelto di gestirsi a livello massimo in quella mezz'ora, poi ha chiuso la partita e si è gestita nel resto. Mi sembra ancora la squadra più forte di tutti. Poi ha ragione di nuovo Luis Enrique quando dice che per vincere la Coppa devi essere al top da marzo in poi.
2: A ottobre non vinci nulla, in nessuno sport vinci nulla. No, beh, oggi si fa, come puoi immaginare, si fa un gran parlare, no? Del fatto che il calcio italiano non regge i ritmi europei, magari giocano 60 minuti, poi crollano. Tu che quel calcio europeo lo vedi tutte le settimane, che idea ti sei fatto? Io non sono d'accordo e ti dico subito, cioè non vedo una grande contingenza in queste quattro sconfitte.
3: Allora, visto da fuori, sai bene che seguo molto più il calcio inglese di quello italiano, io ho l'impressione che le squadre italiane si accontentino di essere forti in Italia e non realizzino la sfida che c'è in Europa. Per esempio, se fossi Milan e Juve penserei a vincere l'Europa League ed andare in Champions dall'Europa League piuttosto che arrivare quarto in Serie A.
2: C'è.
3: E non so se è questa l'intenzione. È chiaro che in Europa si fa un altro sport e credo che questa Champions stia sviluppando anche una fascia di mezzo di squadre che usano la Champions League per mettersi in mostra, no? Penso al Villarreal, penso al Bruges. Giocatori che sanno che hanno una vetrina clamorosa con cui possono prendere il prossimo grande contratto.
2: Sì.
3: Nelle squadre italiane forse questa cosa non c'è ancora. Poi è chiaro che se giochi contro il Real Madrid ci sta di perdere, però se giochi in casa col Bruges onestamente
2: non ci sta,
3: onestamente no.
2: Ma
3: no.
2: Vista quella di ieri nemmeno con Real Madrid, lasciami dire. perché d'altra parte non è aria per le italiane, caro mio, nemmeno in Eurolega. Bello sapere che Mattarella per la prima volta sceglie il basket, sarà Italia-Turchia il 26 novembre, sarà il Presidente della Repubblica, gara di qualificazione, però anche per le italiane in Eurolega sono giorni, settimane, mesi, anni gramissimi per il nostro caro basket.
3: Sì, Purtroppo sì, non sono ancora riuscito a vedere gli highlights della Virtus contro Parigi. Me la descrivono come una grande partita. Milano è una di quelle squadre da cui è lecito aspettarsi di più. E poi c'è tutto questo enorme punto di domanda di che succederà la prossima stagione con NBA Europe, con Eurolega, con una trattativa che è aperta, anche se ufficialmente non lo è. Quindi sono momenti intensi per il basket italiano, per il basket europeo in generale. Credo che NBA Europe una cosa l'abbia già ottenuta, riportare il grande basket a Roma. Ho visto delle foto meravigliose, degli highlights meravigliosi di quel derby tra Maxime e BC. E il fatto che il presidente Mattarella andrà a vedere la nazionale a fine novembre non fa che aggiungere a questo ritrovato entusiasmo capitale attorno allo sport.
2: Questo sicuro, sperando che sia duraturo. Intanto noi dobbiamo prendere un appuntamento con te, con Flavio Vanetti, anche perché è in arrivo il vostro universo NBA, perché si celebrano gli 80 anni della Lega. Cosa avete scritto? Così come anticipazione, dimmi qualcosa.
3: Abbiamo cercato di raccontare quello che rende l'NBA il punto di riferimento del basket mondiale, un viaggio tra le 30 franchigie, un capitolo per ognuna, tra storie, aneddoti, grandi personaggi, quello che le aspetta in questa stagione che sta per cominciare. Quindi se siete solo interessati poco al basket, questo è un buon modo per conoscerlo di più. Se siete appassionati, è un modo per conoscere qualcosa di più di questo sport che tutti amiamo.
2: Grazie Davide, buon lavoro.
3: Grazie a voi.
2: A molto presto Davide Chinellato da Londra. Adesso accendiamo i motori subito dopo il traffico.
1: Il presidente di UCIMU, Riccardo Rosa, ti invita dal 13 al 16 ottobre a Fiera Milano Ro per 35 BIMU, manifestazione internazionale dedicata a macchine utensili, robot, automazione, digital e additive manufacturing, tecnologie ausiliarie abilitanti, 400 imprese, 2 padiglioni, 50 convegni programmati. 35 BIMU è promossa da UCIMU Sistemi per Produrre, con il supporto di Regione Lombardia. Ingresso gratuito, preregistrazione in bimu.it.
4: Strade in diretta.
5: Un rinnovato saluto in Piemonte sulla tangenziale nord di Torino per operazioni di recupero di un mezzo in avaria, code di 8 km tra Venaria e l'innesto con la tangenziale sud verso Piacenza. Sulla 7 Milano-Genova veicolo fermo e code verso Genova tra Roncoscrivia e Busalla. Sul raccordo della tangenziale est di Milano, sempre a causa di un incidente, code verso la 1 tra la tangenziale est e proprio l'allacciamento con la stessa A1. Sulla variante di Valico verso Bologna si viaggia in coda per veicoli in avaria tra Aglio e Badia. Sulla 1 Milano-Napoli verso Milano, code tra Valmontone e la diramazione Roma Sud per incidente. E sempre nei pressi di Roma, in direzione del grande raccordo anulare sul tratto urbano della 24, code tra l'innesto con la tangenziale est e via Fiorentini. Ed è tutto.

0: Endurance Race, le grandi corse.
1: La gara di casa per me molto molto importante, soprattutto perché sarà molto speciale questa settimana. E obiettivi della gara è essere lì davanti, come abbiamo fatto a Austin, soprattutto essere competitivi per tornare un po' dopo il Fuji a tornare in queste posizioni più avanzate. Sarebbe ideale per continuare a lottare per i due campionati. E niente, abbiamo preparato la gara di forma che penso abbiamo informazione di altri anni con qualche test che abbiamo fatto qua, e penso che sarà una gara difficile per il degrado delle gomme, e lotteremo a questo per mettere la macchina in le migliori posizioni possibile.
2: Ci aspetta la corsa che non doveva esserci, perché questa 6 ore di Barcellona è un rimpiazzo naturalmente in un calendario rivoluzionato da ben noti eventi. Questo Miguel Molina da Gerona non deve fare molta strada per andare a correre a Barcellona nel weekend, per questo parla di gara di casa. Uno dei piloti da Ferrari numero 50, vincitrice Le Mans del 2024. Buongiorno Giornata Ferroni.
3: Ciao Carlo, buongiorno a tutti.
2: Eccoci qui. Ti vedo, ti sento, così come gli ascoltatori e i telespettatori di DAZN e del Sole 24 Ore TV. Ciao Giorgio Sernagiotto, come stai?
4: Ciao Carletto, ciao a tutti. Voi mi sentite? Basta, perché sono fermo l'autogrill.
2: Sulla Piero Cormano con Leo Turrini tu. No, tra l'altro reduce da un prestito ma con diritto di riscatto Sernagiotto al mio amico Capuano, che lunedì era qui a condurre, l'ha chiamato per commentare la Formula 1. Ma noi parliamo di WEC e questa Barcellona. Molina dice: vogliamo tornare a essere competitivi, a competere per i due titoli, costruttori e piloti, che mi sembrano però vagamente lontani, Jonathan.
3: Sì, dunque, per Ferrari i campionati dopo la gara del Fuji sono diventati molto difficili da raggiungere. Diciamo che adesso, senza metterci qua a fare i conti con il bilancino, a Toyota basta qualche piazzamento sia qui sia a Monza. BMW, che è l'unica che veramente ha delle carte, ha dei punti per andarla a prendere, deve arrivare davanti a Toyota per portare il campionato finale a Monza, anche se ultimamente BMW come performance non sta andando granché. Ferrari deve per forza vincere, mettersele dietro e sperare, vincere magari, portare due macchine sul podio e poi sperare a Monza, è quella che ce l'ha più dura. Però potrebbe essere una pista da Ferrari, una pista che premia i telai buoni. Molina sta attento a parlare perché ha paura di dire cose troppo positive che poi gli mettono un sacco di cemento appoggiato sul dietro della macchina, quindi dice e non dice, però potrebbe essere una gara Ferrari.
2: E Sernagiotto cosa dice? O non dice.
4: Dico che c'è grande positività a Maranello, perché sono due piste che in realtà si sposano molto bene per la 499P, e a Barcellona ci hanno girato tanto nei test di sviluppo della macchina negli ultimi 3 anni, quindi hanno un sacco di info che secondo me gli altri hanno meno, perché anche gli altri hanno girato un po' a Barcellona. Quindi sicuramente c'è della positività, però la montagna di punti che ci divide soprattutto la Toyota, e non so come fanno a colmarla, ci vuole un colpo di fortuna.
2: Sì, quello si vuole sempre nella vita. Senti, ma come valuti nel complesso, Giorgio, fino a qui, mancano due gare, la stagione della Ferrari, campione del mondo in carica, lo ricordiamo, con la 51 di Pierguidi e compagnia, in questa stagione, secondo me, in chiaroscuro, mi sbaglio?
4: Beh, sicuramente c'è stata una componente sfortuna che ha giocato forte contro Ferrari, e un po' di componenti di occasioni perse anche proprio dagli stessi ragazzi di Maranello, alcuni exploit che non ci aspettavamo, quindi alla fine della fiera ci sta. Poi sapete che c'è questo strano equilibrio nel mondo del WEC, che una volta deve vincere uno, l'altra volta deve vincere l'altro. L'anno scorso Ferrari ha vinto il mondiale, la 24 ore di Le Mans, la terza volta consecutivamente. Forse diciamo che il regista che c'era dietro era d'accordo che quest'anno forse non vincesse.
2: Sernagiotto dice e non dice. No, anzi, chi ha orecchie per intendere, intenda.
4: Jonathan. E contenti tutti.
2: Contenti tutti.
3: Allora, lo sappiamo che Giorgio è ghiotto di complotti.
2: Tu però no.
3: Comunque dice una cosa che in parte abbiamo visto. C'è anche da dire che quest'anno, diciamo, nascondendo anche agli addetti lavori

0: il BOP hanno dato sicuramente più adito di prima a chiacchiere, per cui però insomma Ferrari alla fine è l'unica
1: del nostro mestiere,
0: hanno aggiornato la macchina e un pochino ci sta.
1: Noi ci piace chiacchierare, noi ci piace chiacchierare, quindi giusto così.
0: Sì,
1: no?
0: Sì, dirne di ogni colore.
1: Ah, io e Serna ci sguazziamo in tutto questo. Ma dall'altra parte, il prossimo weekend. Allora, nel prossimo weekend, ok, c'è la gara a Barcellona, ma io metto il circoletto rosso perché saremo tutti lì intorno a Portimão, dove c'è Max Verstappen. Turini l'altro giorno diceva che la signora Piquet, la signora Verstappen è incazzata nera perché dice: ma come, una volta che poi possiamo andare alle giostre col bambino, te vai a correre?
2: Ma secondo voi a Verstappen gli interessa andare alle giostre? Ma uno come Verstappen non gli frega niente.
1: Ma una gita al mare, un weekend fuori porta.
2: Ma secondo me si è riprodotto perché doveva, ma in realtà il suo vero riferimento sono le macchine. Io ho avuto occasione di conoscerlo, ragazzi, è monotematico Verstappen, è incredibile. Sono stato insieme un giorno intero, eravamo in barca, e mi ha parlato di macchine tutto il giorno, cioè è andato provava a parlare di qualche altro tema,
1: sì,
2: a me è molto caro,
1: sì,
2: che non si può dire in radio,
1: sì,
2: e niente, reazione niente. Zero, gli ho parlato male geopolitica, male guerre, cioè quasi non le conosceva, hai capito? Lui sa tutto di automobilismo, e la cosa bella però è che sa di tutti quelli che corrono, cioè dal kart alla Formula 1, passando per il GT World Challenge, conosce tutti, conosceva anche la mia carriera da povero pilotaccio italiano, cioè pensate.
1: No, grande pilota Serna Giotto, non mi stupisce che Verstappen l'avesse conosciuto, detto che io non voglio andare a fare una gita in barca con Verstappen perché non ne ho voglia. Tu forse Ferrari,
2: no, anche perché... no, ma non c'era che Kelly Piquet, sì, insomma, poi
0: ma io ho gli stessi gusti di Verstappen, quindi probabilmente ci troveremo
1: quindi,
0: bene.
1: Quindi adesso cade il collegamento, non ci vediamo mai più, addio, perché
2: io direi allora comunque, guarda, prossima che... gita io e Carletto e Jonathan lo mandiamo con Verstappen.
0: Vado con Verstappen,
1: sì. Va bene, abbiamo già fatto gli equipaggi.
0: Verstappen non è l'unico che si trova bene a Portimão, perché anche Giorgio ci ha vinto un po' di volte, e anche nel WEC, per cui dovrebbe essere un argomento che lui interessa.
1: Sì, gli interessa.
0: Portimão in particolare.
1: Sì, a Giorgio interessa, ma il giusto, come, perché...
2: Sì, sì, ma ormai le priorità sono cambiate.
1: Senti, tra l'altro ci sono un sacco di piloti che con la valigia in mano tra Barcellona e Portimão, mi dicevi, Jonathan.
0: Sì, ci sono 6 piloti che praticamente al sabato correranno nel GT World Challenge a Portimão, poi prenderanno l'aereo per andare alla domenica a correre in GT nel WEC. Tra i vari c'è il nostro Mattia Drudi, che quest'anno sta avendo un anno eccezionale, e poi alcuni altri piloti McLaren, piloti Porsche, Goethe, Fleming, Andrade e altri, che sono in 6 in tutto, che faranno questo avanti e indietro. E hanno infatti spostato un po' le prove del WEC rispetto e portato la gara della World Challenge al sabato per permettere di fare questa cosa qua, quindi le federazioni hanno avuto un po' di cervello.
1: No, io faccio fatica solo a sentirti parlare, figurati all'idea di fare 2 corse, ma credo che Serna Giotto sia della mia idea, come sempre.
2: Assolutamente, però chapeau a questi piloti che fanno una cosa un po' d'altri tempi.
1: Sì, per carità. Ragazzi, io da notizie di corridoio vi aspetto qui giovedì prossimo, voi due, e volevamo venire anche Verstappen, ma non lo vogliamo perché sennò ci annoiamo mortalmente, quindi giovedì prossimo ci vediamo qui con Giorgio Sernaggiotto, Jonathan Ferroni. Noi invece, cari ragazzi, ci sentiamo domani alle 14, grazie a Michele Lasera in redazione, a Gianmarco Ferronato in regia. Non perdetevi nel podcast Il racconto di Jonathan Ferroni, questo pedagogatore del podcast di Endurance Race. A domani.
3: Aermec, campioni del clima,
4: vi ha presentato Tutti convocati.
3: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.it

0: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
1: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
0: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
1: Basta che sia un Qashqai.
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba!
0: Tranquilli, intendevo l'offerta.
2: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Denaro è tempo il?
5: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
6: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per 4 aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
7: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso e poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
8: L'arte dei Bruegel in mostra a Milano. Paesaggi innevati, scene di vita quotidiana, nature morte e battaglie raccontano la storia della dinastia fiamminga che ha rivoluzionato la pittura europea. I Bruegel, le origini dei generi pittorici in Europa, ti aspetta a Palazzo Reale Milano fino al 31 gennaio.
9: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su Iliad.it.
10: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Viper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
11: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su viper.it.
12: Più produttività per il tuo business con Ford Pro. La domanda di oggi è: in che modo l'analisi dei dati dei veicoli commerciali può migliorare la produttività di un'azienda? Risponde Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali di Ford Italia.
13: Ford ha anticipato le sfide della mobilità introducendo già dal 2019 il modem di serie su tutta la gamma. Attraverso una gestione intelligente e centralizzata dei dati, le aziende possono monitorare in tempo reale i consumi, lo stile di guida, ottimizzando i costi operativi e innalzando gli standard di sicurezza della flotta. Grazie all'integrazione con software di ultima generazione, la connettività Ford Pro smette di essere un semplice accessorio tecnico per diventare una risorsa veramente strategica. Uno strumento che abilita decisioni operative rapide e basate su fatti, e garantendo che ogni veicolo esprima il massimo della produttività ed efficienza.
12: Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
14: Sono le 15.
15: GR24, il sole 24 ore.

0: Ucraina raid russi su Dnipro, riparte la connessione Starlink. Papa Leone, i medici, è in buona ripresa, continua la sua attività lavorativa. Manovra da 23,5 miliardi, documento inviato a Bruxelles. Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie di GR24. L'amministrazione Trump starebbe pensando di alleggerire ancora le sanzioni alla Russia sul petrolio. Intanto avrebbe invece ripreso a funzionare correttamente Starlink di Elon Musk a disposizione dell'esercito ucraino.
1: Tra un allarme e l'altro, a 40 km dal fronte, sotto una pioggia battente, arriva la notizia che Starlink ha ripreso a funzionare. Un sospiro di sollievo per una cittadina dove ad ogni ora passano i mezzi diretti al fronte. In questa terra di agricoltori, l'importanza di Star Shield in Motion per la difesa suona ovvia come la pioggia per i loro raccolti. Siamo in una campagna sconfinata dove tutti amano sentirsi specialisti di sistemi complessi, quando chi rassicura che la versione militare di Starlink è tornata nella rete. Ma per quanto e in che maniera non è poi così certo. L'America non è contenta. Il massacro continuerà, è ora che Zelensky se ne vada, scrive l'anima digitale di Trump Elon Musk, di fronte all'accusa del presidente ucraino di tradire con l'abbraccio a Putin i valori americani. Il fronte, insomma, non è solo quello che corre qui vicino al Donbass, ed è senza dubbio una battaglia ad altissima velocità. Gigi Donelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bliznyuky, Ucraina.
0: A Mosca, intanto, è stato fermato il giornalista caporedattore del giornale di opposizione Novaya Gazeta, Sergei Sokolov. La sua abitazione è stata perquisita, l'uomo lo fa sapere la stessa testata, adesso in fase di trasferimento presso il comitato investigativo per essere interrogato. Il Papa questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma, avrebbe anche ripreso l'attività lavorativa. Lo ha detto il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni parlando ai giornalisti. Secondo il bollettino medico, intanto la radiografia del torace ha mostrato una buona ripresa del polmone operato. Ha svolto il Papa le sue attività quotidiane autonomamente. Una manovra da 23,5 miliardi di euro nel 2027 con interventi a sostegno di famiglie e imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario per 5 miliardi di euro, oltre che dai tagli ai ministeri e dai giochi. È quanto emerge dal documento programmatico di bilancio appena trasmesso dall'Italia alla Commissione europea, nel quale si conferma anche il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. Ora parliamo di film. Esce in tutta Italia il film che ha già smancato il box office nazionale nella pre-uscita in Sardegna, Giustizia.
2: Una delle vicende giudiziarie più incredibili del dopoguerra, quella di Beniamino Zuncheddu, l'uomo che ha passato 33 anni di carcere da innocente, e quella di Mauro Trogu, avvocato che decise di lavorare pro bono alla sua causa, riuscendo a provarne l'innocenza.
3: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
4: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano. Non so che si dichiara innocente.
5: Io sono innocente.
2: A raccontare la storia è Giustizia, diretto da Francesco Piras, al suo debutto nel lungometraggio, Michele Riondino nei panni dell'avvocato Mauro Trogu e Fabrizio Ferracane in quelli di Beniamino Zuncheddu, lo stesso Zuncheddu che ha raccontato tutta la sua storia a Radio 24.
6: Stavo già percorrendo la strada, almeno per cominciare a dimenticare. Dimenticare non si dimentica mai.
2: La viva voce di Beniamino Zuncheddu nel podcast Innocente di Nicoletta Cottone, sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È tutto con le notizie, ci risentiamo alle 16.

0: Non trovi mai le foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. THRON, senza H, non è Tron.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Sono Tommaso Sacchi, assessore alla cultura del Comune di Milano. Dal 15 al 18 ottobre Milano Teatro City celebra il teatro in tutta la città. Oltre 40 teatri, più di 200 appuntamenti tra spettacoli, attività e iniziative. Un progetto del Comune di Milano. Info su yesmilano.it/teatrocity.
4: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
5: Aiuto!
4: O ti senti ACT?
6: Oh, che forza!
4: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
7: Funzionalità della prostata?
8: Oh, ti senti così?
7: O ti senti... ACT! Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
9: È possibile coniugare apertura globale all'innovazione e capacità di governare le tecnologie strategiche. La Digital Roundtable di Radio 24, sovranità digitale, costruire l'autonomia tecnologica per accelerare innovazione e crescita, condotta da Enrico Pagliarini, approfondirà il significato concreto della sovranità digitale e le sue ricadute sulle strategie industriali italiane. Appuntamento il 23 ottobre dalle 15. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi.
10: In collaborazione con
11: Lutec, digitale e intelligenza artificiale per generare valore.
12: Bello spavento, ma anche una bella lezione. Qualche volta occorre assecondare la corrente del mare.
13: Intanto non ero un bravo nuotatore, riuscivo a reggermi a galla, non certo a fare percorsi, insomma, di quel tipo. 200-300 metri per me era un abisso.
12: Storie di nuotate controcorrente e di energie ritrovate in una puntata che si intitola La sopravvivenza dell'acqua.
14: Matteo Cacce racconta Storie che non sai.

Ammettiamo che c'è una parte di questa redazione che ama l'acqua, ama nuotare, quella parte probabilmente in realtà sono io, quindi diciamo è più facile per me decidere di raccontare delle storie che parlano d'acqua perché mi incuriosiscono, perché mi piacciono, perché sono attratto dall'acqua, dal nuoto, dalle acque libere. Insomma, oggi vi raccontiamo una storia che ci è arrivata qualche settimana fa. Questa è una cosa che magari ci dimentichiamo di dire. Quando ci mandate la vostra storia a Matteo Caccia racconta @radio24.it, noi ci mettiamo un po' di tempo, non perché siamo dei balordi lazzaroni, ma semplicemente perché c'è una coda di lettura, perché le storie ci arrivano e sono tantissime, e grazie. Quindi questa storia, come le altre, quella di Giorgio, la raccontiamo con un po' di ritardo rispetto a quando ci è arrivata, ma è proprio fisiologico di questo lavoro. Insomma, ci è arrivata questa storia che parlava di nuotare, di paura di nuotare e di un piccolo incidente che accade in un luogo di villeggiatura molto bello, parliamo delle Maldive, al protagonista, cioè a Giorgio. Quindi l'abbiamo presa al volo, vi raccontiamo la sua storia e insieme vi raccontiamo la storia di un giornalista inglese, perdonatemi, australiano, che vive in Australia e che era stato colpito da un ictus durante una nuotata in oceano, si salva e poi dopo 6 mesi, quando tutto è tornato alla normalità, il suo fisico e il suo cervello sono a posto, decide di rientrare in acqua, ma c'è della paura. Ecco, lui ci racconta che cosa ha imparato sulla paura in quei mesi. La puntata si intitola La sopravvivenza dell'acqua. Benvenuti.

Ho sempre amato il mare, ma ho sempre avuto paura di nuotare. Ho imparato da autodidatta e solo quando ero già un ragazzo. Probabilmente questa è la causa di questa mia irrazionale paura, quando da ragazzo andavo al mare con gli amici e mi prendevano in giro. Poi mi lasciavo convincere ad andare al largo con loro. Una volta arrivati all'acqua alta, si scherzava tra di noi, i soliti scherzi da ragazzi, e poi si tornava sul bagnasciuga. Io ero sempre allerta. E quando riuscivo a toccare il fondo sabbioso con la punta dell'alluce, per me era una liberazione. Sono passati degli anni, ma quella maledetta paura è rimasta sempre dentro di me, nonostante i miei numerosi tentativi di vincerla. Ormai adulto, una mia carissima amica ha invitato me e qualche amico a raggiungerla nella sua casa di Porto Ercole. Si trattava di una casa nel centro del paese e a due passi dal bel porticciolo che conoscevo bene. Qualche piacevole chiacchierata e poi la mia amica ci ha informato che la zia ci avrebbe aspettato al porticciolo con la sua barca per una bella gita. In fretta abbiamo indossato il costume e, raggiunto la zia, siamo partiti per un'inattesa escursione in mare.

0: non me l'aspettavo proprio. Immaginavo che fosse solamente una gita in barca e basta. Non la temevo, non temevo l'escursione in mare, pensavo che fosse solamente andare in barca lì, intorno a Porto Ercole.
1: Durante la navigazione abbiamo scoperto che la proprietaria della barca, oltre ad essere zia della nostra amica, era anche la moglie di un noto parlamentare. Nel nostro ossequioso silenzio ci ha descritto la faticosa vita della moglie di un parlamentare, poi ci ha raccontato con orgoglio di un suo recente e piacevole incontro con il Pertini, niente di meno che il più amato dei presidenti della Repubblica. I piacevoli racconti ci hanno messo un po' in soggezione. Io, ragazzo della periferia romana, ero colpito da queste storie. Dopo un po', frastornati dal sole e dalle chiacchiere della gentile signora, la barca si è fermata a circa 200 metri da una spiaggia raggiungibile solo via mare. A quel punto la signora ci ha detto di lasciare la barca e raggiungere la riva. Ci sarebbe venuta a prendere più tardi. I miei amici si sono tuffati con naturalezza per raggiungere la spiaggia. Siamo rimasti io e il mio amico Piertore, sardo, nato e vissuto in una bellissima località di mare, ma anche lui con qualche problema con il nuoto. Nonostante le mie paure, stavo per tuffarmi quando Piertore ha chiesto di poter avere un salvagente. Immediatamente ho rinunciato al tuffo suicida e mi sono unito a quella insolita richiesta. Sono seguiti attimo di un imbarazzante silenzio. Poi la gentile signora ha lanciato in acqua due salvagenti, aggiungendo una frase che per anni è rimbalzata nella mia mente: "Questo è sottosviluppo culturale". Penso che Pertini non avrebbe condiviso quell'affermazione gratuita, offensiva e oltremodo umiliante per noi. Provato da quel vergognoso episodio, l'anno seguente mi sono iscritto a un corso di nuoto e ho frequentato per 2 o 3 anni. Il nuoto non era il mio sport preferito, non andavo veloce ma ero instancabile. Facevo le mie 50 vasche alternando i vari stili senza mai fermarmi. Pensavo in questo modo di essere riuscito a vincere la fobia del mare. Invece, nei miei viaggi, quando ero costretto a fare attività di snorkeling, fissavo in continuazione la scaletta della barca, attento a non allontanarmi troppo. Erano passati anni, quando un giorno alcuni amici hanno invitato me e mia moglie ad andare alle Maldive. Per me era una meta estremamente insidiosa. Stare una settimana su un atollo era un suicidio.

Data la mia paura per il nuoto, ho provato a convincere mia moglie a rinunciare al viaggio alle Maldive facendo alcune timide obiezioni, ma dopo 33 anni di matrimonio ho capito quando è il momento di alzare bandiera bianca e accettare una dignitosa sconfitta, evitando uno scontro sanguinoso. E così. Va bene, cara, andiamo alle Maldive. Preparata ogni documentazione necessaria in tempo di Covid, siamo finalmente partiti. Scalo a Doha, con arrivo a Malé. Un idrovolante da Malé ci ha lasciato su una piattaforma in mezzo all'oceano e dopo un po' ci è venuto a prendere un motoscafo. Soddisfatti ma stanchissimi abbiamo raggiunto il nostro bellissimo resort. Nei giorni successivi ci siamo attrezzati con pinne e maschere, poi abbiamo lasciato i nostri asciugamani sulla spiaggia per raggiungere l'isoletta di fronte alla nostra. C'erano solo 600 metri di nuoto. Mentre ci stavamo spogliando, ci ha salutato l'impiegato che ci è stato assegnato come riferimento del resort e parlando ci ha avvertito che tra qualche ora

0: sarebbe cambiata la marea. Abbiamo risposto di non preoccuparsi perché saremmo tornati molto velocemente. Andando verso l'isolotto mi sono pentito di aver portato le pinne. Pinne del tutto inutili dal momento che l'acqua arrivava appena ai nostri polpacci. Arrivati sull'isolotto abbiamo fatto 4 chiacchiere con gli amici, poi mi sono ricordato dell'avvertimento del nostro cameriere. Avrei voluto tornare appena possibile, ma mia moglie non c'era più. Era andata in giro per l'isola a fare foto. Dopo un po' sono finalmente riuscito a trovarla. Le ho chiesto di poter rientrare velocemente, ma lei ha replicato «Tranquillo, ancora qualche foto, poi andiamo». E intanto la mia ansia continuava a crescere.
1: Ecco, questo giustifica le mie paure, perché appunto ho cominciato in un ambiente, un'acqua che era, mi arrivava sì e no al ginocchio, e quindi un mare abbastanza calmo, però il mare, soprattutto nell'oceano, è imprevedibile. Quindi può trovare delle condizioni che cambiano, una corrente che diventa molto forte come in quel caso e la marea che cresce in poche ore.
0: Finalmente abbiamo cominciato a nuotare per tornare al resort, ma il mare era ormai diventato mosso, l'acqua era alta, benedette pinne. Non avrei mai immaginato che in poco tempo le condizioni del mare potessero cambiare così radicalmente. Ho cominciato a nuotare nervosamente. Da lontano ho visto i miei asciugamani sulla spiaggia e così ho deciso di nuotare in quella direzione. A metà strada ho cominciato a preoccuparmi. Mia moglie, decisamente più brava di me, mi ha dato una mano, ma ormai non ce la facevo più ad avanzare. Mentre nuotavo in direzione dei miei vestiti, la corrente più forte della mia nuotata rendeva del tutto inutili i miei sforzi. Ormai cominciavo a disperare, ma da lontano ho notato che sulla destra c'era uno dei ristoranti del resort costruito su delle palafitte. Sulla passerella c'era uno dei lavoratori del resort che mi ha fatto segno di cambiare direzione, di andare verso le palafitte. Ho capito solo allora che andando in direzione dei miei vestiti non avrei mai potuto sconfiggere la forza della corrente. Dovevo assecondare la forza del mare. Così ho cambiato la direzione della mia nuotata e lentamente ho raggiunto le alte palafitte del ristorante. Da quel momento è stato facile arrivare al bagnasciuga. Bello spavento, ma anche bella lezione. Qualche volta occorre assecondare la corrente del mare. Proprio come talvolta occorre assecondare la moglie quando le acque si fanno agitate. Il racconto potrebbe finire qui, ma ora si presenta una nuova sfida. Partirò tra 3 giorni per rilassarmi in alcune delle 7.000 isole delle Filippine, negli abissi del Pacifico. Verrà anche mia figlia, che cercherà di trascinarmi in rilassanti pagaiate in canoa. Facile per lei, che ho lanciato in piscina quando aveva 2 anni, viste le mie tristi esperienze di vita. Se non avrete mie notizie, preoccupatevi.

0: Pinne, fucile ed occhiali, una delle canzoni forse più estive, che più raccontano l'estate italiana degli anni 60 e 70. Lui era Edoardo Vianello, ma io voglio riprendere l'ultima frase che Giorgio ha scritto nel suo racconto: se non avrete mie notizie, preoccupatevi. Fortunatamente le notizie ce le abbiamo, perché Giorgio è al telefono con noi. Ciao Giorgio, buongiorno, benvenuto.
1: Ciao Matteo, buona giornata.
0: Come stai?
1: Tutto bene, come? In partenza anche oggi.
0: In partenza per dove?
1: In Londra, vado a Londra a trovare i miei figli.
0: Senti, ma alle Filippine com'è andata?
1: Molto molto bene.

0: un po' di paura, ma poi sono riuscito a superarla comunque, grazie anche alle guide esperte, al giubbotto di salvataggio che non ho abbandonato, però ho visto dei fondali stupendi.
1: Come procede il tuo rapporto con l'acqua, Giorgio? Partiamo dal fondo, ricordami quanti anni hai, se si può dire. Insomma, non sei un novellino.
0: No, ho 72 anni, quindi amo il mare, però magari più visto dalla terraferma, con i piedi ben piantati sulla terra. No, a parte gli scherzi, mi piace vedere i fondali, così, però ho paura del mare, soprattutto quando ci sono delle correnti, un oceano, mari che non conosco.
1: Come hai, insomma, stai cercando, continui a cercare un modo per combatterla o semplicemente l'accetti e ti butti quando c'è da buttarsi?
0: No, l'accetto così, poi cerco un po' di prendere le mie precauzioni prima di gettarmi al largo, magari vedo come va la corrente e poi dopo qualche giorno riesco ad abituarmi al nuovo mare, insomma, però insomma abbastanza bene, molto prudente.
1: Ma vai in piscina? Continua a nuotare anche al chiuso?
0: No, ho imparato a nuotare in tarda età, quindi dopo i 20 anni in piscina, però poi il mare aperto è sempre un'altra cosa, un altro ambiente, ha le sue difficoltà,
1: Senti,
0: soprattutto per chi.
1: i tuoi figli nuotano, immagino, visto che li hai buttati a 2 anni in piscina, dicevi.
0: Sì, li ho buttati a 2 anni in piscina, sono dei pesci, quindi fanno sub, quindi tranquillamente, quindi sono io che ho un po' più di timore, anche mia moglie si lancia di più, quindi sono sempre l'ultimo della lista.
1: Tua moglie se n'è accorta che tu in quel tratto di mare rientrando alle Maldive hai avuto un problema?
0: Sì, mi ha aiutato a rientrare, poi a un certo punto pensavo di non farcela più, lei recentemente mi ha detto che le avevo consigliato di andare avanti, lasciarmi là, perché ormai non avevo più speranze. La corrente era molto forte.
1: Ha avuto qualche senso di colpa per il fatto di aver aspettato troppo sull'isola?
0: Forse un pochino sì, però poi abbiamo superato entrambi, quindi
1: Sappi,
0: abbiamo cercato nuove avventure.
1: sappi Giorgio, non so se ti interessa, ma che esiste uno principalmente in Inghilterra, ma ne esistono diversi un po' in tutto il mondo, credo anche in Italia, di tour operator che organizzano vacanze a nuoto, per cui se per caso tu avessi voglia, sono più giorni, fine settimana, lo so perché io insomma vorrei riuscire a farne una di queste, ti portano in giro a nuoto per le isole, nuoti magari 2 o 3 km, dipende da quanto sei insomma preparato oppure no. Se ne nuotano anche 7 di chilometri perché è più allenato e passi questa vacanza con un gruppo di persone che come te si sposta piano piano con una barca appoggio da un'isola a un'altra o da una baia a un'altra. Metti che vuoi proprio alzare il livello del tuo rapporto con il mare, fatti una ricerca.
0: Ma io veramente vorrei arrivare a 73 anni, ne prendo atto, però.
1: Va bene, allora ti dirò, se lo faccio ti dirò io come mi è andata.
0: Va bene, ti seguo.
1: Grazie Giorgio, in bocca al lupo per tutto, a presto.
0: Grazie, ti saluto, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.

0: Lui è Cass McCombs che canta la bellissima Name Written in the Water, cioè il nome scritto nell'acqua. Borsa in diretta, poi torniamo qui a Radio 24, la sopravvivenza dell'acqua.
1: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
2: Ehi amico!
3: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
1: Agenti.it,

0: Donde trovi i tuoi agenti di commercio? Olè!
1: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
2: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
3: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
4: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
1: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
5: Cetilar agisce dove serve. Crema, patch, tape. Una contrattura, una contusione, non cambiano i piani. Uno stiramento, un trauma. Anche dopo una distorsione si torna in gioco. Si corre, si accelera, non si guarda indietro. Cetilar è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Automin 26 agosto 2026.
6: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
7: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200, ancora per poco. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
8: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro, pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
9: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
10: 33 anni di giustizia negata.
11: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
10: Una sconvolgente storia vera.
11: Lo so che si dichiara innocente.
12: Io sono innocente.
10: Giustizia, dal 15 ottobre al cinema.
13: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
14: Vi presenta Borse in diretta.
15: Abbiamo ancora un minuto e mezzo prima dell'avvio delle negoziazioni a Wall Street. Il mercato americano dovrebbe aprire di nuovo indeciso alla luce di tutte le tensioni che stanno ritornando a riguardare il settore tecnologico, e tutto questo per effetto anche dei dati macroeconomici diffusi nelle ultime ore, la nuova impennata dell'inflazione negli Stati Uniti, che comporterà una revisione probabilmente della strategia di politica monetaria della Banca Centrale Americana, e di nuovo qualche segnale che ieri si è visto di nervosismo sul mercato obbligazionario. Oggi molti dati economici. Prima dell'apertura di Wall Street abbiamo i prezzi alla produzione che su base mensile sono saliti dell'1,3%, su base annuale al 6,3%, un dato davvero enorme. L'indice manifatturiero Fed di Filadelfia ad ottobre sotto le stime a 20,9 punti, le vendite al dettaglio più 0,8% a settembre sopra le stime, l'indice Empire State a ottobre 25,5 punti sopra le stime, le richieste di sussidi di disoccupazione in crescita di 1.000 unità a 199.000. Vedremo appunto tra qualche istante l'apertura americana. Nel frattempo la giornata europea sta procedendo contrastata dopo i tracolli asiatici di stamattina, con in particolar modo protagonista il Kospi coreano in calo del 7,6%, in calo di quasi 5 punti anche il Nikkei a Tokyo. L'Europa vede protagonista oggi Parigi più 0,5, negativa Francoforte meno 0,22, peggiora Piazza Affari meno 0,7%, questo per le vendite che oggi stanno colpendo un titolo letteralmente volato in positivo negli ultimi giorni. Tecnoprob oggi accusa un calo del 12,5%, STM meno 7,41, Prismi al meno 4,82, in positivo invece in questo momento Telecom e Snam più 2,4%, più 2 per Terna. Apertura di Wall Street, Dow Jones più 0,4%, meno 0,4% per lo Standard & Poor's, calo di 1,5% per il Nasdaq. È tutto.
16: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Accelerare la transizione energetica per un futuro più sostenibile. Dal 20 al 22 ottobre torna all'Allianz Amico Milano l'appuntamento Net Zero Milan, l'Expo e Summit dedicato all'elettrificazione dell'economia e alla decarbonizzazione che riunisce i protagonisti del settore. Un momento di confronto B2B su tecnologie emergenti, elettrificazione, rinnovabili e finanza. Radio 24 è presente a Net Zero Milan con i suoi studi e alcuni programmi. Info su radio24.it e netzeromilan.com.
2: Matteo Caccia racconta.
3: Se ci seguite da un po' di tempo, probabilmente lo sapete, non è la prima volta che raccontiamo storie di ascoltatori che rischiano la vita in mare, anche se in realtà, diciamo, nel caso di Giorgio il rischio è stato tutto sommato contenuto. Oggi abbiamo deciso di intitolare la nostra puntata La sopravvivenza dell'acqua, perché non siamo solo noi a dover trovare le forze per sopravvivere, c'è anche l'altro lato della medaglia. Dobbiamo riuscire in qualche modo a capire che anche l'acqua, anche quella forza immutabile, ha le sue forze e le sue energie, e che noi in qualche modo dobbiamo riuscire ad assecondare quando ci immergiamo. Su questo tema abbiamo trovato una storia bellissima che abbiamo letto sul Guardian, l'ha scritta e l'ha vissuta anche Graham Russell, che è vice direttore della sezione internazionale del Guardian d'Australia. Si intitola «Sono sopravvissuto a un ictus mentre nuotavo in mare aperto». Ecco che cosa ho imparato sulla paura. State con noi. Affacciato sull'oceano guardavo le onde brillare al sole, crescere e infrangersi in una nuvola di schiuma. Era un modo piacevole per rilassarmi, respirare profondamente e godermi quello straordinario spettacolo di energia. Ma ultimamente era diventato estenuante. L'inverno dell'anno scorso, durante una nuotata nell'oceano agitato a largo della costa centrale del Nuovo Galles del Sud in Australia, mi ero procurato una lacerazione alla parete di un'arteria del collo. Avevo avuto un ictus mentre ero in acqua ed ero riuscito a tornare faticosamente a riva, dove un surfista mi aveva visto e aveva dato l'allarme. 6 mesi dopo la lesione era guarita e le mie funzioni motorie erano tornate alla normalità. Eppure, mentre mi preparavo a entrare in mare in una giornata di gennaio, con il sole alto, le acque calme, mi fermai. Iniziò così un viaggio imprevisto dentro la paura. Sulla spiaggia la mia mente produceva una serie interminabile di scenari. Quanto era grande quell'onda? Dove mi avrebbero portato le correnti? Sarei stato al sicuro? Credevo di sapere cosa fosse la paura. Avevo surfato in condizioni difficili, salvato vite in mare, inseguito numerose avventure durante la giovinezza, ma questa era diversa. Non sembrava una sfida fisica da superare. Era come se le energie mi abbandonassero e io fossi destinato ad affondare tra le onde. Rimanevo sulla riva per un tempo interminabile, studiando le condizioni del mare così a lungo che cominciava a farmi male il viso. All'inizio era una semplice paura di avere paura. Nei giorni successivi alla dimissione dall'ospedale mi chiedevo cosa sarebbe accaduto se fossi tornato sulla spiaggia dove era tutto accaduto. Avrei avuto paura nel momento in cui l'acqua fredda avesse toccato la pelle. Il rumore di un'onda mi avrebbe riportato a quel giorno. Avevo paura perfino di girare il collo per respirare mentre nuotavo a stile libero.
4: In a recent Guardian news story, Graham Russell describes how he survived a stroke during an ocean swim.
3: Per fortuna scoprì che amavo ancora l'oceano come prima. La vera paura sarebbe arrivata più tardi, nascosta dentro la stanchezza. Il neurologo mi avrebbe avvertito che la fatica post-ictus avrebbe potuto durare 6 mesi. Mi sembrava un tempo lunghissimo. Io volevo tornare al lavoro, recuperare la forza, spingere, insistere, migliorare, ma ogni volta che ci provavo diventavo più debole. La volta successiva in cui guardai un oceano agitato mi sentii esausto. Le tempeste lontane generano onde che nel corso del tempo, attraverso grandi distanze, si aggregano fino a formare le mareggiate. La loro potenza emerge molto più tardi, quando raggiungono la costa. La paura sembrava funzionare nello stesso modo. Ero sopravvissuto al pericolo iniziale, continuavo ad amare l'acqua, immaginavo la guarigione

come un percorso lineare. Mi sbagliavo. Man a mano che la stanchezza aumentava, si restringeva la finestra di condizioni in cui mi sentivo abbastanza tranquillo da entrare in mare. Creavo nuovi ostacoli, mi ponevo altre domande e mi tuffavo sempre meno. La mia forma fisica peggiorava, il senso di pesantezza cresceva e l'oceano cominciava a sembrarmi estraneo. Per uscire da quella condizione ho dovuto imparare tre lezioni. La prima è stata la pazienza, non verso gli altri, ma verso me stesso. Ho capito che l'euforia che segue un'esperienza potenzialmente mortale è soltanto un momento fugace. Sopravvivere non significa essere immediatamente guariti. Ho imparato anche a costruire la mia resilienza, a sentirmi a mio agio in presenza della paura. Ho cominciato a studiarla come studiavo le onde. Mi sedevo accanto a lei come un passeggero su un treno. Non mi lamentavo con Dio per essere stato esposto alla paura, gli chiedevo aiuto per affrontare i problemi della mia vita e continuare ad andare avanti. La terza lezione, la più importante, riguardava le relazioni. Affrontare un trauma significa spesso parlarne, condividerlo, essere onesti e chiedere aiuto. Il modo migliore per illuminare un problema è osservarlo da più angolazioni, attraverso gli occhi delle persone che ci vogliono bene.

0: Per gli uomini, e forse soprattutto per i padri, non è sempre facile dire alla propria famiglia di non sapere cosa stia succedendo, di avere paura che la propria vita non torni mai più quella di prima. Il ruolo del padre viene spesso associato alla capacità di garantire stabilità e protezione. Nel mio caso, la situazione era ancora più delicata. 2 mesi prima, a una delle mie figlie adolescenti, era stato diagnosticato un cancro. La mia presenza era necessaria più che mai. Quanto sarebbe stato egoista fare un passo falso e lasciare mia moglie ad affrontare tutto da sola. Quell'anno avrebbe potuto distruggerci oppure unirci ancora di più. La situazione era così terribile che facemmo quello che fanno tante famiglie davanti a qualcosa di insostenibile. Ridemmo. Una commedia durata una serata di film in famiglia non ci era mai sembrata tanto divertente. Un umorismo nero attraversava i miei pensieri e riempiva la nostra casa. La vicinanza dei miei familiari aveva però una conseguenza ambivalente. Non avevo bisogno di chiedere aiuto. Loro sapevano già tutto. Avevo perso l'abitudine a pronunciare quella richiesta. L'aiuto arrivò dalle conversazioni con le persone che mi stavano intorno, soprattutto alcuni amici del mio surf club. Fu una forma di sostegno costruita dalla comunità. Un amico e collega volontario nel servizio di salvataggio in mare, che un giorno mi vide tormentato dalle condizioni dell'oceano, mi disse che la mia ripresa dipendeva molto più dalla mia mente che dal corpo. E aveva ragione. Dovevo imparare a entrare in acqua proprio quando pensavo di non esserne capace. Ma come farlo in sicurezza? Parlai con un altro amico che aveva avuto un incidente durante il surf, si era ritrovato a galleggiare a faccia in giù con il collo fratturato, incapace di muoversi o respirare fino all'arrivo dei soccorsi. Mi raccontò che durante la riabilitazione aveva chiesto a qualcuno di uscire in acqua insieme a lui e quindi decisi di fare lo stesso.
1: For years I tried to deal with anxiety and panic, mostly on my own, to be honest. I had therapists, but I never.
0: Indossare di nuovo le pinne e superare le onde che si infrangevano sulla riva risvegliò ricordi spiacevoli. Mentre nuotavo verso il largo, il mio cervello mi urlava di tornare indietro, il cuore batteva forte, ma una parte della mente stava imparando qualcosa. Un anno dopo l'ictus, il neurologo mi diede il via libera. Il mio rischio era tornato a livelli di base di qualsiasi altra persona. Decisi allora di realizzare un desiderio che coltivavo da tempo: allenarmi per diventare operatore di moto d'acqua nel servizio di salvataggio in mare. La moto d'acqua mi permetteva di fare cose che prima non avrei mai potuto fare. Più la usavo, più diventava una parte naturale di me. 12 mesi dopo, il senso di lotta estenuante si era dissolto. Gli eventi di quel giorno mi avevano fatto entrare a far parte di una comunità di persone che avevano affrontato traumi potenzialmente mortali ed erano sopravvissute. Non mi avevano reso speciale, ma avevano cambiato il mio modo di parlare con gli altri. Oggi incontro persone che hanno rischiato di morire oppure hanno conosciuto qualcuno che non ce l'ha fatta. Io attraverso la vita, in modo diverso.

0: Loro sono The Water Boys che cantano This is the Sea, questo è il mare, mentre la storia che abbiamo ascoltato l'ha raccontato Graham Russell, che lavora per il Guardian in Australia. Sono sopravvissuto a un ictus mentre nuotavo in mare aperto. Ecco cosa ho imparato sulla paura. Ora le strade in diretta, poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale tratta dal podcast Dov'è Perelman?
1: Il futuro del digital marketing e dell'e-commerce si incontra sul Lago di Garda. Il 21 e 22 ottobre alla CISE torna il Global Summit Digital Marketing ed e-commerce. Due giornate di incontri business one-to-one, networking e conferenze su AI, SEO, GEO, CRM, dati, conversioni e e-commerce. La partecipazione è gratuita per direttori e responsabili digital marketing ed e-commerce. Registrati su jedsummit.it. Global Summit trasforma il confronto in nuove opportunità.
2: Strade in diretta.
3: Nuovo aggiornamento: a causa di un incidente si verificano code sulla 1 Roma-Napoli tra Valmontone, l'allacciamento con la 24 in direzione Firenze, e sempre sulla 1 Roma-Napoli verso Napoli code anche tra l'innesto con la 24 e la diramazione Roma-Sud. Più a nord, sulla Milano-Meda, si verificano code per incidente in direzione Meda nel tratto tra l'uscita 4 Paderno e l'uscita 5 Nova Milanese. È tutto, grazie per l'attenzione.
4: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale, come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato, e il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
5: Matteo Caccia racconta.
0: Grisha Perelman è il protagonista di questo podcast che ci permette di scoprire la vita di uno dei matematici più incredibili e talentuosi, ma anche misteriosi, che abbia prodotto l'Unione Sovietica. Grisha ha una vita complessa, litiga con le persone, poi riallaccia i rapporti con il matematico americano Mike Anderson, in perfetto stile Perelman, poche ed essenziali parole, con le quali invita Anderson a leggere un suo articolo, nel quale il matematico russo si concentra su un problema noto come congettura di Thurston. Anderson e i suoi colleghi non capiscono subito che il lavoro di Perelman potrebbe essere dirompente. Torniamo alla nostra storia seriale, tratta da Dov'è Perelman? State con noi.

Nel febbraio del 2000, Mike Henderson dell'Università di Stony Brook riceve improvvisamente un'email da Perelman che, senza tanti convenevoli nonostante gli anni di silenzio, va dritta al punto in pieno Perelman style. «Ciao Mike, ho appena letto il tuo articolo sulla generalizzazione del teorema di Lichnerowitz e c'è un punto del tuo testo che mi turba non poco». Segue una lunga frase in cui descrive la natura dei suoi dubbi. Grisha sottolinea due errori che Henderson avrebbe commesso nell'articolo e conclude con le parole: «Mi è sfuggito qualcosa? Un saluto, Grisha». Mike Henderson è il geometrista che, quando Grigori era a Stony Brook all'Università di New York, lo aveva aiutato a trovare casa, gli aveva perfino prestato un futon su cui dormire e che poi aveva dovuto buttare per la

0: forza.
1: Nella mail di Griscia non c'era nemmeno un come stai. Sentiamo l'analisi di Nicola Ciccoli, professore di matematica dell'Università di Perugia, sull'articolo di Anderson.
2: L'argomento su cui lavorava Anderson e a cui si riferiva l'email di Perelman era la geometrizzazione di tre varietà, un tentativo di capire in che modo, su spazi puramente topologici, si potesse costruire una struttura geometrica e in che misura questa fosse unica. Era un tema complesso su cui in quel momento stavano lavorando solo pochi matematici al mondo. Anderson non aveva praticamente nessuno a cui sottoporre le sue idee per un ulteriore controllo. Quindi, rispose a Perelman, dopo aver esaminato le sue segnalazioni, gli chiese se poteva dare un'occhiata anche ad altri due articoli che aveva scritto su temi correlati a quello.
1: Griscia ignora volutamente le sue richieste, si sbottona solo dicendo che l'articolo aveva attirato la sua attenzione perché era tangenzialmente ricollegabile ai suoi attuali interessi di ricerca. Ah, dice pure che l'articolo ha attirato la sua attenzione perché era breve. Perelman ha sempre amato la sintesi, anche negli altri. Stop, non dice altro. Non c'è nessun invito né incoraggiamento a proseguire le comunicazioni, né la promessa che darà un'occhiata ad altri articoli, che magari non aveva ancora letto e che non riusciva ad aprire perché non so nulla di computer, sostiene. E così chiude la conversazione. Vatti a fidare della gente a cui presti futon. A giudicare da questa risposta, sembra che in quegli ultimi 5 anni, da quando non viveva più negli Stati Uniti, Griscia si fosse totalmente disinteressato degli aspetti pratici del lavoro matematico. Pareva non essere più in grado nemmeno di usare il suo PC per loggarsi all'account dell'Università di New York che utilizzava per scriversi con Anderson, o di girarsi un file su un indirizzo a cui aveva accesso. In generale, quando aveva bisogno di un supporto tecnologico, chiedeva aiuto alla sorella. Mike Anderson, comunque, riceverà ulteriori notizie da Perelman. 2 anni e mezzo dopo, è la mattina del 12 novembre 2002. Mike Anderson riceve una nuova mail da Griscia, stavolta però indirizzata anche ad altri. Ciao, vorrei attirare la tua attenzione sul mio articolo su Archive. Una 12 di matematici riceve questo messaggio, ma nessuno capisce immediatamente che riguarda la congettura di Poincaré. Sentiamo Nicola Ciccoli.
2: In parole povere, la congettura di Poincaré afferma che qualsiasi oggetto tridimensionale senza buchi, come una sfera, è unico nel suo genere. Cioè può essere deformato in una sfera senza romperlo o tagliarlo. Per capire meglio riflettiamo un attimo su cosa sia una sfera. Un insieme di punti equidistanti da un punto fissato, il centro. Una sfera unidimensionale è una circonferenza su un piano bidimensionale. Una sfera bidimensionale, la superficie di una palla, è l'insieme di questi punti in uno spazio tridimensionale. La caratteristica che rende le sfere particolarmente interessanti agli occhi dei topologi è il fatto di appartenere alla categoria delle cosiddette ipersuperfici, ossia oggetti che hanno il maggior numero di dimensioni possibili in un determinato spazio. Una dimensione in uno spazio bidimensionale, 2 in uno tridimensionale, eccetera. La sfera tridimensionale che tanto interessava Poincaré era la superficie di una palla quadridimensionale. Non riusciamo a immaginare un oggetto simile, anche se magari ad avere questa forma è lo spazio in cui viviamo.
1: Spesso, in topologia, si affrontano i problemi cercando di risolverli in base al diverso numero di dimensioni. L'equivalente della congettura di Poincaré in chiave bidimensionale è che le superfici di una palla, una scatola, una moneta sono sostanzialmente identiche e questa è una delle basi della topologia. Ma in chiave tridimensionale, ossia quando arriviamo alla congettura vera e propria, la questione si fa più complessa. Dato che nessuno riusciva a provare la congettura nella forma tridimensionale, i matematici si chiesero se fosse possibile dimostrarla inizialmente in dimensioni superiori. Ancora Nicola Ciccoli.
2: Solo all'inizio degli anni 60 diversi matematici iniziarono a tentare la dimostrazione della congettura in dimensione 5 o maggiore. A pubblicare per primo ci riuscì Stephen Smale, che provò la congettura dalla dimensione 5 in poi. Ci furono poi altri matematici che arrivarono a dimostrazioni, sempre nella dimensione maggiore o uguale a 5, indipendenti. Segno che la congettura stava cominciando perlomeno a dare segni di cedimento. Il topologo americano R.H. Bing disse che le varietà di dimensione 1 e 2 sono come bambini che puoi indirizzare a tuo piacimento. Quelle di dimensione maggiore a 5 sono adulti di cui puoi prevedere il comportamento. Ma le varietà di dimensioni 3 e 4 sono gli adolescenti della geometria, quelli che ti renderanno la vita difficile.

0: altri 20 anni, infatti, prima che Michael Friedman nel 1982 pubblichi una dimostrazione della congettura in dimensione 4. Per quel risultato, salutato come un importante passo avanti, Friedman ricevette la medaglia Fields.
1: La congettura in dimensione 3 restava ancora irrisolta e non c'erano grandi speranze che venisse risolta, dato che nessuno dei metodi usati per le dimensioni superiori funzionava per la dimensione 3. Non c'era abbastanza spazio in quella dimensione, in un certo senso, per usare gli stessi strumenti che i topologi avevano adoperato in quelle superiori. Serviva un approccio rivoluzionario. Forse avrebbe aiutato essere capaci di immaginare vividamente uno spazio in quattro dimensioni che, se vogliamo, è quello in cui viviamo noi, se consideriamo la quarta dimensione del tempo. Ma per vederlo bene, questo universo quadridimensionale, dovremmo essere liberi di muoverci in una quinta dimensione. Insomma, è complicato. Eppure, un uomo capace di immaginare un universo a quattro dimensioni c'è stato. Il geometrista americano William Thurston, che era dotato di un intuito geometrico unico al mondo. Thurston parlava delle varietà tridimensionali negli spazi a quattro dimensioni come se avesse la capacità di visualizzarli e manipolarli. Descriveva in che modo potevano essere tagliate e cosa sarebbe potuto succedere in quel caso. A un certo punto, Thurston ipotizzò che tutte le varietà tridimensionali potessero, con modalità particolari, essere suddivise per creare oggetti che appartenessero a una delle 8 specifiche geometrie che costituivano la varietà tridimensionale.

Waterflow si intitola questo brano, lo chiudiamo così con Klein, questa puntata che invece si intitolava La sopravvivenza dell'acqua. Grazie ad Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi, grazie a voi che ci permettete di continuare a raccontare le vostre storie. Matteo Caccia racconta, @radio24.it. Ci sentiamo domani per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!

0: Stasera. Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
1: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Spesa online senza scherzetti. Ma vai da Conad. Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
4: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Torna Elective. Il 7 e 8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
7: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
8: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
7: Che fai?
8: Lavoro per la salute del corpo.
7: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
8: Una parte? Al massimo una particella.
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
11: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
10: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
11: Basta che sia un Qashqai.
12: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
11: Wow, una bomba.
10: Tranquilli, intendevo l'offerta.
12: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
13: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
14: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
15: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
16: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
15: Ok.
16: Largo massimo 1,90 m.
15: Altro?
16: Da rivenditore verificato.
15: Trovato.
16: Wow.
15: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio Subito. Scarica l'app.
17: Cosa significa fare 1 miliardo di miliardi di operazioni al secondo? Vuol dire raggiungere la frontiera più avanzata del calcolo ad alte prestazioni. Il nuovo supercomputer HP C7, in combinazione con HP C6, consente a ENI l'ingresso nell'elite mondiale del supercalcolo, varcando la soglia dell'exascale, un salto tecnologico decisivo che accelera il processo di trasformazione dell'azienda. Vai su radio24.it, entra in HP C7, oltre la soglia dell'exascale e scopri tutti gli approfondimenti.
18: Pinneggia, invece sul limite dei 15. Ottima questa volta Sara Curtis, al comando.
19: Guarda come va Sara Curtis.
20: Siamo al record del mondo, vicinissimi al record del mondo.
21: Nella mia città tutte le strade portano nell'animo e nel cuore dei campioni, per scoprire la loro natura al tempo stesso umana e divina. Sono Dario Ricci e vi aspetto a Olimpia, la città dello sport, ogni domenica alle 16.30 su Radio 24 e in podcast extra large su radio24.it e su tutte le piattaforme audio.
0: Sono le 16.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Istat, 2 milioni di famiglie in povertà assoluta nel 2025, dato stabile. Autotrasportatori sul piede di guerra per l'emergenza carburanti. Prosegue la protesta anche dei lavoratori ex Ilva, quarto giorno di sciopero. Buon pomeriggio e ben ritrovati con GR24 in Italia. Dunque, secondo l'Istat si stimano oltre 2,1 milioni di famiglie in condizioni di povertà assoluta. Si tratta di un dato sostanzialmente stabile contenuto nel nuovo report dell'Istat sulla povertà.
22: Oltre 5 milioni le persone nel nostro paese in gravissima indigenza, persone che non riescono a procurarsi beni e servizi essenziali per condurre una vita dignitosa ed evitare gravi forme di esclusione sociale. Non c'è nessun cambiamento rispetto al 2024. L'incidenza della povertà assoluta degli individui è rimasta stabile al 9,8, tra le famiglie all'8%. Più povere sono le famiglie numerose, quelle con almeno uno straniero, ancor di più quelle composte esclusivamente da stranieri. Si conferma anche la distribuzione geografica, che vede la più alta incidenza del fenomeno nel mezzogiorno. I minori poveri sono oltre 1.130.000. L'incidenza della povertà assoluta diminuisce all'aumentare dell'età, passando dal 12,5% tra i minori al 6,1%, la metà tra gli over 65. E poi si è più poveri nelle grandi aree metropolitane, meno nei comuni più piccoli, fino a 50.000 abitanti, dove anzi si registrano ulteriori segnali di miglioramento. Cala anche l'incidenza della povertà tra gli operai, ma resta sempre doppia rispetto alla media degli occupati. Infine, la povertà resta sempre inversamente proporzionale al crescere del titolo di studio. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
0: Dopo un botta e risposta tra Elon Musk e Volodymyr Zelensky, Starshield, la versione militare del sistema di comunicazioni satellitari americani Starlink, ha ripreso a funzionare in Ucraina. Lo hanno annunciato fonti del Ministero della Difesa di Kiev. L'ira intanto nel Cremlino contro i paesi europei che hanno assunto una posizione distruttiva sull'intesa Trump-Putin per l'export di gasolio russo. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Non hanno accolto questo accordo, ha detto Peskov, ma lo hanno criticato aspramente. Gli autotrasportatori italiani sono di nuovo sul piede di guerra contro il caro carburanti e minacciano di bloccare il paese. Chiediamo al governo una convocazione urgente delle associazioni, altrimenti valuteremo un fermo nazionale, ha detto il presidente di Conftrasporto, Pasquale Russo. E prosegue anche la mobilitazione dei lavoratori ex Ilva.
23: Quarto giorno di sciopero a Taranto dei lavoratori dell'ex Ilva e delle imprese collegate al siderurgico. Restano bloccate da Taranto le strade statali per Bari e per Reggio Calabria, e lo sono da lunedì, e resta bloccata anche la raffineria Eni, dove il presidio dei lavoratori impedisce l'uscita delle autocisterne. Eni segnala che nella propria rete ci sono 150 stazioni di servizio su 270 senza carburante, e in Puglia, ma non solo, si registrano code e distributori ancora aperti. Oggi da Taranto, con 10 pullman, è partito per Bari un molto numero di lavoratori e delegati sindacali, mentre a Taranto sono stati mantenuti i presidi di protesta. C'è stato un incontro in Regione Puglia con il presidente Antonio De Caro ed è stato condiviso un documento tra istituzioni locali e sindacati sulla base delle richieste espresse da questi ultimi. Punti centrali: la decarbonizzazione dell'acciaieria e tutele straordinarie per i lavoratori. Su questo documento si chiederà ora un incontro al governo. Più tardi l'Assemblea di Taranto deciderà se sospendere lo sciopero all'ex Ilva o mantenerlo. Domenico Palmiotti, Radio 24, il Sole 24 Ore, Taranto.
0: È tutto, vi lascio a nessun luogo, è lontano.

0: sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200, ancora per poco. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
4: Wow.
3: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
5: Denaro è tempo il?
6: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
7: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo. Anzi, forse è questo il suono più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon. Per esserci nei momenti che contano. Si applicano

0: Criteri di idoneità e condizioni specifiche.
1: La notte dell'Europa e il Consiglio europeo che porterà consiglio all'Europa. Il Mar Nero sotto attacco, l'Albania, le proteste. Benvenuti a una nuova puntata.
2: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
3: We've increased our sanctions. According to the European Parliament, we should do and go further.
4: Scores of protesters have been detained and several people injured after student-led demonstrations in Albania.
5: Maritime coordination crews are continuously scanning the waters for any sign of the missing sailors.
6: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
1: Questo è Nessun Luogo Lontano, io sono Giampaolo Musumeci, come ci sono Antonio Talia, Valentina Ternullo, Piero Dal Pozzo, in console Valeria Bernardi. Per la TV i montaggi video sono di Milena Grigolo, la regia è quella di Giada Lemma, per voi c'è il 349-238-6666, domande e commenti, sms e whatsapp, siamo sui social, le conoscete, la pagina Facebook, gli account X, Giampaz oppure Nessun Luogo 24, c'è il nostro canale Instagram, se siete comodamente seduti sul divano di casa il canale 63 del Digitale Terrestre. Secondi, qui a Milano, lo stesso orario a Bruxelles, dove l'Europa affronta sfide esistenziali.

Inizia oggi un importantissimo Consiglio europeo. Vi fermo subito, lo so, l'abbiamo detto mille volte, ma questa volta è davvero importante, quasi esistenziale. Perché? Perché l'Europa sta vivendo o sta per vivere momenti davvero bui, per questo forse con un po' di mood depresso abbiamo titolato La notte dell'Europa e il Consiglio europeo che dovrebbe portare Consiglio all'Europa. È un Consiglio europeo che parlerà parecchio di energia, parlerà di Ucraina, è presente naturalmente Volodymyr Zelensky, peraltro a margine vedrà anche il segretario generale della NATO Mark Rutte. Un Consiglio europeo che parlerà di Ucraina, di energia e di allargamento dell'Unione europea, allargamento verso i Balcani ma anche verso l'Ucraina naturalmente. Proprio dai Balcani, in particolare dall'Albania, arrivano notizie non esattamente rassicuranti, perché le proteste, che lo ricorderete durano da settimane, da mesi, nate per quel progetto di resort di lusso su un'area tutelata, ambientale, Jared Kushner, albanesi che scendono in piazza, la piazza che si fa sentire, bene, la protesta si estende, assume però connotati particolarmente veementi, con casi anche di violenza. Eddie Rama si scaglia contro i manifestanti e dice attenzione a non bloccare la porta e l'accesso per l'Europa, si fa sentire Bruxelles e dice all'Albania attenzione, manifestare pacificamente è un liberissimo diritto, allo stesso tempo la polizia albanese deve comportarsi come ci si dovrebbe comportare in Europa, e staremo naturalmente a vedere. Ma poi sempre l'Europa è al centro ancora una volta di venti di guerra che spirano non tanto sul confine terrestre, Bulgaria, Romania, Polonia, ne abbiamo parlato tantissime volte, anche Germania in alcuni casi, parlo dei droni naturalmente, ma una minaccia di droni che si è fatta costante e persistente sul Mar Nero. Quel Mar Nero che all'inizio del conflitto e dell'invasione su larga scala della Russia in Ucraina avevamo bollato come l'obiettivo uno degli obiettivi principali di Vladimir Putin, cioè lo sbocco sul Mare Caldo. Ebbene, quel Mar Nero ha visto questa volta non in zona economica esclusiva, ma in acque territoriali rumene l'attacco su due cargo commerciali, e questo è molto grave, tanto che il presidente rumeno ha immediatamente chiesto che il comitato NATO di protezione del Mar Nero abbia una rotazione del comando, che adesso di solito è turca, vuole che venga affidato ad altri paesi rivieraschi, quelli dell'est dell'Europa, tra cui per esempio la Romania. Questi temi di quest'oggi, 349-238-6666, mentre voliamo virtualmente a Bruxelles, vi racconto altre notizie. Adesso ho capito perché Valeria Bernardi sorrideva di là dal vetro, perché qualcuno ci contestava le scelte musicali. Valeria Bernardi, te lo dicevo poc'anzi, piccolo momento di backstage, poi torniamo serie. Una

0: nostra fedelissima ascoltatrice mi ha appena scritto una mail dicendo avanti col metal, quindi secondo me la partita è ancora apertissima, staremo a vedere in questa stagione. Dicevo, torniamo seri, andiamo negli Stati Uniti. Il Wall Street Journal ha intervistato funzionari statunitensi e altre varie fonti informati dei fatti. Le indagini nei confronti della deputata Ilhan Omar avrebbero lo scopo di revocare la cittadinanza e deportarla. È un caso importante perché Omar vive negli Stati Uniti dal 95, era scappata dalla Somalia in guerra, dal 2000 è cittadina statunitense a tutti gli effetti, dal 2019 è deputata al Congresso, è uno fra l'altro dei volti più noti della sinistra statunitense, molto molto ostile verso Donald Trump. La settimana scorsa agenti federali della Homeland Security avevano perquisito la casa di Washington DC sequestrandone il suo passaporto, il computer e il telefono, ed è una mossa senza precedenti vissuta come un vero e proprio attacco politico da parte della deputata. Secondo il Wall Street Journal, gli agenti federali starebbero cercando di provare che il padre della deputata avrebbe mentito al momento di fare la domanda di naturalizzazione, indicandola come minorenne per ottenere la cittadinanza statunitense con una procedura facilitata. Staremo a vedere, perché questa volta la stretta repressiva di Donald Trump sulle politiche migratorie statunitensi va a toccare un peso massimo della politica e della sinistra americana. E evidentemente potete immaginare quali conseguenze e riverberi politici potrà avere. Ancora politica estera statunitense, questa volta estera e nel cosiddetto cortile di casa. In Costa Rica, per molti anni considerato uno dei paesi più stabili, più pacifici, più tranquilli dell'America Latina, il paese ha inaugurato una nuova mega prigione capace di ospitare contemporaneamente più di 5.000 detenuti. L'idea è combattere quello che è uno dei cavalli di battaglia dell'amministrazione americana, cioè il narcotraffico in tutta la zona. Questa politica, cioè quella della mega prigioni e del pugno duro sui narcotrafficanti, si ispira al vicino El Salvador. Lì il presidente Bukele negli ultimi anni ha costruito varie di questi mega carceri in cui decine di migliaia di membri delle gang criminali sono stati incarcerati. Il punto è che questo procedimento ha spesso portato in carcere anche persone la cui colpevolezza era dubbia. Immaginate, quando lavori su grandissimi numeri e in tutta fretta, l'errore giudiziario può capitare. Peraltro, paradossi della storia, ma neanche tanto, perché se attui queste politiche in fretta e furia, poi inciampi. E che succede? Che proprio Bukele, nel Salvador, dice e ha appena annunciato un piano per rilasciare fino al 50% dei 90.000 detenuti legati in qualche modo alle gang del narcotraffico del paese. Insomma, verrebbe da dire, la fretta non è mai ottima consigliera, soprattutto su temi così delicati. Infine vi porto in Russia, lì dove la polizia ha perquisito l'appartamento di Sergei Sokolov, direttore di Novaya Gazeta, prima poi di arrestarlo. Secondo la TASS, Sokolov sarà interrogato per, questa è l'accusa, uso illegale di dati personali. Non è ancora precisata, non si capisce il perimetro accusatorio, è un'accusa che può portare a ben 10 anni di carcere. Già ad aprile un altro giornalista di Novaya Gazeta, Oleg Roldugin, era stato arrestato con la medesima accusa ed è in attesa di processo. Ricordo che Novaya Gazeta è il più importante media indipendente russo, famoso per aver puntato il dito, e lo fa da anni, sulla classe dirigente russa e sui tanti episodi di corruzione. E ricordo, naturalmente, lo sapete meglio di me, tra le sue firme c'era anche Anna Politkovskaya. Erano i nostri dossier internazionali, che sono fatti, spunti, piccole notizie dai quattro angoli del globo, che diventeranno le prossime puntate qui in Nessun Luogo è Lontano. Li chiudiamo, butto un occhio ai messaggi 349-238-6666 mentre scaldate i polpastrelli noi atterriamo a Bruxelles.
1: On competitiveness, we're making steady progress.
2: Per quanto riguarda la competitività, stiamo compiendo progressi costanti per andare verso la logica di un unico mercato per l'Europa, un tema che discuteremo ora con i leader esaminando i singoli atti legislativi, con l'obiettivo di semplificare le norme, tenendo sempre a mente che in Europa la situazione dei costi dell'energia e dell'accessibilità economica rappresenta una sfida per tutti gli Stati membri.

La Presidente del Parlamento Europeo, Metsola, che indica uno dei temi che verranno trattati e che sono trattati in queste ore a Bruxelles, un Consiglio Europeo importantissimo che quasi potremmo definire esistenziale. Perché azzardo e alzo così tanto l'asticella politica di questi due giorni? Beh, perché arriva dopo alcuni giorni che definire concitati è poco,

0: L'ennesima giravolta di Donald Trump, con la risposta piccata e il muso duro di Volodymyr Zelensky verso quel spegnimento dell'intelligence, quello strano pasticciaccio, quell'incidente con Starlink, che adesso sembra funzionare nuovamente, con un Trump che diceva all'Ucraina avrebbe bisogno di un nuovo presidente, con un Trump che si mostra sempre più astioso verso il vecchio continente, cioè verso di noi, verso l'Unione Europea. L'Unione Europea, che intanto guarda a est, continua a stendere il tappeto rosso verso l'Ucraina, Ucraina che continua a avere naturalmente problemi, il tappeto viaggia anche verso i Balcani con una velocità molto diversa, insomma sono tanti temi da definire, sullo sfondo c'è l'energia naturalmente. Sergio Nava, firma, voce di Radio 24 in onda tutti i sabati alle 14 con Generazione Mobili e che frequenta molto spesso quei corridoi, quelli di Bruxelles. Sergio, ciao, buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Ciao Giampaolo, buongiorno.
0: Allora, grazie a Mezzola abbiamo un po' intuito quelli che sono un po' i temi fondamentali di questo Consiglio Europeo. Gli altri, ho provato a snocciolarli, aiutaci a capire quali sono, forse in ordine anche di priorità, le urgenze di questa due giorni europea.
2: Sì, diciamo, hai ben inquadrato, Giampaolo, il problema. L'Europa sta affrontando una situazione di policrisi, potremmo dire, traducendo all'inglese policrisis, cioè il fatto che ai temi già previsti se ne stanno assommando di nuovi. Allora, andando in ordine, il tema che doveva essere un po' al centro è quello del bilancio settennale. L'Europa dal 2028 al 2034 avrà bisogno di nuove risorse, quasi 2.000 miliardi di euro, che poi è poco più dell'1% del PIL comunitario, e come ogni 7 anni, questo è l'anno, come è stato 7 anni, sì, ormai 6-7 anni fa, bisogna decidere questo bilancio. Questo doveva essere il tema principale, ma poi appunto arriva dopo l'estate, cosa arriva? Arriva l'aumento dei prezzi energia, arriva l'aggravarsi della crisi ucraina e anche il rapporto con Mosca, c'è la questione medio orientale, anch'essa importante, c'è anche la questione, ecco, di cui stanno discutendo ora, e cioè la Cina, gli squilibri commerciali con la Cina. Ricordiamo la settimana scorsa il commissario al commercio Šefčovič è riuscito a trovare un'intesa con Pechino proprio su un tetto all'esportazione di auto ibride, e in anticipazione questa di pochi minuti fa del sito di Politico, pare che la Presidente della Commissione Europea von der Leyen a breve, o forse già lo sta facendo, dirà ai 27 leader, farà delle proposte per imporre dei tetti anche in materia di prodotti chimici e macchinari in arrivo dalla Cina. Questo potrebbe ovviamente aggravare anche le tensioni con Pechino.
0: Policrisi, questo è il momento che stiamo descrivendo. Sergio Nava lo sta facendo molto bene con noi, lo ricordo, GR24 ma anche Generazione Mobili sabato alle 14, molto spesso inviato a Bruxelles, ma tra poco fra l'altro andrei a seguire un altro capitolo europeo molto interessante, ma non diamo troppe anticipazioni, Sergio. Facciamo sentire agli ascoltatori, Kaja Kallas, un passaggio sul conflitto in Ucraina, in particolare sull'accordo sul diesel, perché anche Giorgia Meloni, la nostra Premier, ieri riferendo a Camera e Senato è stata particolarmente dura nei confronti di questo accordo. Aggiungo ai temi che stava snocciolando giustamente Sergio Nava, che è la contingenza che fa da padrona in questi consigli europei. Da ultimo, le notizie dei due cargo colpiti da droni, non si sa la matrice, ancora una volta si pensa alla Russia ma non è affatto certo, due cargo, dicevo, mercantili in acque territoriali rumene, e questo è inedito, nel senso che fino adesso i cargo, purtroppo commerciali colpiti, quindi obiettivi civili, erano nelle zone economiche esclusive dei paesi rivieraschi. Questo sta causando evidentemente altissima preoccupazione a Bruxelles. Sergio, ascoltiamo Kaja Kallas sul conflitto.
3: Well, the diesel deal is definitely a gift to Putin.
4: L'accordo sul diesel è sicuramente un regalo a Putin. La domanda è: cosa sta dando lui in cambio? Quello che vediamo è che sta incrementando gli attacchi contro i civili e le infrastrutture civili. Il cessate il fuoco annunciato non sta funzionando dalla parte russa.
0: Questa Kaja Kallas sul conflitto in Ucraina e su quello che ha definito un regalo a Vladimir Putin. Sergio, la sensazione è che lo stesso Donald Trump stia in qualche modo palesando in maniera molto più evidente la sua aderenza con Vladimir Putin, la sua vicinanza, la voglia di portare Putin a un accordo, omaggiandolo di quello che Kaja Kallas ha definito un regalo, quindi l'accordo col diesel, come al solito di natura prettamente economica. Donald Trump, se ha un arsenale diplomatico, è fatto soprattutto di economia. Il risultato di tutto questo è che l'Europa si trova ancora una volta da sola politicamente e geopoliticamente a gestire la crisi ucraina.

0: Ucraina ne ha le forze? Avrà il Consiglio europeo la consapevolezza anche che questi Stati Uniti oramai stanno lasciando solo Bruxelles?
1: Sì, se mi chiedi un parere personale, purtroppo personalmente ho sempre pensato che la bilancia di Trump pendesse molto di più dalla parte russa che non dalla parte ucraina, speravo di sbagliarmi, ma in più anche la contingenza di queste elezioni midterm ha messo un ulteriore carico da 11. Cosa succede a Bruxelles? Succede che intanto è appena arrivato Volodymyr Zelensky e stasera vedrà Mark Rutte, il segretario generale NATO, che ormai deve fare sempre un po' da questo ruolo taglio cucito tra Europa e Stati Uniti in materia appunto di crisi ucraina. Vedrà anche Macron, vedrà il premier polacco Tusk, vedrà la premier danese, il premier belga, poi tra poco spiego anche perché, ma l'Europa si trova in questo momento da sola nel finanziare Kiev di fatto, perché ha già messo da parte 90 miliardi, 45 quest'anno, 45 il prossimo, e già si è capito che i 45 per il prossimo non basteranno. Allora, e qui vengo al Belgio, perché ricorderemo tutti, lo abbiamo seguito in presa diretta l'anno scorso, c'è il tema degli asset russi congelati.
0: Certo.
1: Esatto, quel tema che fu poi accantonato per le riserve fortissime del Belgio, e perché appunto temeva poi delle ripercussioni a livello di cause da parte della Russia, eccetera, sta tornando di grande attualità. Un numero sempre maggiore di paesi europei vuole ripescare quel dossier, trovare un altro modo di aiutare Bruxelles, il Belgio, a evitare di rimanere da solo di fronte a possibili rivendicazioni russe, legali ovviamente,
0: certo,
1: e andare a prendere quei soldi per aiutare Kiev l'anno prossimo. Di questo si parlerà tra oggi e domani. Non sono attese in realtà, da quanto capisco, delle decisioni su questo tema, ma è chiaro, si prepara il terreno a qualcosa e potrebbe avvenire nei prossimi due mesi, magari al prossimo Consiglio europeo a dicembre. Però l'idea è, poiché l'Europa non può continuare da sola a mettere soldi, Trump e gli Stati Uniti Trump ormai pendono con la bilancia verso Mosca, a questo punto paghi Mosca.
0: La voce, l'analisi di Sergio Nava, che giustamente ci porta a quello che abbiamo come europei messo un po' sotto al tappeto. Gli asset russi, i fondi russi congelati sono in istituti finanziari in Belgio. La grande paura del governo belga qual è? Oltre al fatto di potenziali ritorsioni legali, il fatto di creare un precedente, questo è un timore condiviso da tanti europei, cioè si dice, attenzione che se noi andiamo a colpire asset russi in territorio europeo, c'è il rischio che venga percepito dagli altri attori finanziari e non soltanto internazionali come un precedente, quindi l'Europa perde anche un po' di attrattività. Sergio, l'altro tema è il tema allargamento, cioè in un momento in cui stai descrivendo un'Europa a volte lenta, a volte ritrosa nel prendere alcune decisioni, nel frattempo però si allarga ad est. È un allargamento importante, lo è dal punto di vista geopolitico e strategico, lo ha ribadito molto bene il ministro Guido Crosetto ieri, parlando della presenza militare per esempio a guida italiana in Kosovo. Però questo tipo di Europa che si allarga a est suona un po' come una contraddizione. Europa lenta, litigiosa e non sempre efficace, che però vuole allargarsi. Come lo leggi questo?
1: In effetti anche lì siamo un po' nel terreno del vorrei ma non posso. Questa Europa è soggetta, lo dicevamo poco fa, a policrisi, vuole superarle, vuole trovare delle soluzioni, un po' come l'energia, no? Tutti vogliono abbassare i costi dell'energia, ma se guardiamo ai risultati della discussione di oggi ancora non si capisce come vogliono farlo. Si è parlato di posticipare la fase 2 degli ETS per esempio, ma anche lì non si è trovato una vera e propria intesa. Questa è l'Europa oggi. Detto questo, andando nel concreto, questa settimana ci sono stati ulteriori passi avanti nell'apertura di determinati capitoli con dei cosiddetti cluster, con l'Albania, con l'Ucraina, la Moldavia e anche col Montenegro, andando a livello di date. L'idea è quella di far entrare in Montenegro fra due anni, l'Albania ipoteticamente fra tre anni, quindi 2028-2029, ma non dimentichiamo un'altra cosa, la Commissione europea proprio una settimana fa ha proposto, e sottolineo proposto, questo poi va approvato ovviamente, ha proposto di cambiare un po' le regole, e cioè aumentare quei settori in cui c'è una transizione, ci sono delle salvaguardie a livello di mercato unico, ma anche di violazione di diritti fondamentali. Ricordiamo la lezione ungherese, l'abbiamo appresa molto bene, per cui chi entra ha un periodo comunque di cooling off, insomma di raffreddamento, sì, di entrare ma non avere ancora la totale, come dire,
0: tutti i diritti di un appartenente al condominio, esatto, della nostra Europa. Insomma, ancora, entri però piano piano, perché appunto siamo stati scottati da alcuni paesi che appena sono entrati hanno iniziato a mettere veti incrociati bloccando politiche europee. Questo è chiarissimo, questo periodo di mora, per così dire, che può essere un escamotage, allunga certamente i tempi, però insomma staremo a vedere. Sergio Nava, lo ricordo, Radio 24, Generazioni Mobili, tutti i sabati alle 14, ma poi anche il GR24, e tra poco ci risentiremo da qualche paese europeo, non anticipo altro. Sergio, intanto grazie mille, buona giornata, buon lavoro,
1: grazie,
0: alla prossima.
1: Ciao.
0: Poi stavo pensando, potremmo indire una sorta di quiz, no? Dove sarà il prossimo inviato di Radio 24, si danno 2-3 indizi e poi... vabbè, torniamo seri nuovamente. Allora, due agenzie, me le segnala Valentina Tenullo e Antonio Taglia. La prima, Valentina giustamente mi segnala che, e questo siamo in Yemen, gli Houthi hanno preso di mira la sede del governo ad Aden, lo riferiscono fonti della sicurezza all'AFP, palazzo presidenziale nella città del sud, che lo ricordo, da anni è sede del governo, perché Sana'a è stata presa invece dalle forze ribelli, è sotto tiro. E anche questo è un pessimo segnale, perché... lo abbiamo raccontato nei giorni scorsi, non soltanto Bab el-Mandeb, non soltanto la strategica e importantissima città di Taiz, che ormai sembrerebbe isolata grazie a una serie di manovre di accercamento da parte dei ribelli Houthi, ma adesso viene presa di mira anche Aden. E più, sul fronte saudita, gli Houthi colpiscono anche le raffinerie di Aramco. Invece, l'altra agenzia ha a che fare con il rilascio del direttore di Novaya Gazeta, rilasciato dopo l'interrogatorio. Questa è una buona notizia per chi ama il giornalismo e chi ama la libertà di espressione e di informazione. Piccola pausa, la borsa, poi vi porto in Albania.
2: Riesci a sentire? Comfort e benessere sono intorno a te.
3: Immagina un mondo dove ogni respiro è un piacere.
2: Un mondo dove l'aria è sempre fresca e pulita. E ogni spazio che vivi, dalla casa all'ufficio, è alla temperatura perfetta.
3: Ross, da oltre 50 anni, trasforma questo in realtà con soluzioni sostenibili.
2: Le migliori tecnologie per sistemi di climatizzazione e trattamento dell'aria con la massima efficienza energetica.
3: Ross, benessere da vivere e respirare. Vai su ross.com.
4: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
5: Ehi, amico!
6: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
5: ai ai ai,
6: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
5: Evviva!
6: Vai su agenti.it.
4: Agenti.it,
5: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
7: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
8: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Non trovi mai la foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N. Senza H, non è Tron.
10: 5 cose da sapere su Ticket Restaurant Edenred. Nelle aziende più piccole il welfare sembra un lusso da grande impresa. Mensa, piani strutturati, una direzione del personale dedicata.
11: No, anzi, più l'impresa è piccola, più si vede. In una realtà da 5 o 10 persone non c'è una mensa, non c'è un piano di welfare, non c'è una direzione del personale dedicata a queste scelte. Ci sono poche leve a disposizione e devono funzionare senza investire del tempo per costruirle. Il buono pasto Ticket Restaurant Edenred è una di quelle leve. Nessuna soglia minima. Si parte anche da un solo dipendente. Non serve una struttura e chi lavora lo usa già dal primo giorno. Vale anche per te che l'impresa la mandi avanti in prima persona. Non è un vantaggio che puoi dare soltanto agli altri. La stessa fiscalità delle aziende più grandi alla portata di chi è piccolo.
10: Ticket Restaurant Edenred. Scopri di più su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
12: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
13: vi presenta

0: Nasdaq in calo dell'1,22%, Standard & Poor's meno 2, Dow Jones invece più 0,6%, in negativo Francoforte meno 0,17%, in positivo Parigi più 0,26%, Milano, la peggiore d'Europa, tocca un ribasso di oltre un punto percentuale in questo momento. E questa causa di Tecnoprobe, dopo aver letteralmente volato in positivo nelle ultime settimane da quando questa società ha fatto il suo esordio nel paniere principale, oggi invece lascia sul campo il 12%, segue STM meno 6%, Saipem meno 5%, Prismian meno 4,7%, in positivo Terna, in rialzo di quasi 2 punti, più 1,8% per Snam, più 1,7% per Telecom, rialzo dell'1,44% per Ferrari. È tutto.
1: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
2: Aiuto, cadiamo!
1: O ti senti ACT?
3: Oh, che forza!
1: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
4: Funzionalità della prostata?
5: O ti senti così?
4: O ti senti...
5: ACT!
4: Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
6: A 20 anni è il tuo momento. Hai l'entusiasmo per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
7: Datev Coinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Datevcoinos.it, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti.
8: Per le idee che fanno discutere.
9: No, la frase sono per la legalità.
8: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
10: Gli studenti si sono impegnati, poi sui risultati.
8: Per allargare gli orizzonti.
11: Della spesa per il PNRR. No.
8: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
12: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
13: Bene, non mi resta che darle il benvenuto in azienda.
14: Grazie.
13: Il suo compito sarà gestire il Nord Europa, tenere i contatti con i clienti, riferire in direzione, rilassarsi sul divano, giocare coi bambini, rivedere Parigi con Sofia e assaggiare i suoi cannoli preferiti, quelli con le mandorle se non sbaglio. Che ne pensa?
15: Nasce UniPDR 192, la prima prassi di riferimento che crea l'equilibrio perfetto tra vita e lavoro. Scaricala subito su uni.com. Uni. Un mondo fatto bene.
16: Nessun luogo è lontano.
17: C'è qualcuno che pria, qualcuno rivoluzione.
18: Cosa vuole l'Albania? Vuole una rivoluzione, un cambio del sistema. Perché così non si può andare avanti. I politici sono diventati miliardari e guardate le persone qui. Sono povere. Non voglio più queste ingiustizie, sono contro il governo arrogante e corrotto. Non sono solo gli studenti a protestare. Siamo qui tutti insieme per chiedere migliori condizioni per studiare e per dire basta alla corruzione.
19: Questo è il governo più corrotto che l'Albania abbia mai avuto e deve finire.
20: Queste le voci degli albanesi, della piazza albanese, in particolare Tirana, una 2 giorni che ha visto per un istante plasticamente interrompersi o quantomeno andare ad arricciarsi quel tappeto rosso che piano piano era stato steso per l'adesione all'Unione Europea, l'abbiamo sentito prima dal nostro Sergio Nava. E queste proteste, che sono anche diventate violente, hanno portato a feriti, hanno portato ad arresti, hanno portato lo stesso Edi Rama a dover scendere in campo e a dire attenzione, la sintetizzo brutalmente e prosaicamente, nessuno ci può fermare nella strada di adesione all'Unione Europea, perché Edi Rama vuole essere colui che porterà l'Albania nell'Unione Europea. È intervenuta anche Bruxelles, che ha detto protestare è legittimo, rientra nei valori europei, questo noi condividiamo. Allo stesso tempo la reazione della polizia deve essere consona appunto ai diritti e a ciò che viene effettuato appunto in Unione Europea. Cosa sta accadendo? Policrisi, dicevamo prima con Sergio Nava. Andiamo in diretta a Bruxelles, c'è Federico Baccini, corrispondente dell'Osservatorio Balcani e Caucaso, esperto fra l'altro di Albania, fondatore di The New Union Post. Baccini, buongiorno, grazie mille per essere con noi.

0: Buongiorno, grazie a voi.
1: Allora, abbiamo visto l'Albania scendere in piazza per settimane per una questione che era tra l'ideologico, l'ambientale e l'economico. Mi riferisco al resort di lusso che vuole Jared Kushner, che avrebbe in qualche modo contaminato una delle tante bellissime aree dell'Albania. Adesso invece sembra che la piazza albanese in qualche modo riesca a captare l'eco che arriva da Francia, da Spagna, l'eco studentesco, e trasformarlo in una protesta che però anche qui si allarga. Si punta il dito sulla corruzione, si punta il dito sulla leadership albanese. Ci aiuti a capire cosa sta accadendo realmente, perché sembrano tanti segnali da tante fette della società albanese diverse e con tanti obiettivi diversi.
0: Sì, esatto, è proprio così. È una protesta che sta andando avanti da circa 130 giorni e il tema principale era proprio quello ambientale, quindi continuava ed è continuato così anche per tutta l'estate in questi mesi. E si è andato a intrecciare un'altra questione, come ricordavi, che è quella degli studenti, e a causa di una serie di tagli che sono stati proposti dal governo all'istruzione e soprattutto agli studentati studenteschi, e questo ovviamente anche in linea con quanto è accaduto in Francia, quindi diciamo fornito anche una sorta di ispirazione per gli studenti, ha portato il movimento a ingrossarsi ancora di più, a vedere ancora più partecipazione da parte degli studenti. Non solo, quello che non si era visto in questi 130 giorni era la parte di violenza, cioè le proteste sono sempre rimaste molto pacifiche. E non è un caso che negli ultimi paio di giorni invece siano andati in un'altra direzione. Non perché necessariamente gli studenti portino violenza, attenzione,
1: certo,
0: ma perché ci sono delle fronde all'interno del movimento, che sono quelle più politiche, che hanno da un certo punto di vista molto interesse a uno scontro anche violento con la polizia. E non è un caso appunto che anche, come ricordavi, la Commissione abbia calcato il tema della la reazione della polizia deve essere proporzionata, perché la reazione che è cercata da una certa fronda politica in Albania, più legata al Partito Democratico, che è di centrodestra, sì, di Sali Berisha, è quello di utilizzare un po' gli scontri con la polizia e la reazione possibile violenta della polizia per costringere poi alle dimissioni il governo di Rama, perché già 13 anni fa, nel 2013, è così che Rama era poi salito al potere, cioè Berisha, che era, sì, al potere al tempo, ci sono stati dei gravissimi scontri con dei morti e poi era stato un po' costretto alle dimissioni. Diciamo che c'è una parte, ed è questo che una parte della piazza teme veramente, che la fronda più violenta sia interessata a uno scontro più che poi ai temi principali di protesta e anche contro una corruzione che effettivamente esiste nel paese.
1: Chiarissimo, la voce, se siete collegati al canale 63 del Digitale Terrestre, lo vedete anche in diretta da Bruxelles, Federico Baccini, corrispondente, osservatore Balcani e Caucaso e fondatore di questa nuova avventura che si chiama The New Union Post. È un tema delicatissimo, Federico, perché se prendiamo per vera e attuale la fotografia di Tirana oggi, dell'Albania oggi, e ci diciamo che entro un anno e mezzo entra nell'Unione Europea, diventa una gatta da pelare gigantesca. È vero che qualcuno potrebbe accusarci nella lettura di avere un doppio standard, un doppio pesismo, perché anche in Francia ci sono state violenze della polizia, anche in Spagna ci sono stati episodi di questo tipo, però uno potrebbe dire, forse un po' in maniera un po' naive, ma come, l'Albania entra dopo tanti anni ed entra con questa carta d'identità, con questa fotografia? E qua il tema rischia di essere spinosissimo sia per Bruxelles, dove ti trovi, ma anche per Tirana.
0: Lo è a tutti gli effetti, e senza necessariamente arrivare alla violenza in sé di questi giorni, già solo il tema del progetto legato tra l'altro alla famiglia Trump, a Kushner, che aveva innescato poi le proteste, quelle ambientali, è un tema enorme per l'Unione Europea, e sicuramente prima deve essere risolto questo e poi e solo dopo forse l'Albania può entrare, perché c'è un capitolo molto importante che è quello ambiente e cambiamenti climatici, che è nei negoziati di adesione dell'Unione Europea, che non permette una serie di sviluppi di costruzioni edilizi, sì, in aree protette, come invece potrebbe succedere in Albania.
1: Certo.
0: Quindi è un tema molto forte, quello sia dell'ambiente e sicuramente anche dello stato di diritto, che è uno dei temi più grossi. Ed è stato, due giorni fa c'è stata una conferenza di adesione dell'Albania in cui è stato chiuso un nuovo capitolo, ed è stato ricordato dalla Commissione che bisogna lavorare molto sullo Stato di diritto in Albania prima di pensare poi di un ingresso nell'Unione Europea.
1: Certo, però Federico, su questo punto l'Albania ci presenta uno strano paradosso, perché andando a vedere la sequenza dal 2022 sulle negoziazioni, sui vari 33 capitoli negoziali per completare e chiudere il processo di adesione, le cose non stanno andando per nulla male e, ironia della sorte, al momento sono stati chiusi con successo 4 capitoli, tra cui anche educazione, cultura, scienza e ricerca, proprio uno dei temi che ha portato gli studenti in piazza a protestare. Qua siamo al paradosso molto plastico, no?
0: Lo è, a tutti gli effetti lo è. C'è anche da ricordare che proprio rispetto al capitolo a cui ti riferivi, sono anche temi molto, cioè sono negoziati anche molto tecnici, quindi è possibile, c'è un grosso paradosso, nel senso che da una parte hanno soddisfatto a tutti gli effetti i requisiti per entrare dentro l'Unione Europea anche nell'ambito istruzione, poi dopo però quello che viene fatto dalla parte governativa, soprattutto sui tagli, quindi sui fondi che vengono destinati all'istruzione, o almeno questa è la proposta, non vanno sicuramente in quella direzione, o almeno in realtà poi è quello che si è visto anche in Francia, quindi probabilmente siamo anche quasi più allineati all'attuale indirizzo che non altro. Non stanno andando male i negoziati, è vero, l'Albania ha aperto tutti i capitoli e ne ha chiusi 4, sì. Ma ricordiamo che è proprio questo il tema, è chiudere i capitoli. Aprire i capitoli è relativamente facile se c'è un buon impulso politico, chiudere i capitoli invece è la questione più difficile, perché bisogna adeguare tutta la legislazione a tutto il corpus legislativo, certo, dell'Unione Europea, che è immenso ed è anche molto esigente. E questo sarà la vera sfida dell'Albania, che ricordiamo vuole chiudere i negoziati di adesione entro la fine dell'anno prossimo ed entrare tra il 2029 e il 2030. L'ambizione è abbastanza alta.
1: E questo è l'orizzonte per Tirana, le sfide per Edi Rama, le controsfide evidentemente anche per Bruxelles di riflesso. Le ha ben raccontate Federico Baccini, osservatore Balcani e Caucaso, fondatore di The New Union Post. Federico, grazie mille, buona giornata, buon lavoro, buona Bruxelles, alla prossima.
0: Grazie, buon lavoro.
1: Allora, 349-238-6666, vi anticipo che apriamo ancora una volta, certo che sono settimane, mesi, anni, verrebbe da dire, piuttosto impegnativi per l'attualità, le relazioni, l'attualità internazionale. C'è un altro fronte che si riapre, è quello del Mar Nero. Anche qua metto i miei 5 centesimi sul tavolo, nel senso che quando abbiamo iniziato a raccontare questo conflitto è accaduto l'inaspettato. I Baltici sono diventati il lago della NATO e Putin voleva esattamente il contrario. Alcuni paesi del nord hanno deciso di entrare nell'Alleanza Atlantica perché temono l'ingerenza, l'influenza, gli attacchi da parte della Federazione Russa. Ci siamo dimenticati del Mar Nero, eppure il Mar Nero era fondamentale, era forse uno degli obiettivi principali all'inizio di questa guerra per Vladimir Putin: assicurarsi il controllo non soltanto del mare d'Azov, ma dell'intero Mar Nero, e magari condividerlo con la Turchia in senso egemonico, vuol dire avere accesso poi naturalmente al Mediterraneo, e sappiamo bene quanto è importante il Mediterraneo in termini di proiezione per la Federazione Russa. Ebbene, per un attimo ce ne siamo dimenticati, ci siamo dimenticati l'accordo sul grano. Adesso, da alcune settimane, droni non meglio specificati colpiscono cargo mercantili. È successo finora nelle acque di zona economica esclusiva. Siamo molto più lontani dalle acque territoriali. Nelle ultime ore invece colpiti due cargo, di cui uno battente bandiera di San Marino. Ci sarebbero morti e dispersi tra l'equipaggio, colpiti, dicevo, in maniera eclatante e per la prima volta in acque territoriali rumene. Di questo parliamo tra pochissimo e di cosa possa significare per l'Alleanza Atlantica, per la NATO, subito dopo il traffico.
2: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per 4 aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
3: Strade in diretta.
4: Nuovo aggiornamento, ben trovati. Sulla tangenziale nord di Torino si verificano code a causa del traffico intenso e di un incidente avvenuto in direzione Piacenza tra la statale 24 e l'innesto con la tangenziale sud. Code anche sulla 4 Torino-Milano per incidente tra Settimo Torinese e Torino verso la città. Sulla 8 Milano-Varese si verificano code per veicolo in fiamme tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese. Sulla tangenziale nord di Milano un incidente provoca code in uscita allo svincolo per la ex statale 35 in direzione A8 Ro. Sulla 1 nel tratto Milano-Bologna code per incidente tra Reggio Emilia e Terre di Canossa in direzione Milano. Sul tratto Roma-Napoli incidente, code tra l'innesto con la 24 e la diramazione Roma Sud verso Napoli. Ed è tutto.
3: Nessun luogo è lontano.
1: Prima di riposare il nostro sguardo sul Mar Nero, dobbiamo tornare in Yemen, lì dove abbiamo dato la notizia per cui il palazzo presidenziale di Aden sarebbe sotto tiro, sotto fuoco nemico, sotto fuoco Houthi. Ebbene, il portavoce degli Houthi smentisce e dice: non c'è assolutamente, come affermato invece dal nemico saudita, non c'è alcun attacco contro la Medina di Aden. Questo lo dicono gli Houthi smentendo assolutamente l'attacco. Questo è strano perché allora o è stato colpito non soltanto il palazzo presidenziale o anche qualche obiettivo religioso, qualche luogo di culto, e allora, come dire, non è dal punto di vista della propaganda utile attribuirsi l'attacco, o c'è qualcosa di bizzarro che per il momento francamente non riesco a decriptare. Ci torneremo, se non oggi, magari domani. Vi dicevo, cosa sta accadendo nel Mar Nero? Cose non rassicuranti per il commercio, cose preoccupanti soprattutto per la Romania. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato di attacchi con droni senza firma, nel senso che i rumeni, i bulgari dicevano questi vengono probabilmente dalla Russia, ma non lo sappiamo, non c'è una conferma. Erano tutte in zone economiche esclusive, quindi non acque territoriali, ma quella fascia di mare più ampia rispetto alle acque territoriali. Questa volta, nelle ultime ore, una petroliera, la Yara J, con bandiera delle isole Comor, colpita da un drone in acque territoriali romene. E infine, alle 7 di questa mattina, la nave mercantile Wine Trader, battente bandiera di San Marino, ha emesso un SOS a causa di un incendio a bordo. Era stata colpita dai droni a 24 km dalla costa rumena. 7 dei 12 marinai sono dispersi. Navi militari rumene, 2 elicotteri sempre di Bucarest, stanno conducendo le operazioni di soccorso, peraltro in condizioni meteorologiche piuttosto avverse. Nel frattempo la Romania intende proporre un comando multinazionale NATO per il Mar Nero, con guida a rotazione dei diversi paesi, quindi non soltanto la Turchia. L'idea qual è? Attenzione, il Mar Nero sta tornando a essere pericoloso. Attenzione, il Mar Nero continua a essere strategico. La NATO vuole rimetterci gli occhi perché va monitorato. Antonio Tale ha raggiunto Tudor Curtifan, è il direttore di Defense Romania, il principale sito di informazione militare romeno. Ci racconta cosa sappiamo dell'incidente in corso.
5: Unfortunately, we do not know very much, and the authorities in Romania have not provided much information either. So, 7 people have been recovered.
1: Sfortunatamente, dice, non sappiamo ancora molto, e anche le autorità romene per il momento non stanno fornendo informazioni. Sappiamo che 7 persone sono state salvate, altre 7 sono disperse. L'incidente conferma è avvenuto nelle acque territoriali romene, e che il presidente romeno, che oggi è a Bruxelles per il Consiglio europeo, sta decidendo come rispondere a un evento di questo genere. Il presidente Dan ha detto che prima di tutto bisogna stabilire con estrema precisione cosa è successo, ma ci saranno delle reazioni, questo è quello che dice il presidente. Si sta anche parlando dell'invocazione dell'articolo 4 del trattato della NATO, quindi consultazioni immediate con gli alleati nel caso in cui vi sia una minaccia contro uno dei paesi membri. Attenzione da non confondere con l'articolo 5, che è la risposta militare. Il 4 si dice: siamo sotto attacco, siamo in pericolo, ci vediamo tutti subito, capiamo che strategia mettere in piedi. Continua Tudor Curtifan di Defense Romania: ci sono sempre più incidenti nel nostro paese, sentiamo come il conflitto si stesse avvicinando mano a mano che l'escalation della guerra della Russia contro l'Ucraina si avvicina al Danubio. La distanza tra la riva romena del Danubio e quella ucraina è molto breve, si tratta di qualche chilometro. Gli effetti dell'aggressione russa, dice l'analista militare, si vedono da noi anche a occhio nudo. Allora, tra poco vi do anche un aggiornamento su questo strano mistero dell'attacco ad Aden. Non si è provato che si tratti di droni russi, non si è trovata la bandierina, per così dire, la firma. Come sta reagendo l'opinione pubblica romena in queste ore? Sentite ancora Tudor Curtifan.
5: Yes, but we proven in some situation that the drones were Russian drones. For example, the most serious incident.
1: È vero, non c'è ancora la firma, ma abbiamo già provato in altre occasioni che questi droni erano droni russi. Per esempio, prendiamo l'incidente più grave, avvenuto nel maggio scorso nella città romena di Galati, sempre sul Danubio. Un drone, che è stato confermato essere un drone russo di tipo Shahed modificato, ha colpito nel cuore della notte un appartamento nel centro della città, ferendo due persone. Per pura fortuna

0: Non vi sono state vittime, ma ci sono stati molti altri incidenti, dice l'analista romeno. Per esempio, il nostro Ministero della Difesa ha reso noto che droni russi entrano nel nostro spazio aereo quasi con cadenza quotidiana. Di recente, tre di questi sono stati abbattuti da F-16 romeni, un altro abbattuto da caccia spagnoli. I droni hanno cambiato tutto, perché questa è una guerra asimmetrica, è molto difficile individuarli e abbatterli. E poi chiude dicendo: è preoccupante, quello che è ancora più preoccupante, Tudor Curtifan, lo ricordo, direttore di Defense Romania, è il fatto che i romeni stanno iniziando a considerare questi incidenti come qualcosa di normale, anche se normale non è. Allora, siamo quasi in chiusura, quindi cerchiamo di sciogliere il mistero. Ho letto male io, allora. Erano due attacchi separati diversi, attenzione. Allora, ecco perché dicevo luoghi di culto, eccetera. Non la Medina, la città vecchia ad Aden, ma Medina, Arabia Saudita. E quindi, presunto attacco alla Medina in Arabia Saudita, diffuso da media vicini ai sauditi, no, non è assolutamente vero, dicono gli Houthi. Mentre l'attacco ad Aden, invece, è confermato. E due funzionari yemeniti alla Reuters dicono che il presidente e i ministri sono illesi dopo l'attacco Houthi al palazzo presidenziale di Aden. Ricordo che il palazzo presidenziale di Aden è tale da alcuni anni perché ormai Sana'a è nelle mani degli alleati Houthi. Ho come l'impressione che ci sarà fin troppa carne al fuoco anche per la puntata di domani di Nessun Luogo è Lontano. Prova a sintetizzare un po' di messaggi arrivati al 349-238-6666. Qualcuno ironizza: San Marino e la Repubblica Marinara del XXI secolo. Guardi che la flotta commerciale più grande del mondo al momento, e vado a memoria, è della Svizzera, che non mi sembra abbia uno sbocco sul mare. Quindi scherzavamo con la redazione proprio stamattina ricordando che esiste la Marina Mongola, ma perché c'è un lago. Questo per dire che a volte vi sono fatti anti-intuitivi. Mettiamola così. E qualcuno porta la nostra attenzione sul Baltico. Staremo a vedere. Speriamo che non si apra anche quel fronte. Non adesso, non tutto in una volta. Cosa ci piace? Beh, ci piacciono le opinioni ben informate. E poi a me personalmente piace la sigla.
1: Musumeci, sempre e comunque, niente metal.
0: E questo naturalmente è tutto da vedersi. Un grazie a voi tutti per l'ascolto, un grazie a tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, tranne Valeria Bernardi. Ci sentiamo domani, un saluto.
2: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
5: tanti cin cin.
6: Katia, Plin Plin.
5: Ah sì, scusa, Plin Plin.
4: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
6: Plin Plin.
7: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interessi e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso e poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
9: L'arte dei Bruegel in mostra a Milano. Paesaggi innevati, scene di vita quotidiana, nature morte e battaglie raccontano la storia della dinastia fiamminga che ha rivoluzionato la pittura europea. I Bruegel, le origini dei generi pittorici in Europa, ti aspetta a Palazzo Reale Milano fino al 31 gennaio.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 € IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Hai un grande progetto e ti servono i dati completi delle imprese italiane? Con reportaziende.it integri l'intero database aziendale italiano direttamente nei tuoi sistemi. Anagrafiche, bilanci, dati economici e finanziari, soci, amministratori, rating, eventi negativi e molto altro, con aggiornamenti periodici e tracciati personalizzati. La soluzione ideale per software house, banche, assicurazioni e grandi aziende. Vai su reportaziende.it o chiama il numero verde 800 80 40 40.
3: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 € al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Sono Anna Scavuzzo, vice sindaca del Comune di Milano, e dal 13 al 15 ottobre vi aspetto al Forum della Rigenerazione Urbana, presso l'ADI Museo del Design. Parleremo dei progetti in corso e di come cambierà la città nei prossimi anni. Info e programma su comune.milano.it.
8: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1.199 €. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
9: Sono le 17.
10: GR24. Il sole 24 ore.

0: Caro carburanti, l'autotrasporto minaccia lo sciopero nazionale. L'Ucraina annuncia Starlink ha ripreso a funzionare mentre sarebbero esaurite le scorte di missili Patriot. Trump e la fucilazione del killer di Fort Hood non sarà in streaming. Basta leggi per istituire giornate nazionali, sono troppe. Il richiamo di Mattarella alle Camere. Un saluto dalla redazione di GR24 da Alessandra Schepisi. Caro carburanti, sale la tensione tra gli autotrasportatori al sud, già blocchi e presidi. Le associazioni di categoria sollecitano un incontro con il governo.
1: Il caro carburanti mette in ginocchio l'autotrasporto. Molte imprese, soprattutto le più piccole, non riescono a ribaltare sui committenti gli extra costi e al sud la tensione sale tra blocchi e presidi organizzati o spontanei. Il rischio ora è che la protesta possa estendersi a livello nazionale con un fermo dei servizi. Le associazioni di categoria sollecitano un incontro con il governo. Pasquale Russo, Conftrasporto.
2: Speriamo che possa arrivare una convocazione per affrontare il tema ed evitare che il fortissimo stato di tensione che stiamo registrando in questi giorni possa in qualche modo essere arginato.
1: In Calabria molti tir sono fermi, ci sono già problemi per l'approvvigionamento di carburanti e di altra merce. In Sicilia il Comitato Trasporto Siciliano ha proclamato un fermo di 5 giorni a partire da domani. Il coordinatore Salvatore Bella.
3: Ci dispiace tantissimo dei danni che si andranno a creare per i disagi che ci saranno per quanto riguarda la raccolta dell'ortofrutta, ma da parte nostra noi non siamo più nelle condizioni di poter mettere in moto i nostri camion.
1: Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Starship, la versione militare del sistema di comunicazione satellitare americano Starlink, ha ripreso a funzionare in Ucraina, lo annunciano fonti del Ministero della Difesa di Kiev, mentre altre fonti fanno sapere che l'Ucraina avrebbe esaurito le scorte di missili per il sistema di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense, il che la rende più vulnerabile agli attacchi missilistici balistici russi.

0: La fucilazione di Nidal Hasan, l'autore della strage di Fort Hood, non sarà trasmessa in streaming, lo annuncia Donald Trump. Morirà, dice, come previsto, davanti ad un plotone di esecuzione. La scorsa settimana il Pentagono aveva annunciato che avrebbe trasmesso pubblicamente l'esecuzione prevista per il 3 dicembre dello psichiatra dell'esercito che uccise a colpi d'arma da fuoco 13 soldati americani disarmati nella base militare di Fort Hood. Il capo dello Stato Mattarella ha firmato oggi la legge che istituisce la giornata nazionale del riciclo della carta, la 51esima data del genere che si aggiunge al calendario istituzionale del Paese, troppe secondo Mattarella, che ha sottolineato come solo in questa legislatura ne siano state istituite 20. La promulgazione è avvenuta perché non sussistono profili di incostituzionalità, ha affermato il capo dello Stato, aggiungendo che queste giornate, pur avendo un significato valoriale, non hanno tutte la stessa levatura e spesso obbligano le scuole a prevedere attività didattiche sul tema, sottraendo tempo all'insegnamento delle materie scolastiche. E cresce la tensione nelle scuole torinesi, dove si moltiplicano le occupazioni e le tensioni per i blitz di studenti incappucciati esterni agli istituti. Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per danneggiamento aggravato. Un carabiniere è rimasto ferito dal lancio di una pietra. Ad agire è stato un gruppo di circa 40 giovani con il volto coperto dalle maschere. E ancora morti sul lavoro in Italia, due solo oggi in Sardegna e in Abruzzo.
1: Aveva 61 anni ed era di Monastir nel Cagliaritano. Carlo Spiga, l'operaio trovato morto questa mattina al porto canale di Cagliari. In corso le indagini, il lavoratore avrebbe perso la vita durante le operazioni di carico di alcuni tubi metallici nell'area gestita dal gruppo Grandi. Secondo una prima ricostruzione avrebbero ceduto le cinghie e i tubi cadendo dall'alto. Non avrebbero lasciato scampo all'operaio. Will Sardegna chiede che siano accertate le responsabilità sull'accaduto definito inaccettabile dopo che due anni fa un altro operaio aveva perso la vita nello stesso portocanale schiacciato dal macchinario utilizzato per movimentare container. Indagini in corso anche a Scerni, nel Vastese, in Abruzzo, per accertare i motivi della morte di un altro lavoratore giovanissimo. 23 anni, il ragazzo, prossimo alla laurea e abile vinificatore, ha perso la vita all'alba all'interno della cantina sociale San Panfilo. A quanto si apprende, il ragazzo stava pulendo le vasche in una zona sopraelevata. Non possiamo rassegnarci a perdere vite umane mentre si lavora, ha detto il sindaco di Scerni, annunciando il lutto cittadino. In Italia si sono registrati 701 decessi sul lavoro nei primi 8 mesi del 2026, quasi il 3% in più rispetto al 2025, un dato che preoccupa, secondo l'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro di Mestre. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto, prossimo giornale radio alle 18, linea Focus Economia.

Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Perfecto, ahora firmaré con InfoCert Sign.

0: internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
1: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
2: Il mare è decisivo per l'industria. Il 16 ottobre Parliamo di Mare, iniziativa d'approfondimento voluta dal ministro per le politiche del mare Nello Musumeci, fa tappa a Confindustria Verona per un confronto sul ruolo strategico del mare per la competitività della manifattura italiana tra rotte, infrastrutture, logistica e accesso ai mercati.
3: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
4: Ehi amico!
5: Se sei un'azienda e cerchi agenti, ai ai ai, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
4: Evviva!
5: Vai su agenti.it.
3: Agenti.it,
4: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
6: Cibus Tech, dal 27 al 30 ottobre, si incontrano a Parma i protagonisti delle tecnologie dedicate al food and beverage. Migliaia di espositori, 50 conferenze, aree demo e tanta innovazione vi aspettano a Cibus Tech per capire e interpretare scenari e tendenze del settore alimentare e delle bevande. Ingresso riservato agli operatori. Info su cibustech.com.
7: Focus Economia con Mauro Meazza.

Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a chi ci segue dalle frequenze Radio 24, buongiorno a chi ci segue sul canale 63 del Digitale Terrestre, grazie ai buoni uffici di Anna Elena Riva, quest'oggi in regia. Avete sentito bene, non c'è Sebastiano Barisoni, solo per oggi, l'ho preciso, poi lo preciserò, lo ribadirò anche nel corso della puntata, non c'è Sebastiano Barisoni, ci sono io, Mauro Meazza, e vi do naturalmente il benvenuto a questa puntata di Focus Economia, una puntata in cui parleremo molto, e non si può fare altro, del Consiglio europeo in corso, si è aperto oggi, si concluderà domani, per noi particolarmente importante anche per i nostri conti pubblici, non solo per le altre questioni che verranno affrontate, che vengono affrontate. E sarà uno dei nostri temi, lo affronteremo con Dino Peso, le firma notissima del Sole 24 Ore e anche voce nota, voce ben nota agli ascoltatori di Radio 24. Ovviamente vi daremo l'aggiornamento dai mercati, non è una buona giornata, diciamo così, anche se adesso dall'oltreatlantico vengono dei dati positivi, però diciamo così che le borse continuano a soffrire anche e soprattutto per delle tensioni che discendono dall'Asia, questa mattina brutti dati da Tokyo, dalla Corea. Ma in realtà pare che la vicenda parta più da lontano. Sullo sfondo c'è sempre questa scommessa dell'intelligenza artificiale, della tecnologia, che ha generato molti investimenti, e adesso però si tratta di cominciare a capire se questi investimenti hanno davvero una ricaduta positiva, se le stiamo vedendo. Oggi sul Sole 24 Ore Giuliano Noci esordisce nella sua analisi con l'intelligenza artificiale è l'oppio dei potenti, e effettivamente dice è qualcosa che dà l'illusione di un grande sviluppo, se pensate al confronto tra Stati Uniti e Cina su chi dovrà tenere il primato, chi dovrà tenere il primo posto nello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Ecco, sì, è davvero qualcosa che dà illusione di grande potenza, ma che ancora poi, lo spiega molto meglio di me Giuliano Noci, questa mattina l'ha spiegato sul Sole 24 Ore, è qualcosa che dovrà essere messo a terra, come si dice, cioè tramutarsi davvero in positività, in produttività, in benessere per tutti quanti. Questi sono un po' i temi iniziali che dominano, ma naturalmente, come avete sentito nel corso del giornale radio, c'è anche una tensione molto importante e crescente che riguarda il settore dell'autotrasporto. Settore dell'autotrasporto che ovviamente è alle strette, non tanto per il nuovo codice della strada, che lo voglio già dire ora, poi lo ribadisco. Abbiamo letto, abbiamo sentito di tutte queste modifiche, ma sono modifiche che sono state varate in uno schema di decreto legislativo che deve andare adesso ai pareri parlamentari, che deve tornare al Consiglio dei Ministri, che deve entrare in vigore. Per farvela molto molto breve, di queste modifiche che avete letto, la patente che dura 10 anni, le modifiche, i guidatori di tir che possono restare in servizio fino a 70, e molte altre ancora, ebbene di tutto questo si parlerà, cioè le vedremo per così dire su strada, se mi passate la licenza, se mi date la licenza, le vedremo su strada a marzo del 2027. Noi invece parleremo dei problemi di oggi dell'autotrasporto, ci sono anche delle serrate, dei blocchi e la minaccia di uno sciopero nazionale del settore. Sappiamo quanto è delicato il settore della logistica, quanto è delicato l'approvvigionamento. Quindi sarà sicuramente una conversazione molto interessante, per essere garbati, quella che avremo con Giulio Stoppa, che è il segretario generale di Trasporto Unito. Peraltro sappiamo già che ci riporterà un po' le indicazioni di tutta la categoria, anche di altre sigle, per capirci. Poi chiudiamo con alcuni dati che oggi sono venuti dagli uffici statistici. Da una parte abbiamo avuto i dati sulla povertà, povertà relativa e povertà assoluta in Italia. Le persone in condizioni di povertà assoluta sono sempre più di 5 milioni, che è un numero colossale naturalmente, anche se c'è stata una leggera diminuzione rispetto alla rilevazione dello scorso anno.
Bene, ma ovviamente riducendo di qualche 0, ogni anno, il problema non è assolutamente vicino alla soluzione. Ne parleremo con il professor Massimo Baldini, insegna Scienza delle Finanze a Reggio Emilia, e con lui andremo a ragionare proprio di povertà e di misure che si possono prendere, che si sono prese, che non si sono prese per quanto riguarda la gestione appunto della povertà. E già però nella prima parte, tra pochissimo, con le cosiddette headlines, insomma quelle che vogliamo indicarvi come notizie più importanti della giornata, ecco, vi parlerò anche dei dati sulle pensioni. L'INPS ha prodotto il consueto aggiornamento e, come sempre, devo dire, ci sono delle conferme che non fanno piacere, tra cui il divario pensionistico tra gli uomini e le donne, che deriva ovviamente non dalla cattiveria dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, ma invece dalla diversa dinamica retributiva che gli uomini e le donne incontrano nella loro vita lavorativa. E poi la quantità di persone che vive ancora, che vive con pensioni anche inferiori ai 1.000 euro. Però sono un po' di numeri appunto che vengono dall'INPS, qualche conferma, qualche novità, li vedremo tra pochissimo appunto quando vi daremo le notizie principali della giornata, quelle che abbiamo selezionato. Detto tutto questo, devo ringraziare Daniele Brunetti, Gianluca Papa e Chiara Pisani che mi hanno aiutato a preparare questa puntata di Focus Economia, e naturalmente chiedendo ad Anna Elena Riva se cortesemente mi fa partire lo stacco musicale a concio specifico a proposito delle headlines.

0: Vorrei ringraziare l'ascoltatore che chiede che io dia anche le notizie per quanto riguarda il meteo e la viabilità. Non è un parente. Allora, inquadriamo magari prima, per quanto riusciamo, questo mondo in estremo movimento che è quello dell'Europa, della trattativa che riguarda non solo in, diciamo, il nostro bilancio, ma anche tutto quello che è in discussione al Consiglio d'Europa. Vi ho già detto al Consiglio Europeo, e vi ho già detto la giornata inaugurale è stata oggi, domani però si concluderà, e naturalmente sullo sfondo ci sono tutte le questioni che riguardano le tensioni internazionali. Quindi, da ultimo, se volete, anche queste prese di posizione che coinvolgono l'Ucraina, quindi con anche questa dichiarazione di Elon Musk che inizialmente sembrava aver contraddetto quanto aveva annunciato Trump, con una sorta di critica molto pesante a Zelensky, e Musk invece sembrava aver contraddetto e poi invece si è allineato alla linea di Trump. Buona notizia per oggi, Starlink però, che poi è questo sistema satellitare che consente agli ucraini di difendersi, cioè di capire da dove arrivano gli attacchi, Starlink sarebbe ripartito e al momento sembra correttamente in funzione. Ma tutto questo ovviamente porta con sé le tensioni sull'energia, sul petrolio. E oggi il petrolio sta, il WTI a $96.46 al barile, il Brent a $105 al barile, $105.27. Diciamo che sta sempre su questa soglia critica dei $100, più lontano più vicino, e abbiamo anche imparato in questi giorni che i listini internazionali sono molto sensibili anche alle minime variazioni, anche alla minima oscillazione, al minimo superamento magari di certe quote, di queste soglie cosiddette psicologiche, che poi tanto psicologiche non sono. Sulla vicenda ad esempio, uno dei dettagli di questa complicata trattativa geopolitica che coinvolge gli Stati Uniti, la Russia, l'invasione dell'Ucraina, la guerra nel Golfo con la guerra USA-Iran, è intervenuto il nostro ministro degli esteri, Antonio Tajani, che a margine del prevertice del Partito Popolare Europeo a Bruxelles ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito ad esempio dell'accordo sul diesel tra Trump e Putin, un accordo che, è stato già detto, riguarda in realtà un quantitativo molto ridotto di petrolio che viene, per così dire, consegnato agli Stati Uniti. Lo ascoltiamo.
1: Condivido assolutamente la posizione del governo, di fare parte, per cui è stata una scelta rischiosa, non condivisibile, quella effettuata di riaprire il mercato ai russi. Noi abbiamo contemporaneamente inflitto sanzioni a 1500 rappresentanti della rete di difesa russa, proprio perché riteniamo che le sanzioni siano lo strumento più forte per convincere i russi a sedersi al tavolo della pace. L'obiettivo è quello della pace, quindi dobbiamo continuare a sostenere con grande determinazione l'Ucraina dal punto di vista politico, dal punto di vista finanziario, dal punto di vista di aiuti anche nel campo dell'energia, perché in generale inverno si combatte non solo con le armi ma anche con strumenti che permettano di produrre energia, quindi da questo punto di vista l'Italia sarà in primo piano. Poi ci sarà il 13° pacchetto che invieremo rapidamente con quello militare in Ucraina. Detto questo, noi vogliamo la pace che sia giusta.
0: Beh, naturalmente tutti auspichiamo che ci sia la pace, che cessino le ostilità. E veniamo all'altro scenario critico del momento, quindi ci spostiamo in Medio Oriente. E anche su questo è intervenuto il nostro ministro degli esteri, invitando l'Unione Europea ad accelerare sul rafforzamento della missione Aspides, che è quella che deve andare a garantire la navigazione attraverso Suez, il Mar Rosso, lo stretto di Bab el Mandeb. Quindi Tajani, insomma, ha auspicato che l'Unione acceleri e intervenga decisamente e tempestivamente per rafforzare questa missione. Anche su questa parte abbiamo la voce di Tajani.
1: Beh, noi chiediamo con grande forza che venga rafforzata la missione Spider per garantire la libertà di navigazione attraverso Suez, il Mar Rosso e Bab el Mandeb. È fondamentale che l'Europa acceleri i tempi, e ci sono state alcune risposte positive, e si tratta di trasformare risposte positive in azioni concrete. L'Italia sta facendo tutto ciò che può, noi, come sapete, garantiamo trasporto commerciale marittimo in quell'area, dove passa circa il 40% del traffico marittimo commerciale italiano, che è anche il 60% del traffico marittimo che porta beni prodotti nel nostro paese verso l'Asia. Quindi per noi è fondamentale, ma è fondamentale per tutta l'Europa, che è un continente manifatturiero. Quindi acceleriamo i tempi in un momento di grande difficoltà, perché, come sapete, gli Houthi continuano ad attaccare. Quindi è tempo di svegliarsi e di accelerare.
0: Vediamo se c'è l'accelerazione, vediamo se si accelera anche sulle misure per contenere il costo dell'energia nel corso del Consiglio d'Europa che è in svolgimento. Intanto, quanto ci costa la benzina oggi? Ce lo dice la abituale rilevazione dell'osservatorio sui prezzi al carburante del Ministero delle Imprese del Made in Italy. La benzina al self-service sta a 2,035 euro. Lungo la rete stradale nazionale il gasolio 2,254, c'è un lieve aumento. Sono prezzi medi, lo ripetiamo sempre, perché può darsi benissimo che qualcuno sia riuscito a fare rifornimento al di sotto di questi valori e qualcuno, ohimè, invece al di sopra di questi valori. Vi dicevo della complicata trattativa che è in corso di svolgimento, della complicata interlocuzione complessiva che è in corso di svolgimento tra il nostro paese e l'Unione Europea, ad esempio sul decreto legge bollette, perché è un tassello di una materia più grande. Naturalmente, intanto che il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è al Consiglio d'Europa a discutere, a negoziare sulla possibilità di avere una maggiore flessibilità o interventi più immediati, più veloci per contenere le spese dell'energia, insomma le bollette delle imprese e delle famiglie, intanto contemporaneamente si cerca di raggiungere un'intesa sul cosiddetto decreto legge bollette. Allora, il decreto legge bollette è quello in cui l'Italia aveva inizialmente proposto di sospendere le cosiddette quote ETS, cioè quel sistema di scambio delle possibilità di emettere CO2, che è un sistema che in realtà costringe poi le imprese ad acquistare questi permessi di emissione, che però sul mercato, quando ovviamente l'energia costa cara, finiscono per costare ancora più caro e quindi rincarare ulteriormente il costo, specialmente per le imprese più energivore. Questa proposta però è stata respinta dalla Commissione. C'è un ottimo riassunto di Celestina Luinelli e Laura Serafini questa mattina sul Sole 24 Ore. Non è invece tramontata l'idea di avere un price cap, cioè mettere un tetto al costo del gas, a quella parte del costo del gas che viene utilizzato per produrre energia elettrica. Dovrebbe essere un tetto che opera per un certo periodo e poi via via magari torna a salire. Su questo punto, per farvela breve perché poi la trattativa è molto più complicata, su questo punto sembra che l'Europa sia sensibile e possa accogliere, che la Commissione possa accogliere la richiesta italiana. Questa è una cosa su cui le imprese italiane puntano parecchio, perché l'energia, tanto per darvi un valore così di quelli più recenti, l'energia a un'impresa italiana costa il 35% in più di quanto costi a un'impresa tedesca. In questa materia è tornato a parlare il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, nel corso di un punto stampa che c'è stato a Bruxelles a margine del vertice europeo, dopo aver avuto un incontro con Raffaele Fitto e dopo con il commissario al commercio Marco Šefčovič, e ha invitato a rafforzare le iniziative europee per dare più slancio, dare più forza alla capacità produttiva europea. Sapete che aveva già parlato di un'Europa da arbitro, mentre Stati Uniti e Cina fanno i giocatori, quindi soltanto regole ma non interventi. Ecco che allora è venuto invece a sollecitare degli interventi, è tornato a sollecitare gli interventi, ma prima, per continuità con quello che vi stavo dicendo, vi farei ascoltare le sue parole sul DL, sul decreto legge bollette. Anna, grazie.
2: Il commissario Fitto ci ha anche detto che comunque si sta lavorando intensamente al decreto bollette, che comunque, che sapete, è in stop qui a Bruxelles. Insomma, mi si dice che siamo a una svolta positiva, ci auguriamo nei prossimi giorni di avere questo decreto bollette, che sicuramente darà un sollievo in un momento così importante per i costi energetici del paese. Io credo che rafforzare il bilancio europeo, come chiede la Germania, come chiediamo noi, vuol dire comunque mantenere la competitività dell'Europa.
0: E questi erano i due interventi di Orsini, ne abbiamo fatti ascoltare uniti, ma in realtà erano in due momenti diversi del suo punto stampa. Invece veniamo a quanto vi avevo promesso, cioè ai dati che sono stati diffusi dall'INPS per quanto riguarda le pensioni. Allora, la spesa per pensioni è salita nel 2025 più 2,3%. Le prestazioni complessivamente sono più di 23 milioni e l'ammontare complessivo 372 mila milioni di euro. Se facessimo una media sono 16 mila euro per prestazione, ovviamente è una media che in questi casi più che in altri non ha grande utilità. I dati sono dell'Osservatorio Prestazioni Pensionistiche Beneficiari. Da questi stessi dati vanno bene entrambi i verbi, che oltre 4,5 milioni di pensionati hanno trattamenti inferiori a 1000 euro e che i redditi da pensione degli uomini sono superiori del 33% a quelli delle donne. Le donne sono peraltro la maggioranza.

0: minoranza dei pensionati, sono il 51%, ma percepiscono solo il 44% dei redditi. L'importo medio annuo dei redditi degli uomini è 26.000 euro, è in aumento sui 25.712 dell'anno precedente, stiamo parlando, sono tutti dati di fine 2025. 26.000 euro per gli uomini, 19.553 per le donne, anche qui in crescita sui 19.140 dell'anno precedente. Reddito da pensione degli uomini superiore al 33%. E qualche ascoltatore al 349-238-6666 è già voluto intervenire su questa materia. E ricordando appunto, non esistono retribuzioni differenziate, no, e aggiungo io, ci mancherebbe altro. Il tema è che la vita lavorativa delle donne è spesso meno redditizia di quella degli uomini, ma non per incapacità o per inferiori retribuzioni, no, è che a parità di mansione spesso una donna percepisce o ha percepito evidentemente una retribuzione inferiore, oppure non ha potuto giovarsi di altri trattamenti come l'utilizzo degli straordinari o il lavoro notturno, che perché magari doveva fare, come si dice adesso, da caregiver, cioè occuparsi dei figli, occuparsi dei genitori, occuparsi dei parenti e così via. Sono lavori di cura che gravano per lo più sulla popolazione femminile, sono lavori che spesso allontanano da possibilità di carriera più promettenti, e alla fine di tutto quanto si arriva a questo divario del 33%. Non so se con questo ho soddisfatto anche la critica dell'ascoltatore. Continuate comunque, anzi io vi ringrazio come sempre dell'attenzione con cui seguite Radio 24, con cui seguite Focus Economia. 349-238-6666 è il numero a vostra disposizione per messaggi SMS, messaggi su WhatsApp, se volete messaggi anche vocali, che però siamo un po' più, come dire, in difficoltà a farvi ascoltare, quindi privilegiamo senz'altro i messaggi testuali. Vedo che Anna Elena arriva, la nostra regista mi guarda con tanto d'occhi, perché sì, lo so Anna, sono quasi le 17.30, ma me lo ricordo che adesso è il momento di sapere quali sono le previsioni del tempo, il meteo.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200, ancora per poco. reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Ispiriamo imprese da 120 anni e il 19 ottobre celebriamo la nostra storia. Assemblea pubblica di Unione Industriali Torino. Per crescere, innovare, competere.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Viper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su viper.it.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Il presidente di UCIMU, Riccardo Rosa, ti invita dal 13 al 16 ottobre a Fiera Milano Ro per 35 BIMU, manifestazione internazionale dedicata a macchine utensili, robot, automazione, digital e additive manufacturing, tecnologia.

0: Sì, sì, ci vado domani. Ma va, che mica scappa, Non me lo segno, tanto me lo ricordo. Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
1: Cetilar agisce dove serve. Crema, patch, tape. Una contrattura, una contusione, non cambiano i piani. Uno stiramento, un trauma. Anche dopo una distorsione si torna in gioco. Si corre, si accelera, non si guarda indietro. Cetilar è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin 26 agosto 2026.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Ok, devo ricordarmi delle scadenze, ascoltare i clienti, pianificare il lavoro e tutto il resto. Tu pensa a ciò che conta. Al resto ci pensano i software Wolters Kluwer. Dai più valore al tuo tempo con i nostri software per aziende e commercialisti. Scopri come su wolterskluwer.it.
4: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
5: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi e ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
6: Focus Economia.

0: so se così, però riducendo Baby You Can Light My Fire quasi a un sussurro, poi ma non lo so, ci ragionerò. Vorrei dire ad Angelo che mi ha scritto: ne parliamo tra un attimo dei blocchi stradali che stanno paralizzando Puglia, Basilicata e Calabria. Abbiamo appuntamento con Giulio Stoppa, che è il segretario generale di Trasporto Unito, per parlare proprio dei problemi dell'autotrasporto, dopo le 18, quindi solo qualche minuto di pazienza. Ora invece ho il piacere di colloquiare con Dino Pesole, firma del Sole 24 Ore, per molti anni siamo stati colleghi proprio del Sole 24 Ore, quindi mi fa piacere ritrovarlo. Buongiorno Dino.
1: Buongiorno, buon pomeriggio a te, ben ritrovato.
0: Allora Dino, guarda, mi rivolgo a te sapendo la tua competenza sui conti pubblici per chiedermi di spiegare agli ascoltatori e quindi poi anche a me come riusciamo a comporre questa manovra. Innanzitutto abbiamo visto che ancora non abbiamo le idee chiare, dobbiamo aspettare su quello che succede in questi due giorni a Bruxelles, benissimo, da una parte, e dall'altra parte però dobbiamo anche aspettare di capire quanto contabilmente possiamo andare a prendere. Ci sono tesoretti, non ci sono tesoretti, chiediamo ancora delle, come dire, degli anticipi di prelievo alle banche, si parla di 5 miliardi, e d'altra parte è una manovra che precede un anno elettorale, non sappiamo ancora in che momento, ma si sa che negli anni preelettorali, viva Dio, un pochino di generosità, sempre chi governa è tenuto alla tentazione, per dir così, di applicarla. Comincia da dove vuoi, se vuoi cominciare dalla parte del negoziato con l'Unione Europea o invece da quanto abbiamo potuto capire dal brogliaccio della manovra messo finora a punto.
1: Beh, guarda, allora, secondo me cerchiamo di fare un po' di chiarezza. Intanto si parla di 23 miliardi, 23,5, che dovrebbe essere, perché poi la legge di bilancio arriva tra qualche settimana, quindi ancora non abbiamo il dettaglio. Comunque, se questa è l'entità

0: complessiva, intanto da questo punto di vista c'è da dire che è largamente inferiore rispetto a quello che si era ipotizzato, perché addirittura nelle fasi che hanno preceduto il varo dei documenti programmatici del governo, qualcuno nella maggioranza parlava di 30, 35, addirittura 40 miliardi. Quindi diciamo che l'entità complessiva configura una manovra decisamente più ridotta rispetto a quelle che erano le aspettative. Detto ciò, bisogna capire cosa c'è dentro questa manovra. Allora, da quello che è dato capire dal documento programmatico di bilancio, che è un po' la cornice, tanto per capirci, allora si tratta di una manovra che chiede un sacrificio, devo dire, abbastanza importante, da quello che si capisce nuovamente, al comparto delle banche e delle assicurazioni. Qui si parla di 10 miliardi nel triennio, 5 miliardi sono nel 2027. Ricordo, l'anno scorso c'era stato un impegno da parte di ABI e di altri di arrivare appunto a 10 miliardi nel triennio, quindi questi andrebbero ad aggiungersi. Mi sembra di capire che si prefigura un intervento corposo. Quanto alle altre coperture, poi se poi arriviamo al negoziato con Bruxelles, vedo che c'è un miliardo qualcosa in più di tagli ai ministeri e alla pubblica amministrazione, anche questo appunto è da verificare, perché come sappiamo è molto complicato, e poi le solite misure di entrate, dai giochi, però a questo punto c'è una voce che ci rinvia direttamente al negoziato con Bruxelles, perché nel documento programmatico di bilancio si parla di 3 miliardi in arrivo da una generica voce aperte e chiuse virgolette altre entrate. Cosa sarebbero queste altre entrate? Esattamente quello che Giorgia Meloni e il ministro dell'economia stanno provando a portare a casa nella trattativa con Bruxelles, che si annuncia complicata, perché cosa vuole spuntare il governo? Oltre alla flessibilità che ha già ottenuto, questa manovra già prevede un sostanzioso ricorso alla flessibilità per energia e difesa, stiamo parlando di 14
1: sì.
0: miliardi.
1: Poi su questo aspetto, specialmente sulla difesa, possiamo tornare, perché c'è anche tutto un problema, per così dire, interpretativo di dove possiamo collocare sia l'una che l'altra voce. Ma non volevo interromperti, scusa, finisci pure il ragionamento.
0: No, semplicemente per dire che in queste ore, già nel Consiglio europeo, ma non credo che si concluderà nel Consiglio europeo, non a caso il governo ha deciso di far slittare l'approvazione della legge di bilancio dal rituale 20 ottobre, probabilmente si va al 28, quindi ci sarà una settimana di tempo. Il governo sta cercando di convincere Bruxelles a utilizzare una maggiore flessibilità, tenendo conto dell'impatto che l'inflazione ha su uno dei target, anzi ormai direi che è il principale, della nuova disciplina di bilancio europeo, che è la cosiddetta spesa primaria. Allora, dice la Meloni e dicono Giorgetti, ma noi quando abbiamo definito la nostra traiettoria di riduzione della spesa per i prossimi anni, l'abbiamo tarata su un'inflazione che era decisamente inferiore rispetto all'attuale, adesso siamo al 4,2%, allora perché non è possibile rivedere questo? Oltre a questo tentativo c'è anche la richiesta, ma credo che su questo ben poco si possa fare, di utilizzare parte dell'extragettito che è legato proprio all'inflazione per misure temporanee per famiglie e imprese. Io ho un po' la sensazione, il sospetto che questi 3 miliardi appostati lì non precisamente forse potrebbero servire magari nel corso dell'iter parlamentare per far rientrare quello che adesso non c'è, vale a dire il provvedimento più rilevante che il governo aveva e secondo me ha ancora in mente di mettere in campo, che non a caso costa 2 miliardi e 7, che è appunto l'estensione, come sappiamo, dell'intervento ulteriore sull'IRPEF per i redditi fino a 60.000 euro. Questo è un po' il quadro.
1: Sì, perché insomma tutti ricordiamo che era stato già presentato un po' come provvedimento.

0: elemento bandiera. Diciamo che da una parte c'è il contenimento dei costi dell'energia per imprese e famiglie, un contenimento che però andrebbe varato anche prima della manovra, e invece la parte pro manovra, che dovrebbe essere appunto l'ulteriore intervento sull'IRPEF, su cui certo. In questi anni ci sono stati anche, va detto, più interventi, la riduzione in più tempi delle aliquote e anche l'innalzamento dei tetti. Adesso si cerca di favorire quello che chiamiamo genericamente ceto medio, che sta diventando anche un po' una categoria dello spirito, secondo me, Dino. Ma venendo su quell'ultimo minuto, costi per la difesa, ad esempio, costi per l'energia, ci hai spiegato almeno utilizzare il diverso impatto dell'inflazione. In fondo non è che questa inflazione sia colpa, per così dire, di un comportamento italiano, è tutta una inflazione che deriva dai costi dell'energia innanzitutto. E per la difesa, insomma, anche lì forse c'è un po' di confusione, perché spesso si pensa alla difesa, cioè uno acquista i carri armati. In realtà stiamo imparando in questi mesi che la difesa è anche la cybersicurezza, è anche l'addestramento di chi deve occuparsi, non solo tra i militari, ma spesso anche tra i privati, non so, ad esempio nelle banche, delle questioni di tutela dei nostri dati. Qui non ci sarebbe un po' di margine per parlarne almeno con Bruxelles?
1: Sì, credo di sì. Noi abbiamo già ottenuto per la difesa, c'è già una parte della flessibilità dei famosi 14 miliardi, 7 vanno alla difesa, qui stiamo parlando di 4,5 miliardi che vengono appostati già con questo documento programmatico, più i 2,5 che erano della clausola, quindi arriviamo più o meno a quella cifra. Il problema è che questa è una materia, come dire, che noi potremmo definire sensibile dal punto di vista per il governo, quindi adesso scriverlo in un documento programmatico dove andranno, quando sappiamo appunto che la Lega, ad esempio, su questo aspetto ha qualche certo. riserva, è un po' complicato. Secondo me è quello che dicevi tu, alla fine si spunterà con Bruxelles un'interpretazione un po' più ampia e ci sarà dentro non certamente l'investimento in mezzi militari, ma ci saranno tutte le altre voci, cybersicurezza, investimento del personale, ma queste sono, come dire, strategie di medio-lungo periodo. Io credo che all'interno di questa, così come dell'altra clausola, quella dell'energia, il governo proverà a inserire anche qualcos'altro. Quindi, come dire, siamo in una fase intermedia, ancora non lo sappiamo, ma secondo me qualche sorpresa ci sarà.
0: Grazie. Dino Pesole, firma del Sole 24 Ore, analista del Sole 24 Ore, grande conoscitore, lasciatemelo dire, della contabilità pubblica, non solo italiana, ma anche sovranazionale. Grazie Dino, buon lavoro.
1: Grazie altrettanto Mauro, a presto.
0: E adesso andiamo a sentire come va il traffico e poi parleremo anche dei blocchi dopo le 18.
2: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
3: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
2: Che fai?
3: Lavoro per la salute del corpo.
2: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
3: Una parte? Al massimo una particella.
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Strade in diretta.
6: Nuovo aggiornamento per incidenti, si verificano code sulle tangenziali di Torino sulla nord da Casella all'innesto con la sud verso Piacenza, sulla sud in direzione Milano-Osta tra Drosso e Corso Francia. Per veicolo in fiamme 5 km di coda sulla 8 Milano-Varese verso Varese tra Origio Ovest e Busto Arsizio. Sull'autostrada del Brennero un incidente provoca code tra Pegognaga e Reggiolo Rolo verso Modena. Sulla 12 Genova-Rosignano veicolo in avaria e code tra Recco e Genova Nervi verso Genova. Incidente code sulla 1 Milano-Bologna nel tratto tra Reggio Emilia e Terre di Canossa verso Milano. Sulla 16 Napoli-Canosa possibili disagi in uscita a Candela per manifestazioni di protesta. In Sicilia sulla 29 Palermo-Mazara del Vallo code per incidente a Zucco in direzione Mazara. Ed è tutto.
7: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della

0: Cyber Security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender. Cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
1: Focus Economia.

0: È il momento dei mercati finanziari e abbiamo collegato il collega, scusate il bisticcio, Ivan Torneo dall'agenzia Radio Corrisole 24 ore. Buongiorno Ivan.
1: Salve, salve a tutti e a tutti.
0: Scusa, solo ti chiedo un istante, siccome mi dicono che ho, come dire, mi sono bevuto la propaganda ideologica sul riarmo, forse magari sono sfuggite certe notizie del tipo il sabotaggio di tutti i supermercati di una catena importante della grande distribuzione francese, per dire che la fragilità di un paese oggi non è soltanto data dalla quantità di divise e di armamenti, ma anche e forse soprattutto dalla sua preparazione informatica, che comprende un po' tutto, anche la capacità, certo, di usare strumenti bellici veri e propri. I droni stiamo purtroppo imparando come possono agilmente sostituire le guerre di posizione, ma anche un hacker qualsiasi chiuso nella sua cameretta chissà dove può fare un danno incalcolabile, e quindi questo tipo di attenzioni non è da trascurare. Tanto dovevo, insomma, per chiarire che non stavamo facendo una propaganda per l'acquisto di carri armati. Comunque 349-238-6666, continuate a scrivermi, continuate a scriverci, a seguirci con questa attenzione, perché davvero questa ci lusinga ed è la miglior retribuzione per il nostro lavoro. Tutto ciò premesso, Ivan, scusami, dici come sono andati i mercati, imbronciati mi pare di capire.
1: Sì, mercati abbastanza imbronciati, diciamo già dalla mattinata, quando a Nikkei, insomma, a Tokyo il Nikkei ha perso circa il 5%, il Kospi sudcoreano oltre il 7,5%. Ricordiamo, il Kospi sudcoreano è uno dei barometri per misurare in qualche modo l'umore, no, del settore dell'intelligenza artificiale. Infatti oggi le vendite sono proprio concentrate lì, nel settore dell'intelligenza artificiale. Poi tutto il discorso, diciamo, arriva da lontano, ecco, se mi dai un minuto magari riusciamo a ricostruirlo praticamente, anche per, diciamo, è un aspetto che credo sia non solo interessante e spiega le cause di questi cali del tech, ma è anche sintomatico di come i mercati finanziari si muovono e ragionano oggigiorno. Perché basti pensare, ieri sul Social X, che è l'ex Twitter per capirci, è apparso un post di un utente che segnalava in un grafico, e cito, il rendimento obbligazionario di CoreWave ha toccato il 15%. CoreWave
0: è un fornitore. Su CoreWave, scusami, perché voglio far ascoltare quanto ci ha detto questa mattina due di denari Alberto Cecchinato, che è il Senior Portfolio Manager di Sinfonia SGR, perché CoreWave era un nome che ancora non era finito nei nostri radar di cronisti dei mercati. Ti faccio ascoltare cosa ha detto, così poi tu prosegui il ragionamento da queste parole di Alberto Cecchinato.
2: Le obbligazioni di CoreWave hanno perso tanto, quindi i loro rendimenti sono saliti alle stelle, parliamo di credo intorno al 15%. Quello ha colpito le azioni di CoreWave e a catena tutto il resto. Infatti quello che avete visto questa mattina è in realtà la prosecuzione di quello che è stato visto ieri sera sul Nasdaq, che si sta riproponendo anche stamattina.
3: È una società americana di cloud computing, giusto?
2: Per fare un paragone, è il fornitore di carburante a chi fa AI. Compra alcuni dei componenti che servono per i data center dalle due principali società coreane, ed è questo il motivo. Quindi quello scende, l'esigenza, o meglio il rischio che gli investimenti possano non essere fatti, sale, e a questo punto viene riprezzata tutta la catena di fornitori. Se vedete, questa mattina Prysmian ha aperto addirittura meno 8. Perché? Perché Prysmian è non interamente come i fornitori di memoria coreani, ma è un fornitore di cavi in fibra ottica e cavi per l'energia, che sono due componenti fondamentali.
0: Prego, Ivan Torneo da Radio Corrisole 24 ore. Ti ho interrotto proprio per dare questa precisazione su questa CoreWave, che non era appunto nelle nostre prime attenzioni e adesso lo è diventata.
1: Eh sì, assolutamente, ecco, se posso aggiungere proprio una chicca a questo discorso dei rendimenti, proprio che diceva appunto l'analista stamattina, è successo proprio questa cosa, diciamo, che ha portato all'attenzione poi del grande pubblico, e che a questo post di cui parlava, appunto, in cui si iniziava a notare che il rendimento obbligazionario di CoreWave era molto alto, ha risposto niente poco di meno che Elon Musk, per chi non lo sapesse, l'uomo più ricco del mondo, e ha usato una sola parola, yikes, cioè cavolo in italiano, nel senso, cavolo, questo potrebbe essere un problema. Perché? Perché più alto alti sono i rendimenti e maggiore il rischio percepito, no? Per questo, che queste obbligazioni non vengano saldate, un po' quello che diceva appunto l'analista. Infatti CoreWave alla vigilia ha perso oltre il 15%, adesso oggi perde più del 3%, e questo già da ieri appunto ha innescato un effetto domino in tutto il mondo, perché da Wall Street si è arrivati all'Asia, come dicevamo appunto in mattinata, che ha avuto delle perdite molto vistose, poi si è arrivati in Europa ci sono state sì delle perdite, ma limitate appunto al settore del tech e dell'intelligenza artificiale, e soprattutto appunto ci sono state in Asia, dove proprio CoreWave aveva molti progetti in ballo, e quindi appunto il contagio, diciamo, tocca soprattutto, ecco, distinguiamo, non tutti i tecnologici, ma soprattutto i semiconduttori.
0: E questo poi si vede, per chiudere con il nostro collegamento, Ivan, con un andamento in positivo in questo momento del Dow Jones, ma il Nasdaq invece che vedo in rosso. Se mi confermi questa valutazione proprio così al volo.
1: Esatto, se posso dire proprio una cosa rapidissima, certo. È successo peraltro oggi una cosa abbastanza controintuitiva rispetto ai giorni scorsi, perché vedevamo che diciamo i rendimenti dei titoli di Stato, stavolta diciamo i rendimenti dei titoli di Stato salivano e scendevano diciamo appunto i titoli azionari, e oggi abbiamo assistito all'opposto. Perché? Perché questo appunto mi sono confrontato con un analista stamattina, il mercato in qualche modo sta redistribuendo le sue preferenze appunto dai titoli percepiti appunto tecnologici, percepiti in questo momento come più rischiosi, verso i titoli di Stato, che chiaramente sono percepiti come più sicuri, più stabili in qualche modo.
0: E allora vediamo come si conclude questo aggiustamento, per dir così. Citavo Giuliano Noci questa mattina: l'intelligenza artificiale rischia di essere l'oppio dei potenti, e lui scriveva come fa l'oppio, appunto, da magari anche una sorta di euforia, ma poi passa. Vediamo se quando passa l'euforia, che quale situazione ci troviamo. Grazie a Ivan Torneo di Radio Con il Sole 24 Ore, e noi andiamo a dare la linea al giornale radio.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: Torna Elective. Il 7 e 8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
6: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello? O il tuo gioiello più prezioso? E poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
7: Mercatorum è l'università digitale delle camere di commercio, connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze delle imprese. Iscriviti entro ottobre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: Spesa online senza scherzetti. Ma vai da Conad! Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
9: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
10: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
11: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.

0: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Hai un grande progetto e ti servono i dati completi delle imprese italiane? Con reportaziende.it integri l'intero database aziendale italiano direttamente nei tuoi sistemi. Anagrafiche, bilanci, dati economici e finanziari, soci, amministratori, rating, eventi negativi e molto altro, con aggiornamenti periodici e tracciati personalizzati. La soluzione ideale per software house, banche, assicurazioni e grandi aziende. Vai su reportaziende.it o chiama il numero verde 800 80 40 40.
2: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific. Move beyond.
3: Il genio di Matisse ti aspetta al MUDEC di Milano. In mostra oltre 100 opere esplorano l'influenza di culture lontane sulla sua arte unica e inconfondibile. Un viaggio tra colori, forme e suggestioni alla scoperta del suo linguaggio rivoluzionario. Scopri Matisse, il mondo in una stanza, al MUDEC di Milano fino al 21 febbraio.
4: A 20 anni è il tuo momento. Hai l'entusiasmo per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
5: Datevcoinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Datevcoinos.it, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti.
6: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
7: Sono le 18.
8: GR24, il sole 24 ore.

0: L'Ucraina annuncia Starlink ha ripreso a funzionare mentre sarebbero esaurite le scorte di missili Patriot. Scuola scontri occupazioni a Torino, 40 incappucciati danneggiano un istituto con spranghe ed estintori, arrestato un 17enne. Firenze, incidente nel cantiere dell'alta velocità, morto un operaio e la terza vittima sul lavoro di oggi. Un saluto dalla redazione di GR24, da Alessandra Schepis. In apertura agli ultimi aggiornamenti sull'Ucraina, il presidente Zelensky ha dichiarato di sentirsi tradito. Colpiremo le raffinerie, ha detto, ma Kiev ha esaurito le scorte di Patriot.
1: L'Ucraina ha esaurito le scorte di missili per il sistema di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense, il che la rende più vulnerabile agli attacchi missilistici balistici russi, lo ha riferito alla CNN una fonte a conoscenza della situazione.
2: How it can be when some people are surviving, dying, you make some business with the guys.
1: L'amarezza del presidente ucraino Zelensky è evidente. Ha dichiarato infatti in un'intervista al Financial Times che l'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe, sentendosi tradito, non nascondendo la propria rabbia per la pericolosa interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti. Mosca, a sua volta, ha messo nel mirino più volte negli ultimi giorni alcune centrali elettriche in Ucraina, provocando interruzioni di corrente. Intanto Starshield, la versione militare del sistema di comunicazione satellitare americano Starlink, ha ripreso a funzionare nel paese, lo annunciano fonti del Ministero della Difesa di Kiev, mentre in Russia è stato arrestato e poi rilasciato il direttore di Novaya Gazeta, perquisita la sua abitazione. Valentina Furlanetto, Radio 24, Sole 24 ore.
0: E ora in Italia, nelle scuole torinesi si moltiplicano le occupazioni e le tensioni per i blitz di studenti incappucciati. Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale, denunciato per danneggiamento aggravato dopo le incursioni di questa mattina in tre scuole. Un carabiniere è rimasto ferito dal lancio di una pietra. Ad agire sarebbe stato un gruppo di circa 40 giovani con il volto coperto da maschere e passamontagna. E proteste anche in Albania, con ripetuti scontri tra la polizia e manifestanti.
3: Tirana, Durazzo, Scutari, si allarga la protesta antigovernativa in Albania, annullate sedute parlamentari, sospesi trasporti pubblici nella capitale, attraversata da violenti scontri tra forze dell'ordine e studenti universitari e delle scuole superiori. Contestano le tasse universitarie troppo alte, dicono, le scarse prospettive di impiego, l'alto tasso di corruzione nel paese. I manifestanti sono tornati in piazza vicino alla sede del Ministero dell'Educazione, già teatro di violenti scontri negli ultimi due giorni. Nel tentativo di spegnere la rabbia, il primo ministro Edi Rama si è detto disponibile a incontrare i manifestanti, un appello al dialogo che arriva nel terzo giorno di proteste. A Durazzo, circa 40 chilometri a sud di Tirana, sono stati feriti alcuni agenti a causa del lancio di sassi da parte dei manifestanti. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Tragedia questo pomeriggio in un cantiere dell'alta velocità a Firenze. Un operaio ha perso la vita sul lavoro, schiacciato, secondo le prime ricostruzioni, da una trave crollata nel cantiere. L'area è stata transennata, sono iniziati i primi accertamenti per stabilire le cause dell'ennesima morte bianca. Un altro lavoratore è rimasto ferito gravemente nello stesso incidente. In tutto oggi sono 3 le vittime sul lavoro, anche un giovane di 23 anni in Abruzzo, un uomo di 61 anni in Sardegna. E in Italia si stima che siano oltre 2 milioni le famiglie in condizioni di povertà assoluta, per un totale di 5,4 milioni di individui. Sono i dati del nuovo report Istat sulla povertà in Italia relativi al 2025. Nessun cambiamento rispetto al 2024. L'incidenza della povertà assoluta degli individui è rimasta stabile al 9,8%, quella delle famiglie all'8%. Più povere sono le famiglie numerose, quelle con almeno uno straniero, ancor di più quelle composte esclusivamente da stranieri. La situazione peggiore nel mezzogiorno. Ed è tutto per questo giornale radio. Il prossimo alle 19, linea Focus Economia.

0: per la legalità.
1: Per chi guarda oltre il parabrezza, per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
2: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
1: Per allargare gli orizzonti.
3: La spesa per il PNRR.
1: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
4: Cibustec. Dal 27 al 30 ottobre si incontrano a Parma i protagonisti delle tecnologie dedicate al food and beverage. Migliaia di espositori, 50 conferenze, aree demo e tanta innovazione vi aspettano a Cibustec per capire e interpretare scenari e tendenze del settore alimentare e delle bevande. Ingresso riservato agli operatori. Info su cibustec.com.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: CT

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Più produttività per il tuo business con Ford Pro. La domanda di oggi è: come funziona e qual è il valore aggiunto del Ford Mobile Service? Perché si parla di officina su ruote? Risponde Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali di Ford Italia.
2: La Ford Mobile Service nasce con un obiettivo molto chiaro: portare l'assistenza direttamente dove serve, cioè nell'azienda o in cantiere, evitando così spostamenti e perdite di tempo. È attivo dal 2023 e oggi è diffuso su tutto il territorio nazionale. L'anno scorso, ad esempio, sono stati eseguiti oltre 12.000 interventi tra manutenzione ordinaria e straordinaria. Ford Mobile Service è un servizio pensato per ridurre al minimo il fermo del veicolo e permette alle imprese di restare operative, trasformando l'assistenza in un alleato concreto alla produttività.
1: Scopri di più. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
3: Focus Economia.
4: Torniamo con Focus Economia. Come sa chi si è messo in contatto da subito, non c'è oggi, solo oggi, Sebastiano Barisoni in conduzione, ci sono io, Mauro Meazza. C'è invece, come sempre, il numero di telefono a cui inviare i vostri messaggi, 349-238-6666. E come vi avevamo annunciato,

0: Ora parliamo dei blocchi e dei problemi dell'autotrasporto. Problemi molto pesanti, vi do giusto un'agenzia che è di pochi minuti fa. A mezzanotte comincia la serata dei tiri in Sicilia, proseguirà fino al 20 di ottobre. Non ci saranno blocchi stradali, ma i mezzi rimarranno nei piazzali e le navi con prodotti ortofrutticoli e alimentari per i supermercati non saranno scaricate. Questo fa capire quanto sia grave ed estesa questa protesta e quanto grave sia il disagio che il settore sta sopportando. Ne parliamo con Giulio Stoppa, segretario generale di Trasporto Unito. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, guardi, i problemi del settore, per dir così, si potrebbero suddividere in alcuni cronici. La carenza di autisti, lo sappiamo, sono anni che il settore lamenta una cronica carenza di autisti, ma in questo momento invece sono notevolmente acuiti da problemi immediati, congiunturali. Il caro carburante che pesa tra il 30 e il 40%, così dicono le statistiche, sui costi totali di esercizio dell'autotrasporto, e che sta portando a questa protesta, soprattutto molto evidente al sud, dico bene, perché in Basilicata, in Puglia e in altre regioni del sud, appunto, ci sono parecchie tensioni e blocchi autonomi in qualche modo, non sempre coordinati. Prego.
1: Sì, è vero, sicuramente, mentre tutte le associazioni di rappresentanza dell'albo erano negli stati generali per affrontare da un punto di vista normativo alcune situazioni, da cui il primo, il caro gasolio, nel sud questa situazione si sente in modo ancora più forte. I fermi spontanei sono evidentemente un segno di disperazione, un segno di chi non ce la fa più. Noi stiamo insistendo, no, nell'applicazione di queste norme che sono uscite fuori dai stati generali, nel chiedere al governo una convocazione rapida, immediata, per poter mettere in atto senza indugio alcuno un decreto che possa permettere il recupero di quelle che sono i costi del maggior gasolio direttamente nella fattura di fine mese per questi trasporti. Poi dobbiamo anche considerare che il Sud ha una situazione più difficile, perché anche i ristori, così come furono richiesti dalla maggior parte delle associazioni che si incontrarono con la Premier Meloni a maggio, ancora non sono disponibili, se non forse da oggi, mediante un meccanismo di recupero d'imposta. Ma questo ovviamente non vede risarcire in alcun modo tutti quegli autotrasportatori che hanno veicoli Euro 4 o minori. Noi al tempo con il precedente segretario generale Maurizio Longo, il nostro compianto segretario generale, avevamo detto alla Premier Meloni: sì, va bene anche, no, una forma di ristoro economico, ma mettete mano urgentemente alle norme. Ciò non è stato fatto e oggi ci troviamo in una situazione di disperazione da parte dei piccoli.
0: Infatti questa è un po' la vostra posizione in qualche modo specifica di Trasporto Unito. Trasporto Unito è l'Associazione Nazionale degli Autotrasportatori Professionali, rappresenta oltre 600 imprese, migliaia di professionisti del settore. Va segnalata una cosa importante in considerazione di questi blocchi, che Trasporto Unito non fa parte di Unatras, ma in questa fase sostanzialmente vi state muovendo in modo conforme a Unatras e viceversa.
1: Sì, esattamente, siamo sempre stati, diciamo, su posizioni diverse, perché noi abbiamo sempre chiesto dei cambi di passo normativi, un adeguamento a quello che succede anche negli altri paesi d'Europa che prima dell'Italia hanno adottato dei meccanismi per tutelare le aziende, e abbiamo sempre detto, anche in modo provocatorio, no alle elemosine di Stato, nel senso che quando dopo 20 anni ci sono contributi dati continuamente al settore dell'autotrasporto e questo rimane l'anello della filiera economica più debole di tutto il paese, probabilmente quella dei contributi non è la strada giusta. La strada giusta è riconoscere normativamente il servizio dell'aviazione, ma riconoscere in quello che effettivamente fa l'attività di autotrasporto. In questo paese troppe situazioni hanno oggi generato meccanismi di intermediazione. Quindi anche quando la committenza si è comportata nel modo più corretto possibile, magari nei confronti dei primi vettori, operazioni di logistica, non sono arrivati poi materialmente i soldi a chi esercita, no, la professione su strada. questo è qualcosa che noi segnaliamo da anni e che in questo momento forse fa una fotografia di quello che stavamo dicendo come una grande realtà che oggi stiamo vedendo agli occhi di tutto. Ed ecco anche la disparità tra nord e sud. Noi abbiamo dati di cui lo stesso committente paga i trasporti al nord in un modo e estremamente in modo minore al sud.
0: Questi blocchi, quindi, secondo il suo giudizio, secondo la sua visione, potranno essere scongiurati, perché quanto ha segnalato ad esempio per il caso siciliano, ma anche i blocchi che sono spontanei in Puglia ad esempio o in altre regioni del sud, potranno essere scongiurati o contenuti se il governo vi ricevesse e aprisse un tavolo con la categoria?
1: Allora, sicuramente la situazione è estremamente complessa, perché quando discutiamo con la rabbia e la disperazione è più difficile sicuramente trovare una quadra. Quello che sicuramente tutti lamentano e come sappiamo è il problema del caro carburante, e in questa visione ecco che noi al tavolo non possiamo far altro che chiedere l'applicazione di quelle misure che tutte quante le associazioni hanno ritenuto poter essere una strada. Le chiediamo con quell'urgenza per poter dare un ristoro. Per carità, noi del trasporto libero abbiamo anche pensato, visto tutti i ristori che sono stati dati agli Euro 5 e agli Euro 6, di creare anche una forma di mini ristoro senza burocrazia, no, a tutte le categorie minori all'Euro 4. Però la realtà è che sono fermi spontanei. Noi come Trasporto Unito, molti li conosciamo, di autotrasportatori che si stanno fermando e chiedono il nostro aiuto. Da un punto di vista normativo sapete che bisogna rispettare delle regole e su questo noi siamo intransigenti. Stiamo cercando di forzare un dialogo per dire che no ad atti come ci sono stati di prepotenza o di violenza, sì a sederci, sì a confrontarci, sì a essere intransigenti in quelle che sono le tempistiche che deve adottare il governo.
0: Sì, la domanda lei ha risposto perfettamente, l'ha compresa perfettamente, poi trattandosi di blocchi spontanei diventa anche difficile avviare un'interlocuzione che sia poi produttiva di risultati in tempi rapidi con il governo. Penso che lei si possa riconoscere in questa sintesi.
1: Sì, sicuramente, però diciamo che quello che è il lavoro che abbiamo fatto tutte le associazioni dell'autotrasporto, come vede lo sto ripetendo più di una volta perché è la prima volta su cui ci troviamo d'accordo su alcune tematiche con tutte le altre associazioni, deve diventare un provvedimento d'urgenza. Non ci sono tempi, non ci sono problemi in cui si possa aver tempo. Qui stanno fermi, li comprendiamo, non sappiamo che cosa potrà succedere. Il continuare, io dico solo i dati della CGA di Mestre, andate a controllare, se non sbaglio 14.000 aziende di trasporto fallite da inizio d'anno, è un fenomeno grande, è un fenomeno che forse si è fatto finta di non osservare, ma chi da anni lamenta questa debolezza del settore dell'autotrasporto oggi non può gioire di dire avevo ragione, è preoccupato e sta cercando di assumersene responsabilità come sempre, perché forse quello che dobbiamo anche incominciare a fare è a cercare di stare vicino ai monoveicolari, alle aziende più piccole, di costruire delle relazioni e aiutarle a una crescita imprenditoriale.
0: Allora, io intanto la ringrazio Giulio Stoppa, che è, come ho detto, segretario generale di Trasporto Unito, associazione di autotrasportatori. È un momento molto delicato per la categoria. Non le chiedo un commento sulle modifiche al codice della strada, perché, come ho già ricordato in apertura di puntata, si tratta di uno schema di decreto legislativo che è stato approvato, che adesso passa all'esame delle commissioni parlamentari competenti, che poi entrerà in vigore, diciamo che possiamo prevedere ad andar bene al marzo del 2027. Quindi anche quello che interviene per l'autotrasporto, innalzamento volontario della possibilità di portare mezzi da parte dei professionisti fino ai 70 anni o regole per la cosiddetta CQC, beh, non so se vuole darmi un parere, se siete solo favorevoli, contrari, verrete ascoltati, immagino.
1: Allora, io mi auguro di sì, anche perché agli stati generali uno dei tavoli specifici era la semplificazione normativa, evitare le ripetizioni degli esami alle loro scadenze, per cui un tema che è stato affrontato. Parallelamente però dall'altra parte è stato emanato un provvedimento di cui ancora oggi non siamo riusciti a esaminarlo completamente, di ieri, ma non abbiamo avuto ancora una copia, e sicuramente voluminoso, quindi probabilmente poi bisognerà anche verificare quello che è uscito dagli stati generali e quello che è stato emanato in questa prima bozza dal governo, stato dal ministero. La cosa che dico è che bisogna anche considerare che la poca attrattività di questo lavoro da parte degli autisti, abbiamo visto che non mi sembra incentivata quando tutti quegli errori per colpa incominciano a essere sanzionati in una misura così importante che potrebbe pregiudicare lo stipendio di un autista. Quindi attenzione su questo punto, che lo trovo e lo riteniamo molto importante.
0: Grazie, grazie a Giulio Stoppa, e noi andiamo all'ultimo argomento in scaletta. Ultimo ma non meno importante, come si dice, anzi direi molto importante. Tra l'altro parliamo adesso di povertà, appoggiandoci ai dati Istat, però intanto do un'informazione di servizio. Oggi, essendo giovedì, come ogni giovedì, è uscita la puntata di Le parole che contano. Le parole che contano è il nostro dizionario, il dizionario di economia, fatto a podcast appunto, realizzato da Daniele Brunetti con Sebastiano Barisoni, e naturalmente sentendo gli esperti in materia, come sempre facciamo, come stile proprio di Radio 24 e di Sole 24 Ore. Oggi la puntata è quella dedicata al deficit. Trovate queste puntate sul sito di Radio 24 e naturalmente su Podcast 24. Ripeto, Le parole che contano, tra l'altro sono anche reclamizzati questi podcast, queste uscite che sono ogni giovedì sulle pagine del nostro quotidiano. Ora veniamo al nostro ultimo ospite, il professor Massimo Baldini, docente di scienza delle finanze a Reggio Emilia. Buongiorno, mi scusi se l'ho fatta un po' attendere, professore.
2: Buongiorno, grazie, niente, non c'è problema.
0: Allora, abbiamo un tema di quelli molto, molto delicati e anche un po' toccanti in qualche modo. L'Istat ci segnala che ci sono 5.400.000 persone in povertà assoluta nel 2025. Sono il 9,3% della popolazione, sono in lieve calo rispetto al 9,8% del 2024. Quindi un miglioramento c'è, lo stesso valore in calo se guardiamo l'indice della povertà assoluta tra le famiglie, 8% stava all'8,4%, bene, la cosa in qualche modo ci solleva, ma non vediamo che l'incidenza della povertà assoluta ha qualche punto di riduzione, ad esempio in modo significativo, più significativo nel mezzogiorno, quasi un punto percentuale, ma in realtà continua ad essere i miglioramenti molto circoscritti, e non sorprendentemente l'incidenza della povertà assoluta diminuisce quando cresce il titolo di studio, e quindi la persona ha la possibilità anche probabilmente di trovare più rimedi al suo stato di povertà. Stiamo agendo bene? Perché verrebbe da dire, sappiamo che questo è un problema che ci trasciniamo da anni, da più legislature, e abbiamo sempre visto in realtà questo patrimonio, per dir così, di povertà assoluta mai diminuire sensibilmente.
2: Sì, è vero, questo piccolo miglioramento di questi ultimi dati del 2025 appunto non è statisticamente significativo, però c'è, ed è appunto come lei ha detto, si nota un pochino di più al sud e anche e soprattutto fra le famiglie degli stranieri, che hanno un'incidenza molto molto più alta della media nazionale, e forse su di loro ha avuto un effetto positivo l'aumento dell'occupazione, del tasso di occupazione, quindi questo forse ha aiutato. E in generale si può dire che la povertà può avere due grandi cause, no? Ci sono cause diciamo individuali legate ad esempio all'età, allo stato di salute, appunto al capitale umano basso e la difficoltà di collocamento e così via, e poi ci sono cause macro, cioè l'andamento del ciclo economico, che chiaramente produce una diminuzione della povertà. Ecco, quello che abbiamo visto negli ultimi anni è che però la povertà assoluta non è diminuita, malgrado insomma l'economia, dico che abbia, che vada bene, però non va neanche male, insomma il PIL è leggermente aumentato sempre negli ultimi anni dopo la crisi del Covid. Evidentemente serve un aumento più forte del PIL, è molto aumentata l'occupazione, questo sicuramente ha ridotto i fenomeni di povertà legati al mondo del lavoro, è diminuita la quota di famiglie che hanno un solo reddito in famiglia, che è una delle principali cause di povertà, lo si vede anche adesso appunto nel calo della povertà delle famiglie immigrate, e quindi diciamo ci sono alcuni aspetti positivi che però richiedono, per tradursi in un maggiore effetto sui numeri, richiederebbero una crescita più elevata dell'economia, che invece ancora sì, che non c'è.
0: Perché c'è poi anche un problema di redistribuzione del reddito, perché vediamo che il reddito migliora per alcune fasce della popolazione, ma ci sono delle fasce che sì, restano indietro. Altri valori, ad esempio sulla capacità di risparmio, ci dicono che c'è questa disparità. Le voglio anche dire, scusi, rispondo, ne approfitto per rispondere a un ascoltatore: la povertà assoluta è quando non si ha la spesa minima, il denaro sufficiente per la spesa minima necessaria per acquisire beni e servizi inseriti proprio nel paniere della povertà assoluta, cioè i beni, quelli essenziali. E naturalmente è misurata anche in modo diverso, così rispondo anche a un altro ascoltatore, è misurata in modo diverso sul territorio, perché a Milano serve una cifra per poter fare la spesa, e in un altro magari piccolo comune della stessa Lombardia, per non fare paragoni nord-sud, può bastare invece una cifra inferiore. Le sottopongo anche questo dato: domani è la giornata mondiale dell'alimentazione. Action Aid ha calcolato che in Italia ci sono 430.000 minori che sono costretti a rinunce sul cibo e sulla socialità, perché la povertà assoluta di cui lei ci sta spiegando è anche poi portatrice di altre povertà, povertà energetica, povertà educativa e anche povertà purtroppo anche di cibo. Professore, prego.
2: Sì, è vero, è uno dei dati che rimane. Insomma, ci eravamo abituati per anni a pensare che queste forme di povertà più gravi fossero sparite nei paesi ricchi, nell'Occidente, invece ci sono ancora. È difficile molto intervenire su di loro, perché appunto l'intensità aumenta, no? Più si fanno anche progressi, che ci sono stati comunque nelle politiche sociali di trasferimento, basti pensare agli interventi sul prima reddito di cittadinanza, poi assegno di inclusione e poi assegno unico per le famiglie con figli. Insomma, la società italiana e anche la politica si sono resi conto che c'è questo problema, soprattutto legato, diciamo, ai minori e in particolare ai figli spesso degli immigrati, che rischiano altrimenti l'esclusione, e quindi è intervenuta ovviamente per tutti i bambini, per tutti i minori, e le politiche sociali in effetti si sono un po' ricalibrate. Cioè, malgrado quanto spesso si dica, in effetti negli ultimi 10 anni diciamo, le politiche di protezione sociale sono diventate un po' meno generose nei confronti degli anziani e un po' di più nei confronti dei giovani, e questo ovviamente è fondamentale anche per il capitale umano, anche per le prospettive di crescita di quando questi bambini e ragazzi saranno adulti. Chiaro che non si è mai finito.
0: Allora, professore, non si è mai finito, invece il nostro tempo, il tempo a disposizione della nostra puntata è finito. E Massimo Baldini, docente di scienze delle finanze all'Università di Modena e Reggio Emilia, io la ringrazio per aver partecipato con noi. Il tema della povertà assoluta, relativa se volete, quando andiamo a calcolare famiglie di due componenti, è un tema che purtroppo temo ci dovremo trascinare avanti anche per molte altre legislature. Grazie molto di essere stato con noi, professore, buon lavoro.
2: Grazie, buonasera.
0: E io approfitto di questo minuto per darvi un'agenzia che mi è stata segnalata ora dal collega Gianluca Papa, che è uno dei tre colleghi che mi hanno aiutato a preparare questo programma, insieme a Daniele Brunetti e a Chiara Pisani, grazie a tutti e tre. E la Casa Bianca ha replicato a Meloni, che aveva criticato l'accordo con la Russia sul diesel. Secondo il portavoce Taylor Rogers, abbassare i prezzi per i grandi agricoltori, camionisti, famiglie americane è la priorità assoluta, però appunto quello sul diesel, ha detto, è un grande accordo, così è stato definito. Il presidente esorta a entrambe le parti del conflitto a fermare gli attacchi contro le raffinerie, che stanno aumentando i costi. Quindi prosegue un po' questa tendenza, per dir così, a smarcarsi dalla situazione ucraina da parte dell'amministrazione statunitense. Abbiamo concluso, esaurito il tempo a mia disposizione. Grazie a Anna Elena Riva dall'altra parte del vetro, e a voi buon proseguimento con i programmi di Radio 24.

0: Ad ottobre ICH XK3. Il fuoristrada premium con trazione 4WD è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICH X è un brand di DR Automobile Group.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200. Ancora per poco. reportaziende.it oppure 840 1040. Mercatorum è l'università digitale delle camere di commercio, connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze delle imprese. Iscriviti entro ottobre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Ufficio cose smarrite?
4: Ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
2: Ispiriamo imprese da 120 anni e il 19 ottobre celebriamo la nostra storia. Assemblea pubblica di Unione Industriali Torino. Per crescere, innovare, competere.
5: Sognare una vacanza d'inverno?
6: Previsto.
5: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
6: Inaspettato.
5: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
6: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
5: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
7: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
8: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
9: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
10: tanti cin cin.
11: Katia, Plin Plin.
10: Ah sì, scusa, Plin Plin.
9: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
10: Plin Plin.
12: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
13: Vi presenta Borse in diretta.
14: La nuova ondata di vendite sul tech legata all'intelligenza artificiale contagia anche i mercati azionari europei. Piazza Affari chiude così in calo dello 0,7% ed è maglia nera nel vecchio continente. A tenere banco i rinnovati timori per l'aumento dell'inflazione e per un livello dei tassi che per gli operatori resterà alto più a lungo delle attese. Sull'azionario milanese, seduta da dimenticare per Tecnoprob, meno 10,3%, ai minimi da inizio settembre. Male anche ST, meno 3,8%, assieme alle altre società europee dei semiconduttori. Giornata negativa per le banche, alle quali il governo chiederà uno sforzo di 5 miliardi di euro come contributo alla manovra 2027. In vetta infine TIM, più 1,9%, Leonardo e Snam. Enrico Miele, da Radio Core, per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
15: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
16: Sì, ma tanto c'è tempo.
17: Sì, sì, ci vado domani.
16: Ma va, che mica scappa, eh?
17: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
16: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
18: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet

0: specialistica, associazioni di pazienti e industria sul valore dell'innovazione in oncologia, le sfide ancora aperte e le soluzioni necessarie per il futuro. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
1: Con il supporto non condizionante di Novartis.
2: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
3: Cioè quello che ha fatto Mussolini praticamente. Mussolini ha fatto un omicidio plurimo colposo nel corso del suo ventennio.
4: Va bene, abbiamo finito di parlare. Buonasera.
5: No, per cui, perché? No, avvocato,
3: perché avvocato Sinatra? Scusi, perché?
4: Ho superato l'età per no, gli scherzi cretini e di cattivo
5: lo faccio gusto. Stare zitto.
4: Mi faccia parlare.
5: Lo faccio stare zitto.
4: Non si permetta mai più di chiamarmi.
5: Lo faccio stare zitto. Ma qua non so.
4: Stronzo,
5: ma io che c'entro? Ma io che c'entro, avvocato?
6: La zanzara.
7: Tutto il resto è già.
4: Va bene, abbiamo finito di parlare.
7: No, non ho detto gioia.
5: Lo faccio stare zitto. Ma qua non so. Ma io che c'entro? Ma io che c'entro, avvocato?
8: Ciao ragazzi, ho chiamato perché vorrei illustrarvi il mio metodo di pulizia anale.
5: Oh, finalmente un argomento serio, che cazzo!

0: nelle macerie, mentre Hitler, no, mentre Hitler, Hitler gli ha fatto le casette quando ha deportato,
1: ha fatto le casette, però c'erano questi almeno, perché Gaza non è campo di sterminio.
0: Che quando ti toccano le danao ti brucia il culo, però sai come questa è la nemesi, capito?
2: Oh, c'ha pure ragione questo, eh? O no?
3: Hamas sotto copertura sono ebrei! Hamas sotto copertura sono ebrei!
4: Buonasera, buonasera al dottor Crugiani e shalom alla latrina di Parenzo, shalom alla latrina fetida di Parenzo.
5: Buonasera a tutti.
6: Ragazzi, tutti allo spettacolo della zanzara, fatevi mettere un dito in culo e la vita vi sorriderà. Ciao Crugiani!
3: Parenzo!
7: Allora ragazzi, qui è il caso di fare l'elogio del maiale. Basta con questa storia della criminalizzazione della carne di maiale. Ci siamo rotti i coglioni, lo possiamo dire in maniera molto chiara, molto semplice. Ci siamo rotti i coglioni. Allora, perché, Italia si mangia una cosa che si chiama maiale.
8: Se
7: è
8: uno
7: chiaro?
8: Vuole, ma che
7: fermo,
8: c'è?
7: In Italia è possibile, anzi, dovrebbe essere normale nelle scuole italiane mangiare il maiale. Succede che a Pordenone, ma ci sono sempre più province, sempre più scuole che si incamminano verso la follia. A Pordenone, ripeto, a Pordenone hanno tolto completamente, nella provincia di Pordenone, il maiale dal menù delle scuole italiane. E questa volta qui per l'inclusione, lo dicono chiaramente, per l'inclusione, il menù non deve contenere il maiale. Ora ragazzi, cioè, voi direte, beh, è una decisione giusta se uno il maiale lo può mangiare a casa, eccetera, eccetera. Oltre il 20% di stranieri ci sono. Oltre il 20% di stranieri. La risposta è sti grandissimi cazzi. Se c'era il maiale prima, restasse il maiale anche adesso. Altrimenti toglietelo direttamente. Bandiamo il maiale. Togliamo il maiale dalla commercializzazione, togliamolo a questo punto. Dato che il cibo deve essere inclusivo, il cibo deve essere inclusivo, ma vaffanculo. Allora, il signor Trump ha rinunciato all'esecuzione in streaming. Ha detto, ha detto

0: però una cosa molto importante, il dottor Trump. Ha detto sarebbe stato un forte, sarebbe stato un forte deterrente, ma molte persone per bene, ovviamente ironico Trump, vorrebbero che, che il tizio non si veda mentre muore. Però ha messo a disposizione delle famiglie delle persone uccise da quel terrorista islamico che ha ucciso 13 militari, tra cui una donna incinta. Ha messo a disposizione la possibilità, cioè le famiglie delle vittime potranno assistere.
1: Bellissimo.
0: Meritano di assistere al trionfo della giustizia. Il trampone. Pensate che iniziativa meravigliosa. Cioè le famiglie delle 13 vittime potranno assistere alla fucilazione del terrorista islamico che ha ammazzato 13 persone. Allora, un imam, uno pseudo imam che noi conosciamo bene, che si chiama Sheikh Nur di Padova, ha detto a una europarlamentare della Lega, la dottoressa Cisint, che si batte contro l'Islam radicale, contro il tribunale islamico, il presunto tribunale islamico. Fermo. Il dottor Sheikh Nur dice che questa leghista è anziana, probabilmente in menopausa avanzata. Il dottor Sheikh Nur. Infine ti voglio dire una cosa, amico mio. Allora, viene accusato di sessismo Facchinetti, Francesco Facchinetti, perché ha detto una cosa contestabile, ma che c'entra il sessismo? Ha detto a padel, al gioco del padel, l'uomo pensa a giocare, alla competizione, diciamo. La donna a trovare, cioè sostanzialmente a rimorchiare. Accusato di sessismo. Facchinetti e la sparata sessista. A padel l'uomo pensa a giocare? La donna a trovare, voleva dire il maschio, diciamo. Ma andate a cagare, vai. Da Roma, David Parenzo. Buonasera, anzi, non so dove cazzo sei.
2: No. Da Brindisi, dalla Puglia.
0: Ti devono venire a cercare a Brindisi.
2: Da Brindisi, stasera c'è da Brindisi. Poi si parte notte, si va a Napoli. Domani a Capri. Insomma, un tour per l'Italia, per capire l'Italia vera, quella che lavora, quella che produce, quella delle industrie.
0: Per fatturare. Sei in giro per fatturare. Sei in giro per incassare i quattrini.
2: Fammi dire, zitto. Sono a vedere il paese. Questo sì, il paese reale, quello delle industrie, delle aziende, quelle che tu distruggi. Tu le distruggi di giorno, io di notte cerco di ricostruire i rapporti col tessuto imprenditoriale di questo paese. Il maiale. Ora, io, come tu sai, dico solo questo.
0: Non mangi il maiale,
2: non lo mangio. Perché? Perché,
0: ma
2: come
0: perché
2: sanno,
0: sei di religione ebraica,
2: sono ebreo.
0: Non puoi dire anche così.
2: Sei ebreo. Quindi non lo mangio.
0: Però posso dire anche questa cosa qui andrebbe spiegata.
2: Ma mi fai parlare?
0: Perché non mangiate il maiale? Non lo capisco, io non me ne frega niente.
2: Ma io non mangio neanche i molluschi, i gamberi, il pesce invertebrato. Non mangiamo il maiale, mangiamo gli animali, quello con l'unghia fessa, non mangiamo il cavallo.
0: Ma perché queste credenze medievali?
2: Un giorno ti farò.
0: Ma mangia del prosciutto una volta.
2: Ma io non mangio il maiale. Dopodiché, avendo sempre frequentato le scuole pubbliche, e anche le mense, quando
0: ma è giusto toglierlo dalle mense o no? Dillo.
2: No, non va tolto, va messa però la carne halal per gli arabi, ad esempio. Per i musulmani,
0: carne halal,
2: io penso,
0: ma uno
2: che
0: se la porta da casa,
2: siccome non costa niente in più, siccome no, ma non puoi portarlo da casa. Nelle scuole, nelle mense, tu non puoi portare il cibo da casa.
0: Se
2: si
0: non
2: vede
0: ti sta
2: che
0: bene il nostro
2: la tua
0: cibo,
2: unica figlia
0: se non
2: più
0: ti sta bene
2: anni,
0: il nostro cibo, se non
2: ma
0: ti sta bene
2: il cibo, dico
0: normale,
2: semplicemente,
0: italiano,
2: ma scusami, ci sono i vegani, ci sono i bambini con la celiachia, ma perdonami, perdonami, nelle classi dei bambini ormai ci sono tante diversità. Che male c'è ad avere dei menù speciali che nulla tolgono ma aggiungono? Questo è il punto.
0: Dai, su, smettila.
2: Su questo non mi troverai mai. Io voglio fare una battaglia. Io non sono islamofobo.
0: Senti, Sheikh Nur. Senti invece il tuo amico Sheikh Nur. Senti il tuo amico Ciro. Non sono affatto. Sheikh Nur, donna in menopausa avanzata. La Cisint, che è un parlamentare della Lega. Ebbene, così ha detto Sheikh Nur. Senti.
3: E questa anziana in menopausa forse avanzata, la signora Cisinti, europarlamentare, invece sta qua in giro a vendemmiare sempre con l'Islam e non lo ha mai.
0: Poi dà dei corrotti ai giornalisti di Mediaset. Allora, questo Sheikh Nur ha veramente rotto i coglioni, posso dirti? Cioè, ha veramente rotto i coglioni. No, Sheikh, hai rotto il cazzo. Hai capito che hai rotto il cazzo? Corrotti chi? Chi sarebbero quelli corrotti? Vergognati!
3: Questi non sono cristiani e non possono spuntarla. anche con l'aiuto dei media corrotti, tipo alcuni giornalisti di Mediaset.
0: Io non vorrei attaccare il mio amico Aldo Cazzullo, perché lo considero davvero un grande giornalista. Il dottor Cazzullo, che lavora al Corriere della Sera, lavora alla 7 con grande successo, scrive dei libri meravigliosi, eccetera, eccetera. Però, sinceramente, credo che questo, con questo allarme fascismo ci stia marciando. Te lo posso dire chiaramente. Te lo posso dire.
2: Ma non ha fatto nessun allarme fascismo. Ha fatto un ragionamento da ieri da Gruber.
0: È un continuo allarme fascismo. È un continuo allarme fascismo. È un continuo dire: oh Dio, ancora c'è, aleggia il pericolo fascismo. Non ci crede nemmeno lui. Io lo so, non ci crede nemmeno lui su sta cazzata. Dai.
1: L'idea fondante del nazismo e del fascismo, perché racconteremo anche l'alleanza, certo, di Hitler e Mussolini, e quell'idea lì non è morta.
0: Non è morta.
1: L'idea che gli esseri umani non nascono liberi uguali, espressione suo essere cara a Bersani, e che qualcuno è più uguale da Gandhi, un altro, che un ariano vale in più di un non ariano, un bianco di un nero, un tedesco di un italiano, un eterosessuale di un omosessuale, un cattolico di un ebreo. Giorgia Meloni si rifiuta di definirsi antifascista. Ma questa mi sembra, a me sembra una cosa che non mi rassegnerò mai. Non so, non si vota su quello, si vota sull'inflazione, che c'è, si vota su altre cose. Ma questo mi sembra un a priori, dovrebbe essere un a priori.
0: Non ti arrendere. Ma uno perché si deve definire per forza antifascista? Uno è antitotalitario, contro tutte le dittature, sti cazzi.
2: Sì, ma lui ha detto che ci sono alcune cose che oggettivamente ti possono richiamare.
4: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
5: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
4: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
5: Basta che sia un Qashqai.
6: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
5: Wow, una bomba.
4: Tranquilli, intendeva l'offerta.
6: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
7: Strade in diretta.
8: Nuovo aggiornamento, traffico bloccato per incidente sulla 11 Firenze-Pisa Nord verso Firenze tra Prato Est e l'allacciamento con la 1 in direzione Pisa per veicolo fermo, code tra Pistoia e Montecatini Terme. Sul grande raccordo anulare di Roma per incidente in carreggiata esterna, code dalla Casilina alla Tiburtina. Ci spostiamo sull'autostrada del Brennero, un incidente provoca code tra Pegognaga e Reggiolo Rolo verso Modena, 4 km di coda per un altro incidente in direzione del Brennero tra San Michele e Degnaora. Sulla 8 Milano-Varese per lavori code verso Varese tra Busto Arsizio e Gallarate. Per questo appuntamento è tutto, grazie per l'attenzione.
9: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso e poi hai pensato: magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
10: La Zanzara.
11: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o zappate il 393 7171701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
12: Benji! Oh Benji! Mamma mia, David! Per Netanyahu venderesti persino tua moglie. Fai schifo.
13: Parenzo, ma quando fai pompini a Netanyahu lo metti il dental dam.
0: Che abbiamo scoperto essere una specie di guaina, e ce l'ha detto il professor Mondaini, una guaina che dovrebbe essere usata per avere una follia, naturalmente. Una guaina che deve essere usata per evitare di prendersi infezioni durante la fellazio. Adesso ti voglio far ascoltare una cosa che ha detto la professoressa De Mari, Silvana De Mari. Poi ti faccio ascoltare
2: è
0: anche.
2: È un po' che non l'ha.
0: Però, incredibile.

0: incredibilmente, però, pur essendo una tua nemica, senti cosa dice, esattamente quello che dici tu. Senti, sul genocidio o presunto tale a Gaza.
1: Esiste una anagrafe a Gaza, consultabile. Quanti anni gli abitanti di Gaza? 2.300.000 prima del 7 ottobre, 2.320.000 il numero. E adesso quanti sono? 2.350.000, cioè sono aumentate durante il genocidio di 30.000 unità.
0: Non esiste genocidio, andate a consultare l'anagrafe, dice la De Mari, sono aumentati gli abitanti. Senti.
1: No, ma perché questi fa molti figli, per cui anche se gli altri hanno ammazzato, gli altri di certo non hanno ammazzato 70.000 persone, perché altrimenti i numeri non tornano, gli altri hanno ammazzato forse 10.000 andare larghi.
0: Ad andare larghi ne hanno ammazzati 10.000. Gaza ha sempre fatto schifo. Senti la dottoressa De Mari,
2: no,
0: Silvana De Mari.
1: Per cui Gaza, che ha sempre fatto schifo, diventa un giardino e, udite udite, i cattivissimi coloni israeliani danno lavoro a circa 40.000 palestinesi e a Gaza. In Cisgiordania i cattivissimi coloni israeliani danno lavoro a circa 140.000 palestinesi.
0: La signora De Mari,
2: io questi dati non sarei in grado di poterli, diciamo, dare.
0: La signora,
2: con questa, mi permetto, adamantina chiarezza.
0: Anche l'orologio rotto.
2: No, io mi permetto di dire che questi dati, esposti con questa adamantina chiarezza, mi sono mai permesso di darli, perché ne capisco l'impopolarità.
1: Perché gli italiani sono stupidi. Mi spiace, io li voglio bene, li vedo sempre. Loro vogliono la pace, parto dal presupposto che gli altri siano come loro. I palestinesi vogliono la guerra, e solo la guerra, fino al sacrificio dei loro bambini.
0: La signora De Mari, la signora Silvana De Mari.
1: Lo so, Carl.
0: Ma andiamo con Facchinetti, andiamo oltre, andiamo con Facchinetti. Il burraco è più da donna, l'uomo ama l'agonismo, la donna che gioca a padel pensa solo a trovare, voleva dire a trovare, i maschi. Vai, regia.
3: È come un torneo di
4: burraco. Però burraco è più donna, per cui sono più donne che giocano a burraco che uomini. Padel ci sono molti più uomini, quindi mentre l'uomo è più ama l'agonismo del padel, la donna che va a giocare a padel in qualche modo, secondo me, è un po' più, cioè l'uomo pensa a giocare, la donna pensa più a trovare.
5: Che figura di merda.
0: Ma perché figura di merda? Ma che cazzo
2: ma
0: vuol
2: sì,
0: dire?
2: Perché è evidente, dai, scusa,
0: è l'idea di Facchinetti.
2: Ma anche l'uomo, io conosco un sacco di uomini
0: sessismo.
2: Che sono messi a giocare a padel. No, ma scusa,
0: no, ma per rimorchiare non credo. Per rimorchiare non credo,
2: no,
0: dai.
2: Io no. Conosco faccio dei nomi? Se tu mi autorizzi, faccio dei nomi. Anche di persone che conosci anche tu, amici comuni che si sono messi a giocare a padel con l'unico obiettivo, quello di rimorchiare e di mettere le corna alla moglie.
0: Ma quando
2: vuoi dei nomi?
0: No,
2: vuoi dei nomi?
0: Senti ancora.
2: Se volete, io conosco circoli romani dove persone dal fisico incerto, dalla corsa non così forte, che si sono messi a giocare a padel con l'unico scopo di incornare la moglie e di trovare dei luoghi dove possono trovare delle pupattoline.
0: Io non gioco a padel.
3: Francesco, hai detto una castroneria.
4: No, è vero.
3: Te lo dico.
4: È vero.
3: Ma che vuol dire?
4: Te lo dico.
3: Ma è una cosa, una cosa sessista.
4: Non è una cosa sessista.
3: Ti prego, sì, mi stai dicendo che chi gioca a padel va.
4: Ma non è una cosa sessista.
3: Ma dai,
4: non è maschilista.
3: Ma chi va a giocare a padel? C'è chi vuole giocare a padel, c'è chi invece chi vuole divertirsi.
4: Ma non vuole essere una cosa maschilista.
0: Ragazzi, ma basta con sta storia. Ha detto quello che pensa. Che cazzo c'entra il sessismo? Ha detto l'uomo nel padel cerca la competizione, la donna cerca di trombare. Fosse anche sbagliato, ma non è sessismo contro la donna. Antonio da Cuneo, vai.
6: Ciao David, ciao Crucio. Oggi stasera vorrei fare due domande a David. Buonasera David.
0: Dai, veloce, amico.
6: Io
0: mio, forza.
6: Ho letto il suo libro, Lo scandalo di Israele. Non ho mai partecipato a una corteo pro pal, mai. Però mi sorge un dubbio. Ho guardato il docufilm Nazza.
0: Dai ragazzo, amico mio, vai al sodo, vai al sodo, vai al sodo.
6: Le più grandi menti israeliane, caro Crux, ammettono di essere i nuovi nazisti. Ammettono di eseguire ordini senza porsi il benché minimo problema, senza porsi il benché minimo problema di quante vittime fanno.
0: Vabbè, allora
6: un esponente di Hamas per 20 civili.
0: Conclusione qual è?
6: La conclusione è che è un genocidio in atto. C'è un genocidio in atto.
0: Carlo da Roma, andiamo avanti. Carlo da Roma.
2: Questa storia.
0: Dimmi, Carlo, dimmi. Carlo, dimmi, dimmi, vai, forza, metti bene il telefono.
7: Ecco, io sto benissimo. Ma questa storia del maiale mi è diventato proprio. Mi senti?
0: Sì, ti sento.
7: Dico, con questa storia del maiale mi sei proprio diventato ufficialmente l'ufficio stampa dei Vannacci.
0: Che c'entra Vannacci se là c'era la Lega.
2: La Lega
0: che fa casino lì. Ma comunque che vuoi?
7: Ma comunque è la stessa cosa. Sei prima di l'ufficio stampa dei Sardini.
0: Sì, vabbè.
7: No,
0: perché dobbiamo togliere il maiale dalle mense delle scuole? Spiegami perché.
7: Per la questione igienico-alimentare. Perché i bambini magari mangia tutti i giorni affettato, insaccati.
0: Ma chi ha detto tutti i giorni? Che fai il menù delle scuole? Te chi sei?
7: Seconda cosa. Qual è il problema? Il problema ce lo poniamo noi adulti, i bambini gliene frega un cazzo, i bambini quello che mangiano.
0: Certo,
7: punto.
0: Assolutamente. Allora perché perché dovremmo togliere il maiale allora? Spiegami.
7: Perché se toglie? Perché se qual è il problema?
0: Per l'inclusione, per l'inclusione, per l'inclusione.
7: Dove sta il problema?
0: Per l'inclusione.
7: Dove sta il problema? Poi un'altra cosa, la Cisint, come cazzo si chiama?
0: No, Cisint,
7: la Sardone, non combattono l'islamismo radicale, perché vanno rompendo il cazzo insieme a Carabella e a tanti altri.
0: A chi?
7: A gente che si fa tranquillamente i cazzi suoi e professa le loro religioni. Perché non vanno a romper cazzo al ghetto di Roma, dove potrebbero beccare qualcuno della gioventù ebraica e parenzo sa di che cosa parlo,
0: che
7: e gli fare una capoccia così?
0: Perché dovrebbero andare là a rompere il cazzo alla gioventù ebraica? C'hanno già tanti problemi, scusa.
7: Non sono cristiani. Se
0: ma che c'entra?
7: Ma cammina la palla finita.
0: Ma vattene a casa, imbecille. Emanuele da Torino, vai, dimmi.
8: Sì, ciao. Senti, io volevo un'informazione sul decreto Cruciani-Giordano.
0: Dimmi.
8: Un chiarimento.
0: Sì.
8: Volevo sapere, ma a questo punto posso anche, che ne so, per esempio sparare a qualche evasore fiscale, visto che devo proteggere anche la mia roba?
0: Ecco la puttanata delle 18:57.
8: Ma
0: che c'entra sparare agli evasori fiscali? Coglione di un coglione.
8: Si spara coglione,
0: quando uno entra nella tua proprietà o nella tua negozio.
8: Sì, e tu hai detto che devono anche proteggere la roba, giusto?
0: Certo che sì, ho capito. Siccome la roba degli evasori è anche la nostra, ma non c'entra nulla. Perché non sono entrati dentro casa di nessuno, dentro il negozio di nessuno.
8: Ma mi fottono, magari mi mettono
0: E là c'è lo Stato che ci pensa a rompere i coglioni agli evasori, a perseguitare, a perseguire gli evasori.
8: Anche i tuoi tassisti, per esempio.
0: Cosa c'entra gli amichetti miei? Si stai cambiando argomento, stai sbarellando, stai cercando di buttarla in caciara, di fare il cretino.
8: No.
0: Non si spara a nessun evasore, vai. Cioè, di che parli? È sbagliato come argomento.
8: Per colpa di questa gente qua, io magari me la prendo del culo e non posso fare una visita medica perché
0: per colpa degli evasori non puoi fare la visita medica, arrivato là.
8: Anche
0: per colpa degli evasori, sì.
8: Anche,
0: allora spara agli evasori,
8: anche
0: dai.
8: Anche evasori, corruttori e quant'altro che c'è in Italia.
0: Fermo là.
9: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a €19.950.
10: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
11: Ehi amico!
12: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
11: evviva!
12: Vai su agenti.it.
10: Agenti.it,
11: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
13: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
14: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
16: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200. Ancora per poco. reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
17: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
18: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
17: Uh-huh.
18: 249 cavalli.
17: Ok.
18: Largo massimo 1,90 m.
17: Altro?
18: Da rivenditore verificato.
17: Trovato.
18: Wow.
17: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
19: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
20: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
21: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
22: HP C7, oltre la soglia dell'Exascale. Con il supercomputer HP C7, ENI raggiunge la più avanzata frontiera tecnologica nel calcolo ad alte prestazioni a uso industriale. Ne parliamo con Sergio Zazzera, responsabile technical computing di ENI.
23: Il nuovo sistema di supercalcolo HPC7, avviato nel giugno 2026, ha raggiunto una potenza di calcolo di oltre 861 petaflop di picco e 571 petaflop sustained, posizionandosi quindi al sesto posto tra i supercomputer più potenti al mondo. Parliamo dunque di un salto tecnologico significativo, perché la potenza di HPC7 insieme a quella di HPC6 consente a ENI di entrare nell'era exascale, con la possibilità cioè di effettuare oltre 1 miliardo di miliardi di operazioni matematiche complesse al secondo. Si tratta quindi di una vera e propria pietra miliare che conferma il valore di una strategia tecnologica coerente, pensata per sostenere l'innovazione, la competitività e la trasformazione delle nostre attività industriali.
22: Vai su radio24.it e scopri tutti gli approfondimenti.
24: Le 19 e un minuto.
25: GR24, il sole 24 ore.
24: L'Ucraina torna a colpire le raffinerie russe, ma avrebbe esaurito i missili Patriot per la difesa. Caro carburanti, gli autotrasportatori minacciano di bloccare il paese, molti distributori a secco in Calabria e Puglia. Travolto dalle polemiche, Trump fa marcia indietro, non sarà in streaming la fucilazione dell'omicida di Fort Hood. Calcio dopo il flop in Champions, stasera italiana in cerca di riscatto nelle altre coppe europee. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. In primo piano gli aggiornamenti sulla guerra in Ucraina. Il presidente Zelensky è a Bruxelles per rafforzare i suoi rapporti con i leader europei dopo che Trump l'ha praticamente scaricato. Intanto è definitivamente tramontata l'ipotesi di una tregua energetica fra le parti.
26: Il Regno Unito sta inviando a Kiev altri missili a lungo raggio Storm Shadow per colpire le operazioni militari russe e frenare gli attacchi di Mosca contro le infrastrutture civili ucraine. Lo riferisce Bloomberg nel giorno in cui la CNN fa sapere che l'Ucraina ha esaurito le scorte di missili per il sistema di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato al Financial Times che l'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe e infatti un massiccio attacco di droni ucraini ha causato un incendio in una raffineria di petrolio nella regione di Ryazan, secondo il presidente russo, facendo pochi danni. Mosca, a sua volta, ha messo nel mirino più volte negli ultimi giorni alcune centrali elettriche in Ucraina, provocando interruzioni di corrente. Intanto Starshield, la versione militare del sistema di comunicazione satellitare americano Starlink, ha ripreso a funzionare in Ucraina, lo annunciano fonti del Ministero della Difesa di Kiev, mentre in Russia è stato arrestato e poi rilasciato il direttore della Novaya Gazeta. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
24: Quattro persone sarebbero morte nell'attacco missilistico attribuito ai ribelli Houthi contro il palazzo presidenziale del governo yemenita ad Aden. Le forze governative hanno inoltre riferito che gli Houthi hanno lanciato diversi missili balistici contro la città di Marib. Il portavoce degli Houthi ha ribadito che gran parte dello spazio aereo e gli aeroporti dell'Arabia Saudita sono insicuri, ad eccezione dello spazio aereo sopra la Mecca e la Medina. Ricorderete ieri le parole della Premier Meloni in Parlamento, Meloni che aveva espresso perplessità sull'accordo fra Stati Uniti e Russia sulla ripresa delle esportazioni di diesel. Parole già criticate da Mosca, oggi è arrivato anche il commento della Casa Bianca. Si è trattato di un grande accordo per fornire al mercato globale enormi quantità di diesel e abbassare i prezzi, questo è il commento della Casa Bianca. E il tema dell'energia è uno dei temi più corposi sul tavolo del Consiglio europeo. Allora ci aggiorna in diretta Sergio Nava.
1: Buonasera, prossimo bilancio settennale al centro delle discussioni in questi minuti della due giorni di vertice europeo. L'agenda è fittissima e, come anticipavi Pierre, i 27 hanno iniziato il summit affrontando uno dei temi più spinosi in agenda, quello del rincaro dei costi dell'energia, obiettivo condiviso, ma sul come arrivarci nebbia fitta. Starebbe prendendo quota l'idea di ridurre ulteriormente la dipendenza dalle fonti fossili, ma per il resto, fanno sapere fonti comunitarie, le sole misure straordinarie con effetto nel breve termine restano gli aiuti di Stato, sul quale l'Unione prorogherà il quadro temporaneo. Anche sulla seconda fase degli ETS, il meccanismo di scambio delle quote di emissioni che vede l'Italia contraria è stallo. La presidente della Commissione von der Leyen ipotizza intanto riserve di gas comuni, ma per il resto è un ballon de sé. E così a farla da padrona stasera, lo dicevamo, è la discussione sul prossimo bilancio settennale. Il cancelliere tedesco Merz non ha lasciato margini a dubbi. Sentiamo.
2: Wir müssen das gemeinsame Budget gegenüber den Vorschlägen der Kommission deutlich reduzieren.
1: Affermando al suo arrivo che occorre ridurre significativamente il budget comune rispetto alle proposte della Commissione, nessuno Stato membro può permettersi di versare contributi di questa entità. L'obiettivo è arrivare a un'intesa al vertice di dicembre, ma saranno trattative durissime. Sul tavolo una cifra compresa tra 1.600 e 1.800 miliardi. Infine, sulla Cina, la Commissione ha proposto di incrementare l'export di latticini e carne di maiale verso Pechino, limitando l'import di macchinari e prodotti chimici. Per il momento è tutto.
24: Grazie a Sergio Nava. La manovra di bilancio italiana per il 2027 è al momento calcolabile in 23 miliardi e mezzo, di cui 13 dalla clausola per energie e difese, quanto emerge dal documento programmatico inviato dal governo a Bruxelles, nel quale però si precisa che il vero volto della manovra emergerà solo al termine del negoziato in corso con l'Europa.
3: L'entità della manovra indicata nel documento di bilancio appena inviato a Bruxelles è per ora inferiore alle attese, 23 miliardi e mezzo a fronte degli almeno 30 ipotizzati dal governo nelle settimane scorse. Ma lo stesso documento precisa che dimensioni reali e dettagli emergeranno solo a negoziato concluso con l'Europa. Le risorse arriverebbero per 13 miliardi dall'extra deficit per energia e difesa concordato con l'Europa, 5 miliardi da banche e assicurazioni, nulla filtra dall'ABI, è stato negoziato o concordato, poi tasse sui giochi, tagli ai ministeri e altre entrate non precisate. Il documento tratteggia le misure per famiglie e spesa sociale 5 miliardi, difesa 4 miliardi e mezzo, imprese 3,3, infrastrutture 3,1, misure fiscali 2,2, sanità 2,4. Tutto molto generico, ma comunque tutto al di sotto delle aspettative delle settimane scorse. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
24: Il caro carburanti pesa sempre di più, Conftrasporto minaccia il fermo nazionale, molti distributori sono già vuoti in Calabria e Puglia, vuoti anche a causa dello sciopero dei lavoratori ex Ilva davanti alla raffineria Eni di Taranto. Di poco fa la notizia che il governo ha di nuovo convocato i sindacati a Palazzo Chigi per il 27 ottobre.
0: Il caro carburanti mette in ginocchio l'autotrasporto. Molte imprese, soprattutto le più piccole, non riescono a ribaltare sui committenti gli extra costi e al sud la tensione sale tra blocchi e presidi organizzati o spontanei. Il rischio ora è che la protesta possa estendersi a livello nazionale con un fermo dei servizi. Le associazioni di categoria sollecitano un incontro con il governo. Pasquale Russo, Conftrasporto.
4: Speriamo che possa arrivare una convocazione per affrontare il tema ed evitare che il fortissimo stato di tensione che stiamo registrando in questi giorni possa in qualche modo essere arginato.

0: In Calabria molti tir sono fermi, ci sono già problemi per l'approvvigionamento di carburanti e di altra merce. In Sicilia il Comitato Trasporto Siciliano ha proclamato un fermo di 5 giorni a partire da domani. Il coordinatore Salvatore Bella.
1: Ci dispiace tantissimo dei danni che si andranno a creare per i disagi che ci saranno per quanto riguarda la raccolta dell'ortofrutta, ma da parte nostra noi non siamo più nelle condizioni di poter mettere in moto i nostri camion.
0: Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Non sarà trasmessa in streaming la fucilazione di Nidal Hazan, l'autore della strage di Fort Hood. L'annuncia Donald Trump, il quale però chiarisce che se lo vorranno i familiari più stretti delle 13 persone uccise da Hazan potranno assistere. Nei giorni scorsi, Presidente e Pentagono erano stati sommersi dalle critiche. E a criticare fortemente la scelta era stato anche Papa Leone, Papa che oggi ha ripreso l'attività lavorativa nella sua stanza del Gemelli dopo l'operazione al polmone per un tumore. Oggi per lui ci sono stati controlli di routine, risultati tutti nella norma. E non si esclude che possa domenica recitare l'Angelus dall'ospedale, ha fatto sapere il segretario di Stato Pietro Parolin, il quale ha anche detto che è troppo presto per dirlo, ma il Papa rimodulerà il suo pontificato se è necessario rimodularlo. Una ventina di scuole occupate a Torino, ma poco c'entrano con gli incappucciati che hanno fatto irruzione in una palestra di una scuola elementare spaventando bambini ed insegnanti.
3: Ragazzi che con il volto mascherato entrano nelle scuole, distruggono tutto quello che possono e filmano le loro azioni, che in poco tempo diventano virali sui social network. A Torino non si placa l'ondata di violenze che sta interessando alcuni istituti superiori della città. Gli ultimi episodi hanno portato all'arresto di un 17enne che non risulta essere uno studente delle scuole interessate e che ha opposto resistenza durante l'intervento dei carabinieri. Tutto è cominciato stamattina quando un gruppo di 40 giovani con il volto coperto da maschere di carnevale e passamontagna si è introdotto all'interno dell'Istituto Superiore Sella, riuscendo a forzare una porta e ad accedere alla palestra della vicina scuola primaria, dove con l'utilizzo di spranghe ha danneggiato gli arredi e gli attrezzi sportivi. Mezz'ora dopo, lo stesso gruppo ha raggiunto l'Istituto Superiore Bosso Monti e, dopo aver infranto le finestre con estintori e spranghe, ha lanciato delle pietre verso i carabinieri, nel frattempo giunti sul posto. Il 17enne è stato fermato dopo una breve fuga e dopo essersi opposto con violenza all'intervento dei carabinieri. Nella circostanza, un militare colpito da una pietra lanciata da un componente del gruppo è stato trasportato in pronto soccorso e dimesso con una prognosi di 10 giorni per un ematoma alla gamba sinistra. I danneggiamenti potrebbero avere a che fare con le occupazioni degli istituti in provincia di Torino, una ventina al momento, ma non è da escludere, come teme la prefettura e proverebbe l'arresto del 17enne, che vi possano essere soggetti estranei al mondo della scuola che danneggiano approfittando della mobilitazione studentesca. Per lo più pacifica. Marco Panzarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
2: 3 morti sul lavoro in un solo giorno. A Firenze è morto un operaio di 30 anni che stava lavorando nel cantiere dell'alta velocità. È rimasto schiacciato da una trave. In provincia di Chieti è morto un 23enne prossimo alla laurea, impiegato come stagionale in una cantina sociale. Un uomo di 61 anni è rimasto schiacciato da alcuni grossi tubi al porto di Cagliari. Ogni giorno nel 2025 ci sono stati sulle strade italiane 7 morti e 485 incidenti. Nel rapporto ACI-ISTAT, le province più pericolose.
4: L'anno scorso in Italia, a causa di incidenti stradali, sono morte in media ogni giorno quasi 8 persone e oltre 650 sono rimaste ferite. Quasi 2.900 le vittime in totale, oltre 400 erano pedoni, quasi 230 ciclisti. I dati sono quelli di ACI-ISTAT e, benché sembrino numeri da bollettino di guerra, in realtà segnano un miglioramento rispetto all'anno precedente, quando le vittime della strada erano state oltre il 5% in più. In aumento invece gli incidenti con lesioni, sia rispetto al 2024 che al 2019, anno a partire dal quale ci si è impegnati a dimezzare le vittime della strada entro il 2030. Ad avere già raggiunto l'obiettivo 7 province, Prato, Fermo, Crotone, Vercelli, Vibo Valentia, Isernia e Siena. All'opposto si sono allontanate dal traguardo europeo Aosta, Oristaro e la provincia di Barletta-Andria-Trani. A livello regionale la Sicilia ha registrato il maggiore aumento di decessi rispetto al 2019, con 33 vittime in più, mentre le diminuzioni più significative in valore assoluto si sono verificate in Puglia, Lombardia e Umbria. Nella provincia di Roma il maggior numero di pedoni deceduti, 48, è però Nuoro a presentare l'indice di mortalità più elevato, con quasi 53 morti ogni 1000 incidenti. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E siamo al calcio con l'Europa League, con noi Dario Ricci.
5: Sì, buonasera. Dopo il poker amaro di sconfitte in Champions, prima volta nella storia, quello registrato in queste ultime due serate, il calcio italiano cerca riscatto nelle altre coppe europee. Giustamente, come sottolineavi Piera, Europa League già in campo con il Milan protagonista a Salisburgo. Siamo intorno alla mezz'ora di gioco, rossoneri avanti per 1-0, decide finora la rete al quindicesimo di Sisse, nuovo talento rossonero di questo primo scorcio di campionato. Rabiot innesca sulla destra Hutchinson, il cross al centro, il colpo di testa di Sisse a siglare il vantaggio del diavolo. Alle 21 in trasferta, anche in trasferta la Juventus, sul campo insidioso del Celta Vigo. Sempre alle 21 per la Conference League l'Atalanta ospiterà invece i ciprioti del Paphos. Attenzione, squadra da maneggiare con cura, perché l'anno scorso ha partecipato proprio alla Champions League. Per il momento è tutto.
2: Grazie a Dario Ricci, ed è tutto per questo GR24 curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Roberta Frisani. Vi lascio alla Zanzara.
6: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
7: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
8: Ok, devo ricordarmi delle scadenze, ascoltare i clienti, pianificare il lavoro e tutto il resto. Tu pensa a ciò che conta, al resto ci pensano i software Wolters Kluwer. Dai più valore al tuo tempo con i nostri software per aziende e commercialisti. Scopri come su wolterskluwer.it.
9: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
10: Ehi, amico!
11: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
10: Evviva!
11: Vai su agenti.it.
9: Agenti.it.
10: Dove trovi i tuoi agenti di commercio? Olì!
12: Resistenza, velocità, strategia e lavoro di squadra. Questo è il mondo dei motori e, come sapete, a tutti i convocati ve lo raccontiamo ogni giovedì dopo le 14.30 in Endurance Race. Le grandi corse, non solo Endurance ma anche Formula 1 e tutto ciò che riguarda il motorsport. Insieme a me, Carlo Genta, ci saranno sempre i miei compagni di guida, Jonathan Ferroni e i piloti di CTR Racing. Quindi vi aspettiamo a bordo su Radio 24.
13: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
14: La Zanzara.

0: Vai giù, se volete parlare al telefono con Zanzara da fa l'800240024, oppure se volete mandare un sfaccio i miei messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
1: Oh, Mimì e Coccò, gemelli merda, ma chi è peggio tra voi due? Mundezze, avvoltoi, servi del potere disposti a tutto per un euro in più da mettersi in tasca. Ieri cos'è che hai detto, Cruciani? Meglio parlare degli scambisti che della Palestina e naturalmente quell'altro fenomeno ti è venuto dietro. Siete due merde totali, merde totali.
2: Totali.
1: Guarda, il mio sogno è tutti e due, voi due, sul lungomare, guarda, di Gaza, a correre con dietro 100 palestinesi, fenomeni. Cruciani, è meglio parlare di scambismo che di Palestina.
2: Ma sì, perché mi hanno rotto i coglioni.
1: Una porta aperta.
2: Ma sì, perché
1: siete due merde, due
2: ma
1: merde.
2: Ma che c'entra?
1: Ma il karma gira.
2: Ma cosa?
1: E arriva anche per voi il momento.
2: Ma questo è un cretino. Non è che l'ho detto perché ignoro la questione, ma semplicemente perché ne parliamo talmente spesso che dopo un po' mi rompo i coglioni, amico mio.
3: Talmente
2: ma quello
3: spesso
2: è un cretino.
3: C'è una palestinizzazione di ogni
2: Vincenzo
3: ogni
2: da Napoli.
3: Stato,
2: anzi, ti voglio far ascoltare.
3: Uno va a fare la benzina, dice scusi, mi vuoi fare il pieno. Eh sì, ma Gaza, ho chiesto solo tanto un litro di benzina, per favore.
2: Ho capito, però la guerra, la guerra che state facendo in Iran, che avete fatto in Iran.
3: Scusami, sta anche qui. State
2: dai,
3: facendo.
2: Che avete fatto? Ha portato dei problemi alla povera gente.
3: L'unico rammarico è che
2: non te ne frega nulla della gente. Non te ne frega nulla della gente che va a fare il pieno?
3: No, ma quello mi dispiace moltissimo, ma la colpa non è di Israele, del dottor Netanyahu e del dottor Trump, la colpa è di quel regime del cazzo che a un certo punto ha deciso di bloccare il regime di Hormuz e ora Bab-el-Mandeb, che è una parola per te ostrusa,
2: ma
3: Bab-el-Mandeb è uno stretto dove quelle merde degli Houthi, ma perché non te la prendi con gli Houthi?
2: Ma non me ne frega, ma distruggeteli, non ci cagate il cazzo con sti Houthi.
3: Ma scusami, perché non inviti un Houthi in trasmissione?
2: Sì, quello è buono, un Houthi, sì, un
3: Houthi. Il 7 novembre non invitiamo un Houthi con...
2: Comunque posso dire a Freccero, devo dire a Freccero, fra poco ci collegheremo, devo dire al professor Freccero che è abbastanza incredibile che alla fine ha fallito anche in America, cioè i consigli del professor Freccero di fare la diretta.
4: Ormai,
2: scusi professore,
4: naturalmente,
2: però
4: naturalmente ormai non è possibile lavorare da nessuna parte. Naturalmente è l'unico posto dove si può davvero costruire qualche cosa è con i signori Houthi, naturalmente. Che con questi droni meravigliosi, droni che hanno anche le riprese,
2: sì,
4: possono bombardare e mandare in diretta live naturalmente il bombardamento.
2: Sì, ma perché non è stato seguito fino in fondo? Trump ha detto che non vuole più fare le esecuzioni in diretta.
3: Ma c'è una schlainizzazione di Trump, naturalmente.
4: Cioè, anche Trump è diventato come la schlain ormai.
2: Ma non credo.
4: Non si può trasmettere, non si può. Troppo qualcuno gli avrà detto no, forse è un po' cruento.
3: Ma per forza è cruento, è una pena di morte. Mica è un invito a cena, no? Tu dici forse è un po' cruento, non si può. Non si
2: può. Ho capito.
3: Si
2: ma lei proponeva la diretta anche in Italia, anche sui siti italiani. Lei proponeva la diretta,
3: io
2: no?
3: Ero pronto a vendere i diritti naturalmente di questa fucilazione,
2: sì, certo.
3: Vendere il dibattito prima, il dibattito dopo e durante. Naturalmente si facevano almeno 6 slot pubblicitari con blocchi da 5 minuti ciascuno. La fucilazione naturalmente sarebbe avvenuta dopo il secondo blocco, quando il pubblico televisivo ormai era già seduto e sintonizzato. Naturalmente se tu fai la fucilazione subito, naturalmente perdi tutto. Devi creare un climax, naturalmente far vedere il condannato con gli occhi di ghiaccio terrorizzato, naturalmente, che fa il braccio della morte, seguirlo con la telecamera 1, la telecamera 2, naturalmente zoomare sugli occhi, qualcuno che si avvicina e dice questi sono i suoi ultimi istanti di vita, che cosa pensa? Naturalmente questo arriva, cammina, allungare il corridoio, più si allunga il corridoio più si allunga lo share, naturalmente questo uomo che cammina
2: corto,
3: disperato verso
2: corto,
3: il patibolo della morte, naturalmente. Questa
2: corto,
3: è televisione,
2: sei
3: questa
2: corto,
3: è televisione.
2: Sei, scusi attimo, se il corridoio è corto per farlo ripetere
3: dai,
2: più volte
3: questa è una roba da Rai, dai, la Rai 2 fa il corridoio corto, noi dobbiamo pensare in stile hollywoodiano, corridoio lunghissimo naturalmente. Sembra che non finisca mai, così gli ascolti cominciano a salire e copriamo tutto il prime time. Iniziamo alle ore 20:30 naturalmente.
2: Con l'esecuzione a che ora? L'esecuzione a che ora?
3: L'esecuzione attorno alle 22:30, non prima naturalmente.
2: Almeno
3: Vincenzo abbiamo un'ora
2: da
3: di
2: Napoli,
3: cammino,
2: Vincenzo da Napoli,
3: la preparazione grazie. Naturalmente.
2: Vincenzo da Napoli.
5: Pronto, sono Vincenzo.
2: Dimmi,
5: da Napoli.
2: dimmi Vincenzo.
5: Io sono
3: sente male però Vincenzo.
5: Che come?
3: Siete lontano Vincenzo.
2: Vincenzo, non ti sentiamo.
3: Perché è anche una fortuna.
2: Sì, ma stai a Napoli grazie al cazzo. Non si sente niente. Vuoi mettere bene quel telefono? Vuoi uscire da quell'antro dove sei, dove ti sei rifugiato? Dove sei?
5: Ho tolto in viva voce. Ha tolto in viva voce. Volevo dire che io sono un ex commerciante.
2: Allora?
5: E quando stavo al banco degli alimentari e avevo la sfera a fianco a me sul banco, io dicevo, si vengono qua e buttavano in terra. E alle prossime elezioni il primo che mi promette che fa uscita Ruggero, io gli do il voto, sarà di qualsiasi partito politico.
2: Cioè, non ho capito, Vincenzo, mi stai dicendo che tu vorresti far uscire ovviamente Ruggero di prigione e che tu, e tu l'ex commerciante avresti ammazzato
5: io,
2: chiunque.
5: Io ex commerciante, quando io ho subito aggressioni da tre bande diverse ai quartieri spagnoli che avevo i negozi di alimentari, io tenevo il coltello sul banco e dicevo, ci trattano e cai e botta la mano a terra.
2: Sì, vabbè, ho capito. Dunque, vorresti, sei a favore di Ruggero, vorresti una legge
5: assolutamente
2: molto...
5: Assolutamente, qualsiasi partito, che io sono un democratico di origine, però
2: che
5: se
2: vuol
5: me
2: dire
5: lo
2: un
5: promette
2: democratico
5: Bannacci,
2: di
5: io gli do Bannacci. Il voto a Bannacci.
2: Bannacci,
5: esiste,
2: che Bannacci, hai tolto una C. Sì, hai tolto una C, si chiama Bannacci, non Bannacci, Bannacci, con due C.
5: Vabbè, insomma, io poi sono un ignorante, vabbè.
2: Sì, ma quello non c'era dubbio, amico mio, ma l'ignoranza a noi piace, a noi l'ignoranza piace tanto. Sì, a noi l'ignoranza piace tantissimo, piace tantissimo. Scusi, Vincenzo,
5: ma vabbè, questa è la trasmissione della gente come me.
2: Cioè, lei
5: la gente
2: bravissimo, bravissimo.
3: Ignorante, certo,
2: bravissimo.
3: Assolutamente.
2: Scusi, Vincenzo, ma lei che titolo di studio ha? Mai studiato in vita sua?
5: Io tengo a quinta elementare.
2: Benissimo.
5: All'altezza di competere con chiunque.
2: Benissimo, la quinta elementare, meraviglioso. Ragazzi, ma la quinta elementare, la gente che ha la quinta elementare la quinta elementare,
3: sì, ma, capito,
2: la quinta
3: ma
2: chi se ne frega, chi lo conosce? Vincenzo da Napoli ti sta dicendo che ha la quinta elementare, ma non è meraviglioso la quinta elementare?
5: È la quinta elementare, ma che è? All'epoca mi tenevo molto quando la quinta era, ma figurati che mia moglie è la terza elementare.
2: Ah, addirittura manco la quinta ha finito la moglie, cioè la moglie
5: no,
2: manco
5: ecco
2: la terza,
5: però ce la siamo cavati alla grande.
2: Sì, beh, sì, certo, sì, assolutamente. Hai guadagnato magari molto più di uno che si è laureato, magari nella,
3: ma figurati,
2: nella
3: tua
5: vita. Ma mia figlia che è laureata mi dà 1500 euro mese.
2: E appunto, tu invece,
3: ma
2: che vuol tu
3: dire?
2: Invece
3: l'elogio
2: cazzo
3: della quinta elementare.
2: Ma certo, certo che bisogna fare l'elogio della quinta elementare, ma ci mancherebbe altro. È il popolo vero, non è, vedi, non è il salotto della Gruber. Cioè,
5: ma
2: non è il salotto
5: della Laurea, o figli e boss,
2: vabbè, questo che c'entra adesso?
5: In
2: questo,
5: Albania.
2: Sì, questo però, scusa, in Albania. Però, questo, scusa, è un altro discorso, dottor Vincenzo. Mi scusi se mi posso permettere, quella è un'altra vicenda, come dire, che ha a che fare con.
5: Sì, è un'altra vicenda. Questa Laurea non è che vuol dire granché.
2: Sì, ma questo
5: pratica,
2: non c'è. Sì, ma lei non ha nemmeno, però, non ha fatto nemmeno il liceo, non ha fatto nemmeno le superiori.
5: No, ma ci fate una bella quinta elementare, sono orgoglioso.
2: Ma manco la media. Perché manco la media, scusi, ma questo,
3: questa è la famosa sottocultura nata, questo come questo aveva... mi sottolinea l'avvocato Cicconi, è quella famosa sottocultura amata da Pierpaolo Pasolini.
2: Certo, lei conosce il dottor Pasolini, Vincenzo?
3: No, è morto.
5: Pasolini, tengo lì per la casa petrolio.
2: Lo vedi che sa, però
5: delle cose che non si possono dire alla radio.
2: In che senso? In che, in che senso? Che si che trombava quei ragazzi? Questo è il punto, no?
5: No, no, no, l'hai stata cosa, tu l'hai letto petrolio.
2: Sì, certo, che ha detto.
5: E c'è un paragrafo dove lui torna a casa, trova la madre, pensa che l'hai capito, no?
2: Beh, non mi ricordo adesso, sì, forse sì.
5: E
2: sì,
5: allora non l'hai letto petrolio.
2: Petrolio, petrolio. Vincenzo, musica.
5: Bello.
2: Musica. Simone D'Ancona, avanti tutta. Simone, dimmi.
6: Sì, no, io vorrei dire al signor Parri, come mai che
2: al signor,
6: peggiori...
2: al signor
3: Parenzo, non Parri, quello era Ferruccio
2: Parenzo, sì, sì, comunque andiamo
3: Parri,
2: avanti. No, allora?
6: Come mai che tutti i peggiori delinquenti, stupatori, questo, evasori fiscali, oppure tipo vari oligarchi, anche tipo quello lì che era in Ucraina, tutti in Israele, io non so com'è.
2: Ma non ho capito, cioè, in che senso? Che Israele stai dicendo che è diventato il rifugio per i criminali?
6: Beh, certo, vedi, l'hai detto pure te.
2: Ma non
6: così
2: credo proprio che sia così, lo stai dicendo tu. Lo stai dicendo tu.
6: Non è che lo dico io, c'è proprio i fatti.
2: I fatti di che? Cioè, ma... infatti... cioè, sta dicendo che Israele, Parenzo, Simone D'Ancona, sta dicendo che Israele è diventato il rifugio per criminali. Leggo addirittura qui per criminali sessuali.
5: Sghignaccia è vissuto,
3: Lascia che dica, poverino, è una persona che non sa di quello di cui sta parlando.
2: Calma.
3: Lascialo tranquillo, perché è una persona che non sa di quello di cui sta parlando, non lo sa.
2: Cioè, tu dici sta biascicando, cioè il fatto che dica Israele è diventato rifugio per criminali anche sessuali, leggo qua da quello che mi hanno scritto. Ma è vero o non è vero? A te è una...
3: Ma è vero di che cosa? Ma di che parlate?
2: Ma non lo so, sì.
5: Ma te Parenzo, ma cosa vuoi? Tanto il posto è in caldo. Te certo che devi fare di Israele, tanto te fai parte di loro, sei sionista. Certo che devi essere riperte, no? Se no, che sionista sei, scusa.
3: Sempre la lucidità di questa persona.
2: Ma Simone D'Ancona sta dicendo: tu sei parte di loro, ha detto. Sei parte di loro, questo ha detto. Sei parte di loro. Vabbè.
5: Ecco, comunque guarda, se te cucciare non hai capito. Sì. Io sono fratello di Claudio, il canonista fascista di Rumana.
2: Ah, non lo so, non mi ricordo.
3: Ma si capisce che c'è una parte.
2: Ma sei fascista pure tu? Sei fascista anche tu?
5: No, io sono apartitico, perché tanto o destra o sinistra, tanto qui è sempre la stessa faccia della medaglia, non so se chi è peggio.
2: Vabbè,
5: qui.
2: Ma sei ammiratore pure te del pelatone, immagino.
5: No, io sono proprio politico, diciamo anarchico.
2: Lui è un camionista anarchico, pure tu.
5: Non sono camionista, guarda, io ho staccato, mi sono svegliato alle 5 di stamattina, ho staccato.

0: Adesso è un attimo, sai come
1: Ma che hai
0: c'ho i
1: fatto?
0: coglioni abbastanza gonfi, ho
1: Ah, c'hai,
0: lavorato.
1: lui c'ha i coglioni gonfi, te la prendi con
0: Sì.
1: Israele, naturalmente. Cioè, i
0: No,
1: coglioni.
0: non è che, ma io non è che mi c'ho i coglioni gonfi, me la prendo con Israele, proprio i fatti. Ma mi sembra che l'ultima apparizione di Netanyahu, lì, quel porco, quando è arrivato lui, è fuggito tutti lì, mi pare. Come cazzo si chiama
1: Le
0: lì?
1: Nazioni Unite, sì, le Nazioni Unite.
2: Scusami,
1: Ma
2: mi permetto di
1: fatti
2: farti
1: un altro
2: notare che ormai,
1: sonno.
2: mi
1: Sì.
2: perdoni,
0: Mi sembra
2: in
0: che
2: Italia, se
0: vada,
2: tu non dici che Netanyahu, virgola, quel porco, non
1: sì.
2: sei ammesso al consesso civile, sembra ormai. Tu devi sempre
1: Fermo
2: dirlo,
1: là,
2: Italia,
1: fermo là.
2: Netanyahu, virgola, quel
1: Quel
2: porco,
1: porco,
2: devi
1: fermo
2: sempre
1: là,
2: dirlo. Non
1: fermo.
2: lo dicono però di Hamas, non lo dicono però
1: Fermo, fermo.
2: di... no, fermo.
3: Il futuro del digital marketing e dell'e-commerce si incontra sul Lago di Garda. Il 21 e 22 ottobre alla CISE torna il Global Summit di Digital Marketing ed e-commerce. Due giornate di incontri business one-to-one, networking e conferenze su AI, SEO, GEO, CRM, dati, conversioni e e-commerce. La partecipazione è gratuita per direttori e responsabili digital marketing ed e-commerce. Registrati su jedsummit.it. Global Summit trasforma il confronto in nuove opportunità.
4: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200. Ancora per poco. Reportaziende.it oppure 840 1040.
7: Il presidente di UCIMU, Riccardo Rosa, ti invita dal 13 al 16 ottobre a Fiera Milano Ro per 35 BIMU, manifestazione internazionale dedicata a macchine utensili, robot, automazione, digital e additive manufacturing, tecnologia ausiliaria abilitanti. 400 imprese, 2 padiglioni, 50 convegni programmati. 35 BIMU è promossa da UCIMU Sistemi per Produrre, con il supporto di Regione Lombardia. Ingresso gratuito, preregistrazione in bimu.it.
8: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
9: Spesa online senza scherzetti. Ma vai da Conad. Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
10: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
11: Vi presenta Borse in diretta.
12: L'onda lunga delle vendite sui titoli tech non travolge le borse europee che recuperano verso il finale in scia al miglioramento di Wall Street. Parigi, Francoforte e Londra chiudono in rialzo. Milano invece è la peggiore, in calo dello 0,7% ma sopra i minimi di giornata. A Piazza Affari, seduta da dimenticare per Tecnoprob, meno 10%, giù ST, meno 3,8%, come gli altri colossi dei chip europei. A tenere banco i rinnovati timori per la sostenibilità degli investimenti nell'intelligenza artificiale, seduta negativa anche per le banche. Sul fronte opposto chiudono in vetta TIM e Leonardo con rialzi vicini al 2%. Bene le utility guidate da Snam più 1,3% con il possibile accordo tra il governo e l'Unione Europea per un tetto al prezzo del gas. Sul fronte energetico il Brent si aggira attorno ai 106 dollari al barile, sul valutario l'euro è in area 1,12 dollari. Chiara Di Michele da Radio Core per Radio 24, il Sole 24 Ore.
3: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
13: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
14: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
15: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
3: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business.

0: a ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
1: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
2: Denaro è tempo il?
3: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio. Sofì.

0: Questo sa di felicità. Accelerare la transizione energetica per un futuro più sostenibile. Dal 20 al 22 ottobre torna all'Allianz Amico Milano l'appuntamento Net Zero Milan, l'Expo e Summit dedicato all'elettrificazione dell'economia e alla decarbonizzazione che riunisce i protagonisti del settore. Un momento di confronto B2B su tecnologie emergenti, elettrificazione, rinnovabili e finanza. Radio 24 è presente a Net Zero Milan con i suoi studi e alcuni programmi. Info su radio24.it e netzeromilan.com.
1: La Zanzara.

0: Luciani, fammi un favore, manda a fanculo la Amual, lì come si chiama, e fai i miei complimenti al sindaco, ha fatto benone, non benissimo, strabenone a non dare la cittadinanza a quella donna. Chi non parla un cazzo di italiano, ma dopo 15 anni che è in Italia, 10 anni, quello che cazzo è, non deve avere la cittadinanza e va a fanculo. Già che ci sei, mandami a fare in culo anche Parenzo.
1: Sì, volentieri, assolutamente, senza problemi.
2: Quello giusto per non sbagliare.
1: Senza problemi. Senza problemi. Posso dirti una cosa? E tutta l'Italia è da, lo posso dire senza ombra di smentita, sì. Senza, non c'è nessuno che mi può smentire. Tutta l'Italia è dalla parte del sindaco che abbiamo avuto ospite l'altro giorno. Tutta l'Italia è dalla sua parte. A me non me ne frega un cazzo che sia rosso, bianco, giallo, arancione, lilla, eccetera. Quello che avete vergognosamente attaccato voi l'altro giorno qui, il sindaco di Cadone, che è quello della Lega. Ma a me non me ne frega niente che sia della Lega. Non me ne frega nulla, manco io l'ho chiesto. Non me ne frega un cazzo. È venuto fuori dopo 10 minuti di conversazione. Tu e quella signora che si chiama Karima di nome e Mual di cognome dovete andare a nascondervi. Quel sindaco ha semplicemente... Poi dopo magari ci ha pure marciato un po', ma è la politica, quello è normale che sia così. Ma non è che ha prelevato quella signora, ha prelevato l'islamica là, l'islamica, la marocchina, che da 15 anni che in Italia l'ha prelevata da casa e l'ha portata come uno scalpo a fare la campagna elettorale. Si è semplicemente accertato del fatto che questa non parla italiano. E dunque su un piatto d'argento la signora marocchina in family gli ha servito l'assist per fare qualche giorno a dire: io ho impedito a una di diventare cittadina italiana al momento, perché poi come sappiamo è una farsa e fra poco diventerà italiana. No, ho impedito a una di diventare cittadina italiana senza spiccicare una parola. E voi lì a dire che ha fatto campagna elettorale, che schifo, e qua l'inclusione doveva insegnare a questa, e poi gli italiani, ci sono un sacco di italiani che non parlano italiano, ma chi se ne frega, quelli sono già italiani, ma che c'entra? Lo sappiamo, guarda quello di prima, richiamatemi quello di prima, quello merita di più, richiamatemi quello di prima da Napoli. Ecco, mi è venuto in mente adesso, pensate che botta che c'ho ogni tanto. Cioè quello di prima da Napoli, secondo te, che non parlava italiano, quinta elementare, merita meno la cittadinanza di quell'islamica? Dimmelo, David. Merita?
2: No, merita?
1: Non merita la cittadinanza? Gli va tolta la cittadinanza perché non parla italiano?
2: Ma non ha fatto nulla, non ha fatto nulla di grave quello, non ha commesso nessun tipo di reato.
1: Allora perché dici che la metà? Qualcuno lo sostiene?
2: No,
1: che
2: ma...
1: Aspetta, aspetta, fammi parlare con questo. C'è gente che sostiene, tra cui la signora Clizia De Rossi, che fra poco arriva, la signora Clizia De Rossi, che questo non merita la cittadinanza, la merita di più quella islamica. Come si chiama questo disgraziato? Vincenzo da Napoli, questo non risponde più. Vincenzo da Napoli, quello che c'ha la quinta.
2: L'ha chiamato anche disgraziato.
1: Vince. Vabbè, disgraziato per modo di dire, nel senso buono.
2: C'è un ospite. Ma in senso... se io avessi un ospite in studio, la recchettina, sì. Dice, vabbè, dai, sì, disgraziato.
1: Sì.
2: Ma come disgraziato?
1: Tanto lei è un disgraziato. Oh, tanto lei è un disgraziato.
2: Tanto lei è un povero disgraziato.
1: Tanto un conto a cazzo.
2: Non sarebbe possibile tenere il
1: trasmissione. Vabbè, quando c'è, richiamatemelo. Allora, c'è un gioielliere, credo che sia in provincia, non mi ricordo di dove, in Veneto, sempre in provincia di Venezia, che si chiama Danieli, il quale

0: stato rapinato per l'ennesima volta, eccetera, ha subito il quinto, sesto furto e a un certo punto si è rotto il cazzo. Vai, regia.
1: Perché se l'italiano sano è vero e quello che ci mette il cuore si incazza, va a finire peggio di così. Va a finire peggio di così. È ora di smetterla. La gente deve tirare fuori i coglioni per ribellarci a queste cose qua.
2: Ci sentiamo proprio impotenti, indifesi da tutto e da tutti. Non ci sentiamo tutelati da nessuno. Cercare di avere un po' più sicurezza e di vivere un po' più serenamente. La mia paura è che se andiamo avanti così diventerà il Bronx.
3: E poi... disposto ad armarsi, Marco?
0: Sì, disposto ad armarsi, sì.
2: Penso di sì.
0: Che gli vuoi dire a questo? È disposto ad armarsi? Lo Stato dovrebbe facilitare questa sua propensione a essere armato, questa sua volontà dopo aver subito delle rapine. Invece questo Stato di merda socialista che abbiamo, questo Stato di merda che non rispetta la libertà individuale delle persone, sicuramente mette ostacoli a questo signore qua. Alla mia destra, Clizia De Rossi. Buonasera, buonasera, buonasera.
3: Buonasera
0: Buonasera. Cazzo, stasera sono avvelenato.
3: A tutte, perché cazzo. Noi abbiamo anche ascoltatori a gender. Ok.
0: Ascoltatori?
3: A gender o che non si riconoscono nel binarismo di genere. Sì, certo, mi scrivono a me. Brava, Clizia, grazie che tu dici car amici. No, perché c'è gente che non è né maschio né femmina.
0: Allora, ma sono tutti.
3: Sono a gender. Si dice.
0: Io conosco gli agenti, non agender.
3: Perché non si riconoscono in questo binarismo fittizio che ci ha dato la lingua italiana.
0: Aspetta un attimo,
3: punto.
0: Vincenzo, scusami, t'ho disturbato, Vincenzo. Scusami, hai la quinta elementare, tu hai, giusto, Vincenzo? No, dico, volevo capire dalla signora De Rossi, merita più di diventare italiana la signora musulmana?
3: Ma certo, ma lo senti che questo neanche spiccica due parole in croce la quinta elementare? Allora togliamola anche a lui. Vogliamo fare tanto i giustizieri della lingua italiana? La togliamo a lui, a tutti i veneti.
0: Ha contribuito.
3: Anche la signora lavora.
4: Guardi che non c'è bisogno, perché io poi mi sono acculturato strada facendo. Io ho letto 200 libri.
3: Sì, con quante B?
0: Sì, però scusami Vincenzo, questa sta dicendo, questa signora qua transessuale, non so se la conosci, la signora Clizia De Rossi.
4: No, io conosco i transessuali, ho rispetto per tutti i generi, perché non fanno pagliacciate come la fa quello della Rai, come cazzo si chiama?
0: Non so chi si traveste la Rai.
3: Rai le pagliacciate non le fanno le trans, le fanno gli amici di Giorgia.
0: Chi si traveste alla Rai? No? A Luxuria, chi è? Non lo so, chi è che si traveste?
4: Non lo so, quello che si traveste a tutti i programmi.
3: Ah, Malgioglio.
4: Quelle cose là mi danno fastidio.
0: Ma
4: però,
0: Malgioglio non si traveste, cretino, non si traveste, scusami.
4: Ma no, il cretino magari sarai tu, scusa.
0: Scusami Vincenzo, ma non si traveste il dottor Malgioglio. Il dottor Malgioglio è semplicemente un omosessuale, ma non credo che si traveste.
4: Ma come no, io l'avete vestito da femmina, che significa?
0: Ogni tanto va vestito da femmina, forse non ti riferisci a lui. Forse...
4: allora si traveste, secondo me, no, quelle cose là mi danno fastidio. E poi scusi. Uno è trans, sono cavoli suoi.
0: Sì, scusi, ma...
4: vai in camera da letto, chiudi la porta, sono fatti tuoi.
0: Sì, ma lei ha mai frequentato i transessuali, Vincenzo?
4: No, io non li ho frequentati perché il mio genere è quello femminile.
0: Sì,
4: è uno.
0: A lei piace la fessa.
4: Ma anche quella.
0: Cosa?
4: Ma io, essendo che stavo ai quartieri spagnoli, praticamente per noi era un fatto comune avere i transessuali, i femminili e tutto quanto.
0: Beh, non c'è dubbio. Ma tu sei mai andato a puttare, Vincenzo?
4: Guarda, mi stai guardando, domandando delle cose sulle quali tengo la privacy.
0: Ma non sei, per me sei il Presidente della Repubblica, ma chi cazzo sei? Il Presidente...
4: io chi cazzo sono? Io sono un napoletano che tengo una moglie, tre figli.
0: Ah, vabbè, ho già capito. Ho già capito tutto. Qualche chiavatina con una mignotta napoletana te la sei fatta, con qualche prostituta, amico mio.
4: Non ti posso rispondere. Dammi una appuntamento e te lo dico a te in privato, ma qua la radio che mi mette a dire queste cose?
0: Scusami Vincenzo, ma qui la questione è un'altra, per chiudere. La signora Clizia De Rossi sostiene che tu, che hai fatto la quinta elementare, che sei arrivato fino alla quinta elementare e che parli un italiano, diciamo, claudicante, anche se largamente comprensibile,
4: comprensibile.
0: Sì, assolutamente, ma io sono dalla parte tua. Ti dovrebbero togliere la cittadinanza e darla invece a una marocchina che da 15 anni è residente in Italia e non spiccica una parola di italiano, capito qual è il punto?
4: Conosco l'argomento, la signora impari l'italiano
0: e poi avrà la cittadinanza.
4: Mio figlio che faceva il magliaro, quando andava in America lo interrogavano e lo mandavano

0: dietro.
1: Lo vedi? Rispondi a questo qua che è il popolo vero. Pazzesco. Non come te. Rispondi, ma rispondi.
2: Rispondo, la signora è qui da 15 anni, ormai è italiana, anche se non parla bene la lingua.
0: Anni, non ha imparato a dire due parole.
2: Ma neanche ma te, Vincenzo, parli l'italiano, eppure
0: come
2: ce l'hai la città. Lo parli poco, dai, diciamocelo.
0: No, lo parlo poco.
2: Poco.
0: Ma io
2: sei un po' analfabeta.
0: Del mio linguaggio che è colorito.
2: Ma sei consapevole di essere un po' analfabeta, no?
1: Alfabeta?
0: No, analfabeta no.
2: Più o meno.
0: Ma io ho citato un libro del quale voi non
2: sì, ma se io ti chiedo il futuro anteriore del verbo cucinare, lo sai o no?
0: Futuro anteriore. E yes, cucinate.
1: No, fermi tutti.
3: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: La zanzara.
1: Alla mia sinistra Andrea Ruggeri, buonasera.
5: Ciao,
1: buonasera.
5: Zanzarosi.
1: Eccoci qui.
5: Meno male di nuovo che c'è a casa qui in Viale Sorca.
1: In Viale Sorca, sì, chiaramente in Viale Sorca. Scusi, dottor Ruggeri, lei mi sembra molto incazzato. Prima della trasmissione mi ha detto per la pubblicazione del programma del partito AWS. In particolare su cosa lei è molto incazzato?
5: No, io voglio diventare consulente di AWS.
1: Di AWS.
5: Ho letto il loro messaggio. Guarda, il loro programma c'è del talento, ragazzi. C'è del talento straordinario. Mi sono preso gli appunti, guarda, perché talmente figo sembra. Intanto sembra scritto da Ruggero di un sacco bello, no? Te lo ricordi? Quello Ravanelli, Piselli, love. Poi c'è questa cosa che secondo me a Parenzo piace un sacco.
1: Cioè, qual è?
5: La lezione obbligatoria di resistenza in classe. Che non ho capito se è contro il sionismo, contro il fascismo, oppure se, visti i candidati che propongono, è corso di resistenza al pubblico ufficiale, che forse diciamo un po' più,
1: ma,
5: no?
1: Ma poi chi la fa sta lezione di resistenza? Non l'ho capito.
5: Alunni,
1: chi cazzo la fa?
5: I figli di David.
1: Cioè, ma è incredibile. No, ma no, a chi la fa? No. Chi la fa la lezione di resistenza? È questo il punto.
5: E si prenderà che insomma,
1: poi c'è anche la legge contro la propaganda fascista, gadget compresi, saluto romano sempre reato. Cioè,
5: assolutamente voglio... sì, altro che legittima difesa. Tu rompi il cazzo la legittima difesa. Scorda di legittima difesa. Saluto romano, reato. Quindi i poliziotti della morale che vengono lì ti arrestano. Cruciani, che cazzo fa?
1: Questo,
5: stavo facendo a mio figlio, quanto stai crescendo col braccio così, arrestato, buttato in carcere.
1: Cioè, la propaganda fascista, questa trasmissione praticamente dovrebbe essere chiusa. Cioè, perché dalla mattina alla sera c'è uno che inneggia al fascismo, dice di essere fascista.
5: A te ti arrestano in diretta. A David gli annullano la circoncisione, lo riportano al periodo pre-circoncisione, tutti dentro. E poi c'è un bel programma di Montanari che si fa le pippe sulla resistenza, non so, su Marte.
1: Allora, io non capisco il passaggio all'accoglienza diffusa, questo non l'ha capito bene. Il passaggio, cioè, bisogna accogliere tutti in maniera diffusa, casa per casa. Allora, gli italiani si devono rendere disponibili ad accogliere tutti. Ma il bello è che Parenzo era d'accordo con questo.
5: Coccolini, no, suoi adesso, come è andato il 7 ottobre con i tuoi coccolini zecchia che ti prendono a calci in culo ormai da anni? Dave, come è andato?
1: Fermi tutti, musica. Allora, alla mia destra, come sapete, eccola qua, Clizia De Rossi. La quale invece è una sostenitrice di questo.
2: Certo, io sono tesserata AWS, lo sai benissimo.
1: Sei tesserata AWS, ma non ti vergogni?
2: Assolutamente sì.
1: Ovviamente non mi sono vergognato.
2: Entrerò in politica con loro prima o poi.
1: Cioè, sei tesserata AWS, ma dove
2: voi state rosicando perché stiamo crescendo tantissimo, abbiamo superato la Lega.
1: Scusami,
2: e tra poco supereremo anche l'ex partito del nostro Ruggeri, perché sono lì con Forza Italia, lo sai benissimo.
1: Ma chi se ne frega adesso di queste cose, che sei una sondaggista?
2: Certo.
1: A cosa sei,
2: i punti sono stupendi. Prima cosa, patrimoniale a tutti, non i super ricchi, a tutti i ricchi dobbiamo metterla.
5: Quantifichiamo
2: a tutti.
5: Ricchi, Clizia, quantifichiamo
2: tutti.
5: Ricchi
2: dai 2 milioni di patrimonio in su, quindi ci rientri anche tu,
6: esatto.
2: Mi sa.
6: Ovvio, basta, certo, avere un paio di case,
2: ci rientra, non importa,
1: cioè,
2: non Davide,
1: no,
2: comincia
1: la Salis,
2: anche
1: la Salis dice che, la Salis dice che bisogna, le case affittate bisogna quasi occuparle, praticamente occuparle, no,
2: le case, no, non quelle dei privati ovviamente,
1: no,
2: quelle
1: privati
2: del comune vanno date a tutti.
1: Ma che vuol dire?
2: Tutti,
1: ma che

0: aperte, quel dormitorio che hanno fatto lì in zona Mecenate, che vabbè, doveva andare allo studentato, ai ragazzi vabbè, meno
1: ma
0: fortunati.
1: Chi se ne frega.
0: No, no, adesso lo vogliono pure affittare
2: a chi c'ha il soldo.
0: Certo.
2: Certo. Sai che ieri sera
0: reddito universale si chiama.
2: Stavo con il mio, ma adesso proponiamo
0: abolizione della caccia, prima cosa,
2: ma scusa, proponiamo
0: animali
2: il reddito
0: da tutelare.
2: Con reddito galattico, ho visto Pacini, quello che viene qua ogni tanto, che cosa ha proposto, perché poi questa roba scatena concorrenza, no? Quindi arriva il PD che si sente scavalcato, dice: "Noi facciamo il reddito no stress per i giovani fancazzisti che fino a 25 anni non il devono lavorare."
0: Perché devono studiare, ovviamente, non stare a casa a grattarsi.
2: Non
0: certo,
2: specifica lui questo.
0: Certo, dobbiamo aiutare i ragazzi a studiare per evitare che finiscano a votare Vannacci o la Meloni.
1: Ma perché? Non ho capito perché chi vota Vannacci o la Meloni.
0: Perché quelli non hanno studiato, sono degli analfabeti. Per cui dobbiamo
1: chi vota Vannacci e Meloni è un analfabeta.
0: Lo sai che ora nella la tua ducetta amica ha vietato il voto ai fuorisede.
1: Ma non è
0: con la nuova legge elettorale. Con la nuova legge elettorale. E lo sai perché? Perché l'ultima volta che il voto è stato aperto
1: contrario,
0: ai fuori sede,
1: ma non dire
0: più
1: stronzate,
0: del 50% degli studenti ha votato AVS.
1: Ma fosse per te, tu accoglieresti tutti, questo è il
0: tutti,
1: punto.
0: Tutti
1: quelli che arrivano in Italia, tutti
0: certo,
1: accolti.
0: A partire
1: tutti
0: dai
1: accolti,
0: rifugiati climatici.
1: Cioè, dunque, venite tutti dall'Africa.
0: È diventato
2: bella,
0: un problema gravissimo. Certo,
2: bella,
0: la crisi
1: cioè,
0: climatica.
1: Venite tutti.
0: Certo, gente che si ritrova senza casa, senza acqua potabile,
1: ma me ne devo fare
0: senza
1: io?
0: Campi
1: perché
0: da coltivare.
1: Devo fare carico io?
0: Perché gli italiani, quando avevano bisogno, sono emigrati negli altri paesi
1: e
0: o
1: che
0: no?
1: Certo, io non è che mi posso fare carico dell'Africa,
0: ma mica tutti in Italia, ovviamente vanno equamente distribuiti.
2: Regolarmente
0: gente
2: sono
0: che cerca
2: però
0: un lavoro, semplicemente, non è che
1: diciamo
0: vengono
1: cazzate
0: qui a grattarsi. Il problema è che più li escludiamo, più finiscono nelle tratte di droga, di prostituzione,
1: scusami,
0: eccetera, eccetera.
1: Escludere la carne di maiale dalle scuole, giusto?
0: Giustissimo, okay. No, va abolita tutta la carne nelle scuole.
1: Cioè, tutta la carne.
0: Scuola,
1: e le aziende che producono
0: devono
1: carne
0: fallire. La scuola è un'istituzione pubblica e deve insegnare ai ragazzi. Mi fate finire.
1: Cioè, macellaio produttore di carne.
0: La scuola ha una funzione etica. Davide, fai silenzio tu. La scuola deve insegnare. Davide, smettila. La scuola deve insegnare ai bambini che gli animali sono nostri fratelli e non cibo, ok?
2: Però i cani sono grossi inquinatori.
0: Ci sono delle diete con
2: grossi
0: tutti i valori nutrizionali
2: però,
0: che sono vegetali.
1: No, ma non diciamo cazzate.
0: Dobbiamo poi se hanno a casa delle famiglie teste di cazzo che gli fanno mangiare la carne perché sono dei delinquenti,
1: ma
0: questi genitori,
1: delinquenti,
0: questi genitori che fanno mangiare gli animali ai bambini sono dei delinquenti,
1: ma
0: assolutamente sì.
3: Tutte le diete,
0: vabbè, io le no carino, l'OMS ha messo la carne nel primo gruppo dei cancerogeni, caro Davide, informati.
1: Questo è il Sole 24 Ore e ci sono un sacco di aziende che producono carne.
0: Sono
1: e
0: dei delinquenti.
1: Ma non puoi dire che sono dei delinquenti. Ma come ti permetti? Ma se ne vada.
0: Gli animali sono
2: tutti
0: esseri senzienti come l'essere umano. La vita di un coniglio.
1: Tutte le che producono
0: certo,
1: carne.
0: Certo.
1: Quelli che fanno
0: mentre i suoi amici del governo li stanno tutelando.
1: Ma certo. Assolutamente
0: col
1: sì,
0: cognatino raccomandato che fa la pubblicità e insegna al bambino a bere il latte, un alimento cancerogeno. Sì, le mucche vengono ingravidate continuamente, forzatamente, vi dovete vergognare.
2: Io sono affascinato, però voglio sapere se tu sei d'accordo con un altro punto cardine di quel programma.
1: No, ma dire qualcosa su questo.
2: Facciamole dire tutto, poi dopo diciamo. Allora, com'è che si chiama Mister Tasse, quello simpatico che ho mandato l'arresto a Capodanno, che adesso è entrato in politica a sinistra,
1: non
2: mi ricordo
1: Ruffini,
2: manco come si chiama,
1: vabbè,
2: che dice che i direttori di centrodestra su tutti quanti evasori fiscali, d'accordo?
1: Vabbè, che c'entra questo?
0: D'accordo, tutti no, spero di no, Dio santo, okay, se no sarebbe grave.
2: Vabbè, comunque, Clizia,
0: comunque
2: hai iniziato
0: che siete il governo con più delinquenti, indagati e condannati della storia, lo sai o no?
2: Non è così, non è assolutamente così, ma tu hai cominciato a drogarti.
0: Li rinfilate
2: diccelo,
0: da tutte le parti,
2: diccelo.
0: Ranucci Beno, senza colpe mandato via dalla Rai a pedate nel culo, la Montaruli condannata per peculato, l'avete rifilata in vigilanza Rai. Questo è il governo Meloni.
1: Tu hai detto una cosa grave sulla carne, sui produttori di carne e sui genitori che fanno mangiare
0: sono
1: la carne.
0: Sono dei grandissimi delinquenti. Chi produce, chi la mangia e chi la fa mangiare.
2: Scusami, ma tu sono posti di lavoro di gente che altrimenti sarebbe per strada al massimo.
0: Ci sono tantissimi altri lavori. Lo sai che gli allevamenti intensivi.
3: Ma io voglio mangiare la carne, Cristian, mi lasci in pace mangiare la carne, ti prego.
0: Perché chi ti dà il diritto, chi ti

0: il diritto di dire io posso comandare sulla vita di un
1: allora
0: essere vivente.
1: Allora sospendiamo la ricerca dei farmaci, perché si fa sui topini.
0: Certo, va fatta moriamo sugli uomini. La ricerca
1: certo
0: va fatta sulle persone.
1: Ma no, curiamoci con le
0: umane,
1: bacche, le
0: umane,
1: bacche.
0: Non usare scimmie, animali,
1: no?
0: Cani,
1: dai,
0: indifesi.
1: Ma
0: va fatta
1: non
0: sugli esseri.
1: Ma
0: ci
1: cosa
0: sono uomini
1: che
0: hanno bisogno di soldi.
1: Prima
0: e si prestano come cavie. Bisogna utilizzare loro.
1: Drogarti, perché hai fatto questa scelta?
0: No, carino, io non fumo,
1: perché?
0: Non bevo e non mi drogo. Quindi
1: merda,
0: hai
1: però
0: sbagliato.
1: Non fumi, non bevi neanche.
0: Hai sbagliato persona,
1: però,
0: perché Christa, sono astemia.
1: Tu fai una vita di merda, non puoi imporre per legge agli
0: no,
1: altri.
0: No, io
1: di
0: sono
1: fare una
0: felicissima,
1: vita
0: carino.
1: Lasciaci
0: e la sera
1: come
0: mi guardo allo specchio e mi sento limpida.
1: Ma
0: con
1: tu
0: la mia
1: sei
0: coscienza.
1: Sono
0: perché io non mangio esseri viventi.
1: Però detto ciò,
0: scusami, tu mi devi dire perché il tuo cane, il tuo gatto vale più di una mucca.
2: Ma non c'ha la barba e il cazzo.
1: No, dico, Crizia è carinissima, però sono d'accordo. Peccato la barba e il cazzo, però detto ciò
0: la barba?
1: Vabbè, cioè avrai la barba, no?
0: No, tesoro, il laser, non ho più niente.
1: Hai tolto tutto?
0: Tutto,
1: allora, peccato
0: da
1: solo
0: tutto
1: per
0: il corpo.
1: Però il cazzo quello ancora non l'hai tolto.
0: Quello c'è ancora.
1: Va bene, voglio dirti, lasciaci benissimo dire come cosa ti disturba se io e Crucio e David ci andiamo a fare una grande fiorentina questa sera.
0: Mi disturba perché quella mucca non ha scelto di finire nel tuo piatto.
1: Ma neanche il cane, il cane quando fa arf arf inquina perché emette CO2.
0: No,
1: il Cruciani se scureggia emette anche lui un po'. Allora quindi
0: ma gli allevamenti intensivi vanno vietati perché sono la prima causa di inquinamento mondiale,
2: fermi
0: oltre
2: tutti
0: al dolore degli animali.
2: Fermi.
3: Riesci a sentire? Comfort e benessere sono intorno a te.
4: Immagina un mondo dove ogni respiro è un piacere.
3: Un mondo dove l'aria è sempre fresca e pulita e ogni spazio che vivi, dalla casa all'ufficio, è alla temperatura perfetta.
4: Ross, da oltre 50 anni, trasforma questo in realtà con soluzioni sostenibili.
3: Le migliori tecnologie per sistemi di climatizzazione e trattamento dell'aria con la massima efficienza energetica.
4: Ross, benessere da vivere e respirare. Vai su ross.com.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Torna Elective. Il 7-8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
7: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Da grande voglio far circolare l'economia e ridurre le emissioni. Voglio raggiungere la parità tra i generi e la massima sicurezza sul lavoro. Voglio lanciare solo prodotti di qualità, sostenibili e fatti bene.
10: Un grande imprenditore si vede fin da piccolo. Vai su uni.com e scopri tutto quello che le norme Uni possono fare per il tuo business. Uni, un mondo fatto bene.
11: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
12: Aiuto, cadiamo!
11: O ti senti ACT?
13: Oh, che forza!
11: Niliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
14: Funzionalità della prostata?
15: O ti senti così?
14: O ti senti ACT? Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
16: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
17: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per le idee che fanno discutere, ci vediamo sul 63. La Zanzara, da lunedì a venerdì alle 19.15 in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
12: Amore, quanto di anticipo?
13: Zero.
12: E di interessi?
13: Zero.
12: E quanto ci pensi ancora?
13: Zero. La prendo.
15: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
18: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.
19: Hai un grande progetto e ti servono i dati completi delle imprese italiane? Con reportaziende.it integri l'intero database aziendale italiano direttamente nei tuoi sistemi. Anagrafiche, bilanci, dati economici e finanziari, soci, amministratori, rating, eventi negativi e molto altro, con aggiornamenti periodici e tracciati personalizzati. La soluzione ideale per software house, banche, assicurazioni e grandi aziende. Vai su reportaziende.it o chiama il numero verde 800 80 40 40.
20: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
21: La Zanzara.
22: Oh, Cruciani, la parte più bella di tutte è che, ad esempio, per Roggero il giudice ha applicato la legge e è stato detto ma ha applicato la legge, mentre invece il sindaco che applica la legge per la cittadinanza di quella signora, ah no, non va bene, il sindaco è brutto e cattivo, ma andate a fare in culo.
23: Doppio pesismi vari, intanto mi ha raggiunto, sono molto contento, Augusto Bassi, giornalista filo putiniano, si può dire filo putiniano, no?
24: Si può dire filo putiniano. Si può dire. Molto grazie bene. Giuseppe,
25: giornalista
24: sono,
25: dove?
24: Sono
25: alla TAS.
24: David, posso fare?
23: Sì, prego, può dire quello.
24: Ho fatto una gaffe nell'ultima apparizione alla Zanzara. Cioè? Ho preso un po' in giro bonariamente David per le sue limitate esperienze accademiche, ma ho saputo che lui si identifica con un laureato.
23: Sì.
24: Quindi io che sono per l'integrazione, se lui si identifica come laureato, non so che pronome utilizzare, però lo chiamerò dottore.
23: Cioè, tu dici, nonostante il fatto che non sia dottore,
24: io sono a favore dell'inclusione, quindi se lui si identifica come laureato, io lo tratterò
25: lei
24: così.
25: Può usare, no, mi identifico per niente, lei può usare qualunque locuzione, quella che io uso per lei è semplicemente testa di cazzo al servizio di Putin, questa che è quella più semplice, però, lineare.
24: Però trasuda odio. Regia, posso chiamare? Potete contattare la commissione segre, perché questa è istigazione all'odio, se è possibile.
25: Disprezzo nei confronti delle dittature, di chi sostiene le dittature. Sì, disprezzo. Allora, si può disprezzare
0: Cencio che dice male di straccio, si dice in Toscana. Parli di Putin e difendi quell'altro grandissimo nazista. Vergognati. Guarda che tra Putin e Netanyahu non saprei chi è peggio.
25: Il 27 ottobre in Israele si vota perché siccome è una grande democrazia si vota e non c'è bisogno di ricordiamo la metà del voto perché è una grande democrazia.
0: Ma quant'è che non si votava? L'hanno rimandato lì.
24: Ucraina si vota
25: quello che hai tra le gambe, non hanno rimandato proprio un bel cazzo.
24: In Ucraina si vota.
23: Allora, calma ragazzi. Allora, vogliamo ricordare
0: Cencio che dice male di straccio. Te sei Cencio.
25: C'è la guerra in Ucraina, sai questa cosa. Forse puoi chiedere a Putin.
0: C'è anche a Gaza la guerra, anzi, no, lì c'è un genocidio direttamente.
25: C'è un genocidio.
0: No, è da chi? Netanyahu sapeva benissimo dell'attentato.
25: Ucraina e Israele hanno una cosa in comune: combattono la stessa battaglia. Contro due autocrazie.
0: Sì, certo, Israele è un paese nazista.
25: Io difendo Israele perché come l'Ucraina si difende dai russi, Israele si difende da Hamas.
0: È uno stato occupazionista e genocida.
25: Ma occupazionista di niente, a Gaza non c'era più un cazzo. Ma dov'è occupazionista?
0: Perché avete sterminato tutto.
23: Voglio ricordare che
25: Augusto 20 anni che Israele era più a Gaza.
23: Voglio ricordare che Augusto Bassi ha detto l'altra volta che il mondo è in mano, secondo lui,
25: a una cupola. Ma dove scrive Augusto Bassi?
23: A una cupola. cupola transumanista, giusto?
25: Ma dove scrive? Hai detto giornalista,
23: non lo so,
25: dove scrive
23: una cupola Augusto transumanista, che ci sarebbe ovviamente, all'interno della quale c'è la mafia oligarchica, la lobby ebraica, immagino, i puttanieri di Davos, Soros, Rockefeller.
24: Pedosatanisti, preciserei.
23: Pedosatanisti, molto bene. Lei è a favore di quella che ha chiamato non la remigrazione, ma addirittura il riapprodo.
24: Il riapprodo, perché io credo che l'Odissea Maranza in terra foresta di Abdulisse deve ritornare e riapprodare nella terra natia.
23: Per cui tutti, prima, cioè, no, non forzatamente, ma prima o poi tutti dovrebbero tornare.
24: Ma questa cornacchia castrata che sento in sottofondo.
23: Però scusi un attimo,
24: non è la zanzara, è la cornacchia castrata.
23: Nel suo mondo ideale, il suo mondo ideale è fatto di bianchi.
24: No, allora, io amo le differenze. Però, cioè, per esempio, il roast beef mi piace molto, malgrado io cerchi di diventare vegano. Il roast beef, cioè la passera nera, mi piace molto. Però amo le differenze. E quindi dunque? Amo i neri in Africa e gli italiani in Italia. Non è questione di bianco.
23: Beh sì, inevitabilmente
24: è così. Va bene, certo, da un punto di vista etnoculturale.
23: Cioè lei vorrebbe l'Italia totalmente di bianchi, diciamo.
24: Di italiani. Ad esempio, posso fare una domanda a te, Giuseppe, per deformazione professionale. Tu, un africano diciamo,
23: le cose con grande tranquillità, come piace a te, caro.
25: Sì, ma infatti è un nazista, come i nazisti, anche i nazisti dicevano cose con grande tranquillità. È un nazista,
24: allora,
25: schifoso,
24: un subsahariano, un africano nato in Italia, per te è un italiano autentico?
23: Certo. Ma guarda,
25: un
23: italiano autentico dal punto di vista, come dire, di genealogico,
24: ne parlava prima Clizia. Aspetta, un italiano nato in Italia
23: può avere, che ne so, a seconda delle regole, la carta d'identità, e dunque sì, è italiano,
1: è
23: per
1: italiano
23: per documenti.
24: Quindi un pastore tedesco nato a Bergamo è un pastore bergamasco, Clizia.
1: Ma che cazzo c'entra? Ma che discorso? Ma questo è giornalista veramente o state scherzando?
24: No,
1: perché io ho già fatto radiare uno psicologo, ora sto lavorando su un avvocato, mi manca il giornalista. Guarda, sei sulla buona strada.
24: Se Davide
1: sentiamo le altre stronzate, dai.
24: Chiedevo di rispondere a questa domanda. Un pastore tedesco, tu sei animalista, giusto?
1: Ma che c'entra il cane con un essere umano nato qui, che va a scuola qui, che parla la lingua nostra, ma che cazzo di discorso
24: siamo
1: è?
24: Siamo tutte creature di Dio,
23: che
24: non cambia.
23: Scusi, il riapprodo che cos'è? Una cosa razzista?
1: Un razzismo gratuito. Evidentemente questo signore non ha studiato, perché dice di essere giornalista e ha pure laureato, ha detto non so dove.
23: Vabbè,
1: dovrebbe
24: nell'università più antica del mondo, a Bologna.
1: A Bologna, quindi dovresti sapere che
23: giusto, lei
24: no,
23: non
24: il meticciato secondo me indebolisce le società, certo, è uno del, diciamo, degli strumenti.
1: Infatti i meticci in tutte le razze di esseri viventi, che siano uomini o animali, sono quelli che campano di più. Pensa quanto sei coglione.
24: No, ma io
1: detto ciò, dovresti sapere che il popolo italiano nel DNA non ha niente di italiano, lo sai o no? E questo da quando è arrivato da un mix di popoli che sono transitati nel nostro paese.
25: In Sicilia le ragazze bionde sono come lui, come l'idiota, in Sicilia tu pensa
24: al mio nome. Io mi chiamo Augusto. Il mio nome nasce come titolo onorifico nel 26 a.C.
25: Augusto del buco del culo.
24: È la capitale d'Italia, che ha fondato Piacenza, città in cui sono nato e risiedo. Non esiste nello spettro planetario una continuità etnoculturale come quella che io rappresento. Quindi io credo che la testimonianza sia, io reifico la realtà di una continuità etnoculturale.
1: Guarda,
24: tu puoi dire che ti fa cagare.
1: Esatto, però questa supercazzola che hai capito solo tu te la puoi infilare nel culo. Io preferisco molto di più Abdullah di Augusto, chiaro?
23: Perché
1: è molto più dignitoso come nome.
23: Perché?
1: Abdullah, spero che sia il nome più diffuso in Italia fra qualche anno.
24: Comunque Giuseppe, io non andavo a transessuali dalla terza liceo e devo dire che Clizia
23: in che senso?
24: Dico che non mi capitava di andare a transessuali dalla terza liceo.
1: Almeno lo ammette.
23: È capitato che sei andato con
24: trans? No, solo per curiosità.
25: Solo
24: conversato. Perché e devo dire che è la più avvenente che io abbia mai visto.
1: Ti ringrazio.
23: Musica. Fermi tutti. Lores da Vicenza, vai Lores.
25: Sto povero maiale nazista, solo pagando.
23: Fermo. Lores da Vicenza, grande ritorno. Come mai questa telefonata, cara Lores? Che succede?
25: Che bello.
2: Perché ho l'influenza e non lo sopporto più.
3: Chi?
2: No, ho l'influenza e non ho tanta sopportazione. No, volevo dire. Mi
25: tanto
2: sono
25: felice
2: nome...
25: che sia viva e che stia bene, perché insomma, effettivamente non avendo avuto più notizie.
2: Del napoletano che ha chiamato prima, per cortesia.
3: Ma perché? Non lo so, adesso non mi ricordo. Vincenzo.
2: Beh, allora volevo dire a quel coso lì vestito da donna che quel signore là napoletano con la quinta elementare ha costruito l'Italia. Mentre i suoi seguaci di Maometto, quando saranno una maggioranza, sarà uno dei primi a essere impalato.
1: Sì,

0: Lazzi, da una
1: come si chiama sta vecchia rincoglionita o rincoglionita veneta, che tra l'altro si capisce anche poco quando parli.
2: Falla parlare, falla parlare.
1: Dici nonna.
2: Vabbè, anche se fosse nonna non è mica, non è mica
1: dalla voce è una vecchia.
2: Ma a me che c'è?
1: Sottolineamolo che è una vecchiaccia, che è a casa e non ha un cazzo da fare. Manco cazzi, perché ormai non la chiamerà più nessuno.
3: Cazzo, se puoi vestirti da donna, altrimenti sei ridicola,
1: guarda,
3: sei solo un pagliaccio.
1: Credimi che su 100 uomini 90 non scelgono me, carina.
3: Sei solo un pagliaccio, coso. Non sei altro che un pagliaccio.
1: E te che
3: cerca
1: sei?
3: Di portare rispetto a quelli che hanno costruito l'Italia.
1: E ora chi la costruisce l'Italia? Nei cantieri, chi c'è ora? Deficiente.
3: Hai capito? Cretino pagliaccio.
1: Neanche si capisce quando parli con sta parlata di merda veneta.
3: Altrimenti vai solo a carnevale. Stronzo d'un pagliaccio.
2: Allora, la Lores io la conosco, è un indipendentista veneta, richiamatela.
1: Già una che si chiama Lores.
2: Vabbè,
1: dai,
2: che cazzo vuol dire che si chiama Lores?
1: Vecchiaccia, che cazzo di nome è Lores?
2: Ma che vuol dire?
1: Dai, musica, si deve chiamare.
2: Musica. Richiamatemi Lores, per favore. Aspetta, Lores. No, non può finire così. Dille qualcosa a questa stronza. Io adesso è qui in studio, dunque no.
3: Non è una stronza, è uno stronzo vestito da donna, un pagliaccio.
1: Sì, dai. Poi...
3: Per lui è sempre carnevale, hai capito?
2: Sì.
3: Se lui lui non ha né idea di cosa sia una donna, non ne ha proprio idea. Faccio fatica
1: ora,
3: a parlare perché ho 39
1: di
3: febbre, pagliaccio.
1: Un gotto di vino, dai Lore, Lourdes.
2: Ma che c'è,
3: pagliaccio?
2: Ma
1: perché
2: c'è
1: è mezza imbriaca, lo
2: ma
1: senti
2: perché?
1: Che è briaca?
2: Ma non è ubriaca,
1: tu non puoi
2: male.
1: Chiamare la gente ubriaca.
2: Ma ha chiamato
1: quando
2: lei,
1: siamo
2: ma che...
1: in diretta nazionale.
2: Ha chiamato lei.
1: Toglietele il telefono all'ospizio,
2: ma,
1: dai, a Lourdes da Vicenza.
2: C'entra
1: per
2: Lourdes,
1: piacere, dai. Lourdes.
3: Sì, un'altra cosa. Certo che vota AVS quel cretino,
1: certo,
3: lì.
1: Sono
3: tra delinquenti e cosi nati male.
2: Scusami,
3: solo quelli possono votare AVS.
1: E lei chi vota?
2: Lei vota per l'indipendentismo.
1: Per la Lega? No, perché ci hanno ancora da ridarci 60 milioni di sti delinquenti.
3: Non voto per la Lega, cretino. Ah. Io sono un indipendentista veneta, imbecille.
1: Ma
3: non
1: magari
3: voto nessun partito italiano. Ignorante,
1: non
3: deficiente.
1: Pagliaccio,
3: tagliati quel coso là.
1: Con i Balcani dovete andare.
3: Sì. Viva Putin, sempre grande presidente del mondo.
1: Sì,
3: viva Putin.
1: Certo.
3: Cretino.
1: Vedrai
3: un cretino. Tagliati il cazzo se vuoi vestirti da donna.
1: Sì,
3: pagliaccio.
1: Sì. Dai,
3: sei solo un pagliaccio travestito. Sei un malato,
1: signor,
3: di mente.
1: Guarda,
3: sei un malato di mente.
1: Uguale,
3: lo capisci,
1: signor,
3: che sei un malato di mente.
1: Invece te che sei vecchiaccia.
3: Sei un malato.
1: Io
3: sei un malato di mente, pagliaccio.
2: Calma,
3: hai capito?
1: Sì,
2: la Lores è una mia,
1: ma
2: una
1: che
2: mia
1: fa
2: protetta.
1: Lores? Lavora? Ma
2: sta in pensione, magari, non lo so, da tanto tempo.
1: In pensione,
4: ma
1: la
4: chi
1: vecchiaccia
4: mai lavorato un cazzo
1: che ma non avrà mai fatto niente. Faceva la baldracca sicuramente.
2: No, questo qua non si può
1: faceva
2: dire.
1: Faceva la baldracca, no, Vicenza.
2: Questo
1: mi informerò.
2: Questo non si può dire.
1: Mi informerò di Lourdes da Vicenza.
2: Ma poi anche se lo facesse, non lo fa, non l'ha mai fatto.
3: Dici che ho sempre lavorato. Io ero una grande commerciante. Dica quel pagliaccio, quel cretino, l'Italia si incazza, malato di mente, sei nato malato,
1: i peli del culo,
3: sei
1: signora,
3: nato
1: che
3: malato.
4: Beh, è terribile, però sei nato malato è brutto da dire, sei nato malato.
2: E qua davanti io lo sta dicendo,
1: è invidiosa perché mi sta guardando e dice: io bella così non sono mai stata, perché sei sempre stata una grandissima cessa. E ora sei pure vecchia.
4: Questo è sicuro,
1: a parte che non è vero. Le donne che ce l'hanno con le trans è perché sono delle grandissime cesse invidiose,
4: sì, sì.
1: Okay.
3: No,
1: e ci vedono,
3: pena,
1: e ci vedono come
3: pena,
1: delle rivali.
3: Mi fai pena, mi fai pena,
2: allora,
3: povero.
2: Posso dirti una cosa? Lores da Vicenza, io l'ho conosciuta, e secondo me è una bellissima donna. Posso dire,
1: immagino,
2: molto affascinante.
1: Mandiamo l'immagine in diretta, dai.
2: Ma adesso sta
1: Lourdes,
2: male, lo faremo.
1: A Lourdes, mandaci a foto, dai, vediamo quanto sei cessa.
4: Sì,
1: pedale.
4: Sì, è talmente
3: io non mi
4: che
3: sono operata niente, cretino. Tu fatti quell'intervento,
1: Lores,
3: l'unico
1: appunto
3: intervento che dovresti fare, tagliarti il cazzo.
1: Crollerai
3: cretino.
1: Perché se no ti ecciti anche te, vorresti pure
3: malato
1: il mio vecchiaccio.
3: Di me, mi fai
1: simpatica.
0: Cruciani, la Lores, no, solo per dire una cosa, la Lores è talmente bella che viene utilizzata nel

0: Escape Room degli orrori,
1: sai, ma non è vero, ragazzi, room, voi quelle... non l'avete conosciuta, sì, sì, io l'ho vista, è assolutamente una bella donna. Poi
2: è sposata,
1: ma
2: è sposata,
1: ma non lo so, ma che me ne frega, no. Fermi tutti, fermi tutti, fermi.
3: Sì, ma tanto c'è tempo. Sì, sì, ci vado domani. Ma va, che mica scappa, non me lo segno, tanto me lo ricordo. Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
4: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
3: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 € al mese per 12 mesi anziché 24,51 €.

0: al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
1: Che fai?
2: Lavoro per la salute del corpo.
1: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
2: Al massimo, una particella.
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio. C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Efficienti e integrabili con rinnovabili e sistemi ibridi. Le pompe di calore possono essere la leva per la transizione energetica delle nostre case. Il 21 ottobre dalle ore 15 segui la Digital Roundtable di Radio 24, l'evoluzione delle pompe di calore, energia che si rinnova, con Maurizio Melis. Il giornalista di Radio 24, insieme a esperti del settore, analizzerà risvolti tecnici e prospettive di mercato. Iscriviti su radio24.it, sezione eventi.
6: In collaborazione con
7: Heat Pump Technologies, l'evento sulle pompe di calore e i sistemi energetici integrati.
6: E con
8: Teon, pompe di calore ad alta temperatura, tecnologia che fa crescere l'industria.
6: La Zanzara.
9: Allora, Augusto Bassi, giornalista filo putiniano, eccetera, eccetera, che dice delle cose, secondo Parenzo, terribili, ma in maniera molto...
10: La banalità del male, da nazista, la banalità del male.
9: Mi vuole dire per una cosa su che...
11: No,
9: cosa?
11: Allora, io sono stato dal dottor Parenzo accusato nel nostro ultimo abboccamento di pregiudizio anti-africano.
9: E invece?
11: Io vorrei respingere al mittente questa accusa, perché fra una ragazza italiana come Paola Egonu e una africana come Charlize Theran, io preferisco di gran lunga la seconda. Forza Africa.
9: Cioè, non ho capito, una tra la Egonu e
11: italiana, Paola Egonu e Charlize Theran, africana, preferisco
9: la donna. Dove è nata? In Sudafrica.
11: In Sudafrica, vicino a Durban.
9: Ah, vabbè, questo è un modo per dire che i sudafricani però sono bianchi. Ma lei andrebbe mai con una nera?
11: Ripeto, il rosbif non mi dispiace, però a livello diciamo di
10: a livello epidermico non ti si caga nessuno.
11: Sì, tra l'altro volevo segnalare questo, che la cornacchia castrata ha accusato la mia moglie in maniera poco elegante di essere arrivata dalla Siberia, ignara delle cose del mondo. In realtà mia moglie è laureata all'Università Cattolica di Milano.
12: Sei stato qui a farci la predica tre ore sugli extracomunitari e ti sei preso Ivan Kaplanov che
11: io
12: faceva gli accioli col culo in Siberia. Ma ti devi vergognare.
11: Sono tutti così.
12: Prima predicano la razza e poi si vanno a prendere l'extracomunitaria. L'extracomunitaria che appena vede due spicci del coglione italiano che arriva lì se lo sposta. Ma io lo sapete quando godo? Quando poi si divorziano dopo che l'ha ingallata, dopo che gli ha fatta figliare, e queste gli pelano anche i peli
9: del culo. Allora, lei ha detto l'altra volta che esiste un lobby omosessuale, giusto? Che vuole disintegrare.
11: La cupola transumanista, il gran massone, il grande nerd, chiamiamolo come vogliamo, utilizza vari strumenti per ottenere la disintegrazione sociale e anche la riduzione della popolazione, fra cui ovviamente anche l'omosessualità.
9: Cioè l'omosessualità, dici, di diffondere il verbo omosessuale, l'omosessualista.
10: Cosa fa la transiberiana?
12: Lo sta incornando.
9: No, fermi ragazzi.
11: Comunque c'è un maschilismo, un patriarcato nei commenti.
12: Beh, finora hai detto mi piace il rosbif e noi siamo maschilisti. Ti sei preso una che faceva i ghiaccioli col culo in Siberia e vieni qui a parlare di maschilismo.
11: Ma tu odi le donne.
12: Mamma mia, vergognati.
11: Ma come si odia le donne?
12: In Italia non ti si inculava nessuno, sei andato in Russia a prendetela. Quando divorzierete voglio che vieni qui. Voglio festeggiare davanti a te. Ma quando ti pela quei quattro spicci che c'ha in

0: manca, vabbè, cazzo.
1: Ma è figlia di un oligarca.
0: Sì,
1: più
0: di un oligarca, certo. Passa la mignotta a Monte Carlo, dai.
2: Ma questo come ti permetti?
0: Ma per piacere, la vorrei vedere. Vieni a prendere te. La figlia di un oligarca viene a prendere te, che sei alto 2 centimetri e sei mezzo pelato. Dai, per piacere.
1: Questo qua è body shaming. Sì, totale.
0: Non me ne frega niente. Così impari a dire che l'omosessualità è la causa della morte della famiglia.
1: Quanto odio,
0: ste cazzate.
2: Allora, ma tu però hai detto una cosa grave. Cioè, io non conosco la moglie, anzi, la vorrei conoscere e abbracciare.
0: Portala la prossima.
2: No, no, la moglie siberiana del qui presente Augusto Bassi. Ma tu
0: tutti così, ragazzi, dannacci in Romania.
2: Qual è il problema?
0: Trump dove? Se anche quello a rumena, di quelle parti lì.
1: Slovena, Repubblica. Noi integriamo le
0: comunità. Quando vi fa comodo integrate, eh? Poi però l'africano deve stare in Africa. Due pesi e due pensa che il cervello che c'avete.
1: L'immigrazione, perché l'immigrazione non è tutto uguale.
2: Precisiamo che non fa la prostituta.
0: Tua moglie che ha portato in Italia. A parte la figa che ha portato.
1: È laureata in cattolica e in filologia.
0: Sì, certo.
1: Purtroppo sì. Però posso permettermi questo commento di Clizia, che comunque resta, io mi vanto di essere un gentiluomo, quindi non vado sullo stesso piano, però è profondamente razzista.
2: Ma totalmente.
1: Perché lei considera l'immigrato come qualcosa di indifferenziato, cioè c'è l'immigrato, l'extracomunitario, non c'è l'immigrato, c'è l'individuo, quindi può esserci l'immigrato che mi va bene e l'immigrato che non mi va bene.
0: Perché su quali basi, che cazzo sei per decidere? Io preferisco l'africano che viene a lavorare anziché la puttana russa che viene a farsi mantenere, se permetti.
2: Che
0: sarà l'amica della moglie, dai, mettiamola così. Preferisco l'africano che viene a lavorare, chiaro?
1: Ma io non te lo impedisco.
0: Beh, sarà meglio.
1: Ho un atteggiamento fascistoide.
0: Fascista sei te. Ma perché anche a Mussolini gli andavano bene le straniere per scoparle. Poi però gli altri.
1: Che xenofobia.
3: Sì, totale. Io ho una posizione intermedia. Diciamo che andare fino in Siberia per trovare una persona straordinaria quale sarà la moglie.
1: Davide, lo conosco.
3: No, è chiaro che la signora cresciuta in Siberia con meno 50 gradi, l'unica cosa che vedeva erano degli orsi bianchi, vedeva la
2: provincia di Bergamo. Razzismo puro. Tommaso, provincia di Bergamo, dimmi.
4: Pronto, ciao Giuseppe. Ascolta, volevo dire qualcosa alla signora Crizia, perché prima ha detto che i genitori che danno la carne ai figli sono dei deficienti.
0: Delinquenti, che è più grave. Ecco. È più grave.
4: Allora, mia nonna che ha 85 anni, che mi dà da mangiare la carne da quando
0: ai tempi di tua nonna non c'era l'informazione di oggi, e posso capirlo.
4: Allora anche mia mamma e
0: anche mia nonna me la dava, purtroppo.
4: Allora,
0: oggigiorno dovete studiare, perché la carne nel gruppo 1 con il fumo e l'amianto dei cancerogeni.
2: Sì, vai, ripassa un po', ripassa i testi, che mi sa che sei indietro, Clizia. Viva la carne, fermi tutti, andate via.
0: Ciao a tutte.
5: Sono Tommaso Sacchi, assessore alla cultura del Comune di Milano. Dal 15 al 18 ottobre Milano Teatro City celebra il teatro in tutta la città. Oltre 40 teatri, più di 200 appuntamenti tra spettacoli, attività e iniziative. Un progetto del Comune di Milano. Info su yesmilano.it/teatrocity.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Il genio di Matisse ti aspetta al MUDEC di Milano. In mostra oltre 100 opere esplorano l'influenza di culture lontane sulla sua arte unica e inconfondibile. Un viaggio tra colori, forme e suggestioni alla scoperta del suo linguaggio rivoluzionario. Scopri Matisse, il mondo in una stanza, al MUDEC di Milano fino al 21 febbraio.
9: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
10: Aiuto, cadiamo!
9: O ti senti ACT?
11: Oh, che forza!
9: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
12: Funzionalità della prostata?
13: Oh, ti senti così?
12: O ti senti... ACT! Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro.

0: €3,90. In farmacia e parafarmacia.
1: Non trovi mai le foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. THRON. Senza H. Non è Tron.
2: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
3: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
5: Vi presenta Borse in diretta.
6: L'onda lunga delle vendite sui titoli tech non travolge le borse europee, che recuperano verso il finale in scia al miglioramento di Wall Street. Parigi, Francoforte e Londra chiudono in rialzo, Milano invece è la peggiore, in calo dello 0,7% ma sopra i minimi di giornata. A Piazza Affari, seduta da dimenticare per Tecnoprob, meno 10%, giù ST, meno 3,8%, come gli altri colossi dei chip europei. A tenere banco i rinnovati timori per la sostenibilità degli investimenti nell'intelligenza artificiale. Seduta negativa anche per le banche. Sul fronte opposto chiudono in vetta TIM e Leonardo con rialzi vicini al 2%. Bene le utility guidate da Snam, più 1,3%, con il possibile accordo tra il governo e l'Unione Europea per un tetto al prezzo del gas. Sul fronte energetico il Brent si aggira attorno ai $106 al barile. Sul valutario l'euro è in area 1,12 dollari. Chiara Di Michele da Radio Cor per Radio 24, il Sole 24 Ore.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da €16,800 IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific, move beyond.
9: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 GB tuo a €579. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
10: Il mare è decisivo per l'industria. Il 16 ottobre parliamo di mare. Iniziativa d'approfondimento voluta dal ministro per le politiche del mare Nello Musumeci fa tappa a Confindustria Verona per un confronto sul ruolo strategico del mare per la competitività della manifattura italiana tra rotte, infrastrutture, logistica e accesso ai mercati.
11: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
12: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: È possibile coniugare apertura globale all'innovazione e capacità di governare le tecnologie strategiche. La Digital Roundtable di Radio 24, sovranità digitale, costruire l'autonomia tecnologica per accelerare innovazione e crescita, condotta da Enrico Pagliarini, approfondirà il significato concreto della sovranità digitale e le sue ricadute sulle strategie industriali italiane. Appuntamento il 23 ottobre dalle 15. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi.
14: In collaborazione con
15: Lutec, digitale e intelligenza artificiale per generare valore.
16: La Zanzara.
17: "42 anni di uomo e non ho mai usato la carta igienica. Si va di dito e bidet. avanti tutta.
18: Comunque Cruz, bisognerebbe fare come in Giappone o in Corea, mettere il cesso con il getto che ti spara direttamente nel buco del culo e te lo pulisce alla stragrande, senza usare mani, senza usare carta e senza usare un cazzo di niente, soltanto il getto dell'acqua che ti arriva direttamente nel buco del culo e te lo pulisce alla perfezione.
19: Ah, molto bene, continua la grande inchiesta di questa disgraziata trasmissione su come gli italiani si puliscono il deretano. La grande incognita è: carta igienica sì, carta igienica no. Questo è il punto fondamentale. Io no, non vorrei fare questa domanda alla dottoressa Colovani.
20: Il punto fondamentale non è la legge elettorale, no, proporzionale, no, no, le preferenze, la battaglia
19: carta igienica,
20: della
19: legge igienica, non la legge elettorale, la legge
20: pazzesco,
19: igienica.
20: Pazzesco.
19: A me della legge elettorale non me ne frega un
20: ma
19: cazzo.
20: Ma non puoi chiedere
19: dirti
20: alla dottoressa Colovani che donne. Io non voglio neanche immaginare
19: buonasera,
20: la
19: dottoressa
20: scena.
19: Colovani. Buonasera dottoressa.
21: Ma io mi chiedo perché però, dobbiamo dilungarci su questo aspetto?
19: Perché tutti si puliscono il deretano quando vanno in bagno.
21: Ma è un fatto del
19: lo
21: tutto privato.
19: Da Leonardo Del Vecchio, certo, da Leonardo Del Vecchio,
20: il dottor Del Vecchio,
19: così,
20: scusa,
19: per citare una persona molto ricca, da Leonardo Del Vecchio allo,
20: ai leader di Hamas.
21: Ma lasciamo che resti un fatto privato. Scusa, Cruciani, lasciamo che resti un fatto privato. Perché dobbiamo disgustarci con questo racconto?
20: Sì, esatto, ma poi l'idea che una signora, però anche lei, con lo vado adesso, parliamoci chiaro, lei tutte le volte viene qui, sa perfettamente che non parliamo né di legge elettorale né di grandi
19: crimini,
20: musei
19: né di crimini
20: né
19: di,
20: no
19: né
20: parliamo
19: di, crimini,
20: di come
19: di fatti
20: si
19: di
20: pulisce
19: cronaca
20: il culo, signora, anche lei lo sa ormai.
21: E quindi lei mi sta dicendo, Parenzo, che viene
20: no,
21: a fare
20: no,
21: praticamente ha ragione,
20: no, no,
21: e ha ragione.
20: Io sono felicissimo perché lei porta un po' di gentilezza e di eleganza ed è bello anche questo suo scandalizzarsi perché
21: ma io mi scandalizzo per davvero ogni
20: sì,
21: volta
20: ma lo so,
19: però, scusate,
20: lo so
19: almeno
20: il fatto
19: questo,
20: che
19: almeno
20: anche
19: lo
20: provi a evocare
19: no, almeno questo me lo dica, lei usa la carta igienica?
21: Beh certo, ci mancherebbe.
19: Oh, e questo volevo sapere
21: molto
19: mica,
21: spessa anche
19: molto, ecco vedi che quando poi vai
20: in dettaglio
19: molto spessa dunque
20: ma quanta
19: ruvida
20: ne usa? Perché io ad esempio riempio tutta la mano siccome quanta ne usa?
21: No, ma non lo so.
20: Sai, musica, Giuseppe, che mi sono chiesto no, fai pure per dire la musica in queste ore ad esempio, ma il direttore Maurizio Belpietro ad esempio
19: adesso perché che c'è
20: anche una bella domanda da fare, come si secondo te è interessante.
19: Cosa c'entra adesso? Ma perché proprio Belpietro? Perché
20: no,
19: proprio Belpietro?
20: No, voglio dire, però è una domanda qualunque.
19: Sì,
20: no?
19: Sì,
20: no,
19: sì. Ma abbiamo qui però una signora che utilizza, diciamo, le sue parti intime per altri scopi. Per altri scopi, una ragazza, una donna proveniente dalla Slovacchia, ma italiana, credo, a tutti gli effetti, che si chiama Andrea Angel Face. Buonasera.
22: Buonasera.
19: Lei parla perfettamente italiano. È una OnlyFans.
22: Perfettamente non direi, però.
19: Vabbè, comunque parla italiano molto bene. Però è un OnlyFanser madre di due bambine, questa
22: giusto,
19: è la sua caratteristica
22: giusto,
19: principale, cioè lei è madre e però fa contenuti hard vendendoli virtualmente, lei non
22: giusto
19: fa la escort, precisiamo subito
22: no,
19: questa cosa,
22: non faccio la escort.
19: E non lo farebbe mai?
22: Non incertezza, lo so, non è certezza
19: di fronte, 100%. Di fronte a una certa cifra potrebbe anche fare la escort.
22: Ci penserei, sì,
19: ci
22: sì,
19: penserebbe,
22: sì,
19: molto
22: sì
19: bene. Allora, questa signora abita, diciamo, dalle parti di Bolzano, in Alto Adige, aveva prima un lavoro, diciamo, cosiddetto che gli altri moralisti dicono normale, giusto?
22: Normale, sì.
19: Fino
22: sì
19: a quanto tempo fa?
22: Fino a 2 anni fa.
19: Fino a 2 anni fa, che cosa faceva?
22: Assistenza a medico.
19: L'assistenza a un medico.
22: Sì, e anche in gastronomia, cameriera.
19: Ma ha fatto un po' di tutto,
22: sì,
19: diciamo.
22: Io ho fatto un po' di tutto.
19: A un certo punto inizia.

0: mette questo, il vibratore, quello,
1: sì,
0: vabbè,
1: esatto.
0: Ormai non abbiamo capito. Ma perché non prova a introdurre, ad esempio, in questo suo racconto anche una spiegazione sulla Corte Costituzionale, sulle elezioni di midterm,
1: cioè,
0: in America?
1: Lui vorrebbe,
0: cioè, secondo
1: che,
0: me,
1: lui vorrebbe
0: per
1: che insieme, mentre lei si masturba con un vibratore, parla delle elezioni di midterm di Trump.
0: Potrebbe almeno mandare un messaggio in cui almeno il suo, come dire, la sua fan base almeno qualcosa impara.
1: Ecco, però un messaggio glielo voglio lasciare, perché prima di entrare qui mi ha detto: io fossi per me gli immigrati, i clandestini, no?
0: Ecco,
1: che cosa farebbe, signora dalla Slovacchia, lei? Come li tratterebbe, i signori clandestini?
2: Quelli che non sanno comportarsi devono lasciare il paese.
1: Devono lasciare il paese.
2: Devono
1: lasciare
2: lei
1: è per la rimigrazione dei delinquenti, mi sembra di capire,
2: giusto,
1: no? Per la rimigrazione dei delinquenti. E anche usare metodi piuttosto feroci, diciamo, piuttosto duri quando uno viene
0: dalla Slovacchia.
2: Gli stessi metodi come usano loro.
0: Cioè, viene dalla Slovacchia, ragazzi,
1: no?
2: Invadono, senza... allora prenderli e... Via.
0: Senza nulla togliere, viene dalla Slovacchia la signora, cioè comunque un paese, diciamo, che nel suo passato non ha esattamente,
1: però,
0: come
1: scusami,
0: dire, la democrazia liberale tra i suoi valori.
1: Posso dirti una cosa? La cosa che bisogna dire è questa: è che la signora qui presente, tu dici, potrebbe utilizzare questi argomenti dentro OnlyFans, cioè tra una masturbazione e l'altra, tra due movimenti di tette e l'altro, potrebbe dire: beh, gli immigrati a me stanno sui coglioni, mi stanno sulle palle, li
2: caccerei. Ma io ce l'ho anche conversazioni con i miei fan, anche conversazioni
1: parla
2: diverse.
1: Di politica,
2: parla
1: di politica italiana, del campo
2: tutto.
1: Largo, per esempio.
2: No, però si parla quasi di tutto.
1: Quasi di tutto, molto bene. Scusi, lei è stata lasciata da suo marito?
2: Sì.
1: Cioè, è stata lasciata?
0: Ti credo. Ma come ti sbagli?
1: 11 anni fa, no,
0: ma
1: prima 11 anni fa. E le sue figlie che età hanno?
2: Adesso ce l'hanno 16 e 15.
1: Sanno
0: bello
1: tutto, sanno
0: insieme.
1: Del lavoro della moglie, della
2: sanno
1: madre.
2: Tutto,
1: sanno
2: tutto.
1: Da quanto tempo sanno?
2: Da 10 anni.
1: Cioè, da quando c'erano 5-6 anni.
3: Minori.
1: Aspetta, che ha detto alle sue figlie?
2: Io ha detto che la mamma vende il suo corpo online.
1: Beh, questo è clamoroso. Cioè, lei ha detto alle sue figlie piccole che la mamma vende il suo corpo online. E loro come hanno reagito?
2: Sono state bambine, cioè non hanno capito, secondo me, nemmeno. Poi con 8-9 anni, 10-11, ce l'hanno già.
1: Hanno
2: cominciato di capire di più di che cosa si tratta.
1: Le faccio una domanda molto delicata: hanno mai sbirciato in qualcosa? Oppure stanno lontani dal materiale che produce la madre?
2: Stanno lontani.
1: Ho avuto un momento di incertezza, come se lei protegge il computer, protegge le...
2: Sì.
1: Scusi un attimo, ma come i compagni di classe, perché andranno a scuola?
2: I compagni di classe...
1: Come ti chiamano?
2: OnlyFans Andrea.
1: Cioè, sanno tutti i compagni di classe?
2: Sì.
1: Ma che classi fanno? Cioè,
2: prima e seconda superiore.
1: Prima e seconda superiore.
2: Mm-hmm.
1: Signora Colovati, a lei.
3: Primo, le ragazzine, le bambine... allora sono state informate in un'età in cui magari sarebbe meglio, voglio dire, far vedere Heidi, cartoni dei miei tempi erano questi, delle mie figlie, e invece sono dovute venire a conoscenza con l'orrore dell'attività della madre, cioè la vendita del corpo della madre, roba da assistente sociale, scusami.
1: Addirittura.
3: Ma voglio dire,
2: è come si permettono poi negli asili far vedere tutti sti trans, tutti sti queen, tutte queste cose lì.
3: L'asilo non è così, ma voglio dire, come si permette una madre di dire, di dire
2: la verità su un qualcosa
3: che dovrebbe invece, primo, non fare, secondo, nascondere, se proprio questa è l'unica cosa
2: che
3: le viene in mente di fare tutti i giorni.
2: Si deve anche dire alle proprie figlie quello che si fa, scusa.
3: Bisognerebbe vergognarsi, però, prima.
2: Io non mi sono mai vergognata.
3: Di fare questa attività avendo delle figlie, primo. E secondo, cioè, lei si rende conto che adesso hanno 16 anni, sono a contatto con i ragazzini coetanei, i quali hanno magari delle fantasie sulla madre, magari dicono ti pago alla figlia, fai tu quello che fa tua madre. Cioè, le sta facendo crescere.
2: Mai ricevuto le mie figlie una proposta del genere.
3: Ma
2: mai.
3: Non verrebbero a dirlo, le sue figlie ormai sono
2: mi dicono tutto
3: fuori
2: le mie
3: da quello
2: figlie.
3: Che è un'educazione, una moralità.
2: Perché noi abbiamo
3: un'etica,
2: una relazione aperta.
1: Vorrei capire una cosa: lei non ha il timore che le sue figlie possano guardare qualche contenuto suo, oppure che possano vederla in azione con qualche uomo, perché lei va
2: lei è single, io sono single.
1: Fa dei contenuti, immagino, con delle altre persone che fanno
2: il suo stesso mestiere.
1: No?
2: Sì.
1: Cioè, lei sostanzialmente fa dei video in cui tromba in tutti i modi,
2: infatti,
1: tutti i modi possibili,
2: infatti,
1: immaginabili, no?
2: le
1: varie, no, diramazioni del sesso.
0: Vabbè,
1: no,
0: non entriamo nel merito.
1: No, non sto entrando nel merito.
0: Diciamo diamo, come si dice nelle procure, diamo per acquisito, sai come
1: sì,
0: si dice?
1: Assolutamente.
0: Con i giudici, vabbè, senta avvocato, diamo per acquisito.
1: E lei questo non dà fastidio,
2: no,
1: questo aspetto?
2: Assolutamente
1: qua.
2: No.
1: Non gliene frega niente.
3: Cioè, ma scusa, Giuseppe, ma uno di solito la sera cena, immagino, no? Intorno al

0: Cavolo, siete in tre, lei, le bambine, le ragazzine, e allora si parla, di solito una madre parla di quello che è accaduto durante la io stasera, magari racconto, non ho più le figlie in casa, ma racconto a mio marito, sono andata da quel folle di Cruciani, mi ha presentato un'altra di quelle che conosciamo,
1: che
0: e lei invece di che cosa parla con queste ragazze? Cosa dice? Cosa ha fatto pochi minuti prima? Ma è un fatto vergognoso, non fatto che non,
1: tu stai arrivando,
0: non è,
1: stai arrivando
0: non
1: a dire che le figlie dovrebbero essere quasi tolte alla signora.
0: Questo già allora, adesso sono cresciute, poverette, e sono...
1: Ma, no, come mai dire poverette? Ma non conosce, te, lei non si pente di nulla?
2: No,
1: cioè,
2: no,
1: è contenta di dare invece con questi soldi che guadagna? Quanto si può dire una cifra più o meno che guadagna?
2: Sì, tipo 4-6 mila euro.
1: 4-6 mila euro, dunque non tantissimo, diciamo.
2: Non sono le cifre...
1: Non tantissimo, diciamo. È, diciamo, quella cosa, non dico di sopravvivenza, ma del vivere bene.
2: Del vivere bene,
1: e dunque lei è orgogliosa di far vivere bene le sue figlie.
2: Sì, giusto.
1: Ma è stata lasciata dal marito. Faceva
2: con due piccole bambine.
0: Ma se ormai si separano tutti, se dobbiamo fare tutti questa fine una volta separati, no.
2: Stanno lasciando tutti, però io sono stata senza famiglia, senza nonni, senza zie, senza amiche, con due bambine piccole. Ho fatto il mio lavoro, però non bastava.
1: Suo marito non dava quattrini?
2: Sì, però non tipo 200 euro pro figlia. Cosa è 200 euro?
1: Certo, ma lei è esibizionista anche. Non c'è solo l'aspetto, diciamo, del guadagnare. Lei piace fare quelle cose.
2: Mi piace anche fare queste
1: cose.
0: Ma io sarei andata alla Caritas piuttosto che davanti alle mie figlie, cioè mettere a corrente le figlie. Ma tutta la vita, e poi le cose migliorano. Voglio dire, si può fare un corso di formazione, qualcosa per migliorare nella vita.
1: Non ha pensato di fare un lavoro cosiddetto normale?
2: Io ho fatto un lavoro normale,
1: però non bastava.
2: Non bastavano i soldi. Non sono riuscita di fare le ferie, non sono riuscita tante volte fino a fine mese comprare le cose, fare la spesa. Come fai? Con due piccole bambine, senza famiglia.
0: Non è vero.
1: No, ma io posso dirti: no, come non è vero?
0: No, non è vero che non si riesce ad andare avanti. L'unica soluzione è quella di fare la prostituta virtuale. No, questo è un lavoro vergognoso. Scusi, un lavoro dove che non.
1: In questa meravigliosa scheda che mi hanno fatto, caro David, c'è scritto: l'uomo ha letto.
3: Una scheda.
1: Sì, l'uomo a letto mi deve chiamare come? Cioè, deve essere come
2: Troia.
1: Come, scusi?
2: Troia.
1: Ah, la deve chiamare Troia.
2: Troia.
1: E se la chiamano così i suoi, diciamo, fan, eccetera, lei piace, diciamo, oltre che pagare.
2: Piace anche
3: me. Scusi, piace essere sotto me.
1: Cioè, l'uomo deve essere
2: proprio...
1: Deve essere un maiale.
2: Un uomo, un maiale.
1: Dominante, così.
3: Mi faccia capire.
1: La deve chiamare, diciamo la verità, come la deve chiamare un uomo?
2: Sei la mia Troia. Mentre mi scoppa.
3: Mi faccia capire. Benissimo. Mi faccia capire un attimo, quindi se non accadrà mai, ma nel caso dovessi invitarla nella mia trasmissione alla Racchettina, oppure dovesse partecipare alla del dottor Del Debbio, il sottopancia sarebbe Troia praticamente. Gli autori dicono: scusi, che sottopancia mettiamo? Scrittore, sceneggiatore, economista, deputato. No, Troia sotto, corretto? Benissimo.
1: Fermi tutti, dottoressa Colovati, totalmente basita.
0: No, non mi esce più niente.
1: Italiani!
4: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8,
1: ragione, lo dica,
4: casa,
1: lo dica a voce alta.
4: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
1: Wow.
0: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
2: Strade in diretta.
3: Una buona serata a tutti voi che siete in ascolto. Lunghe code per un incidente sulla 11 Firenze-Pisa tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 Milano-Napoli in direzione Firenze. Sempre per incidente, disagi anche sulla 1 nella tratta Milano-Bologna tra Modena Nord e Modena Sud in direzione Bologna. A causa di lavori, code sulla 14 nel tratto Ancona-Pescara tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione Pescara, e segnaliamo poi code a tratti per un incidente sul grande raccordo anulare di Roma all'altezza di via Flaminia in direzione della Salaria. È tutto, grazie dell'attenzione.

0: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello? O il tuo gioiello più prezioso? E poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
1: Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
2: Buonasera, benvenuti a Smart City. Dove può propagarsi più rapidamente un incendio? Quali territori sono maggiormente esposti? Dove intervenire sulla vegetazione? Per esempio creando delle strisce tagliafuoco per ridurre il rischio. Allora, se il numero degli incendi è diminuito rispetto ai picchi degli anni 80 grazie a una, diciamo, migliore prevenzione, negli ultimi 10 anni si è registrato un forte, evidente incremento degli ettari bruciati e dei, chiamiamoli, super incendi, alimentati dalle ondate di calore prolungate e dalla siccità accentuata dal cambiamento climatico. Anche la geografia degli incendi è in evoluzione e, ammesso, diciamo, che lo fosse in passato, lo storico degli incendi non è più sufficiente oggi a programmare le attività di prevenzione. Servono nuovi strumenti e anche dati omogenei sia sui combustibili sia sugli elementi esposti, quindi soggetti a rischio, diciamo. Da qui il progetto Firebox, progetto coordinato dall'Università Statale di Milano in collaborazione con l'Istituto per la Bioeconomia del CNR e l'Università degli Studi di Torino e di Bari. Ne parliamo con Giorgio Vacchiano, che è docente di gestione e pianificazione forestale all'Università degli Studi di Milano ed è coordinatore del progetto. Ciao Giorgio, bentornato a Smart City.
3: Ciao Maurizio, grazie mille.
2: Tre, diciamo, i risultati principali di questo vostro lavoro, che pone le basi, diciamo, per fare meglio la prevenzione antincendio.
3: Sì, il progetto ha agito su tre fronti per cercare di fornire a tutte le amministrazioni i dati e gli strumenti necessari per capire dove fare la prevenzione, perché spegnere un incendio è facile. Le fiamme ci sono, dobbiamo
2: quando
3: andare
2: non è
3: lì,
2: troppo grosso, diciamo, se no diventa anche difficile.
3: Diciamo, è facile capire dove andare, poi l'efficacia dipende dall'intensità delle fiamme, naturalmente. Proprio questo è il problema, che con incendi più forti è sempre più difficile spegnerli efficacemente. Ma con la prevenzione si aggiunge una complessità in più. Dove andiamo a prevenire? Come facciamo a sapere dove passerà un incendio, magari tra alcuni anni o anche decine di anni? Allora, in primo luogo dobbiamo capire che cos'è che brucia, quindi il primo fattore è la vegetazione, in particolare la vegetazione infiammabile. Il progetto ha prodotto una carta armonizzata sul territorio nazionale della vegetazione infiammabile, quelli che chiamiamo i tipi di combustibile. Combustibile in questo caso sono le piante secche, che ovviamente sono pronte a prendere fuoco. Una carta che non esisteva, una carta dettagliata con 100 metri di risoluzione su tutto il territorio nazionale, che ha messo insieme la nuova carta forestale d'Italia, i dati sull'uso del suolo che ci provengono dalla missione Copernicus dell'Unione Europea e tutte le migliori conoscenze.
2: Poi, secondo risultato, perché il tempo vola.
3: Secondo risultato, una carta degli incendi che sono avvenuti in Italia tra il 2007 e il 2024. E stranamente non esisteva ancora una carta armonizzata, ripulita, perché ogni regione fa un po' a sé, e quindi è un dataset importante. Infine, e soprattutto, il simulatore, questo sviluppato dal CNR di Sassari, quindi uno strumento in grado di prevedere dove andrà il fuoco in funzione di che
2: vegetazione può bruciare, non di prevedere gli incendi, ma se si verificano, come si sviluppano, lasciami dire così, ho capito bene?
3: Esattamente, la direzione di fusione e l'intensità. L'abbiamo testato in 6 parchi nazionali, nord, centro e sud Italia. I risultati sono tutti disponibili sul sito di progetto Firebox Università di Milano, in attesa di espanderlo e metterlo a disposizione di chi vorrà realizzare la prevenzione.
2: Eccoci qua. Chi può consultare questi strumenti? Chi dovrebbe consultare questi strumenti? E eventualmente, ecco, una volta consultati, poi ci sono anche le capacità materiali e finanziarie di fare effettivamente prevenzione sul territorio?
3: Prevenire gli incendi vuol dire agire soprattutto sulla vegetazione. Si tratta di viali tagliafuoco, per esempio, o di diradamenti, quindi andare a modificare, ridurre la quantità di vegetazione in punti strategici in modo che il fuoco si calmi quando arriva lì e possa essere affrontato in maggiore sicurezza. In Italia gli enti preposti alla gestione forestale e la vegetazione sono le regioni, quindi le regioni sono il primo interlocutore, e poi all'interno di ogni regione ci

0: possono essere delle deleghe. In Lombardia, ad esempio, sono le comunità montane, le province, i parchi, i comuni. A seconda di dove si va, ci sono enti diversi. Le amministrazioni pubbliche possono, anzi oggi devono, collaborare alla predisposizione di piani antincendio, piani di protezione civile. In due regioni in Italia questi piani sono già obbligatori, Lombardia e Toscana a livello locale, speriamo che tante altre regioni seguiranno. Ovviamente servono risorse e servono anche le competenze tecniche degli operatori, dei tecnici forestali per far girare questi simulatori, ma adesso i dati almeno sono a disposizione.
1: Sono a disposizione di tutti, è un software diciamo così aperto e disponibile per chiunque voglia utilizzarlo, Giorgio, ce lo confermi, giusto?
0: Sì, esattamente, c'è un manuale di uso anche sul nostro sito e poi i colleghi del CNR Sassari sono a disposizione ovviamente per assistere i tecnici, se sono all'ascolto, che vogliono provare a cimentarsi con questo nuovo modo di prevedere dove l'incendio si verificherà e come.
1: Grazie Giorgio Vacchiano e come sempre buon lavoro, in bocca al lupo.
0: Grazie Maurizio, a presto.
1: Bene, cari ascoltatori, è tutto anche per questa puntata di Smart City, ci fermiamo qui, buona serata.

0: Smart Car di Massimo De Donato.
1: L'intesa commerciale tra Unione Europea e Cina sui veicoli ibridi, le proposte di riforma del codice della strada per la guida autonoma, ma anche i dati del noleggio a lungo termine. Sono Massimo De Donato e questi sono alcuni degli argomenti di questa sera del nostro consueto appuntamento con il mondo dell'auto e della mobilità. Apriamo con lo scenario internazionale, in particolare con l'intesa commerciale definita tra Unione Europea e Cina, nata per regolamentare l'import di veicoli ibridi in Europa. L'accordo prevede un piano di contenimento dell'import che durerà 4 anni e fissa un tetto massimo di 350.000 unità importabili nel primo anno, pianificando poi una crescita graduale a partire dal secondo. Il provvedimento interviene per frenare la forte espansione dei costruttori asiatici verso l'Europa, dove nei primi 8 mesi dell'anno si sono registrate immatricolazioni per oltre 820.000 unità. Un'avanzata che ha consentito ai marchi cinesi di conquistare una quota superiore al 10% in Europa occidentale. Una dinamica che si riflette chiaramente anche in Italia, dove diversi modelli di produzione cinese sono entrati stabilmente nella classifica delle auto più vendute. Dagli scambi internazionali passiamo alla dimensione normativa nazionale, un elemento essenziale per accogliere l'innovazione tecnologica sulle nostre strade. Su questo fronte l'associazione Motusè ha presentato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una serie di proposte per la revisione del codice della strada, chiedendo di superare l'obbligo del controllore a bordo per i veicoli autonomi. L'obiettivo è consentire la gestione tramite una supervisione da remoto, allineando l'Italia agli standard già adottati in diversi paesi dell'Unione Europea. Tra le richieste figurano anche una nuova indicazione per le stazioni di ricarica e l'innalzamento da 2 a 4 tonnellate del peso extra consentito ai mezzi pesanti elettrici. Aggiornare regole e infrastrutture risulta decisivo anche per accelerare la transizione delle flotte aziendali, un comparto che continua a spingere sulla elettrificazione. A confermarlo sono i dati del Centro Studi Unrae sui primi 9 mesi dell'anno, che vedono il noleggio a lungo termine, elemento chiave per le flotte aziendali, attestarsi a più di 773.000 contratti. Pur all'interno di una normale fase di assestamento dei volumi, il noleggio si consolida come il canale trainante per i veicoli a basse emissioni. La motorizzazione di gran lunga dominante rimane l'ibrida tradizionale con il 36% delle preferenze, affiancata da una quota di circa il 13% per le ibride plug-in e di quasi il 6% per i BEV 100% elettrici. Sul fronte dei segmenti si conferma invece la supremazia degli SUV. Ed era questa anche l'ultima notizia per oggi. Smart Car torna come al solito lunedì alle 20.55, ma io vi ricordo anche questo fine settimana, domenica, l'appuntamento con Shift, il futuro della mobilità, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al tema dell'auto e della mobilità, in onda domenica appunto alle 13.30. Per ora è davvero tutto, un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.

0: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
1: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Imprenditori, ditemi la verità. Quanto avete speso? Turni confusi, persone mal gestite, produzione lenta, conti che non tornano. Così rischiamo il 4. Ma con Zucchetti possiamo ribaltare il voto. Gestione del personale, amministrazione, sicurezza, logistica e digitalizzazione. Se i sistemi sono integrati, i software innovativi e ogni processo funziona, il risultato è 10. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. E qui, il voto, non si discute.
3: Sognare una vacanza d'inverno?
4: Previsto.
3: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
4: Inaspettato.
3: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
4: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
3: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su mscrociere.it. MSC, best holiday ever.
5: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
6: 33 anni di giustizia negata.
7: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
6: Una sconvolgente storia vera.
7: Non so che si dichiara innocente.
8: Io sono innocente.
6: Giustizia, dal 15 ottobre al cinema.
9: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Sono Anna Scavuzzo, vice sindaca del Comune di Milano e dal 13 al 15 ottobre vi aspetto al Forum della Rigenerazione Urbana presso l'ADI Museo del Design. Parleremo dei progetti in corso e di come cambierà la città nei prossimi anni. Info e programma su comune.milano.it.
11: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
12: A 20 anni è il tuo momento. Hai l'entusiasmo per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
13: Datevcoinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Datevcoinos.it, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti.
14: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
15: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
16: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per 4 aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
17: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
18: Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
19: È vero che io sono 2 anni che sono qua, che diciamo che soffro, ma loro hanno affrontato anni e anni e anni di processi, quindi probabilmente la loro situazione è ancora più pesante della mia. Poi loro comunque hanno perso una figlia e tutto, cioè non sono paragonabili le due cose. mi sarebbe piaciuto incontrarli, non ho tanto da dire, al massimo cioè, li manderei un abbraccio, che purtroppo al momento non possiamo.
5: Sono le parole queste di Andrea Sempio, come sapete ormai tutti, il nuovo indagato, una nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, cioè sull'omicidio di Chiara Poggi il 13 agosto del 2007, di cui abbiamo parlato moltissimo in attesa di sapere se verrà rinviato a giudizio. Oggi a Sky TG24 Sempio appunto ha detto che gli piacerebbe abbracciare i familiari di Chiara Poggi. Dice: io sto soffrendo perché da diverso tempo vita sospesa, deve capire appunto che cosa succederà. Dice: però loro hanno sofferto tanto, hanno perso una figlia e tra l'altro vi ricordo che i genitori, la famiglia intera di Chiara Poggi continua a sostenere l'innocenza di Andrea Sempio, invece si dicono convinti della colpevolezza di Alberto Stasi. Come sapete è stato condannato a 16 anni, ora ormai da tempo in semilibertà, e ancora una storia lunghissima, bisognerà capire come, dove andrà a parare. Detto questo, molti gli argomenti questa sera, naturalmente capiremo che cosa sta succedendo in sede del Vertice Europeo. Ieri abbiamo parlato con le comunicazioni di Giorgia Meloni, abbiamo fatto sentire vari passaggi piuttosto significativi della Presidente del Consiglio e le proposte anche che intendeva portare oggi al Vertice Europeo. Poi, fra le altre cose, aggiornamenti sul giallo della Ricina cosiddetto, Pietra Catena, le due donne che sono state madre e figlia avvelenate, si complica sempre di più la vicenda, però oggi in questura è stato fatto un punto e capiremo che cosa è emerso. Poi, per quanto riguarda i fronti di guerra, in Ucraina pare che, secondo il Financial Times, la Kiev potrebbe essere ormai a corto di missili Patriot, che sono quelli che servono per la difesa rispetto ai missili russi, e intanto Trump, per quanto riguarda invece il fronte Iran, starebbe pensando di usare la bomba madre, la più grossa bomba non nucleare possibile da utilizzare, secondo la quale, secondo alcuni osservatori, potrebbe portarlo fuori dal tunnel in cui si è cacciato, e ha cacciato il mondo intero con le conseguenze che conosciamo. Bene, ci faremo spiegare da un esperto. Intanto, per i vostri commenti e riflessioni, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per messaggi WhatsApp, sempre quello, 349-238-6666, e partiamo come sempre con la sintesi della giornata. La guerra russa contro l'Ucraina, sentitosi tradito da Trump, Zelensky ha deciso di riprendere a colpire le raffinerie russe, ma secondo la CNN Kiev avrebbe esaurito i missili Patriot per la difesa. Il Vertice Europeo di Bruxelles, tutti contro tutti su bilancio ed energia. Caro carburanti, gli autotrasportatori minacciano di bloccare il paese, molti distributori a secco in Calabria e Puglia. Il giallo della Ricina, vertice in questura oggi per fare il punto sulle indagini. La fucilazione annunciata in streaming, travolto dalle polemiche, Trump fa marcia indietro, non sarà trasmessa l'esecuzione dell'omicida di Fort Hood. Calcio dopo il flop in Champions, questa sera italiane in cerca di riscatto nelle altre coppe europee, intanto il Milan batte il Salisburgo 4-0. Partiamo quindi dalla guerra russa contro l'Ucraina. Dopo essere stato scaricato da Trump, Zelensky lo sfida e riprende i raid contro le raffinerie russe dopo il fallimento della tregua energetica e il patto sul diesel tra Washington e Mosca. Il leader ucraino condanna la pericolosa interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte americana e l'indebolimento del servizio Starlink, che però oggi sembra essere ripartito. Attacco poi di Elon Musk nei confronti di Zelensky dopo già gli affondi di Trump, e dice ora che se ne vada. E secondo la CNN Kiev avrebbe esaurito le scorte di missili per il sistema di difesa aerea Patriot. Mentre in Iran c'è stallo nella guerra contro l'Iran, Trump valuta l'uso della madre di tutte le bombe cosiddette, il più devastante ordigno non nucleare dell'arsenale usato solo finora in Afghanistan, ne parleremo con un esperto di difesa. E ricorderete appunto, dicevamo ieri, le parole di Giorgia Meloni in Parlamento. Meloni che aveva espresso perplessità sull'accordo fra Stati Uniti e Russia sulla ripresa delle esportazioni di diesel, parole già criticate da Mosca, e oggi è arrivato anche il commento della Casa Bianca, che dice: si è trattato di un grande accordo per fornire al mercato globale enormi quantità di diesel e abbassare i prezzi. E il tema dell'energia è uno dei temi più corposi, più importanti sul tavolo del Consiglio europeo, e ne parleremo proprio tra poco. Ora invece si sa qualcosa di più della

0: Manovra di bilancio italiana per il 2027, al momento calcolabile in 23 miliardi e mezzo, di cui 13 dalla clausola per energia e difesa, e quanto emerge dal documento programmatico inviato dal governo a Bruxelles, nel quale però si precisa che il vero volto della manovra emergerà solo al termine del negoziato in corso con l'Europa.
1: L'entità della manovra indicata nel documento di bilancio appena inviato a Bruxelles è per ora inferiore alle attese, 23 miliardi e mezzo a fronte degli almeno 30 ipotizzati dal governo nelle settimane scorse. Ma lo stesso documento precisa che dimensioni reali e dettagli emergeranno solo a negoziato concluso con l'Europa. Le risorse arriverebbero per 13 miliardi dall'extra deficit per energia e difesa concordato con l'Europa, 5 miliardi da banche e assicurazioni, nulla filtra dall'ABI, è stato negoziato o concordato, poi tasse sui giochi, tagli ai ministeri e altre entrate non precisate. Il documento tratteggia le misure per famiglie e spesa sociale 5 miliardi, difesa 4 miliardi e mezzo, imprese 3,3, infrastrutture 3,1, misure fiscali 2,2, sanità 2,4. Tutto molto generico, ma comunque tutto al di sotto delle aspettative delle settimane scorse. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Il tema del caro carburanti che pesa sempre di più. Conftrasporto minaccia il fermo nazionale se il governo non convoca gli autotrasportatori con urgenza. Molti distributori sono già vuoti in Calabria e Puglia, vuoti anche a causa dello sciopero dei lavoratori ex Ilva davanti alla raffineria Eni di Taranto, hub cruciale per l'approvvigionamento delle regioni del sud. Di poco fa la notizia che il governo ha di nuovo convocato i sindacati a Palazzo Chigi per il 27 ottobre.
2: Il caro carburanti mette in ginocchio l'autotrasporto. Molte imprese, soprattutto le più piccole, non riescono a ribaltare sui committenti gli extra costi e al sud la tensione sale tra blocchi e presidi organizzati o spontanei. Il rischio ora è che la protesta possa estendersi a livello nazionale con un fermo dei servizi. Le associazioni di categoria sollecitano un incontro con il governo. Pasquale Russo, Conftrasporto.
3: Speriamo che possa arrivare una convocazione per affrontare il tema ed evitare che il fortissimo stato di tensione che stiamo registrando in questi giorni possa in qualche modo essere arginato.
2: In Calabria molti tir sono fermi, ci sono già problemi per l'approvvigionamento di carburanti e di altra merce. In Sicilia il Comitato Trasporto Siciliano ha proclamato un fermo di 5 giorni a partire da domani. Il coordinatore Salvatore Bella.
4: Ci dispiace tantissimo dei danni che si andranno a creare per i disagi che ci saranno per quanto riguarda la raccolta dell'ortofrutta, ma da parte nostra noi non siamo più nelle condizioni di poter mettere in moto i nostri camion.
2: Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Parliamo adesso di povertà. In Italia si stima che siano oltre 5 milioni le persone che vivono in povertà, lo dicono i dati Istat relativi al 2025.
5: Oltre 5 milioni le persone nel nostro paese in gravissima indigenza, persone che non riescono a procurarsi beni e servizi essenziali per condurre una vita dignitosa ed evitare gravi forme di esclusione sociale. Non c'è nessun cambiamento rispetto al 2024. L'incidenza della povertà assoluta degli individui è rimasta stabile al 9,8, tra le famiglie all'8%. Più povere sono le famiglie numerose, quelle con almeno uno straniero, ancor di più quelle composte esclusivamente da stranieri. Si conferma anche la distribuzione geografica che vede la più alta incidenza del fenomeno nel mezzogiorno. I minori poveri sono oltre 1.130.000. L'incidenza della povertà assoluta diminuisce all'aumentare dell'età, passando dal 12,5% tra i minori al 6,1%, la metà tra gli over 65. E poi si è più poveri nelle grandi aree metropolitane, meno nei comuni più piccoli, fino a 50.000 abitanti, dove anzi si registrano ulteriori segnali di miglioramento. Cala anche l'incidenza della povertà tra gli operai, ma resta sempre doppia rispetto alla media degli occupati. Infine, la povertà resta sempre inversamente proporzionale al crescere del titolo di studio. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Ricordate l'annuncio della fucilazione in diretta negli Stati Uniti in streaming da parte del ministro della guerra. Non sarà trasmessa invece in streaming la fucilazione di Nidal Hasan, l'autore della strage di Fort Hood. Lo annuncia Donald Trump, il quale chiarisce che se lo vorranno i familiari più stretti delle 13 persone uccise da Hasan potranno assistere. Nei giorni scorsi presidente e Pentagono erano stati sommersi dalle critiche. E a criticare fortemente era stata anche

0: Per questa scelta era stato anche Papa Leone, Papa che oggi ha ripreso l'attività lavorativa nella sua stanza dell'ospedale Gemelli dopo l'operazione al polmone per un tumore. Oggi per lui ci sono stati controlli di routine, risultati tutti nella norma. Non si esclude che possa domenica recitare l'Angelus dall'ospedale, ha fatto sapere il segretario di Stato Pietro Parolin, il quale ha anche detto che è troppo presto per dirlo, ma il Papa rimodulerà il suo pontificato se sarà necessario rimodularlo. Una ventina di scuole occupate a Torino, ma poco c'entrano con gli incappucciati che hanno fatto irruzione in una palestra di una scuola elementare spaventando bambini e insegnanti.
1: Ragazzi che con il volto mascherato entrano nelle scuole, distruggono tutto quello che possono e filmano le loro azioni, che in poco tempo diventano virali sui social network. A Torino non si placa l'ondata di violenza che sta interessando alcuni istituti superiori della città. Gli ultimi episodi hanno portato all'arresto di un 17enne che non risulta essere uno studente delle scuole interessate e che ha opposto resistenza durante l'intervento dei carabinieri. Tutto è cominciato stamattina quando un gruppo di 40 giovani con il volto coperto da maschere di carnevale e passamontagna si è introdotto all'interno dell'Istituto Superiore Sella, riuscendo a forzare una porta e ad accedere alla palestra della vicina scuola primaria, dove con l'utilizzo di spranghe ha danneggiato gli arredi e gli attrezzi sportivi. Mezz'ora dopo lo stesso gruppo ha raggiunto l'Istituto Superiore Bosso Monti e dopo aver infranto le finestre con estintori e spranghe ha lanciato delle pietre verso i carabinieri, nel frattempo giunti sul posto. Il 17enne è stato fermato dopo una breve fuga e dopo essersi opposto con violenza all'intervento dei carabinieri. Nella circostanza, un militare colpito da una pietra lanciata da un componente del gruppo è stato trasportato in pronto soccorso e dimesso con una prognosi di 10 giorni per un ematoma alla gamba sinistra. I danneggiamenti potrebbero avere a che fare con le occupazioni degli istituti in provincia di Torino, una ventina al momento, ma non è da escludere, come teme la prefettura e proverebbe l'arresto del 17enne, che vi possano essere soggetti estranei al mondo della scuola che danneggiano approfittando della mobilitazione studentesca, per lo più pacifica. Marco Panzarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
0: Ancora la cronaca con la notizia arrivata poco fa. I due anziani coniugi trovati morti in un'abitazione a Mirandola, in provincia di Modena, sarebbero stati entrambi decapitati. E quanto emerge dai primi dettagli, dal luogo del duplice delitto, non si hanno al momento ulteriori informazioni su quanto sarebbe accaduto all'interno dell'abitazione, così come non se ne hanno al momento sulla posizione del figlio della coppia rispetto a quanto accaduto. È una ragazza di 21 anni, studentessa di lingua tedesca in Italia per un Erasmus, ha denunciato di essere stata aggredita la scorsa notte a Milano da due sconosciuti che l'hanno trascinata in un luogo appartato per stuprarla. Poi ha chiesto aiuto a due passanti che hanno dato l'allarme. È accaduto alle 4:45 in via Giacosa. Il 118 l'ha trasportata alla clinica Mangiagalli, specializzata in questo genere di reati. Sull'episodio indagano i carabinieri. A proposito di violenza contro le donne, la senatrice di Italia Viva, a Casa Riformista, Raffaella Paita, capogruppo del Senato di Italia Viva, oggi così ha parlato dei braccialetti elettronici al Question Time con il ministro dell'Interno Piantedosi, dicendo: sui braccialetti elettronici serve un grande lavoro.
2: Abbiamo ancora un grosso lavoro da fare sul tema braccialetti elettronici, perché anche se c'è una scarsità di strumentazione, c'è spesso un malfunzionamento della strumentazione e l'esigenza anche di capire come questi strumenti in comunità molto piccole possano essere davvero efficaci, perché spesso è accaduto, diciamo, che non lo siano state, e questo ha determinato anche ulteriori perdite di vite umane. Per cui quello che la pregherei di fare è sicuramente dare massimo riscontro con trasparenza di tutti i dati sulla base, diciamo, delle varie tipologie di reato.
0: L'ennesima annosa questione dei braccialetti elettronici, insomma. E poi morti sul lavoro, tre morti in un solo giorno. A Firenze è morto un operaio di 30 anni che stava lavorando nel cantiere dell'alta velocità, è rimasto schiacciato da una trave. In provincia di Chieti è morto un 23enne prossimo alla laurea, impiegato come stagionale in una cantina sociale. Un uomo di 61 anni è rimasto schiacciato da alcuni grossi tubi al porto industriale di Cagliari.

0: Non una biografia, un biopic, come si dice dei film, ma un film di formazione. Così regista e produttori definiscono Io pazzo, l'opera di Nicola Prosatore presentata alla Festa del Cinema di Roma, che racconta i primi anni della carriera di Pino Daniele e tratto dal libro Pino Daniele, tutto quello che mi ha dato emozione viene alla luce, scritto dal figlio Alessandro. La storia di un giovane che da Pinotto, per via dei suoi chili di troppo, diventa mito vivente, sarà la voce di una Napoli nuova, diversa dal racconto che fino a quel momento veniva fatto della città partenopea. A vestire i panni dell'artista è il giovane Massimiliano Cagliazzo, uno dei volti della serie TV Mare Fuori. Quando mi hanno proposto questo ruolo mi sono tremate le gambe, ha detto, ho avuto paura di non essere all'altezza, ma poi questa paura è diventata una chiave di lettura per toccare l'essenza e l'umanità di questo personaggio. Ha prestato volto e fisico, prendendo parecchio peso, mentre per la voce sono state utilizzate vecchie registrazioni in studio dello stesso Daniele. Per le parti a cappella è stato chiamato Mirko Della Vecchia, che nel film interpreta anche il fratello Carmine. Io so pazzo è un ritratto intenso di Pino, che non fa sconti a un'anima ribelle nata nei vicoli di Napoli, che ha rivoluzionato la musica italiana fondendo blues, jazz e tradizione partenopea. Il film racconta la sua ascesa dagli anni difficili dell'infanzia segnata dall'abbandono dei genitori fino al leggendario concerto gratuito del 1981 davanti a 200.000 persone in piazza Plebiscito. Ma il successo porta con sé nuove sfide, il rapporto irrisolto col padre, il peso delle aspettative, il rischio di ripetere gli stessi errori. Da una parte c'è il racconto del musicista straordinario, dall'altra quella di un uomo in lotta con se stesso e con le sue radici. E Suo pazzo arriva in 400 sale dal 15 ottobre. E con questo capolavoro ci colleghiamo col nostro Dario Ricci, che invece ci parla delle partite di Europa League maschile, una già finita.
1: Eccoci
0: Ciao
1: qua.
0: Dario.
1: Eccoci qua, cara Roberta, sì, avremmo voluto intonarla per il Napoli di ieri, ma niente da fare.
0: Non è andata bene.
1: Niente da fare, sì, di due giorni fa, anzi, in Champions League, da dove siamo reduci da quattro sconfitte su quattro partite, un unicum, speriamo rimanga tale, nella storia della Champions per le italiane. Un po' meglio, direi, oggi per quanto riguarda l'Europa League, in virtù soprattutto del 4-0 roboante che il Milan ha piazzato sul campo del Salisburgo, grande protagonista. Uno dei nuovi talenti del calcio italiano che si sta affermando in questo primo scorcio di stagione con la maglia dei rossoneri, Alfadio Cisse, che ha siglato una bellissima tripletta, poi nel secondo tempo anche il gol di Gonzalo Ramos, subentrato stavolta dalla panchina al posto di Camarda. Unica nota negativa per il Milan, l'espulsione nel finale di Terracciano, ma Milan che insomma conquista tre punti preziosi dopo la sconfitta dell'esordio in casa contro il Benfica. Attualmente in campo, e siamo al 17° di gioco, a Vigo contro il Celta la Juventus, risultato ancora fermo sullo 0-0, mentre a Bergamo Atalanta in vantaggio per 1-0 sul i ciprioti del Paphos, decide finora la rete al primo minuto di gioco di Elmas.
0: Grazie Dario Ricci, poi proseguiremo negli aggiornamenti a fine di questa puntata. Intanto, piccola pausa pubblicitaria e cominciamo con gli ospiti e gli approfondimenti.
2: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign. Perfetto, ora firmaré con InfoSet sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoSet sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
3: Il futuro del digital marketing e dell'e-commerce si incontra sul Lago di Garda. Il 21 e 22 ottobre alla CISE torna il Global Summit Digital Marketing ed e-commerce. Due giornate di incontri business one-to-one, networking e conferenze su AI, SEO, GEO, CRM, dati, conversioni e e-commerce. La partecipazione è gratuita per direttori e responsabili digital marketing ed e-commerce. Registrati su jedsummit.it. Global Summit trasforma il confronto in nuove opportunità.

0: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso e poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
1: Per le idee che fanno discutere.
2: No, la frase sono per la legalità.
1: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
3: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
1: Per allargare gli orizzonti.
4: La spesa per il PNRR. No.
1: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
5: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
6: Roberto Giordano sempre con voi, dopo la sintesi della giornata, per avere un quadro così più complessivo, ora è il momento invece di andare su specifiche notizie fatte in primo piano insieme agli ospiti. Per i vostri messaggi e riflessioni, sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure il numero per messaggi WhatsApp 349-238-6666. Qualcuno scrive, buonasera dottoressa Giordano, ma delle proteste degli agricoltori e degli autotrasportatori al sud Italia, non ne parlate per niente? Allora, non solo c'è stato un ampio servizio nella sintesi della giornata, forse se l'è perso poco fa, e anche oggi per esempio a Focus Economia se ne è parlato lungamente con il presidente di Conf Trasporti russo, appunto, e quindi adesso invece andiamo su altri temi. E ci occupiamo della due giorni del Consiglio europeo a Bruxelles. Proprio ieri abbiamo dato conto, in vista di questo importante vertice, delle comunicazioni in Parlamento, comunicazione di rito della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, quindi le sue proposte, le proposte che avrebbe portato in questi due giorni di vertice europeo. E abbiamo ricordato che sull'Ucraina, che è uno dei temi centrali, ha ribadito con forza il sostegno costante, coerente del governo Meloni nei confronti dell'Ucraina, e poi anche la critica a Trump per questo accordo che va contro l'Ucraina, soprattutto accordo con Putin nei giorni scorsi sul diesel, perché ha detto questo è un accordo pericoloso, di indubbi cose positive e sicuramente di rischi molto probabili, e dice che tra l'altro serve a foraggiare ulteriormente la guerra di Putin nei confronti dell'Ucraina. E poi altro argomento importante toccato da Giorgia Meloni ieri in vista di questo vertice, sempre il tema dell'energia, caro carburanti, e la questione della flessibilità sui conti che avrebbe portato, aveva promesso oggi al vertice europeo. E così intanto è stato, caro Sergio Nava. Ciao Sergio.
7: Ciao Roberta.
6: Ha sollevato, no, il tema della flessibilità a questo vertice, e nei termini già esplicitati in una lettera che aveva scritto giorni fa alla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, no? Però questione di flessibilità, sappiamo che in questi vertici, soprattutto poi quando si parla di bilancio europeo in particolare, è il classico dove si scontrano i cosiddetti frugali, cioè i paesi nordici, e invece i paesi che adesso sono stati definiti amici della coesione, tra cui l'Italia, no Sergio?
7: Allora, per cominciare una battuta potremmo fare, cioè come è stato notato alcuni giornalisti europei, Giorgia Meloni e il premier spagnolo Sanchez sono seduti nella stessa sala. Ricordiamo che oggi a mezzanotte scade il famoso termine dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna, e non si sa ancora nulla, e i due sono lì, ma insomma si vedrà. Ma questo, anche se poi insomma, anche per esperienza personale recente, questi controlli sono nei fatti praticamente inesistenti. Ma premesso questo, tanti i temi in questi due giorni di vertice, va detto. I due principali che sono emersi sono, da un lato, sicuramente il bilancio europeo settennale che hai citato, e poi dall'altra parte c'è la questione energia. Al momento non abbiamo di fatto notizie, conclusioni o decisioni prese definitive. Sul bilancio si sa, perché comunque male bene che vada si arriverà a un accordo nel vertice di dicembre, e oggi il presidente francese Macron ha detto lo dobbiamo raggiungere a dicembre, perché poi io dall'anno prossimo con le elezioni presidenziali ad aprile non sono, come dire, non ho l'autorità per firmare qualcosa di così grosso a ridosso delle elezioni. Mentre appunto sull'energia c'è una certa confusione, devo dire, ecco, perché i costi che sul fatto che il prezzo dell'energia vada abbassato sono d'accordo tutti, certo, siamo d'accordo anche io e te,
6: certamente,
7: ovviamente Roberto,
6: senza dubbio, però
7: sul come arrivarci non c'è un consenso. Mi spiego meglio, la Commissione ha detto sostanzialmente nel breve termine possiamo continuare con una certa rilassatezza nel quadro degli aiuti di Stato temporanei concessi ai Paesi membri proprio per venire incontro, però per il resto c'è fondamentalmente uno scontro tra Paesi più nordici che vorrebbero una maggiore accelerazione sulla riduzione nella dipendenza dai combustibili fossili, ad esempio il petrolio.
6: Quindi sul Green Deal, insomma, sul passaggio alle rinnovabili.
7: Sì, ora non è più così di moda ultimamente il termine Green Deal in Europa da quando Trump è tornato alla Casa Bianca, ma
6: è un po' una parolaccia.
7: La filosofia è quella. E chi invece, come l'Italia e altri paesi, sono più orientati a rimandare alcune misure, come la seconda fase, ad esempio, del meccanismo di quote di scambio, i famosi ETS. La fase 2 dovrebbe cominciare nel 2028, dovrebbe riguardare anche trasporti e abitazioni, e c'è la richiesta di spostarla al 2030. Però ecco, detto questo, poi ci sono anche altri problemi come il prezzo dell'energia, viene fatto riferito all'ultima centrale che in qualche modo produce questa energia, di solito anche la più cara, poi sono meccanismi anche molto tecnici, ma detto questo il risultato è che al momento non c'è ancora un'intesa un po' più strutturata, che non sia un discorso relativo agli aiuti di Stato su cosa fare. La Presidente della Commissione Europea von der Leyen ha detto ma potremmo anche fare una scorta strategica comune di gas, visto che quest'anno, a differenza dell'anno scorso, le riserve di gas sono un po' più basse, non in tutti i paesi, l'Italia è tra quelli messi meglio, ma in Germania la situazione è un po' più complicata. Però sull'energia non c'è, insomma, non posso dare grandi novità e grandi notizie, ahimè.
6: Noi che aspettavamo da te un'esegesi, notizie, diciamo, eclatanti anche da questo vertice, per ora non ci sono.
7: Ma la verità,
6: scherzando, naturalmente.
7: Allora, no, la verità è che questa Europa è ormai sotto è diventato un po' un vaso di coccio in mezzo a vasi di ferro di crisi che lei non ha creato.
6: Certo.
7: In Ucraina c'è stata un'invasione russa, in Iran c'è stato un attacco americano. E si trova abbandonata.
6: I carburanti, e l'Europa deve trovare delle soluzioni
7: esatto,
6: possibilmente condivise.
7: E si trova abbandonata anche da un alleato storico come quello americano, che fa di tutto per, insomma, farci capire che. Ecco, esatto, ecco. Siamo capiti.
6: Ecco, e poi vedo che tra l'altro dovrebbe essere arrivato anche Zelensky lì a Bruxelles,
7: sì,
6: no? Che ha incontrato Macron, ha fatto vari incontri ieri.
7: Sì, ha fatto una sortita sorpresa al Consiglio, nell'edificio del Consiglio Europeo, il Justus Lipsus. In teoria non sarebbe dovuto venire perché doveva, e probabilmente vedrà comunque il segretario NATO Rutte, che ha la sua sede, il quartier generale a Bruxelles, ma è già passato al Consiglio Europeo. Tecnicamente è domani che si parlerà di Ucraina al Consiglio Europeo, e anche qui il problema è che siamo rimasti da soli a finanziare questa guerra di difesa contro un aggressore,
6: certo,
7: perché Trump, un po' per il midterm, un po' per simpatia verso
6: grande
7: Putin,
6: simpatia
7: e la Russia,
6: verso Putin, lo ha scaricato, lo ha attaccato ulteriormente, ne parleremo proprio tra poco col prossimo,
7: esatto,
6: ospite. Intanto grazie Sergio Nava, vediamo se domani ci saranno notizie più consistenti dal vertice europeo. Intanto pausa di riflessione, ma come sempre torno ratta con la fulgore.

0: Genetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Bene, non mi resta che darle il benvenuto in azienda.
3: Grazie.
2: Il suo compito sarà gestire il Nord Europa, tenere i contatti con i clienti, riferire in direzione, rilassarsi sul divano, giocare coi bambini, rivedere Parigi con Sofia e assaggiare i suoi cannoli preferiti, quelli con le mandorle se non sbaglio. Che ne pensa?
4: Nasce UniPDR 192, la prima prassi di riferimento che crea l'equilibrio perfetto tra vita e lavoro. Scaricala subito su uni.com. Uni. Un mondo fatto bene.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: Ad ottobre, Sport Equip 6 GT, il SUV sportivo da 185 cavalli, è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equip è un brand di Dier Automobile Group.
8: L'arte dei Bruegel in mostra a Milano. Paesaggi innevati, scene di vita quotidiana, nature morte e battaglie raccontano la storia della dinastia fiamminga che ha rivoluzionato la pittura europea. I Bruegel, le origini dei generi pittorici in Europa, ti aspetta a Palazzo Reale Milano fino al 31 gennaio.
9: Tempo in diretta.
10: Bentrovati, ecco le previsioni per venerdì 16 ottobre. Con l'anticiclone l'atmosfera è stabile. Generali condizioni di tempo parzialmente soleggiato, infatti il cielo, dopo che sarà spesso sereno al mattino, si potrà vedere irregolarmente nuvoloso, più coperto in serata. Venti deboli settentrionali con locali rinforzi al sud, dove il Mar Ionio sarà molto mosso. Scarica l'app di ilmeteo.it.
6: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
11: Ci sono vite che fanno amare la vita. Federico Parlanti rivendica con orgoglio e ironia il suo cromosoma in più. Il talento del conduttore di Radio Up and Down con Paolo Ruffini nel ritratto di amici e colleghi. Parliamo di Chico, fenomenologia di Federico Parlanti. Dal 17 ottobre in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
12: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Efficienti e integrabili con rinnovabili e sistemi ibridi. Le pompe di calore possono essere la leva per la transizione energetica delle nostre case. Il 21 ottobre, dalle ore 15, segui la Digital Roundtable di Radio 24, l'evoluzione delle pompe di calore, energia che si rinnova, con Maurizio Melis. Il giornalista di Radio 24, insieme a esperti del settore, analizzerà risvolti tecnici e prospettive di mercato. Iscriviti su radio24.it, sezione eventi.
14: In collaborazione con
15: Heat Pump Technologies, l'evento sulle pompe di calore e i sistemi energetici integrati.
14: E con Teon,

0: Non capire che solo con soluzioni comuni concordate e strutturate se ne esce, divisi siamo destinati al fallimento, terzomondismo, parole assolutamente condivisibili, l'importante però è che capiscano tutti i 27 e anche questa questione del diritto di veto e quindi del voto per forza all'unanimità è insomma blocca però un po' le decisioni, basta un solo stato contrario a qualcosa che gli altri invece pensano sia condivisibile, praticabile e tutto finisce in gloria. E adesso dicevamo prima di Zelensky comparso al Consiglio europeo, anche se erano più incontri a margine, e parliamo proprio di questo. Parliamo cioè degli aggiornamenti relativi alla guerra russa contro l'Ucraina e non solo, nel senso intanto partiamo da questo, abbiamo raccontato in questi giorni i nuovi attacchi di Trump contro Zelensky dopo il famoso incontro, uno studio ovale in cui l'aveva umiliato, poi sembrava che i rapporti invece fossero migliorati, che Trump cercasse di mediare, invece diciamo la simpatia e l'amicizia evidentemente con il suo amico Putin è troppo forte, va al di là di qualsiasi cosa, qualcuno sospetta che abbia in qualche modo una forma di debito, chissà su cosa, con Putin, tanto è che nei giorni scorsi, anche criticato da Giorgia Meloni ieri, Trump ha fatto questo accordo sul diesel con Putin, quindi levandogli le sanzioni, sospendendo le sanzioni sul diesel e dicendo bene, adesso potrà esportare, finalmente ci sarà un calo del costo dei carburanti, ma un po' tutti gli analisti hanno detto che sarà una minima quota, che non ci sarà nessun calo dei carburanti. Zelensky però sconcertato aveva reagito dicendo ma questo è un regalo a Putin, gli darà nuove risorse, non certo per far la pace ma per continuare a bombardare l'Ucraina. E allora Trump aveva detto è il caso che Zelensky se ne vada, ci devono essere nuove elezioni, che poi in 4 anni e mezzo di guerra direte voi come si fanno a fare elezioni, e quindi Zelensky ha detto allora facciamo una tregua, io sono disposto ad aspettare una tregua in modo che si possano fare elezioni. Putin non ne vuole sapere, Trump aveva addirittura annunciato una tregua energetica, cioè che né la Russia contro l'Ucraina né viceversa ci sarebbero stati attacchi sugli impianti energetici. E tutte e due però hanno smentito di non aver saputo nulla di questa tregua. Però Zelensky si è detto di nuovo favorevole a una tregua sugli impianti energetici. Dopodiché però Trump aveva detto leverò l'intelligence, le condivisioni dei dati di intelligence a Zelensky, poi invece ha detto li manteniamo. Poi Starlink, che è il sistema satellitare che aiuta appunto per la difesa anche l'esercito ucraino, sembrava che non dovesse più poter essere utilizzato dall'esercito ucraino, invece oggi di nuovo in parte funziona, ma non così a lungo raggio. E insomma, a questo punto tra l'altro Elon Musk oggi ha detto a sua volta, naturalmente nello stesso grande sintonia con Trump, è ora che se ne vada Zelensky, ci devono essere nuove elezioni, ci vuole un nuovo presidente. Zelensky ha perso la pazienza dopo aver incassato, diciamo, aver abbozzato per tanto tempo e ha detto basta, allora noi riprendiamo i raid sugli impianti energetici russi. Saluto con molto piacere Alessandro Marrone, responsabile del programma di difesa dell'Istituto Affari Internazionali. Buonasera Alessandro Marrone.
1: Grazie, buonasera.
0: Allora, c'è però da dire che secondo la CNN, ha lanciato questo allarme, dice che Kiev avrebbe ormai esaurito le scorte di missili Patriot di fabbricazione americana, che sono quelli che servono per la difesa aerea. Infatti negli ultimi raid russi tutti i missili russi lanciati sono andati a bersaglio con morti, feriti, eccetera. E nel frattempo la Gran Bretagna in questi giorni ha ribadito il suo sostegno all'Ucraina e pare debba fornire dei missili a lungo raggio Storm Shadow. Quindi qual è la situazione a livello di armi di difesa, insomma, da parte dell'Ucraina in questo momento, Marrone?
1: Allora, la situazione è grave perché l'Ucraina dipende da queste forniture occidentali, mentre nel caso dei droni è riuscita a mettere in piedi un'industria domestica nazionale che quindi ne produce a basso costo e a migliaia e quindi sono utilizzati al fronte più attacchi in profondità, non è ancora a questo livello per i missili. La carenza di Patriot è dovuta sia al fatto che sono stati sprecati nella insana guerra americana nel Golfo contro l'Iran, sia al fatto che tutti i paesi del Medio Oriente e dell'Europa li richiedono per la propria difesa nazionale.

0: c'è una carenza di forniture. In questa carenza di forniture, i ulteriori restringimenti posti dall'amministrazione Trump, ad esempio alla produzione di Patriot sul territorio ucraino, cosa che era stata concordata nel vertice NATO di luglio e che poi, su cui poi Trump ha fatto marcia indietro, sostanzialmente strozzano le forniture all'Ucraina. E questo comporta, come ha detto lei, minore efficacia nelle difese aeree e quindi più missili russi che colpiscono gli edifici civili e le infrastrutture energetiche ucraine. Di fatto, Trump diciamo, in campagna elettorale e con i repubblicani indietro rispetto ai democratici nelle elezioni di midterm, cerca in qualsiasi modo una dichiarazione o un effetto che abbassi il costo del carburante per il consumatore americano e quindi risollevi la sua popolarità. Quindi, secondo me, questo è il motivo principale dell'apertura a Putin, e questo si somma a un'antipatia mai sopita per Zelensky che è tornata. E la posizione di Ucraina è molto molto delicata, perché da un lato non può accettare queste restrizioni, ma dall'altro rompere con gli Stati Uniti vorrebbe dire perdere l'accesso sia alle forniture di missili Patriot, sia alle forniture di intelligence, sia alle comunicazioni satellitari che offre Starlink. E questo è il motivo per cui Zelensky il più possibile cerca di non rispondere punto su punto alle critiche spesso infondate che riceve.
1: È molto difficile, poi tenendo botta, diciamo così, da 4 anni e mezzo nella situazione che sappiamo. Poco fa Zelensky lì a Bruxelles ha incontrato, fra gli altri, il presidente francese Macron, ha detto la Russia ha ignorato in modo plateale la proposta del presidente americano di una tregua nel settore energetico, ora sta approfittando dei problemi nel funzionamento di Starlink per provocare la massima distruzione possibile a tutto ciò che garantisce la vita quotidiana al popolo ucraino. Lo ha detto in questo incontro, che viene definito molto proficuo, col presidente francese Macron, e ha detto: apprezziamo il fatto che la Francia stia facendo tutto il possibile per individuare soluzioni in risposta all'escalation russa durante il nostro incontro. Poi, però, Alessandro Marrone, vedevo questa anche dichiarazione di Zelensky che ha detto: la Polonia ci sta aiutando a proteggere Kiev, ma non posso dire come. Ce lo dice lei, Marrone?
0: Allora, i paesi europei hanno tecnologie e intelligence inferiori a quelle americane, ma non ne sono completamente sprovvisti. E tra l'altro, se le mettessero più a sistema e più in sinergia, invece di rimanere frammentati, avrebbero un impatto ulteriore. Quindi si può ipotizzare che paesi, diciamo, territorialmente limitrofi all'Ucraina possano puntare dei propri radar, dei propri sensori, per aiutare a tracciare il movimento diciamo, dei missili, dei caccia, dei bombardieri, dei droni, di qualsiasi cosa che vola dal territorio russo verso il territorio polare, il territorio
1: Ucraino.
0: ucraino. È, diciamo, è solo un'ipotesi, però è un'ipotesi, diciamo, che è tra le più verosimili, quindi mobilitare diciamo, le proprie infrastrutture militari, perlomeno per aiutare a tracciare cosa sta arrivando. Poi l'intercettore, quindi il missile, la difesa antiaerea, parte dal territorio ucraino, perché se partisse dal territorio polacco, di un qualsiasi altro stato, questo, diciamo, significherebbe un coinvolgimento militare nel conflitto che nessun altro al momento vuole o ha voluto in
1: Certo.
0: questi 4 anni e mezzo.
1: Allora, visto che stiamo parlando per chiudere di armi, armamenti ed ipotesi, Trump valuta l'uso della madre, quella che viene definita la madre di tutte le bombe, il più devastante ordigno non nucleare dell'arsenale americano usato solo in Afghanistan, perché secondo alcuni analisti potrebbe usare questa bomba per uscire dal tunnel in cui si è cacciato nella guerra contro l'Iran e che ha creato conseguenze a livello globale. Che ne pensa?
0: Che, diciamo, la guerra è l'uso della forza armata da parte di un attore rispetto a un altro attore, tendenzialmente due stati, per costringere l'avversario a fare qualcosa o a smettere di fare qualcosa o per occuparlo, come nel caso russo verso l'Ucraina. Nel caso dell'Iran, innanzitutto non è chiaro quale sia l'obiettivo, se rovesciare il regime iraniano, obiettivo fallito, anzi la popolazione è più coesa oggi di 10 mesi fa intorno al regime. Se porre fine al nucleare iraniano, ma quello è stato dichiarato fatto già un anno fa col bombardamento di agosto 25, allora non era vero allora e non è vero adesso. Riaprire Hormuz, ma Hormuz era aperto a gennaio, nel senso Hormuz è stato chiuso dopo che gli Stati Uniti hanno
1: Certo.
0: iniziato la guerra. Quindi uno, non è chiaro l'obiettivo e non ce l'ha chiaro neanche l'amministrazione Trump quale sia. Due, e quindi è difficile vincere una guerra di cui non si è chiaro l'obiettivo.

0: Due, c'è una sproporzione tra i mezzi e questi obiettivi, perché gli Stati Uniti già hanno bombardato pesantemente per settimane l'Iran tra febbraio e aprile e non hanno piegato la leadership iraniana. E questo non hanno molte altre opzioni, perché l'invasione di terra non è politicamente fattibile, giustamente, fortunatamente, in una democrazia come quella americana. L'opzione nucleare rimane un tabù, giustamente,
1: Certo.
0: fortunatamente, politico e militare. Utilizzare questo ordigno che creerebbe una distruzione molto grande in un'area di infrastrutture militari o infrastrutture nucleari, ma non porterebbe né al crollo del regime né a
1: Chiaro.
0: convincerlo a riaprire Hormuz, quindi non avrebbe un effetto strategico sul conflitto.
1: Chiaro, come sempre, Alessandro Marrone, responsabile del programma di difesa dell'Istituto Affari Internazionali. Grazie ancora e buona serata.
0: Prego, buon lavoro.
1: Viabilità.
2: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
3: Voglio una macchina, qui fuori! Bella! Un Qashqai!
2: Ok, mild hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Basta che sia un Qashqai!
4: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba!
2: Tranquilli, intendeva l'offerta!
4: Info su nissan.it, anche sabato e domenica. Strade in diretta.
5: Ben ritrovati per l'ultimo appuntamento di questo giovedì sulla 11 Firenze-Pisa. Si viaggia in coda per un incidente per operazioni di ripristino nel tratto compreso tra Prato Est e l'innesto con la 1 Milano-Napoli verso Firenze. Proprio sulla 1 nel tratto Milano-Bologna, code per un incidente tra Modena Nord e Modena Sud verso Bologna. Attenzione poi ad un altro incidente avvenuto sulla 24 Roma-Teramo, potrebbe causare disagi tra l'Aquila Ovest e l'Aquila Est in direzione Teramo. Con questo è tutto, grazie della vostra attenzione e passate una buona serata. Domani.
6: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
1: Sempre Roberta Giordano con voi. Adesso, invece, dopo aver parlato appunto della situazione della guerra russa contro l'Ucraina e anche di questa arma ipotetica che vorrebbe usare Trump contro l'Iran, cambiamo completamente argomento e andiamo sulla cronaca italiana. Ci occupiamo del giallo della ricina, ovvero la morte per avvelenamento lo scorso dicembre, ricorderete, a Pietracatella in Molise, di mamma e figlia Antonella di Jelsi di 50 anni e la figlia Sara di Vita di 15 anni. L'inchiesta va avanti senza sosta, sempre per duplice omicidio premeditato, questa è l'ipotesi di reato. Sinora sono state sentite diverse persone, anche più volte informate sui fatti, compreso naturalmente Gianni Di Vita, che è marito e padre delle due donne avvelenate. Nessun indagato c'è per il momento. Domani si conclude l'ispezione informatica disposta dalla procuratrice di Larino Elvira Antonelli, titolare dell'inchiesta, perché si stanno ispezionando i computer di varie scuole che in qualche modo sono relative a conoscenti o a parenti della famiglia in questione, e anche la scuola. Oggi è stato toccato al liceo classico Mario Pagano di Campobasso, che è la scuola frequentata fino allo scorso anno dalle sorelle Sara, la quindicenne che è morta, e Alice Di Vita, si è diplomata a giugno col massimo dei voti, ora studentessa universitaria a Torino. Ne voglio parlare con Enzo Luongo, giornalista dell'ANSA da Campobasso, col quale abbiamo già parlato nei mesi scorsi di questa vicenda, che appunto è un vero giallo. Ciao Enzo, grazie della disponibilità.
7: Ciao, buonasera a voi.
1: Enzo, oggi c'è stato anche un vertice in questura per fare un po' il punto. Ricordiamo anche che in queste indagini è coinvolto l'Istituto Robert Koch di Berlino, no? Che sta svolgendo, gli esperti stanno svolgendo lavori da mesi, incaricati dalla procura di cercare tracce della ricina sugli alimenti, sui reperti che erano stati acquisiti poi dopo la morte delle due donne. Che punto siamo, Enzo?
7: Sì, qui in una prima fase si era indagato, si era ipotizzato un'intossicazione alimentare. Poi a marzo, al Maugeri di Pavia, al centro antiveleni di Pavia, è stata scoperta la ricina dopo più di 1.000 test, quindi ci sono voluti mesi prima di individuare il veleno come causa di quelle due morti, e da lì è stata aperta un'inchiesta per duplice omicidio premeditato, e sono state sentite più di 200 persone in questi mesi. Sono state fatte tante perquisizioni, sono stati acquisiti molti documenti, e poi insomma è stato chiesto, è stata concordata la partecipazione alle indagini di questi esperti tedeschi che sono particolarmente preparati sul tema della ricina. Gli esperti tedeschi hanno fatto un sopralluogo a luglio nella casa dove le due donne sono state avvelenate a Pietracatella, hanno prelevato una serie di reperti, 131 reperti, e li hanno portati a Berlino. Stati sequestrati più di 80 nell'immediatezza dei fatti, diciamo tra dicembre e gennaio, e adesso si attendono i risultati definitivi. Ci sono solo delle indiscrezioni, in realtà si attende una relazione ufficiale che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane e che dovrebbe dare una svolta.
1: Una svolta, si spera. Tra l'altro, Enzo Longo, ricordiamo che in questi giorni si è detto che potrebbe cambiare l'ipotesi del fatto che dovessero essere uccise le povere, appunto, madre e figlia, ma che il destinatario di questo veleno potesse essere invece Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne. E poi anche la questione della ricina, che è stata cercata, insomma, si pensava forse attraverso il dark web, eccetera. Invece ci sono dei campi, cioè, vicino proprio a Pietracatella, ci sono dei luoghi dove ci sono queste piante di ricino da cui si estrae la ricina.
7: Ma sai, per la verità in questi mesi abbiamo avuto dei cicli, e ciclicamente ritornano delle notizie, e per esempio questa cosa delle piante di ricino, insomma, da quando si è scoperto che le due donne erano state avvelenate con questa sostanza, più volte sono state scoperte in provincia di Campobasso, non è la prima volta, e in realtà in ambienti investigativi si tende a sottolineare, accaduto anche oggi, che insomma non sono molto rilevanti ai fini dell'indagine, perché la pianta è una pianta comune, si può comprare anche su, i semi si possono comprare anche su Amazon,
1: però bisogna saperla trasformare, questa è la cosa,
7: bisogna saperla trasformare, che è una cosa diversa, e qui è stata trasformata perché non si è trattato di una ingestione accidentale, quasi sicuramente, perché i quantitativi sono enormi, e quindi era stata trasformata i semi di ricino erano stati trasformati in questa polverina che poi è letale, e per la quale non c'è antidoto, ricordiamo, cioè non c'è un modo per poterla combattere. Quindi diciamo questa cosa delle piante è un po', diciamo, ritenuta marginale. In realtà molto più concreta nell'inchiesta è la pista informatica, cioè gli investigatori hanno trovato tracce di ricerche online della ricina fatte probabilmente proprio dalla provincia di Campobasso. Adesso si cerca di capire da quale computer, da quale dispositivo
1: siano partite queste ricerche. Infatti ben 5 scuole, no, sono state perquisite, l'ultima avverrà domani, e speriamo di avere, insomma, in tempi possibili, il più possibile breve, poi almeno una risposta anche dall'istituto tedesco per capire qualcosa di più di questo giallo. Grazie intanto a Enzo Luongo, giornalista dell'ANSA da Campobasso, grazie molte e buona serata.
7: Grazie,
1: Enzo.
7: A voi, grazie a voi. Ciao. Buona serata.
1: Ed è la volta in chiusura del nostro Dario Ricci con gli aggiornamenti sulle partite di Europa League. Caro Dario, a te la parola.
8: Eccoci qui, Europa League e Conference League protagoniste di questo giovedì. Già archiviata la vittoria, il netto successo per 4-0 del Milan a Salisburgo, lo ricordiamo, tripletta di Sisse e gol acuto di Gonzalo Ramos, espulso nel finale il rosso Terracciano. Nell'intervallo Celta Vigo Juventus, col Celta in vantaggio per 1-0 al 18esimo Hugo Alvarez per gli spagnoli, una Juventus che ha fallito un paio di occasioni con Kop Miners e Voltemate. Avanti l'Atalanta in Conference League sui ciprioti del Paphos, 2-0 al primo Elmas, al 18esimo il rigore di Raspadori che, calciando però si è infortunato, è stato quindi costretto Sarri a sostituirlo, ma Atalanta solidamente avanti Paphos.
1: Grazie Dario Ricci per questi aggiornamenti e per i prossimi, a tra poco.

0: tanto c'è tempo.
1: Sì, sì, ci vado domani.
0: Ma va, che mica scappa,
1: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
0: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
2: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere

0: prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
1: Papà!
0: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
1: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
2: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
1: Che fai?
2: Lavoro per la salute del corpo.
1: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
2: Una parte? Al massimo una particella.
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Torna Elective. Il 7 e 8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
5: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
6: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
7: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
8: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
9: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
8: Ok.
9: Largo massimo 1,90 m.
8: Altro?
9: Da rivenditore verificato.
8: Trovato.
9: Wow!
8: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
10: 5 cose da sapere su Ticket Restaurant Edenred. Chi non ha mai attivato un buono pasto immagina sempre la stessa cosa. Procedure da integrare, un gestionale da collegare, tempo che in azienda non c'è mai.
11: Molto meno di quello che si immagina, perché non c'è niente da integrare. Nessun collegamento con il gestionale delle presenze, nessuna procedura da montare, nessun tecnico da coinvolgere. C'è una tessera ricaricabile oppure la Edenred e la ricarichi come e quando vuoi direttamente da qui. Quanti buoni dare, di che valore, a chi destinarli, decidi tu, senza vincoli e senza chiedere il permesso a un sistema rigido. Se preferisci fare tutto da solo, l'intero percorso si gestisce online in autonomia in pochi passaggi. Se invece preferisci una mano, basta chiedere a Edenred. Spiegano tutto, passaggio per passaggio, finché la procedura non è chiara.
10: Ticket Restaurant Edenred. Scopri di più su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
12: Sono le 22.
13: GR 24, il sole 24 ore.
12: E a questo punto della giornata questi fatti principali: la guerra russa contro l'Ucraina, sentitosi tradito da Trump, Zelensky ha deciso di riprendere a colpire le raffinerie russe, ma secondo la CNN Kiev avrebbe esaurito i missili Patriot per la difesa. Il vertice europeo di Bruxelles, tutti contro tutti su bilancio ed energia. Caro carburanti, gli autotrasportatori minacciano di bloccare il paese, molti distributori a secco in Calabria e Puglia. Il giallo della Ricina, vertice in questura oggi per fare il punto sulle indagini che vanno avanti ad oltranza. La fucilazione annunciata in streaming, travolto dalle polemiche, Trump fa marcia indietro, non sarà trasmessa l'esecuzione dell'omicida di Fort Hood. Calcio dopo il flop in Champions, questa sera italiana in cerca di riscatto nelle altre coppe europee. In effetti il Milan batte il Salisburgo 4-0, Celta Juventus per il momento 1-0, Atalanta Pafos sempre risultato parziale 3-0. E su questo Roberta Giordano vi saluta e vi ringrazia per il vostro ascolto e per i vostri messaggi. Grazie a Jacopo De Franchi, a Cristina Lunghi, alla parte tecnica Paolo Corleoni, e domani è un altro giorno, ma l'appuntamento con Effetto Notte resta sempre alle 21.

0: Ispiriamo imprese da 120 anni e il 19 ottobre celebriamo la nostra storia. Assemblea pubblica di Unione Industriali Torino. Per crescere, innovare, competere.
1: Mercatorum è l'università digitale delle Camere di Commercio, connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze delle imprese. Iscriviti entro ottobre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Perfetto, ora firmaré con InfoCert Sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCert Sign.
3: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
4: Qual è il valore dell'innovazione in ambito oncologico e quali le priorità per l'Italia? Il 19 ottobre dalle ore 15 segui la Digital Roundtable di Radio 24, l'oncologia del futuro tra sfide e opportunità, con Nicoletta Carbone. Un confronto tra istituzioni, comunità scientifica, associazioni di pazienti e industria sul valore dell'innovazione in oncologia, le sfide ancora aperte e le soluzioni necessarie per il futuro. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione 20.
5: Con il supporto non condizionante di Novartis. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo
6: Focus Economia con Mauro Meazza.

Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a chi ci segue dalle frequenze Radio 24, buongiorno a chi ci segue sul canale 63 del Digitale Terrestre, grazie ai buoni uffici di Anna Elena Riva, quest'oggi in regia. Avete sentito bene, non c'è Sebastiano Barisoni, solo per oggi, l'ho preciso, poi lo preciserò, lo ribadirò anche nel corso della puntata, non c'è Sebastiano Barisoni, ci sono io, Mauro Meazza, e vi do naturalmente il benvenuto a questa puntata di Focus Economia, una puntata in cui parleremo molto, e non si può fare altro, del Consiglio europeo in corso, si è aperto oggi, si concluderà domani, per noi particolarmente importante anche per i nostri conti pubblici, non solo per le altre questioni che verranno affrontate, che vengono affrontate. E sarà uno dei nostri temi, lo affronteremo con Dino Peso, le firma notissima del Sole 24 Ore e anche voce nota, voce ben nota agli ascoltatori di Radio 24. Ovviamente vi daremo l'aggiornamento dai mercati, non è una buona giornata, diciamo così, anche se adesso dall'oltreatlantico vengono dei dati positivi, però diciamo così che le borse continuano a soffrire anche e soprattutto per delle tensioni che discendono dall'Asia, questa mattina brutti dati da Tokyo, dalla Corea. Ma in realtà pare che la vicenda parta più da lontano. Sullo sfondo c'è sempre questa scommessa dell'intelligenza artificiale, della tecnologia, che ha generato molti investimenti, e adesso però si tratta di cominciare a capire se questi investimenti hanno davvero una ricaduta positiva, se le stiamo vedendo. Oggi sul Sole 24 Ore Giuliano Noci esordisce nella sua analisi con l'intelligenza artificiale è l'oppio dei potenti, e effettivamente dice è qualcosa che dà l'illusione di un grande sviluppo, se pensate al confronto tra Stati Uniti e Cina su chi dovrà tenere il primato, chi dovrà tenere il primo posto nello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Ecco, sì, è davvero qualcosa che dà illusione di grande potenza, ma che ancora poi, lo spiega molto meglio di me Giuliano Noci, questa mattina l'ha spiegato sul Sole 24 Ore, è qualcosa che dovrà essere messo a terra, come si dice, cioè tramutarsi davvero in positività, in produttività, in benessere per tutti quanti. Questi sono un po' i temi iniziali che dominano, ma naturalmente, come avete sentito nel corso del giornale radio, c'è anche una tensione molto importante e crescente che riguarda il settore dell'autotrasporto. Settore dell'autotrasporto che ovviamente è alle strette, non tanto per il nuovo codice della strada, che lo voglio già dire ora, poi lo ribadisco. Abbiamo letto, abbiamo sentito di tutte queste modifiche, ma sono modifiche che sono state varate in uno schema di decreto legislativo che deve andare adesso ai pareri parlamentari, che deve tornare al Consiglio dei Ministri, che deve entrare in vigore. Per farvela molto molto breve, di queste modifiche che avete letto, la patente che dura 10 anni, le modifiche, i guidatori di TIR che possono restare in servizio fino a 70, e molte altre ancora, ebbene di tutto questo si parlerà, cioè le vedremo per così dire su strada, se mi passate la licenza, se mi date la licenza, le vedremo su strada a marzo del 2027. Noi invece parleremo dei problemi di oggi dell'autotrasporto, ci sono anche delle serrate, dei blocchi e la minaccia di uno sciopero nazionale del settore. Sappiamo quanto è delicato il settore della logistica, quanto è delicato l'approvvigionamento. Quindi sarà sicuramente una conversazione molto interessante, per essere garbati, quella che avremo con Giulio Stoppa, che è il segretario generale di Trasporto Unito. Peraltro sappiamo già che ci riporterà un po' le indicazioni di tutta la categoria, anche di altre sigle, per capirci. Poi chiudiamo con alcuni dati che oggi sono venuti dagli uffici statistici. Da una parte abbiamo avuto i dati sulla povertà, povertà relativa e povertà assoluta in Italia. Le persone in condizioni di povertà assoluta sono sempre più di 5 milioni, che è un numero colossale naturalmente, anche se c'è stata una leggera diminuzione rispetto alla rilevazione dello scorso anno.
Bene, ma ovviamente riducendo di qualche 0, ogni anno, il problema non è assolutamente vicino alla soluzione. Ne parleremo con il professor Massimo Baldini, insegna Scienza delle Finanze a Reggio Emilia, e con lui andremo a ragionare proprio di povertà e di misure che si possono prendere, che si sono prese, che non si sono prese per quanto riguarda la gestione appunto della povertà. E già però nella prima parte, tra pochissimo, con le cosiddette headlines, insomma quelle che vogliamo indicarvi come notizie più importanti della giornata, ecco, vi parlerò anche dei dati sulle pensioni. L'INPS ha prodotto il consueto aggiornamento e, come sempre, devo dire, ci sono delle conferme che non fanno piacere, tra cui il divario pensionistico tra gli uomini e le donne, che deriva ovviamente non dalla cattiveria dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, ma invece dalla diversa dinamica retributiva che gli uomini e le donne incontrano nella loro vita lavorativa. E poi la quantità di persone che vive ancora, che vive con pensioni anche inferiori ai 1.000 euro. Però sono un po' di numeri appunto che vengono dall'INPS, qualche conferma, qualche novità, li vedremo tra pochissimo appunto quando vi daremo le notizie principali della giornata, quelle che abbiamo selezionato. Detto tutto questo, devo ringraziare Daniele Brunetti, Gianluca Papa e Chiara Pisani che mi hanno aiutato a preparare questa puntata di Focus Economia, e naturalmente chiedendo ad Anna Elena Riva se cortesemente mi fa partire lo stacco musicale a concio specifico a proposito delle headlines.

0: Vorrei ringraziare l'ascoltatore che chiede che io dia anche le notizie per quanto riguarda il meteo e la viabilità. Non è un parente. Allora, inquadriamo magari prima, per quanto riusciamo, questo mondo in estremo movimento che è quello dell'Europa, della trattativa che riguarda non solo in, diciamo, il nostro bilancio, ma anche tutto quello che è in discussione al Consiglio d'Europa. Vi ho già detto al Consiglio Europeo, e vi ho già detto la giornata inaugurale è stata oggi, domani però si concluderà, e naturalmente sullo sfondo ci sono tutte le questioni che riguardano le tensioni internazionali. Quindi, da ultimo, se volete, anche queste prese di posizione che coinvolgono l'Ucraina. Quindi con anche questa dichiarazione di Elon Musk, che inizialmente sembrava aver contraddetto quanto aveva annunciato Trump, con una sorta di critica molto pesante a Zelensky, e Musk invece sembrava aver contraddetto, e poi invece si è allineato alla linea di Trump. Buona notizia per oggi, Starlink però, che poi è questo sistema satellitare che consente agli ucraini di difendersi, cioè di capire da dove arrivano gli attacchi, Starlink sarebbe ripartito e al momento sembra correttamente in funzione. Ma tutto questo ovviamente porta con sé le tensioni sull'energia, sul petrolio. E oggi il petrolio sta, il WTI a $96.46 al barile, il Brent a $105 al barile, $105.27. Diciamo che sta sempre su questa soglia critica dei $100, più lontano più vicino, e abbiamo anche imparato in questi giorni che i listini internazionali sono molto sensibili anche alle minime variazioni, anche alla minima oscillazione, al minimo superamento magari di certe quote, di queste soglie cosiddette psicologiche, che poi tanto psicologiche non sono. Sulla vicenda ad esempio, uno dei dettagli di questa complicata trattativa geopolitica che coinvolge gli Stati Uniti, la Russia, l'invasione dell'Ucraina, la guerra nel Golfo con la guerra USA-Iran, è intervenuto il nostro ministro degli esteri, Antonio Tajani, che a margine del prevertice del Partito Popolare Europeo a Bruxelles ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito, ad esempio, dell'accordo sul diesel tra Trump e Putin, un accordo che, è stato già detto, riguarda in realtà un quantitativo molto ridotto di petrolio che viene, per così dire, consegnato agli Stati Uniti. Lo ascoltiamo.
1: Condivido assolutamente la posizione del governo, di fare parte, per cui è stata una scelta rischiosa, non condivisibile, quella effettuata di riaprire il mercato ai russi. Noi abbiamo contemporaneamente inflitto sanzioni a 1500 rappresentanti della rete di difesa russa, proprio perché riteniamo che le sanzioni siano lo strumento più forte per convincere i russi a sedersi al tavolo della pace. L'obiettivo è quello della pace, quindi dobbiamo continuare a sostenere con grande determinazione l'Ucraina, dal punto di vista politico, dal punto di vista finanziario, dal punto di vista di aiuti anche nel campo dell'energia, perché in generale inverno si combatte non solo con le armi ma anche con strumenti che permettano di produrre energia, quindi da questo punto di vista l'Italia sarà in primo piano. Poi ci sarà il 13° pacchetto che invieremo rapidamente con quello militare in Ucraina. Detto questo, noi vogliamo la pace che sia giusta.
0: Beh, naturalmente tutti auspichiamo che ci sia la pace, che cessino le ostilità. E veniamo all'altro scenario critico del momento, quindi ci spostiamo in Medio Oriente. E anche su questo è intervenuto il nostro ministro degli esteri, invitando l'Unione Europea ad accelerare sul rafforzamento della missione Aspides, che è quella che deve andare a garantire la navigazione attraverso Suez, il Mar Rosso, lo stretto di Bab el-Mandeb. Quindi Tajani insomma ha auspicato che l'Unione acceleri e intervenga decisamente e tempestivamente per rafforzare questa missione. Anche su questa parte abbiamo la voce di Tajani.
1: Beh, noi chiediamo con grande forza che venga rafforzata la missione Spider per garantire la libertà di navigazione attraverso Suez, il Mar Rosso e Bab el-Mandeb. È fondamentale che l'Europa acceleri i tempi, ci sono state alcune risposte positive e si tratta di trasformare risposte positive in azioni concrete. L'Italia sta facendo tutto ciò che può, noi come sapete garantiamo il trasporto commerciale marittimo in quell'area, dove passa circa il 40% del traffico marittimo commerciale italiano, che è anche il 60% del traffico marittimo che porta beni prodotti nel nostro paese verso l'Asia. Quindi per noi è fondamentale, ma è fondamentale per tutta l'Europa, che è un continente manifatturiero. Quindi acceleriamo i tempi in un momento di grande difficoltà, perché come sapete gli Houthi continuano ad attaccare. Quindi è tempo di svegliarsi e di accelerare.
0: Vediamo se c'è l'accelerazione, vediamo se si accelera anche sulle misure per contenere il costo dell'energia nel corso del Consiglio d'Europa che è in svolgimento. Intanto, quanto ci costa la benzina oggi? Ce lo dice la abituale rilevazione dell'osservatorio sui prezzi del carburante del Ministero delle Imprese del Made in Italy. La benzina al self-service sta a 2,035 euro. Lungo la rete stradale nazionale il gasolio 2,254, c'è un lieve aumento. Sono prezzi medi, lo ripetiamo sempre, perché può darsi benissimo che qualcuno sia riuscito a fare rifornimento al di sotto di questi valori e qualcuno, ohimè, invece al di sopra di questi valori. Vi dicevo della complicata trattativa che è in corso di svolgimento, della complicata interlocuzione complessiva che è in corso di svolgimento tra il nostro paese e l'Unione Europea, ad esempio sul decreto legge bollette, perché è un tassello di una materia più grande. Naturalmente, intanto che il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è al Consiglio d'Europa a discutere, a negoziare sulla possibilità di avere una maggiore flessibilità o interventi più immediati, più veloci per contenere le spese dell'energia, insomma le bollette delle imprese e delle famiglie, intanto contemporaneamente si cerca di raggiungere un'intesa sul cosiddetto decreto legge bollette. Allora, il decreto legge bollette è quello in cui l'Italia aveva inizialmente proposto di sospendere le cosiddette quote ETS, cioè quel sistema di scambio delle possibilità di emettere CO2, che è un sistema che in realtà costringe poi le imprese ad acquistare questi permessi di emissione, che però sul mercato, quando ovviamente l'energia costa cara, finiscono per costare ancora più caro e quindi rincarare ulteriormente il costo, specialmente per le imprese più energivore. Questa proposta però è stata respinta dalla Commissione. C'è un ottimo riassunto di Celestina Luminelli e Laura Serafini questa mattina sul Sole 24 Ore. Non è invece tramontata l'idea di avere un price cap, cioè mettere un tetto al costo del gas, a quella parte del costo del gas che viene utilizzato per produrre energia elettrica. Dovrebbe essere un tetto che opera per un certo periodo e poi via via magari torna a salire. Su questo punto, per farvela breve perché poi la trattativa è molto più complicata, su questo punto sembra che l'Europa sia sensibile e possa accogliere, che la Commissione possa accogliere la richiesta italiana. Questa è una cosa su cui le imprese italiane puntano parecchio, perché l'energia, tanto per darvi un valore così di quelli più recenti, l'energia a un'impresa italiana costa il 35% in più di quanto costi a un'impresa tedesca. In questa materia è tornato a parlare il presidente di Confindustria Emanuele Orsini nel corso di un punto stampa che c'è stato a Bruxelles a margine del vertice europeo, dopo aver avuto un incontro con Raffaele Fitto e dopo con il commissario al commercio Marco Šefčovič, e ha, come dire, invitato a rafforzare le iniziative europee per dare più slancio, dare più forza alla capacità produttiva europea. Sapete che aveva già parlato di un'Europa da arbitro, mentre Stati Uniti e Cina fanno i giocatori, quindi soltanto regole ma non interventi. Ecco che allora è venuto invece a sollecitare degli interventi, è tornato a sollecitare gli interventi. Ma prima, per continuità con quello che vi stavo dicendo, vi farei ascoltare le sue parole sul DL, sul decreto legge bollette. Anna, grazie.
2: Il commissario Fitto ci ha anche detto che comunque si sta lavorando intensamente al decreto bollette, che comunque, che sapete, è in stop qui a Bruxelles. Insomma, mi si dice che siamo a una svolta positiva, ci auguriamo nei prossimi giorni di avere questo decreto bollette, che sicuramente darà un sollievo in un momento così importante per i costi energetici del paese. Io credo che rafforzare il bilancio europeo, come

0: chiede alla Germania come chiediamo noi, vuol dire comunque mantenere la competitività dell'Europa.
1: E questi erano i due interventi di Orsini, ne abbiamo fatti ascoltare uniti, ma in realtà erano in due momenti diversi del suo punto stampa. Invece veniamo a quanto vi avevo promesso, cioè ai dati che sono stati diffusi dall'INPS per quanto riguarda le pensioni. Allora, la spesa per pensioni è salita nel 2025 più 2,3%. Le prestazioni complessivamente sono più di 23 milioni e l'ammontare complessivo 372 mila milioni di euro. Se facessimo una media sono 16 mila euro per prestazione, ovviamente è una media che in questi casi più che in altri non ha grande utilità. I dati sono dell'osservatorio prestazioni pensionistiche beneficiari. Da questi stessi dati vanno bene entrambi i verbi, che oltre 4,5 milioni di pensionati hanno trattamenti inferiori a 1000 euro e che i redditi da pensione degli uomini sono superiori del 33% a quelli delle donne. Le donne sono peraltro la maggioranza dei pensionati, sono il 51%, ma percepiscono solo il 44% dei redditi. L'importo medio annuo dei redditi degli uomini è 26.000 euro, è in aumento sui 25.712 dell'anno precedente, sono tutti dati di fine 2025. 26.000 euro per gli uomini, 19.553 per le donne. Anche qui in crescita sui 19.140 dell'anno precedente. Reddito da pensione degli uomini superiore al 33%. E qualche ascoltatore al 349-238-6666 ha già voluto intervenire su questa materia. E ricordando appunto non esistono retribuzioni differenziate, no, e aggiungo io, ci mancherebbe altro. Il tema è che la vita lavorativa delle donne è spesso meno redditizia di quella degli uomini, ma non per incapacità o per inferiori retribuzioni, no, è che a parità di mansione spesso una donna percepisce o ha percepito evidentemente una retribuzione inferiore, oppure non ha potuto giovarsi di altri trattamenti come l'utilizzo degli straordinari o il lavoro notturno, che perché magari doveva fare, come si dice adesso, da caregiver, cioè occuparsi dei figli, occuparsi dei genitori, occuparsi dei parenti e così via. Sono lavori di cura che gravano per lo più sulla popolazione femminile, sono lavori che spesso allontanano da possibilità di carriera più promettenti e alla fine di tutto quanto si arriva a questo divario del 33%. Non so se con questo ho soddisfatto anche la critica dell'ascoltatore. Continuate comunque, anzi io vi ringrazio come sempre dell'attenzione con cui seguite Radio 24, con cui seguite Focus Economia. 349-238-6666 è il numero a vostra disposizione per messaggi SMS, messaggi su WhatsApp, se volete messaggi anche vocali, che però siamo un po' più, come dire, in difficoltà a farvi ascoltare, quindi privilegiamo senz'altro i messaggi testuali.
2: Focus Economia.
3: Col fine settimana alle porte vi starete già domandando che cosa si può fare. Beh, riposarsi, oppure uscire, incontrare gli amici, oppure vi suggerisco fare ancora una puntatina in spiaggia con la scusa di verificare se davvero il sole ha tutta quella energia di cui avete sentito dire a si può fare, ovvero la trasmissione di Radio 24 nata per approfondire i temi dello sviluppo ambientale, sociale e sostenibile, il programma che va a caccia di soluzioni ai problemi della nostra società. Sono Laura Bettini e vi aspetto con Si può fare il sabato alle 10 e la domenica alle 9 in podcast a qualsiasi orario anche di lunedì.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.600.

0: 45 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per allargare gli orizzonti, ci vediamo sul 63. Confini, ogni giovedì alle 21, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
2: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza, sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific, move beyond.
3: Da grande voglio far circolare l'economia e ridurre le emissioni. Voglio raggiungere la parità tra i generi e la massima sicurezza sul lavoro. Voglio lanciare solo prodotti di qualità, sostenibili e fatti bene.
4: Un grande imprenditore si vede fin da piccolo. Vai su uni.com e scopri tutto quello che le norme Uni possono fare per il tuo business. Uni, un mondo fatto bene.
5: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
8: L'arte dei Bruegel in mostra a Milano. Paesaggi innevati, scene di vita quotidiana, nature morte e battaglie raccontano la storia della dinastia fiamminga che ha rivoluzionato la pittura europea. I Bruegel, le origini dei generi pittorici in Europa, ti aspetta a Palazzo Reale Milano fino al 31 gennaio.
9: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
10: Accelerare la transizione energetica per un futuro più sostenibile. Dal 20 al 22 ottobre torna all'Allianz Mico Milano l'appuntamento Net Zero Milan, l'Expo e Summit dedicato all'elettrificazione dell'economia e alla decarbonizzazione che riunisce i protagonisti del settore. Un momento di confronto B2B su tecnologie emergenti, elettrificazione, rinnovabili e finanza. Radio 24 è presente a Net Zero Milan con i suoi studi e alcuni programmi. Info su radio24.it e netzeromilan.com.
11: Lei ha una qualche ambizione?
12: Ma...
11: E allora vada via. Se ne vada dall'Italia. Vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se ha le possibilità. Ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere. Un posto bello e inutile. Destinato a morire. Qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Diretta vada via.
12: E lei allora, professore, perché rimane?
11: Come perché? Mio caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere.
13: Anche tu ci stai pensando? A studiare, a lavorare oppure a fare impresa all'estero? A Generazioni Mobili il manuale delle istruzioni te lo offriamo gratuitamente noi, insieme al nostro speciale passaporto radiofonico valido per l'espatrio in tutto il mondo. Seguici ogni sabato alle 14 in punto su Radio 24 con testimonianze di chi ce l'ha fatta e consigli o segnalazioni su opportunità di lavoro aperte e contendibili in Europa, ma anche al di fuori. Europa. Sono Sergio Nava. Vi aspetto on air con Generazioni Mobili.
14: Focus Economia.
15: The time to hesitate is through. No time to wallow.

non so se così, però riducendo Baby You Can Light My Fire quasi a un sussurro, poi ma non lo so, ci ragionerò. Vorrei dire ad Angelo che mi ha scritto: ne parliamo tra un attimo dei blocchi stradali che stanno paralizzando Puglia, Basilicata e Calabria. Abbiamo appuntamento con Giulio Stoppa, che è il segretario generale di Trasporto Unito, per parlare proprio dei problemi dell'autotrasporto, dopo le 18, quindi solo qualche minuto di pazienza. Ora invece

0: ho il piacere di colloquiare con Dino Pesole, firma del Sole 24 Ore, per molti anni siamo stati colleghi proprio del Sole 24 Ore, quindi mi fa piacere ritrovarlo. Buongiorno Dino.
1: Buongiorno, buon pomeriggio a te, ben ritrovato.
0: Allora Dino, guarda, mi rivolgo a te sapendo la tua competenza sui conti pubblici per chiedermi di spiegare agli ascoltatori e quindi poi anche a me come riusciamo a comporre questa manovra. Innanzitutto abbiamo visto che ancora non abbiamo le idee chiare, dobbiamo aspettare su quello che succede in questi due giorni a Bruxelles, benissimo da una parte, e dall'altra parte però dobbiamo anche aspettare di capire quanto contabilmente possiamo andare a prendere. Ci sono tesoretti, non ci sono tesoretti, chiediamo ancora delle, come dire, degli anticipi di prelievo alle banche, si parla di 5 miliardi, e d'altra parte è una manovra che precede un anno elettorale, non sappiamo ancora in che momento, ma si sa che negli anni preelettorali, viva Dio, un pochino di generosità, sempre chi governa è tenuto alla tentazione, per dir così, di applicarla. Comincia da dove vuoi, se vuoi cominciare dalla parte del negoziato con l'Unione Europea o invece da quanto abbiamo potuto capire dal brogliaccio della manovra messo finora a punto.
1: Beh, guarda, allora, secondo me cerchiamo di fare un po' di chiarezza. Intanto si parla di 23 miliardi, 23,5, che dovrebbe essere, dovrebbe, perché poi la legge di bilancio arriva tra qualche settimana, quindi ancora non abbiamo il dettaglio. Comunque, se questa è l'entità complessiva, intanto da questo punto di vista c'è da dire che è largamente inferiore rispetto a quello che si era ipotizzato, perché addirittura nelle fasi che hanno preceduto il varo dei documenti programmatici del governo, qualcuno nella maggioranza parlava di 30, 35, addirittura 40 miliardi. Quindi diciamo che l'entità complessiva configura una manovra decisamente più ridotta rispetto a quelle che erano le aspettative. Detto ciò, bisogna capire cosa c'è dentro questa manovra. Allora, da quello che è dato capire dal documento programmatico di bilancio, che è un po' la cornice, tanto per capirci, allora si tratta di una manovra che chiede un sacrificio, devo dire, abbastanza importante, da quello che si capisce nuovamente, al comparto delle banche e delle assicurazioni. Qui si parla di 10 miliardi nel triennio, 5 miliardi sono nel 2027. Ricordo, l'anno scorso c'era stato un impegno da parte di Abi e di altri di arrivare appunto a 10 miliardi nel triennio, quindi questi andrebbero ad aggiungersi. Mi sembra di capire che si prefigura un intervento corposo. Quanto alle altre coperture, poi se poi arriviamo al negoziato con Bruxelles, vedo che c'è un miliardo qualcosa in più di tagli ai ministeri e alla pubblica amministrazione, anche questo appunto è poi da verificare perché, come sappiamo, è molto complicato, e poi le solite misure, come dire, di entrate dai giochi. Però a questo punto c'è una voce che ci rinvia direttamente al negoziato con Bruxelles, perché nel documento programmatico di bilancio si parla di 3 miliardi in arrivo da una generica voce, aperte e chiuse virgolette, altre entrate. Cosa sarebbero queste altre entrate? Esattamente quello che Giorgia Meloni e il ministro dell'economia stanno provando a portare a casa nella trattativa con Bruxelles, che si annuncia complicata, perché cosa vuole spuntare il governo? Oltre alla flessibilità che ha già ottenuto, questa manovra già prevede un sostanzioso ricorso alla flessibilità per energia e difesa, stiamo parlando di 14
0: sì.
1: miliardi.
0: Poi su questo aspetto, specialmente sulla difesa, possiamo tornare, perché c'è anche tutto un problema, per così dire, interpretativo di dove possiamo collocare sia l'una che l'altra voce. Ma non volevo interromperti, scusa, finisci pure il ragionamento.
1: No, semplicemente per dire che in queste ore, già nel Consiglio Europeo, ma non credo che si concluderà nel Consiglio Europeo, non a caso il governo ha deciso di far slittare l'approvazione della legge di bilancio dal rituale

0: la richiesta, ma credo che su questo ben poco si possa fare, di utilizzare parte dell'extragettito che è legato proprio all'inflazione per misure temporanee per famiglie e imprese. Io ho un po' la sensazione, il sospetto che questi 3 miliardi appostati lì non precisamente forse potrebbero servire magari nel corso dell'iter parlamentare per far rientrare quello che adesso non c'è, vale a dire il provvedimento più rilevante che il governo aveva e secondo me ha ancora in mente di mettere in campo, che non a caso costa 2 miliardi e 7, che è appunto l'estensione, come sappiamo, dell'intervento ulteriore sull'IRPEF per i redditi fino a 60.000 euro. Questo è un po' il quadro.
1: Sì, perché insomma tutti ricordiamo che era stato già presentato un po' come provvedimento bandiera. Diciamo che da una parte c'è il contenimento dei costi dell'energia per imprese e famiglie, un contenimento che però andrebbe varato anche prima della manovra, e invece la parte pro manovra, che dovrebbe essere appunto l'ulteriore intervento sull'IRPEF, su cui in questi anni ci sono stati anche, va detto, più interventi, la riduzione in più tempi delle aliquote e anche l'innalzamento dei tetti. Adesso si cerca di favorire quello che chiamiamo genericamente ceto medio, che sta diventando anche un po' una categoria dello spirito, secondo me, Dino. Ma venendo su nell'ultimo minuto, costi per la difesa ad esempio, costi per l'energia ci hai spiegato almeno utilizzare il diverso impatto dell'inflazione. In fondo non è che questa inflazione sia colpa, per così dire, di un comportamento italiano, è tutta una inflazione che deriva dai costi dell'energia innanzitutto. E per la difesa insomma anche lì forse c'è un po' di confusione, perché spesso si pensa la difesa, cioè uno acquista i carri armati. In realtà stiamo imparando in questi mesi che la difesa è anche la cybersicurezza, è anche l'addestramento di chi deve occuparsi non solo tra i militari ma spesso anche tra i privati, non so, ad esempio nelle banche, delle questioni di tutela dei nostri dati. Qui non ci sarebbe un po' di margine per parlarne almeno con Bruxelles?
0: Sì, credo di sì. Noi abbiamo già ottenuto per la difesa, c'è già una parte della flessibilità dei famosi 14 miliardi, 7 vanno alla difesa, qui stiamo parlando di 4,5 miliardi che vengono appostati già con questo documento programmatico, più i 2,5 che erano della clausola, quindi arriviamo più o meno a quella cifra. Il problema è che questa è una materia, come dire, che noi potremmo definire sensibile dal punto di vista per il governo, quindi adesso scriverlo in un documento programmatico dove andranno, quando sappiamo appunto che la Lega ad esempio su questo aspetto ha qualche riserva, è un po' complicato. Secondo me è quello che dicevi tu, alla fine si spunterà con Bruxelles un'interpretazione un po' più ampia e ci sarà dentro non certamente l'investimento in mezzi militari, ma ci saranno tutte le altre voci, cybersicurezza, investimento del personale, ma queste sono, come dire, strategie di medio-lungo periodo. Io credo che all'interno di questa, così come dell'altra clausola, quella dell'energia, il governo proverà a inserire anche qualcos'altro. Quindi, come dire, siamo in una fase intermedia, ancora non lo sappiamo, ma secondo me qualche sorpresa ci sarà.
1: Grazie. Dino Pesole, firma del Sole 24 Ore, analista del Sole 24 Ore, grande conoscitore, lasciatemelo dire, della contabilità pubblica, non solo italiana, ma anche sovranazionale. Grazie Dino, buon lavoro.
0: Grazie altrettanto Mauro, a presto.
2: Focus Economia.
3: ChatGPT ha rappresentato alla fine del 2022 un momento di ingresso delle AI nel quello che chiamiamo il mondo moderno di oggi. Nel caso dei robot siamo vicini ma non siamo ancora lì. Quindi nel 2030 dovrebbero acquisire capacità simili alle capacità di un essere umano dal punto di vista cognitivo.
4: Mentre prima attaccare dispositivi era un lavoro estremamente complesso, un lavoro che richiedeva settimane o mesi di persone estremamente qualificate in questo ambito. L'AI ha reso questo lavoro estremamente più accessibile, e questo vuol dire che abbiamo un

0: un'esplosione oggi di vulnerabilità.
1: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
2: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
3: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
4: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
5: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
2: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
6: Torna Elective. Il 7 e 8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
7: Sì, ma tanto c'è tempo.
8: Sì, sì, ci vado domani.
7: Ma va, che mica scappa,
8: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
7: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
9: Focus Economia.
10: Torniamo con Focus Economia. Come sa chi si è messo in contatto da subito, non c'è oggi, solo oggi, Sebastiano Barisoni in conduzione, ci sono io, Mauro Meazza. C'è invece, come sempre, il numero di telefono a cui inviare i vostri messaggi, 349-238-6666. E come vi avevamo annunciato, ora parliamo dei blocchi e dei problemi dell'autotrasporto. Problemi molto pesanti, vi do giusto un'agenzia che è di pochi minuti fa. A mezzanotte comincia la serata dei tiri in Sicilia, proseguirà fino al 20 di ottobre. Non ci saranno blocchi stradali, ma i mezzi rimarranno nei piazzali e le navi con prodotti ortofrutticoli e alimentari per i supermercati non saranno scaricate. Questo fa capire quanto sia grave ed estesa questa protesta e quanto grave sia il disagio che il settore sta sopportando. Ne parliamo con Giulio Stoppa, segretario generale di Trasporto Unito. Buongiorno, benvenuto.
11: Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
10: Allora, guardi, i problemi del settore, per dir così, si potrebbero suddividere in alcuni cronici. La carenza di autisti, lo sappiamo, sono anni che il settore lamenta una cronica carenza di autisti, ma in questo momento invece sono notevolmente acuiti da problemi immediati, congiunturali. Il caro carburante che pesa tra il 30 e il 40%, così dicono le statistiche, sui costi totali di esercizio dell'autotrasporto, e che sta portando a questa protesta, soprattutto molto evidente al sud, dico bene, perché in Basilicata, in Puglia e in altre regioni del sud, appunto, ci sono parecchie tensioni e blocchi autonomi in qualche modo, non sempre coordinati. Prego.
11: Sì, è vero, sicuramente, mentre tutte le associazioni di rappresentanza dell'albo erano negli stati generali per affrontare da un punto di vista normativo alcune situazioni, da cui il primo, il caro gasolio, nel sud questa situazione si sente in modo ancora più forte. I fermi spontanei sono evidentemente un segno di disperazione, un segno di chi non ce la fa più. Noi stiamo insistendo, no, nell'applicazione di queste norme che sono uscite fuori dai stati generali, nel chiedere al governo una convocazione rapida, immediata, per poter mettere in atto senza indugio alcuno un decreto che possa permettere il recupero di quelle che sono i costi del maggior gasolio direttamente nella fattura di fine mese per questi trasporti. Poi dobbiamo anche considerare che il Sud ha una situazione più difficile, perché anche i ristori, così come furono richiesti dalla maggior parte delle associazioni che si incontrarono con la Premier Meloni a maggio, ancora non sono disponibili, se non forse da oggi, mediante un meccanismo di recupero d'imposta. Ma questo ovviamente non vede risarcire in alcun modo tutti quegli autotrasportatori che hanno veicoli Euro 4 o minori. Noi con

0: al tempo con il precedente segretario generale Maurizio Longo, il nostro compianto segretario generale, avevamo detto alla Premier Meloni: sì, va bene anche, no, una forma di ristoro economico, ma mettete mano urgentemente alle norme. Ciò non è stato fatto e oggi ci troviamo in una situazione di disperazione da parte dei piccoli.
1: Infatti questa è un po' la vostra posizione in qualche modo specifica di Trasporto Unito. Trasporto Unito è l'Associazione Nazionale degli Autotrasportatori Professionali, rappresenta oltre 600 imprese, migliaia di professionisti del settore. Va segnalata una cosa importante in considerazione di questi blocchi, che Trasporto Unito non fa parte di Unatras, ma in questa fase sostanzialmente vi state muovendo in modo conforme, a Unatras e viceversa.
0: Sì, esattamente, siamo sempre stati, diciamo, su posizioni diverse perché noi abbiamo sempre chiesto dei cambi di passo normativi, un adeguamento a quello che succede anche negli altri paesi d'Europa che prima dell'Italia hanno adottato dei meccanismi per tutelare le aziende e abbiamo sempre detto, anche in modo provocatorio, no alle elemosine di Stato, nel senso che quando dopo 20 anni ci sono contributi dati continuamente al settore dell'autotrasporto e questo rimane l'anello della filiera economica più debole di tutto il paese, probabilmente quella dei contributi non è la strada giusta. La strada giusta è riconoscere normativamente il servizio della vezione, ma riconoscere in quello che effettivamente fa l'attività di autotrasporto. In questo paese troppe situazioni hanno oggi generato meccanismi di intermediazione. Quindi anche quando la committenza si è comportata nel modo più corretto possibile, magari nei confronti dei primi vettori, operazioni di logistica, non sono arrivati poi materialmente i soldi a chi esercita, no, la professione su strada. Questo è qualcosa che noi segnaliamo da anni e che in questo momento forse fa una fotografia di quello che stavamo dicendo come una grande realtà che oggi stiamo vedendo agli occhi di tutto. Ed ecco anche la disparità tra nord e sud. Noi abbiamo dati di cui lo stesso committente paga i trasporti al nord in un modo e estremamente in modo minore al sud.
1: Questi blocchi, quindi, secondo il suo giudizio, secondo la sua visione, potranno essere scongiurati, perché quanto ha segnalato ad esempio per il caso siciliano, ma anche i blocchi che sono spontanei in Puglia, ad esempio, o in altre regioni del sud, potranno essere scongiurati o contenuti se il governo vi ricevesse e aprisse un tavolo con la categoria?
0: Allora, sicuramente la situazione è estremamente complessa, perché quando discutiamo con la rabbia e la disperazione è più difficile sicuramente trovare una quadra. Quello che sicuramente tutti lamentano, e come sappiamo, è il problema del caro carburante. E in questa visione ecco che noi al tavolo non possiamo far altro che chiedere l'applicazione di quelle misure che tutte quante le associazioni hanno ritenuto poter essere una strada. Le chiediamo con quell'urgenza per poter dare un ristoro. Per carità, noi del Trasporto Unito abbiamo anche pensato, visto tutti i ristori che sono stati dati agli Euro 5 e agli Euro 6, di creare anche una forma di mini ristoro senza burocrazia, no, a tutte le categorie minori all'Euro 4. Però la realtà è che sono fermi spontanei. Noi come Trasporto Unito, molti li conosciamo di autotrasportatori che si stanno fermando e chiedono il nostro aiuto. Da un punto di vista normativo sapete che bisogna rispettare delle regole e su questo noi siamo intransigenti. Stiamo cercando di forzare un dialogo per dire che no ad atti come ci sono stati di prepotenza o di violenza, sì a sederci, sì a confrontarci, sì a essere intransigenti in quelle che sono le tempistiche che deve adottare il governo.
1: Sì, la domanda lei ha risposto perfettamente, l'ha compresa perfettamente. Poi, trattandosi di blocchi spontanei, diventa anche difficile avviare un'interlocuzione che sia poi produttiva di risultati in tempi rapidi con il governo. Penso che lei si possa riconoscere in questa sintesi.
0: Sì, sicuramente, però diciamo che quello che è il lavoro che abbiamo fatto tutte le associazioni dell'autotrasporto, come vedete lo sto ripetendo più di una volta perché è la prima volta su cui ci troviamo d'accordo su alcune tematiche con tutte le altre associazioni, deve diventare un provvedimento d'urgenza. Non ci sono tempi, non ci sono problemi in cui si possa aver tempo. Qui stanno fermi, li comprendiamo, non sappiamo che cosa potrà succedere continuare. Io dico solo i dati della CGIA di Mestre, andate a controllare, se non sbaglio 14.000 aziende di trasporto fallite da inizio d'anno. È un fenomeno grande, è un fenomeno che forse si è fatto finta di non osservare, ma chi da anni lamenta questa debolezza del settore dell'autotrasporto oggi non può gioire di dire avevo ragione, è preoccupato e sta cercando di assumersene responsabilità come sempre, perché forse quello che dobbiamo anche incominciare a fare è a cercare di stare vicino ai monoveicolari, alle aziende più piccole, di costruire delle relazioni e aiutarle a una crescita imprenditoriale.
1: Allora, io intanto la ringrazio Giulio Stoppa, che è, come ho detto, segretario generale di Trasporto Unito, associazione di autotrasportatori. È un momento molto delicato per la categoria. Non le chiedo un commento sulle modifiche al codice della strada, perché, come ho già ricordato in apertura di puntata, si tratta di uno schema di decreto legislativo che è stato approvato, che adesso passa all'esame delle commissioni parlamentari competenti, che poi entrerà in vigore, diciamo che possiamo prevedere ad andar bene al marzo del 2027. Quindi anche quello che interviene per l'autotrasporto, innalzamento volontario della possibilità di portare mezzi da parte dei professionisti fino ai 70 anni o regole per la cosiddetta CQC, beh, non so se vuole darmi un parere, se siete solo favorevoli, contrari, verrete ascoltati, immagino.
0: Allora, io mi auguro di sì, anche perché agli stati generali uno dei tavoli specifici era la semplificazione normativa, evitare le ripetizioni degli esami alle loro scadenze, per cui un tema che è stato affrontato. Parallelamente però dall'altra parte è stato emanato un provvedimento di cui ancora oggi non siamo riusciti a esaminarlo completamente, di ieri, ma non abbiamo avuto ancora una copia, e sicuramente è voluminoso, quindi probabilmente poi bisognerà anche verificare quello che è uscito dagli stati generali e quello che è stato emanato in questa prima bozza del codice della strada dal Ministero. La cosa che dico è che bisogna anche considerare che la poca attrattività di questo lavoro da parte degli autisti abbiamo visto che non mi sembra incentivata quando tutti quegli errori per colpa incominciano a essere sanzionati in una misura così importante che potrebbe pregiudicare lo stipendio di un autista. Quindi attenzione su questo punto, che lo trovo e lo riteniamo molto importante.
1: Grazie a Giulio Stoppa, e noi andiamo all'ultimo argomento in scaletta. Ultimo ma non meno importante, come si dice, anzi direi molto importante. Tra l'altro parliamo adesso di povertà, appoggiandoci ai dati Istat, però intanto do un'informazione di servizio. Oggi, essendo giovedì, come ogni giovedì, è uscita la puntata di Le parole che contano. Le parole che contano è il nostro dizionario, il dizionario di economia, fatto a podcast appunto, realizzato da Daniele Brunetti con Sebastiano Barisoni e naturalmente sentendo gli esperti in materia, come sempre facciamo, come stile proprio di Radio 24 e di Il Sole 24 Ore. Oggi la puntata è quella dedicata al deficit. Trovate queste puntate sul sito di Radio 24 e naturalmente su Podcast 24. Ripeto, le parole che contano, tra l'altro sono anche reclamizzati questi podcast, queste uscite che sono ogni giovedì sulle pagine del nostro quotidiano. Abbiamo concluso, esaurito il tempo a mia disposizione, grazie a Anna Elena Riva dall'altra parte del vetro, e a voi buon proseguimento con i programmi di Radio 24.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: A 20 anni è il tuo momento. Hai l'entusiasmo per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
3: Datevcoinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Datevcoinos.it, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti.
4: Ehi, hai visto questo?

0: questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane! Solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Il mare è decisivo per l'industria. Il 16 ottobre parliamo di mare, iniziativa d'approfondimento voluta dal ministro per le politiche del mare Nello Musumeci, fa tappa a Confindustria Verona per un confronto sul ruolo strategico del mare per la competitività della manifattura italiana tra rotte, infrastrutture, logistica e accesso ai mercati.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
4: Wow.
3: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
5: Cetilar agisce dove serve. Crema, patch, tape. Una contrattura, una contusione, non cambiano i piani. Uno stiramento, un trauma, anche dopo una distorsione si torna in gioco. Si corre, si accelera, non si guarda indietro. Cetilar è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Automin 26 agosto 2026.
6: Sì, ma tanto c'è tempo.
7: Sì, sì, ci vado domani.
6: Ma va, che mica scappa,
7: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
6: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
8: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
9: Le 23.
10: GR 24. Il sole 24 ore.
9: L'Ucraina è senza Patriot, rivela la CNN. Londra invia altri missili a Kiev. Sale l'allarme carburanti, autotrasporto sul piede di guerra, minaccia lo stop. Marito e moglie trovati morti in casa nel Modenese, i corpi sono stati decapitati. Calcio: dopo i 4 KO in Champions, tris di vittorie per le italiane nelle altre leghe europee. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Paolo Corleoni in regia. Il Regno Unito sta inviando all'Ucraina altri missili a lungo raggio per frenare gli attacchi di Mosca contro le infrastrutture civili. Secondo la CNN, Kiev avrebbe esaurito le scorte di missili per il sistema di difesa aereo Patriot di fabbricazione americana. Il presidente ucraino Zelensky è a Bruxelles per rafforzare i suoi rapporti con i leader europei dopo il fallimento della tregua energetica e il patto tra Washington e Mosca sul gasolio. Le forze armate di Kiev hanno ripreso i raid contro le raffinerie russe. Una manovra da circa 23,5 miliardi di euro con coperture anche da banche e assicurazioni per circa 5 miliardi da Italia alle spese dei ministeri e dai giochi. È quanto contenuto nel documento programmatico di bilancio trasmesso dall'Italia a Bruxelles. Sorpreso il mondo bancario che parla di misura non negoziata. Previsti aiuti per le famiglie per 5 miliardi per la tutela del potere d'acquisto e interventi per le imprese. Il nodo energia è al centro del Consiglio europeo a Bruxelles. Per affrontare la crisi energetica, la Premier Meloni ha ribadito la richiesta dell'Italia di avere maggiore flessibilità di bilancio. E contro il caro carburante sono di nuovo sul piede di guerra gli autotrasportatori che minacciano di bloccare il paese. Il governo ha convocato i sindacati a

0: Palazzo Chigi per il 27 ottobre. Così Giulio Stoppa, segretario generale Trasporto Unito a Focus Economia.
1: I fermi spontanei sono evidentemente un segno di disperazione, un segno di chi non ce la fa più. Noi stiamo insistendo nel chiedere al governo un decreto che possa permettere il recupero di quelle che sono i costi del maggior gasolio direttamente nella fattura di fine mese per questi trasporti.
0: Due anziani coniugi sono stati trovati morti all'interno di un'abitazione a Mirandola, in provincia di Modena. I corpi sono stati decapitati. E quanto emerge dai primi dettagli dal luogo del duplice omicidio, non si hanno al momento ulteriori informazioni su quanto sarebbe accaduto all'interno dell'abitazione. In questo momento gli investigatori stanno ascoltando il figlio della coppia. Se dovesse rendersi necessario, il Papa Leone rimodulerà il suo pontificato. Parole del segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Dopo l'operazione al polmone per un tumore, il pontefice ha ripreso l'attività lavorativa nella sua stanza del Gemelli. Domenica potrebbe recitare l'Angelus dall'ospedale, fatto sapere Parolin. Sentiamo le sue parole.
2: Non l'ho sentito, in questi giorni bisogna lasciarlo tranquillo. Ecco, a riprendersi, no? Ma comunque le notizie ho visto che sono positive. Pare che gli hanno dato 5 giorni, no? Quindi adesso se entro fine settimana starà meglio, penso che lo farà l'Angelus e lo farà di là, se poi rimane ancora. Però sono tutte le azioni che faccio.
0: Siamo al calcio con la serata di Europa League e Conference League per le italiane. Ci aggiorna in diretta Dario Ricci. A te, Dario.
3: Sì, buonasera. Dopo le 4 sberle rimediate in Champions, le italiane si riscattano, almeno parzialmente, e piazzano un bel tris di vittorie. In Europa League vincono in trasferta Milan e Juventus, brilla nel Milan che sbanca Salisburgo per 4-0, la stella tutta italiana, seppur di origine guineiana, di Alfadio Sisse, 19enne, autore di una tripletta, il più giovane calciatore italiano a realizzare una tripletta in Europa, nella storia delle coppe europee. 3 gol i suoi, poi l'assolo di Gonzalo Ramos, l'unica nota negativa l'espulsione nel finale di Terracciano per un Milan che si impone comunque appunto per 4-0. E bel successo in trasferta a Vigo contro il Celta anche per la Juventus che al 18esimo va sotto per la rete di Hugo Alvarez. Nella ripresa si svegliano i bomber dei bianconeri, prima Voltemade pareggia, poi nel finale il gol decisivo di Kolo Muani. Vince in Conference anche l'Atalanta che a Bergamo regola con un netto 3-1 i ciprioti del Paphos. Elmas al primo minuto, il rigore di Raspadori al 18esimo, nella ripresa il gol di Scamacca nel tabellino dei nerazzurri.
0: Grazie a Dario Ricci, è tutto per questa edizione, la prossima è a mezzanotte.

0: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso e poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
1: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Mente, cuore e corpo sono le tre chiavi della longevità in salute evidenziate

0: date da due studi della SISSA di Trieste, sostenuti dal PNRR all'interno del programma nazionale Age It. I risultati dimostrano che allenamento mentale, cura delle emozioni e benessere fisico devono muoversi insieme per proteggere il cervello. In linea con noi la dottoressa Elisabetta Pisanu, ricercatrice che ha condotto i due studi. Buongiorno dottoressa Pisanu.
1: Buongiorno, grazie a tutti, grazie per l'invito. Nei nostri due studi abbiamo esaminato in particolare due funzioni molto importanti che usiamo quotidianamente, che in genere con l'età tendono a decadere. La prima è la capacità di recuperare rapidamente le parole dalla memoria e di esprimerle, cosa che facciamo costantemente quando parliamo con qualcuno, per esempio. La seconda funzione è la memoria di lavoro, è un tipo di memoria che utilizziamo per mantenere temporaneamente a mente alcune informazioni per utilizzarle, pensiamo per esempio quando facciamo un calcolo mentale. Da entrambi gli studi emerge innanzitutto l'importanza di quella che viene chiamata la riserva cognitiva, che è una sorta di nostro patrimonio che ci costruiamo durante la vita attraverso l'istruzione, il lavoro e le attività che stimolano la nostra mente. Quello che abbiamo osservato in entrambi gli studi è che le persone anziane con una maggiore riserva cognitiva tendono a ottenere risultati migliori sia quando devono recuperare rapidamente delle parole, sia quando devono utilizzare la memoria di lavoro. Un secondo invece risultato interessante riguarda le emozioni. Quello che abbiamo osservato è che il modo in cui noi gestiamo le emozioni è legato alle nostre prestazioni cognitive. Per esempio, abbiamo osservato che chi tende abitualmente a reprimere, a sopprimere l'espressione delle proprie emozioni, mostrava maggiori difficoltà nel recuperare parole connotate affettivamente, come gioia, amore, orgoglio. Nel secondo studio, inoltre, abbiamo osservato che una maggiore intelligenza emotiva, che è la capacità di riconoscere, comprendere e gestire le emozioni, era associata a risposte più rapide in alcune circostanze, cioè in alcune circostanze ci rendeva le persone più veloci.
0: Dottoressa Pisanu, in lei si fondono due sguardi, quello della ricercatrice e quello della persona comune che vive la quotidianità. Quando la scienza incontra la vita di tutti i giorni, qual è la sua ricetta personale?
1: Guardi, non credo esista una ricetta unica perché ognuno di noi è diverso e vive l'esperienza in modo personale. Però se dovessi dare un consiglio pratico direi: non allenate soltanto la mente, ma anche le vostre competenze emotive. Quindi imparate a riconoscere ciò che provate, a dargli un nome, a capire da dove nasce e come influenza i vostri pensieri e le vostre decisioni. Perché anche le abilità emotive si possono allenare. E prendersene cura significa prendersi cura anche della nostra salute cognitiva nel tempo.
0: Grazie alla dottoressa Pisanu. Lascio la linea a Gianluca Nicoletti con Melog. Buona giornata.

0: Sherlock. Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
1: Tommy, lo sai quanti chilometri abbiamo fatto finora per il film?
2: Fica Tommy.
1: Fa un numero, di un numero, quanti ne abbiamo fatti?
2: 10?
1: No, più. Quanti chilometri?
2: 6 cose?
1: No, più. Guarda dentro, riguarda la camera. Quanti chilometri abbiamo fatto finora per il film?
2: Da posso?
1: No, 5.000.
2: Sicuro.
1: Tommy finora ha fatto in varie riprese per girare il suo secondo film, Tommy e l'asta dei cervelli ribelli, già 5.000 chilometri.
3: C'è stato un periodo durante il quale a questi microfoni spesso parlavo di disabilità. L'ho fatto volentieri, l'ho fatto non solamente pro domo mea, perché è noto che abbia un figlio autistico adulto. L'ho fatto perché ero convinto che fosse necessario. Ormai stiamo parlando di qualcosa che comincia a lambire il decennio fa. L'ho fatto perché era necessario in quel momento dare un'informazione il più possibile precisa su un fenomeno che ancora era esposto e raccontato con termini molto arcaici e con riferimenti scientifici sorpassati. E parlo soprattutto della disabilità di tipo psichico e relazionale, che è quella che conoscevo meglio, quella che seguivo giorno per giorno con la crescita di mio figlio. Lo feci tanto perché, se ben ricordo, a un certo punto ci fu una sorta di reazione di quasi di fastidio da parte del pubblico. E tanto mi ricordo che scrisse un ascoltatore, mi mandò un messaggio audio, non mi ricordo bene. Cioè, caro Nicoletti, se tu invece del figlio autistico avevi una figlia velina, e il termine velina segna che questo messaggio arriva veramente tanti anni fa, perché oggi di veline non si parla più, perché Striscia la Notizia non esiste più e perché il termine velina è stato sovrascritto in un'infinità di altre definizioni per ragazze simpatiche, allegre, carine, che ballano, cantano in televisione, fannosi parietti. Beh, mi disse: se avevi una figlia velina ci staresti a parlare di figa dalla mattina alla sera. E ho riflettuto su questa frase, può sembrare volgare, ma in sé vedevo un segno ben preciso di dire: c'è un problema, sì, abbiamo capito, però tientelo, non ci puoi rovinare la vita, che è già probabilmente difficile, raccontandoci tutti i giorni dei problemi delle persone come tuo figlio. Ho fatto tesoro di questa indicazione colorita e ho cominciato a scemare la mia militanza nei confronti di questo tipo di disabilità, ma non per disimpegno, anche perché capivo che ormai avevo detto tutto, avevo scritto 3 libri, avevo fatto 2 film, ho fatto un'infinità di articoli sui miei giornali, avevo lottato e combattuto in tutte le possibili tavole rotonde, mi ero scontrato con tutte le associazioni, con gli altri genitori come me che non apprezzavano e tuttora molti non apprezzano la mia maniera di gestire il tema della disabilità. E quindi ho cominciato a occuparmi di altro, occupandomene in maniera diretta, giorno per giorno, nella mia vita personale, nel mio perimetro esistenziale, ma lentamente degradando il mio impegno pubblico. E l'ho fatto anche, secondo me, con cognizione di causa. Emersa poi negli anni successivi tutto un altro tipo di lettura e tutto un altro tipo di narrazione, scusatemi il termine ormai logorato e abusato, rispetto alla disabilità. Io della disabilità mostravo gli aspetti più crudi, più problematici, quelli di difficile risoluzione e quelli che lasciavano profonde e indelebili tracce di sofferenza nelle persone che dovevano gestire il problema, quindi soprattutto le famiglie e i genitori. Tanto che quando feci il primo film, Tommy e gli altri, che ormai sono passati 10 anni, è un film che mi produsse da solo con un crowdfunding, aiutato dalle persone che mi seguivano, me lo girai con l'amico Massimiliano Sbrolla in giro per l'Italia, shooting dopo shooting, man mano che avevamo i soldi. E venne un film che ancora secondo me rappresenta una pietra miliare nel racconto dell'autismo. Era un quadro impietoso, fatto in tutta Italia, di famiglie lasciate a se stesse, con figli disabili adulti totalmente a carico di genitori anziani allo stremo delle loro forze. L'ho fatto senza nessuno sconto, mostrando l'aspetto più sgradevole, meno piacevole della disabilità. Ricordo ancora che doveva essere trasmesso dal servizio pubblico in occasione del 2 aprile, che è la giornata internazionale dedicata appunto all'autismo. Mi fu detto, non esplicitamente naturalmente, poi mi fu fatto arrivare il messaggio che molte associazioni avevano chiesto che non fosse trasmesso, però finché non dava speranza poteva in qualche maniera intristire i genitori con una delle storie più di maggior sollievo. Infatti sono arrivate le storie di sollievo. Oggi non si parla d'altro che di gioiose iniziative che coinvolgono persone disabili. Sono molto contento che ci siano delle forme diverse di raccontare la disabilità, disabili meravigliosi, simpatici, disabili che fanno mille cose, disabili bravissimi a svolgere compiti che nessuno avrebbe mai immaginato che potessero compiere, disabili simpatici, disabili che fanno spettacoli, fanno serate,

che riempiono i teatri, che raccontano in maniera divertente e spettacolare la loro disabilità. È sorta tutta una nuova schiera di attori, interpreti, cantanti, ballerini, fantasisti che portano nei palcoscenici, in giro, nei salotti televisivi, negli spettacoli, una versione rassicurante della disabilità. E sono contento che questo abbia portato un maggior sollievo nelle famiglie. Però questa visione semplicemente sposta il riflettore sui casi meno problematici, e gli altri che hanno dei problemi oggettivi restano con i loro problemi oggettivi, non cambiano i problemi oggettivi. E mi rendo conto che l'attenzione istituzionale rispetto alla disabilità tende comunque a fare su questi casi di estremo e positivo giubilo per la risoluzione di un problema. Insomma, la narrazione generale e pubblica è quella che il problema si è risolto. Si è risolto e infatti abbiamo un ministro della disabilità che gira le sette chiese portandosi dietro tutti questi esempi che danno l'idea che il problema si è risolto. Ma il problema non è risolto. Abbiamo felicemente avuto delle case history di situazioni in cui soprattutto genitori con molta perspicacia, con molto senso di attivismo, con molta volontà, con molta fatica, anche con molto sacrificio, hanno messo in su dei progetti pilota che sono meravigliosi e bellissimi e che magari si propagassero a macchia d'olio in tutto il paese. Però non sono i problemi che possono risolvere i problemi di tutti, non sono i sistemi che possono risolvere i problemi di tutti, questo è bene che si sappia. Esiste ancora una fetta precipua, enorme, di persone disabili, e parlo della disabilità che io conosco meglio, di cui posso parlare, delle altre non ho elementi per fare per tirare delle conclusioni, quindi me ne astengo. Sono disabili che hanno, diciamo, dei problemi di gestione del proprio comportamento, disabili che hanno dei deficit, cioè delle mancanze, indubbie, inutile, possiamo edulcorare le parole come vogliamo, sono persone che magari non parlano, non si esprimono, non hanno capacità di relazionarsi con il loro prossimo, hanno difficoltà anche a svolgere funzioni molto, molto basilari come il nutrirsi, l'avere attenzione quando camminano per strada, occuparsi della propria igiene personale e via dicendo. Sono persone che hanno anche una capacità più limitata di riflettere sulla propria individualità, di autoaffermarsi, perché se una persona non parla, se una persona ha un cervello divergente quanto vuoi, ma anche limitato nelle sue funzioni, perché purtroppo possiamo anche raccontarci che è una condizione, che è uno stato, che non è una malattia. Sono perfettamente d'accordo, non un figlio malato, un figlio con un cervello diverso. Il suo cervello diverso gli permette di fare anche una vita felice, serena, però sta sempre dietro una persona che si occupa di lui. La persona con problemi importanti dal punto di vista appunto della neurodivergenza ha bisogno di un essere umano che lo assista, che lo segua per tutta la vita e si occupi di lui, sia interprete fra lui e il resto del mondo, sia lettore privilegiato delle sue necessità, e sia anche persona che gli faccia da scudo rispetto alle asperità e alle cattiverie del mondo, che sono tante, sono moltissime, in un momento particolare in cui la spietatezza è diventato un merito, è diventato un ornamento e una medaglia di cui fregiarsi, proprio in nome della sconfitta del politicamente corretto, su cui sono perfettamente d'accordo. Il politicamente corretto è quello che ci imponeva di usare delle parole carezzevoli, edulcorate, che non risolvevano il problema, danno l'idea che ci fosse una sorta di cosmesi del problema. Quindi a me non interessa che mio figlio venga chiamato disabile piuttosto che con altri termini, che sì, che mi feriscono, però mi rendo conto che non è quello che risolve il problema. Certo, quando sento dire un figlio handicappato ci rimango male, ci sto male, trovo sia una barbarie ancora definire in questa maniera una persona con appunto una disabilità. Però capisco, c'è l'ignoranza, ci sono persone che ancora normalmente nel loro linguaggio comune per dire una persona capisce poco lo definiscono mongoloide, che è un termine bruttissimo, dispregiativo, antico, passato. Non mi venite a portare la tre

0: Candido, dove c'è scritto che è una maniera clinica per definire appunto un problema. Non è sufficiente. I treccanisti sono sempre degli ipocriti, quelli che quando tu gli citi una loro maniera incivile di esprimersi ti portano la Treccani, hanno sempre la Treccani pronta, ti leggono la voce della Treccani. La voce della Treccani serve a definire un lemma, una parola, a dargli una definizione. Poi una parola può essere usata in mille modi, può avere mille collocazioni, e non è esattamente il caso di portare la Treccani, visto la parola esiste, perché non la possiamo usare. Non la si può usare, o è meglio che non la si usi, poi ognuno faccia quello che vuole secondo la propria sensibilità, semplicemente perché quella parola risulta dolorosa per le persone che hanno in carico quel problema. E perché volete causare un dolore inutile, una sofferenza inutile delle persone che non vi hanno fatto nulla? Ci fermiamo un istante, poi continuiamo questa mia chiacchierata, vi porterò degli esempi concreti perché oggi ho deciso di parlare di questo tema.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Il presidente di UCIMU, Riccardo Rosa, ti invita dal 13 al 16 ottobre a Fiera Milano Ro per 35 BIMU, manifestazione internazionale dedicata a macchine utensili, robot, automazione, digital e additive manufacturing, tecnologie ausiliarie abilitanti, 400 imprese, 2 padiglioni, 50 convegni programmati. 35 BIMU è promossa da UCIMU Sistemi per Produrre, con il supporto di Regione Lombardia. Ingresso gratuito, preregistrazione in bimu.it.
6: Ci sono vite che fanno amare la vita. Federico Parlanti rivendica con orgoglio e ironia il suo cromosoma in più, il talento del conduttore di Radio Up and Down con Paolo Ruffini nel ritratto di Amici e Colleghi. Parliamo di Chico, fenomenologia di Federico Parlanti. Dal 17 ottobre in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
7: Sono Anna Scavuzzo, vice sindaca del Comune di Milano, e dal 13 al 15 ottobre vi aspetto al Forum della Rigenerazione Urbana, presso l'ADI Museo del Design. Parleremo dei progetti in corso e di come cambierà la città nei prossimi anni. Info e programma su comune.milano.it.
8: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
9: Cosa significa fare 1 miliardo di miliardi di operazioni al secondo? Vuol dire raggiungere la frontiera più avanzata del calcolo ad alte prestazioni. Il nuovo supercomputer HPC7, in combinazione con HPC6, consente a ENI l'ingresso nell'elite mondiale del supercalcolo, varcando la soglia dell'exascale, un salto tecnologico decisivo che accelera il processo di trasformazione dell'azienda. Vai su radio24.it, entra in HPC7, oltre la soglia dell'exascale, e scopri tutti gli approfondimenti.
10: Tempo in diretta.
11: Bentrovati, ecco le previsioni per venerdì 16 ottobre. Con l'anticiclone l'atmosfera è stabile. Generali condizioni di tempo parzialmente soleggiato, infatti il cielo, dopo che sarà spesso sereno al mattino, si potrà vedere irregolarmente nuvoloso, più coperto in serata. Venti deboli settentrionali con locali rinforzi al sud, dove il Mar Ionio sarà molto mosso. Scarica l'app di ilmeteo.it.
12: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
13: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
14: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
15: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
16: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
17: È possibile coniugare apertura globale all'innovazione e capacità di governare le tecnologie strategiche. La Digital Roundtable di Radio 24, sovranità digitale, costruire l'autonomia tecnologica per accelerare innovazione e crescita, condotta da Enrico Pagliarini, approfondirà il significato concreto della sovranità digitale e le sue ricadute sulle strategie industriali italiane. Appuntamento il 23 ottobre dalle 15. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi.
18: In collaborazione con
19: Lutec, digitale e intelligenza artificiale per generare valore.

0: Melog.
1: Riprendo a parlare di un mio monologo che forse potrà sembrare a qualcuno noioso e fastidioso, ma ci tenevo a farlo. Poi nei prossimi 10 anni probabilmente non parlerò più di disabilità, ma ne ho sentito il bisogno, perché concedetemi venia per il fatto che tutta la prima parte di questa trasmissione l'ho impiegata per esporre il problema. Adesso andrò nel fatto pratico, perché secondo me oggi non si può più parlare di disabilità soltanto in termini di meravigliosi progetti positivi, bisogna riprendere in mano l'aspetto drammatico dell'emarginazione, della fragilità, della spietatezza del mondo verso persone che hanno minori sistemi di difesa. Perché proprio, guardate, pochissimo tempo prima di decidere quale sarebbe dovuto essere l'argomento di questa puntata, ho deciso, perché volevo scrivere un pezzetto sul mio Substack, non pensavo di farci una trasmissione, ho deciso di chiedere alla mia intelligenza artificiale fedelissima, dico, mi fai una rassegna stampa degli episodi di vessazione, violenza, percosse, bullismo, molestia sessuale fatta in Italia negli ultimi 3 mesi a carico di persone disabili. E non pensavo che, magari avevo in mente già 2 o 3 casi che avevo letto nelle cronache, cioè, dico, pensavo parlerò di quelli. L'intelligenza artificiale ha raccolto 9 casi. Tra agosto e appunto la giornata del 13 ottobre, cioè ieri l'altro, praticamente, ha segnato 9 casi di aggressioni, vessazioni a scuola, presunti maltrattamenti in luoghi di assistenza. Ora, 9 casi sono tanti, 9 casi tra agosto, settembre, ottobre, in 3 mesi, vuol dire 3 casi al mese, vuol dire quasi un caso a settimana, e sono quelli denunciati, quelli conosciuti, quelli di cui si è parlato, che hanno avuto un maggior scalpore, quindi sono diventati elementi di cronaca, non usciti più nelle prime pagine dei giornali, non più argomento di dibattito televisivo. La sera in televisione si dibatte, ci si accapiglia per giustamente una persona insultata, una scritta violenta ai danni di una persona che ha un ruolo politico istituzionale, di una molestia fatta a una persona che naturalmente non se la meritava, per un insulto, se ne parla e si discute, ma fra tutte le categorie più fragili, o perlomeno più facilmente passibili di atti di violenza, perché più deboli, come possono essere le donne, come possono essere delle persone che hanno comunque delle fragilità, degli anziani. Il disabile è una categoria che è stata notevolmente tartassata. Non voglio dire che questo sia un censimento che dà in qualche maniera un dato statistico, non voglio dire che questo fenomeno sia in aumento, voglio semplicemente fare questa rassegna, raccontarvi questi 9 casi in cui persone disabili in questi ultimi 3 mesi hanno avuto comunque degli atti di violenza gratuita, assolutamente ingiustificata, nei loro confronti. Poi voi che ascoltate, ditemi se avete sentito parlare nei giornali, se avete visto in televisione fare degli speciali, se avete sentito trattarli come una notizia che comunque dovrebbe destare allarme. Queste sono inchieste rese pubbliche negli ultimi mesi e a volte riguardano anche violenze avvenute in periodi precedenti, però sono casi di cui si è parlato in questi ultimi mesi, sono 9 casi. Primo caso. Belgioioso, Pavia, picchiato 3 volte nella stessa notte, poi esposto nei social. Il 12 settembre 2026 è accaduto, la notizia è stata pubblicata l'11 e il 12 ottobre, un uomo di 33 anni con disabilità sarebbe stato aggredito in 3 momenti distinti la stessa serata da 6 giovani, tra i quali un 16enne. Alle botte a questa persona sarebbero aggiunti insulti, riprese con i cellulari e diffusione del video sui social come se fosse un gesto epico, un gesto di cui vantarsi. Secondo quanto scritto nei giornali, per le lesioni e per il trauma psicologico quest'uomo è stato accolto in una comunità terapeutica, tanto era scioccato per quello che gli è accaduto. Ricordate, un disabile psichico di 33 anni che camminava per strada tranquillo è stato aggredito, è stato preso a botte, insulti, e questo gesto è stato ripreso con i cellulari e pubblicato. I carabinieri hanno denunciato questi sei giovani, le ipotesi di reato sono lesioni aggravate, diffamazione aggravata, trattamento illecito dei dati personali. Questo è il caso più potente di un'umiliazione trasformata in spettacolo. La violenza non termina con il pestaggio, ma continua nel far circolare le immagini. Adesso, confrontando i giornali, qualcuno parla 5 ragazzi, qualcuno dice 6 ragazzi. Il numero non è certo, non è definito. È poco rilevante in questo momento, fossero stati 5 o 6, fossero stati anche 2, sarebbe stato un atto ugualmente grave. Secondo caso, e vado avanti fino alla fine della trasmissione. Bagnara di Romagna, Ravenna. Dopo mesi di provocazioni, una reazione con una motosega. Notizia in questa data, il 13 ottobre, il 26, le vessazioni sono riferite agli ultimi 2 mesi. È il Corriere della Romagna che racconta il caso di un uomo con disabilità che, dopo una serie di insulti, molestie, sputi, minacce, che sono stati attribuiti a un gruppo di giovanissimi, sarebbe uscito per strada impugnando una motosega. Anche nell'occasione di questa reazione, secondo le cronache, alcuni ragazzi avevano continuato a provocarlo, quindi una persona con disabilità, quindi non perfettamente cosciente, consapevole o padrone delle proprie azioni. Viene lungamente tartassato, a un certo punto questo esce di casa impugnando una motosega, diventando anche lui stesso, oltre vittima, anche ragione e possibile causa di problemi con altre persone. Impugna la motosega e probabilmente nella sua mente semplice è lo strumento che è abituato a vedere come strumento di offesa. Probabilmente c'è tutto un filone di film dell'orrore o di narrazioni fantastiche in cui la motosega è lo strumento di offesa, ma poi abbiamo anche una certa politica che ha fatto della motosega il suo strumento di livellamento e di applicazione di un programma. Io taccio perché ho usato la motosega per anni come strumento di eliminazione delle telefonate noiose e fastidiose. Ho smesso di usarla quando ho cominciato a usarla lei, perché 2 con la motosega sono troppi e non mi piace essere considerato poi l'emulo quando sono stato io il precursore della motosega. E come è andata a finire? Niente, non ci sono altre diciamo sviluppi rispetto a questa vicenda. La sorella convivente, anche lei con disabilità, ha chiamato i carabinieri e poi diciamo è partita un'inchiesta nei confronti dei ragazzi. Non so quale sia l'esito giudiziario, ma è un altro esempio in cui la persona, quello che una volta chiamavano probabilmente lo scemo del villaggio, che ha da un certo punto di vista il portafortuna, il parafulmine di tutte le tensioni, anche lo strumento, ahimè, di divertimento e di passatempo, si prendeva in giro, è una sorta di personaggio quasi necessario perché ci fosse un punto di caduta in cui tutti potessero sentirsi perlomeno non all'ultimo gradino delle categorie dell'umanità. C'era sempre lo scemo del villaggio da poter prendere in giro, da poter insultare, con cui si doveva comunque sfogare la propria frustrazione. Terzo caso, Forlì, aggressione notturna in piazza Saffi, avvenuto domenica 11 ottobre, e la notizia è stata data il 13 ottobre. 2 amici con disabilità, autonomi però potevano camminare, si trovano davanti al municipio. Uno dei 2 è dipendente dell'ASL, è uno studente universitario, ha raccontato che è stato colpito alla schiena, alla mandibola e alla testa.

0: assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it. Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
1: Aiuto, cadiamo!
0: O ti senti ACT?
2: Oh, che forza!
0: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
3: Funzionalità della prostata?
4: Oh, ti senti così?
3: O ti senti
4: ACT?
3: Prostata ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
5: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
6: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
5: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
6: Basta che sia un Qashqai.
7: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
6: Wow, una bomba.
5: Tranquilli, intendeva l'offerta.
7: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.

0: Skylog.
1: Riprendo la mia rassegna, stavo raccontando il 4 caso dei 9 e devo accelerare perché siamo vicini alla fine della trasmissione. Voglio solo dimostrare che ci sono stati 9 casi di aggressione, soprattutto aggressione da parte spesso di gruppi nei confronti di persone disabili, per richiamare l'attenzione sul fatto che esiste una disabilità che non è quella sempre gioiosa, protetta, che ha sempre una catena di protezione rispetto alla violenza del mondo. Quando diventi un personaggio mediatico, quando vai in televisione, quando ti conoscono, quando rappresenti un'immagine, sei molto più protetto. A me è quello che ho cercato di fare negli anni con mio figlio. Dicevo, se Tommy sarà conosciuto, sarà forse un po' meno facile che qualcuno lo prenda a calci per strada, perché diranno, beh, vedi, questo è conosciuto, lo riconoscono, poi magari passo dei guai. Lo so che sembra una cosa meschina, non tutti probabilmente avrebbero avuto la possibilità o la capacità di fare qualcosa del genere. Ma pensando a mio figlio, dico, la mia debolezza è stata quella di dire, ne faccio magari una persona che dipinge, disegna, e che lascia le tracce di se stesso, perché l'invisibilità è il primo sintomo di una fragilità che può essere attaccata. Quarto caso, Pinerolo, Torino. Uno studente ustionato con accendino e spray. Avvenuto il 1 ottobre del 26 e riaggiornato sui giornali il 12 ottobre. All'istituto alberghiero Prever, un quindicenne avrebbe ustionato con al braccio un compagno di 19 anni con disabilità. Ha usato la fiamma di un accendino e una bomboletta spray, proprio ci si è ingegnato, d'altronde è un istituto alberghiero, probabilmente avevano sia gli accendini che le bombolette spray portate di mano. Il consiglio d'istituto si è riunito il 9 ottobre e ha deciso l'espulsione dello studente responsabile del gesto, con possibile collocazione in un altro istituto o percorso formativo. I carabinieri hanno trasmesso gli atti alla procura per i minorenni di Torino. Diciamo, la sanzione scolastica è stata adottata, l'accertamento penale c'è stato. Questo episodio viene riferito in questa data soltanto perché c'è stata la trasmissione degli atti, però è comunque stato un episodio che è avvenuto sempre nel periodo in cui se ne è parlato, nel periodo in cui io ho circoscritto gli ultimi 3 mesi. Quinto caso, comprensorio ceramico modenese, schiaffe e pugni e una punta metallica arroventata. Tra febbraio e maggio del 26, la notizia è andata il 1 agosto. 2 sedicenni sono indagati per lesione e stalking aggravati ai danni di un compagno minorenne con disabilità. Secondo la ricostruzione riportata a Lanza, lo avrebbero deriso e colpito, arrivando a ferirlo con la punta metallica di una matita scaldata con un accendino. Guardate, hanno similitudine in questi ultimi 2 casi. C'è proprio l'idea di costruire una specie di gabinetto delle torture, di sala di torture, una sorta di ingegno nel costruire strumenti di tortura e di martirio per persone che non possono difendersi. In questo caso hanno scaldato la punta metallica di una matita con l'accendino, di una penna immagino,

sarà punta metallica, e lo hanno con questo, diciamo, torturato. In uno degli episodi le lesioni sarebbero state giudicate guaribili in 15 giorni. L'indagine è partita dalla denuncia dei genitori. L'idea che questa notizia abbia una certa importanza mi fa pensare che c'era una sorta di complicità generale, perché non credo che si possa impunemente arroventare una penna e torturare una persona senza che gli altri non se ne accorgano. Quindi mi fa pensare, non voglio fare supposizioni, che ci sia sempre qualcosa, qualcuno che evita di intervenire laddove vede qualcosa del genere. Siamo al sesto caso, nord del Salento, Lecce, un'alunna di 11 anni umiliata e filmata dalle insegnanti. È avvenuto nel maggio del 26, almeno i fatti sono contestati, la notizia è stata data il 17 settembre. Due docenti di un istituto comprensivo sono indagati alla procura di Lecce per abuso dei mezzi di correzione e maltrattamenti ai danni di un'alunna di 11 anni con disabilità. Agli insegnanti di sostegno vengono attribuiti rilievi svalutanti sulla lentezza e sulle difficoltà di apprendimento della bambina, oltre alla mancata assistenza. Cioè il sostegno doveva essere, diciamo, l'integratore di questa bambina nel consesso umano degli altri studenti, in realtà la prende in giro, la insulta, la mortifica per quelli che sono i suoi limiti. E lei era la persona incaricata di supplire proprio a questi limiti. L'insegnante matematica avrebbe invece compiuto reiterati atti umilianti, negato l'accesso al bagno e filmato l'alunna in difficoltà senza il consenso dei genitori. Qua è un caso significativo, perché l'umiliazione non viene dai compagni, viene dalle adulte che sono investite in una funzione educativa, una delle quali è proprio incaricata del sostegno. Sono in corso gli accertamenti, ancora non sono state condannate, ma un insegnante che filma una bambina disabile in un momento di difficoltà che lei stessa crea, è qualcosa che dovrebbe far riflettere. Cosa c'è dietro la cultura di questa insegnante, la formazione di questa insegnante, il corpo docente che dovrebbe avere comunque anche il controllo fra colleghi su quello che è il comportamento degli insegnanti in queste circostanze. Settimo caso, Modica, Ragusa, presunti maltrattamenti in un centro diurno. Un'inchiesta della procura di Ragusa su presunti maltrattamenti agli ospiti di un centro diurno dell'ANFAS, che è l'associazione più grande delle famiglie di persone disabili e psichiche, ha portato la chiusura del centro. Rai News riferisce di 13 persone sotto inchiesta e 2 agli arresti domiciliari. Altre cronache sull'operazione dei NAS riportano 5 misure interdittive e condotte consistente in schiaffi, pugni, spinte, calci, urla e minacce. Il centro accoglie persone con disabilità psichica e disturbi dello spettro autistico. Ci sono 13 indagati complessivi, 7 destinatari delle misure cautelari e 2 domiciliari e 5 interdizioni. Comunque sì, era un centro in cui dovevano occuparsi di persone disabili, le prendevano a schiaffi, a pugni, a spinte, a calci, urla, minacce, cosa che spesso accade quando vengono messe delle telecamere di sorveglianza. Gli ultimi 2 casi, Bellare, Reggia Marina, Rimini, 7 operatori indagati per maltrattamenti a un paziente. 7 operatori di un centro di riabilitazione sono indagati per presunti maltrattamenti con un uomo con gravi disabilità fisica e mentale. Questo è un centro molto famoso, c'è il figlio autistico di un personaggio molto famoso. Le registrazioni effettuate nella stanza del paziente avrebbero documentato insulti, derisioni, strattonamenti e aggressioni fisiche. Il paziente è morto nell'ottobre 2025 a 65 anni. È un fatto che naturalmente ha una gravità assoluta. Un paziente già anziano, già avanti, quindi fuori della linea delle persone che ancora hanno un tipo di assistenza, che è morto a seguito di questi maltrattamenti. Ultimo caso, dell'ultimo minuto, violenza sessuale, aggressione in Milano, una donna aggredita in via della Spiga. Una donna di 34 anni, descritta alla fonte come persona con deficit cognitivo, è stata immobilizzata, palpeggiata e baciata contro la propria volontà, quindi presa a pugni fino a perdere i sensi. L'uomo gli avrebbe anche tentato di portarle via la borsa. Le urla hanno chiamato l'attenzione di una guardia giurata, ha chiamato il 112, un 28enne è stato arrestato dai carabinieri. TGCOM 24 riporta l'ipotesi tentata rapina e tentata violenza sessuale. Rimane il fatto che questa persona abbia comunque una disabilità di tipo psichico.
finisce qui la mia trasmissione e finisce la mia rassegna. Ho descritto 9 casi presi dalle cronache degli ultimi 3 mesi. Le vittime, persone sempre con delle disabilità di tipo psichico. Per oggi e ancora per tanto tempo, poi non ne parlerò più. Spero di avervi dato comunque degli elementi di riflessione.

0: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
1: Buonasera, benvenuti a Smart City. Dove può propagarsi più rapidamente un incendio? Quali territori sono maggiormente esposti? Dove intervenire sulla vegetazione? Per esempio creando delle strisce tagliafuoco per ridurre il rischio. Allora, se il numero degli incendi è diminuito rispetto ai picchi degli anni 80 grazie a una, diciamo, migliore prevenzione, negli ultimi 10 anni si è registrato un forte, evidente incremento degli ettari bruciati e dei, chiamiamoli, super incendi, alimentati dalle ondate di calore prolungate e dalla siccità accentuata dal cambiamento climatico. Anche la geografia degli incendi è in evoluzione e, ammesso, diciamo, che lo fosse in passato, lo storico degli incendi non è più sufficiente oggi a programmare le attività di prevenzione. Servono nuovi strumenti e anche dati omogenei sia sui combustibili sia sugli elementi esposti, quindi soggetti a rischio, diciamo. Da qui il progetto Firebox, progetto coordinato dall'Università Statale di Milano in collaborazione con l'Istituto per la Bioeconomia del CNR e l'Università degli Studi di Torino e di Bari. Ne parliamo con Giorgio Vacchiano, che è docente di gestione e pianificazione forestale all'Università degli Studi di Milano ed è coordinatore del progetto. Ciao Giorgio, bentornato a Smart City.
2: Ciao Maurizio, grazie mille.
1: Tre, diciamo, i risultati principali di questo vostro lavoro, che pone le basi, diciamo, per fare meglio la prevenzione antincendio.
2: Sì, il progetto ha agito su tre fronti per cercare di fornire a tutte le amministrazioni i dati e gli strumenti necessari per capire dove fare la prevenzione, perché spegnere un incendio è facile. Le fiamme ci sono, dobbiamo
1: quando
2: andare
1: non è
2: lì,
1: troppo grosso, diciamo, se no diventa anche difficile.
2: Diciamo, è facile capire dove andare, poi l'efficacia dipende dall'intensità delle fiamme, naturalmente. Proprio questo è il problema, che con incendi più forti è sempre più difficile spegnerli efficacemente. Ma con la prevenzione si aggiunge una complessità in più. Dove andiamo a prevenire? Come facciamo a sapere dove passerà un incendio, magari tra alcuni anni o anche decine di anni? Allora, in primo luogo dobbiamo capire che cos'è che brucia, quindi il primo fattore è la vegetazione, in particolare la vegetazione infiammabile. Il progetto ha prodotto una carta armonizzata sul territorio nazionale della vegetazione infiammabile, quelli che chiamiamo i tipi di combustibile. Combustibile in questo caso sono le piante secche, che ovviamente sono pronte a prendere fuoco. Una carta che non esisteva, una carta dettagliata con 100 metri di risoluzione su tutto il territorio nazionale, che ha messo insieme la nuova carta forestale d'Italia, i dati sull'uso del suolo che ci provengono dalla missione Copernicus dell'Unione Europea e tutte le migliori conoscenze.
1: Poi, secondo risultato, perché il tempo vola.
2: Secondo risultato, una carta degli incendi che sono avvenuti in Italia tra il 2007 e il 2024. E stranamente non esisteva ancora una carta armonizzata, ripulita, perché ogni regione fa un po' a sé, e quindi è un dataset importante. Infine, e soprattutto, il simulatore, questo sviluppato dal CNR di Sassari, quindi uno strumento in grado di prevedere dove andrà il fuoco in funzione di che
1: vegetazione, diciamo, non di prevedere gli incendi, non di prevedere gli incendi, ma se si verificano, come si sviluppano, lasciami dire così, ho capito bene?
2: Esattamente, la direzione di fusione e l'intensità. L'abbiamo testato in 6 parchi nazionali, nord, centro e sud Italia. I risultati sono tutti disponibili sul sito di progetto Firebox Università di Milano, in attesa di espanderlo e metterlo a disposizione di chi vorrà realizzare la prevenzione.
1: Eccoci qua. Chi può consultare questi strumenti? Chi dovrebbe consultare questi strumenti? E eventualmente, ecco, una volta consultati, poi ci sono anche le capacità materiali e finanziarie di fare effettivamente prevenzione sul territorio?
2: Prevenire gli incendi vuol dire agire soprattutto sulla vegetazione. Si tratta di viali tagliafuoco, per esempio, o di diradamenti, quindi andare a modificare, ridurre la quantità di vegetazione in punti strategici in modo che il fuoco si calmi quando arriva lì e possa essere affrontato in maggiore sicurezza. In Italia gli enti preposti alla gestione forestale della vegetazione sono le regioni, quindi le regioni sono il primo interlocutore, poi all'interno di ogni regione ci possono essere delle deleghe. In Lombardia, ad esempio, sono le comunità montane, le province, i parchi, i comuni, a seconda di dove si va ci sono enti diversi. Le amministrazioni pubbliche possono, anzi oggi devono, collaborare alla predisposizione di piani antincendio, piani di protezione civile. In due regioni in Italia questi piani sono già obbligatori, Lombardia e Toscana a livello locale, speriamo che tante altre regioni seguiranno. Ovviamente servono risorse e servono anche le competenze tecniche degli operatori, dei tecnici forestali per far girare questi simulatori, ma adesso i dati almeno sono a disposizione.
1: Sono a disposizione di tutti, è un software, diciamo così, aperto e disponibile per chiunque voglia utilizzarlo. Giorgio, ce lo confermi, giusto?
2: Sì, sì, esattamente, c'è un manuale di uso anche sul nostro sito e poi i colleghi del CNR di Sassari sono a disposizione ovviamente per assistere i tecnici, se sono all'ascolto, che vogliono provare a cimentarsi con questo nuovo modo di prevedere dove l'incendio si verificherà e come.
1: Grazie, grazie Giorgio Vacchiano e come sempre buon lavoro, in bocca al lupo.
2: Grazie, grazie Maurizio, a presto.
1: Bene, cari ascoltatori, è tutto anche per questa puntata di Smart City, ci fermiamo qui, buona serata.
3: La sintesi della giornata, le interviste per capire e spiegare i fatti che diventano idee, politica, economia, scenari internazionali, cronaca e sport. Effetto giorno è un passaggio obbligato per districarsi nella giungla dell'attualità. Sono Alessio Maurizio e vi aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 13, naturalmente qui su Radio 24.
4: Smart Car di Massimo De Donato. L'intesa commerciale tra Unione Europea e Cina sui veicoli ibridi, le proposte di riforma del codice della strada per la guida autonoma, ma anche i dati del noleggio a lungo termine. Sono Massimo De Donato e questi sono alcuni degli argomenti di questa sera del nostro consueto appuntamento con il mondo dell'auto e della mobilità. Apriamo con lo scenario internazionale, in particolare con l'intesa commerciale definita tra Unione Europea e Cina, nata per regolamentare l'import dei veicoli ibridi in Europa. L'accordo prevede un piano di contenimento dell'import che durerà 4 anni e fissa un tetto massimo di 350.000 unità importabili nel primo anno, pianificando poi una crescita graduale a partire dal secondo. Il provvedimento interviene per frenare la forte espansione dei costruttori asiatici verso l'Europa, dove nei primi 8 mesi dell'anno si sono registrate immatricolazioni per oltre 820.000 unità. Un'avanzata che ha consentito ai marchi cinesi di conquistare una quota superiore al 10% in Europa occidentale. Una dinamica che si riflette chiaramente anche in Italia, dove diversi modelli di produzione cinese sono entrati stabilmente nella classifica delle auto più vendute. Dagli scambi internazionali passiamo alla dimensione normativa nazionale, un elemento essenziale per accogliere l'innovazione tecnologica sulle nostre strade. Su questo fronte l'associazione Motusè ha presentato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una serie di proposte per la revisione del codice della strada, chiedendo di superare l'obbligo del controllore a bordo per i veicoli autonomi. L'obiettivo è consentire la gestione tramite una supervisione da remoto, allineando l'Italia agli standard già adottati in diversi paesi dell'Unione Europea. Tra le richieste figurano anche una nuova indicazione per le stazioni di ricarica e l'innalzamento da 2 a 4 tonnellate del peso extra consentito ai mezzi pesanti elettrici. Aggiornare regole e infrastrutture risulta decisivo anche per accelerare la transizione delle flotte aziendali, un comparto che continua a spingere sulla elettrificazione. A confermarlo sono i dati del centro studi Unrae sui primi 9 mesi dell'anno, che vedono il noleggio a lungo termine, elemento chiave per le flotte aziendali, attestarsi a più di 773.000 contratti. Pur all'interno di una normale fase di assestamento dei volumi, il noleggio si consolida come il canale trainante per i veicoli a basse emissioni. La motorizzazione di gran lunga dominante rimane l'ibrida tradizionale con il 36% delle preferenze, affiancata da una quota di circa il 13% per le ibride plug-in e di quasi il 6% per i BEV 100% elettrici. Sul fronte dei segmenti si conferma invece la supremazia degli SUV. il percorso di rinnovo delle flotte è particolarmente importante, vista l'anzianità del parco auto privato attualmente in circolazione nel nostro paese. Un'indagine condotta da Facile.it rivela infatti che nell'ultimo anno oltre 11 milioni di automobilisti italiani sono stati lasciati a piedi dalla propria auto. La problematica più frequente ha riguardato la batteria scarica, che ha bloccato l'uscita di più di 4 milioni di guidatori, seguita da forature e altri problemi meccanici più legati all'anzianità del parco veicolare. Un imprevisto amaro anche per il portafoglio, con una spesa media per il soccorso stradale pari a circa 165 euro. Ed era questa anche l'ultima notizia per oggi. Smart Car torna come al solito lunedì alle 20.55, ma io vi ricordo anche questo fine settimana, domenica, l'appuntamento con Shift, il futuro della mobilità, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al tema dell'auto e della mobilità, in onda domenica appunto alle 13.30. Per ora è davvero tutto, un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
5: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di Dier Automobile Group.
6: Il genio di Matisse ti aspetta al MUDEC di Milano. In mostra oltre 100 opere esplorano l'influenza di culture lontane sulla sua arte unica e inconfondibile. Un viaggio tra colori, forme e suggestioni alla scoperta del suo linguaggio rivoluzionario. Scopri Matisse, il mondo in una stanza, al MUDEC di Milano fino al 21 febbraio.
7: Mezzanotte.
8: GR24, il sole 24 ore.
7: Zelensky sfida Trump e riprende i raid sulle raffinerie russe, allarme a Kiev, esaurite le scorte di missili Patriot. Al Consiglio europeo la Premier Meloni ribadisce la richiesta di flessibilità di visioni tra i 27 su energia e bilancio. Manovra da 23,5 miliardi, 5 da banche e assicurazioni che si dicono sorprese, misura non negoziata. Calcio, dopo i 4 KO in Champions, tris di vittorie per le italiane nelle altre leghe europee. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Paolo Corleoni in regia. In primo piano gli aggiornamenti sulla guerra in Ucraina. Zelensky è a Bruxelles per rafforzare i suoi rapporti con i leader europei dopo il fallimento della tregua energetica e il patto tra Washington e Mosca sul gasolio. Le forze armate di Kiev hanno ripreso i raid contro le raffinerie russe. Secondo la CNN, Kiev avrebbe esaurito le scorte di missili per il sistema di difesa aerea Patriot di fabbricazione americana.
9: Il Regno Unito sta inviando a Kiev altri missili a lungo raggio Storm Shadow per colpire le operazioni militari russe e frenare gli attacchi di Mosca contro le infrastrutture civili ucraine. Lo riferisce Bloomberg nel giorno in cui la CNN fa sapere che l'Ucraina ha esaurito le scorte di missili per il sistema di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense.
10: How it can be when some people are surviving.
9: Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato al Financial Times che l'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. E infatti un massiccio attacco di droni ucraini ha causato un incendio in una raffineria di petrolio nella regione di Ryazan, secondo il presidente russo, facendo pochi danni. Mosca, a sua volta, ha messo nel mirino più volte negli ultimi giorni alcune centrali elettriche in Ucraina, provocando interruzioni di corrente. Intanto Starshield, la versione militare del sistema di comunicazione satellitare americano Starlink, ha ripreso a funzionare in Ucraina, lo annunciano fonti del Ministero della Difesa di Kiev, mentre in Russia è stato arrestato e poi rilasciato il direttore della Novaya Gazeta. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: La Casa Bianca intanto replica alle critiche della Premier Meloni sull'accordo con la Russia, definendolo un grande accordo per fornire al mercato globale enormi quantità di gasolio e abbassare i prezzi. Il nodo energia è al centro del Consiglio europeo a Bruxelles. La Premier Meloni ha ribadito la richiesta dell'Italia di avere maggiore flessibilità di bilancio.
11: Si torna alla casella di partenza.

0: nelle trattative sul prossimo bilancio settennale europeo dopo le enormi distanze registrate a Bruxelles nella giornata di ieri tra i cosiddetti paesi frugali, capitanati dal cancelliere tedesco Merz, determinati a tagli e sforbiciate soprattutto in materia di politiche di coesione, e il fronte più ampio di 17 stati, tra cui l'Italia, che proprio quelle politiche insieme a quelle agricole vogliono preservare dopo il fallimento negoziale della presidenza cipriota prima e di quella irlandese poi. La prossima proposta di mediazione arriverà dal presidente europeo Costa affinché i 27 ne possano discutere a fine novembre, obiettivo raggiungere un'intesa nel corso di un delicato summit europeo prima di Natale. Sull'energia il caos è sembrato dominare buona parte del summit, se l'obiettivo condiviso di abbassare i prezzi energetici è fuori discussione, il come arrivarci appare il vero problema, con l'aggravio ulteriore di uno scontro tra i big europei e la coalizione Italia blocco di Visegrad in merito alla seconda fase del sistema di scambio delle quote di emissione, l'ETS2. Sulla Cina infine si va verso una stretta commerciale che potrebbe dare a Bruxelles potere emergenziale in grado di limitare o persino bloccare l'importo di merci da Pechino. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La manovra di bilancio italiana per il 2027 è al momento calcolabile in 23 miliardi e mezzo, con coperture per 5 miliardi anche da banche e assicurazioni, che però parlano di misura non negoziata.
2: L'entità della manovra indicata nel documento di bilancio appena inviato a Bruxelles è per ora inferiore alle attese, 23 miliardi e mezzo a fronte degli almeno 30 ipotizzati dal governo nelle settimane scorse, ma lo stesso documento precisa che dimensioni reali e dettagli emergeranno solo a negoziato concluso con l'Europa. Le risorse arriverebbero per 13 miliardi dall'extra deficit per energia e difesa concordato con l'Europa, 5 miliardi da banche e assicurazioni, nulla filtra dall'ABI, è stato negoziato o concordato, poi tasse sui giochi, tagli ai ministeri e altre entrate non precisate. Il documento tratteggia le misure per famiglie e spesa sociale 5 miliardi, difesa 4 miliardi e mezzo, imprese 3,3, infrastrutture 3,1, misure fiscali 2,2, sanità 2,4. Tutto molto generico, ma comunque tutto al di sotto delle aspettative delle settimane scorse. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: E contro il caro carburanti sono di nuovo sul piede di guerra gli autotrasportatori, che minacciano di bloccare il paese. Il governo ha convocato i sindacati a Palazzo Chigi per il 27 ottobre.
3: Il caro carburanti mette in ginocchio l'autotrasporto. Molte imprese, soprattutto le più piccole, non riescono a ribaltare sui committenti gli extra costi, e al sud la tensione sale tra blocchi e presidi organizzati o spontanei. Il rischio ora è che la protesta possa estendersi a livello nazionale, con un fermo dei servizi. Le associazioni di categoria sollecitano un incontro con il governo. Pasquale Russo, Conftrasporto.
4: Speriamo che il fortissimo stato di tensione che stiamo registrando in questi giorni possa in qualche modo essere arginato.
3: In Calabria molti tir sono fermi, ci sono già problemi per l'approvvigionamento di carburanti e di altra merce. In Sicilia il Comitato Trasporto Siciliano ha proclamato un fermo di 5 giorni. Il coordinatore Salvatore Bella.
5: Ci dispiace tantissimo dei danni che si andranno a creare per quanto riguarda la raccolta dell'ortofrutta, ma noi non siamo più nelle condizioni di poter mettere in moto i nostri camion.
3: Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Due anziani coniugi sono stati trovati morti all'interno della loro abitazione a Mirandola, in provincia di Modena. Sono stati entrambi decapitati. Non si hanno al momento ulteriori informazioni su quanto sarebbe accaduto all'interno dell'abitazione. Interrogato dai carabinieri il figlio della coppia. Tre morti sul lavoro in un solo giorno. A Firenze è morto un operaio di 30 anni che stava lavorando nel cantiere dell'alta velocità. In provincia di Chieti un 23enne impiegato come stagionale in una cantina sociale, e al porto di Cagliari un uomo di 61 anni è rimasto schiacciato da un carico di tubi. Dopo le polemiche, l'amministrazione Trump fa marcia indietro sulla fucilazione in diretta di Nidal Azan, l'autore della strage di Fort Hood annunciata nei giorni scorsi dal capo del Pentagono Exet. Morirà come previsto davanti a un plotone di esecuzione, ma l'esecuzione non sarà trasmessa in streaming, annunciato il presidente americano. Dopo l'operazione al polmone per un tumore, Papa Leone ha ripreso l'attività lavorativa nella sua stanza del Gemelli e non si esclude che domenica possa recitare l'Angelus dall'ospedale, ha fatto sapere il segretario di Stato Pietro Parolin, il quale ha anche detto che il Papa rimodulerà il suo pontificato se necessario. Il calcio ora con la serata europea che stavolta sorride alle italiane.
6: Prima le quattro sberle rimediate in Champions, poi il tris nelle altre leghe europee. Si riscatta almeno parzialmente la pattuglia italiana in questa campagna continentale. In Europa League da applausi Milan e Juventus, i rossoneri travolgono per 4-0 in trasferta il Salisburgo. Grande protagonista il 19enne talento, italiano di origine guineana, Alfabio Cissé, che ha realizzato una tripletta prima dell'assolo di Gonzalo Ramos, espulso nel finale tra i rossoneri Terracciano. Sempre in Europa League, bel successo anche per la Juventus, che prima soffre, va sotto a Vigo contro il Celta per il gol di Alvarez, ma trova poi il pareggio con Voltemade e il gol decisivo nel finale con Kolo Muani. Insomma, bianconeri che scoprono i loro bomber. In Conference League l'Atalanta regola con un netto 3-1 i ciprioti del Paphos grazie alle reti di Elmas al primo minuto, il rigore di Raspadori al 18esimo e poi l'assolo di Scamacca. Oggi intanto ritorna la Serie A con la settima giornata alle 20:45 in campo Frosinone-Sassuolo. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questa edizione di GR 24. Grazie a Paolo Corleoni in regia, da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso e poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
1: L'arte dei Bruegel in mostra a Milano. Paesaggi innevati, scene di vita quotidiana, nature morte e battaglie raccontano la storia della dinastia fiamminga che ha rivoluzionato la pittura europea. I Bruegel, le origini dei generi pittorici in Europa, ti aspetta a Palazzo Reale Milano fino al 31 gennaio.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
3: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
4: Cioè quello che ha fatto Mussolini praticamente. Mussolini ha fatto un omicidio plurimo colposo nel corso del suo ventennio.
5: Va bene, abbiamo finito di parlare. Buonasera.
6: No, per cui, perché? Avvocato, no,
4: ma perché avvocato Sinatra? Scusi, perché?
5: Ho superato l'età per no, gli scherzi cretini e di cattivo
6: lo faccio stare zitto.
5: Mi faccia parlare.
6: Lo faccio stare
5: non
6: zitto.
5: Non mi permetta mai più di chiamarmi.
6: Lo faccio stare zitto. Lo faccio
5: capone,
6: stare zitto. Ma qua non so. Ma io che c'entro? Ma io che c'entro, avvocato?
2: La zanzara.
7: Tutto il resto è gioia.
5: Va bene, abbiamo finito di parlare.
7: No, non ho detto gioia.
6: Lo faccio stare
5: capone,
6: zitto. Ma qua non so.
5: Pronto,
6: ma io che c'entro? Ma io che c'entro, avvocato?
8: Ciao ragazzi, ho chiamato perché vorrei illustrarvi il mio metodo di pulizia anale.
6: Oh, finalmente un argomento serio, che cazzo.

0: questo è molto grave,
1: sionista solo, questo basta con i nazi.
2: Netanyahu ha distrutto Gaza e rilascia del fango nelle macerie, mentre Hitler almeno gli ha fatto le casette quando ha deportati.
0: Che ha fatto, scusa, le casette?
2: Gli ha fatto le casette, no?
1: Campi di sterminio.
0: Hitler.
2: Ma noi c'erano un tetto, quelli almeno. Esatto, perché Gaza non è campo di sterminio. Che quando ti toccano Netanyahu ti brucia il culo, però sai come. Questa è la nemesi, capito?
3: Oh. C'ha pure ragione questo, eh? O no?
4: Hamas sotto copertura sono ebrei! Hamas sotto copertura sono ebrei!
5: Buonasera al dottor Crugiani shalom alla latrina di Parenzo, shalom alla latrina fetida di Parenzo.
6: Buonasera a tutto!
7: Ragazzi, tutti allo spettacolo della zanzara! Fattivi mettere un dito in culo e la vita vi sorriderà. Ciao Cruciani!
8: Parenzo!
9: Allora ragazzi, qui è il caso di fare l'elogio del maiale. Basta con questa storia della criminalizzazione della carne di maiale. Ci siamo rotti i coglioni, lo possiamo dire in maniera molto chiara, molto semplice. Siamo rotti i coglioni. Allora, in Italia si mangia una cosa che si chiama maiale.
1: Se
9: è
1: uno
9: chiaro?
1: Vuole, ma che
9: fermo,
1: c'entra?
9: In Italia è possibile, anzi dovrebbe essere normale nelle scuole italiane mangiare il maiale. Succede che a Pordenone, ma ci sono sempre più province, sempre più scuole che si incamminano verso la follia. A Pordenone, ripeto, a Pordenone hanno tolto completamente, nella provincia di Pordenone, il maiale dal menù delle scuole italiane. E questa volta qui per l'inclusione, lo dicono chiaramente, per l'inclusione, il menù non deve contenere il maiale. Ora ragazzi, cioè, voi direte, beh, una decisione giusta, se uno il maiale lo può mangiare a casa, eccetera eccetera. Oltre il 20% di stranieri ci sono. Oltre il 20% di stranieri. La risposta è sti grandissimi cazzi. Se c'era il maiale prima, restasse il maiale anche adesso. Altrimenti toglietelo direttamente. Bandiamo il maiale. Togliamo il maiale dalla commercializzazione, togliamolo a questo punto. Dato che il cibo deve essere inclusivo. Il cibo deve essere inclusivo, ma vaffanculo. Allora, il signor Trump ha rinunciato all'esecuzione in streaming. Ha detto però una cosa molto importante, il dottor Trump. Ha detto sarebbe stato un forte deterrente, ma molte persone per bene, ovviamente ironico Trump, vorrebbero che il tizio non si veda mentre muore. Però ha messo a disposizione delle famiglie delle persone uccise da quel terrorista islamico che ha ucciso 13 militari, tra cui una donna incinta. Ha messo a disposizione la possibilità, cioè le famiglie delle vittime potranno assistere.
1: Bellissimo.
9: Meritano di assistere al trionfo della giustizia. Il trampone. Pensate che iniziativa meravigliosa. Cioè le famiglie delle 13 vittime potranno assistere alla fucilazione del terrorista islamico che ha ammazzato 13 persone. Allora, un imam, uno pseudo imam che noi conosciamo bene, che si chiama Sheikh Nur di Padova, ha detto a una europarlamentare della Lega, la dottoressa Cisint, che si batte contro l'Islam radicale, contro il tribunale islamico, il presunto tribunale islamico.
1: Fermo.
9: Il dottor Sheikh Nur dice che questa leghista è anziana, probabilmente in menopausa avanzata. Dottor Sheikh Nur. Sheikh Nur. Infine ti voglio dire una cosa, amico mio. Allora, viene accusato di sessismo Facchinetti, Francesco Facchinetti, perché ha detto una cosa contestabile, ma che c'entra il sessismo? Ha detto a padel, al gioco del padel, l'uomo pensa a giocare, alla competizione, diciamo. La donna a trovare, cioè sostanzialmente a rimorchiare. accusato di sessismo. Facchinetti e la sparata sessista. A Padre l'uomo pensa a giocare, la donna a trovare, voleva dire il maschio, diciamo. Ma andate a cagare, vai. Da Roma, David Parenzo. Buonasera, anzi, non so dove cazzo sei.
6: No, no, no. Da Brindisi, dalla Puglia. Dalla
9: ma
6: della
9: ti
6: Puglia,
9: devono venire a cercare.
6: Napoli.
9: Ti devono venire a cercare a Brindisi.
6: Da
9: ti devono
6: Puglia,
9: venire a cercare.
6: Da Brindisi, stasera c'è da Brindisi. Poi
9: vabbè,
6: si parte
9: dalla
6: notte, si va a Napoli. Domani a Capri. Insomma, un tour per l'Italia, per capire l'Italia vera, quella che lavora, quella che produce, quella delle industrie.
9: Per fatturare. Sei in giro per fatturare. Sei in giro per incassare
6: dunque,
9: i quattrini.
6: Fammi dire. Zitto. Sono a vedere il paese. Questo sì, il paese reale, quello delle industrie, delle aziende,
9: vabbè,
6: delle aziende. Quelle che tu distruggi. Tu le distruggi di giorno, io di notte cerco di ricostruire i rapporti col tessuto imprenditoriale di questo paese. Il maiale. Ora, io, come tu sai, dico solo questo.
9: Non mangi
6: come
9: il maiale,
6: maiale,
9: sì, d'accordo, sì.
6: Non lo mangio. Perché? Perché,
9: ma
6: come
9: perché
6: sanno,
9: sei di religione ebraica, sì, sei di
6: sono ebreo.
9: E io
6: non puoi dire anche così.
9: Sì,
6: no,
9: sei ebreo, sì.
6: Quindi non lo mangio.
9: Però posso dire, anche questa cosa qui andrebbe spiegata.
6: Ma mi fai parlare?
9: Perché non mangiate il maiale? Non lo capisco. Io non me ne frega niente.
6: Ma io non mangio neanche i molluschi, i gamberi, il pesce invertebrato. Non mangiamo il maiale, mangiamo gli animali, quello con l'unghia fessa, non mangiamo il cavallo.
9: Ma perché queste credenze medievali?
6: Un giorno ti farò.
9: Ma mangia del prosciutto una volta.
6: Ma io non mangio il maiale. Dopodiché, avendo sempre frequentato le scuole pubbliche e anche le mense, quando
9: ma è giusto toglierlo dalle mense o no? Dillo.
6: No, non va tolto, va messa però la carne halal per gli arabi, ad esempio. Per i musulmani.
9: La carne halal,
6: io penso,
9: ma uno
6: che
9: se la porta da casa,
6: siccome non costa niente in più, siccome no, ma non puoi portarlo da casa, nelle scuole, nelle mense, tu non puoi portare il cibo da casa.
9: Se si non vede ti sta bene il nostro cibo,
6: la tua unica figlia c'ha più di 20 anni.
9: Se non ti sta bene il nostro cibo, se non ti sta bene
6: il cibo, dico
9: normale,
6: semplicemente,
9: italiano,
6: ma scusami, ci sono i vegani, ci sono i bambini con la celiachia, ma perdonami, perdonami, nelle classi dei bambini ormai ci sono tante diversità. Che male c'è ad avere dei menù speciali che nulla tolgono ma aggiungono? Questo è il punto.
9: Dai, su, smettila.
6: Su questo non mi troverai mai. Io voglio fare una battaglia. Io non sono islamofobo.
9: Senti, Sheikh Nur. Senti invece il tuo amico Sheikh Nur. Senti il tuo amico Cino. Non sono affatto. Sheikh Nur, donna in menopausa avanzata. La Cisint, che è un parlamentare della Lega. Ebbene, è così, ha detto Sheikh Nur. Senti.
8: E questa anziana in menopausa forse avanzata, la signora Cisinti, europarlamentare, invece sta qua in giro a vendemmiare sempre con l'Islam e non lo ha mai.
9: Poi dà dei corrotti ai giornalisti di Mediaset. Allora, questo Sheikh Nur ha veramente rotto i coglioni, posso dirti? Cioè, ha veramente rotto i coglioni. No, Sheikh, hai rotto il cazzo. Hai capito che hai rotto il cazzo? Corrotti chi? Chi sarebbero quelli corrotti? Vergognati!
8: Questi non sono cristiani e non possono spuntarla anche con l'aiuto dei media corrotti, tipo alcuni giornalisti di Mediaset.
9: Io non vorrei attaccare il mio amico Aldo Cazzullo perché lo considero davvero un grande giornalista. Il dottor Cazzullo, che lavora al Corriere della Sera, lavora alla 7 con grande successo, scrive dei libri meravigliosi, eccetera, eccetera. Però sinceramente credo che con questo allarme fascismo ci stia marciando, te lo posso dire chiaramente, te lo posso dire.
6: Ma non ha fatto nessun allarme fascismo, ha fatto un ragionamento da ieri,
9: è un continuo allarme fascismo, è un continuo allarme fascismo, è un continuo dire oddio ancora c'è, aleggia il pericolo fascismo. Non ci crede nemmeno lui, io lo so, non ci crede nemmeno lui su sta cazzata, dai.
10: L'idea fondante del nazismo e del fascismo, perché racconteremo anche l'alleanza di Hitler e Mussolini, e quell'idea lì non è morta. L'idea che gli esseri umani non nascono liberi uguali, espressione suo essere cara a Bersani, e che qualcuno è più uguale degli altri, un altro, che un ariano vale in più di un non ariano, un bianco di un nero, un tedesco di un italiano, un eterosessuale di un omosessuale, un cattolico di un ebreo. Giorgia Meloni si rifiuta di definirsi antifascista. Ma questa mi sembra, a me sembra una cosa che non mi rassegnerò mai. Non so, non si vota su quello, si vota sull'inflazione, che c'è, si vota su altre cose. Ma questo mi sembra un a priori, dovrebbe essere un a priori.
9: Non ti arrendere. Ma uno perché si deve definire per forza antifascista? Uno è antitotalitario, contro tutte le dittature, sti cazzi.
6: Sì, ma lui ha detto che ci sono alcune cose che oggettivamente ti possono richiamare. Presente!
11: zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
12: Benji! Benji! Oh Benji! Mamma mia, David, per Netanyahu venderesti persino tua moglie. Fai schifo!
13: Parenzo, ma quando fai Pompignano Netanyahu lo metti il Dental Dam?
9: Che abbiamo scoperto essere una specie di guaina, e ce l'ha detto il professor Mondaini, una guaina che dovrebbe essere usata per avere una follia, naturalmente. Eh sì, una guaina che deve essere usata per evitare di prendersi infezioni
6: ieri,
9: durante, la fellazio,
6: ieri,
9: durante la fellazio.
6: C'ero l'altro ieri.
9: Durante la fellazio. Adesso ti voglio far ascoltare una cosa che ha detto la professoressa De Mari, Silvana De Mari. Poi ti faccio ascoltare
6: è
9: anche.
6: Po', è un po' che non l'ha. È un
9: però,
6: po' che non
9: però,
6: l'ha.
9: Però, incredibilmente, però, pur però, essendo un una tua nemica, senti cosa dice, esattamente quello che dici tu. Senti, sul genocidio o presunto tale a Gaza.
14: Esiste un anagrafe a Gaza, eh? Consultabile. Quanti hanno gli abitanti di Gaza? 2.300.000 prima del 7 ottobre, 2.320.000 numero. E adesso quanti sono? 2.350.000, cioè sono aumentate durante il genocidio di 30.000 unità.
9: Non esiste genocidio, andate a consultare l'anagrafe, dice la De Mari, sono aumentati gli abitanti. Senti.
14: No, ma perché questi fanno molti figli, per cui anche se gli altri hanno ammazzato, gli altri di certo non hanno ammazzato 70.000 persone, perché altrimenti i numeri non tornano, gli altri hanno ammazzato forse 10.000 andare larghi.
9: Ad andare larghi ne hanno ammazzati 10.000. Gaza ha sempre fatto schifo. Senti la dottoressa De Mari.
6: No, non, Silva, commento,
9: non lo so
6: non
9: che non commenti, Silvana De Mari.
14: Per cui Gaza, che ha sempre fatto schifo, diventa un giardino e, udite udite, i cattivissimi coloni israeliani danno lavoro a circa 40.000 palestinesi e a Gaza. In Cisgiordania i cattivissimi coloni israeliani danno lavoro a circa 140.000 palestinesi.
9: La signora De Mari, oltre il parenzismo.
6: Io questi dati non sarei in grado di poterli, diciamo, dare.
9: La signora,
6: con questa mi permetto ad amantina
9: chiarezza. Anche l'orologio rotto.
6: No,
9: come
6: io
9: dici?
6: Mi permetto di dire che questi dati, esposti con questa adamantina chiarezza,
9: mi sono mai permesso
6: di darli, perché ne capisco l'impopolarità.
9: Senti qua.
14: Perché gli israeliani sono stupidi. Mi spiace, io li voglio bene, li vedo sempre. Loro vogliono la pace, parto dal presupposto che gli altri siano come loro. I palestinesi vogliono la guerra, e solo la guerra, fino al sacrificio dei loro bambini.
9: La signora De Mari, la signora Silvana De Mari.
14: Lo so, Carl.
9: Ma andiamo con Facchinetti, andiamo oltre, andiamo con Facchinetti. Il burraco è più da donna, l'uomo ama l'agonismo, la donna che gioca a padel pensa solo a trovare, voleva dire a trovare i maschi. Vai regia.
15: È come un torneo di burraco.
16: Però burraco è più donna, per cui sono più donne che giocano a burraco che uomini. Padel ci sono molti più uomini, quindi mentre l'uomo è più ama l'agonismo del padel, la donna che va a giocare a padel in qualche modo, secondo me, è un po' più, cioè l'uomo pensa a giocare, la donna pensa più a trovare.
17: Che figura di merda.
9: Ma perché figura di merda? Ma che cazzo
6: ma
9: vuol
6: sì,
9: dire?
6: Perché è evidente,
9: ma è
6: dai, scusami,
9: è l'idea di Facchinetti.
6: Ma anche l'uomo, io conosco un sacco di uomini
9: sessismo.
6: Che sono messi a giocare a padel. No, ma scusami,
9: no, ma per rimorchiare non
6: anch'io.
9: Credo, per rimorchiare non credo,
6: no,
9: dai.
6: Io
9: no.
6: Mi sono conosco un faccio dei nomi? Se tu mi autorizzi faccio dei nomi, anche di persone che conosci anche tu, ma di persone, no, amici no. Comuni che si sono messi a giocare a padel con l'unico obiettivo, quello di rimorchiare e di
9: ma
6: mettere le corna alla moglie.
9: Ma quando
6: vuoi
9: mai?
6: Dei nomi?
9: No, per
6: vuoi dei nomi?
9: Senti ancora.
6: Se volete, io conosco circoli romani dove persone dal fisico incerto, dalla corsa non così forte, che si sono messi a giocare a padel con l'unico scopo di incornare la moglie e di trovare dei luoghi dove possono trovare delle pupattoline.
9: Io non gioco a padel.
15: Francesco, hai detto una castroneria,
16: no, è vero,
15: te lo dico.
16: È vero.
15: Ma che
18: lo dico.
15: Ma è una cosa sessista.
18: Non è una cosa sessista.
15: Ti prego, sì, mi stai dicendo che chi gioca a paddle va.
18: Ma non è una cosa sessista.
15: Ma dai,
18: non è maschilista.
15: Chi va a giocare a paddle, c'è chi vuole giocare a paddle, c'è chi invece chi vuole divertirsi.
18: Ma non vuole essere una cosa maschilista.
9: Ragazzi, ma basta con sta storia. Ha detto quello che pensa. Che cazzo c'entra il sessismo? Ha detto l'uomo nel padel cerca la competizione, la donna cerca di trombare. Ma qual è? No. Ma sarà, ma fosse anche sbagliato. Ma non è sessismo contro la donna. Antonio da Cuneo, dai. Antonio da Cuneo, vai.
19: Dimmi. Ciao David, ciao Crucio. Oggi stasera vorrei fare due domande a David. Buonasera David.
9: Dai, veloce, amico.
19: Io
9: mio, forza.
19: Ho letto il suo libro, Lo scandalo Israele. Non ho mai partecipato a un corteo pro pal, mai. Però mi sorge un dubbio. Ho guardato il docufilm Nazza.
9: Dai, ragazzo, amico mio, vai al sodo, vai al sodo.
19: Le più grandi menti israeliane, caro Crux, ammettono di essere i nuovi nazisti. Ammettono di eseguire ordini senza porsi il benché minimo problema. Senza porsi il benché minimo problema di quante vittime fanno.
9: Vabbè, allora.
19: Un esponente di Hamas per 20 civili.
9: Conclusione. Conclusione.
19: La conclusione è che è un genocidio in atto. C'è un genocidio in atto.
9: Carlo da Roma, andiamo avanti. Carlo da Roma.
20: Cosa storia.
9: Dimmi, Carlo, dimmi. Carlo, dimmi, vai, forza, metti bene il telefono.
21: Ecco, io sto benissimo. Ma questa storia del Megliani mi è diventato proprio. Mi senti?
9: Sì, ti sento.
21: Dico, questa storia del Megliani mi sei proprio diventato ufficialmente l'ufficio stampa di Vannacci.
9: Che c'entra Vannacci, se là c'era la Lega. È la Lega che fa casino lì, ma comunque che vuoi?
21: Ma comunque è la stessa cosa. Sei prima dell'ufficio stampa dei Sardini.
9: Sì, vabbè.
21: No,
9: perché dobbiamo
21: prima
9: togliere
21: tutto,
9: il maiale dalle mense delle scuole?
21: Prima
9: spiegami,
21: di tutto
9: perché?
21: È per la questione igienico-alimentare. Perché i bambini magari mangiano tutti i giorni affettato, in sacca.
9: Ma chi ha detto tutti i giorni? Che fai? Il menù delle scuole? Te chi sei?
21: Seconda cosa, ma qual è il problema? Il problema ce lo poniamo noi adulti, i bambini gliene frega un cazzo, i bambini quello che mangiano.
9: Certo,
21: punto.
9: Assolutamente. Allora perché dovremmo togliere il maiale allora? Spiegami.
21: Perché se toglie? Perché se qual è il problema?
9: Per l'inclusione, per l'inclusione, per l'inclusione.
21: Dove sta il problema?
9: Per l'inclusione.
21: Dove sta il problema? Poi un'altra cosa, la Cisint, come cazzo si chiama?
9: No, Cisint,
21: la Sardone,
9: si chiama
21: non vanno, non combattono l'islamismo radicale, perché vanno rompendo il cazzo insieme a Carabella e a tanti altri. A gente che si fa tranquillamente i cazzi suoi e professa le loro religioni. Perché non vanno a romper cazzo al ghetto di Roma, dove potrebbero beccare qualcuno della gioventù ebraica? E Parenzo, sai di che cosa parlo?
9: Che
21: e gli fanno una capoccia
9: fare?
21: Così?
9: Perché dovrebbero andare là a rompere cazzo alla gioventù ebraica? C'hanno già tanti problemi.
21: Perché
9: scusa.
21: Non sono cristiani, se
9: ma
21: non
9: che
21: lo credono
9: c'entra?
21: Ma dai, ma cammina la palla finita.
9: Ma vattene a casa, imbecille. Emanuele da Torino, vai, dimmi.
22: Sì, ciao. Senti, io volevo un'informazione sul decreto Cruciani-Giordano.
9: Dimmi.
22: Un chiarimento.
9: Sì.
22: Volevo sapere, ma a questo punto posso anche, che ne so, per esempio sparare a qualche evasore fiscale, visto che devo proteggere anche la mia roba?
9: Ecco la cazzata. Ecco la puttanata delle 18:57.
22: Pensaci.
9: Ma che c'entra sparare agli evasori fiscali? Coglione di un coglione. Si spara
22: coglione,
9: quando
22: loro
9: uno entra nella tua proprietà o nella tua negozio.
22: Sì, e tu hai detto che devono anche proteggere la roba, giusto?
9: Certo che sì, ho capito. Siccome la roba degli evasori è anche la nostra, ma non c'entra nulla. Perché
22: esatto,
9: non sono entrati dentro casa di nessuno, dentro il negozio di nessuno.
22: Ma mi fottono, magari mi mettono.
9: E là c'è lo Stato che ci pensa a rompere i coglioni agli evasori, a perseguitare, a perseguire gli evasori.
22: Ti tuoi tassisti, per esempio.
9: Cosa c'entra gli amichetti miei? Stai cambiando argomento, stai sbarellando, stai cercando di buttarla in caciara, di fare il cretino. Non si spara nessun evasore, vai. Cioè, di che parli? Hai sbagliato come argomento.
22: Per colpa di questa gente qua, io magari me la prendo del culo e non posso fare una visita medica perché cioè
9: per colpa degli evasori non puoi fare la visita medica, è arrivato
22: sì,
9: là.
22: Beh, anche
9: per colpa degli evasori, sì.
22: Anche,
9: allora spara agli evasori,
22: anche
9: dai.
22: Gli evasori, corruttori e quant'altro che c'è in Italia.
9: Fermo là.
23: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it. Qual è il valore dell'innovazione in ambito oncologico e quali le priorità per l'Italia? Il 19 ottobre dalle ore 15 segui la Digital Roundtable di Radio 24, l'oncologia del futuro tra sfide e opportunità, con Nicoletta Carbone. Un confronto tra istituzioni, comunità scientifica, associazioni di pazienti e industria sul valore dell'innovazione in oncologia, le sfide ancora aperte e le soluzioni necessarie per il futuro. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione

0: Raggio, se volete parlare al telefono a Zanzara da fare l'800240024 oppure se volete mandare un facile messaggio coppa WhatsApp 393 71 71 701.
1: Oh, Mimì e Coccò, gemelli merda, ma chi è peggio tra voi due? Mundezze, avvoltoi, servi del potere disposti a tutto per un euro in più da mettersi in tasca. Ieri cos'è che hai detto, Cruciani? Meglio parlare degli scambisti che della Palestina e naturalmente quell'altro fenomeno ti è venuto dietro. Siete due merde, totali, merde totali.
2: Totali.
1: Guarda, il mio sogno è tutti e due, voi due... sul lungomare, guarda, di Gaza, a correre con dietro 100 palestinesi, fenomeni. Cruciani, è meglio parlare di scambismo che di Palestina.
2: Ma sì, perché me l'ho rotto i coglioni.
1: Una porta aperta.
2: Ma sì, perché
1: siete due merde, due
2: ma
1: merde.
2: Che c'entra?
1: Ma il karma gira.
2: Ma cosa?
1: E arriva anche per voi il momento.
2: Ma questo è un cretino. Non è che l'ho detto perché ignoro la questione, ma semplicemente perché ne parliamo talmente spesso che dopo un po' mi rompo i coglioni, amico mio.
3: Talmente
2: ma quello
3: spesso
2: è un cretino.
3: C'è una palestinizzazione di ogni
2: Vincenzo
3: ogni
2: da
3: ogni
2: Napoli.
3: Fatto,
2: anzi, ti voglio far ascoltare.
3: Uno va a fare la benzina, dice scusi, mi vuoi fare il pieno? Eh sì, ma Gaza, ho chiesto solo tanto un litro di benzina, per favore.
2: Ho capito, però la guerra che state facendo in Iran, che avete fatto in Iran.
3: Sta anche qui, state
2: dai,
3: facendo.
2: Che avete fatto, ha portato dei rammarico problemi alla povera gente.
3: L'unico rammarico è che
2: non te ne frega nulla della gente. Non te ne frega nulla della gente che va a fare il pieno?
3: No, ma quello mi dispiace moltissimo, ma la colpa non è di Israele, del dottor Netanyahu e del dottor Trump, la colpa è di quel regime del cazzo che a un certo punto ha deciso di bloccare il regime di Hormuz e ora Badelmandeb, che è una parola per te ostrusa, Badelmandeb è uno stretto dove quelle merde degli Houthi. Ma perché non te la prendi con gli Houthi?
2: Ma non me ne frega, ma distruggeteli, non ci cagate il cazzo con questi Houthi.
3: Ma scusami, perché non inviti un Houthi in trasmissione?
2: Sì, quello è buono, un Houthi, sì, un Houthi,
3: però ne vediamo un Houthi.
2: Comunque posso dire a Freccero, devo dire a Freccero, fra poco ci collegheremo, devo dire al professor Freccero che è abbastanza incredibile che alla fine ha fallito anche in America, cioè i consigli del professor Freccero di fare la diretta. Scusi professore,
4: naturalmente ormai non è possibile lavorare da nessuna parte. Naturalmente l'unico posto dove si può davvero costruire qualche cosa è con i signori Houthi, naturalmente. Che con questi droni meravigliosi, droni che hanno anche le riprese, possono bombardare e mandare in diretta live naturalmente il bombardamento.
2: Ma perché non è stato seguito fino in fondo? Trump ha detto che non vuole più fare le esecuzioni in diretta.
3: Ma c'è una schlainizzazione di Trump, naturalmente. Cioè, anche Trump è diventato come la schlein ormai.
2: Ma non credo.
3: Non si può trasmettere, non si può. Troppo qualcuno gli avrà detto, no, forse un po' cruento. Ma per forza è cruento, è una pena di morte. Mica è un invito a cena, no? Tu dici, forse è un po' cruento, non si può.
2: Ho capito.
3: Sì,
2: ma lei proponeva la diretta anche in Italia, anche sui siti italiani. Lei proponeva la diretta.
3: Io
2: no?
3: Ero pronto a vendere i diritti, naturalmente, di questa fucilazione.
2: Allora, dai, sì, certo.
3: Vendere il dibattito prima, il dibattito dopo e durante. Naturalmente si facevano almeno 6 slot pubblicitari con blocchi da 5 minuti ciascuno. La fucilazione, naturalmente, sarebbe avvenuta dopo il secondo blocco, quando il pubblico televisivo ormai era già seduto e sintonizzato. Naturalmente, se tu fai la fucilazione subito, naturalmente di tutto, devi creare un climax, naturalmente, far vedere il condannato con gli occhi di ghiaccio terrorizzato, naturalmente, che fa il braccio della morte, seguirlo con la telecamera 1, la telecamera 2, naturalmente, zoomare sugli occhi, qualcuno che si avvicina e dice questi sono i suoi ultimi istanti di vita, che cosa pensa? Naturalmente questo arriva, cammina, allungare il corridoio, più si allunga il corridoio più si allunga lo share, naturalmente questo uomo che cammina disperato verso
2: corto,
3: il patino simbolo della morte, naturalmente.
2: Se è
3: questa
2: corto,
3: è televisione.
2: Se è corto,
3: televisione.
2: Se, scusi un attimo, se il corridoio è corto, farlo ripetere
3: dai,
2: più volte.
3: Questa è una roba da Rai, dai. La Rai 2 fa il corridoio corto. Noi dobbiamo pensare in stile hollywoodiano, corridoio lunghissimo, naturalmente. Sembra che non finisca mai, così gli ascolti cominciano a salire e copriamo tutto il prime time. Iniziamo alle ore 20:30, naturalmente.
2: Con l'esecuzione a che ora? L'esecuzione a che ora?

0: non ho capito, Vincenzo, mi stai dicendo che tu vorresti far uscire ovviamente Roggero di prigione e che tu, e tu l'ex commerciante avresti ammazzato
1: io
0: chiunque.
1: Io ex commerciante, quando io ho subito aggressioni da tre bande diverse ai quartieri spagnoli che avevo i negozi di alimentari, io tenevo il coltello sul banco e dicevo ti trattano e cai e botta la mano a terra.
0: Sì, vabbè, ho capito. Dunque, vorresti, sei a favore di Roggero, vorresti una legge molto...
1: Assolutamente, qualsiasi partito, che io sono un democratico di origine,
0: sì,
1: però
0: che
1: se
0: vuol
1: me
0: dire,
1: lo
0: un
1: promette
0: Bannacci,
1: io dico Bannacci. Il voto a Bannacci.
0: Bannacci, che Bannacci, hai tolto una C. Sì, hai tolto una C, si chiama Bannacci, non Bannacci, Bannacci, con due C.
1: Vabbè, insomma, io poi sono un ignorante, va bene.
0: Sì, ma quello non c'era dubbio, amico mio, ma l'ignoranza a noi piace, a noi l'ignoranza piace tanto. Sì, a noi l'ignoranza piace tantissimo. Piace tantissimo. Scusi, Vincenzo.
1: Ah, vabbè, questa è la trasmissione della gente come me.
0: Cioè, lei. Bravissimo.
2: Bravissimo. Assolutamente.
0: Scusi, Vincenzo, ma lei che titolo di studio ha? Mai studiato in vita sua?
1: Io tengo a quinta elementare.
0: Benissimo.
1: All'altezza di competere con chiunque.
0: Benissimo. La quinta elementare, meraviglioso. Ragazzi, ma la quinta elementare, la gente che ha la quinta elementare. Bellissima, la quinta elementare,
3: sì, capito,
0: la quinta ma chi se ne frega, chi lo conosce? Vincenzo da Napoli ti sta dicendo che ha la quinta elementare, ma non è meraviglioso? La quinta elementare,
1: la quinta elementare, magari all'epoca mi tenevo molto quando la quinta era, ma figurati che mia moglie è la terza elementare.
0: Addirittura manco la quinta ha finito la moglie, cioè la moglie manco la terza,
1: però ce la siamo cavati alla grande.
0: Sì, beh, sì, certo, assolutamente. Hai guadagnato magari molto più di uno che si è laureato, magari nella, nella tua vita.
1: Ti tengo mia figlia che è laureata, mi dà 1500 euro mese.
0: Appunto, tu invece,
3: invece cioè, l'elogio della quinta elementare.
0: Ma certo, certo che bisogna fare l'elogio della quinta elementare, ma ci mancherebbe altro. È il popolo vero, non è, vedi, non è il salotto della Gruber. Cioè,
1: ma
0: non è il salotto
1: della Laure, o figli e boss, attaccata.
0: Vabbè, questo che c'entra adesso?
1: In Albania.
0: Sì, questo conosco in Albania, però questo, scusa, è un altro discorso, dottor Vincenzo. Mi scusi se mi posso permettere, quella è un'altra vicenda, come dire, che ha a che fare con.
1: Sì, è un'altra vicenda. Questa Laura non è che vuol dire granché. Sì,
0: questo
1: pratica,
0: non c'è. Sì, ma lei non ha nemmeno, però, non ha fatto nemmeno il liceo, non ha fatto nemmeno le superiori.
1: No, ma ci fate una bella quinta elementare, sono orgoglioso.
0: Ma manco la media. Perché manco la media, scusi, ma questo,
3: questa è la famosa sottocultura nata, questo come questo come mi sottolinea l'avvocato Cecconi, è quella famosa sottocultura amata da Pierpaolo Pasolini.
0: Certo, lei conosce il dottor Pasolini, Vincenzo?
3: No, è morto.
1: Pasolini, tengo lì per la casa petrolio.
0: Lo vedi che sa, però
1: ci sono delle cose che non si possono dire alla radio.
0: In che senso? In che, in che senso? Che trombava quei ragazzi? Questo è il punto, no?
1: No, no, gli l'hai stanata cosa, tu l'hai letto petrolio.
0: Sì, certo, che ha detto.
1: E c'è un paragrafo dove lui torna a casa, trova la madre, pensa che l'hai capito, no?
0: Beh, non mi ricordo adesso, sì, forse sì.
1: E
0: sì.
1: Allora non l'hai letto petrolio.
0: Petrolio, petrolio. Vincenzo, musica!
1: Bello!
0: Musica. Simone D'Ancona, avanti tutta. Simone, dimmi.
4: Sì, no, io vorrei dire al signor Parri, come mai che
0: al signor
3: Parenzo, non Parri, quello era Ferruccio
0: Parenzo,
3: Parri.
0: Sì, sì, comunque andiamo Parri, avanti. Allora? No,
4: Come mai che tutti i peggiori delinquenti, stupatori, questo, evasori fiscali, oppure tipo vari oligarchi, anche tipo quello lì che era in Ucraina, tutti in Israele, io non so com'è.
0: Ma non ho capito, cioè, in che senso? Che Israele stai dicendo che è diventato il rifugio per i criminali?
4: Beh certo, vedi, l'hai detto pure te.
0: Ma non credo proprio che sia così, lo stai dicendo tu. Lo stai dicendo tu.
4: Non è che lo dico io, c'ho proprio i fatti.
0: I fatti di che? Cioè, ma
4: infatti,
0: cioè, sta dicendo che Israele, Parenzo, Simone D'Ancona sta dicendo che Israele è diventato il rifugio per criminali. Leggo addirittura qui per criminali sessuali.
4: Sghignaccia lì sotto,
3: lascia che dica, poverino, è una persona che non sa di quello di cui sta parlando.
0: Calma.
3: Lascialo tranquillo, perché è una persona che non sa di quello di cui sta parlando, non lo sa.
0: Cioè, tu dici sta biascicando, cioè il fatto che dica Israele è diventato rifugio per criminali anche sessuali, leggo qua da quello che mi hanno scritto. Ma è vero o non è vero?
3: Ma è vero di che cosa? Ma di che parlate?
0: Ma non lo so.
4: Ma te pare.

0: ragazzo, ma cosa vuoi? Tanto devi tenere il posto in caldo. Te certo che devi fare Israele, tanto te fai parte di loro, sei sionista. Certo che devi essere di parte, no? Se no, che sionista sei.
1: Colpisce sempre la lucidità di questa persona.
2: Ma Simone D'Ancona sta dicendo: tu sei parte di loro, ha detto. Sei parte di loro, questo ha detto. Sei parte di loro. Vabbè.
0: Ecco, comunque guarda, se te cucciare non hai capito. Sì. Io sono fratello di Claudio, il camionista fascista di Rumana.
2: Ah, non lo so, non mi ricordo.
3: Ma si capisce che c'è una parola.
2: Ma sei fascista pure tu? Sei fascista anche tu?
0: No, io sono partitico, perché tanto o destra o sinistra, tanto qui è sempre la stessa faccia della medaglia, non so se chi è peggio.
2: Vabbè,
0: qui.
2: Ma sei ammiratore pure te del pelatone, immagino.
0: No, io sono proprio politico, diciamo anarchico,
2: lui è un camionista anarchico pure tu.
0: Non sono camionista, guarda, io staccato. Mi sono svegliato alle 5 di stamattina, l'ho staccato adesso, e un attimo, sai com'è?
2: Ma che hai fatto?
0: C'ho i coglioni abbastanza gonfi, lavorato.
2: Lui c'ha i coglioni gonfi, te la prendi con Israele, naturalmente. Cioè, i coglioni...
0: No, non è che, ma io non è che mi c'ho i coglioni gonfi, me la prendo con Israele, proprio i fatti. Ma mi sembra che l'ultima apparizione di Netanyahu, lì quel porco, quando è arrivato lui, è fuggito tutti lì, mi pare. Come cazzo si chiama lì?
2: Le Nazioni Unite, sì, le Nazioni Unite.
1: Scusami, mi permetto di farti notare che ormai, mi perdoni, se tu non dici che Netanyahu, quel porco, non sei ammesso al consesso civile, sembra ormai. Tu devi sempre dire Netanyahu, quel porco, devi sempre dirlo. Non lo dicono però di Hamas, non lo dicono però di... No, fermo.

0: Cruciani, fammi un favore, manda a fanculo la Amual, lì come si chiama, e fai i miei complimenti al sindaco, ha fatto benone, non benissimo, strabenone a non dare la cittadinanza a quella donna. Chi non parla un cazzo di italiano, dai, dopo 15 cazzo. Anni che è in Italia, 10 anni, quello che cazzo è, non deve avere la cittadinanza e va a fanculo. Già che ci sei, mandami a fare in culo anche Parenzo.
1: Sì, volentieri, assolutamente, senza problemi.
2: Quello giusto per non sbagliare.
1: Senza
2: no?
1: problemi. Senza problemi. Posso dirti una cosa? E tutta l'Italia è da, lo posso dire senza ombra di smentita, sì. senza, non c'è nessuno che mi può smentire. Tutta l'Italia è dalla parte del sindaco che abbiamo avuto ospite l'altro giorno. Tutta l'Italia è dalla sua parte. A me non me ne frega un cazzo che sia rosso, bianco, giallo, arancione, lilla, eccetera. Quello che avete vergognosamente attaccato voi l'altro giorno qui, il sindaco di Cadone, che è quello della Lega. Ma a me non me ne frega niente che sia della Lega. Non me ne frega nulla, manco io l'ho chiesto. Non me ne frega un cazzo. È venuto fuori dopo 10 minuti di conversazione. Tu e quella signora che si chiama Karima di nome e Mual di cognome dovete andare a nascondervi. Quel sindaco ha semplicemente... Poi dopo magari ci ha pure marciato un po', ma è la politica, quello è normale che sia così. Ma non è che ha prelevato quella signora, ha prelevato l'islamica, là, l'islamica, la marocchina, che da 15 anni che in Italia l'ha prelevata da casa e l'ha portata come uno scalpo a fare la campagna elettorale. Si è semplicemente accertato del fatto che questa non parla italiano. E dunque su un piatto d'argento la signora marocchina in family gli ha servito l'assist per fare qualche giorno a dire io ho impedito a una di diventare cittadina italiana al momento, perché poi come sappiamo è una farsa e fra poco diventerà italiana. No, ho impedito a una di diventare cittadina italiana senza spiccicare una parola. E voi lì a dire che ha fatto campagna elettorale, che schifo, e qua l'inclusione doveva insegnare a questa, e poi gli italiani, ci sono un sacco di italiani che non parlano italiano, ma chi se ne frega, quelli sono già italiani, ma che c'entra? Lo sappiamo, guarda quello di prima, richiamatemi quello di prima, quello merita di più, richiamatemi quello di prima da Napoli. Ecco, mi è venuto in mente adesso, pensate che botta che c'ho ogni tanto. Cioè quello di prima da Napoli, secondo te, che non parlava italiano, quinta elementare, merita meno la cittadinanza di quell'islamica? Dimmelo, David. Merita,
2: no, merita,
1: non merita la cittadinanza, gli va tolta la cittadinanza perché non parla italiano.
2: Ma non ha fatto nulla, non ha fatto nulla di grave quello, non ha commesso nessun tipo
1: tu,
2: di reato.
1: Perché dici che
2: semplicemente...
1: la metà? Qualcuno lo sostiene,
2: no,
1: che...
2: ma...
1: aspetta, fammi no, parlare con questo. C'è gente che sostiene, tra cui la signora Clizia De Rossi, che fra poco arriva, la signora Clizia De Rossi, che questo non merita la cittadinanza, la merita di più quella islamica. Come si chiama questo disgraziato? Vincenzo da Napoli, questo non risponde più. Vincenzo da Napoli, quello che c'ha la quinta.
2: L'ha chiamato anche disgraziato.
1: Vabbè, disgraziato per modo di dire, nel senso buono.
2: C'è un ospite. Ma immagini se io avessi un ospite in studio, che ti dice, vabbè, dai, sì, disgraziato.
1: Sì,
2: ma come disgraziato?
1: Tanto lei è un disgraziato. Tanto lei è un disgraziato.
2: Tanto lei è un povero disgraziato.
1: Tanto conta a cazzo.
2: Non sarebbe possibile
1: avere le tre. Vabbè, quando c'è, richiamatemelo. Allora, c'è un gioielliere. Credo che sia in provincia, non mi ricordo di dove, in Veneto, sempre in provincia di Venezia, che si chiama Danieli, il quale è stato rapinato per l'ennesima volta, eccetera, ha subito il quinto, sesto furto e a un certo punto si è rotto il cazzo. Vai, regia.
3: Perché se l'italiano sano è vero e quello che ci mette il cuore si incazza, va a finire peggio di così. Va a finire peggio di così. È ora di smetterla. La gente deve tirare fuori i coglioni per ribellarci a queste cose qua.
4: Ci sentiamo proprio impotenti, indifesi da tutto e da tutti, non ci sentiamo tutelati da nessuno. Cercare di avere un po' più sicurezza e di vivere un po' più serenamente. La mia paura è che se andiamo avanti così diventerà il Bronx.
5: E poi... disposto ad armarsi, Marco?
4: Sì,
1: disposto
4: sì.
1: ad armarsi, sì.
4: Penso di sì.
1: Che gli vuoi dire a questo? È disposto ad armarsi? Lo Stato dovrebbe facilitare questa sua propensione a essere armato, questa sua volontà dopo aver subito delle rapine. Invece questo Stato di merda socialista che abbiamo, questo Stato di merda che non rispetta la libertà individuale delle persone, sicuramente mette ostacoli a questo signore qua. Alla mia destra, Clizia De Rossi. Buonasera, buonasera, buonasera.
5: Buonasera
1: Buonasera. Cazzo, stasera sono avvelenato.
5: A tutte, perché noi abbiamo anche ascoltatori a gender. Okay?
1: Ascoltatori?
5: A gender o che non si riconoscono nel binarismo di genere. Sì, certo, mi scrivono a me. Brava, Clizia, grazie che tu dici car amici.
1: Tutti.
5: No, perché c'è gente che non è né maschio né femmina.
1: Allora, ma sono tutti
5: a gender.
1: Amici.
5: A gender. si dice.
1: Io, io conosco gli agenti, no, non agender.
5: Perché non si riconoscono in questo binarismo fittizio che ci ha dato la lingua italiana.
1: Aspetta un attimo,
5: punto.
1: Vincenzo, scusami, t'ho disturbato, Vincenzo, scusami. Hai la quinta elementare, tu hai, giusto, Vincenzo? No, dico, volevo capire dalla signora De Rossi, merita più di diventare italiana la signora musulmana?
5: Ma certo, ma lo senti che questo neanche spiccica due parole in croce con la quinta elementare? Allora togliamola anche a lui. Vogliamo fare tanto i giustizieri della lingua italiana? La togliamo a lui, a tutti i veneti.
1: Ha contribuito.
5: Anche la signora lavora.
6: Non c'è bisogno, perché io poi mi sono acculturato strada facendo. Io ho letto 200 libri.
5: Sì, con quante B?
1: Sì, però scusami Vincenzo, questa sta dicendo, questa signora qua transessuale, non so se la conosci, la signora Clizia De Rossi.
6: No, io conosco i transessuali, ho rispetto per tutti i generi, perché non fanno pagliacciate come la fa quello della Rai, come cazzo si chiama?
1: Non so chi si traveste la Rai.
5: In Rai le pagliacciate non le fanno le trans, le fanno gli amici di Giorgia.
1: Chi si traveste alla Rai? No? A Luxuria, chi è? Non lo so, chi è che si traveste?
6: Non lo so, quello che si traveste a tutti i programmi.
5: Ah, Malgioglio.
6: Quelle cose là mi danno fastidio.
1: Ma Malgioglio non si traveste, cretino, non si traveste, scusami.
6: Ma no, il cretino magari sarai tu, scusa.
1: Scusami Vincenzo, ma non si traveste il dottor Malgioglio. Il dottor Malgioglio è semplicemente un omosessuale, ma non credo che si traveste.
6: Ma come no, io vorrei vestito da femmina, che significa?
1: Ogni tanto va vestito da femmina, forse non ti riferisci a lui, forse...
6: Si traveste, secondo me no, quelle cose alla mia da fastidio, e poi scusi, uno è trans sono cavoli suoi.
1: Sì, scusi, ma
6: quando vai in camera da letto, chiudi la porta, sono fatti tuoi.
1: Sì, ma lei ha mai frequentato i transessuali, Vincenzo?
6: No, io non li ho frequentati perché il mio genere è quello femminile.
1: Sì,
6: è uno.
1: A lei, piace la fessa. A lei piace la fessa.
6: Ma anche quella.
1: Cosa?
6: Ma io, essendo che stavo ai quartieri spagnoli, praticamente per noi era un fatto comune avere i transessuali, i femminili e tutto quanto.
1: Beh, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Ma tu sei mai andato a puttane, Vincenzo?
6: Guarda, mi stai guardando, domandando delle cose sulle quali tengo la privacy.
1: Ma non sei, sei il presidente della Repubblica, ma chi cazzo sei? Il presidente...
6: Io chi cazzo sono? Io sono un napoletano che tengo una moglie, tre figli.
1: Ah, vabbè, ho già capito. Ho già capito tutto. Qualche chiamatina con una mignotta napoletana te la sei fatta, con qualche prostituta, amico mio.
6: Non ti posso rispondere. Dammi un appuntamento e te lo dico a te in privato. Ma qua alla radio che mi metto a dire queste cose?
1: Scusami, Vincenzo, ma qui la questione è un'altra per chiudere. La signora Clizia De Rossi sostiene che tu, che hai fatto la quinta elementare, che sei arrivato fino alla quinta elementare e che parli un italiano, diciamo, claudicante, anche se largamente comprensibile,
6: comprensibile,
1: sì, assolutamente, ma io sono dalla parte tua, ti dovrebbero togliere la cittadinanza e darla invece a una marocchina che da 15 anni è residente in Italia e non spiccica una parola di italiano, capito qual è il punto?
6: Conosco l'argomento, la signora impari l'italiano
1: e poi avrà la cittadinanza.
6: Mio figlio che faceva il magliaro, quando andava in America lo interrogavano e lo mandavano indietro.
1: Lo vedi? E rispondi a questo qua che è il popolo vero. Pazzesco. Non come te, rispondi, no, rispondi.
5: La signora è qui da 15 anni, ormai è italiana, anche se non parla bene la lingua.
6: 15 anni non ha imparato a dire due parole.
5: Ma neanche te, Vincenzo, parli l'italiano, eppure
6: come
5: ce l'hai la cittadinanza. Lo parli poco, dai, diciamocelo.
6: No, lo parlo poco.
5: Poco.
6: Ma io,
5: sei un po' analfabeta.
6: Sono del mio linguaggio che è colorito.
5: Ma sei consapevole di essere un po' analfabeta,
1: ma
5: no?
1: Analfabeta?
6: No, analfabeta no.
5: Più o meno.
6: Ma io ho citato un libro del quale voi non
5: sì, ma se io ti chiedo il futuro anteriore del verbo cucinare, lo sai o no?
6: Futuro anteriore e yes, cucinate.
1: No, fermi, tutti, fermi tutti, fermi tutti. Alla mia sinistra Andrea Ruggeri, buonasera.
7: Ciao,
1: buonasera.
7: Zanzarosi.
1: Eccoci qui, eccoci qui.
7: Bello di nuovo a casa qui in Viale Sorca.
1: In Viale Sorca, sì, chiaramente in Viale Sorca. Scusi, dottor Ruggeri, lei mi sembra molto incazzato. Prima della trasmissione mi ha detto per la pubblicazione del programma del partito AWS. In particolare su cosa lei è molto incazzato?
7: Io voglio diventare consulente di AWS. Diabues. Ho letto il loro messaggio. Il loro programma c'è del talento, ragazzi. C'è del talento straordinario. Mi sono preso gli appunti, guarda, perché talmente figo sembra. Intanto sembra scritto da Ruggero di Un Sacco Bello, no? Te lo ricordi? Ravanelli, Piselli, love. Poi c'è questa cosa che secondo me a Parenzo piace un sacco.
1: Cioè, qual è?
7: La lezione obbligatoria di resistenza in classe. Che non ho capito se è contro il sionismo, contro il fascismo, oppure se, visti i candidati che propongono, è corso di resistenza al pubblico ufficiale, che forse diciamo un po' più, no?
1: Ma poi chi la fa sta lezione di resistenza? Non l'ho capito. Chi cazzo la fa?
7: I figli di David.
1: Cioè, ma è incredibile. No, ma no, a chi la fa? No. Chi la fa la lezione di resistenza? È questo il punto.
7: Si prenderà che insomma,
1: poi c'è
7: Montanari,
1: anche, la legge contro la propaganda fascista, gadget compresi, saluto romano sempre reato. Cioè,
7: assolutamente
1: voglio...
7: sì, altro che legittima difesa. Tu rompi il cazzo la legittima difesa. Scorda di legittima difesa. Saluto romano, reato. Quindi i poliziotti della morale che vengono lì ti arrestano. Cruciani, che cazzo fa?
1: Questo,
7: io stavo,
1: stavo
7: facendo a mio figlio, quanto stai crescendo col braccio così, arrestato, buttato in carcere.
1: Cioè, la propaganda fascista, questa trasmissione praticamente dovrebbe essere chiusa. Cioè, perché dalla mattina alla sera c'è uno che fa inneggia al fascismo, dice di essere fascista.
7: A te ti arrestano in diretta. A David gli annullano la circoncisione, lo riportano al periodo pre-circoncisione, tutti dentro. E poi c'è un bel programma di Montanari che si fa le pippe sulla resistenza, non so, su Marte.
1: Allora, io non capisco il passaggio all'accoglienza diffusa, questo non l'ho capito bene. Il passaggio, cioè, bisogna accogliere tutti in maniera diffusa, casa per casa. Allora, gli italiani si devono rendere disponibili ad accogliere tutti. Ma il bello è che Parenzo era d'accordo con quei
7: coccolini suoi. Com'è andato il 7 ottobre con i tuoi coccolini zecchia che ti prendono a calci in culo ormai da anni? Dave, com'è andato?
1: Fermi tutti, musica. Allora, alla mia destra, come sapete, eccola qua, Clizia De Rossi, la quale invece è una sostenitrice di questo.
5: Certo, io sono tesserata AWS, lo sai benissimo.
1: Sei tesserata AWS, ma non ti vergogni?
5: Assolutamente
1: no,
5: sì.
1: Ovviamente non
5: entrerò
1: mi
5: in politica con loro prima o poi.
1: Cioè, sei tesserata AWS, ma
5: voi state rosicando perché stiamo crescendo tantissimo, abbiamo superato la Lega.
1: Scusa,
5: e tra poco supereremo anche l'ex partito del nostro Ruggeri, perché sono lì poco, con Forza Italia, lo sai benissimo.
1: Vabbè, ma chi se ne frega adesso
5: stiamo
1: di queste cose, che sei una
5: bellissimo.
1: Sondaggista.
5: Certo.
1: Ma cosa sei,
5: i punti
1: sondaggista?
5: Sono stupendi. Prima cosa, patrimoniale a tutti, non i super ricchi, a tutti i ricchi dobbiamo metterla.
7: Quantifichiamo
5: a
7: ricchi, Clizia, quantifichiamo
5: tutti.
7: Ricchi
5: dai 2 milioni di patrimonio in su, quindi ci rientri anche tu,
2: esatto.
5: Mi sa.
2: Ovvio, basta avere un paio di case,
5: ci rientri non importa,
1: cioè, non
5: David,
1: no,
5: comincia
1: la Salis,
5: anche
1: la Salis dice che, la Salis dice che bisogna, le case affittate bisogna, cioè, bisogna quasi occuparle praticamente, occuparle, no,
5: le non quelle dei privati ovviamente,
1: no, come
5: quelle
1: privati
5: del comune vanno date a tutti.
1: Ma che vuol dire?
5: Tutti.
1: Ma
5: vanno
1: che vuol
5: aperte
1: dire?
5: Quel dormitorio che hanno fatto lì in zona Mecenate, che vabbè, doveva andare allo studentato, ai ragazzi,
1: vabbè,
5: meno
1: ma
5: fortunati.
1: Chi se ne frega?
5: No, adesso lo vogliono pure affittare.
7: Reddito
5: a chi
7: di cittadinanza?
5: Certo.
7: Sai che ieri sera
5: reddito universale si chiama.
7: Stavo con il mio, ma adesso proponiamo
5: abolizione della caccia, prima cosa.
7: Ma scusa, proponiamo
5: animali
7: il reddito
5: da
7: galattico, il reddito galattico. Hai visto Pacini, quello che viene qua ogni tanto, che cosa ha proposto? Perché poi questa roba scatena concorrenza, no? Quindi arriva il PD che si sente scavalcato, dice: noi facciamo il reddito no stress per i giovani fancazzisti che fino a 25 anni non
5: io
7: devono lavorare.
5: Perché devono studiare, ovviamente, non stare a casa a grattarsi.
7: Non
5: certo,
7: specifica lui questo.
5: Certo, dobbiamo aiutare i ragazzi a studiare per evitare che finiscano a votare Vannacci o la Meloni.
1: Ma perché? Non ho capito perché chi vota Vannacci o la Meloni.
5: Perché non hanno studiato, sono degli analfabeti. Per cui dobbiamo
1: chi vota Vannacci e Meloni è un analfabeta.
5: Lo sai che ora nella la tua ducetta amica ha vietato il voto ai fuorisede.
1: Ma non è
5: con
1: vero,
5: la nuova legge elettorale. Con la nuova legge elettorale. E lo sai perché? Perché l'ultima volta che il voto è stato aperto ai fuori sede,
1: ma non dire
5: più
1: stronzate,
5: del 50% degli studenti ha votato AWS.
1: Ma fosse per te, tu accoglieresti tutti, questo è il
5: tutti,
1: punto.
5: Tutti
1: quelli che arrivano in Italia, tutti
5: certo,
1: accolti.
5: A partire
1: tutti
5: dai
1: accolti.
5: Rifugiati climatici.
1: Cioè, dunque, venite tutti dall'Africa.
5: È diventato un problema gravissimo. Certo, la crisi
1: cioè,
5: climatica.
1: Venite tutti.
5: Certo, gente che si ritrova senza casa, senza acqua potabile.
1: Ma perché me ne devo fare carico
5: senza
1: io?
5: Campi
1: perché
5: da
1: me ne devo
5: coltivare?
1: Fare carico io?
5: Perché gli italiani, quando avevano bisogno, sono emigrati negli altri paesi
1: e
5: o no?
1: Certo, io non è che mi posso fare carico dell'Africa,
5: ma mica tutti in Italia, ovviamente vanno equamente distribuiti.
7: Regolarmente
5: gente
7: sono
5: che
7: emigrati,
5: cerca
7: però
5: un lavoro semplicemente, non è che
1: diciamo
5: vengono
1: cazzate
5: qui a grattarsi. Il problema è che più li escludiamo, più finiscono nelle tratte di droga, di prostituzione,
1: scusami,
5: eccetera, eccetera.
1: Escludere la carne di maiale dalle scuole, giusto?
5: giustissimo, no, va abolita tutta la carne nelle scuole,
1: tutta la carne.
5: Scuola, la scuola,
1: e le aziende che producono carne,
5: devono fallire. La scuola è un'istituzione pubblica e deve insegnare ai ragazzi, mi fate finire, la scuola ha una funzione etica, deve insegnare. Davide, fai silenzio tu. La scuola deve insegnare, Davide, smettila, la scuola deve insegnare ai bambini che gli animali sono nostri fratelli e non cibo.
1: A tra poco, giornale radio.
8: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso e poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
9: Accelerare la transizione energetica per un futuro più sostenibile. Dal 20 al 22 ottobre torna all'Allianz Mico Milano l'appuntamento Net Zero Milan, l'Expo e Summit dedicato all'elettrificazione dell'economia e alla decarbonizzazione che riunisce i protagonisti del settore. Un momento di confronto B2B su tecnologie emergenti, elettrificazione, rinnovabili e finanza. Radio 24 è presente a Net Zero Milan con i suoi studi e alcuni programmi. Info su radio24.it e netzeromilan.com.
10: GR24 di mezzanotte.
11: Zelensky sfida Trump e riprende i raid sulle raffinerie russe. Allarme a Kiev, esaurite le scorte di missili Patriot. Al Consiglio europeo la Premier Meloni ribadisce la richiesta di flessibilità di visioni tra i 27 su energia e bilancio. Manovra da 23,5 miliardi, 5 da banche e assicurazioni che si dicono sorprese, misura non negoziata. Calcio, dopo i 4 KO in Champions, tris di vittorie per le italiane nelle altre leghe europee. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Paolo Corleoni in regia. In primo piano gli aggiornamenti sulla guerra in Ucraina. Zelensky a Bruxelles per rafforzare i suoi rapporti con i leader europei dopo il fallimento della tregua energetica e il patto tra Washington e Mosca sul gasolio. Le forze armate di Kiev hanno ripreso i raid contro le raffinerie russe. Secondo la CNN, Kiev avrebbe esaurito le scorte di missili per il sistema di difesa aerea Patriot di fabbricazione americana.
12: Il Regno Unito sta inviando a Kiev altri missili a lungo raggio Storm Shadow per colpire le operazioni militari russe e frenare gli attacchi di Mosca contro le infrastrutture civili ucraine. Lo riferisce Bloomberg nel giorno in cui la CNN fa sapere che l'Ucraina ha esaurito le scorte di missili per il sistema di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense.
13: How it can be when some people are surviving?
12: Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato al Financial Times che l'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. E infatti un massiccio attacco di droni ucraini ha causato un incendio in una raffineria di petrolio nella regione di Ryazan, secondo il presidente russo, facendo pochi danni. Mosca, a sua volta, ha messo nel mirino più volte negli ultimi giorni alcune centrali elettriche in Ucraina, provocando interruzioni di corrente. Intanto Starshield, la versione militare del sistema di comunicazione satellitare americano Starlink, ha ripreso a funzionare in Ucraina, lo annunciano fonti del Ministero della Difesa di Kiev, mentre in Russia è stato arrestato e poi rilasciato il direttore della Novaya Gazeta. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: La Casa Bianca intanto replica alle critiche della Premier Meloni sull'accordo con la Russia, definendolo un grande accordo per fornire al mercato globale enormi quantità di gasolio e abbassare i prezzi. Il nodo energia è al centro del Consiglio europeo a Bruxelles. La Premier Meloni ha ribadito la richiesta dell'Italia di avere maggiore flessibilità di bilancio.
14: Si torna alla casella di partenza nelle trattative sul prossimo bilancio settennale europeo dopo le enormi distanze registrate a Bruxelles nella giornata di ieri tra i cosiddetti paesi frugali, capitanati dal cancelliere tedesco Merz, determinati a tagli e sforbiciate soprattutto in materia di politiche di coesione, e il fronte più ampio di 17 stati, tra cui l'Italia, che proprio quelle politiche insieme a quelle agricole vogliono preservare. Dopo il fallimento negoziale della presidenza cipriota prima e di quella irlandese poi, la prossima proposta di mediazione arriverà dal presidente europeo Costa affinché i 27 ne possano discutere a fine novembre. Obiettivo: raggiungere un'intesa nel corso di un delicato summit europeo prima di Natale. Sull'energia il caos è sembrato dominare buona parte del summit, se l'obiettivo condiviso di abbassare i prezzi energetici è fuori discussione, il come arrivarci appare il vero problema, con l'aggravio ulteriore di uno scontro tra i big europei e la coalizione Italia blocco di Visegrad in merito alla seconda fase del sistema di scambio delle quote di emissione, l'ETS2. Sulla Cina infine si va verso una stretta commerciale che potrebbe dare a Bruxelles potere emergenziale in grado di limitare o persino bloccare l'import di merci da Pechino. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: La manovra di bilancio italiana per il 2027 è al momento calcolabile in 23 miliardi e mezzo, con coperture per 5 miliardi anche da banche e assicurazioni, che però parlano di misura non negoziata.
15: L'entità della manovra indicata nel documento di bilancio appena inviato a Bruxelles è per ora inferiore alle attese, 23 miliardi e mezzo a fronte degli almeno 30 ipotizzati dal governo nelle settimane scorse. Ma lo stesso documento precisa che dimensioni reali e dettagli emergeranno solo a negoziato concluso con l'Europa. Le risorse arriverebbero per 13 miliardi dall'extra deficit per energia e difesa concordato con l'Europa, 5 miliardi da banche e assicurazioni, nulla filtra dall'ABI, è stato negoziato o concordato, poi tasse sui giochi, tagli ai ministeri e altre entrate non precisate. Il documento tratteggia le misure per famiglie e spesa sociale 5 miliardi, difesa 4 miliardi e mezzo, imprese 3,3, infrastrutture 3,1, misure fiscali 2,2, sanità 2,4. Tutto molto generico, ma comunque tutto al di sotto delle aspettative delle settimane scorse. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
11: E contro il caro carburanti sono di nuovo sul piede di guerra gli autotrasportatori, che minacciano di bloccare il paese. Il governo ha convocato i sindacati a Palazzo Chigi per il 27 ottobre.
16: Il caro carburanti mette in ginocchio l'autotrasporto. Molte imprese, soprattutto le più piccole, non riescono a ribaltare sui committenti gli extra costi, e al sud la tensione sale tra blocchi e presidi organizzati o spontanei. Il rischio ora è che la protesta possa estendersi a livello nazionale, con un fermo dei servizi. Le associazioni di categoria sollecitano un incontro con il governo. Pasquale Russo, Conftrasporto.
17: Speriamo che il fortissimo stato di tensione che stiamo registrando in questi giorni possa in qualche modo essere arginato.
16: In Calabria molti tir sono fermi, ci sono già problemi per l'approvvigionamento di carburanti e di altra merce. In Sicilia il Comitato Trasporto Siciliano ha proclamato un fermo di 5 giorni. Il coordinatore Salvatore Bella:
18: ci dispiace tantissimo dei danni che si andranno a creare per quanto riguarda la raccolta dell'ortofrutta, ma noi non siamo più nelle condizioni di poter mettere in moto i nostri camion.
16: Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Due anziani coniugi sono stati trovati morti all'interno della loro abitazione a Mirandola, in provincia di Modena. Sono stati entrambi decapitati. Non si hanno al momento ulteriori informazioni su quanto sarebbe accaduto all'interno dell'abitazione. Interrogato dai carabinieri il figlio della coppia. Tre morti sul lavoro in un solo giorno. A Firenze è morto un operaio di 30 anni che stava lavorando nel cantiere dell'alta velocità. In provincia di Chieti un 23enne impiegato come stagionale in una cantina sociale, e al porto di Cagliari un uomo di 61 anni è rimasto schiacciato da un carico di tubi. Dopo le polemiche, l'amministrazione Trump fa marcia indietro sulla fucilazione in diretta di Nidal Azan, l'autore della strage di Fort Hood annunciata nei giorni scorsi dal capo del Pentagono Exet. Morirà come previsto davanti a un plotone di esecuzione, ma l'esecuzione non sarà trasmessa in streaming, annunciato il presidente americano. Dopo l'operazione al polmone per un tumore, Papa Leone ha ripreso l'attività lavorativa nella sua stanza del Gemelli e non si esclude che domenica possa recitare l'Angelus dall'ospedale, ha fatto sapere il segretario di Stato Pietro Parolin, il quale ha anche detto che il Papa rimodulerà il suo pontificato se necessario. Il calcio ora con la serata europea che stavolta sorride alle italiane.
19: Prima le quattro sberle rimediate in Champions, poi il tris nelle altre leghe europee. Si riscatta almeno parzialmente la pattuglia italiana in questa campagna continentale. In Europa League, da applausi, Milan e Juventus, i rossoneri travolgono per 4-0 in trasferta il Salisburgo. Grande protagonista il 19enne talento, italiano di origine guineana, Alfabio Cissé, che ha realizzato una tripletta prima dell'assolo di Gonzalo Ramos, espulso nel finale tra i rossoneri Terracciano. Sempre in Europa League, bel successo anche per la Juventus, che prima soffre e va sotto a Vigo contro il Celta per il gol di Alvarez, ma trova poi il pareggio con Voltemade e il gol decisivo nel finale con Kolo Muani. Insomma, bianconeri che scoprono i loro bomber. In Conference League l'Atalanta regola con un netto 3-1 i ciprioti del Paphos grazie alle reti di Elmas al primo minuto, il rigore di Raspadori al 18esimo e poi l'assolo di Scamacca. Oggi intanto ritorna la Serie A con la settima giornata alle 20:45 in campo Frosinone-Sassuolo. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Ed è tutto per questa edizione di GR 24. Grazie a Paolo Corleoni in regia, da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Efficienti e integrabili con rinnovabili e sistemi ibridi. Le pompe di calore possono essere la leva per la transizione energetica delle nostre case. Il 21 ottobre dalle ore 15 segui la Digital Roundtable di Radio 24, l'evoluzione delle pompe di calore, energia che si rinnova, con Maurizio Melis. Il giornalista di Radio 24, insieme a esperti del settore, analizzerà risvolti tecnici e prospettive di mercato. Iscriviti su radio24.it, sezione eventi.
2: In collaborazione con
3: Teon, pompe di calore ad alta temperatura, tecnologia che fa crescere l'industria.
2: E con
4: Heat Pump Technologies, l'evento sulle pompe di calore e i sistemi energetici integrati.
5: Lei ha una qualche ambizione?
6: Ma...
5: E allora vada via. Se ne vada dall'Italia. Vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se ha le possibilità. Ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere. Un posto bello,

0: destinato a morire. Qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Diretta vada via.
1: E lei allora, professore, perché rimane?
0: Come perché? Mio caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere.
2: Anche tu ci stai pensando? A studiare, a lavorare oppure a fare impresa all'estero? A Generazioni Mobili il manuale delle istruzioni te lo offriamo gratuitamente noi, insieme al nostro speciale passaporto radiofonico, valido per l'espatrio in tutto il mondo. Collegati al sito radio24.it e scarica il podcast Generazioni Mobili in versione extra large con testimonianze di chi ce l'ha fatta, consigli pratici e segnalazioni settimanali su opportunità di lavoro aperte e contendibili in Europa, ma anche al di fuori dell'Europa. Sono Sergio Nava. Vi aspetto online con Generazioni Mobili.
3: La Zanzara.
4: Oh, Cruciani, la parte più bella di tutte è che, ad esempio, per Roggero il giudice ha applicato la legge e è stato detto ma ha applicato la legge. Mentre invece il sindaco che applica la legge per la cittadinanza di quella signora, ah no, non va bene, il sindaco è brutto e cattivo, ma andate a fare in culo.
5: Doppio pesismi vari, intanto mi ha raggiunto, sono molto contento, Augusto Bassi, giornalista filo putiniano, si può dire filo putiniano, no?
6: Si può dire filo putiniano.
5: Si può dire. Molto
6: grazie Giuseppe.
7: Giornalista
6: sono,
7: dove?
6: Sono
7: alla TAS.
6: David, posso fare?
5: Sì, prego, può dire quello.
6: Ho fatto una gaffe nell'ultima apparizione alla Zanzara.
5: Cioè?
6: Ho preso un po' in giro bonariamente David per le sue limitate esperienze accademiche, ma ho saputo che lui si identifica con un laureato.
5: Sì.
6: Quindi io che sono per l'integrazione, se lui si identifica come laureato, non so che pronome utilizzare, però lo chiamerò dottore.
5: Cioè, tu dici, nonostante il fatto che non sia dottore,
6: io sono a favore dell'inclusione, quindi se lui si identifica come laureato, io lo tratterò
7: lei
6: così.
7: Lei può usare qualunque locuzione, quella che io uso per lei è semplicemente testa di cazzo al servizio di Putin, questa che è quella più semplice,
6: però,
7: lineare.
6: Però trasuda odio. Regia, posso chiamare? Potete contattare la commissione Segre, perché questa è istigazione all'odio, se è possibile.
7: Disprezzo nei confronti delle dittature, di chi sostiene le dittature. Sì, disprezzo.
8: Allora,
7: si può disprezzare
8: Cencio che dice male di straccio, si dice in Toscana. Parli di Putin e difendi quell'altro grandissimo nazista. Vergognati. Guarda che tra Putin e Netanyahu non saprei chi è peggio.
7: Il 27 ottobre in Israele si vota perché siccome è una grande democrazia si vota e non c'è bisogno di
5: ispettori che vanno
7: a verificare la metà del voto perché è una grande democrazia
8: liberale. Ma quant'è
7: liberale.
8: Che non si votava? L'hanno rimandata lì.
6: In Ucraina si vota, quello che ha le gambe.
7: Non hanno rimandato proprio un bel cazzo.
6: In Ucraina si vota.
5: Allora, calma, ragazzi, calma. Allora, vogliamo ricordare.
8: Cencio che dice male di straccio. Te sei Cencio.
7: C'è la guerra in Ucraina, sai questa cosa. Forse puoi chiedere a Putin.
8: C'è anche a Gaza la guerra. Anzi, no, lì c'è un genocidio direttamente.
7: C'è un genocidio da Israele.
8: No, è da chi? Netanyahu sapeva benissimo dell'attentato.
7: L'Ucraina e Israele hanno una cosa in comune: combattono la stessa battaglia. Contro due autocrazie.
8: Sì, certo, Israele è un paese nazista, appunto.
7: Io difendo Israele perché come
8: è una vittima.
7: Si difende dai russi, Israele si difende da
8: Hamas. Uno stato occupazionista e genocida.
7: Ma occupazionista di niente, a Gaza non c'era più un cazzo. Ma dov'è occupazionista?
8: Perché avete sterminato tutto.
5: Voglio ricordare che
7: era 20 anni che Israele era più a Gaza.
5: Voglio ricordare che Augusto Bassi ha detto l'altra volta che il mondo è in mano, secondo lui, a una cupola.
7: Ma dove scrive Augusto Bassi?
5: Cupola transumanista, giusto?
7: Ma dove scrive? Hai detto giornalista,
5: non lo so,
7: dove scrive?
5: Una cupola Augusto transumanista che ci sarebbe ovviamente all'interno della quale c'è la mafia oligarchica, la lobby ebraica, immagino, i puttanieri di Davos, Soros, Rockefeller.
6: Pedosatanisti,
5: molto bene. Lei è a favore di quella che ha chiamato non la remigrazione, ma addirittura il riapprodo.
6: Il riapprodo, perché io credo che l'Odissea Maranza in terra foresta di Abdulisse deve ritornare e riapprodare nella terra natia.
5: Per cui tutti, non forzatamente, ma prima o poi tutti dovrebbero tornare.
6: Ma questa cornacchia castrata che sento in sottofondo.
5: Però scusi un attimo,
6: non è la Zanzara, è la cornacchia castrata.
5: Nel suo mondo ideale, è fatto di bianchi.
6: No, allora io amo le differenze. Però, cioè, per esempio, il roast beef mi piace molto, malgrado io cerchi di diventare vegano. Il roast beef, cioè la passera nera, mi piace molto. Però amo le differenze. E quindi dunque? Amo i neri in Africa e gli italiani in Italia. Non è questione di bianco.
5: Beh sì, inevitabilmente
6: sì, va bene, certo, da un punto di vista etnoculturale.
5: Cioè lei vorrebbe l'Italia totalmente di bianchi, diciamo.
6: Di italiani. Ad esempio, posso fare una domanda a te, Giuseppe, per deformazione professionale. Tu, un africano diciamo,
5: dice delle cose con grande tranquillità, come piace a te, caro.
7: Sì, ma infatti è un nazista, come i nazisti, anche i nazisti dicevano cose. È un nazista,
6: allora,
7: schifoso,
6: un subsahariano, un africano nato in Italia, per te è un italiano autentico?
5: Certo. Ma guarda, un italiano autentico dal punto di vista, come dire, di genealogico.
6: Ne parlava prima Cliff. Aspetta, un italiano nato in Italia
5: può avere, che ne so, a seconda delle regole, la carta d'identità, e dunque sì, è italiano,
8: è
5: per
8: italiano
5: per documenti.
6: Quindi un pastore tedesco nato a Bergamo è un pastore bergamasco, Clizia.
8: Ma che cazzo c'entra? Ma questo è giornalista veramente o state scherzando?
6: No,
8: perché io ho già fatto radiare uno psicologo, ora sto lavorando su un avvocato, mi manca il giornalista. Guarda, sei sulla buona strada.
6: Se Davide
8: sentiamo le altre stronzate, dai.
6: Chiedevo di rispondere a questa domanda. Un pastore tedesco, tu sei animalista, giusto?
8: Ma che c'entra il cane con un essere umano nato qui, che va a scuola qui, che parla la lingua nostra, ma che cazzo di discorso
6: siamo
8: è?
6: Siamo tutte creature di Dio,
5: che
6: non cambia.
5: Scusi, ma il riapprodo che cos'è? Una cosa razzista?
8: Un razzismo gratuito. Evidentemente questo signore non ha studiato, perché dice di essere giornalista e ha pure laureato, ha detto non so dove.
5: Vabbè,
8: dovrebbe sapere.
6: Nell'università più antica del mondo, a Bologna.
8: A Bologna, quindi dovresti sapere che
5: giusto, lei
6: no,
5: non
6: il meticciato secondo me indebolisce le società, certo, è uno del, diciamo, degli strumenti.
8: Infatti i metici in tutte le razze di esseri viventi, che siano uomini o animali, sono quelli che campano di più. Pensa quanto sei coglione. Detto ciò, dovresti sapere che il popolo italiano nel DNA non ha niente di italiano, lo sai o no? E questo da quando è arrivato da un mix di popoli che sono transitati nel nostro paese.
7: Tu
6: pensa al mio nome. Io mi chiamo Augusto. Il mio nome nasce come titolo onorifico nel 26 avanti Cristo. Roma è la capitale d'Italia, che ha fondato Piacenza, città in cui sono nato e risiedo. Non esiste nello spettro planetario una continuità etnoculturale come quella che io rappresento. Quindi io credo che la testimonianza sia, io reifico la realtà di una continuità etnoculturale.
8: Guarda, io
6: non puoi dire che ti fa cagare.
8: Esatto.
6: Però
8: questa supercazzola che hai capito solo tu te la puoi infilare nel culo. Io preferisco molto di più Abdullah di Augusto. Chiaro?
5: Perché
8: è molto più dignitoso come nome.
5: Perché?
8: Abdullah. Spero che sia il nome più diffuso in Italia fra qualche
6: Abdullis.
8: Anno.
6: Comunque Giuseppe, io non andavo a transessuali dalla terza liceo e devo dire che Clizia
5: in che senso?
6: Dico che non mi capitava di andare a transessuali dalla terza liceo.
8: Almeno lo ammette.
5: È capitato che sei andato con
6: trans? No, solo per curiosità.
7: Solo
6: conversato. Perché e devo dire che è la più avvenente che io abbia mai visto.
8: Ti ringrazio.
5: Musica. Fermi tutti. Lores da Vicenza, vai Lores.
7: Povero maiale nazista, solo pagando.
5: Fermo. Lores da Vicenza, grande ritorno. Come mai questa telefonata, cara Lores? Che succede?
7: Che bello.
3: Perché ho l'influenza e non lo sopporto più. Ho l'influenza e non ho tanta sopportazione. No, volevo dire.
7: Tanto sono felice che sia viva e che stia bene, perché insomma, effettivamente non ho avuto più notizie.
3: Del napoletano che ha chiamato prima, per cortesia.
5: Ma perché? Non lo so, adesso non mi ricordo. Vincenzo.
3: Allora volevo dire a quel coso lì vestito da donna, che quel signore là napoletano con la quinta elementare ha costruito l'Italia. Mentre i suoi seguaci di Maometto, quando saranno una maggioranza, sarà uno dei primi a essere impalato.
8: Sì,
3: o
8: i palazzi, come si chiama sta deficiente? Come si chiama sta vecchia rincoglionita? O rincoglionita veneta, che tra l'altro si capisce anche poco quando parli.
5: Falla parlare.
3: Cosa?
5: Dimmi, Lores.
8: Dici, nonna.
5: No. Vabbè, anche se fosse nonna, non è mica non è mica
8: dalla
5: mia
8: voce è una vecchia.
5: Ma a me che c'è?
8: Sottolineamolo che è una vecchiaccia che è a casa e non ha un cazzo da fare. Ma manco c'è? Cazzi, perché ormai non la chiamerà più nessuno.
3: Se puoi vestirti da donna, altrimenti sei ridicola.
8: Guarda,
3: sei solo un pagliaccio.
8: Credimi che su 100 uomini, 90 non scelgono me, carina.
3: Sei solo un pagliaccio, coso. Non sei altro che un pagliaccio.
8: E te che
3: cerca
8: sei?
3: Di portare rispetto a quelli che hanno costruito l'Italia.
8: E ora chi la costruisce l'Italia? Nei cantieri,
3: che è un cretino
8: pagliaccio.
3: Hai capito? Cretino pagliaccio.
8: Neanche si capisce quando parli con sta parlata di merda veneta.
3: Altrimenti vai solo a carnevale. Stronzo d'un pagliaccio.
5: Allora la Lores io la conosco, è un indipendentista veneta, richiamatela.
8: Già una che si chiama Lores.
5: Vabbè,
8: dai,
5: che cazzo vuol dire che si chiama Lores?
8: Vecchiaccia,
5: che
8: cazzo di nome è Lores?
5: Ma che vuol dire? Dai,
8: da Lourdes si deve chiamare.
5: Musica. Richiamatemi Lores per favore. Aspetta, Lores. No, non può finire così. Dille qualcosa a questa stronza. Io adesso è qui in studio, dunque no.
3: Non è una stronza, è uno stronzo vestito da donna, un pagliaccio.
5: Sì, dai. Poi...
3: Per lui è sempre carnevale, hai capito?
5: Sì.
3: Se lui non ha né idea di cosa sia una donna, non ne ha proprio idea.
8: Lo sai,
3: faccio fatica
8: dai,
3: a parlare
8: ora
3: perché ho 39
8: gotto,
3: dicembre,
8: dai
3: pagliaccio.
8: Un gotto di vino, dai Lore, Lourdes.
5: Ma che
3: pagliaccio.
5: Ma
8: perché
5: che
8: è mezza imbriaca, lo senti che è imbriaca.
5: Ma non è ubriaca,
8: tu non puoi
5: male.
8: Chiamare la gente ubriaca
5: ma
8: quando
5: lei,
8: siamo
5: ma
8: in diretta nazionale. Ha chiamato lei.
5: Ma
8: toglietele
5: che
8: il telefono all'ospizio,
5: ma,
8: dai, a Lourdes da Vicenza.
5: Per
8: piacere, dai.
3: Sì, un'altra cosa. Certo che vota AVS quel cretino
8: certo,
3: lì.
8: Sono
3: tra delinquenti e cose nati male, solo quelli possono votare AVS.
8: E lei chi vota?
5: Lei vota per l'indipendenza.
8: Per la Lega? No, perché ci hanno ancora da ridarci 60 milioni di delinquenti.
3: No, non voto per la Lega, cretino. Io sono un indipendentista veneta, imbecille, non voto nessun partito italiano, ignorante, non deficiente, pagliaccio, tagliati quel coso là.
8: Con i Balcani dovete andare,
3: sì, viva Putin, sempre grande presidente del mondo,
8: sì,
3: viva Putin,
8: certo.
3: Cretino, vedrai un cretino, tagliati il cazzo se vuoi vestirti da donna,
8: sì.
3: Pagliaccio,
8: sì,
3: sei solo un pagliaccio travestito,
8: ve la diano st'indipendenza,
3: sei un malato,
8: signor.
3: Di mente,
8: guarda
3: sei un malato di mente,
8: uguale,
3: lo
8: signore.
3: Capisci che sei un malato di mente,
8: invece te che sei vecchiaccia rincoglionita, con sta voce
3: sei un malato di mente, pagliaccio.
5: Calma,
3: hai capito?
8: Sì,
5: la Lores è una mia protetta.
8: Lores? Lavora?
5: Sta in pensione, magari, non lo so, da tanto tempo.
8: In pensione la vecchiaccia,
7: ma
8: non avrà mai fatto niente, faceva la balda. Dracca sicuramente.
5: No, questo qua non si può dire.
8: Faceva la Baldracca di Vicenza.
5: Mi informerò.
8: Di Lourdes da Vicenza.
5: Ma poi anche se lo facesse, non lo fa, non l'ha mai fatto.
8: No,
3: che ho sempre lavorato. Io ero una grande commerciante.
8: Mi immagino.
3: Quel pagliaccio, cretino, l'Italia si incazza. Malato
8: i pettini,
3: di mente, sei nato malato.
8: I peli del culo, signora.
3: Sei nato malato.
7: Beh, è terribile, però sei nato malato è brutto da dire. Sei nato malato.
5: Davanti io lo sta dicendo lei, posso...
8: È invidiosa perché mi sta guardando e dice io bella così
3: no,
8: non sono
3: no.
8: mai stata perché sei sempre stata una grandissima cessa e ora sei pure vecchia.
5: Questo è sicuro,
8: le donne che ce l'hanno con le trans è perché sono delle grandissime cesse invidiose,
3: sì, sì.
8: Okay.
3: No,
8: e ci vedono
3: pena,
8: e ci vedono come
3: pena,
8: delle rivali.
3: Mi fai pena
5: allora,
3: povero.
5: Posso dirti una cosa? Sei invidiosa. Io l'ho conosciuta e secondo me è una bellissima donna, posso dire.
8: Immagino,
5: molto affascinante.
8: Mandiamo l'immagine in diretta, dai.
5: Ma adesso sta
8: Lourdes,
5: male, lo faremo.
8: A Lourdes, okay. Mandaci a foto, dai. Vediamo quanto sei cessa
7: sì, pedali. Sì, è talmente
3: io
7: bella
3: non mi
7: che
3: sono operata niente, cretino. Tu fatti quell'intervento,
8: Lourdes,
3: l'unico intervento che dovresti fare, tagliarti il cazzo.
8: Crollerai
3: cretino.
8: Perché se no ti ecciti anche te, vorresti pure
3: malato
8: il mio vecchiaccio.
3: No, mi fai schifo.
8: Simpatica
7: Cruciani, la Lores, no, solo per dire una cosa, la Lores è talmente bella che viene utilizzata nell'escape room degli orrori.
5: Ma non è vero, ragazzi,
7: room,
5: voi
7: quelle...
5: l'avete conosciuta, sì, sì, io l'ho vista, è assolutamente una bella donna. Poi
8: è sposata.
5: Ma non lo so, ma che me ne frega?
7: No.
5: Fermi tutti.
9: La zanzara.
5: Allora, Augusto Bassi, giornalista filo putiniano, eccetera, eccetera, che dice delle cose, secondo Parenzo, terribili, ma in maniera molto...
7: La banalità del male, da nazista, la battaglia del male.
5: Mi vuole dire per una nulla, cosa su che cosa?
6: Allora, io sono stato dal dottor Parenzo accusato nel nostro ultimo abboccamento di pregiudizio anti-africano.
5: E invece?
6: Io vorrei respingere al mittente questa accusa, perché fra una ragazza italiana come Paola Egonu e un'africana come Charlize Theran, io preferisco di gran lunga la seconda. Forza Africa.
5: Cioè, non ho capito, una tra la Egonu e
6: italiana, Paola Egonu e Charlize Theran, africana, preferisco
5: la Theran. Dove è nata? In Sudafrica.
6: In Sudafrica, vicino a Durban.
5: Ah, vabbè, questo è un modo per dire che i sudafricani però sono bianchi. Ma lei andrebbe mai con una nera?
6: Ripeto, il rosbif non mi dispiace, però a livello diciamo di
7: a livello epidermico non ti si caga
6: tra l'altro,
7: nessuno,
6: sì, tra l'altro
7: pagare.
6: Volevo segnalare questo, che la cornacchia castrata ha accusato la mia moglie in maniera poco elegante di essere arrivata dalla Siberia ignara delle cose del mondo. In realtà mia moglie è laureata all'Università Cattolica di Milano.
8: Sei stato qui a farci la predica tre ore sugli comunitari e ti sei preso Ivanka Plavov che
6: io
8: faceva ghiaccioli col culo in Siberia.
6: Io sono inclusivo.
8: Ma ti devi vergognare. Prima predicano la razza e poi si vanno a prendere l'extracomunitaria. L'extracomunitaria che appena vedi due spicci del coglione italiano che arriva lì se lo sposta. Ma io lo sapete quando godo? Quando poi si divorziano dopo che l'ha ingallata, dopo che le ha fatta figliare. E queste gli pelano anche i peli
5: musica. Allora, lei ha detto l'altra volta che esiste un lobby omosessuale, giusto? Che vuole disintegrare.
6: La cupola transumanista, il gran massone, il grande nerd, chiamiamolo vogliamo, utilizza vari strumenti per ottenere la disintegrazione sociale e anche la riduzione della popolazione, fra cui ovviamente anche l'omosessualità.
5: Cioè l'omosessualità, dici, di diffondere il verbo omosessuale, l'omosessualista.
7: Cosa fa la transiberiana?
6: Certamente.
8: Lo sta incornando.
5: No, fermi ragazzi. Ma
6: comunque c'è un maschilismo, un patriarcato.
8: Ah beh, finora hai detto mi piace il rosbif e noi siamo maschilisti. Ti sei preso una che faceva i ghiaccioli col culo in Siberia e vieni qui a parlare di maschilismo.
6: Ma tu odi le donne.
8: Mamma mia, vergognati.
6: Ma come si odia le donne?
8: In Italia non ti si inculava nessuno, sei andato in Russia, prendetela. Quando divorzierete voglio che vieni qui. Voglio festeggiare davanti a te. Ma quando ti pela quei quattro spicci che c'ha in banca. Vabbè, cazzo.
6: Ma è figlia di un oligarca.
8: Sì,
6: più
8: di un oligarca, certo. Facciamo ignotta a Monte Carlo, dai.
5: Ma questo come ti permetti?
8: Ma per piacere, la vorrei vedere. Vieni a prendere te. La figlia di un oligarca viene a prendere te che sei alto 2 centimetri e sei mezzo pelato. Dai, per piacere.
6: Questo qua è body shaming.
8: Sì, totale. Non me ne frega niente. Così impari a dire che l'omosessualità è la causa della morte della famiglia.
6: Ste
8: cazzate.
5: Allora, calma, tu però hai detto una cosa grave. Cioè, io non conosco la moglie, anzi, la vorrei conoscere e abbracciare.
8: Portala la prossima volta.
5: No, la moglie siberiana del qui presente Augusto Bassi. Ma tu
8: tutti così, ragazzi, dannacci in Romania.
5: Qual è il problema?
8: Trump dove? Se anche quello è rumena, di quelle parti lì.
6: Slovena, noi integriamo le
8: quando vi fa comodo integrate, poi però l'africano deve stare in Africa. Due pesi e due pensa che il cervello che avete.
6: Perché l'immigrazione non è tutto uguale.
5: Precisiamo che non fa la prostituta.
8: Tua moglie che ha portato in Italia. A parte la figa che ha portato.
6: È laureata in cattolica in filologia.
8: Sì, certo.
6: Purtroppo però posso permettermi questo commento di Clizia, che comunque resta, io mi vanto di essere un gentiluomo, quindi non vado sullo stesso piano, però è profondamente razzista.
5: Ma totalmente.
6: Perché lei considera l'immigrato come qualcosa di indifferenziato. Cioè c'è l'immigrato, l'extracomunitario, non c'è l'immigrato, c'è l'individuo. Quindi può esserci dici l'immigrato che mi va bene e l'immigrato che non mi va bene.
8: Perché su quali basi? Che cazzo sei per decidere? Io preferisco l'africano che viene a lavorare anziché la puttana russa che viene a farsi mantenere. Se permessi,
5: che
8: sarà l'amica della moglie, dai, mettiamola così. Preferisco l'africano che viene a lavorare, chiaro?
6: Ma io non te lo impedisco. Ma io non te lo impedisco. Non te lo impedisco.
8: Beh, sarà meglio.
6: Ho un atteggiamento fascistoide.
8: No, è carino. Il fascista sei te. Perché anche a Mussolini gli andavano bene le straniere per scoparle. Poi però gli altri.
6: Che xenofobia.
5: Sì, totale.
7: Io ho una posizione intermedia. Diciamo che andare fino in Siberia per trovare una persona straordinaria quale sarà la moglie.
6: Davide, lo
7: conosci in Siberia. È chiaro che la signora cresciuta in Siberia con meno 50 gradi. Con meno 50 gradi, l'unica cosa che vedeva erano degli orsi bianchi, vedeva
5: Tommaso,
7: la quindi
5: provincia di
7: Bergamo,
5: razzismo puro. Xenofobia. Tommaso, provincia di Bergamo, dimmi Tommaso, dimmi.
9: Pronto, ciao Giuseppe, ascolta, volevo dire qualcosa alla signora Crizia, perché prima ha detto che i genitori che danno la carne ai figli sono dei deficienti.
8: Ma no, sì. Delinquenti, che è più grave, ecco. È più grave.
9: Allora mia nonna che ha 85 anni che mi dà da mangiare la carne da quando
8: ai tempi di tua nonna non c'era l'informazione di oggi e posso capirlo.
9: Allora anche
8: posso,
9: mia mamma e mio
8: anche
9: padre
8: mia nonna me la dava purtroppo.
9: Allora,
8: oggigiorno dovete studiare perché la carne nel
9: allora,
8: gruppo 1 con il fumo e l'amianto dei cancerogeni.
5: Sì, vai, ripassa un po', ripassa i testi che mi sa che sei indietro, Clizia. Viva la carne, fermi tutti. Fermi, andate via, fermi.
10: ...42 anni di uomo e non ho mai usato la carta igienica. Si va di dito e bidet. Avanti tutta.
11: Comunque Cruz, bisognerebbe fare come in Giappone o in Corea. Mettere il cesso con il getto che ti spara direttamente nel buco del culo e te lo pulisce alla stragrande, senza usare mani, senza usare carta e senza usare un cazzo di niente, soltanto il getto dell'acqua che ti arriva direttamente nel buco del culo e te lo pulisce alla perfezione.
5: Ah, molto bene, continua la grande inchiesta di questa disgraziata trasmissione su come gli italiani si puliscono il deretano. La grande incognita è: carta igienica sì, carta igienica no. Questo è il punto fondamentale. Io non vorrei fare questa domanda alla dottoressa Colovati.
7: Il punto fondamentale non è la legge elettorale, proporzionale, le preferenze, la battaglia
5: la legge igienica, non la legge elettorale, la legge igienica. A me della legge elettorale non me ne frega un cazzo.
7: Ma non puoi chiedere alla dottoressa Colovati che donne. Io non voglio neanche immaginare la
5: dottoressa Colovati. Buonasera, dottoressa Colovati.
12: Ma io mi chiedo. Perché però, dobbiamo dilungarci su questo aspetto?
5: Perché tutti si puliscono il deretano quando vanno in bagno.
12: Ma è un fatto del tutto privato.
5: Da Leonardo Del Vecchio, da Leonardo
13: ma
5: Del Vecchio,
13: il dottor Del Vecchio,
5: così,
13: scusa,
5: per citare una persona molto ricca. Da Leonardo Del Vecchio
7: ai leader di Hamas.
12: Ma lasciamo che resti un fatto privato. Scusa, Cruciani, lasciamo che resti un fatto privato. Perché dobbiamo disgustarci con questo racconto?
7: Sì, esatto, ma poi l'idea che una signora, però anche lei, con lo vado adesso, parliamoci chiaro, lei tutte le volte viene qui, sa perfettamente che non parliamo né di legge elettorale né di grandi
5: crimini,
7: musei
5: né di crimini né
7: di, no né parliamo di,
5: crimini, di fatti di cronaca.
7: Il culo, signora, anche lei lo sa ormai.
12: E quindi lei mi sta dicendo, Parenzo, che viene a fare praticamente, ha ragione.
7: Io sono felicissimo perché lei porta un po' di gentilezza e di eleganza, ed è bello anche questo suo scandalizzarsi, perché
12: ma io mi scandalizzo per davvero ogni volta.
7: Ma lo so
5: almeno questo
7: anche
5: me lo
7: provi a evocare l'immagine della signora.
5: Lei usa la carta igienica?
12: Beh certo, ci mancherebbe.
5: E io questo volevo sapere,
12: molto spessa anche
5: molto, ecco, vedi che quando poi vai molto spessa, dunque ruvida,
7: ma quanta
5: ruvida
7: ne usa? Perché io ad esempio riempio tutta la mano, siccome quanta ne usa?
12: Non lo so.
7: Fai pure per dire la musica, in queste ore ad esempio, ma il direttore Maurizio Belpietro ad esempio
5: adesso perché che c'è
7: anche una bella domanda da fare, come, secondo te, ma è interessante.
5: c'entra adesso? Ma perché Flavio Belpietro? Perché no, Flavio Belpietro?
13: No, voglio dire, però è una domanda qualunque.
5: Sì,
13: no?
5: Sì. Ma abbiamo qui però una signora che utilizza, diciamo, le sue parti intime per altri scopi. Per altri scopi, una ragazza, una donna proveniente dalla Slovacchia, ma italiana, credo, a tutti gli effetti, che si chiama Andrea Angel Face. Buonasera.
14: Buonasera.
5: Lei parla perfettamente italiano. È una OnlyFans.
14: Perfettamente non direi, però.
5: Vabbè, comunque parla italiano molto
14: parlo
5: bene.
14: Italiano.
5: Però è una OnlyFans madre di due bambine. Questa è la sua caratteristica principale. Cioè lei è madre e però fa contenuti hard vendendoli virtualmente. Lei non fa la escort, precisiamo subito questa cosa.
14: Non faccio la escort.
5: E non lo farebbe mai?
14: Non lo so.
5: Incertezza.
14: Non è certezza.
5: Di

0: più.
1: Da due anni fa solamente, fa solamente OnlyFans. Ecco, che tipo di contenuti fa? Cioè, quali sono quelli che possiamo immaginarli, per carità? Ah, tutto lei. Cioè, rapporti sessuali, masturbazione, autoerotismo, eccetera.
2: Sì. Che vanno... Lei, ad esempio, dottoressa, mi scusi, perché non prova? Capisco, il suo lavoro è questo: si spoglia, si mette questo, il vibratore, quello. Sì, vabbè, esatto. Ormai non abbiamo capito. Ma perché non prova a introdurre, ad esempio, in questo suo racconto anche una spiegazione sulla Corte Costituzionale, sulle elezioni di midterm in America?
1: Lui vorrebbe che insieme mentre lei si masturba con un vibratore, parla delle elezioni di midterm di Trump.
2: Potrebbe almeno mandare un messaggio in cui almeno il suo, come dire, la sua fan base almeno qualcosa impara.
1: Ecco, cioè, un messaggio glielo voglio lasciare, perché prima di entrare qui mi ha detto: io fossi per me gli immigrati, i clandestini, no? Ecco, che cosa farebbe, signora dalla Slovacchia, lei? Come li tratterebbe, i signori clandestini?
0: Quelli che non sanno comportarsi devono lasciare il paese.
1: Devono lasciare il paese. Per la rimigrazione dei delinquenti, mi sembra di capire, giusto, no? Per la rimigrazione dei delinquenti. E anche usare metodi piuttosto feroci, diciamo, piuttosto duri quando uno viene
0: scoperto. Gli stessi metodi come usano loro.
2: Cioè, viene dalla Slovacchia,
0: invadono, allora prenderli e via.
2: Senza nulla togliere, viene dalla Slovacchia la signora, cioè comunque un paese, diciamo, che nel suo passato non ha esattamente dire la democrazia liberale tra i suoi valori.
1: Posso dirti una cosa? La cosa che bisogna dire questa è che la signora qui presente, tu dici, potrebbe utilizzare questi argomenti dentro OnlyFans, cioè tra una masturbazione e l'altra, tra due movimenti di tette e l'altro, potrebbe dire: beh, gli immigrati a me stanno sui coglioni, mi stanno sulle palle, li
0: cacciare. Ma io ce l'ho anche in conversazioni con i miei fan, anche conversazioni
1: parla
0: diverse.
1: Di politica, parla,
0: anche
1: di politica italiana, del campo largo, per esempio.
0: No, però si parla quasi di tutto.
1: Quasi di tutto, molto bene. Scusi, lei è stata lasciata da suo marito?
0: Sì.
2: Cioè, è stata lasciata? Credo. Sì. 11
1: anni fa. 11 anni fa, no,
2: ma
1: prima 11 anni fa. E le sue figlie che età hanno?
0: Adesso ce l'hanno 16 e 15.
1: 16 e 15. Sanno che bello tutto. Sanno
2: insieme
1: del lavoro della moglie, della
0: sanno
1: madre.
0: Tutto,
1: sanno
0: tutto.
1: Da quanto tempo sanno?
0: Da 10 anni.
1: Cioè, da quando c'erano 5-6 anni.
3: Minori.
1: Aspetta, chi ha detto alle sue figlie?
0: Io ho detto che la mamma vende il suo corpo online.
1: Beh, questo è clamoroso. Cioè, lei ha detto alle sue figlie piccole che la mamma vende il suo corpo online. E loro come hanno reagito?
0: Sono state bambine, cioè non hanno capito, secondo
1: hanno capito.
0: Me nemmeno. Poi con 8-9 anni, 10-11 ce l'hanno già.
1: Hanno
0: cominciato di capire di più di che cosa si tratta.
1: Le faccio una domanda molto delicata: hanno mai sbirciato in qualcosa? Oppure stanno lontani dal materiale che produce la madre?
0: Stanno lontani dal materiale.
1: Sì, ho avuto un momento di incertezza, come se lei protegge il computer, protegge le...
0: Sì.
1: Scusi un attimo, ma come i compagni di classe, perché andranno a scuola?
0: I compagni di classe...
1: Come ti chiamano?
0: OnlyFans Andrea.
1: Cioè, sanno tutti i compagni di classe?
0: Sì.
1: Ma che classi fanno? Cioè,
0: prima e seconda superiore.
1: Prima e seconda superiore. Signora Colovati, a lei.
3: Primo, le ragazzine, le bambine... sono state informate in un'età in cui magari sarebbe meglio, voglio dire, far vedere Heidi, cartoni dei miei tempi erano questi, delle mie figlie, e invece sono dovute venire a conoscenza con l'orrore dell'attività della madre, cioè la vendita del corpo della madre, roba da assistente sociale, scusami.
1: Addirittura.
3: Ma voglio dire,
0: è come si permettono poi nell'asili far vedere tutti sti trans, tutti sti queen, tutte queste cose lì.
3: L'asilo non è così, ma voglio dire, come si permette una madre di dire, di dire
0: la verità su un qualcosa
3: che dovrebbe invece, primo, non fare, secondo, nascondere, se proprio questa è l'unica cosa
0: che le viene
3: in mente di fare tutti i giorni.
0: Si deve anche dire alle proprie figlie quello che si fa, scusa.
3: Bisognerebbe vergognarsi, però, prima.
0: No, io non mi sono mai vergognata.
3: Di fare questa attività avendo delle figlie, primo. E secondo, cioè, lei si rende conto che adesso hanno 16 anni, sono a contatto con i ragazzini coetanei, i quali hanno magari delle fantasie sulla madre, magari dicono ti pago alla figlia, fai tu quello che fa tua madre, cioè le sta facendo crescere.
0: Mai ricevuto le mie figlie una proposta del genere.
3: Ma non verrebbero a dirlo, le sue figlie ormai sono
0: mi dicono tutto
3: fuori da quello
0: figlie.
3: Che è un'educazione, una moralità.
0: Perché noi abbiamo una relazione aperta.
1: Vorrei capire una cosa: lei non ha il timore che le sue figlie possano guardare qualche contenuto suo, oppure che possano vederla in azione con qualche uomo? Perché lei va,
0: io sono single.
1: Fa dei contenuti, immagino, con delle altre persone che fanno il suo stesso mestiere, no?
0: Sì.
1: Cioè, lei sostanzialmente fa dei video in cui tromba in tutti i modi,
0: sì.
1: cioè, in tutti i modi possibili, immaginabili, no?
0: In tutte
1: le varie, no?

0: reclamazioni del
1: sesso. Vabbè, no, non entriamo nel merito.
0: Non sto entrando nel merito.
1: Diamo, come si dice nelle procure, diamo per acquisito. Sai come si dice?
0: Assolutamente.
1: Con i giudici. Vabbè, senta, avvocato, diamo per acquisito.
0: E lei questo non dà fastidio? Questo aspetto.
2: Assolutamente no.
0: Non gliene frega niente.
3: Cioè, ma scusa, Giuseppe, ma uno di solito la sera a cena, immagino, no? Intorno al tavolo siete in tre, lei e le bambine, le ragazzine, e allora si parla, di solito una madre parla di quello che è accaduto durante la io stasera, magari racconto, non ho più le figlie in casa, ma racconto a mio marito, sono andata da quel folle di Cruciani, mi ha presentato un'altra di quelle che conosciamo,
0: che
3: e lei invece di che cosa parla con queste ragazze? Cosa dice? Cosa ha fatto pochi minuti prima? Ma è un fatto vergognoso, un fatto che non,
0: stai arrivando a dire che le figlie dovrebbe essere quasi tolte alla signora.
3: Questo già allora. Adesso sono cresciute, poverette, e sono...
0: Ma non conosce... Te, lei non si pente di nulla?
2: No,
0: cioè,
2: no,
0: è contenta di dare invece con questi soldi che guadagna? Quanto si può dire una cifra più o meno che guadagna?
2: Sì, tipo 4-6 mila euro.
0: 4-6 mila euro, dunque non tantissimo, diciamo.
2: Non sono le cifre...
0: Non tantissimo, diciamo. Diciamo quella cosa, non dico di sopravvivenza, ma del vivere bene.
2: Del vivere bene,
0: e dunque
2: sì.
0: Lei è orgogliosa di far vivere bene le sue figlie.
2: Sì, giusto.
0: Beh, è stata
2: giusto.
0: Lasciata dal marito. E faceva
2: con due piccole bambine.
3: Ormai si separano tutti. Se dobbiamo fare tutti questa fine, una volta separati, no.
2: Stanno lasciando tutti, però esatto. Io sono stata senza famiglia, senza nonni, senza zie, senza amiche, con due bambine piccole. Ho fatto il mio lavoro, però non bastava. Cioè, non bastava.
0: Suo marito non dava quattrini?
2: Sì, però non tipo 200 euro pro figlia. Cosa è 200 euro?
0: Certo, ma lei è esibizionista anche. Cioè non c'è solo l'aspetto, diciamo, del guadagnare. Lei piace fare quelle cose.
2: Mi piace anche fare cose.
0: Sarei
3: andata alla Caritas piuttosto che davanti alle mie figlie, cioè mettere a corrente le figlie. Ma tutta la vita, e poi le cose migliorano. Voglio dire, si può fare un corso di formazione, qualcosa per migliorare nella vita.
0: Non ha pensato di fare un lavoro cosiddetto normale?
2: Io ho fatto un lavoro normale.
0: Però non bastava.
2: Non bastavano i soldi. Non sono riuscita di fare le ferie, non sono riuscita tante volte fino a fine mese comprare le cose, fare la spesa. Come fai? Con due piccole bambine, senza famiglia.
3: Non è vero.
0: No, ma io posso dirti. No, come non è vero?
3: Non è vero che non si riesce ad andare avanti. L'unica soluzione è quella di fare la prostituta virtuale. No, questo è un lavoro vergognoso.
0: In questa meravigliosa scheda che mi hanno fatto, caro David, c'è scritto: l'uomo all'estero. L'uomo a letto mi deve chiamare
2: Troia.
0: Ah, la deve chiamare Troia. E se la chiamano così i suoi, diciamo, fan, eccetera, lei piace, diciamo, pagare.
2: Deve essere un maiale dominante.
0: Mi faccia la deve chiamare, diciamo la verità. Come la deve chiamare l'uomo?
2: Sei la mia Troia. Mentre mi scoppa.
1: Mi faccia capire. Benissimo. Mi faccia capire un attimo, quindi se non accadrà mai, ma nel caso dovessi invitarla nella mia trasmissione alla Recchettira, oppure dovesse partecipare alla trasmissione del dottor Del Debbio, il sottopancia sarebbe Troia praticamente. Gli autori dicono: scusi, che sottopancia mettiamo? Scrittore, sceneggiatore, economista, deputato? No, Troia sotto, corretto?
0: Fermi tutti, dottoressa Colovati, totalmente basita.
3: No, non mi esce più niente.
0: Italiani!
4: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8,
0: lo dica a voce alta.
4: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: A Non mi capisci raccontiamo storie di ragazze e ragazzi.
1: A dire il vero, le facciamo raccontare a loro.
2: Noi adolescenti abbiamo bisogno di iniziare a capire chi vogliamo essere, al di là di quello che vogliono i nostri genitori per noi.
3: È un po' come se ritornassi indietro nel tempo, ma in qualche modo io non soffro più, cioè io so di essere la speranza per qualcuno.
4: Io ho 23 anni e non mi sarei mai immaginata quest'anno di prendere, partire, andare a dipingere un'opera in cima a una montagna in Norvegia. Però sono qua, lo sto facendo, è una cosa bellissima e spero comunque che possa essere molto di ispirazione a tante ragazze che magari pensano ma quello là è un obiettivo troppo lontano, non ci posso arrivare.
0: Io sono Federico Taddia.
1: Io sono Matteo Bussola.
0: Ascoltiamo, domandiamo e quasi sempre ci sorprendiamo.
1: Non mi capisci, la trasmissione per chi le nuove generazioni

0: canzoni, le ascolta sul serio.
1: C'è che io oggi mi sento più giù del solito. Oggi mi sento più giù del solito.
2: Ogni sabato alle 14.35 su Radio 24.
3: Col mio allenatore ci siamo detti andiamo in batteria. Pigato rivenivo da praticamente nuovo, da sconosciuto a parte Firenze, batteria, primo campionato europeo assoluto, vediamo come va. Andiamo in batteria, facciamo un buon tempo, ho il primo tempo tra i 12 che poi andranno in semifinale e quindi diciamo bene. Poi sento il mio allenatore e il mio allenatore mi ha detto per ora sei stato bravo, vediamo se diventi bravissimo andando in finale. Infatti dopo, appena finito la semifinale, ho chiamato il mio allenatore e poi da lì abbiamo detto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, adesso come va.
4: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
5: In onda ogni domenica alle 6.30.
4: E in podcast con qualche contenuto in più.
5: Tante voci diverse quindi.
4: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
5: E due che non cambiano mai.
4: Le nostre.
6: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24.

0: Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda.
1: Fila, dal lucido da scarpe alla cura delle superfici, di Giulia Bassi. Questa storia affonda le sue radici durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1943, a San Martino di Lupari, in provincia di Padova, i gemelli Guido e Pietro Pettenon creano un'azienda per la produzione di lucido per calzature, cere e detergenti domestici. Il nome FILA spiega già tutto, essendo l'acronimo di Fabbrica Italiana Lucidi e Affini. A raccontarci perché i fondatori decisero di dedicarsi al lucido da scarpe, in quel preciso momento storico, è il nipote Francesco Pettenon, oggi amministratore delegato di quella che è un'azienda attiva nella pulizia e manutenzione dei pavimenti.
2: Perché la scarpa era allora un bene di lusso e quindi andava protetta, era una scarpa che, racconta sempre mio padre, la scarpa la utilizzava prima di andare in chiesa la domenica, perché fuori le strade erano bianche, erano sporche e usavi gli zoccoli. È per quello, perché la scarpa era un bene di lusso, pochi l'avevano, ne avevi una che magari anche ti passavi da fratello a fratello e quindi andava mantenuto bene, quindi era un tempo che per noi è veramente difficile da comprendere e quindi da lì partì un po' l'azienda. Partì il lucido da scarpe, poi partì anche, iniziarono anche a produrre dei prodotti, ad esempio delle cere per il parquet. Non so se avete presente quelle pattine che si scivolava con la cera, ok, classica cera di paraffina, ok, e quindi altri prodotti per le scarpe, per la casa, perché c'era bisogno veramente di tutto.
1: Una prima svolta per l'azienda arriva già all'inizio degli anni 70 con il primo cambio generazionale. Beniamino Pettenon, figlio del fondatore della FILA, decide di passare dai prodotti per la detergenza domestica ai prodotti professionali per la protezione delle superfici. Tutto questo grazie alla richiesta di un produttore che non sapeva come trattare una superficie che proprio all'epoca iniziava a diffondersi e di cui lui intuì il potenziale mercato, il cotto.
2: Mio nonno muore nel 74 e entra mio padre e stravolge l'azienda, in quanto scopre da una richiesta di un produttore di cotto in prunetta, quindi un cotto toscano, che c'erano molti problemi sul cotto. Il cotto è un materiale storico, un materiale che ha origini già dai tempi romani e ha un assorbimento molto importante, del 24% di assorbimento. E quindi questo produttore di cotto chiese a mio padre una cera, una soluzione. Insomma, le testarono e trovarono una soluzione, un paio di cere che andavano bene, un colore neutro, un giallo e un marrone. Da lì poi cominciarono a comprare veramente tanto, tanto materiale, tanto prodotto, quindi decise di andare a trovarli. Quindi prese la macchina, andò in imprunetta, li visitò e quindi il produttore raccontò a mio padre tutte le problematiche che in quel momento avevano con il cotto. Poi andò anche da un rivenditore di cotto, entrò dentro, come oggi si direbbe, da mystery customer, e chiese: ma com'è la vendita del cotto? E risposero: la vendita del cotto sta andando alla grande, abbiamo 6 mesi di tempi di consegna, però c'è un problema di manutenzione.

0: manutenzione, la gente non sa come trattarlo, dà un sacco di problemi. Quindi capimmo, padre, che c'era un mercato.
1: Beniamino Pettenon decide allora di attrezzarsi con un piccolo laboratorio chimico per studiare con alcuni esperti soluzioni per il cotto. Non solo, intuisce che quel materiale è poco o per nulla conosciuto dai consumatori, ma anche da chi lo deve trattare, e così investe anche su questi aspetti.
0: Però le sfide erano molte, perché da un lato il consumatore che comprava il cotto non sapeva che c'era una soluzione. Dall'altra c'era una mancanza di formazione, perché esistevano i posatori, esistevano ed esistono le imprese di pulizia, ma non c'erano i trattatori. E quindi lui si adoperò da un lato con la ricerca per andare a trovare tutte le soluzioni per il cotto. Dall'altro spinse su un'academy, una formazione, quindi formò posatori e imprese di pulizia che volevano differenziarsi per spiegargli come trattare il cotto, e dall'altra spinse in comunicazione, cosa tra l'altro innovativa. Andò direttamente al consumatore finale con una campagna pubblicitaria su Vogue, su Casaviva, Casabella, quindi creò un nuovo mercato. E da lì questa è una tappa fondamentale per la nostra azienda, perché da lì passiamo da prodotti un po' commodity generici come lucciolo da scarpe, su cui tra l'altro c'era una marginalità anche molto bassa, perché poi è un prodotto povero, c'era poca innovazione, ha invece un prodotto con innovazione, qualcosa di nuovo.
1: La volontà è quella di coprire l'intero ciclo di vita del prodotto, dalla lavorazione alla posatura fino al suo mantenimento. Il lavoro impostato da Beniamino Pettenon rimane una caratteristica anche oggi, che Fila Solutions è un'azienda attiva nella pulizia e manutenzione dei pavimenti e di tutte le superfici.
0: Non soltanto del cotto, dal clinker, andiamo al cemento, le cementine, tutte le pietre naturali, quindi dal marmo, il granito, quarziti, legno, e abbiamo anche una parte di vetro, alcune situazioni molto particolari, materiali, so, delle argille ad esempio non cotte, dei materiali particolari, agglomerati, veneziane, tutto quello che si può utilizzare in una casa. Noi andiamo a trovare le soluzioni sia per dare una protezione, una tecnologia per migliorare le prestazioni durante la produzione, sia durante invece l'utilizzo, durante la costruzione, ma anche durante la manutenzione. Quindi copriamo tutto il ciclo di vita della superficie.
1: Francesco Pettenon, che ci guida in questo racconto, guida l'azienda insieme alla sorella Alessandra. Sono loro la terza generazione di un gruppo che si evolve senza dimenticare le origini, perché a volte una grande innovazione consiste nel mantenere e non stravolgere ciò che le generazioni precedenti hanno saputo costruire.
0: Ogni generazione crea delle innovazioni. Okay? Nel mio piccolo credo che anche la terza generazione stia portando un'innovazione in un mercato che cambia molto, tenendo sempre però fede un po' alla nostra legacy, a quello che mio padre, ma lo stesso nonno, hanno creato in questa azienda. Però noi l'adattiamo, cioè con mia sorella la stiamo adattando a un mondo che cambia, lo vediamo in modo molto repentino e senza un pattern unico, e quindi questa è la nostra innovazione. Quindi continuiamo sulle orme dei nostri antenati, adattandolo e cercando di fare meglio di loro, però adattandolo al tempo che viene.
1: Una lunga storia è fatta anche di momenti difficili. Per la Fila, ad esempio, il lucido da scarpe prodotto in origine non dava marginalità all'azienda, ed è il motivo per cui, come raccontato, Beniamino Pettenon si dedicò al trattamento del cotto. E se a livello di numeri due momenti storicamente di crisi come il 2008 e il Covid non hanno pesato sulla Fila, diverso è il discorso per il 2022, l'anno del superbonus.
0: Poi è arrivato l'anno invece del bonus 110. Bonus 110 è stato per tutta l'edilizia l'anno del boom. Per noi invece è stato un mezzo disastro, perché i rivenditori erano impegnati a seguire le tempistiche e le modalità anche, che erano molto stringenti, e la frenesia e rincorrere anche poi l'aumento di prezzo, l'inflazione e la scarsità anche delle materie prime, che non avevano tempo per seguire la nostra categoria di prodotto. Ecco, quell'anno, il 2022, per noi è stato un po' l'annus horribilis.
1: Con un fatturato da 30 milioni e 115 dipendenti in tutto il mondo, l'azienda ha una dimensione internazionale data la presenza in oltre 60 paesi. Nel corso degli anni 90 sono state aperte filiali commerciali in Germania, Francia e Spagna, per poi arrivare anche negli Stati Uniti e negli Emirati Arabi.
0: L'export è sempre stato molto importante per noi, più di quasi un 60%.